0: città, e l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid vediamo nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano altri 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.
1: Mancano 30 secondi alla chiusura. L'ultima volta che abbiamo fatto vedere questa carta ha scatenato un dibattito in studio, perché tutti volevano rispondere. Possiamo fare veramente 5 secondi a testa. Lili Laura, se lei avesse 100 milioni per Genova, dove le butterebbe?
2: Sicuramente nelle politiche abitative e nella mobilità. E credo però che la Salis ha fatto un grande sbaglio, perché appena è stata eletta ha alzato l'aliquota dell'IMU da 7,8 a 10,6. Quindi questo, ossia, nessuno ne parla, però è comodo dire che bisogna parlare di politiche abitative. La prima cosa che ha fatto è alzare quello, quindi anche per gli affitti eccetera. Poveri ragazzi di oggi, perché bisogna veramente investire. Si dice che non si trovano case, ma lo credo. Soprattutto alzato quegli affitti, quelle percentuali sugli affitti di case più semplici.
1: Chiarissimo.
2: È chiarissimo, capito? 5 secondi, però è importante, perché
1: Pastorino,
2: è una cosa importantissima.
1: Pastorino, 100 milioni dove? Averceli per Bogliasco.
3: Anche in tranche da 25. Cioè, comunque, io sulle politiche abitative intese per i giovani, sicuramente
1: 90-10 per Bogliasco.
3: No, sociale, potremmo far arrivare al 17 fino a Bogliasco. Questa è una proposta che faccio qua serenamente.
2: Mobilità.
3: Nella mobilità. Allora, io poi non voglio entrare in polemica con Lilli, però bisogna dire, quello era il tempo in cui comunque si è trovati davanti un bilancio che aveva più di un problema. E dopodiché quella misura è stata ritirata.
2: Ma
3: è stata
2: ritirata. Ma
3: ci credono tutti. Secondo me ci credono tutti. Ci credono ancora.
2: Andiamo
3: avanti.
4: 100 milioni? Ma anch'io sulle politiche abitative sicuramente, anche creando probabilmente un fondo di garanzia per chi non riesce e che deve avere, diciamo, una garanzia per o l'accensione dei mutui o per a garanzia anche dei canoni. E anche però, anzi principalmente, tenterei di fare un fondo per garantire una sorta di, tra virgolette, stipendio, comunque contributo ai caregiver. Perché io riteniamo che i caregiver siano uno dei pilastri della nostra società, delle famiglie, però non avendo un riconoscimento né contributivo né di sostegno, hanno difficoltà.
1: Molto,
4: penso che,
1: molto di sinistra stasera. Ma d'accordo
4: sia
1: con Francesca Ghio.
2: Un tema che in regione anche Toti ha affrontato.
1: Una cavo stasera un po' inedita.
0: Il terrore di Vannata.
2: Il caregiver è un tema delle politiche totiane e anche di Bucci.
1: Siamo partiti con la bici.
4: Il caregiver è un tema sociale
2: molto importante.
4: Anzi, se un errore è stato fatto, è stato non affrontarlo abbastanza sociale, e allora che lo facciamo in maniera molto seria.
3: Bene.
1: La notizia, la prima di una Ilaria Cavo moderatamente di sinistra, compagna Cavo.
4: Di una Ilaria Cavo
1: la seconda
4: moderata
1: notizia,
4: di centrodestra,
1: la seconda
4: ma
1: notizia,
4: moderata.
1: E la faccio diventare protagonista della trasmissione. Non ha litigato, anzi, complimenti con Francesca Ghio, e non ha litigato con Simone D'Angelo.
3: Esatto.
1: E questa è l'altra grande notizia di questa serata.
3: Ma perché era il suo compleanno ieri, nel suo
1: le facciamo allora gli auguri, anche se poi è in ritardo, però sono tre notizie in una, che insomma, quei tempi che corrono per il nostro lavoro sono tanti.
4: Non so se vuol dire che è andata bene o vuol dire che sono perdendo dei compiti.
1: Una volta si chiamavo Cavo ed Angelo, Cavo ed Angelo, perché era una sicurezza per fare esplodere le trasmissioni, quindi per farle vivere un po' e quindi essere belle frizzantine. Quindi niente, annullata la coppia Cavo d'Angelo. Si scherza un po',
3: tocca a lui.
1: Proviamo la prossima volta con Laura D'Angelo.
4: Se vuoi, direttore, vediamo. La prossima volta veniamo carichi. È che poi non ci ascoltano. Se si
1: va bene, grazie per essere stati con noi anche questa sera.
4: Grazie.
1: Il programma politico torna fra 7 giorni.

Ci sono storie che toccano il cuore, storie che ci insegnano, storie di persone che non si possono permettere di arrendersi e storie che decidono di dedicare la vita agli altri. Sono le 7 storie che racconteremo questa sera a People.

0: benvenuti a questa nuova puntata di People, storie come sempre di cuore, storie di vita che ci aiuteranno a cambiare il nostro punto di vista, ne sono convinta. Tanti ospiti questa sera e allora partiamo subito andando a salutare Sebastiano, ma per tutti video ciecato. Ciao Seba.
1: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a te Tizi.
0: Allora, insomma, noi ci conosciamo da un po', però sei famosissimo.
1: Un po' che non ci vedevamo, dai.
0: Era un po' che non ci vedevamo.
1: Non ci siamo mai visti, però. Vabbè.
0: Non ci siamo mai visti, ma ci siamo visti col cuore,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto.
0: No, ecco. Però sta sentiero, ormai hai preso dei lidi, insomma, sei venuto qua, poi sei andato sui canali nazionali, insomma.
1: Però sono partito da qua, eh.
0: Sei partito da qua, poi sei diventato famosissimo,
1: esatto,
0: insomma.
1: Porta bene.
0: TikToker, ma non solo, insomma, già facevi delle grandi cose, conosciuto ai più come video ciecato. Allora, ci racconti un po' la tua storia per poi arrivare a quest'estate.
1: Ma sono mai lungo, infatti, bisogna vedere da dove devo partire. Vabbè, allora io nasco per caso dai social. Prima lavoravo a Imperia, facevo il centralinista al comune, poi ho fatto come Checco Zalone, ma al contrario, mi sono licenziato dal posto fisso perché non mi piaceva, mi stava stretto, poi ovviamente anche altre ragioni, che non sto mo qua a lingare, se non finiamo domani.
0: Sì.
1: Per caso mi sono messo davanti a una telecamera, ho preso il cellulare, ho fatto i video così per raccontare... alla buona, diciamo, con un linguaggio anche un po', diciamo, scurrile, ma molto vicino ai ragazzi, quella che è la mia vita quotidiana. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho pensato, se devo fare dei video, devo capire già dal profilo, dal nome, un qualcosa che vada a far capire subito in un colpo che sia ironico, che è un profilo, diciamo, con un po' di humor. E quindi, non sapendo come chiamare il suo canale, ho detto: devo fare i video, sono cieco, noi a Bari diciamo ciecato, video ciecato, genio, bellissimo, guarda che bello, molto così, e ho chiamato video ciecato. E da lì poi, amici di video ciecato, ma no, vi faccio vedere una cosa importante, perché voi non capite niente, vedete queste strisce qua per terra nella stazione, non servono per le valigie, ma servono ai ciechi, per dare la direzione.
0: Uno dei video famosissimi,
1: quello che poi,
0: diciamo,
1: lanciato.
0: È diventato, esatto, quello che ti ha lanciato,
1: esatto.
0: Alla stazione, tra
1: esatto,
0: ce l'abbiamo,
1: bravo.
0: Anche.
1: Esatto. E insomma, da là poi ho visto che dai commenti la gente era curiosa, come fai a far da mangiare, come fai anche pure a pulirti quando vai in bagno, ma anche queste cose qua.
0: Sì.
1: Come fai a farti la doccia, come fai a camminare, come hai fatto a vedere tua moglie se non ci vedi, insomma tutte queste cose qua. Ha detto, beh, la gente allora è curiosa, allora continuo a fare i video, ma così è stata proprio una passione, però buttata così per divertimento, per passatempo, no? Nel frattempo comunque...
0: E poi i follower,
1: sono arrivati.
0: I click, le visualizzazioni sono aumentate.
1: Esatto, sì, ho avuto anche, diciamo, nel lato B una spinta involontaria di Sebagia Lucarelli, Valerio Lundini, insomma, che poi loro poi mi hanno lanciato, poi piano piano tutto che è arrivato dopo, quindi non è solo frutto della mia idea, del mio lancio, ma anche di altre persone che stanno dietro, che comunque non si vedono, ma che comunque sono importanti.
0: Tra l'altro tu hai anche una vita sportiva, no?
1: Esatto, gioco a pallone, gioco a calcio, quindi ho avuto la possibilità di, tra virgolette, vedere il mondo, perlomeno l'Europa, perché ho girato parecchio grazie al calcio, sia dal club che ha poi l'onore di aver vestito la maglia della nazionale per diversi anni, ho fatto 4 europei, capitano per 2 anni. Per la prima volta ho contribuito alla qualificazione storica della nazionale ai mondiali, perché la nazionale dei ciechi ci è andata ai mondiali.
0: Ecco, bravo.
1: Non vediamo una lira, ma ci siamo andati.

0: senza una lira. E invece chi viene pagato un sacco di soldi non ci va, questo è un bel... Però insomma è stata
1: questo
0: una bella
1: per dire
0: esperienza.
1: Che sei sempre stato in movimento.
0: Sì,
1: però,
0: no, io
1: insomma,
0: non so stare fermo.
1: Esatto, sento dall'accento che non sei proprio ligure doc.
0: Sono di Bolzano, no?
1: Ecco, sei di Bolzano.
0: Bolzano Nord.
1: Ma perché no. Tu sei arrivato in Liguria?
0: Da Bari.
1: Da Bari
0: aspetta, aspetta, prima ho fatto Bari, Nizza, Mentone, Carnoles, Caravan, insomma tutta la Costa Azzurra, perché mio padre lavorava là.

0: un barista, non lo so, siamo andati a scuola in Italia e quindi poi a fare avanti e indietro Nizza e Ventimiglia era difficile, scomodo per mia madre. E diceva a mio padre: "E tu muoviti, dobbiamo andare a vivere in Italia." E mio padre si è mosso e siamo andati a vivere in Italia, in Liguria, quindi a Ventimiglia, dove ho vissuto per tanti anni. Poi, per amore, mi sono spostato a Pietraligure.
1: Oh, perché a me piacciono le storie d'amore e qui arriviamo alla tua
0: Eh
1: dolce
0: sì,
1: metà che
0: eh
1: così
0: già.
1: tanto salutiamo.
0: Ciao amore, ci sta guardando.
1: Eccola, salutiamo
0: Anche lei
1: Shania.
0: non vede, quindi anche perché sennò mica stava insieme a me. Col cavolo.
1: Guarda che poi la gente non capisce che sei così ironico, pensa che sei un po'. Invece ami alla follia tua moglie, lo vogliamo
0: assolutamente.
1: dire.
0: Occhi solo perché per lei, quindi. No, in realtà l'ho presa cieca perché almeno quando faccio gli occhi dolci al tipo Tiziana, lei non se ne accorge. Infatti, le coppie dei ciechi sono quelle più longeve, non litigano mai perché non si vedono, quindi non hanno modo per litigare. Capito? In sostanza.
1: Dire, arriviamo
0: No.
1: così all'altra parte della tua vita, o meglio, della vita di coppia con Shadia e con
0: Esatto.
1: vostra figlia.
0: Sì.
1: L'altro pezzetto prima di arrivare a quest'estate.
0: L'altro pezzetto, sì. È stato. Beh, noi ci siamo sposati, messi insieme nel 2008.
1: Sì.
0: Quindi quanti anni sono? Che siamo insieme? Fai conto che sono ignorante?
1: No, io
0: No,
1: non
0: sono
1: faccio i
0: 18
1: conti,
0: anni,
1: soprattutto
0: 19 anni
1: sì.
0: quasi.
1: Non li
0: Vabbè,
1: facciamo, andiamo
0: sono tanti
1: avanti.
0: anni, tanti, no, ho perso il conto. E ci siamo sposati nel 2017, poi nel 2000.
1: Siete maggiorenni.
0: Sì, esatto. E nel 2023, dopo 5 anni di fecondazione assistita, che è stata veramente difficile, veramente tosta, ce l'abbiamo fatta. Quindi, nonostante i familiari, i parenti, ma cosa fate? Siete matti? Voi non sapete a cosa andate incontro? Non sarete in grado di cambiare il pannolino? Come farete a portarlo a scuola? A portare il passeggino? Se si ingozza? Cioè, tutto, anziché dire, ma sì, ci saremo, vi daremo una mano noi, tranquilli, fate il vostro sogno. No, ci hanno ammazzato. Però noi credevamo. Cioè, abbiamo sempre creduto nelle nostre capacità, nei nostri limiti, quindi conoscendo i nostri limiti sapevamo che non sarebbero stati quelli a impedirci di poter crescere una bimba e poi dopo 5 anni ce l'abbiamo fatta. E mi ha detto prendetevelo in quel posto, ce l'abbiamo fatta e ora ce la stiamo crescendo.
1: Cosa hai fatto?
0: No, l'ho fatto per la trasmissione, perché così va hype.
1: Sì,
0: C'è più hype,
1: ecco.
0: capito? Così molta leggenda sta scendendo con gli ascolti, va
1: Sì,
0: primo
1: va
0: canale,
1: bene,
0: sta salendo.
1: ok. Va bene. Allora,
0: E so,
1: senti,
0: ce la
1: tra
0: siamo
1: l'altro, questa è anche una
0: rifatta.
1: parte che tu racconti, che hai raccontato sui social, no?
0: Sì,
1: Quello di
0: assolutamente.
1: come due persone che non vedono possono crescere una bambina.
0: È giusto, sì, assolutamente, perché uno dice, tu pubblichi la bimba perché vuoi fare i like, no, non mi interessa, nel senso noi l'abbiamo raccontato perché in primis in famiglia abbiamo vissuto proprio i dubbi che ci sono, che è lecito, un po' per paura, un po', quindi sapendo già quello che pensava la famiglia, figuriamoci fuori la gente. Ci ha detto di tutto infatti nei social, però noi lo facevamo e l'abbiamo fatto e continueremo a farlo proprio per dimostrare non quanto siamo bravi noi come genitori, perché poi siamo esattamente come gli altri, non abbiamo niente di più, niente di meno, ma solo perché si può fare, per far capire alle persone che non sono i nostri limiti a volte proprio a limitarci, a volte è proprio la testa. Noi abbiamo sempre voluto reagire, si può fare, se vuoi crederci, se ci credi veramente i sogni si realizzano, se vuoi superi ogni cosa, quindi vai sempre oltre.
1: Una bambina che è un terremotino, insomma, le piace molto stare sul palco, l'ho sperimentato in prima
0: È vero.
1: persona, chissà che non abbia, diciamo, un futuro, diciamo così, da
0: Chissà.
1: conduttrice, da giornalista, non si sa,
0: Chissà.
1: però arriviamo a quest'estate e soprattutto al messaggio anche, a uno dei tanti messaggi che intanto hai
0: Esatto.
1: già dato quest'estate, perché quest'estate siete tornati,
0: A Bari, sì,
1: diciamo, a
0: in
1: Bari,
0: vacanza.
1: in vacanza, al mare, è un
0: Esatto.
1: momento tranquillo e di felicità. E che cosa è successo?
0: Purtroppo è stato interrotto da un malore improvviso di Shadia mentre era in acqua. Si è sentita male, è svenuta, ha avuto una sincope di circa 30 minuti con conseguente crisi epilettiche. Insomma, la mia fortuna è stata che, tanto che ero lì vicino a lei, quindi non è caduta in acqua, l'ho presa al volo, alla cieca, così, ma l'ho presa. Ma è stato importante aver fatto prima, casualmente a febbraio, il corso di primo soccorso, che quantomeno mi ha dato sicuramente la freddezza, quindi sapere quello che dovevo fare mi ha tenuto calmo. E poi mi ha permesso praticamente quasi di salvare la vita, perché comunque sapere quello che dovevo fare e mettendo in pratica, per fortuna non massaggio cardiaco perché non c'è stato bisogno, però tutte le altre cose.

0: mi è stato di grande aiuto, e quindi quello che poi ho portato sui social è: fate questi corsi, perché se un cieco ha salvato la vita a una persona, in quel caso era mia moglie, ma poteva essere chiunque, perché non può salvarla una persona che vede? Quindi fare questi corsi è importante, anche solo per mantenere la calma e sapere quello che devi fare, come coordinare la gente intorno, insomma, è stato di grande aiuto. Poi è servito poco, perché comunque è dovuto andare in ospedale, dove gli è stato diagnosticato delle metastasi al cranio, e quindi siamo in un percorso di malattia molto complesso, però confidiamo nei medici del San Martino, perché poi a Bari è stata ricoverata diversi giorni, che ringrazio perché comunque sono stati bravissimi, l'hanno scoperto subito quello che aveva, hanno subito capito la situazione e hanno preferito trasferirci a Genova. Grazie alla Regione Liguria, all'assessore Massimo Nicolò, insomma, c'è stato questo trasporto in ambulanza di urgenza. E a Genova, a San Martino, a Casa della Salute, ci hanno accolto con mani d'oro e con braccia aperte, quindi noi siamo arrivati da un'oncologia all'altra, veramente grazie anche alla Croce Oro di Genova, che ha fatto il trasporto, tutto gratis, tutto pagato dalla Regione Liguria, tutto, veramente non posso dire niente. Se la cosa che io sto continuando a dire in questi giorni è che si parla spesso di mala sanità in Italia, che da una parte forse è anche vero, ma dal mio punto di vista, non perché non so, forse vedo male io, non lo so, ma non posso dire niente, assolutamente mani d'oro, trattamento assoluto di livello. Poi dove siamo adesso, appunto all'East, a San Martino, è di eccellenza per il melanoma, quindi posso solo dire che non c'è niente da dire, cioè tutto positivo, tutto assolutamente positivo, ci stanno trattando come, non lo so, con mani d'oro, quindi sia da Bari che dalla Regione Liguria, dall'ospedale San Martino, solo cose belle.
1: Ti facciamo un applauso, Seba. Non ti ho voluto interrompere mentre raccontavi e dicevi che è uno dei messaggi che volevi lanciare questa sera, no? Cioè, se io che non vedo ho fatto un corso di primo soccorso e sono riuscito ad aiutare mia moglie da persona che non vede, potete farlo anche voi, e questo è uno dei messaggi che volevamo lanciare insieme al ringraziamento, no? Perché quest'estate ci siamo sentiti quando insomma c'era stata proprio questa gara di solidarietà, no? Tanto affetto che vi
0: tanto
1: ha travolto.
0: Mamma, è diventato un caso nazionale, non pensavo, ho fatto datemi una mano a trovare un medico. Il successo è putiferio. Il bello dei social è quello, che si utilizzano come strumento in modo corretto, sono un grande strumento. A volte si pensa che i social facciano male, che da un lato è vero, ma perché è l'uomo che li usa male. Se si utilizzano bene, sono una gran cosa.
1: Grande, è un po' come la società, no? Ci sono le brave persone, ci sono le cattive, quello un po' come. Senti, qual è il messaggio finale che ci vuoi lasciare? Ti sei preparato mica qualche battuta? Mi raccomando, non con qualche parola strana o che poi vai in replica in fascia protetta, che già lì quel pezzo so come faremo.
0: Il messaggio è che non bisogna mollare mai, bisogna crederci sempre fino all'ultimo momento, quindi in qualunque ambito, sia in questo caso noi nella malattia, ma nella vita in generale, non bisogna mai mollare, crederci sempre fino all'ultimo. Perché la vita è un viaggio, va vissuta sempre a pieno, e nonostante tutto col sorriso, con felicità. Se sono felice io che tutti i giorni vivo al buio, può esserlo chiunque vede la luce del sole.
1: Grazie, grazie Seba.
0: Grazie.
1: Ricordiamo insomma, visto che sei TikToker, a che numero siamo arrivati su TikTok?
0: Mi sembra più o meno sui 300.000.
1: No, sì, più o meno, non è così.
0: No, vabbè, ma perché?
1: Detto, ma io non ci guardo,
0: A parte che non li guardo, ma poi non è una questione di numeri, perché uno dice, vabbè, 300.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. La mia fortuna, ripeto, come ho detto all'inizio, è che mi ho avuto nel lato B quei calci da qualcuno, ma che involontari, per carità. Però a volte non è una questione di numeri, è una questione di come tu lasci i messaggi. Io voglio che tramite i social rimangano dei messaggi e che arrivino al cuore della gente, per cui che siano 100.000 follower o che siano 1 milione, vai avanti se lasci qualcosa agli altri.
1: Bravissimo, però insomma speriamo che possa aumentare. Ricordiamo quindi che ti seguiamo sui social cercando video
0: ciecato con la I,
1: ciecato.
0: Se no sembra Repubblica Ceca, capito?
1: Ecco, sì, vabbè. Allora Shadia, noi ti salutiamo, ti aspettiamo qui insomma in studio la prossima volta, un abbraccio, grazie mille come sempre per
0: grazie
1: la tua simpatia Seba e per il messaggio che lasci ogni volta. Grazie.

0: Lovely People, che in realtà parla pugliese questa sera, non era voluto ma è stato casuale. Vado a salutare Isa Mangialardi. Buonasera Isa.
1: Buonasera.
0: Allora, buonasera. In collegamento dalla Puglia per raccontare la sua storia, che è la storia di un viaggio che lei farà fra qualche giorno in direzione Genova. Ci racconta perché, com'è iniziata la sua storia che la porterà ad arrivare qui a Genova ad essere un paziente zero.
1: Allora, buonasera a tutte, ringrazio voi per avermi dato questa opportunità grandissima. Allora, la mia storia incomincia da... io ho 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi rigidì. Mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venuti a prendere perché io non riuscivo più ad avere non riuscivo più a comandare il mio corpo. Il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida. Io sono stata fortunata perché al Policlinico di Bari la dottoressa De Tommaso me l'ha diagnosticata subito, dopo un anno, perché c'è gente che non ha la mia fortuna. C'è la paziente 1 che dopo di me farà il trapianto, che vive a Milano e si chiama Deborah, e a lei dopo 10 anni è stata diagnosticata la malattia. Ed è molto grave perché la Stiff Person Syndrome è una malattia degenerativa, neurologica autoimmune.
0: È Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
1: Esatto, esatto. Lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque, quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia. Oh. È stato pesante, molto pesante, molto. Io da Bari sono dovuta andare via. Ma perché sono dovuta andare via? Perché quando è stata diagnosticata a me la malattia, esattamente 6 anni fa, non c'era un centro di malattie rare a Bari, l'hanno aperto 2 anni fa. Uh-huh. E io sono dovuta andare via prima a Milano. Io sono una che smanetta molto su internet e ho cercato, mi sono dovuta dar da fare, mi sono dovuta adattare, cercare qualcuno che conoscesse la mia malattia per cercare un futuro. E prima sono stata a Milano con il professor Barbieri, che è uno studioso, lui era già anziano quando sono andata io a Milano 4 anni e mezzo fa, e dove ho fatto le immunoglobuline una settimana a Milano ricoverata, sempre da sola perché giustamente essendo pugliese io mi devo spostare, fare i viaggi della speranza, come diciamo noi. Da lì poi non hanno avuto effetto su di me le immunoglobuline, mi sono spostata a Roma dove ho conosciuto il dottor Liorio, che è un ricercatore è un neurologo ricercatore specialmente sulla Stiff Person. Con lui sono stata 3 anni. Dopo questi 3 anni lui mi ha proposto Genova e il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino, che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona.
0: E beh, insomma, intanto ti

0: Facciamo un applauso, Isa. Ne parlavamo anche prima nella storia precedente con Sebastiano, sicuramente la sanità ha dei problemi, ma è anche bene raccontarci delle eccellenze che abbiamo. Prima di arrivare al trapianto, a come hai deciso di essere un paziente zero, ci racconti che cosa significa per te, che cosa comporta questa malattia nella tua vita quotidiana?
1: Bene. La vita quotidiana è pesante, cioè io senza terapia non posso uscire di casa, senza deambulatore non posso uscire di casa, riesco a guidare perché comunque stando seduta gli spasmi non ti arrivano e comunque io mi metto in auto solamente avendo fatto la terapia. Io assumo comunque i miei rilassanti, perciò i muscoli, avendo una botta di medicinali, non si contraggono. Se io non dovessi fare la terapia mattina e sera, io faccio mattina, pomeriggio e sera, 3 volte al giorno la terapia, io non potrei camminare neanche col deambulatore, non potrei fare nulla senza medicinali. Adesso non sto prendendo neanche l'immunosoppressore perché sono in fase di trapianto, perciò non posso assumere anche immunosoppressore. Faccio solo i miei rilassanti.
0: E come sei arrivata, Isa, ad essere il paziente zero? Perché hai preso questa decisione? Perché non è solo per te, no? È anche per gli altri.
1: Sì. Allora, io ho preso questa decisione, ripeto, tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il trapianto. E ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa. Incoscientemente, possiamo dire con un po' di incoscienza, ho accettato in primis per me, per riavere la mia vita indietro, e in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata a virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime, sì, è andato virale. Lei, l'avete vista, gli spasmi, quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto, noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte a tutto. Io l'unica cosa che ho fatto, io ho mandato delle foto a voi, l'unica cosa che non ho mai ripreso è quando ho gli spasmi o quando ho le crisi. Quello non l'ho mai fatto perché dico sempre che la malattia mi ha levato tanto, ma non voglio che mi levi la mia dignità. Infatti sul mio profilo vedrete solo facce sorridenti mie, sono rare le foto dove io non sorrido. Poi ho delle persone fantastiche accanto a me, la mia famiglia, le mie figlie, mio marito, ho delle amiche fantastiche che mi stanno accanto sempre.
0: E poi una splendida nipotina anche, giusto?
1: Ho una splendida nipotina che il 17 fa 9 mesi e...
0: è un peperino. Senti, allora, per chi ci seguirà... Allora senti, per chi ci seguirà in diretta, tu la prossima settimana verrai in Liguria e a Genova.

0: il 20
1: da voi. Esatto. il 19 mattina ho l'appuntamento in ematologia per dei prelievi, e il 20 mattina alle 10 ho il ricovero in camera sterile.
0: Tra l'altro mi hai detto, quando ci siamo sentiti, è un doppio viaggio della speranza, perché non è così facile raggiungere Genova,
1: no,
0: e purtroppo c'è anche questo da dire. Qual è il messaggio che ci vuoi lasciare? Poi insomma spero che anche magari, non lo so, durante il tuo ricovero, insomma in quei giorni in cui necessariamente dovrai stare da sola e non a contatto con le persone che ti vogliono bene, insomma magari potremo collegarci anche, chissà, vedremo.
1: Ah, sarebbe tantissimo piacere, mi farebbe.
0: Lo sai che io sono a disposizione. Qual è il messaggio che vuoi lasciare, Isa, questa sera in vista di questo trapianto sperimentale della prossima settimana?
1: Allora, io il primo messaggio lo voglio fare ai politici pugliesi, prima di tutto, se me ne date l'occasione, perché vorrei che... Allora, io sto avendo, fra virgolette, perché non siamo miliardari, però stiamo facendo tanti sacrifici, e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. Primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità. Questo voglio è un messaggio che io diffondo sempre. Da quando ho avuto la malattia io cerco sempre di lottare sempre.
0: Grazie Isa.
1: Grazie a voi.
0: Quando entrerai nel reparto di ematologia a San Martino, oltre a tutti i tuoi amici e tutta la tua famiglia, avrai dalla tua anche tutto l'affetto degli amici, insomma, di People, e sentiamoci, insomma, per starti ancora più vicino, e speriamo poi, insomma, presto di poterti ospitare qui in studio. Va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Isa. Grazie.
1: Grazie.
0: A tra poco.

0: Continuiamo a raccontare storie qui a People. Sono molto contenta di incontrare di persona in studio Maddalena Boschetti, perché normalmente ci sentiamo in collegamento da Haiti e in questa occasione oggi posso averti, dicevo, qui in studio. Quindi grazie intanto per essere qui con noi, Maddalena.
1: Grazie a voi.
0: Ci racconti un po' la tua storia. Sei partita da Genova e sei arrivata ad Haiti. A fare che cosa? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a te Tiziana, a tutta l'equipe. Grazie, grazie. E, sì, io sono partita 25 anni fa da Genova, io sono una genovese che 25 anni fa ha, posso dire essere stata catapultata nello stesso posto dove Cristoforo Colombo, tanti anni prima, aveva messo piede. Io vivo ad Haiti, da 25 anni vivo ad Haiti, dove do tutto quello che sono, che so, tutta me stessa, per essere al fianco di famiglie che hanno bambini o anche adulti con disabilità o che hanno malattie gravi, che non riescono a, come dire, a combattere da soli. Quindi credo che sia questo che ti ha fatto pescare me, e che ti ha fatto invitarmi in questa bella occasione qua, perché sono veramente contenta, perché ho visto persone stupende e sto continuando a conoscere persone stupende grazie a te.

0: Il problema è che questa mia, come dire, tutto questo impegno, tutto mm-hmm. questo mettere a disposizione tutta la mia energia è fatto per aiutare, per mettersi al fianco di famiglie che hanno evidentemente problemi, tanti, enormi. Il problema è che c'è il paese dove vivo, dove vivono queste famiglie, è uno dei paesi più terribili in questo momento della Terra. Già il Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, adesso vediamo come la situazione sta degenerando ogni giorno. Haiti, credo che in Italia non si parli tantissimo di Haiti. Perché? Perché ci sono drammi forse più vicini, ma questo non vuol dire che la vita ad Haiti sia meno drammatica.
1: Come si vive oggi ad Haiti? Come vivono le persone di Haiti?
0: Le persone vogliono vivere, il popolo di Haiti è splendido, ha una voglia di vita straordinaria, ha una resilienza straordinaria, ma vive al limite della sopravvivenza. Nella capitale ci sono solo, come posso dire, c'è una situazione che noi non riusciamo quasi nemmeno a descrivere, perché il territorio è diviso fra bande. Uh-huh. Diviso fra bande, il governo non c'è, o meglio, c'è una transizione che da anni e anni si trascina cercando di porre almeno delle elezioni, sta ancora una volta probabilmente. E si dovrà rimandare, quindi il paese è in balia in pratica di questa situazione politica che non riesce a concretizzare nulla, e questo fa il gioco delle bande e di chi manovra queste situazioni, perché purtroppo c'è senza dubbio una corruzione enorme che genera questa continuità di male, questa continuità di problemi. Ecco, quello che è vero, ripeto, il popolo di Haiti, il vero popolo di Haiti, soffre di tutta questa situazione. La prima vittima di questa situazione è proprio la gente per bene, la gente che lavora, si spacca la schiena per dar da mangiare ai figli ogni giorno.
1: Ecco, perché stiamo parlando proprio di sopravvivenza, stiamo parlando di non avere magari dei farmaci che per noi sono assolutamente normali, di avere difficoltà ad avere un intervento chirurgico, sì, oppure ad avere anche in alcune zone proprio da mangiare,
0: sì, sì,
1: per usare proprio degli esempi, sì, sì, chiari per far capire a casa.
0: Questa è Haiti.
1: E tu come riesci, come sei riuscita in questi anni ad aiutare proprio quei più piccoli tra i piccoli, cioè quelle persone che hanno disabilità, quelle persone che non vengono considerate in una realtà come quella?
0: Per scelta, perché sono gli ultimi. E questo è stato proprio il motivo, il filo conduttore. Beh, sai, io sono missionaria. Non sono andata per fare né turismo né business né per uh-huh. studiare antropologia, e quindi fa parte della mia missione, fa parte dell'essere missionari l'apertura verso una situazione cercando di essere al fianco di chi ha più bisogno. Nel nostro contesto si è individuato veramente nei bimbi disabili e nella fragilità loro e delle loro famiglie la persona più vulnerabile, e quindi è un modo per dire: avete grande valore, non abbiate paura, la dignità vostra delle famiglie è immensa, venite, vi mettiamo davanti agli occhi della gente. Questo è stato il motivo per cui abbiamo è iniziato proprio in un modo concreto. C'è stato un incontro non fatto da me, ma fatto da un anziano missionario in una capanna sui monti, nella zona del nord-ovest dove ancora adesso io sono. Intanto vedete la mia gente, questi sono il frutto di lavoro di anni e anni in tanti modi, ecco, in tanti modi e tutti diversi, ma insomma.
1: E in quella capanna
0: il missionario era andato a visitare un malato, uh-huh. anzi una malata, capanna di paglia, terra battuta, come dire, il pavimento, sì, di terra battuta, penombra perché non c'è.

0: la luce, beh, la visita alla malata è andata bene, si è pregato, si saluta, e poi uscendo, ecco, la cosa inaspettata, assurda, enorme, che ha toccato questo cuore di missionario in un modo tale, il piede scontra un fagottino a terra, ma il fagottino non era solo stoffa, il fagottino era un bimbo, immobile, rigido, che non poteva reagire in niente, coperto, perché i genitori non sapevano assolutamente cosa fare con lui. Questo è avvenuto circa 20 anni fa, ok? Nel 2004. Allora, tutto questo perché non c'è stato un atto malvagio dei genitori, mm-hmm. I genitori non sapevano assolutamente cosa fare e avevano anche timore di far sapere che il bimbo era così, avevano paura di essere soli, non sapevano che c'era una situazione del genere in tante purtroppo, sì, altre famiglie. Da questo incontro con un bimbo che, se lo guardiamo con gli occhi nostri, così riflettiamo nel modo come siamo abituati a riflettere, era un bambino assolutamente impotente, non poteva fare niente, ecco, ma in questo incontro l'impatto che la vita di questo bambino ha avuto su questo anziano missionario è stato di una potenza tale che da lì poi tante altre vite si sono sentite toccate, si sono lasciate toccare, e da questo è nata tutta una serie di azioni di bene che vogliono dire il valore, ecco, della vita e il bene che si può fare insieme, con audacia.
1: Con audacia, mi piace, con audacia.
0: Alle volte bisogna...
1: E ha portato a tanti di questi sorrisi che questa sera abbiamo visto. Tra l'altro, insomma, vorrei dire, credo che tu sia ancora l'unica, giusto, missionaria?
0: O forse nella c'è zona mia qualcuno? Sono sì, no, l'unica. Italiani credo che siamo tre.
1: Perché insomma ci sono stati missionari che sono stati uccisi, tu hai, sì, deciso di rimanere. Come possiamo aiutare la tua gente, Maddalena? Come possiamo sostenere il tuo lavoro? Questo per dare un messaggio intanto a casa ai telespettatori che vogliono andare a conoscere un po' meglio la tua storia e come aiutarti.
0: Innanzitutto sappiate che io sono là. Non mi dimenticate.
1: Ma guardate che non è mica scontato. Quante volte
0: non so chi devo guardare.
1: Ma tre volte l'ho intervistata io, però non è mica così consueto sentirne parlare.
0: No, allora, in questo senso qua, sappiate che io sono là, sappiate che io sono una di voi. Sappiate che ho bisogno di far sapere il valore di tutte queste persone meravigliose, mm-hmm, e che da là è difficile. Che è sempre più difficile, ok? Ma almeno che voi lo sappiate, che pensiate, e quando vivete questa avventura che è la vita, come Seba ha detto, sì, prima, che siate felici, e cosa ha detto anche la signora che hai intervistato giù, bisogna combattere questa vita qua,
1: lottare
0: ha detto, ma fatelo con la voglia di vivere al meglio, e questo al meglio vuol dire aprirsi, farlo insieme e non aver paura, e essere audaci, sì, per fare cose nuove, mm-hmm. Perché il bene si fa insieme e perché quando uno fa il bene si sente felice e riesce passo dopo passo, perché non bisogna fare cose enormi, però tutti questi sorrisi qua sono fatti un passo dopo l'altro, guardando i più piccoli dove ci portano, perché sono
1: e
0: loro.
1: E con tanti amici che ti sostengono da qui, quindi che cosa dobbiamo cercare? Chi dobbiamo cercare?
0: cosa ci dovete...
1: Sì, come...
0: Allora, la nostra associazione si chiama Action Gas Me, perché quel bimbo impotente che ha avuto questa forza dirompente si chiamava Gas Me, e quindi la nostra associazione dice che è frutto dell'azione di Gas Me.
1: E poi una cosa che dice sempre Maddalena, insomma, la voglio sottolineare,

0: la dico io anche se sono già fuori tempo massimo, e fatevi dire quanto è importante la pace da chi invece vive in una zona di guerra. È vero o no?
1: Custodite la pace. Ve lo dico da un paese in guerra. Io vedo tante cose che non auguro a nessuno di vedere, e vi auguro di non vederle mai.
0: Grazie.
1: Custodite la pace.
0: Grazie mille. Che insomma Haiti ha sempre un posto speciale nel nostro cuore, anche di People, e noi insomma ti portiamo nel nostro cuore.
1: Grazie.
0: Saluta tutti, ovviamente tutti i tuoi ragazzi, tutti i tuoi bambini quando tornerai ad Haiti.
1: Grazie
0: Amada. Grazie.

0: sono sempre storie bellissime quelle che raccontiamo a People. Stasera mi sa che l'ho messa insieme un po' troppo e bomba, diciamo così, non mi vengono altre parole. Buonasera, ciao, benvenuta Francesca.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, la storia della tua famiglia e di tua figlia.
1: Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di essere qui, di raccontare della Sofia, la mia prima bimba, insomma, che adesso a fine anno fa 7 anni. È una bimba con sindrome di Rett. Questa malattia è una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente le bimbe femmine, perché i maschi non sono compatibili con la vita, insomma. È una malattia neurologica e neurodegenerativa. Che racchiude tante patologie, per esempio le crisi epilettiche, disfagia, scoliosi, Parkinson, insomma, ogni bimba viene colpita in maniera differente. La mia bimba purtroppo non cammina più, stava appena in piedi, adesso è in carrozzina. Queste bimbe sono chiamate anche bimbe dagli occhi belli, perché comunicano con lo sguardo. Sono bimbe che alcune sono verbali, altre non sono verbali, e possono utilizzare dei simboli, delle immagini per la comunicazione. Abbiamo scoperto di questa patologia quando aveva 18 mesi, perché in realtà la gravidanza è andata tutto bene, lei è nata giusta a termine, ha fatto tutto quello che doveva fare tranne il camminare, ma a 11 mesi io, non lo so, avevo qualcosa, una vocina che mi diceva che secondo me c'era qualcosa che non andava. Purtroppo eravamo tutti chiusi in casa perché era il periodo Covid, ma un giorno sono andata a fare una vaccinazione al centro di riabilitazione motoria dove siamo seguiti ancora adesso. Ho incontrato una fisioterapista, la dottoressa Caterina Castagneto, che mi ha preso sotto l'ala e mi ha visitato la bambina senza allarmarmi. Mi ha detto: guarda, se vuoi, se hai piacere, ti lascio il mio contatto, vieni e la valutiamo tutti insieme, insomma. Meno male, perché a 18 mesi la bimba non ha più usato le manine, non ha più preso un gioco in mano. Questa patologia è caratterizzata anche da questo hand washing, questo vuol dire lavaggio delle mani, questa stereotipia delle manine, e però è successo appunto al centro motorio. Meno male che non ero da sola a casa, o comunque ero già lì, quindi ero già in cura. E il marito della dottoressa Caterina, il dottor Amoretti, ha subito chiamato il Gaslini e si è messo subito in contatto con la neuropsichiatra, la dottoressa Prato del Gaslini, e da lì abbiamo cominciato a fare la genetica, insomma, tutte le analisi genetiche per capire se potesse essere una sindrome di Rett oppure una microlesione del cervelletto. Dopo un anno, perché ci è voluto un po' di tempo, ci sono arrivati i risultati. Nel frattempo abbiamo fatto la genetica anche io e mio marito. Noi non siamo portatori della patologia, è stata sfortuna, mi è stato detto dalla genetista, che una bimba ogni 10.000 nate potrebbe nascere con questa patologia, e a noi ci è capitato questo, che io non direi sfortuna. In realtà eravamo dentro questa lavatrice in centrifuga e lo siamo stati per un po', perché all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, perché eravamo comunque da soli, chiusi in casa, eccetera, ma

0: adesso non la vedo più come una sfortuna, ma come una risorsa, nel senso che comunque io della disabilità conoscevo pochissimo, quasi zero, o comunque soltanto per sentito dire le sindromi più comuni, ma di malattie rare proprio non avevo, cioè, mai sentito parlare o quasi. La Sophie mi sta facendo scoprire un sacco di cose, mi sono messa lì di nuovo a studiare, a vedere un po' come poterla aiutare. Nel frattempo gli facevamo fare degli esercizi a casa per fare la fisioterapia, eccetera, un po' come riuscivamo. E adesso ultimamente, vabbè, poi è nata la sorellina, che adesso ha 3 anni e mezzo, che è una forza della natura. Dovremmo tutti fermarci e osservare i bambini, perché sono qualcosa di spettacolare. Non vedono la differenza, la diversità, non vedono, anche se Sofia magari non prendeva più le cose in mano, lei si arrampicava alla carrozzina per arrivare a darglielo. Quello che adesso invece vedo, che magari nell'adulto c'è un po' il timore, no? Nel senso, come faccio?
1: Di avvicinarsi alla disabilità.
0: Sì, se gli faccio male. E se poi invece succede qualcosa, ma in realtà Sofia è una bambina, non è di cristallo, si può fare, basta, se uno ha il cuore può fare tutto. E i bimbi piccoli hanno un cuore, non vedono il pericolo, quindi con la sorellina abbiamo fatto un sacco di cose. Ancora oggi mi viene da raccontare al volo l'aneddoto di stamattina all'asilo. La vado a prendere, la maestra mi dice: stiamo imparando a leggere un libro in immagini. E Isabel mi guarda e mi dice: così posso leggerlo anche a Sofia, con le immagini come lo legge Sofia. Cioè, c'è arrivata lei,
1: che
0: ha 3 anni e mezzo, esatto. Eppure non ho forzato in niente, insomma, la naturalezza, no, della sorella che vive la disabilità. Quello che è difficile non è tanto la patologia, anche se spaventa, nel senso che comunque le crisi epilettiche, cioè la notte vai a dormire e dici: speriamo che stanotte non ne abbia. Oppure l'ultima cosa che ci hanno detto al ricovero al Gasrini è stato che la scoliosi è peggiorata un po', e quindi come possiamo aiutarla? Non lo so. Quindi più che quello, e la difficoltà è proprio nella società, no? Nel trovare un po' l'aiuto, nell'accoglienza nella società, nel senso che comunque si vede appunto una bimba in carrozzina che spaventa. In realtà basterebbe veramente poco, no? Nell'accoglierla, aprire un cuore renderebbe tutto più semplice a noi genitori, no? Al di là della patologia.
1: C'è ancora questo sguardo diverso, un po' questo muro che viene messo di fronte, per esempio, a una bambina in carrozzina, alla disabilità, tu dicevi, noi all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, un po' soli, era anche il periodo della pandemia, però mi sembra di cogliere nelle tue parole che ancora oggi è un po' così.
0: Si fa un po' difficoltà, sì, soprattutto per dire nella scuola, anche questa difficoltà nell'entrare a scuola in orari differenti, quindi perché magari le ore di sostegno non bastano per coprire l'intero orario, anche se bene o male a noi sono sempre stati fatti salti mortali e la bambina ha sempre frequentato, ma per esempio all'asilo, alla scuola dell'infanzia, io ho cominciato a conoscere i genitori quasi al penultimo anno, perché entrando dopo e uscendo prima non incontravo
1: mai
0: la bambina, una bambina che non mi racconta, non parla, e se non ho questo passaggio di consegne fatto come si deve, io non so nulla, nel senso non e quindi anche quello un po' è un distacco. Adesso abbiamo iniziato la prima elementare, anche lì è stato c'è un po' di paura, no, da parte nostra, nel senso che comunque cambi, i bimbi sono più grandi, cambi la docente, tutta la scuola è cambiata proprio totale, e in più non c'è questa accoglienza, no, da parte delle altre famiglie, nel senso che noi sicuramente farò amicizia magari un po' più in là, nel senso magari in secondo, in terza elementare, è questo un po' che manca, ecco, l'inclusione vera, nel senso l'accogliere.
1: Quanto è importante per tua figlia essere andata all'asilo, andare in prima elementare, andare a scuola, stare insieme agli altri bambini?
0: Tantissimo, tantissimo, tantissimo, perché appunto

0: Lei adesso vabbè, è abituata ad andare ovunque, non ci, tra virgolette non ci spaventa nulla, noi siamo persone che viaggiamo anche molto.
1: È anche qui con noi, diciamo che insomma è bravissima, bravissima, esatto. Molto attenta ad ascoltare la mamma,
0: esatto.
1: In studio.
0: È importantissimo, la socializzazione è veramente importante, tanto, e appunto dicevo che abbiamo fatto tanti viaggi anche, e lei si è abituata, abbiamo preso l'aereo, nonostante la difficoltà, siamo andati anche in mezzo al deserto, che mi hanno guardato come una pazza, ci hanno guardato come due pazzi, in realtà la bambina è stata la bambina più felice del mondo, felicissima, nonostante tutto insomma.
1: Qual è la lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia?
0: Non arrendersi mai, mai, combattere sempre, e di difficoltà ne vediamo ogni giorno, sia di burocrazia che proprio di vita, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa che ci accade, anche se sembra che non ce la fai, non arrenderti mai, mai, perché ce la si fa sempre, bisogna vivere la vita oggi e non pensare a quello che succederà domani. Goditi il momento e fallo col sorriso sempre, sempre, perché comunque se tu sei col sorriso anche la Sofia ha il sorriso, quindi è difficile ma secondo me è la chiave.
1: E sì. Poi insomma fra qualche settimana arriverà un altro fiocco, no, qualche mese, due mesi,
0: sì, ci sarà il nuovo arrivo, anzi la nuova arrivata, anche lì mi hanno preso di nuovo un po' per pazza, tre figli, e come farai? E già c'hai un problema e ne vai a creare un altro, ma per me non è un problema, è una gioia. Una gioia, noi come famiglia non ci manca nulla, quindi una famiglia numerosa ci si può aiutare di più, si è sempre insieme, si ride, si scherza, e poi perché no?
1: Ma il papà è preoccupato di tutte queste ragazze intorno, mi ha detto io non voglio parlare, faccio solo sì o no con la testa, il rosa domina dappertutto, se l'hai fatta una ragione.
0: Per forza,
1: ormai
0: per forza.
1: Non può fare altrimenti.
0: Ha perso le speranze.
1: Grazie mille a Francesca, grazie per averci raccontato con questa gioia negli occhi la storia della tua famiglia. D'altronde se Sofia insomma ha questi occhi bellissimi, anche perché la mamma ha questi occhi bellissimi.
0: Grazie
1: mille a voi.
0: Grazie.
1: La vostra
0: è un piacere.
1: Grazie mille.

0: benvenuta ad Emanuela. Ciao Emanuela.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia.
1: Allora, prima di tutto grazie mille di avermi convinto, perché ero un po' titubante. Ho 44 anni, quasi a ottobre, e sono acondroplasica, che è una forma, è una displasia scheletrica, è la forma più comune di persone con la bassa statura, anche se è la più comune, è una malattia rara. Uh-huh. Io sono una fresh mutation, tra virgolette, nel senso che i miei genitori non sono portatori, anche perché non esistono portatori sani. Uh-huh. Della malattia, ma sono una su 27.000. Okay. Nascite. E invece il mio bimbo, io ho come genetica, ho il gene dominante, il mio bimbo è acondroplasico. E io vengo da una famiglia numerosa, siamo in quattro, sono tutti. E devo dire che avere questa condizione. Mm-hmm. Qua, ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia molto bella, dei genitori che si sono spaventati quando sono nata, perché 44 anni fa non c'erano le ecografie, non c'erano, quindi sono nata e l'hanno scoperto, ma l'hanno affrontato in un momento in cui non era conosciuta tanto, e ringrazio anche che abbiano voluto avere altri figli dopo di me, perché è stata veramente una grande crescita. E lo dico anche per la storia di prima, che

0: avete fatto benissimo. E quindi non sono, e allora poi io, i miei genitori mi hanno, cioè, sono stati di grande aiuto. Io ho fatto molti interventi di allungamenti, perché sennò sarei 1,20 e sono invece 1,58, allungamenti ortopedici molto faticosi, però ricordo benissimo che mia mamma mi è sempre stata a fianco, e ringrazio anche i miei tre fratelli che si sono tolti la mamma spessissimo per stare con me. E quindi io mi sono laureata, ho un lavoro e sono anche diventata mamma di,
1: ecco, un sogno realizzato.
0: Sì, un sogno, un che è capitato, sì, un desiderio, io avevo il 50% di possibilità, e io ho accettato il rischio, nel senso che non ho neanche voluto fare nessun tipo di controllo, perché fare qualcosa, un controllo sul fatto che lui fosse o meno acondroplasico, sarebbe stato un ripudiare me stessa. E quindi infatti sono stata, io sono di Genova, quindi ho la fortuna di avere il Gaslini a due passi, e conoscendo anche le storie, non ho fatto viaggi della speranza, le hanno fatti i miei genitori per me per gli allungamenti in giro, però io sono stata presa subito in carico dal Gaslini, e Itua, che è il nome del mio bambino, è stato subito presa in carico. Ecco,
1: Dimmi.
0: No, può spaventare una storia come la mia, perché effettivamente è come un ripetere il vissuto della malattia, e posso dire che, lo dico sinceramente, che è molto più difficile essere madre di un bimbo acondroplasico che essere acondroplasica, nel senso che io la vivo molto meglio, e ovviamente la vivo benissimo, però la vivo con tutte le preoccupazioni di una mamma. Però lui mi dà l'idea, cioè ha un carattere molto forte come il mio. Infatti noi due abbiamo un carattere fortissimo che ci aiuta nella vita, ma penso che spezziamo le ossa a chi ci sta vicino, perché siamo dei treni in corsa. Però io voglio insegnare a mio figlio, cioè io voglio essere l'esempio per mio figlio. Cioè io ho fatto tutto, sono riuscita ad arrivare tutto, ho fatto anche dei viaggi, mi sono laureata in giurisprudenza, lavoro, ho un mondo intorno a me, sì. E voglio che lui abbia questo e forse anche di più. Cioè.
1: Qual è in conclusione la difficoltà però maggiore che tu noti oggi per tuo figlio?
0: Allora, sì,
1: non so, la scuola, gli amici, gli occhi degli altri li noti diversi oppure no? Perché so, 44 anni fa era una cosa, oggi è un'altra, o forse no?
0: Allora, 44 anni fa li notavo gli sguardi, ma avevo gli scudi della famiglia. Questa volta sono io lo scudo di Itua. E quindi questo mi spaventa un po', mi preoccupa, però poi vedo lui, vedo come reagisce lui e vedo anche la tranquillità che ha lui nel reagire agli sguardi, che era la mia stessa, quindi mi devo ricordare come la prendevo io. E lui è veramente una potenza ed è molto amato a scuola, le maestre lo adorano, e c'è la difficoltà di trovare sempre tutti i sostegni giusti e tutte. Lì bisogna sempre stare molto attenti e bisogna
1: battere un po' i pugni. E
0: battere un po' i pugni e battagliare,
1: per dire in maniera diplomatica, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: Però poi vabbè, come è stato detto in queste, sì, delle storie di oggi, la resilienza diventa una palestra di vita, che però non si, ecco, una cosa che mi ha stupito da quando sono madre: non ti stanca mai. Cioè, non mi stanco mai di essere resiliente nei suoi confronti. E comunque poi sono veramente, io ho le spalle copertissime, in primis dalla mia famiglia, poi ho molti amici che mi sostengono tantissimo, ho anche i colleghi, capiscono, cioè non lo so, sarà che riusciamo.
1: E questo insomma è una cosa bella, guarda, perché molto spesso chi si siede lì mi racconta invece di un altro tipo di realtà, e quindi meno male, e c'è una cosa positiva quando c'è così

0: tanto affetto che circonda una famiglia e una persona. Grazie mille Emanuela. È andata, hai visto?
1: Sì.
0: È passata velocissima. Avevo ragione o no?
1: Sì, sì.
0: A tra poco.

0: storie di cuore. Alessandro Bavestrello, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ho chiesto da dove partiamo? Partiamo da Cuba, partiamo dal Senegal, partiamo dagli ospedali, e lui mi ha risposto: partiamo da Cuba.
1: Esatto.
0: Perché partiamo da Cuba? Ci racconti un po' la tua storia, sì, e come sei arrivato a muoverti con il cuore per gli altri?
1: Sì, la mia storia riguarda proprio il mondo del volontariato e di conseguenza anche quello proprio delle missioni umanitarie. Volevo partire da Cuba proprio perché è l'ultima esperienza proprio più recente che ho vissuto, perché tra agosto e settembre sono stato 20 giorni in missione a Cuba per questa missione interdiocesana, quindi in collaborazione con la diocesi di Genova e la diocesi di Chiavari, di cui io faccio parte. E siamo partiti con, insieme a me c'erano altre due ragazze e anche Don Maurizio Prandi, che è il direttore del centro missionario proprio di Chiavari. E siamo partiti proprio intanto con l'intenzione di portare questi 8 valigioni da 23 kg l'uno, pieni di medicinali, pieni di anche giocattoli per bambini, pieni anche di cose semplici come saponette, dentifricio, spazzolini, tutti dei beni che le varie comunità che abbiamo visitato, soprattutto quelle nei luoghi più sperduti, nei luoghi più lontani, ecco, dai centri abitati, ecco, lì ci stanno comunità proprio che fanno fatica, ecco, magari a riuscire a compiere un viaggio anche solo per andare a comprare qualcosa di così semplice. E quindi la percezione poi che ho avuto con questo viaggio, con il visitare tutte queste comunità al centro dell'isola, perché più o meno eravamo nella zona centrale dell'isola, un po' nell'entroterra, è stata quella anche di una grande gratitudine nei nostri confronti, ma anche proprio nei confronti della missione interdiocesana stessa, che comunque va avanti da 20 anni, e quindi ci raccontavano tanti aneddoti, mostravano proprio tanta gratitudine anche per tutti i missionari che si sono susseguiti negli anni e li ricordavano proprio con tanto affetto.
0: Qual è la realtà che hai visto a Cuba con i tuoi occhi?
1: Con i miei occhi, proprio per le zone che abbiamo visitato, una realtà di sicuro molto povera, ecco, in cui la popolazione quasi sopravvive. Poi i cubani sono molto dei lottatori, ecco, dei luchadores, e in questo riescono di sicuro, ecco, ad andare avanti.
0: Però è una situazione difficile.
1: Però è una situazione difficile per tanti motivi, soprattutto la questione forse più calda recentemente è proprio la corrente elettrica che manca un po' in tutto il paese, soprattutto in queste comunità più dell'entroterra.
0: Anche perché per noi è difficile immaginare quante cose si fanno con l'elettricità. Perché per noi è scontato, e poi basta capitare in alcuni momenti, anche tante volte, no, quando cerchiamo di collegarci con Cuba, proprio con loro, cioè, ma no, sì Tiziana, adesso sì, la corrente c'è, ah no, adesso non c'è più, ah sì, iniziamo un collegamento, ma anche proprio nelle cose quotidiane, pensate per esempio alla conservazione dei cibi, al frigorifero, che per noi è una cosa scontata. Qual è la lezione che ti ha insegnato Cuba e i cubani che hai incontrato prima o poi di arrivare al resto della tua attività?
1: Sì, di sicuro a primo impatto c'è stato proprio un pugno nello stomaco, poi per come si nota, ecco, la differenza, proprio questo sì, divario tra come viviamo poi noi qui e come vivono loro lì. E quindi poi questa maggiore consapevolezza con cui sono tornato a casa in Italia e con cui poi ho potuto constatare

0: di quanto troppo magari abbiamo qua noi e di quanto poco non hanno lì, ma soprattutto di tutte le cose che noi diamo per scontato e di quanto abbiamo qua.
1: Alessandro, è un po' anche quello che hai vissuto con il Senegal, diciamo che volevamo parlare di Cuba, però poi insomma con chi è stato in Senegal e poi con chi insomma l'abbiamo visto anche nelle fotografie, va a portare sorrisi negli ospedali, non posso che chiederti anche di queste tue due esperienze in conclusione.
0: Esatto.

0: che fa parte di una federazione proprio sparsa in tutta Italia, che si chiama VIP Italia, dove VIP sta per Viviamo in Positivo. E tra l'altro c'è un'associazione anche qui a Genova, che è VIP Genova, Pagiassi, poi siamo tutti fratelli, ecco, in questo. E qua in Italia andiamo sì negli ospedali, nelle case di riposo, molto spesso magari ci associano soprattutto ai bambini,
1: sì.
0: Però in realtà noi andiamo proprio da tutte le età, ecco, dove c'è una situazione magari di disagio, dove bisogna portare un sorriso, un po' di leggerezza, anche solo allentare un po' la tensione di quello che possono essere le paure verso l'ospedale, la medicina, le cure.
1: Ho visto alcune delle immagini quando sei stato in Senegal.
0: Esatto, perché tra i vari progetti proprio federativi, sì, ci sono anche le missioni nei paesi esteri, e in particolare l'anno scorso sono stato proprio in Senegal e adesso mi preparo a ripartire a fine mese, tra quindi ormai 2 settimane sarò di nuovo giù con questo bellissimo progetto mirato proprio a formare un gruppo di volontari clown locali, oh, senegalesi, oh, in modo che anche dopo la nostra ripartenza loro possano continuare, sì, durante l'anno le varie attività di clown terapia.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie
1: anche per la luce dei tuoi occhi, diciamo, non solo perché sono azzurri, ma proprio perché credo che sia la dimostrazione di quanto fare qualcosa per gli altri renda proprio luminosi, e i tuoi occhi lo sono. Grazie mille Alessandro.

0: Eccoci ancora insieme qui a People. Buonasera Igor, benvenuto. Ciao.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia direi che inizia con una data precisa. Nel 1994 mi è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Un ricordo vivo di questo periodo è legato alla scuola.
0: Perché eri un bambino?
1: Sì, avevo solo 7 anni. E da un momento all'altro il braccio destro è crollato. E subito i miei genitori ovviamente sono preoccupati e mi hanno portato all'ospedale di Roma Gemelli, se non mi sbaglio. Sì, perché io sono nato a Genova, ma poi per motivi di lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a Roma. Lì non sapevano cosa fare e allora la mia famiglia ha preso la decisione di portarmi a Gaslini. E, nel mentre però, durante il viaggio, è ceduta anche la gamba destra. Quindi sono arrivato a Gaslini praticamente in sedia a rotelle. Lì mi hanno diagnosticato un tumore appunto al sistema nervoso centrale, in particolare dove il cervello controlla l'attività del linguaggio. Sono stati subito chiari con i miei genitori nel dire che c'era il 50% di possibilità di sopravvivenza, e oltre che probabilmente non avrei più parlato camminato. E di questo periodo mi ricordo poco perché ero un bambino e in una situazione

0: situazione molto fragile, ma la cosa che mi è rimasta vivida nella memoria è che tutti i miei compagni di stanza, di camera, poco a poco morivano e io rimanevo sempre solo. E dopodiché c'è stato quel 13 dicembre di 2 anni dopo, dove i dottori, dopo una lunga discussione, hanno tentato di mandarmi a casa per passare a Natale.
1: Natale.
0: Anche se la situazione era molto precaria, mi nutrivo ancora col sondino, non parlavo, non riuscivo a comunicare, non mi reggevo in piedi, però alla fine sono rimasta a casa e dopo lunghi anni di fisioterapia e di logopedia ho iniziato una vita a parlare, ho praticamente rimparato da A a Z tutto, ma questa mia seconda vita, sì? Perché
1: così io, la possiamo chiamare,
0: sì, questo 13 dicembre è stato un punto di partenza, perché ovviamente.
1: Perché poi non ti sei più fermato, diciamo così, no?
0: Però
1: la retrovia c'è la moglie che ride.
0: Era tutto così da ricostruire, anche quando sono ritornato a scuola,
1: sì?
0: Lo sguardo dei miei compagni non era lo stesso.
1: No.
0: Anche gli adulti, pur gentili, mi guardavano con passione. Ero vivo ma vuoto, mi sentivo così, solo dopo anni ho preso coscienza delle mie possibilità residue e da un certo punto ripartire da lì. Mi sono appassionato allo studio,
1: ti sei laureato?
0: Mi sono laureato, il corso e non mi sono fermato lì, nel senso laurea triennale, magistrale, master e corsi di perfezionamento.
1: Poi
0: mi piace
1: anche
0: più
1: l'amore, perché io lo sai che sono romantica e
0: poi
1: mi racconti questo amore.
0: C'è stato anche l'amore.
1: Attento che ti sente. Attento che
0: sveglia, sveglia.
1: Bellissima.
0: Nel 2008, durante il percorso universitario, ho incontrato Francisca dal lontano Cile, con cui ho passato meravigliose esperienze, tra cui la mobilità internazionale in Spagna. Ed è grazie anche a lei che so anche lo spagnolo, che non dovevo parlare più, per dire. E nel 2021 è nato anche il nostro figlio Pablo. Insomma,
1: qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera, Igor? E quello credo anche, no, la lezione che vorresti imparasse dalla tua storia a tuo figlio.
0: Allora, dalla mia storia ho imparato che non si può diventare

0: restare la persona che eri, ma si può diventare qualcosa di diverso. E in generale, io se oggi sono qua è grazie alla sanità pubblica e in particolare al Gaslini. È per questo che dico sempre a tutti quelli che mi circondano che è necessario tenerla stretta, i servizi pubblici, la sanità pubblica, il diritto allo studio. Lo sa bene mia moglie, che è venuta a studiare in Italia perché in Cile tutti i servizi di base sono privati. E è questo quello che voglio lasciare come messaggio.
1: Grazie, grazie Igor. No, no, stai pure lì. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti quelli che questa sera sono venuti a raccontarsi. Credo veramente che ci sia stato tanto amore questa sera, tanti messaggi di forza che ci hanno aiutato a cambiare un po' il nostro punto di vista, anche come sempre quelle giornate un po' difficili, perché People ci aiuta, o almeno mi aiuta in prima persona, a ritararmi un pochino. Quindi grazie a voi tutti, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, questa sera con Vittorio Fazio, qui con me con Alessio Calcinai. Grazie a voi che ci avete seguito e che ci seguite sempre con grande affetto. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di People. Grazie.

Oggi a Genova, visita del ministro dell'interno Piantedosi. In primo piano sicurezza nel centro storico, accordo per un nuovo posto di polizia e l'intensificazione dei controlli. Seconda giornata di protesta dei lavoratori ex Ilva davanti alla prefettura, ad affiancarli molti figli. La vostra lotta, dicono, rappresenta il nostro futuro. Ennesima mattinata tragica sulle autostrade ligure, due incidenti in A26, nel tamponamento tra un'auto e un camion muore una donna di 82 anni, chilometri di code. Presentata a Rapallo la prima parte della nuova stagione dell'Auditorium delle Clarisse, 23 appuntamenti in due mesi, si parte con Solenghi.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque la sicurezza nel centro storico, che è stata al centro della visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha appunto raggiunto oggi la prefettura di Genova e ha illustrato le misure su cui si è trovato d'accordo con le istituzioni genovesi, lasciando aperta anche la questione di un eventuale centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Ha seguito la visita la nostra Aurora Bottino.
1: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle

0: procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
1: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il Comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova, e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrata alla criminalità organizzata, per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, questo oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadire.
2: E la nostra Elisabetta Biancalani è andata nei vicoli insieme agli angeli del centro storico, residenti e commercianti che lottano per avere maggiore sicurezza e che al ministro Piantedosi dicono la polizia non basta.
3: Ogni giorno che passa la situazione, invece di migliorare, è sempre peggiore, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione, diciamo, definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche.
4: Ci sono zone intere di queste strade che sono di fatto colonizzate, da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
3: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone?
4: Spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro, quindi di euro eccetera, e gli spacciatori, siccome loro lavorano H24, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti. Poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse.
3: Poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia, serve comunque il passaggio?
4: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pre, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi.
2: Seconda giornata di protesta davanti alla prefettura di Genova da parte dei lavoratori ex Ilva, al grido "non ci farete chiudere lo stabilimento di Cornigliano". A Roma, Consiglio dei Ministri sull'avvertenza. Nel frattempo a livello nazionale sono state indette altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Andrea Popolano.
5: La notte trascorsa nelle tende accampate proprio accanto alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco a Genova, tra un panino alla salamella e un pezzo di focaccia, l'attesa per una soluzione che garantisca la continuità lavorativa della fabbrica di Cornigliano e lo stralcio della lettera inviata da Acciaieri d'Italia. La seconda giornata dei lavoratori dell'ex Ilva va avanti tra gli aggiornamenti che di volta in volta arrivano da Roma. La visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova è stata l'occasione per una delegazione di lavoratori di parlare della questione. C'è moderato ottimismo e caccia ai calls per non fermare Genova. Anche l'arcivescovo Marco Tasca ha fatto visita ai lavoratori. In queste ore di sciopero diverse scuole hanno mostrato vicinanza ai dipendenti ex Ilva. Uno striscione portato da quattro ragazze ha commosso i manifestanti. Sono le figlie di chi oggi è in piazza. La scritta: "Papà, la tua lotta è il mio futuro".
6: I ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica. È il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti, e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere.
7: Papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
5: Eh sì, perché la cassa integrazione vuol dire uno stipendio

0: Ho tagliato del 40%, con tutte le conseguenze del caso.
1: Tutte le spese, parlo per me, di mia figlia all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
2: Ed Ilva si è inevitabilmente discusso anche in consiglio regionale. Alla fine è stato preparato e votato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione che invita il governo ad assicurare continuità produttiva allo stabilimento di Cornigliano. Ha seguito i lavori in regione la nostra Giorgia Fabiocchi.
3: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire in raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
4: Ora noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
5: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
2: E come sempre il martedì la nostra Giorgia Fabiocchi ha poi seguito anche i lavori pomeridiani nel comune di Genova. Botta e risposta acceso in Sala Rossa sulla questione AMT, dopo che proprio grazie a Primo Canale era circolata la notizia dell'aumento degli stipendi ai dirigenti. Vediamo che cosa è successo proprio con la nostra Fabiocchi.
6: Piombo in Consiglio Comunale l'aumento degli stipendi ai dirigenti di AMT, hanno fatto discutere le parole del vice sindaco Alessandro Terrile, che avrebbe, sembrava almeno inizialmente, smentire le parole di Silvia Salis, che aveva detto nessun aumento dei dirigenti. In realtà Terrile ha spiegato che non era previsto, che due aumenti erano previsti già da tempo e comunque non rientravano in questo. Il centrodestra cosa ha fatto? Ha attaccato le parole di Terrile dicendo c'è confusione, vi smentite a vicenda l'uno con l'altro, e sono state proprio due le parole di Pietro Picciocchi.
7: Che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva: ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà, più che soldi in più in busta paga, sono fringe benefit.
6: Il vice sindaco Terrile però poi ha fatto chiarezza proprio ai microfoni di Primo Canale, ha spiegato che la giunta Salis ha bloccato qualsiasi aumento salariale in questo momento, che quindi lui non avrebbe smentito le parole di Silvia Salis, confermato quindi nessun aumento salariale, l'ha fatto proprio ai nostri microfoni, ribadendo che la priorità adesso è il bene dell'azienda.
8: Non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Ecco, mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni, la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, come dire, se non ci fosse stato l'intervento di Salis avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti.
2: E adesso la cronaca, una mattinata drammatica lungo l'autostrada 26, dove due distinti incidenti hanno provocato pesanti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. Il bilancio più grave è quello di un tamponamento tra un'auto e un camion, costato la vita a una donna di 82 anni, Elisa Ricci.
9: Una donna di 82 anni deceduta e un uomo della stessa età gravemente ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A26 tra Ovada e Masone. direzione Genova Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante. A perdere la vita è stata la donna che viaggiava sul sedile del passeggero, mentre il conducente è stato trasportato

0: codice rosso all'ospedale di Alessandria con le liso del fuoco, la polizia stradale e il mezzo di soccorso avanzato di Ovada. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e rilievi. Disagi anche nella direzione opposta tra Masone e Ovada, dove un camion ha preso fuoco, provocando il blocco della circolazione e code fino a 8 km. Due episodi che hanno messo in difficoltà la viabilità lungo la A26, con pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Dopo la riapertura dei tratti interessati, la circolazione è ripresa su una sola corsia per senso di marcia, con code di 4 km sia verso Gravellona Toce sia in direzione Genova-Voltri.
1: E dopo 20 anni arriva la sentenza per il naufragio del traghetto Salamboccaccio 98 affondato nel Mar Rosso. Il Tribunale di Genova ha condannato il RINA, il Registro Navale Italiano, a risarcire per 60 milioni i parenti delle vittime. Secondo la sentenza, la condotta negligente del RINA è la principale causa del naufragio, in cui morirono oltre 1000 persone. In particolare al comandante e all'equipaggio non sarebbero state fornite istruzioni operative in lingua inglese o in un'altra lingua conosciuta agli ufficiali e all'equipaggio, e a causa di questa mancanza il comandante, quando scoppiò l'incendio a bordo, avrebbe sbagliato la manovra. Questo ciò che sentenzia il tribunale. Adesso il sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Oggi parliamo della forza dei partiti in Liguria in un confronto con il precedente rilevamento effettuato lo scorso maggio. Ne emerge qualche movimento piuttosto importante. Dario Vassallo.
2: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecne, la cui vera novità è rappresentata però dalla crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%. Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3% di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4%. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4% al 4,9%, con una crescita di un punto e mezzo in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1% e anche Forza Italia registra una flessione passando dal 7,2% di maggio al 6,6%. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4% in lieve crescita rispetto al 13,3% di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra, che passa dal 7,1% al 7,6%. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8% di maggio.
1: E adesso lo spettacolo: si aprirà 23 volte il sipario da ottobre a dicembre al Teatro delle Clarisse di Rapallo, con una ricca offerta artistica tra prosa, musica, danza e teatro per ragazzi. Ci racconta Chiara Orru.
3: 23 appuntamenti in poco più di due mesi, con il sipario pronto ad alzarsi in media ogni tre giorni. Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta la prima parte della stagione 2026-2027, un cartellone che dal 20 ottobre al 30 dicembre mette insieme teatro, musica, danza e proposte dedicate a ragazzi e scuole.
4: Abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dall'aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band, degli spettacoli di prosa molto importanti, Amanda Sandrelli, insomma c'è una grande varietà di proposte.
3: Ad aprire il cartellone sarà Tullio Solenghi nei panni del capitano Giovanni Bevilacqua con il celebre spettacolo Colpi di Timone, rendendo ancora una volta omaggio all'indimenticabile Gilberto Govi.
5: Il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua, a Camogli, quindi è tutta una cosa riviera Che mi piace molto.
3: Un programma articolato che punta a coinvolgere pubblici diversi e a rafforzare il ruolo delle Clarisse come punto di riferimento culturale per la città e il Tiguglio.
6: Il Teatro delle Clarisse, ristrutturato e nuovo, è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, a

0: attrattivo e luogo di cultura.
1: Adesso la pagina sportiva, per questo mi ha raggiunto Dario Vassallo. Buonasera Dario.
2: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, la pagina sportiva, le squadre genovesi hanno ripreso entrambe la preparazione. Oggi anche il Genoa si è accodato alla Sampdoria in vista dei prossimi incontri, degli incontri del prossimo weekend che vedranno rispettivamente il Genoa affrontare la Roma sabato sera all'Olimpico alle 20:45 e la Sampdoria invece impegnata nel fondamentale incontro contro l'Arezzo domenica alle 19:30. Per quello che riguarda il Genoa, sembra che tra i tanti infortunati soltanto Amorim possa avere una chance di essere convocato, mentre per ciò che concerne invece la Sampdoria c'è da segnalare oggi l'arrivo a Bogliasco di Branco, che in qualche modo ha parlato con i giornalisti. Oggi era la giornata settimanale aperta alla stampa, assumendosi in modo le proprie responsabilità. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa, cominciamo collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera al centro signorini, sotto gli occhi di Modesto e Melissano, appena insediati dietro alla scrivania rossoblu. Oggi la squadra ha cominciato la settimana che sabato porterà il Genoa all'Olimpico per sfidare la Roma. Il giudice sportivo squalifica per un turno il giallorosso Malen e infligge al Genoa una doppia multa: 3.000 euro per aver ingiustificatamente provocato il ritardo di circa 2 minuti dell'inizio del primo tempo e 1.500 a Vasquez, ammonito con sanzione aggravata perché capitano della squadra. In mattinata è saltata una nuova panchina. La sconfitta di Bergamo è stata fatale a Stroppa. Ora per guidare il Venezia, avversario del Grifone al Ferraris domenica 25 ottobre, il favorito è Nicola. Dei 7 indisponibili nell'ultimo turno, il solo Amorim sembra avere discrete possibilità di convocazione. Riguardo ad Havel e Meiktri, invece, i tempi per rientrare, quantomeno in gruppo, non paiono lunghi. Nel Genoa ripartito alla grande superando la Fiorentina, oltre a Messias, Esharawi e Osmaic, spicca soprattutto Ahmed Traoré. Prima volta da titolare in rossoblu e subito il pieno di applausi al Ferraris. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
2: Grazie Carlo, e adesso invece passiamo alla sponda lucerchiata collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp continua ad allenarsi a Bogliasco. La seduta di oggi era quella settimanale, aperta anche ai media, alla stampa, e c'era Americo Branco, il direttore sportivo della Samp, presente con il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo, per un motivo molto preciso. Volevano metterci la faccia, così ha detto Branco ai giornalisti presenti. Voleva dire che si assume in qualche modo la responsabilità dei cattivi risultati che sono arrivati in queste prime giornate di campionato. La Samp ha perso 4 partite di fatto in 6 incontri, un pareggio e una vittoria, quella in rimonta col Catanzaro, ma è la brutta figura di Avellino quella che pesa più di tutto sul cartellino blu cerchiato. E dunque Branco ha detto: siamo molto delusi, non è quello che ci aspettavamo da questa stagione, certamente ci vorrà una reazione contro l'Arezzo domenica a Marassima. La Samp che sta vivendo forse la peggiore settimana, anzi senza forse è la peggiore settimana da quando si è composto questo staff tecnico con Bernardo Corradi in cima e con Americo Branco appunto nelle funzioni di direttore sportivo. Dunque una partita contro l'Arezzo dove anche la dirigenza sa che senza una vittoria non non si può continuare con Bernardo Corradi. A proposito di Corradi e della squadra, una giornata divisa fra palestra e campo, continuano ad essere assenti sia Salvatore Esposito che Bjorn Meyer. Si è rivisto Francesco Conti, cui la società ha anche dedicato un post sui social, dunque per Conti si avvicina il ritorno in

0: in campo, ma certo la Sampdoria non può aspettarlo, ha bisogno di vincere già da domenica con l'Arezzo. E con questo concluso ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone, per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: E allora grazie anche a te e a voi tutti, il nostro primo giornale finisce qui, torna domani, sempre a quest'ora, buona serata.

0: No, non avete sbagliato trasmissione, Gradinata Sud da questa settimana cambia programmazione. Dal venerdì insomma arriva in diretta al martedì, ogni martedì sera i colori più belli del mondo. Non voglio ritornare sulla sconfitta della Samp perché sono talmente amareggiato, talmente arrabbiato che lo lascerò fare poi a chi di dovere, anche se io posso soltanto dire una cosa: se tu prendi 3 gol in meno di 15 minuti vuol dire che non solo non sai giocare in campo, ma c'è molto di più. E non voglio nemmeno entrare nella politica, perché poi lo faranno ovviamente chi di dovere, i nostri ospiti che vi vado a presentare tra qualche istante, se insomma tutta la Samp, quella che contava, era molto distante da Avellino. Erano andati a vedere a Singapore, sono andati a vedere il Gran Premio, però attenzione, perché c'è un però, poi vedremo, ne capiremo. Sono andati veramente là per parlare di una nuova dirigenza, di una nuova Samp? Non diciamo subito tutto, tanto vi vado a presentare i nostri ospiti. Finalmente ritorna dopo quasi 6 mesi di vacanze Laura Rossetti. Buonasera Laura.
1: Potevo quasi rimanerci.
0: Perché?
1: Tra l'altro
0: no, così. Stava bene. Paolo Repetto, anche se quest'anno un po' meno, perché comunque la cifra è di 75.000 euro,
2: sì,
0: a puntata,
2: sì.
0: È con noi. Buonasera
2: Paolo. A tutti. Sì, la cifra non mi piace, alziamola.
0: New Entry con noi stasera, diamo il benvenuto a Sergio Rapuzzi.
2: Grazie,
0: buonasera Sergio. Allora Laura, senti, io partirei subito tanto con l'Impact, perché tutta la prima parte la dedicheremo a questa bruciante sconfitta. Adesso noi ci siamo permessi di scherzare, ma di scherzare ormai non ne abbiamo proprio più voglia, come non ne hanno voglia nemmeno i tifosi. E l'abbiamo definita così la Samp: alla deriva, gli scogli sono vicini, questa barca sta imbarcando acqua, i colori di questa Samp si stanno piegando, ma mai, spero non cadranno mai. Allora Laura, facciamo davvero un po' il punto della situazione, poi avremo anche il video di conferenza di Mister Nesta, che dirà anche parole insomma di quelle che ti fanno anche male. Ma che cosa è successo?
1: Ma infatti secondo me basterebbe ascoltare quei pochi secondi, che poi c'erano anche tanti altri video con affermazioni abbastanza sconcertanti, ma non perché non le dovesse fare, ma perché
0: certo,
1: quello che ha detto è la verità e dovrebbe far riflettere. La cosa più che lascia più amarezza è il fatto che con 3 settimane che dovevano servire ad alimentare l'amalgama della squadra, a creare comunque più affinità anche tra i giocatori stessi,
0: anche per la buona vittoria contro il Catanzaro, no?
1: Certo.
0: Poteva starci, no? Una continuazione.
1: Poi c'è da dire che non è più un alibi, perché intanto ormai dobbiamo abituarci a questo, però quello che doveva restituirci i giocatori ne ha tolti altri, quindi diciamo che andiamo sempre sulla falsa riga. E poi bisognerebbe cominciare a capire anche le motivazioni. Poi durante la puntata cercheremo di capire le motivazioni per le quali la Sampdoria si ritrova più delle altre squadre a dover affrontare sempre infortuni ricorrenti e ripetuti. La cosa che appunto però mi lascia più amareggiata è il fatto di aver visto una squadra scendere in campo, o meglio non scendere in campo, in una partita così difficile. Faccio solo una piccola postilla sul discorso di Singapore. Ora comincio anch'io a riattaccare anche la società, perché ci sono state 2 o 3 cose che non mi sono piaciute, quando invece nei mesi scorsi ho visto un miglioramento sotto tanti punti di vista.
0: Allora,
1: però diciamolo che comunque sì, si è un po' focalizzato il punto su, invece di essere a vedere la Sampdoria in una partita così delicata, sono andata a vedere il Gran Premio. Io mi auguro, penso e spero che fossero lì per altro.
0: Brava, è quello che puoi, perché sennò poi sparare sulle Croce Rosse è troppo facile.
1: Allora, no, anche perché poi diventa dannoso.
0: Assolutamente.
1: Già ne abbiamo
0: qua,
1: altri problemi,
0: perché sennò poi ci arrivano i primi messaggi. A proposito, poi lo vedete, il numero di telefono è a vostra completa disposizione. Andiamo ad ascoltare le parole di Mister Nesta al termine della partita, perché così poi con l'amico Paolo e Sergio

0: potremo allargare ulteriormente, insomma, quello che ha detto, come diceva Laura, ha detto delle cose vere che ci dovrebbero far riflettere, ma non noi, chi di dovere. Prego.
1: Non potremmo fare tutte quelle partite in questo modo, perché magari l'avversario ci presserà in modo diverso, con altra intensità, però dobbiamo...
0: Studio, lo riottimizziamo, ditemi voi quando
2: no,
0: è pronto.
2: No, ma tanto credo che quello che serviva è
0: era quello
2: in onda.
0: Lì. Sì. Allora Paolo, insomma, ha detto in poche parole, però dice tanto, Nesta.
3: Allora, ha detto tutto, cioè è entrata una squadra in campo la nostra, ma per una passeggiata forse, è venuto lì a vedere la città di Avellino, Santuario di Montevergine e le altre cose che si trovano in questa città, in questa cittadina. Cioè non è possibile che il nostro allenatore perde 3-1 nel secondo tempo, ha messo un difensore, cioè per non prenderne 6.
0: Ma non solo.
3: Per non prenderne 6, ecco. Non c'è grinta, non c'è un gioco che possa essere organizzato in modo da poter costruire un'azione degna di nota, davanti ai giocatori messi in posizione forse anche molto errata. Dietro non ne parlo, perché io da sempre dico che il primo problema della Samp è la difesa.
2: E pensa che è l'unico vero grande problema, e sarebbe anche risolvibile, pensa.
0: Sergio, dopo il pareggio di Insigne, che aveva fatto ben sperare, e certo, dobbiamo dare davvero atto a questo giocatore che gioca da solo praticamente, non c'entra veramente nulla con la Serie B, e la Samp prende in meno di 18 minuti 3 gol. Quindi che cosa è successo? Un blackout totale o è sempre la solita
4: tale che dura dall'inizio del campionato? Ah, ecco. Perché se noi pensiamo che in 7 partite ufficiali ne abbiamo vinta una, pareggiata una e ne abbiamo perse 5, con 13 gol subiti, 6 fatti, ci stiamo attaccando un giocatore di 35-36 anni che predica anche
0: che dal bianco,
4: che dal bianco.
0: Ecco.
4: Infatti,
3: ma i buoni sono buoni.
4: I buoni sono sempre buoni,
3: ecco,
4: in qualsiasi categoria. È soltanto che c'è solo lui a questo punto, anche perché in 20 minuti il mister ha visto che sulla sinistra affondavano il coltello come nel burro. Niente, non ha cambiato, non ha fatto nulla.
0: Tutto il reparto della difesa
4: è inguardabile.
0: Assolutamente inguardabile. E poi vorrei aggiungere anche altri aggettivi, ma non vorrei far mettermi in galera. Senti Laura, noi abbiamo, anzi questa settimana non c'è, ma ritornerà martedì con noi la nostra Elisa Ricci, che salutiamo e ringraziamo, la nostra donna, insomma, immagine anche della Samper, con tutti quelli che sono poi. Però l'hai un po' curato te, chiamiamolo un po', non lo chiamiamo proprio un sondaggio, ma un peu parler, per
2: sì,
0: cercare di capire una domanda che facciamo tutte le settimane. Cosa abbiamo chiesto questa settimana?
2: Dopo queste prime partite, come valutare mister Corradi? Allora, vittima, colpevole o ha attenuanti? Allora, per adesso le percentuali sono vittima 33%, colpevole 27%, ha attenuanti 40%.
0: Però Paolo, questo vittima, quindi c'è qualcuno che pensa che non è tutta colpa sua?
3: Ma è incredibile, il popolo sandoriano è incredibile in questo momento.
0: Ma tu non la pensi così?
3: Secondo me un po' di colpevole lo è sicuramente, è impossibile, quantomeno allenatore ha giocato, non è un allenatore fittizio, ha giocato per fine nazionale, quindi è un giocatore di livello. È possibile che non riesca a vedere la squadra disposta in modo tale e non riesca a vedere come sta giocando, chi non corre o che elementi sta mettendo in campo? È impossibile.
2: Ma anche perché Paolo, scusa, siamo tornati a fare per l'ennesima volta gli stessi discorsi che facciamo ormai da 4 anni,
3: certo.
2: Cioè il meccanismo è sempre lo stesso. Io vorrei sapere perché, e questo è un altro di quei perché insieme ai problemi fisici che condizionano la Samp, perché io non torno indietro, io non dico che il mercato estivo sia stato uno scempio, io ho valutato buono se non ottimo il mercato, con qualche lacuna, perché ripeto non era fattibile sostituire 22 giocatori.
3: No.
2: Il mercato è stato un mercato buono. Mi devi spiegare perché i giocatori che vengono qui giocano 3 partite da grandi giocatori come Makumbu, ad esempio,
0: giocano 3 partite.
2: Come Makumbu, come Versharen, che tutti abbiamo detto, beh, su di lui non abbiamo dubbi, è un giocatore di un'altra categoria, dopo 3 partite diventano dei giocatori
3: scialbi,
2: normali. Quelli buoni diventano normali.
0: Sentiamo anche se Sergio ha una sua valutazione in merito a questo. Cosa succede? Si è parlato in maniera ironica, certo, della Makumba, dello stadio, delle cose, la paura, qua. qui parliamo veramente di giocatori che comunque prendono fior fior di quattrini e come al solito dovrebbero essere dei professionisti. Si dice tutte le volte, Sergio, questa volta non possono fare peggio, ogni volta fanno peggio.
4: Io mi ritrovo con gli amici

0: allo stadio e prima della partita diciamo peggio della domenica scorsa non potrà andare
1: e invece
0: ci ritroviamo sempre che è sempre peggio del peggio.
2: Sempre a recuperare, anche
0: sempre
2: perché
0: recuperare,
2: con Catanzaro sai recuperare.
0: È andata bene che hai recuperato.
3: Però Laura, tu ti sei dato una spiegazione a questo 38% su vittima, perché allora c'è qualcuno che dice probabilmente non lo mettono nelle condizioni di non lavorare come vorrebbe.
1: No, io credo che le attenuanti si riferiscano al fatto che dall'inizio non è mai riuscita a giocare. No. Sicuramente non è una cosa semplice, cioè, ha dovuto svolgere degli allenamenti con 12 giocatori contati, voglio dire, non è facile. Però secondo me diciamo che l'allenatore di personalità lo si vede anche nel momento in cui ci sono delle difficoltà, lo stratagemma, cioè da buon visore di calcio uno dice vabbè mi invento questa cosa. Tanti giocatori, Giampaolo ha cambiato dei ruoli a dei giocatori,
3: alla faccia.
1: Non mi spiego,
3: però li ha anche maturati Laura, in un certo senso li ha quasi ricambiati.
1: Allora infatti l'allenatore conta per una percentuale secondo me non altissima, nel momento in cui non deve fare granché. Nel momento in cui hai delle difficoltà serve un allenatore che riesca a coprire. Poi è chiaro, siamo sempre lì, io ci scommetto che se Galloppa fosse arrivata al posto di Corradi farebbe malissimo. Corradi a Mantova o a Modena probabilmente farebbe bene.
2: Cioè, la partita allora, deve saperla leggere,
0: certo.
3: Tanto vorrei vedere un attimo la classifica per farci del male, se poi Filippo Rossi, grazie a Alessio Calcinai in regia, se abbiamo la classifica. E Paolo, qui però dobbiamo pensare già che devi già fare i conti con l'Arezzo che arriva in casa,
2: che arriva domenica,
3: che è bravissima, di un'altra bestia nera. Però qui parliamo sempre di bestie nere quando la Samp invece dovrebbe mangiarsele queste bestie nere. Questa è la classifica, questa è la classifica, 4 punti, guardate già, e gli facciamo i complimenti al Virtus Entella, che comunque è ancora lungo il campionato, tutto quello che vuoi, è gente che corre, è gente che cammina. Io ho visto questo, Paolo,
2: hai ragione, guarda l'ultima, che il Catanzaro è un punto da noi, poi fondamentalmente non è che è tanto sotto. Guarda il Mantova, ma cos'ha il Mantova più della Samp? Cos'ha? Sicuramente ha degli atleti in campo.
1: Allora l'Avellino in vantaggio di 3 gol a tempo scaduto ha preso 2 ammonizioni. Ora voglio dire, il livello di intelligenza dei giocatori che hanno preso una ammonizione a 3 minuti dallo scadere,
3: no,
1: in vantaggio,
3: certo,
1: di 3 gol è incommentabile.
3: È vero,
1: posso,
3: Laura,
1: dirlo?
3: Però posso dirti una cosa, figli anche
1: Paolo,
3: della veemenza, figli della
1: Franco,
3: voglia
1: è
3: di...
1: è un aggravante, lo sto dicendo, perché è un aggravante,
3: è
1: perché
3: vero.
1: Tu non vai non hai perso e non ti sei fatto umiliare dal Real Madrid,
3: no,
1: miseria,
3: certo,
1: Eva.
3: Certo,
1: cioè,
3: no,
1: ti sei fatto umiliare da una squadra che giocatore per giocatore non vale la Sampdoria. Poi certo, la classifica dice questo, quindi la Sampdoria in questo momento è una delle squadre più scarse della Serie B.
3: Poi un altro problema, Sergio, non corrono, non centreremo,
0: non
3: poi maggiormente, ma non corrono.
2: Ma te l'ha detto onesta?
0: Non è, ha detto onesta, incontrassimo sempre degli avversari così.
2: Ma era una matta.
0: Non corrono.
3: Allora, chiedo alla regia, ci dobbiamo fermare un attimo, ragazzi? Io possiamo ancora andare avanti? Chiedo, Allora, ci fermiamo un attimo.
1: Chiedi anche alla regia se può mandare l'intervista di Nesta direttamente all'allenamento della Sampdoria dei prossimi, così magari si rendono conto.
3: Allora, ci fermiamo un attimo, ma rientriamo, ci sono ancora tantissime cose da fare, da dire, e ci stanno arrivando tantissimi messaggi che inizieremo a leggere con voi. Rimanete con noi, Gradinata Sud, ogni martedì.

0: Ora in diretta Gradinata Sud vi riassumo alcuni dei messaggi che stanno arrivando, che sono veramente al veleno. Vergogna, assolutamente lo stanno usando tutti, siete una manica di scappati di casa da 5
1: anni. Ma noi
0: anni.
1: O la Samp?
0: No, la Samp.
1: Ah, ok.
0: Siete una manica di scappati di casa, ormai non crediamo più, dovreste ridare i soldi indietro alle 20.000 persone che hanno ancora una volta creduto in voi. Pensate, e questi sono solo alcuni, Laura, ne stanno arrivando davvero tanti, però partiamo subito con l'Inps. Impact, che ci dà poi modo anche di sviscerare altri argomenti. Allora, secondo voi, lo chiedo anche a voi che ci state seguendo, e poi ovviamente i nostri ospiti in studio la commenteranno, complice oppure è una vittima, Mister Corradi, attualmente? Allora, partiamo da te, Sergio.

0: Prego.
1: Allora, io qualche attenuante gliela do per forza, in quanto la squadra, la rosa non è mai stata al completo, ha sempre avuto, come diceva Laura, si allenava con 10-12 primavere, però da un allenatore, da un professionista, da uno che fa questo lavoro, io mi aspetto delle soluzioni durante una partita, perché semmai calma piatta qualsiasi persona va a fare l'allenatore, cioè deve trovare qualcosa, qualche rimedio anche durante la partita. Invece
0: tu dici non ha ancora quel guizzo,
1: non ha ancora quel guizzo, quel quid, qualcosa di suo che gli allenatori ti fanno vincere le partite.
0: Aspetta Paolo, ti voglio tenere per ultimo il veleno, tienitelo in fondo. Paolo, Sergio, finisci.
1: Purtroppo possiamo dargli alcune attenuanti, ma sinceramente io non ho capito, ad Avellino stai perdendo, tiri via un attaccante, metti dentro un difensore, cioè,
0: sì, ma poi vabbè,
1: Paolo, tante altre cose.
2: Ha ragione cosa dice Sergio, cioè è così, non c'è niente da fare. Ora, colpevole o vittima? Secondo me tanto colpevole e poco vittima. Cioè un allenatore che viene qua, accetta la Samp, capisce benissimo che la squadra
0: accetta una Samp, accetta, come ne arriva già una Samp,
2: accetta la Samp perché è una squadra di blasone e quindi secondo me merita anche, non dico un allenatore straordinario perché in questo momento abbiamo quelli che passa al convento come questo, però a un certo punto quando la vedi in campo gente che non dà nulla dal punto di vista soprattutto atletico, ti dico, che ti dà qualcosa, che l'impegno
0: lasciamo
2: c'è.
0: Lasciamo perdere il tecnico.
2: Il tecnico ce n'è solo uno lì
3: però
2: dentro.
3: Però sai Paolo, tu accetti e ti vedi costruire una squadra, ad esempio, parto dal reparto più debole in questo momento.
2: La difesa.
3: Ti ritrovi con una difesa con Viti e Ravanelli.
0: Ecco.
3: Me ne sto, cioè nel senso.
0: Puoi capire anche Laura perché no. Ravanelli che era in panchina non è mai entrato nemmeno un minuto.
3: Ma questa è un'altra di quelle cose che poi cercheremo di capire, attimo, abbiamo anche dei bei contributi.
2: Quelle rotture di tutti è un altro discorso.
3: No, però no, dicevamo però che sa dove è arrivato. Diciamo che quando è arrivato l'11 titolare doveva avere un altro aspetto che si è modificato nel tempo. Succede a tutti, per carità, non so a quanti in 3 mesi 3 crociati, questo allora, però fa parte della sfortuna, non fa parte né della preparazione, direi che questo è abbastanza poco discutibile. Certo è che noi cerchiamo sempre le personalità degli allenatori, dei giocatori. Che personalità ha un allenatore che io ho difeso fino alla volta scorsa, però
0: anch'io.
3: Un allenatore che continua a commettere certi errori e poi vedremo di capire come mai commette questi errori.
0: Ecco, pensate che stanno arrivando anche messaggi che dicono tra Donati e Corradi non vediamo questa grande differenza, ma prima di parlare di tutto ciò, in questi giorni che io non ci sono stato,
3: i gatti,
0: i topi ballano, allora mi hai combinato qualcosa però di bello e di interessante, perché adesso ci colleghiamo con Veronica Fancioli per una rubrica tutta speciale al femminile. Tanto buonasera Veronica, grazie per essere con noi.
4: Ciao, buonasera a voi.
0: Guarda che bella, insomma.
3: Veronica,
0: allora,
3: guarda chi c'è qua in studio vicino a me.
4: Infatti prima guardavo.
5: Ciao,
4: mio compagno di stadio.
5: Brava. Di sfortuna. Di tavolo.
4: Sì, infatti.
0: Perché abbiamo chiamato Veronica, Laura?
3: Allora, abbiamo disturbato Veronica che tra l'altro, tanto per cambiare, vicino a uno stadio. Stasera è a Milano, a San Siro. Direi che vedrai forse un po' un calcio diverso. Niente, ci siamo. Veronica è stata molto carina perché si è proposta per questa nuova rubrica che è Due chiacchiere con una sorta di proprio una chiacchierata.
0: Una chiacchierata.
3: Abbiamo così deciso di andare a scovare alcuni personaggi che magari sono poco battuti normalmente, quindi personaggi che non parlano facilmente tutti i giorni. Quei personaggi di cui si sa magari un po' meno.
0: Veronica li ha intercettati.
3: Certo, Veronica ha fatto un lavorone. Lei
4: stalkerizzati.
3: Esatto, lei chiama me, io chiamo lei, cioè c'è un continuo. Stamattina mio marito mi ha detto: ma chi ti scrive alle 6 del mattino?
0: Era geloso.
3: Era Veronica.
0: Ecco, allora Veronica, che cosa ci regalerà in questa puntata?
4: Allora, abbiamo due chicche, no, in questa puntata. Abbiamo intercettato, come diceva Laura, una persona che ho incontrato esattamente oggi e diceva che ha ricevuto tante richieste, no, di interviste e non si è mai esposto, ha preferito evitare.

0: parlare. Noi ce l'abbiamo convinto a parlare un po' con noi e raccontarci un po' il suo punto di vista, la situazione, anche visto che c'è stata la sosta, tutti i vari infortuni che noi pensavamo e speravamo.
1: Ma non ci tenere così su suspense, troppo suspense.
0: Il famoso, come la chiamavano, il doc, no? Il doc di tutti noi, che Amedeo Baldari, che ripeto, ho incontrato oggi ed era molto contento. Lui si emoziona ogni volta che parla, che parla di Sampdoria, che racconta aneddoti, perché poi è stato anche quello, no?
1: E come rivivere, no? Ma una bandiera.
0: Insieme, sì, rivivere insieme emozioni.
1: Bene,
0: e poi allora, a proposito di bandiere, ne abbiamo un'altra.
2: Esatto.
1: Hai capito, ma senti, ma quanto la dobbiamo pagare poi, Laura?
2: Quasi più di Paolo.
1: Quasi più di Paolo. Chi è l'altro personaggio? Aspetta un attimo, poi andiamo a sentire Baldari. Prego, chi è il secondo?
0: Allora, è una persona che tra l'altro ci verrà a trovare domenica allo stadio, quindi ho cercato di intercettarlo prima. Lui parla sempre volentieri di Samp perché è stato il punto forte della sua carriera, no? Che l'ha portata anche in nazionale, mm-hmm. Tutti i momenti più belli li ha vissuti con la Samp, ed è Fabio Bazzani, che domenica farà il giro di campo come legend, e quindi ci
1: e come no, grande, ci fosse ancora adesso. Allora, senti,
2: quindi prima da noi che Amarassi.
1: Brava. Senti, tanto per queste, diciamo, chiacchierate, perché non ci piace nemmeno definire interviste,
2: no,
1: perché
2: sono,
1: non sono interviste, sono proprio chiacchierate, le vedremo però dopo, giusto?
2: Le vediamo dopo. Sì.
1: Allora, senti, Veronica, invece una domanda che ti vogliamo fare qui, anche insomma Paolo, un po' tutti. Insomma, questa Sampdoria ci sta facendo soffrire, ma come tutti i grandi amori, insomma, poi non si abbandona mai, si rimane comunque sempre innamorati, anche se non ti dà grandi soddisfazioni attualmente.
0: No, assolutamente, alla fine restiamo legati e i tifosi sono ovviamente stufi, no? Perché vogliono un po' di chiarezza, vogliono delle risposte, ma nonostante tutto, ora lasciando perdere il piccolo episodio di Avellino, che anche possiamo anche giustificarlo, no? Diciamo così, altre squadre l'avrebbero fatto, cioè io penso che oggi sto entrando a San Siro, no? E parlavo proprio oggi col doc e dicevo, cioè, quello che su quel piccolo episodio, chiamiamolo così, di Avellino, in altre squadre sarebbero successe dopo due sconfitte, invece noi nonostante tutto siamo sempre dalla parte di questi colori, però ovviamente c'è bisogno di altro, c'è bisogno di crederci e speriamo che la prossima partita in casa dia
1: speriamo
0: risposte.
1: Speriamo. Laura, allora, prima di congedare poi la nostra a Veronica,
2: niente, io la invitiamo, eravamo già d'accordo che nelle prossime puntate tra i suoi viaggi, perché viaggia tutti i giorni,
1: perché Laura non vuole mai invitare altre ragazze in studio, mi fa questa cattiveria.
2: Sì, è vero, né?
0: sì, esatto.
2: No, sono proprio
1: veramente
0: quando
1: sarei
0: vuoi,
1: ospite quando
2: la nostra mental coach, ecco.
1: È vero. Come no, l'avevamo già. Va bene, senti, prima di salutarti, Veronica, tanto grazie anche per, insomma, questa nuova collaborazione che sta nascendo con
0: grazie
1: noi,
0: a voi,
1: con queste
0: chiacchiere.
1: Ecco, una
0: ne
1: cosa sola.
0: Tante altre in programma.
1: Una cosa sola, proprio 10 secondi. Mental coach, tu conosci un po' come deve scendere in campo contro l'Arezzo questa Samp nella prossima partita di domenica.
0: Non deve avere paura, no? E sicuramente ci sarà l'ansia un pochettino, comunque un po' la tensione, perché giochi a Marassi, giochi in uno stadio che è uno stadio importante, però il passo che bisogna fare è proprio quello, no? Cercare di trasformare quella tensione in cattiveria che non c'è, e senso di appartenenza. Secondo me quello che manca è tanto quello, no? E non si sente, ognuno gioca per sé, non c'è comunicazione. Lo dicevo sia con Fabio che con Baldari.
1: Certo.
0: Quindi ci aspettiamo una stampa più unita.
1: Veronica, è stato un piacere, ti vogliamo qui in studio e grazie ancora, insomma, per queste belle chiacchierate che fai con questi personaggi. Ciao a tutti, grazie Veronica.
0: Ciao.
1: Ci fermiamo un attimo, ma rientriamo perché abbiamo ancora una marea di cose.
2: Ma che bella voce che hai stasera.
1: Una voce profonda, e abbiamo ancora, guarda che è di una cattiveria quella donna lì, e vi dico una cosa, attenzione perché stanno arrivando messaggi veramente al vetriolo, rimanete insieme a noi.

tantissimi messaggi che, come potete bene immaginare, puntano il dito sull'ultima partita, al di là della vergogna, dici non si possono prendere 4 gol, addirittura 5, se poi il VAR fondamentalmente poi non avesse anche chiuso tutto. Ma al di là di tutto, prima di rientrare poi in questo discorso qua, tanto mi scuso.

0: Nel frangente che dedicherei proprio una piccola, un minutino
1: sì.
0: al fatto che appunto, come diceva Veronica, c'è bisogno tanto in questo ambiente adesso di chiarezza, perché sono troppi anni che ne abbiamo veramente poca, anche a livello giornalistico proprio, tifosi ma anche stampa. Io ho provato a sentire Andrea Radrizzani.
1: Sì.
0: Perché ha parlato a Milano Finanza e mi sembrava più corretto averlo magari al telefono, cioè avere un dibattito, un contraddittorio, perché ha rilasciato delle dichiarazioni che secondo me mi hanno lasciato abbastanza perplessa. Allora, siccome ha avuto certo. questa apertura, ho detto ci proviamo, non ho neanche avuto risposta, quindi sarebbe stato il caso, invece sarebbe stato opportuno che se si decide di parlare lo si fa in maniera limpida, perché dietro a una penna è troppo semplice.
1: Anche perché
0: si sta zitti, certo, o si parla con chiarezza.
1: Anche perché sono sicuro che gli avresti fatto la prima domanda, tanto mi dica il perché lei è sparito dalla circolazione senza
0: nessun tipo. Ma no, l'ha spiegato, cioè, l'ha detto per il figlio, però cioè
1: il figlio malato,
0: esatto,
1: per l'amor di Dio, guai al mondo tuo.
0: Ma no,
1: però
0: ma
1: secondo me c'è qualcosa anche di più, Laura.
0: Esatto, però se tu non puoi dibattere con una persona,
1: certo,
0: te ne devi stare di quello che
1: ovvio,
0: dice.
1: Ovvio,
0: quindi
1: ovvio.
0: Ti può anche dire che se n'è andato perché voleva andare a mangiare risotto a Milano.
1: Ah, beh, certo, se non
0: devi stare e quindi
2: Laura,
0: ci si prova.
2: Allora, all'Iz lui ci stava oppure?
0: Ma certo, è solo la Sampdoria che succede, dal 2014 che alla Sampdoria succede di tutto.
1: Partiamo col prossimo Impact, grazie Filippo, eccolo qua, out. Allora, sul discorso del portiere io mi sono espresso già dalla prima partita di Coppa, poi ci hanno sbattuto fuori con la Cremonese, e mi permisi di dire, e non sono un tecnico, non sono nessuno, secondo me questo veramente non può giocare nella Samp. Lo possiamo anche dire, perché ormai pensate che, insomma, ti ricordi Laura quando dicevamo che hanno stappato le bottiglie quando è andato via, addirittura c'era, lo chiamavano il pupazzo di neve. Non è certo una roba che, però
0: non era un complimento,
1: questo sì, però questo ragazzo, che secondo me ha delle potenzialità anche dal punto di vista, poi l'abbiamo visto, calcistico, per quanto riguarda i palloni li mette forse meglio anche di uno che gioca davanti,
2: ecco.
1: Ma deve parare, e io Paolo lo dico col cuore, non è possibile avere un numero uno in porta attualmente.
2: Ma
1: così,
2: guarda, ti dico la verità, io faccio mia colpa perché l'ho un po' scagionato da certi errori nelle scorse partite, gli ho detto magari adesso poi l'intesa con il reparto arretrato si modificherà in modo positivo, ma adesso devo darti veramente ragione, nell'area piccola lui non esiste, non è padrone dell'area. Assolutamente sì, coi piedi ci sa fare e va bene.
1: Ho capito,
2: allora,
1: ma è un portiere.
2: Sportiamo lo ruolo, perché questo è una cosa che non compete a lui.
1: Sergio, una battuta con te, perché poi con Laura vorrei aprire il discorso della statistica dei portieri di Serie B. Prego, Sergio.
3: Ma poi è impensabile che un giocatore che è stato, che arriva, un portiere che si pensa di caratura internazionale perché ha giocato in Champions League,
1: come
3: in Europa League.
1: Certo.
3: Però è assolutamente indifendibile, è inguardabile, non è nemmeno padrone dell'area piccola, della sua area, perché entra
1: che
3: e
1: poi la comandi tu l'area piccola,
3: devi dare la grinta, devi dare il comando.
1: Parlavamo del grande Battara, era un fantastico solo perché, non
3: il
1: solo perché
3: parla, continua a parlare, attento uomo,
0: è in
3: questo
0: che
3: è zitto, questo non si
1: anche lì.
3: Come fai?
1: Allora,
2: c'è un problema,
1: c'è una sorta di statistica dei portieri di Serie B, no? Ti sei poi andato.
0: Allora, facciamo un po' un sondaggio,
1: dai.
0: Vediamo chi azzecca la posizione. Allora, in base alle parate effettuate, chi è, in che posizione tra i 20 portieri di Serie B si classifica Vindal secondo voi?
2: Ultimo. Beh, io lo metterò. Sì, ultimo.
0: Al ventesimo posto. Ora voglio dire, quando io dico, e sembra una barzelletta, quando dico, ma vi dite una parata di Vindal che vi ricordate?
2: Una sola col Catanzaro.
1: Una,
0: ma
1: capito?
0: Signori, parliamo,
1: che gli ha giocato anche il fatto, Laura, di riconfermarlo ancora.
0: Esatto. No. Poi arriveremo anche. Allora, il tabellino di Avellino dice: Avellino tira in porta 4 gol subiti dalla Sampdoria, 4. Basta. Cioè, non, io mi chiedo, e lo chiederò, ve lo prometto, se riesco ad andare a Bogliasco sabato, chiederò a Corradi, così magari si prepara già la risposta, cosa deve fare un portiere per essere messo fuori.
2: E io ti telefono se tu riesci ad arrivare.
0: Perché,
1: no, però,
0: perché vorrei una spiegazione per la quale questo portiere deve per forza giocare dopo che ha fatto perdere la Sampdoria 6 partite.
1: Sì. E allora lì si innesca un'altra domanda che ve la faccio a tutti e tre, vi chiedo di essere veloci. Partiamo da Sergio, poi Laura e poi Paolo. Ma se

0: un allenatore, come abbiamo detto, che insomma gli attributi si vedono anche lì, ecco, tu sei fuori, e invece qui continuiamo sempre a farlo giocare, quindi c'è,
1: ma gioca, ma gioca,
0: sì, fuori. Gioca anche contro l'Arezzo,
2: non, certo, avrà forse degli input dei dirigenti, chiedo io,
0: appunto,
3: perché non si
1: spiega, e allora non,
3: ma allora
1: sei più vittima,
3: allenatore,
1: e non sei più vittima
3: perché è colpevole Corradi,
2: esatto, perché a questo punto ti dico no, questo con me non gioca, gioca,
0: quindi complice, non più vittima,
1: esatto. Allora, ma infatti, Franco, se mi permetti, vai, mi sostituisco un attimo ad Elisa, perché abbiamo di nuovo, come tutti in, sì, tutte le puntate, adesso non è più il venerdì, mi viene da dire il venerdì, ma sarà, mi raccomando, sempre il martedì dalle 20 alle 21, il sondaggio che abbiamo fatto su Terra Blu Cerchiata su Instagram. Ti
0: che
1: leggo,
0: salutiamo,
1: giusto,
0: e
1: qualche,
0: ringraziamo,
1: ringraziamo, assolutamente, seguiteli, mi raccomando, qualche valutazione. Allora, su Corradi lo valuterò domenica alle 21:30, si capirà se è un allenatore con gli attributi o un burattino in mano a questa società di incapaci. Poca esperienza e si vede non sa incidere sui giocatori, sulle partite. Vabbè, poi uno simpatico dice, però ci sono più infortuni a Bogliasco che al San Martino. La colpa è di chi lo ha messo in panchina, non è mai stato un allenatore, quindi non mi sento di dargli più di tante colpe. Poi c'è... non vorrei leggere le parolacce, bene in conferenza stampa escludendo Avellino, per il resto rispetta le aspettative di un zero experience, ossia ampiamente insufficiente.
0: Alla faccia, alla faccia. Io penso che hai già fatto una bella sintesi di tutti quelli che stanno arrivando anche al nostro numero, che vi invito a proseguire. Allora, abbiamo un altro impact e qui apriamo un altro argomento, eccolo qua, grazie Filippo Rossi, regia. Allora, eccolo qua. Colpa loro? No, la mia sicuramente no, non quella di Laura, non quella di Paolo e non quella di Sergio. Quindi Paolo, qui dobbiamo poi...
3: Ci sono
0: poi...
3: tanti camici, ecco, bianchi.
0: Eccoli qua. Allora, ci sono tanti medici con addirittura la mascherina. Qui c'è davvero un paziente che è in forte condizione ormai. Non ti dico fortunatamente ancora per morire, ma siamo molto molto vicini. Paolo, qui bisogna trovare poi dei colpevoli, non per fare giustizialisti, ma qualcosa
3: bisogna
0: trovare.
3: Io lo staff
0: ci
3: medico...
0: devi mettere la faccia.
3: Esatto, però io lo staff medico non lo conosco. Chiaro che insieme allo staff medico, medico anche metto il preparatore atletico, perché è impossibile. Ora, tutti questi infortuni in questa squadra, ma avvengono da un po' di anni, non è che solo quest'anno. Quindi c'è qualcosa nello staff medico che non quadra, cioè, o quantomeno che siano scollegati tra di loro.
0: Addirittura pure questo.
3: E non lo so, perché cioè, non so chi
1: quello
3: siano.
1: Sicuramente. La comunicazione tra i reparti è difficoltosa.
3: Se non c'è tra
0: ah, no, beh, certo, non c'è allora... nemmeno tra me. Senti Laura, però anche su questo argomento tu sei andata un po' a sciorinare, a cercare di informarti un po' su quelli che sono un po' gli infortuni anche a livello generale, un po' della Serie B. La Samp com'è messa?
1: No, adesso vabbè, abbiamo sentito la società oggi, perché prima della trasmissione se riesco, se riusciamo ci sentiamo, e il bollettino medico è pressoché lo stesso, nel senso che Meyer continua a prepararsi in Olanda, probabilmente lo rivedremo dopo la prossima sosta, quelle classiche e famose soste che ci ridanno la rosa al completo. Vabbè, facciamo un
3: Esposito,
1: po' di ironia, se no
3: pervenuto.
1: Esposito allora su Esposito potrebbe essere meno grave del previsto, però poi c'è sempre il punto di domanda su quanto rischiare. Poi sentiremo, io me la sono ascoltata tutta l'intervista al dottor Baldari.
0: Adesso infatti
1: poi andremo a sentirne un pezzettino, però è chiaro che poi bisogna anche ogni tanto forzare, no? O comunque avere, certo, il coraggio, certo, di provare, certo, perché poi l'abbiamo vista la Samp, tante accortezze e poi si fanno male comunque, quindi tanto vale anche Ravanelli buttarlo dentro, che faccia i minuti
0: ma
1: che riesce
0: credo,
1: a fare,
0: anche perché voglio dire, con Delicare, col Monza hanno fatto grandi cose. Sergio, tu ti sei mai dato una spiegazione? No, non è facile su questa
2: non
0: roba.
2: Non è facile, anche perché prima, staff medico, quando è arrivato Ravanelli, io sono andato a guardare le mie statistiche, negli ultimi 4 anni,
1: esatto,
2: ha saltato 2 partite.
1: Esatto.
2: Con Delicare ha giocato 26 partite.
0: Sì, sì, e con un'intesa straordinaria.
2: E hanno portato il Monza praticamente in Serie A. Hanno dato la colpa al terreno che hanno rifatto, hanno dato la colpa, però sono tutte farfalle che girano queste.
0: Per non dire altre cose.
2: Esatto.
0: Allora, l'abbiamo evocato più di una volta, ritorniamo un po' indietro nella vecchia e gloriosa Samp con Amedeo Baldari, il doc, basta dire. Ascoltiamolo in questo piccolo stralcio, poi ovviamente lo commentiamo insieme. Amedeo Baldari.
4: Il calcio di adesso è un calcio terribile. Recuperano male molto spesso i giocatori, pur avendo la possibilità di avere. Tu adesso

0: ce l'hai i parametri per capire quanto uno è stanco, però poi devi saperli modificare, interpretare, intervenire, anche perché il medico può intervenire anche su queste cose, nel recupero fisico, però cioè, sono cose che si sanno, poi subentra la sfortuna, per
1: vabbè,
0: carità,
1: quello, gli infortuni, cioè, anche poi la paura di farsi male, di farti male, se hai paura
0: di
1: poi
0: farsi
1: rischi
0: male. Ma,
1: che
0: sì,
1: succeda.
0: Sì, ma quello
1: però...
2: Paolo, da doc a doc, insomma, tanto un grande, grandissimo, facciamo i complimenti. Possiamo dire è stato anche lui trattato a pesci in faccia?
3: Chiaramente, non lo vedi, risponde dal divano, dovrebbe essere in panca alla SAM perché è un ottimo professionista e quindi anche lui si trova un attimino a dire delle cose che sono giustificabili fino a un certo punto.
2: Certo.
3: Riesce solamente a malapena a dire anche il medico potrebbe agire sul complesso di come
2: siamo. Abbiamo meno di un minuto, Laura?
4: No, io invece volevo fare una domanda a tutti e due, perché oggi poi sai, se mi sostituisco Elisa mi voglio sostituire anche a te, intanto non hai di voce. No, volevo sapere una cosa, secondo voi c'è un modo per cambiare un po' le sorti di questo, cioè c'è una mossa su tutte che potrebbe far cambiare le cose? Cioè, perché io poi vi dico la mia, scusate.
2: Paolo. Sergio.
5: No, Sergio. Trovare la carta e la mossa giusta è difficilissimo.
2: Ci vuole Houdini.
5: Ci vuole Houdini, anche perché noi siamo sempre, come dicevi prima, da 4 anni è un disco che gira sempre nella stessa
2: quasi
5: maniera.
2: Quasi cinque
5: anni. Ma manca soprattutto la sandorianità, manca
4: in squadra. Cioè c'è una mossa che faresti per dire provo questa e voglio vedere se va meglio.
5: Io sicuramente tirerei via il portiere. Oh.
2: Paolo, dai, al volo perché devo andare in pubblicità.
3: Il portiere chiaramente, quindi il perno della difesa. E poi io invece sarei anche per il centrocampo, cioè il vecchio mediano che non abbiamo,
4: il mediano ce l'hai ma deve fare il
3: mediano fa dell'altro,
4: esatto.
2: Deve fare il braccetto.
3: Voglio qualcuno che mi colleghi la difesa con l'attacco.
4: A proposito di questi poi ti lascio giusto ha parlato Branco ha detto a nome della società, hanno parlato loro dicendo ci dispiace, non ci aspettavamo questa. Allora io dico una cosa, non voglio neanche analizzare parola per parola, c'è una cosa da fare in questo momento per provare a fare qualcosa, c'è da mettere un portiere fuori squadra.
3: Quello
4: e c'è. Provare ad avere un portiere normale, perché che la Sampdoria ogni azione avversaria prenda gol non è normale.
3: Secondo me la difesa ha paura di avere il portiere.
2: Lasciatemi solo leggere questo messaggio così magari poi lo possiamo commentare. Si continua a dare la colpa agli allenatori, ma è evidente che non è colpa solo loro, 10 ne sono stati cambiati e nessun risultato, un saluto. Si continua appunto anche a scommettere su persone che poi non hanno assolutamente la capacità, ce ne sono tanti altri di questo tenore, ma noi ci fermiamo un attimo perché c'è poi l'ultimo blocco, patapum pum pum pum, il veleno deve ancora uscire, Laura ce l'ha tutto qua.

0: Io capisco che se prendi 4 gol contro l'Avellino e ritorni ancora a casa con le pile secche, inevitabilmente cerchi poi qualsiasi tipo di motivazione. E adesso inevitabilmente apriamo tutto il discorso legato alla vertice della Samp, che era a Singapore. Ovviamente, se vogliamo trovare insomma la parte ironica, sono andati a vedere ovviamente il Gran Premio, se ne sono fregati altamente della Samp. Ci può stare tutto in questa vita. Ma io penso, Laura, e mi permetto di chiedere poi a Paolo e a Sergio, io invece voglio credere davvero che ci sia qualche cosa di più, che sia veramente stato anche un'occasione per rivedersi tutti insieme distanti da voci e da telecamere. Laura.
1: Ma allora, io credo che sia assolutamente così, ma...
0: Ma per far cosa però, Laura, perdonami?
1: Vabbè, però se va tutto il CDA, evidentemente, siccome Tei è già venuto negli ultimi 2 mesi, è già venuto un paio di volte, probabilmente c'è stata un'occasione per, anche perché Tei fuori casa credo che non so, o una volta forse, ma sì, non è normalmente non va in trasferta, quindi non era ad Avellino, era a Singapore come le altre volte, sono gli altri che sono andati. Secondo me poi, sai, bisogna anche un attimino, cioè Fredberg meglio se non c'è, poi però quando non c'è Fredberg sarebbe stato meglio fosse stato da un'altra parte durante la campagna estiva. Okay.
0: Però io quello che vi chiedo, puoi rispondere ancora tu Paolo, se la ciccia qual è? Che cosa potrebbe succedere?

0: L'assetto societario è da cambiare.
1: Beh, siamo vicini a un CDA, tu che sei esperto.
0: Io spero che ci sia un nuovo CDA.
1: Beh, fine mese, inizio mese prossimo. Ecco, speriamo non in un giorno che so io.
0: Questo
2: i benefici che potrebbe questo il tifoso questo chiede.
0: Il tifoso vorrebbe la svolta a livello societario. La prima cosa, la prima pietra è la società. Se la società funziona, chiaramente
2: tu dici di riflesso
0: a catena ci saranno gli altri che avranno i loro ruoli. Perché a questo punto spero anch'io che questo momento ci sia una riflessione a livello societario.
2: Sergio, hanno fatto bene andare tutti là o forse
3: io
2: qualcuno?
3: Voglio sperare che siano andati a parlare di, non solo a vedere le macchinine, ma a parlare anche di Samp, anche perché come dicevo
1: sono stati giù una settimana
3: avranno avuto modo di confrontarsi e di parlare, anche perché se tu devi costruire una casa, come dicevo giustamente, parti dalle fondamenta, più le fondamenta sono robuste e vere, più inizia la casa prende forma.
1: Che poi, Sergio, diciamolo, perché poi loro un minimo, con gli errori di chi probabilmente di calcio ne sa poco, a parte Branco,
0: pochissimo,
1: però qualcosa è stato provato a fare, certo. Perché la primavera, dopo anni disastrosi, sta andando benissimo,
2: le woman
1: stanno, certo. Complimenti perché sono fortissime,
2: sì.
1: Cioè, quindi dal punto di vista della rinascita qualcosa è stato fatto,
2: certo.
1: Nel senso non c'è stato un menefreghismo totale, certo è che poi quello che conta è la ciccia, quindi quando la prima squadra va in campo non deve fare ste figure.
2: Assolutamente. Senti, parlando proprio di ragazze, di woman, voi sapete che abbiamo anche questa nuova rubrica che si chiama
1: Che lancio che t'ho fatto.
2: Hai fatto un lancio, che ragazzi.
1: Che lancio.
2: Numero uno. E allora questa settimana la sua sampdorianità ce la offre la bella Silvia. Andiamo a vedere, proprio un minuto e rientriamo in studio.
4: Ciao, sono Silvia, ho 23 anni e tifo la Sampdoria da quando mio fratello mi ha portato per la prima volta in gradinata. Ricordo ancora quella sensazione, sono rimasta affascinata da quei colori magici, dal rumore dei cori, dalle bandiere e da tutte quelle persone unite dalla stessa passione. Ho capito che quei colori sarebbero entrati a far parte di me. Da allora, ogni volta che entro allo stadio, provo la stessa emozione. È come tornare a casa, perché in mezzo alla gente, tra un coro e una bandiera al vento, sento di appartenere veramente a qualcosa. Forza Sampdoria!
2: Sampdoria, Paolo, Laura, Sergio, meno male che ci sono ancora tutte queste nuove generazioni che credono fortemente comunque nei valori e in quei colori.
0: Ma questi ci saranno sempre.
2: Lo so.
0: Meno male.
2: Però è sempre meglio farli vedere.
0: Li facciamo vedere, ma sono lo zoccolo duro della società. È questa la vera Samp, è questa qui. Quindi noi ci aspettiamo invece un assetto societario valido e quindi indirettamente una squadra che giri.
1: Mettiti un po' gli occhiali.
0: Che giri.
1: Che c'ha un impact bellissimo.
2: Ecco, allora, bravo, così te lo vedo. Andiamo con il prossimo impact, grazie Filippo, perché questo lo devi vedere. Avvocato di difesa.
1: Guarda le facce.
2: Ti piace?
0: Fantastico.
2: La nostra Laura qua, sono 50.000 euro a grafica.
1: Anche
2: allora,
1: perché è lui
2: avvocato
1: che li
2: di
1: ha
2: difesa, perché? Spiegalo Laura.
1: Allora, tanto perché reparte la difesa
0: va bene.
1: Però è
2: però
1: lui che li ha
2: portati.
1: Devono avere l'avvocato perché questi sono i due regali di Fredberg. Allora, partendo da cerco di essere breve. Il Vindal non lo giustifico più. Probabilmente non è così scarso, ma ha dei problemi atletici che non può non gli permettono di poter giocare. Ogni volta che la palla va in porta, lui va insieme alla palla, cioè lo vedi accartocciato,
2: ma poi anche scoordinato.
1: Esatto, non ha proprio.
2: Poi parliamo invece del reparto difensivo.
1: Però Gartelmann, io era calcestivo e aveva di fianco Viti, tutto quello che volete.
2: Però
1: cavoli, non era un giocatore così come stiamo vedendo adesso.
2: Anzi, avevamo gridato tutti finalmente.
1: Esatto, sì, e non dimentichiamoci che è arrivato qui come rincalzo. Quindi, cioè, non è il male maggiore. Secondo me è un insieme di cose che comunque il portiere non è solo la parata, che comunque non fa. Il portiere è anche la direzione del reparto difensivo.
2: L'abbiamo detto.
1: Diventano, secondo me, perdono un 50% della loro forza, anche i difensori con un portiere così. Quindi vi prego, fate qualcosa.
2: Io ricordo Massimo Cacciatori, tutti questi portieri che erano loro a gestire.
0: Ma tutti i portieri dirigono la difesa.
2: Sergio, prego.
3: Vedono nascere l'azione già nell'area avversaria, incominciano a chiamare, a parlare. parlare, questo è zitto.
2: Io poi ragazzi vorrei anche chiedervi Di Pardo, Cicconi, insomma, come li vedete questi ragazzi? Perché prima probabilmente quando andavano un po' più avanti spingevano, facevano di più, adesso che sono un po' più mutilati, se mi concedete il termine, non

0: Non è, anche Cicconi non lo vedo più come prima.
1: Sicuramente quando hanno di fianco dei giocatori validi anche loro riescono a esprimere qualcosa in più, ma se sono loro a essere protagonisti è finita la storia.
2: Sì, però tecnicamente diciamo che tecnicamente Di Pardo, io parlo proprio a livello tecnico, Di Pardo, Cicconi e Henderson sono i giocatori che tecnicamente sono meno validi a livello, cioè sono un po'
3: sono
2: le zavorre che ci siamo portate e ancora sai che ci siano, come si dice a Genova, nel senso che ora come ora Henderson, se non ce l'avessi, dico io.
0: Bravo.
2: Però
0: inevitabilmente adesso vi chiedo un po' quanto può davvero pesare la mancanza di Esposito, perché c'è chi piace, c'è chi non piace. No, attualmente un Esposito lì in mezzo.
3: A me personalmente Esposito piace, quindi lo dicevo anche l'anno scorso, lo ribadisco, chiaramente è un uomo che è ancora in bacino di carenaggio, ma dall'anno scorso, ma cosa succede?
2: Hai sentito Cassano?
1: Sì, cosa ha detto?
2: Che Cassano ha detto che è il più bravo dei tre, fratelli è il nostro.
3: Ma sono perfettamente d'accordo, è che non riesce a superare le difficoltà di tipo muscolare.
2: Forse è anche un po' il più indisciplinato.
0: Sì, Laura, 10 secondi, proprio mi piace sentire un po' tutti, insomma, chi ti è piaciuto al di là della sconfitta, che insomma la sconfitta, però qualcuno ha provato a metterci, a parte Insigne. Insomma.
2: Sì, però lo stesso a me non è piaciuto nessuno, perché lo stesso Insigne ha toccato 3 palloni e ne ha perso 3, i primi 3, poi ha fatto, si è inventato sta roba perché ha quei piedi, ha quella testa, però che la partita non era indirizzata nel modo giusto, io l'ho visto dai 2 errori che ha fatto Insigne, che lo stesso telecronista ha detto non
0: sì,
2: è da
0: non
2: lui,
0: è da Insigne,
2: non è da Insigne.
0: Non è da Insigne,
2: quindi per me zero totale tutti, dal
0: Sergio,
2: primo all'ultimo.
1: Io non salverei nessuno a parte Insigne, che per ci ha regalato un minuto di felicità e io imputo tutto anche soprattutto a Corradi, che non ha letto ancora una volta la partita.
0: Ma sinceramente, adesso lo chiedo velocemente, Laura, partiamo da te, ma di nuovo ritornando su mister Corradi, ma c'è qualche cosa che lo frena, ad esempio anche sul rigore che poi no, l'ha fatto battere a chi l'ha battuto, a Lauritz, ecco anche Lauritzen, ma cos'ha questo ragazzo, si è trasformato?
2: Non ha niente, il problema è che se tu giochi senza Lauritzen comincia a fare lanci lunghi, se giochi con Lauritzen non gli arriva un pallone di testa, cioè è proprio, non lo so,
3: è modulo, cioè, e quindi
2: ho capito, però
3: allora
0: quanti,
3: guarda,
0: devi giocare a tre come facevi,
2: quanti
0: poi,
2: palloni ha ricevuto?
3: È vero, pochissimo.
2: Versare,
0: però un colpo di testa
3: era in posizione sbagliata. Cioè Versare non deve giocare.
2: Io credo che Lauritzen non debba dimostrare di essere un grandissimo giocatore, un bel attaccante,
3: un giocatore
2: di categoria
3: sponda.
2: Superiore.
0: Non hai un'alternativa però.
2: No, ma certo, non è un'alternativa. Però mi prendo quello della primavera che ha fatto 2 gol e me lo porto dietro.
0: Che ne stanno parlando benissimo.
3: È un giocatore.
2: Ma devo giocare ancora, devo vedere ancora. Anche Tutino. Io adesso non vi sto a dire l'aneddoto, ma io ho sentito una persona che lo conosce bene dire che Tutino è riconoscibile rispetto a qualche anno fa. Siamo riusciti a distruggere anche Tutino, che non è
3: anche
2: non
3: Avellino.
0: Basta dire, ha fatto un gol contro di noi.
2: Era già passato dalle nostre parti.
0: Fredberg, il mercato in conclusione, però tu hai detto, io qualcosa avevo visto ad agosto
3: tutti,
0: quando è stato, qualcuno era arrivato, però inevitabilmente, come per magia, e non c'è Harry Potter. Questa è proprio sfiga totale, si trasformano. Lo so che chiedo sempre un po' questa cosa qua, ma possibile veramente?
2: Oggi secondo me però hanno tra virgolette alibi, questo alibi, nel senso che giochi ad handicap, cioè io fossi, mi metto nei panni di un giocatore della Sampdoria, Insigne ad esempio. Cioè qualcuno ha detto, ma se io fossi Insigne a fine primo tempo, ripresa non entro neanche in campo, ma non è una stupida, cioè un giocatore che ti prova, che dopo 10 minuti essere andato sotto ti rimette in condizione di parità, tu riesci a prendere 3 gol in quanti minuti?
0: 16 o 17.
2: Cioè, allora, capite che c'è qualcosa che...
0: È da quello che siamo partiti.
2: Cioè, è distruttivo, anche per gli altri reparti.
3: Ma le sentite le parole di Nesta?
2: Cioè,
3: quelle sono le parole.
2: Ma infatti, Paolo, potevamo iniziare la trasmissione con quel filmato, spegnere, stato comunque tutto chiaro.
3: Ha detto la verità.
0: Allora, una cosa solo, Laura, prima di salutarci, noi poi vi proporremo un bel filmato, perché per gli 80 anni, lo sapete, stanno inventando un po' tutti i grandi personaggi, i grandi che hanno fatto la storia della Sampdoria, e sicuramente Fabio Bazzani è uno di questi. Allora, al netto di questo, quanto ci servirebbe ancora un Fabio Bazzani, Laura?
2: Tanto lo salutiamo perché ci teneva tanto, e quindi noi siamo contenti di fare questo omaggio ancora prima che scenda in campo domenica. Erano bei tempi,
3: belli.
2: Erano bei tempi.
0: Ma eravamo felici e non lo sapevamo.

0: Sapevamo?
1: No, eravamo felici, lo sapevamo. Lo sapevamo perché guarda, quella promozione e l'anno dopo, che è stato quasi inaspettato, io ho sentito tantissimi tifosi della Samp dire: io l'anno, come mi sono divertito quell'anno,
0: sì,
1: lì, non mi sono divertito.
0: Anche per come ci sei arrivato, esatto. Sergio?
2: Mazzani era una coppia fantastica.
3: Servirebbero sì giocatori così, soprattutto che hanno anche carisma, che hanno acquisito nel tempo sandorianità, che danno un qualcosa che il pubblico ti chiede, che vuole vedere. Qui è una calma piatta.
0: Assolutamente. Assolutamente. Allora, siamo alla fine, ho un minuto, come al solito assumetevi tutte le vostre belle responsabilità e fate il vostro pronostico. Prego, Paolo.
4: Guarda, io stavolta intanto spero che scenda in campo convinta che la partita si stia giocando a Marassi.
0: Sì, ma tu mi stai facendo la supercazzola.
4: La supercazzola non te la voglio fare, no, vuoi che te lo dica? Spero nella vittoria, chiaramente ci spero e ci credo. E quindi mi auguro che in campo scendano 11 leoni.
0: Sergio,
3: 2-0 per noi.
0: Laura, no, non fare tutta quella, io
1: ma
0: non
1: no,
0: fa.
1: No. Ma perché devo dare una risposta? Cioè, io mi potrei accodare a Sergio. Poi mi basta un secondo di cervello e dire: ma Vindal non
3: infatti
1: prende
3: mi sono
1: gol.
3: Cioè,
1: hai lasciato un attimino il cervello
0: Cioè. Allora, vabbè. Grazie a tutti, grazie dei messaggi. Ricordate, solo al martedì sarà Gradinata Sud, non più al venerdì. Non diciamo niente, però diciamo sempre che comunque vadano le cose. Noi stiamo sempre con quei colori che sono i più belli del mondo. Un saluto da Franco Nativo, ci vediamo martedì
1: Fabio
0: sera.
1: Bazzani.
0: Fabio Bazzani, subito, brava, brava.
5: Allora, se pensiamo alla Sampdoria dei primi anni 2000, tra i tanti volti che ci vengono in mente, uno di questi è Fabio Bazzani. Grazie,
6: grazie
5: e ben trovato.
6: Grazie a te.
5: Con tutti i nostri amici di Gradinata Sud, quindi oggi parliamo di Samp.
6: Avevo appena finito il mio primo anno di Serie A a Perugia, facendo anche discretamente bene perché feci 10 gol, avevo quindi qualche richiesta dalla Serie A per poter rimanere in categoria Udinese, Chievo, su tutte, però insomma diciamo che la chiamata di Novellino, il fatto che c'era Marotta che mi volevano a tutti i costi, mi fece propendere per la Sampdoria. In più, insomma, questa piazza così importante, con questo entusiasmo, si voleva ripartire, no? Dopo appunto le difficoltà degli anni precedenti, diciamo che non ho guardato la categoria, ho proprio, sai quando si dice,
5: sposato il progetto,
6: ho sposato il progetto, ma più che altro sai quando dice ho sentito lo stomaco, con la pancia, quel che ti diceva, no?
5: Adesso arriva a Marassi in una squadra comunque nuova, quindi tutti i giocatori nuovi che non sanno cosa significa giocare con quel contesto. Secondo te questa cosa qua può essere un plus, quindi può trascinare positivamente, oppure è vero che magari la tanta tensione
6: a volte può sfociare in un'arma a doppio taglio, che sia,
5: io penso magari un 18enne
6: il termine,
5: che
6: paura, può diventare timore, può diventare paura, può diventare timidezza, perché Marassi è uno stadio che devi saperlo affrontare, tra virgolette, cioè devi sapere prenderti l'onda positiva che ti dà, ma avere carattere e personalità per giocarci. Se lo subisci e lo temi, rischi di, non sono quegli stadi, passami il termine, da 0-0, anonimi.
5: No, certo.
6: Quelli che ad esempio io, cioè ci sono stati stadi adesso che facevo fatica a entrare in partita perché magari il pubblico era distante, era dispersivo, e lì è questione di carattere, no? C'è chi vive di adrenalina, c'è chi vuole sentire le pressioni, c'è chi invece, chiaro che Marassi è spettacolare, però devi riuscire ad avere la personalità di giocarci, quindi è chiaro che un giovane innanzitutto secondo me deve essere aiutato magari da chi in squadra ha qualche primavera in più, a qualche partita in più, e trascinarlo. Però poi quando hai questo pubblico qui devi necessariamente farlo diventare quel valore in più e usarlo come adrenalina, cioè come spinta, non come timore.

Ci sono storie che toccano il cuore, storie che ci insegnano, storie di persone che non si possono permettere di arrendersi e storie che decidono di dedicare la vita agli altri. Sono le 7 storie che racconteremo questa sera a People.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, storie come sempre di cuore, storie di vita che ci aiuteranno a cambiare il nostro punto di vista, ne sono convinta. Tanti ospiti questa sera e allora partiamo subito andando a salutare Sebastiano, ma per tutti video ciecato. Ciao Seba.
1: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a te Tizi.
0: Allora, insomma, noi ci conosciamo da un po', però sei famosissimo.
1: Era un po' che non ci vedevamo, dai.
0: Era un po' che non ci vedevamo.
1: Non ci siamo mai visti, però vabbè.
0: Non ci siamo mai visti, ma ci siamo visti col cuore,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto.
0: No, ecco. Però sta sentiero, ormai hai preso dei lidi, insomma, sei venuto qua, poi sei andato sui canali nazionali, insomma.
1: Però sono partito da qua, eh.
0: Sei partito da qua, poi sei diventato famosissimo,
1: esatto,
0: insomma.
1: Porta bene,
0: TikToker, ma non solo, insomma, già facevi delle grandi cose, conosciuto ai più come video ciecato. Allora, ci racconti un po' la tua storia per poi arrivare a quest'estate.
1: Ma sono mai lungo, infatti, bisogna vedere da dove devo partire. Vabbè, allora io nasco per caso dai social. Prima lavoravo a Imperia, facevo il centralinista al comune, poi ho fatto come Checco Zalone, ma al contrario, mi sono licenziato dal posto fisso perché non mi piaceva, mi stava stretto, poi ovviamente anche altre ragioni, che non sto mo qua a lingare, se non finiamo domani.
0: Sì.
1: Per caso mi sono messo davanti a una telecamera, ho preso il cellulare, ho fatto i video così per raccontare... alla buona, diciamo, con un linguaggio anche un po', diciamo, scurrile, ma molto vicino ai ragazzi, quella che è la mia vita quotidiana. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho pensato, se devo fare dei video, devo capire già dal profilo, dal nome, un qualcosa che vada a far capire subito in un colpo che sia ironico, che è un profilo, diciamo, con un po' di humor. E quindi, non sapendo come chiamare questo canale, ho detto: devo fare i video, sono cieco, noi a Bari diciamo ciecato, video ciecato, genio, bellissimo, guarda che bello, molto così, e ho chiamato video ciecato. E da lì poi, amici di video ciecato, ma no, vi faccio vedere una cosa importante, perché voi non capite niente, vedete queste strisce qua per terra nella stazione, non servono per le valigie, ma servono ai ciechi, per dare la direzione.
0: Uno dei video famosissimi,
1: quello che poi,
0: diciamo,
1: lanciato.
0: Quello è diventato, esatto, quello che ti ha lanciato,
1: esatto.
0: Alla stazione, tra
1: esatto,
0: ce l'abbiamo,
1: bravo.
0: Anche
1: esatto. E insomma, da là poi ho visto che dai commenti la gente era curiosa, come fai a far da mangiare, come fai anche pure a pulirti quando vai in bagno, ma anche queste cose qua,
0: sì.
1: Come fai a farti la doccia, come fai a camminare, come hai fatto a vedere tua moglie se non ci vedi,
0: sì.
1: Insomma, tutte queste cose qua. Ha detto, beh, la gente allora è curiosa, allora continuo a fare i video, ma così è stato proprio una passione, però buttata così per divertimento, per passatempo, no? Nel frattempo comunque...
0: E poi i follower,
1: sono arrivati,
0: i click, le visualizzazioni sono aumentate.
1: Esatto, sì, ho avuto anche, diciamo, nel lato B una spinta involontaria, sì, di Sebastiano Lucarelli, Valerio Lundini, insomma, che poi loro poi mi hanno lanciato, poi piano piano tutto che è arrivato dopo, quindi non è solo frutto della mia idea, del mio lancio, ma anche di altre persone che stanno dietro, che comunque non si vedono, ma che comunque sono importanti.
0: Tra l'altro, tu hai anche una vita sportiva, no?
1: Esatto, gioco a pallone, gioco a calcio, quindi ho avuto la possibilità di, tra virgolette, vedere il mondo, perlomeno l'Europa, perché ho girato parecchio grazie al calcio, sia dal club, che ha poi l'onore di aver vestito la maglia della nazionale per diversi anni, ho fatto 4 europei, capitano per 2 anni. Per la prima volta ho contribuito alla qualificazione storica della nazionale ai mondiali, perché la nazionale dei ciechi ci è andata ai mondiali.
0: Ecco, bravo!
1: Non vediamo una lira, ma ci siamo andati, senza una lira. E invece chi viene pagato un sacco di soldi non ci va, questo è un bel... Però insomma è stata
0: questo
1: una bella...
0: Questo per dire
1: esperienza.
0: Che sei sempre stato in movimento.
1: Sì,
0: però,
1: no, io
0: insomma,
1: non so stare fermo.
0: Esatto, sento dall'accento che non sei proprio ligure doc.
1: Sono di Bolzano. No?
0: Ecco, sei di Bolzano.
1: Bolzano Nord.
0: Ma perché
1: no,
0: tu sei arrivato in Liguria?
1: Da Bari.
0: Da Bari
1: aspetta, prima ho fatto Fran, ho fatto Bari, Nizza, Mentone, Carnole, Scaravano, insomma tutta la Costa Azzurra.

0: Mio padre lavorava là, perché da piccolo non lo vedevo mai, non perché non vedo niente, perché proprio non c'era. E allora alla fine si è scorciato di fare anche lui avanti e indietro, ci ha deciso di portare in Francia. Siccome la scuola non ci volevano, forse perché avevamo un baresi, non lo so, siamo andati a scuola in Italia. E quindi poi a fare avanti e indietro a Nizza e Ventimiglia era difficile, scomodo per mia madre. E diceva mio padre, tu muoviti, devi andare a vivere in Italia. E mio padre si è mosso e siamo andati a vivere in Italia, in Liguria, quindi a Ventimiglia. Dove ho vissuto per tanti anni, poi per amore mi sono spostato a Pietraligure.
1: Oh, perché a me piacciono le storie d'amore. E qui arriviamo alla tua dolce metà, che così tanto salutiamo.
0: Ciao amore, ci sta guardando.
1: Eccola, salutiamo Shania.
0: Anche lei non vede, quindi anche perché sennò mica stava insieme a me. Col cavolo.
1: Guarda che poi la gente non capisce che sei così ironico, pensa che sei un po', invece ami alla follia tua moglie.
0: Assolutamente.
1: Lo vogliamo dire.
0: Occhi solo perché per lei. No, in realtà l'ho presa cieca, perché almeno quando faccio gli occhi dolci al tipo Tiziana, lei non se ne accorge. Infatti le coppie dei ciechi sono quelle più longeve, non litigano mai perché non si vedono, quindi non hanno modo per litigare.
1: Dire, arriviamo così all'altra parte della tua vita, o meglio della vita di coppia con Shadia e con vostra figlia.
0: Sì.
1: L'altro pezzetto prima di arrivare a quest'estate.
0: L'altro pezzetto, sì. È stato... Beh, noi ci siamo sposati, messi insieme nel 2008.
1: Sì.
0: Quindi quanti anni sono che siamo insieme? Fai conto che sono ignorante?
1: No, non faccio i conti, soprattutto
0: 19 anni.
1: Sì. Non li facciamo, andiamo
0: avanti. Tanti anni. Ho perso il conto. Ci siamo sposati nel 2017, poi nel
1: maggiorenni.
0: Sì, esatto. E nel 2023, dopo 5 anni di fecondazione assistita, che è stata veramente difficile, veramente tosta, ce l'abbiamo fatta. Quindi, nonostante i familiari, i parenti, ma cosa fate? Siete matti? Voi non sapete cosa andate incontro? Non sarete in grado di cambiare il pannolino? Come farete a portarlo a scuola? A portare il passeggino? Se si ingozza? Anziché dire, ma sì, ci saremo, vi daremo una mano noi, tranquilli, fate il vostro sogno, no. Ci hanno ammazzato, però noi credevamo, cioè abbiamo sempre creduto nelle nostre capacità, nei nostri limiti, quindi conoscendo i nostri limiti sapevamo che non sarebbero stati quelli a impedirci di poter crescere una bimba, e poi dopo 5 anni ce l'abbiamo fatta. E mi ha detto, prendetevelo in quel posto, ce l'abbiamo fatta, e ora ce la stiamo crescendo.
1: Cosa hai fatto?
0: L'ho fatto per la trasmissione, perché così va hype. Così c'è più hype, ecco. Capito? Così molto leggera, ma sta scendendo con gli ascolti.
1: Va bene, okay.
0: Sta salendo.
1: Va bene, allora senti, tra l'altro questa è anche una parte che tu racconti, che hai raccontato sui social, no?
0: Sì,
1: quello di come due persone che non vedono possono crescere una bambina.
0: È giusto, sì, assolutamente, perché uno dice, tu pubblichi la bimba perché vuoi fare il like, no, non mi interessa, nel senso, noi l'abbiamo raccontato perché in primis in famiglia abbiamo vissuto proprio i dubbi che ci sono, che è lecito, un po' per paura, un po', quindi sapendo già quello che pensava la famiglia, figuriamoci fuori la gente. Ci ha detto di tutto, infatti, nei social, però noi lo facevamo e l'abbiamo fatto e continueremo a farlo proprio per dimostrare non quanto siamo bravi noi come genitori, perché poi siamo esattamente come gli altri, non abbiamo niente di più, niente di meno, ma solo perché si può fare, per far capire alle persone che non sono i nostri limiti a volte proprio a limitarci, a volte è proprio la testa. Noi abbiamo sempre voluto reagire, si può fare, se vuoi crederci, se ci credi veramente i sogni si realizzano, se vuoi superi ogni cosa, quindi vai sempre oltre.
1: Una bambina che è un terremotino, le piace molto stare sul palco, l'ho sperimentato in prima persona, chissà che non abbia, diciamo, un futuro, diciamo così, da conduttrice, da giornalista, non si sa, però arriviamo a quest'estate e soprattutto al messaggio, anche a uno dei tanti messaggi che intanto hai già dato quest'estate, perché quest'estate siete tornati a Bari in vacanza, al mare, è un momento tranquillo e di felicità, e che cosa è successo?
0: Purtroppo è stato interrotto da un malore improvviso di Shadia mentre era in acqua, si è sentita male, svenuta, ha avuto una sincope di circa 30 minuti con conseguente crisi epilettiche. Insomma, la mia fortuna è stata che, tanto che ero lì vicino a lei, quindi non è caduta in acqua, l'ho presa al volo, alla cieca, così, ma l'ho presa. Ma è stato importante aver fatto prima, casualmente a febbraio, il corso di primo soccorso, che quantomeno mi ha dato sicuramente la freddezza, quindi sapere quello che dovevo fare mi ha tenuto

0: calmo. E poi mi ha permesso praticamente quasi di salvare la vita, perché comunque sapere quello che dovevo fare e mettendo in pratica, per fortuna non massaggio cardiaco perché non c'è stato bisogno, però tutte le altre cose mi è stato di grande aiuto. E quindi quello che poi ho portato sui social è: fate questi corsi, perché se un cieco ha salvato la vita a una persona, in quel caso è la mia moglie ma poteva essere chiunque, perché non può salvarla una persona che vede? Quindi fare questi corsi è importante, anche solo per mantenere la calma e sapere quello che devi fare, come coordinare la gente intorno, insomma, sei stato di grande aiuto. Poi è servito a poco, perché comunque è dovuto andare in ospedale, dove gli è stato diagnosticato delle metastasi al cranio, e quindi siamo in un percorso di malattia molto complesso, però confidiamo nei medici del San Martino, perché poi a Bari è stata ricoverata diversi giorni, che ringrazio perché comunque sono stati bravissimi, l'hanno scoperto subito quello che aveva, hanno subito capito la situazione e hanno preferito trasferirci a Genova. Grazie alla Regione Liguria, all'assessore Massimo Nicolò, insomma, c'è stato questo trasporto in ambulanza di urgenza. E a Genova, a San Martino, a Casa della Salute, ci hanno accolto con mani d'oro e con braccia aperte, quindi noi siamo arrivati da un'oncologia all'altra, veramente grazie anche alla Croce Oro di Genova, che ha fatto il trasporto, tutto gratis, tutto pagato dalla Regione Liguria, tutto, veramente non posso dire niente. Se la cosa che io sto continuando a dire in questi giorni è che si parla spesso di mala sanità in Italia, che da una parte forse è anche vero, ma dal mio punto di vista, non perché non so, forse vedo male io, non lo so, ma non posso dire niente, assolutamente mani d'oro, trattamento assoluto di livello. Poi dove siamo adesso, appunto all'East, a San Martino, è di eccellenza per il melanoma, quindi posso solo dire che non c'è niente da dire, cioè tutto positivo, tutto assolutamente positivo, ci stanno trattando come, non lo so, con mani d'oro, quindi sia da Bari che dalla Regione Liguria, dall'ospedale San Martino, solo cose belle.
1: Ti facciamo un applauso, Seba. Non ti ho voluto interrompere mentre raccontavi e dicevi che è uno dei messaggi che volevi lanciare questa sera, no? Cioè, se io che non vedo ho fatto un corso di primo soccorso e sono riuscito ad aiutare mia moglie da persona che non vede, potete farlo anche voi. E questo è uno dei messaggi che volevamo lanciare insieme al ringraziamento, no? Perché quest'estate ci siamo sentiti quando insomma c'era stata proprio questa gara di solidarietà, no? Tanto affetto che vi ha travolto.
0: Mamma, è diventato un caso nazionale, non pensavo, ho fatto datemi una mano a trovare un medico. Il successo è putiferio. Il bello dei social è quello, che se si utilizzano come strumento in modo corretto sono un grande strumento. A volte si pensa che i social facciano male, che da un lato è vero, ma perché è l'uomo che li usa male. Se si utilizzano bene sono una gran cosa.
1: È un po' come la società, no? Ci sono le brave persone, ci sono le cattive, quello un po' come. Senti, qual è il messaggio finale che ci vuoi lasciare? Ti sei preparato mica qualche battuta? Mi raccomando, non con qualche parola strana o che poi vai in replica in fascia protetta, che già lì quel pezzo so come faremo.
0: Il messaggio è che non bisogna mollare mai, bisogna crederci sempre fino all'ultimo momento, quindi in qualunque ambito, sia in questo caso noi nella malattia, ma nella vita in generale, non bisogna mai mollare, crederci sempre fino all'ultimo. Perché la vita è un viaggio, va vissuta sempre a pieno e nonostante tutto col sorriso, con felicità. Se sono felice io che tutti i giorni vivo al buio, può esserlo chiunque vede la luce del sole.
1: Grazie, grazie Seba.
0: Grazie. Grazie.
1: Ricordiamo il sonna, visto che sei TikToker. Che numero siamo arrivati su TikTok?
0: Mi sembra più o meno sui 300.000.
1: No, sì, più o meno, non è più così.
0: A parte che non li guardo, ma poi non è una questione di numeri, perché uno dice, vabbè, 300.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. La mia fortuna, ripeto, come ho detto all'inizio, è che mi ho avuto nel lato B quei calci da qualcuno, ma che involontari, per carità. Però a volte non è una questione di numeri, è una questione di come tu lasci i messaggi. Io voglio che tramite i social rimangano dei messaggi e che arrivino al cuore della gente, per cui che siano 100.000 follower o che siano 1 milione, vai avanti se lasci qualcosa agli altri.
1: Bravissimo, però insomma speriamo che possa aumentare. Ricordiamo quindi che ti seguiamo sui social cercando video
0: ciecato con la I, ciecato. Se no sembra Repubblica Ceca, capito?
1: Ecco, sì, vabbè. Allora Shadia, noi ti salutiamo, ti aspettiamo qui insomma in studio la prossima volta. Un abbraccio, grazie mille come sempre per

0: Grazie a voi.
1: Simpatia, Seba, e per il messaggio che lasci ogni volta. Grazie. Di People che in realtà parla pugliese questa sera, non era voluto ma è stato casuale. Vado a salutare Isa Mangialardi. Buonasera Isa.
2: Buonasera.
1: Allora, buonasera. In collegamento dalla Puglia per raccontare la sua storia, che è la storia di un viaggio che lei farà fra qualche giorno in direzione Genova. Ci racconta perché, com'è iniziata la sua storia che la porterà ad arrivare qui a Genova ad essere un paziente zero.
2: Allora, buonasera a tutti, ringrazio voi per avermi dato questa opportunità grandissima. Allora, la mia storia incomincia da... io ho 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi rigidì. Mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venuti a prendere perché io non riuscivo più ad avere la come si dice?
1: Non la riuscivo mobilità. Più a, non riuscivo più a camminare.
2: No, non riuscivo più a comandare il mio corpo. Ah. Il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la stiff person syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida. Io sono stata fortunata perché al Policlinico di Bari la dottoressa De Tommaso me l'ha diagnosticata subito, dopo un anno, perché c'è gente che non ha la mia fortuna. C'è la paziente 1 che dopo di me farà il trapianto, che vive a Milano e si chiama Deborah, e a lei dopo 10 anni è stata diagnosticata la malattia. Ed è molto grave perché la stiff person syndrome è una malattia degenerativa, neurologica autoimmune.
1: È Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
2: Esatto, lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque quando è andata davanti alla commissione invalidi i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia. Oh. È stato pesante, molto pesante, molto. Io da Bari sono dovuta andare via. Ma perché sono dovuta andare via? Perché quando è stata diagnosticata a me la malattia, esattamente 6 anni fa, non c'era un centro di malattie rare a Bari, l'hanno aperto 2 anni fa. Uh-huh. E io sono dovuta andare via prima a Milano. Io sono una che smanetta molto su internet e ho cercato, mi sono dovuta dar da fare, mi sono dovuta adattare, cercare qualcuno che conoscesse la mia malattia per cercare un futuro. E prima sono stata a Milano con il professor Barbieri, che è uno studioso, lui era già anziano quando sono andata io a Milano 4 anni e mezzo fa, e dove ho fatto le immunoglobuline una settimana a Milano ricoverata, sempre da sola perché giustamente essendo pugliese io mi devo spostare, fare i viaggi della speranza, come diciamo noi. Da lì poi non hanno avuto effetto su di me le immunoglobuline, mi sono spostata a Roma dove ho conosciuto il dottor Iorio, che è un ricercatore è un neurologo ricercatore specialmente sulla stiff person. Con lui sono stata 3 anni. Dopo questi 3 anni lui mi ha proposto Genova e il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria.

0: e ringrazio San Martino, che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona.
1: E beh, insomma, intanto ti facciamo un applauso, Isa. Ne parlavamo anche prima nella storia precedente con Sebastiano, sicuramente la sanità ha dei problemi, ma è anche bene raccontarci delle eccellenze che abbiamo. Prima di arrivare al trapianto, a come hai deciso di essere un paziente zero, ci racconti che cosa significa per te, che cosa comporta questa malattia nella tua vita quotidiana?
0: Bene, la vita quotidiana è pesante, cioè io senza terapia non posso uscire di casa, senza deambulatore non posso uscire di casa, riesco a guidare perché comunque stando seduta gli spasmi non ti arrivano e comunque io mi metto in auto solamente avendo fatto la terapia. Io assumo comunque i miei rilassanti, perciò i muscoli, avendo una botta di medicinali, non si contraggono. Se io non dovessi fare la terapia mattina e sera, io faccio mattina, pomeriggio e sera, 3 volte al giorno la terapia, io non potrei camminare neanche col deambulatore, non potrei fare nulla senza medicinali. Adesso non sto prendendo neanche l'immunosoppressore perché sono in fase di trapianto, perciò non posso assumere anche immunosoppressore. Faccio solo i miei rilassanti.
1: E come sei arrivata, Isa, ad essere il paziente zero? Perché hai preso questa decisione? Perché non è solo per te, no? È anche per gli altri.
0: Sì. Allora, io ho preso questa decisione, ripeto, tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il trapianto. E ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa. Incoscientemente, possiamo dire con un po' di incoscienza, ho accettato in primis per me, per riavere la mia vita indietro, e in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime. Sì. È andato virale, l'avete vista, gli spasmi, quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto, noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte a tutto. Io l'unica cosa che ho fatto, io ho mandato delle foto a voi. L'unica cosa che non ho mai ripreso è quando ho gli spasmi o quando ho le crisi. Quello non l'ho mai fatto, perché dico sempre che la malattia mi ha levato tanto, ma non voglio che mi levi la mia dignità. Infatti sul mio profilo vedrete solo facce sorridenti mie, sono rare le foto dove io non sorrido. Poi ho delle persone fantastiche accanto a me, la mia famiglia, le mie figlie, mio marito, ho delle amiche fantastiche che mi stanno accanto sempre.
1: E poi una splendida nipotina anche, giusto?
0: Ho una splendida nipotina che il 17 fa 9 mesi e...
1: è un peperino. Senti, allora...

0: per chi ci seguirà. Allora senti, per chi ci seguirà in diretta, tu la prossima settimana verrai in Liguria e a Genova il 20,
1: da voi. Esatto. il 19 mattina ho l'appuntamento in ematologia per dei prelievi e il 20 mattina alle 10 ho il ricovero in camera sterile.
0: Tra l'altro mi hai detto quando ci siamo sentiti è un doppio viaggio della speranza, perché non è così facile raggiungere Genova,
1: no,
0: e purtroppo c'è anche questo da dire. Qual è il messaggio che ci vuoi lasciare? Poi insomma spero che anche magari, non lo so, durante il tuo ricovero, insomma in quei giorni in cui necessariamente dovrai stare da sola e non a contatto con le persone che ti vogliono bene, insomma magari potremo collegarci anche, chissà, vedremo.
1: Ah, sarebbe tantissimo piacere, mi farebbe.
0: Lo sai che io sono a disposizione. Qual è il messaggio che vuoi lasciare, Isa, questa sera in vista di questo trapianto sperimentale della prossima settimana?
1: Allora, io il primo messaggio lo voglio fare ai politici pugliesi, prima di tutto, se me ne date l'occasione, perché vorrei che... Allora, io sto avendo, fra virgolette, perché non siamo miliardari, però stiamo facendo tanti sacrifici e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. Primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità. Questo voglio è un messaggio che io diffondo sempre. Da quando ho avuto la malattia io cerco sempre di lottare sempre.
0: Grazie Isa.
1: Grazie a voi.
0: Quando entrerai nel reparto di ematologia a San Martino, oltre a tutti i tuoi amici e tutta la tua famiglia, avrai dalla tua anche tutto l'affetto degli amici, insomma, di People, e sentiamoci, insomma, per starti ancora più vicino, e speriamo poi, insomma, presto di poterti ospitare qui in studio, va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Isa.
1: Grazie.
0: A tra poco.

0: Continuiamo a raccontare storie qui a People. Sono molto contenta di incontrare di persona in studio Maddalena Boschetti, perché normalmente ci sentiamo in collegamento da Haiti e in questa occasione oggi posso averti, dicevo, qui in studio. Quindi grazie intanto per essere qui con noi, Maddalena.
1: Grazie a voi.
0: Ci racconti un po' la tua storia. Sei partita da Genova e sei arrivata ad Haiti. A fare che cosa? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a te Tiziana, a tutta l'equipe. Grazie, grazie. Sì, io sono partita 25 anni fa da Genova, io sono una genovese che 25 anni fa ha, posso dire essere stata catapultata nello stesso posto dove Cristoforo Colombo tanti anni prima aveva messo piede. Io vivo ad Haiti, da 25 anni vivo ad Haiti, dove do tutto quello che sono, che so, tutta me stessa, per essere al fianco di famiglie che hanno bambini o anche adulti con disabilità o che hanno malattie gravi, che non riescono a, come dire, a combattere da soli. Quindi credo che sia questo che ti ha fatto pescare me, e che ti ha fatto invitarmi in questa bella

Bella occasione qua, perché sono veramente contenta, perché ho visto persone stupende e sto continuando a conoscere persone stupende grazie a te. Il problema è che questa mia, come dire, tutto questo impegno, tutto mm-hmm. questo mettere a disposizione tutta la mia energia è fatto per aiutare, per mettersi al fianco di famiglie che hanno

0: il paese dove vivo, dove vivono queste famiglie, è uno dei paesi più terribili in questo momento della Terra. Già il Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, adesso vediamo come la situazione sta degenerando ogni giorno. Haiti, credo che in Italia non si parli tantissimo di Haiti. Perché? Perché ci sono drammi forse più vicini, ma questo non vuol dire che la vita ad Haiti sia meno drammatica.
1: Come si vive oggi ad Haiti? Come vivono le persone di Haiti?
0: Le persone vogliono vivere, il popolo di Haiti è splendido, ha una voglia di vita straordinaria, ha una resilienza straordinaria, ma vive al limite della sopravvivenza. Nella capitale ci sono solo, come posso dire, c'è una situazione che noi non riusciamo quasi nemmeno a descrivere, perché il territorio è diviso fra bande. Diviso fra bande, il governo non c'è, o meglio, c'è una transizione che da anni e anni si trascina cercando di porre almeno delle elezioni, sta ancora una volta probabilmente. E si dovrà rimandare, quindi il paese è in balia in pratica di questa situazione politica che non riesce a concretizzare nulla, e questo fa il gioco delle bande e di chi manovra queste situazioni, perché purtroppo c'è senza dubbio una corruzione enorme che genera questa continuità di male, questa continuità di problemi. Ecco, quello che è vero, ripeto, il popolo di Haiti, il vero popolo di Haiti, soffre di tutta questa situazione, la prima vittima di questa situazione è proprio la gente per bene, la gente che lavora, si spacca la schiena per dar da mangiare ai figli ogni giorno.
1: Ecco, perché stiamo parlando proprio di sopravvivenza, stiamo parlando di non avere magari dei farmaci che per noi sono assolutamente normali, di avere difficoltà ad avere un intervento chirurgico, sì, oppure ad avere anche in alcune zone proprio da mangiare,
0: sì, sì,
1: per questa, usare proprio degli esempi, sì, sì, chiari per questa, far capire a casa.
0: Questa è Haiti.
1: E tu come riesci, come sei riuscita in questi anni ad aiutare proprio quei più piccoli tra i piccoli, cioè quelle persone che hanno disabilità, quelle persone che non vengono considerate in una realtà come quella?
0: Per scelta, perché sono gli ultimi. E questo è stato proprio il motivo, il filo conduttore. Beh, sai, io sono missionaria. Non sono andata per fare né turismo né business né per studiare antropologia, e quindi fa parte della mia missione, fa parte dell'essere missionari l'apertura verso una situazione cercando di essere al fianco di chi ha più bisogno. Nel nostro contesto si è individuato veramente nei bimbi disabili e nella fragilità loro e delle loro famiglie la persona più vulnerabile, e quindi è un modo per dire: avete grande valore, non abbiate paura, la dignità vostra delle famiglie è immensa, venite, vi mettiamo davanti agli occhi della gente. Questo è stato il motivo per cui abbiamo è iniziato proprio in un modo concreto. C'è stato un incontro non fatto da me, ma fatto da un anziano missionario in una capanna sui monti, nella zona del nord-ovest dove ancora adesso io sono. Intanto vedete la mia gente, questi sono il frutto di lavoro di anni e anni, in tanti modi, ecco, in tanti modi e tutti diversi, ma insomma.
1: E in quella capanna?
0: In quella capanna.
1: Missionario?
0: Il missionario era andato a visitare un malato, anzi una malata, capanna di paglia, terra battuta, come dire, il pavimento, sì, di terra battuta, penombra perché non c'era luce. Beh, la visita alla malata è andata bene, si è pregato, si saluta, e poi uscendo. Ecco, la cosa inaspettata, assurda, enorme, che ha toccato questo cuore di missionario in un modo tale, il piede scontra un fagottino a terra, ma il fagottino non era solo stoffa, il fagottino era un bimbo

0: immobile, rigido, che non poteva reagire in niente, coperto, perché i genitori non sapevano assolutamente cosa fare con lui. Questo è avvenuto circa 20 anni fa, ok, nel 2022, nel 2004. Allora, tutto questo perché non c'è stato un atto malvagio dei genitori, mm-hmm. I genitori non sapevano assolutamente cosa fare e avevano anche timore di far sapere che il bimbo era così, avevano paura di essere soli, non sapevano che c'era una situazione del genere in tante purtroppo, sì, altre famiglie. Da questo incontro con un bimbo che, se lo guardiamo con gli occhi nostri, così riflettiamo nel modo come siamo abituati a riflettere, era un bambino assolutamente impotente, non poteva fare niente, ecco, ma in questo incontro l'impatto che la vita di questo bambino ha avuto su questo anziano missionario è stato di una potenza tale che da lì poi tante altre vite si sono sentite toccate, si sono lasciate toccare, e da questo è nata tutta una serie di azioni di bene che vogliono dire il valore, ecco, della vita e il bene che si può fare insieme, con audacia.
1: Con audacia, mi piace, con perché audacia,
0: alle volte
1: con audacia
0: bisogna...
1: e ha portato a tanti di questi sorrisi che questa sera abbiamo visto. Tra l'altro, insomma, vorrei dire, credo che tu sia ancora l'unica, giusto, missionaria?
0: O forse nella zona mia sono, sì, non l'unica. Italiani credo che siamo
1: anche
0: tre.
1: Perché insomma ci sono stati missionari che sono stati uccisi, tu hai, sì, deciso di rimanere. Come possiamo aiutare la tua gente, Maddalena? Come possiamo sostenere il tuo lavoro? Questo per dare un messaggio intanto a casa ai telespettatori che vogliono andare a conoscere un po' meglio la tua storia e come aiutarti.
0: Innanzitutto sappiate che io sono là. Non mi dimenticate.
1: Oh, guardate che non è mica scontato. Quante volte...
0: Non so chi devo guardare.
1: Fai tre volte l'ho intervistata io, però non è mica così consueto sentirne parlare.
0: No, allora, in questo senso qua sappiate che io sono là, sappiate che io sono una di voi, sappiate che ho bisogno di far sapere il valore di tutte queste persone meravigliose, mm-hmm, e che da là è difficile. Che è sempre più difficile, ok? Ma almeno che voi lo sappiate, che pensiate, e quando vivete questa avventura che è la vita, come Seba ha detto, sì, prima, che siate felici, e cosa ha detto anche la signora che hai intervistato giù, bisogna combattere questa vita qua,
1: lottare
0: ha detto, ma fatelo con la voglia di vivere al meglio, e questo al meglio vuol dire aprirsi, farlo insieme e non aver paura, e essere audaci, sì, per fare cose nuove, mm-hmm. Perché il bene si fa insieme e perché quando uno fa il bene si sente felice e riesce passo dopo passo, perché non bisogna fare cose enormi, però tutti questi sorrisi qua sono fatti un passo dopo l'altro, guardando i più piccoli dove ci portano, perché sono
1: e
0: loro.
1: E con tanti amici che ti sostengono da qui, quindi che cosa dobbiamo cercare? Chi dobbiamo cercare?
0: Cosa ci dovete...
1: sì, come...
0: Allora, la nostra associazione si chiama Action Gasmi, perché quel bimbo impotente che ha avuto questa forza dirompente si chiamava Gasmi, e quindi la nostra associazione dice che è frutto dell'azione di Gasmi.
1: E poi una cosa che dice sempre Maddalena, insomma, la voglio sottolineare, la dico io anche se sono già fuori tempo massimo, è fatevi dire quanto è importante la pace da chi invece vive in una zona di guerra. È vero o no?
0: Custodite la pace. Ve lo dico da un paese in guerra. Io vedo tante cose che non auguro a nessuno di vedere e vi auguro di non vederle mai.
1: Grazie.
0: Custodite la pace.
1: Grazie.

0: sai che insomma Haiti ha sempre un posto speciale nel nostro cuore, anche di People, e noi insomma ti portiamo nel nostro cuore.
1: Grazie.
0: Saluta tutti, ovviamente tutti i tuoi ragazzi, tutti i tuoi bambini quando tornerai ad Haiti.
1: Grazie,
0: Amanda.

0: Sono sempre storie bellissime quelle che raccontiamo a People. Stasera mi sa che l'ho messa insieme un po' troppo e bomba, diciamo così, non mi vengono altre parole. Buonasera, ciao, benvenuta Francesca.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, la storia della tua famiglia e di tua figlia.
1: Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di essere qui, di raccontare della Sofia, la mia prima bimba, insomma, che adesso a fine anno fa 7 anni. È una bimba con sindrome di Rett. Questa malattia è una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente le bimbe femmine, perché i maschi non sono compatibili con la vita, insomma. È una malattia neurologica e neurodegenerativa. Che racchiude tante patologie, per esempio le crisi epilettiche, disfagia, scoliosi, Parkinson, insomma, ogni bimba viene colpita in maniera differente. La mia bimba purtroppo non cammina più, stava appena in piedi, adesso è in carrozzina. Queste bimbe sono chiamate anche bimbe dagli occhi belli. Perché? Perché comunicano con lo sguardo. Sono bimbe che alcune sono verbali, altre non sono verbali, e possono utilizzare dei simboli, delle immagini per la comunicazione. Abbiamo scoperto di questa patologia quando aveva 18 mesi, perché in realtà la gravidanza è andata tutto bene, lei è nata giusta a termine, ha fatto tutto quello che doveva fare tranne il camminare, ma a 11 mesi io, non lo so, avevo qualcosa, una vocina che mi diceva che secondo me c'era qualcosa che non andava. Purtroppo eravamo tutti chiusi in casa perché era il periodo Covid, ma un giorno sono andata a fare una vaccinazione al centro di riabilitazione motoria dove siamo seguiti ancora adesso. Ho incontrato una fisioterapista, la dottoressa Caterina Castagneto, che mi ha preso sotto l'ala e mi ha visitato la bambina senza allarmarmi. Mi ha detto: guarda, se vuoi, se hai piacere, ti lascio il mio contatto, vieni e la valutiamo tutti insieme, insomma. Meno male, perché a 18 mesi la bimba non ha più usato le manine, non ha più preso un gioco in mano. Questa patologia è caratterizzata anche da questo hand washing, questo vuol dire lavaggio delle mani, questa stereotipia delle manine, e però è successo appunto al centro motorio. Meno male che non ero da sola a casa, o comunque ero già lì, quindi ero già in cura. E il marito della dottoressa Caterina, il dottor Amoretti, ha subito chiamato il Gaslini e si è messo subito in contatto con la neuropsichiatra, la dottoressa Prato del Gaslini, e da lì abbiamo cominciato a fare la genetica, insomma, tutte le analisi genetiche per capire se potesse essere una sindrome di Rett oppure una microlesione del cervelletto. Dopo un anno, perché ci è voluto un po' di tempo, ci sono arrivati i risultati. Nel frattempo abbiamo fatto la genetica anche io e mio marito. Noi non siamo portatori della patologia. È stata sfortuna, mi è stato detto dalla genetista, che una bimba ogni 10.000 nate potrebbe nascere con questa patologia, e a noi ci è capitato questo, che io non direi sfortuna. In realtà eravamo dentro questa lavatrice in centrifuga e lo siamo stati per un po', perché all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, perché eravamo comunque da soli, chiusi in casa, eccetera, ma adesso non la vedo più come una sfortuna, ma come una risorsa, nel senso che comunque io della disabilità conoscevo pochissimo, quasi zero, o comunque soltanto per sentito dire le sindromi più comuni, ma di malattie rare proprio non avevo, cioè, mai sentito parlare, o quasi. La Sofi mi sta facendo scoprire un sacco di cose, mi sono messa lì di nuovo a studiare,

0: a vedere un po' come poterla aiutare. Nel frattempo gli facevamo fare degli esercizi a casa per fare la fisioterapia, eccetera, un po' come riuscivamo. E adesso ultimamente, vabbè, poi è nata la sorellina, che adesso ha 3 anni e mezzo, che è una forza della natura. Dovremmo tutti fermarci e osservare i bambini, perché sono qualcosa di spettacolare. Non vedono la differenza, la diversità, non vedono, anche se Sofia magari non prendeva più le cose in mano, lei si arrampicava alla carrozzina per arrivare a darglielo. Quello che adesso invece vedo, che magari nell'adulto c'è un po' il timore, no? Nel senso, come faccio?
1: Di avvicinarsi alla disabilità.
0: Sì, se gli faccio male. E se poi invece succede qualcosa, ma in realtà Sofia è una bambina, non è di cristallo, si può fare, basta, se uno ha il cuore può fare tutto. E i bimbi piccoli hanno un cuore, non vedono il pericolo, quindi con la sorellina abbiamo fatto un sacco di cose. Ancora oggi mi viene da raccontare al volo l'aneddoto di stamattina all'asilo. La vado a prendere, la maestra mi dice: stiamo imparando a leggere un libro in immagini. E Isabel mi guarda e mi dice: così posso leggerlo anche a Sofia, con le immagini come lo legge Sofia. Cioè, c'è arrivata lei,
1: che ha tre anni e mezzo,
0: esatto, eppure non ho forzato in niente, insomma, la naturalezza, no, della sorella che vive la disabilità. Quello che è difficile non è tanto la patologia, anche se spaventa, nel senso che comunque le crisi epilettiche, cioè la notte vai a dormire e dici: speriamo che stanotte non ne abbia. Oppure l'ultima cosa che ci hanno detto al ricovero al Gasrini è stato che la scoliosi è peggiorata un po', e quindi come possiamo aiutarla? Non lo so. Quindi più che quello, la difficoltà è proprio nella società, no? Nel trovare un po' l'aiuto, nell'accoglienza nella società, nel senso che comunque si vede appunto una bimba in carrozzina che spaventa. In realtà basterebbe veramente poco, no? Nell'accoglierla, aprire un cuore renderebbe tutto più semplice a noi genitori, no? Al di là della patologia.
1: C'è ancora questo sguardo diverso, un po' questo muro che viene messo di fronte, per esempio, a una bambina in carrozzina, alla disabilità, tu dicevi, noi all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, un po' soli, era anche il periodo della pandemia, però mi sembra di cogliere nelle tue parole che ancora oggi è un po' così.
0: Si fa un po' difficoltà, sì, soprattutto per dire nella scuola, anche questa difficoltà nell'entrare a scuola in orari differenti, quindi perché magari le ore di sostegno non bastano per coprire l'intero orario, anche se bene o male a noi sono sempre stati fatti salti mortali e la bambina ha sempre frequentato, ma per esempio all'asilo, alla scuola dell'infanzia, io ho cominciato a conoscere i genitori quasi al penultimo anno, perché entrando dopo e uscendo prima non incontravo
1: mai.
0: La bambina è una bambina che non mi racconta, non parla, e se non ho questo passaggio di consegne fatto come si deve, io non so nulla, nel senso non e quindi anche quello un po' è un distacco. Adesso abbiamo iniziato la prima elementare, anche lì è stato c'è un po' di paura, no, da parte nostra, nel senso che comunque cambi, i bimbi sono più grandi, cambi la docente, tutta la scuola è cambiata proprio totale, e in più non c'è questa accoglienza, no, da parte delle altre famiglie, nel senso che noi sicuramente farò amicizia magari un po' più in là, nel senso magari in secondo, in terza elementare, è questo un po' che manca, ecco, l'inclusione vera, nel senso l'accogliere.
1: Quanto è importante per tua figlia essere andata all'asilo, andare in prima elementare, andare a scuola, stare insieme agli altri bambini?
0: Tantissimo. Tantissimo, perché appunto lei adesso, vabbè, è abituata ad andare ovunque, tra virgolette non ci spaventa nulla, noi siamo persone che viaggiamo anche molto.
1: È anche qui con noi, diciamo che insomma è bravissima,
0: esatto.
1: Molto attenta ad ascoltare la mamma,
0: esatto.
1: In questo studio.
0: È importantissimo, la socializzazione è veramente importante, tanto. E appunto dicevo che abbiamo fatto tanti viaggi anche, lei si abitua.

0: sei abituata, abbiamo preso l'aereo, nonostante la difficoltà, siamo andati anche in mezzo al deserto, che mi hanno guardato come una pazza, ci hanno guardato come due pazzi. In realtà la bambina è stata la bambina più felice del mondo, felicissima, nonostante tutto, insomma.
1: Qual è la lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia?
0: Non arrendersi mai, mai, combattere sempre, e di difficoltà ne vediamo ogni giorno, sia di burocrazia che proprio di vita, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa che ci accade, anche se sembra che non ce la fai, non arrenderti mai, mai, perché ce la si fa sempre, bisogna vivere la vita oggi e non pensare a quello che succederà domani. Goditi il momento e fallo col sorriso sempre, sempre, perché comunque se tu sei col sorriso anche la Sofia ha il sorriso, quindi è difficile, ma secondo me è la chiave.
1: E sì, poi insomma fra qualche settimana arriverà un altro fiocco, no, qualche mese, due mesi,
0: sì, ci sarà il nuovo arrivo, anzi la nuova arrivata, anche lì mi hanno preso di nuovo un po' per pazza, tre figli, e come farai? E già c'hai un problema e ne vai a creare un altro, ma per me non è un problema, è una gioia. Una gioia, noi come famiglia non ci manca nulla, quindi una famiglia numerosa ci si può aiutare di più, si è sempre insieme, si ride, si scherza, e poi perché no?
1: Ma il papà è preoccupato di tutte queste ragazze intorno, mi ha detto io non voglio parlare, faccio solo sì o no con la testa. Il rosa domina dappertutto, se l'hai fatta una ragione.
0: Per forza.
1: Ormai
0: per forza.
1: Non può fare altrimenti.
0: Ha perso le speranze.
1: Grazie mille a Francesca, grazie per averci raccontato con questa gioia negli occhi la storia della tua famiglia. D'altronde se Sofia insomma ha questi occhi bellissimi, anche perché la mamma ha questi occhi bellissimi.
0: Grazie
1: mille
0: a voi. Grazie.
1: Per aver fatto anche un po' di chilometri e venirci a raccontare la vostra
0: storia. È un piacere.
1: Grazie mille. Grazie.

0: benvenuta ad Emanuela. Ciao Emanuela.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia.
1: Allora, prima di tutto grazie mille di avermi convinto, perché ero un po' titubante. Ho 44 anni, quasi a ottobre, e sono acondroplasica, che è una forma, è una displasia scheletrica, è la forma più comune di persone con la bassa statura, anche se è la più comune, è una malattia rara. Uh-huh. Io sono una fresh mutation, tra virgolette, nel senso che i miei genitori non sono portatori, anche perché non esistono portatori sani, uh-huh, della malattia, ma sono una su 27.000, okay, nascite. E invece il mio bimbo, io ho come genetica, ho il gene dominante, il mio bimbo è acondroplasico. Io vengo da una famiglia numerosa, siamo in quattro, sono tutti. E devo dire che ho avuto avere questa condizione, uh-huh, qua, ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia molto bella, dei genitori che si sono spaventati quando sono nata, perché 44 anni fa non c'erano le ecografie, non c'erano, quindi sono nata e l'hanno scoperto, ma l'hanno affrontato in un momento in cui non era conosciuta tanto. E ringrazio anche che abbiano voluto avere altri figli dopo di me, perché è stata veramente una grande crescita. E lo dico anche per la storia di prima, che avete fatto benissimo. E allora poi i miei genitori sono stati di grande aiuto. Io ho fatto molti interventi, uh-huh, di allungamenti, perché sennò sarei 1,20, uh-huh, e sono invece 1,58, allungamenti ortopedici molto faticosi, però ricordo benissimo che mia mamma mi è sempre stata a fianco, e ringrazio

0: anche i miei tre fratelli che si sono tolti la mamma spessissimo per stare con me e quindi io mi sono laureata, ho un lavoro e sono anche diventata mamma di
1: un sogno realizzato.
0: Sì, un sogno, un che è capitato, che sì, un desiderio io avevo il 50% di possibilità, uh-huh. E io ho accettato il rischio, nel senso che non ho neanche voluto fare nessun tipo di controllo, perché fare qualcosa, un controllo sul fatto che lui fosse o meno acondroplasico sarebbe stato un ripudiare me stessa. E quindi infatti io sono di Genova, quindi ho la fortuna di avere il Gaslini a due passi e conoscendo anche le storie non ho fatto viaggi della speranza, le hanno fatti i miei genitori per me per gli allungamenti in giro, però io sono stata presa subito in carico dal Gaslini e Itua, che è il nome del mio bambino, è stato subito preso in carico. Ecco,
1: Dimmi.
0: No, può spaventare una storia come la mia, perché effettivamente è come un ripetere il vissuto della malattia. E posso dire che, lo dico sinceramente, che è molto più difficile essere madre di un bimbo acondroplasico che essere acondroplasica. Nel senso che io la vivo molto meglio e ovviamente la vivo benissimo, però la vivo con tutte le preoccupazioni di una mamma. Però lui mi dà l'idea, cioè ha un carattere molto forte come il mio. Infatti noi due abbiamo un carattere fortissimo che ci aiuta nella vita, ma penso che spezziamo le ossa a chi ci sta vicino, perché siamo dei treni in corsa. Però io voglio insegnare a mio figlio, cioè io voglio essere l'esempio per mio figlio, cioè io ho fatto tutto, sono riuscita ad arrivare tutto, ho fatto anche dei viaggi, mi sono laureata in giurisprudenza, lavoro, ho un mondo intorno a me, sì. E voglio che lui abbia questo e forse anche di più. Cioè.
1: Qual è in conclusione la difficoltà però maggiore che tu noti oggi per tuo figlio?
0: Allora, cioè, sì,
1: non so, la scuola, gli amici, gli occhi degli altri li noti diversi oppure no? Perché so, 44 anni fa era una cosa, oggi è un'altra, o forse no?
0: Allora, 44 anni fa li notavo gli sguardi, ma avevo gli scudi della famiglia. Questa volta sono io lo scudo di Itua. E quindi questo mi spaventa un po', mi preoccupa, però poi vedo lui, vedo come reagisce lui e vedo anche la tranquillità che ha lui nel reagire agli sguardi, che era la mia stessa, quindi mi devo ricordare come la prendevo io. E lui è veramente una potenza ed è molto amato a scuola, le maestre lo adorano, e c'è la difficoltà di trovare sempre tutti i sostegni giusti, lì bisogna sempre stare molto attenti e bisogna
1: battere un po' i pugni.
0: Battere un po' i pugni e battagliare.
1: Per dire in maniera diplomatica, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: Però poi, come è stato detto in queste delle storie di oggi, la resilienza diventa una palestra di vita che però non si... Ecco, una cosa che mi ha stupito da quando sono madre, non ti stanca mai. Cioè, non mi stanco mai di essere resiliente nei suoi confronti. E comunque poi sono veramente, io ho le spalle copertissime, in primis dalla mia famiglia, poi ho molti amici, uh-huh, che mi sostengono tantissimo, ho anche i colleghi, capiscono, cioè non lo so, sarà che riusciamo.
1: E questo insomma è una cosa bella, guarda, perché molto spesso chi si siede lì mi racconta invece di un altro tipo di realtà e quindi meno male, e c'è una cosa positiva quando c'è così tanto affetto che circonda una famiglia e una persona. Grazie mille Emanuela. È andata, hai visto?
0: Sì.
1: È passata velocissima. Avevo ragione o no?
0: Sì, sì.
1: A tra poco.

0: storie di cuore. Alessandro Bavestrello, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ho chiesto da dove partiamo? Partiamo da Cuba, partiamo dal Senegal, partiamo dagli ospedali, e lui mi ha risposto: partiamo da Cuba.
1: Esatto.
0: Perché partiamo da Cuba? Ci racconti un po' la tua storia, sì, e come sei arrivato a muoverti con il cuore per gli altri?
1: Sì, la mia storia riguarda proprio il mondo del volontariato e di conseguenza anche quello proprio delle missioni umanitarie. Volevo partire da Cuba proprio perché è l'ultima esperienza proprio più recente che ho vissuto, perché tra agosto e settembre sono stato 20 giorni in missione a Cuba per questa missione interdiocesana, quindi in collaborazione con la diocesi di Genova e la diocesi di Chiavari, di cui io faccio parte. E siamo partiti con, insieme a me c'erano altre due ragazze e anche Don Maurizio Prandi, che è il direttore del centro missionario proprio di Chiavari. E siamo partiti proprio intanto con l'intenzione di portare questi 8 valigioni da 23 kg l'uno, pieni di medicinali, pieni di anche giocattoli per bambini, pieni anche di cose semplici come saponette, dentifricio, spazzolini, tutti dei beni che le varie comunità che abbiamo visitato, soprattutto quelle nei luoghi più sperduti, nei luoghi più lontani, ecco, dai centri abitati, ecco, lì ci stanno comunità proprio che fanno fatica, ecco, magari a riuscire a compiere un viaggio anche solo per andare a comprare qualcosa di così semplice. E quindi la percezione poi che ho avuto con questo viaggio, con il visitare tutte queste comunità al centro dell'isola, perché più o meno eravamo nella zona centrale dell'isola, un po' nell'entroterra, è stata quella anche di una grande gratitudine nei nostri confronti, ma anche proprio nei confronti della missione interdiocesana stessa, che comunque va avanti da 20 anni, e quindi ci raccontavano tanti aneddoti, mostravano proprio tanta gratitudine anche per tutti i missionari che si sono susseguiti negli anni e li ricordavano proprio con tanto affetto.
0: Qual è la realtà che hai visto a Cuba con i tuoi occhi?
1: Con i miei occhi, proprio per le zone che abbiamo visitato, una realtà di sicuro molto povera, ecco, in cui la popolazione quasi sopravvive. Poi i cubani sono molto dei lottatori, ecco, dei luchadores, e in questo riescono di sicuro, ecco, ad andare avanti.
0: Però è una situazione difficile.
1: Però è una situazione difficile per tanti motivi, soprattutto la questione forse più calda recentemente è proprio la corrente elettrica che manca un po' in tutto il paese, soprattutto in queste comunità più dell'entroterra.
0: Anche perché per noi è difficile immaginare quante cose si fanno con l'elettricità, perché per noi è scontato, e poi basta capitare in alcuni momenti, anche tante volte, no, quando cerchiamo di collegarci con Cuba, proprio con loro, cioè, ma no, sì Tiziana, adesso sì, la corrente c'è, ah no, adesso non c'è più, ah sì, iniziamo un collegamento, ma anche proprio nelle cose quotidiane, pensate per esempio alla conservazione dei cibi, al frigorifero, che per noi è una cosa scontata. Qual è la lezione che ti ha insegnato Cuba e i cubani che hai incontrato prima o poi di arrivare al resto della tua attività?
1: Sì, di sicuro a primo impatto c'è stato proprio un pugno nello stomaco, poi per come si nota, ecco, la differenza, proprio questo divario tra come viviamo poi noi qui e come vivono loro lì. E quindi poi questa maggiore consapevolezza con cui sono tornato a casa in Italia e con cui poi ho potuto constatare di quanto troppo magari abbiamo qua noi e di quanto poco non hanno lì, ma soprattutto di tutte le cose che noi diamo per scontato e di quanto abbiamo qua.
0: Alessandro, è un po' anche quello che hai vissuto con il Senegal, diciamo che volevamo parlare di Cuba, però poi insomma con chi è stato in Senegal e poi con chi insomma l'abbiamo visto anche nelle fotografie va a portare sorrisi negli ospedali, non posso che chiederti anche di queste tue due esperienze.

0: conclusione.
1: Esatto, sì, perché nel frattempo io sono anche un volontario clown di corsia, faccio parte di questa associazione che si chiama VIP Camuggi Levante Ligure, che fa parte di una federazione proprio sparsa in tutta Italia, che si chiama VIP Italia, dove VIP sta per Viviamo in Positivo. E tra l'altro c'è un'associazione anche qui a Genova, che è VIP Genova, Pagiassi, poi siamo tutti fratelli, ecco, in questo. E qua in Italia andiamo sì negli ospedali, nelle case di riposo, molto spesso magari ci associano soprattutto ai bambini, però in realtà noi andiamo proprio da tutte le età, ecco, dove c'è una situazione magari di disagio, dove bisogna portare un sorriso, un po' di leggerezza, anche solo allentare un po' la tensione di quello che possono essere le paure verso l'ospedale, la medicina, le cure.
0: Ho visto alcune delle immagini quando sei stato in Senegal.
1: Esatto, perché tra i vari progetti proprio federativi ci sono anche le missioni nei paesi esteri, e in particolare l'anno scorso sono stato proprio in Senegal e adesso mi preparo a ripartire a fine mese, quindi ormai 2 settimane sarò di nuovo giù con questo bellissimo progetto mirato proprio a formare un gruppo di volontari clown locali senegalesi, in modo che anche dopo la nostra ripartenza loro possano continuare durante l'anno le varie attività di clown terapia.
0: Grazie Alessandro.
1: Grazie
0: anche per la luce dei tuoi occhi, diciamo, non solo perché sono azzurri, ma proprio perché credo che sia la dimostrazione di quanto fare qualcosa per gli altri renda proprio luminosi, e i tuoi occhi lo sono. Grazie mille Alessandro.

0: Eccoci ancora insieme qui a People. Buonasera Igor, benvenuto. Ciao.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia direi che inizia con una data precisa. Nel 1994 mi è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Un ricordo vivo di questo periodo è legato alla scuola.
0: Perché eri un bambino?
1: Sì, avevo solo 7 anni. E da un momento all'altro il braccio destro è crollato. Subito i miei genitori ovviamente sono preoccupati e mi hanno portato all'ospedale di Roma in Gemelli, se non mi sbaglio. Sì, perché io sono nato a Genova, ma poi per motivi di lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a Roma. Lì non sapevano cosa fare e allora la mia famiglia ha preso la decisione di portarmi a Gaslini. E, nel mentre però, durante il viaggio, è ceduta anche la gamba destra, quindi sono arrivato a Gaslini praticamente in sedia a rotelle. Lì mi hanno diagnosticato un tumore appunto al sistema nervoso centrale, in particolare dove il cervello controlla l'attività del linguaggio. E sono stati subito chiari con i miei genitori nel dire che c'era il 50% di possibilità di sopravvivenza. E oltre che probabilmente non avrei più parlato

0: camminato. E di questo periodo mi ricordo poco perché ero un bambino e in una situazione molto fragile, ma la cosa che mi è rimasta vivida nella memoria è che tutti i miei compagni di stanza, di camera, poco a poco morivano e io rimanevo sempre solo. E dopodiché c'è stato quel 13 dicembre di 2 anni dopo, dove i dottori, dopo una lunga discussione, hanno tentato di mandarmi a casa per passare a Natale.
1: Il Natale.
0: Anche se la situazione era molto precaria, mi nutrivo ancora col sondino, non parlavo, non riuscivo a comunicare, non mi reggevo in piedi, però alla fine sono rimasta a casa e dopo lunghi anni di fisioterapia e di logopedia ho riniziato rimparato da A a Z tutto, ma questa mia seconda vita, sì? Perché
1: così la possiamo chiamare,
0: sì, questo 13 dicembre è stato un punto di partenza, perché ovviamente.
1: Perché poi non ti sei più fermato, diciamo così, no?
0: Però
1: nella retrovia c'è la moglie che ride.
0: Era tutto da ricostruire, anche quando sono ritornato a scuola, lo sguardo dei miei compagni non era lo stesso,
1: no.
0: Anche gli adulti, pur gentili, mi guardavano con passione. Ero vivo ma vuoto, mi sentivo così. Solo dopo anni ho preso coscienza delle mie possibilità residue e da un certo punto ripartire da lì. Mi sono appassionato allo studio,
1: ti sei laureato?
0: Mi sono laureato il corso e non mi sono fermato lì, nel senso laurea triennale, magistrale, master e corsi di perfezionamento.
1: Poi
0: mi piace
1: anche
0: più
1: l'amore, perché io lo sai che sono romantica e
0: poi
1: mi racconti questo amore.
0: C'è stato anche l'amore.
1: Attento che ti sente. Attento che
0: sveglia, sveglia.
1: Bellissima.
0: Nel 2008, durante il percorso universitario, ho incontrato Francisca dal lontano Cile, con cui ho passato meravigliose esperienze, tra cui la mobilità internazionale in Spagna. Grazie anche a lei, che so anche lo spagnolo, che non dovevo parlare più, per dire. E nel 2021 è nato anche il nostro figlio Pablo.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera, Igor? E quello credo anche, no, la lezione che vorresti imparasse dalla tua storia a tuo figlio?

Allora, dalla mia storia ho imparato che non si può restare la persona che eri, ma si può diventare qualcosa di diverso. E in generale, oggi sono qua, è grazie alla sanità pubblica e in particolare al Gaslini. È per questo che dico sempre a tutti quelli che mi circondano, che è necessario, tenerla stretta, i servizi pubblici, la sanità pubblica, il diritto allo studio. Lo sa bene mia moglie che è venuta a studiare in Italia perché in Cile tutti i servizi di base sono privati.

0: No, non avete sbagliato trasmissione, Gradinata Sud da questa settimana cambia programmazione, dal venerdì insomma arriva in diretta al martedì, ogni martedì sera i colori più belli del mondo. Non voglio ritornare sulla sconfitta della Samp perché sono talmente amareggiato, talmente arrabbiato che lo lascerò fare poi a chi di dovere, anche se io posso soltanto dire una cosa, se tu prendi 3 gol in meno di 15 minuti vuol dire che non solo non sai giocare in campo, ma c'è molto di più, e non voglio nemmeno entrare nella politica perché poi lo faranno ovviamente chi di dovere, i nostri ospiti che vi vado a presentare tra qualche istante, se insomma tutta la Samp, quella che contava, era molto distante da Avellino, erano andati a vedere a Singapore, sono andati a vedere il Gran Premio, però attenzione perché c'è un però, poi vedremo, ne capiremo, sono andati veramente là per parlare di una nuova dirigenza, di una nuova Samp? Non diciamo subito tutto, tanto vi vado a presentare i nostri ospiti. Finalmente ritorna dopo quasi 6 mesi di vacanze Laura Rossetti, buonasera Laura.
1: Potevo quasi rimanerci.
0: Perché?
1: Tra l'altro.
0: No, così. Stava bene, stava bene.
1: Stavo bene.
0: Paolo Repetto, anche se quest'anno un po' meno, perché comunque la cifra è di 75.000 euro,
2: sì,
0: a puntata,
2: sì.
0: È con noi, buonasera.
2: Buonasera
0: Paolo.
2: A tutti,
0: sì, bene,
2: la cifra non mi piace, tantissimo. Alziamola.
0: New Entry con noi stasera, diamo il benvenuto a Sergio Rapuzzi.
3: Grazie,
0: buonasera Sergio. Allora Laura, senti, io partirei subito tanto con l'Impact, perché tutta la prima parte la dedicheremo a questa bruciante sconfitta. Adesso noi ci siamo permessi di scherzare, ma di scherzare ormai non ne abbiamo proprio più voglia, come non ne hanno voglia nemmeno i tifosi, e l'abbiamo definita così la Samp, alla deriva, gli scogli sono vicini, questa barca sta imbarcando acqua, i colori di questa Samp si stanno piegando, ma mai, spero non cadranno mai. Allora Laura, facciamo davvero un po' il punto della situazione, poi avremo anche il video di conferenza di Mister Nesta che dirà anche parole insomma di quelle che ti fanno anche male. Ma che cosa è successo?
1: Ma infatti secondo me basterebbe ascoltare quei pochi secondi, che poi c'erano anche tanti altri video con affermazioni abbastanza sconcertanti, ma non perché non le dovesse fare, ma perché
0: certo,
1: quello che ha detto è la verità e dovrebbe far riflettere. La cosa più che lascia più amarezza è il fatto che con 3 settimane che dovevano servire ad alimentare l'amalgama della squadra, a creare comunque più affinità anche tra i giocatori stessi,
0: anche per la buona vittoria contro il Catanzaro, no?
1: Certo.
0: Poteva starci, no? Una continuazione.
1: Poi c'è da dire che non è più un alibi, perché intanto ormai dobbiamo abituarci a questo, però quello che doveva restituirci i giocatori ne ha tolti altri, quindi diciamo che andiamo sempre sulla falsariga, e poi bisognerebbe cominciare a capire anche le motivazioni. Poi durante la puntata cercheremo di capire le motivazioni per le quali la Sampdoria si ritrova più delle altre squadre a dover affrontare sempre infortuni ricorrenti e ripetuti. La cosa che appunto però mi lascia più amareggiata è il fatto di aver visto una squadra scendere in campo, o meglio non scendere in campo, in una partita così difficile. Le faccio solo una piccola postilla sul discorso di Singapore. Ora comincio anch'io a riattaccare anche la società, perché ci sono state 2 o 3 cose che non mi sono piaciute, quando invece nei mesi scorsi ho visto un miglioramento sotto tanti punti di vista.
0: Allora,
1: però diciamolo che comunque sì, si è

0: è un po' focalizzato il punto su, invece di essere a vedere la Sampdoria in una partita così delicata, sono andata a vedere il Gran Premio, io mi auguro, penso e spero che fossero lì per altro.
1: Brava, è quello che puoi, perché sennò puoi sparare sulle Croce Rosse è troppo facile.
0: Allora, no, anche perché poi diventa dannoso.
1: Bra, assolutamente.
0: Cioè, già ne abbiamo altri problemi.
1: Perché sennò poi ci arrivano i primi messaggi, a proposito, poi lo vedete, il numero di telefono è a vostra completa disposizione. Andiamo ad ascoltare le parole di Mister Ness al termine della partita, perché così poi con l'amico Paolo e Sergio potremo allargare ulteriormente, insomma, quello che ha detto. Come diceva Laura, ha detto delle cose vere che ci dovrebbero far riflettere, ma non noi, chi di dovere. Prego.
2: Non potremmo fare tutte quelle partite in questo modo, perché magari l'avversario ci presserà in modo diverso, con altra intensità, però dobbiamo
1: studio, lo riottimizziamo, ditemi voi quando
0: no,
1: è pronto.
0: No, ma tanto credo che quello che serviva è
1: era quello
0: in onda.
1: Lì. Sì. Allora Paolo, insomma, ha detto in poche parole, però dice tanto, Nesta.
3: Allora, ha detto tutto, cioè è entrata una squadra in campo, la nostra, ma per una passeggiata forse, è venuto lì a vedere la città di Avellino, Santuario di Montevergine e le altre cose che si trovano in questa città, in questa cittadina. Cioè non è possibile che il nostro allenatore perde 3-1 nel secondo tempo, ha messo un difensore, cioè per non prenderne 6.
1: Ma non solo.
3: Per non prenderne 6, ecco. Non c'è grinta, non c'è un gioco che possa essere organizzato in modo da poter costruire un'azione degna di nota, davanti ai giocatori messi in posizione forse anche molto errata. Dietro non ne parlo, perché io da sempre dico che il primo problema della Samp è la difesa.
0: E pensa che è l'unico vero grande problema, e sarebbe anche risolvibile, pensa.
1: Sergio, dopo il pareggio di Insigne, che aveva fatto ben sperare, e certo, dobbiamo dare davvero atto a questo giocatore che gioca da solo praticamente, non c'entra veramente nulla con la Serie B, e la Samp prende in meno di 18 minuti 3 gol. Quindi che cosa è successo? Un blackout totale o è sempre la solita
4: Samp? Che dura dall'inizio del campionato, perché se noi pensiamo che in 7 partite ufficiali ne abbiamo vinta una, pareggiata una e ne abbiamo perse 5, con 13 gol subiti, 6 fatti, ci stiamo attaccando a un giocatore di 35-36 anni che predica anche
1: che dal bianco,
4: che
1: però,
4: dal bianco. Ecco. Infatti,
3: ma i buoni sono buoni.
4: I buoni sono sempre buoni, ecco, in qualsiasi categoria. È soltanto che c'è solo lui a questo punto, anche perché in 20 minuti il mister ha visto che sulla sinistra affondavano il coltello come nel burro. Niente, non ha cambiato, non ha fatto nulla.
1: Tutto il reparto della difesa
4: è inguardabile.
1: Assolutamente inguardabile. E poi vorrei aggiungere anche altri aggettivi, ma non vorrei far mettermi in galera. Senti Laura, noi abbiamo, anzi questa settimana non c'è, ma ritornerà martedì con noi la nostra Elisa Ricci, che salutiamo e ringraziamo, la nostra donna, insomma, immagine anche della Samper con tutti quelli che sono poi. Però l'hai un po' curato te, chiamiamolo un po', non lo chiamiamo proprio un sondaggio, ma un pou-parler, per
0: sì,
1: cercare di capire una domanda che facciamo tutte le settimane. Cosa abbiamo chiesto questa settimana?
0: Dopo queste prime partite, come valutare Mister Corradi? Allora, vittima, colpevole o ha attenuanti? Allora, per adesso le percentuali sono vittima 33%, colpevole 27%, ha attenuanti 40%.
1: Però Paolo, questo vittima, quindi c'è qualcuno che pensa che non è tutta colpa sua?
3: Ma è incredibile, il popolo sampdoriano è incredibile in questo momento.
1: Ma tu non la pensi così?
3: Secondo me un po' di colpevole lo è sicuramente, è impossibile. Quantomeno allenatore ha giocato, non è un allenatore fittizio, ha giocato per fine nazionale, quindi è un giocatore di livello. È possibile che non riesca a vedere la squadra disposta in modo tale e non riesca a vedere come sta giocando, chi non corre o che elementi sta mettendo in campo? È impossibile.
0: Ma anche perché, Paolo, scusa, siamo tornati a fare per l'ennesima volta gli stessi discorsi che facciamo ormai da 4 anni.
1: Certo.
0: Cioè il meccanismo è sempre lo stesso. Io vorrei sapere perché, e questo è un altro di quei perché insieme ai problemi fisici che condizionano la Samp, perché io non torno indietro, io non dico che il mercato estivo sia stato uno scempio, io ho valutato buono se non ottimo il mercato, con qualche lacuna, perché ripeto non era fattibile sostituire 22 giocatori.
1: No,
0: il mercato è stato un mercato buono. Mi devi spiegare perché i giocatori che vengono qui giocano 3 partite da grandi giocatori come Makumbu, ad esempio,
1: giocano 3 partite.
0: Come Makumbu, come Versharen, che tutti abbiamo detto, beh, su di lui non abbiamo dubbi, è un giocatore di un'altra categoria.

0: dopo tre partite diventano dei giocatori
1: scialbi,
0: normali.
1: Sentiamo,
0: quelli buoni diventano
1: sentiamo
0: normali.
1: Sentiamo anche se Sergio ha una sua valutazione in merito a questo. Cosa succede? Si è parlato in maniera ironica, certo, della Macumba, dello stadio, delle cose, la paura. Qui parliamo veramente di giocatori che comunque prendono fior fior di quattrini e come al solito dovrebbero essere dei professionisti. Si dice tutte le volte, Sergio, questa volta non possono fare peggio. Ogni volta fanno peggio.
2: Io mi ritrovo con gli amici allo stadio e prima della partita diciamo peggio della domenica scorsa non potrà andare
0: e invece
2: ci ritroviamo sempre che è sempre peggio del peggio.
3: Sempre a recuperare, anche
2: sempre
3: perché
2: recuperare,
3: con Catanzaro
2: sì.
3: Sa recuperare.
2: È andata bene che hai recuperato.
1: Però Laura, tu ti sei dato una spiegazione a questo 38% su vittima, perché allora c'è qualcuno che dice probabilmente non lo mettono nelle condizioni di non lavorare come vorrebbe.
0: No, io credo che le attenuanti si riferiscano al fatto che dall'inizio
1: capito,
0: non è mai riuscita a giocare. No. Sicuramente non è una cosa semplice, cioè ha dovuto svolgere degli allenamenti con 12 giocatori contati, voglio dire, non è facile. Però secondo me diciamo che l'allenatore di personalità lo si vede anche nel momento in cui ci sono delle difficoltà, lo stratagemma, cioè da buon visore di calcio uno dice vabbè mi invento questa cosa. Tanti giocatori, Giampaolo ha cambiato dei ruoli a dei giocatori,
1: lo faccio.
0: Non mi spiego,
1: però li ha anche maturati Laura, certo, in un certo senso, li ha quasi ricambiati.
0: Allora infatti l'allenatore conta per una percentuale secondo me non altissima, nel momento in cui non deve fare granché. Nel momento in cui hai delle difficoltà serve un allenatore che riesca a coprire, poi è chiaro, siamo sempre lì, io ci scommetto che se Galloppa fosse arrivata al posto di Corradi farebbe malissimo, Corradi a Mantova o a Modena probabilmente farebbe bene.
3: Cioè, la partita allora, deve saperla leggere,
2: certo.
1: Tanto vorrei vedere un attimo la classifica per farci del male, se poi si dico Rossi, grazie a Alessio Calcinaia in regia, se abbiamo la classifica. E Paolo, qui però dobbiamo pensare già che devi già fare i conti con l'Arezzo che arriva in casa,
3: che arriva domenica,
1: che è bravissima, di un'altra bestia nera, però qui parliamo sempre di bestie nere quando la Samp invece dovrebbe mangiarsele queste bestie nere. Questa è la classifica, 4 punti, guardate già, e gli facciamo i complimenti al Virtus Entella che comunque è ancora lungo il campionato, tutto quello che vuoi, è gente che corre, è gente che cammina. Io ho visto questo, Paolo,
3: hai ragione, guarda l'ultima che è il Catanzaro, un punto da noi, poi fondamentalmente non è che è tanto sotto, guarda il Mantova, ma cos'ha il Mantova più della Samp? Cos'ha? Sicuramente ha degli atleti in campo.
0: Allora l'Avellino in vantaggio di 3 gol a tempo scaduto ha preso 2 ammonizioni. Ora voglio dire, il livello di intelligenza dei giocatori che hanno preso una ammonizione a 3 minuti dallo scadere,
1: no,
0: in vantaggio,
1: certo,
0: di 3 gol è incommentabile.
1: È vero,
0: posso
1: Laura
0: dirlo?
1: Però posso dirti una cosa, figli anche della veemenza, figli della
0: Franco,
1: voglia di
0: è un aggravante, lo sto dicendo, certo, perché è un aggravante, perché tu non hai perso e non ti sei fatto umiliare dal Real Madrid,
1: no,
0: miseria,
1: certo,
0: Eva,
1: certo,
0: cioè, no, ti sei fatto umiliare da una squadra che giocatore per giocatore non vale la Sampdoria. Poi certo, la classifica dice questo, quindi la Sampdoria in questo momento è una delle squadre più scarse della Serie B.
1: Poi un altro problema, Sergio, non corrono, non ci entreremo poi maggiormente, ma non corrono.
3: Ma te l'ha detto Onesta,
2: non è, ha detto Onesta, incontrassimo sempre degli avversari così, non corrono.
1: Allora, chiedo alla regia, ci dobbiamo fermare un attimo ragazzi, io possiamo ancora andare avanti? Chiedo, allora ci fermiamo un attimo.
0: E chiedi anche alla regia se può mandare l'intervista di Onesta direttamente all'allenamento della Sampdoria dei prossimi, così magari si rendono conto.
1: Allora ci fermiamo un attimo ma rientriamo, ci sono ancora tantissime cose da fare, da dire, e ci stanno arrivando tantissimi messaggi che inizieremo a leggere con voi. Rimanete con noi, Gradinata Sud, ogni martedì.

0: Ora in diretta Gradinata Sud vi riassumo alcuni dei messaggi che stanno arrivando, che sono veramente al veleno. Vergogna, assolutamente lo stanno usando tutti, siete una manica di scappati di casa da 5
1: anni.
0: Ma
1: noi o la Samp?
0: No, la Samp.
1: Ah, ok.
0: Siete una manica di scappati di casa, ormai non crediamo più.

dovreste ridare i soldi indietro alle 20.000 persone che hanno ancora una volta creduto in voi. Pensate, e questi sono solo alcuni, Laura, ne stanno arrivando davvero tanti, però partiamo subito con l'impact, che ci dà poi modo anche di sviscerare altri argomenti. Allora, secondo voi, lo chiedo anche a voi che ci state seguendo, poi ovviamente i nostri ospiti in studio lo commenteranno, complice oppure è una vittima, Mister Corradi, attualmente? Allora, partiamo da te, Sergio.

0: Da un allenatore, da un professionista, da uno che fa questo lavoro, io mi aspetto delle soluzioni durante una partita, perché semmai calma piatta qualsiasi persona va a fare l'allenatore. Cioè deve trovare qualcosa, qualche rimedio anche durante la partita. Invece
1: tu dici non ha ancora quel guizzo,
0: non ha ancora quel guizzo, quel quid, qualcosa di suo che gli allenatori ti fanno vincere le partite.
1: Aspetta Paolo, ti voglio tenere per ultimo, veleno, tienitelo in fondo. Paolo? Ah no, Sergio, finisci.
0: Purtroppo possiamo dargli alcune attenuanti, ma sinceramente io non ho capito, ad Avellino stai perdendo, tiri via un attaccante, metti dentro un difensore, cioè
1: sì, ma poi vabbè,
0: Paolo, tante altre cose.
2: Ha ragione cosa dice Sergio, cioè è così, non c'è niente da fare. Ora, colpevole o vittima? Secondo me tanto colpevole e poco vittima. Cioè un allenatore che viene qua, accetta la Samp, capisce benissimo che la squadra
1: accetta una Samp, come ne arriva già una Samp,
2: accetta la Samp perché è una squadra di blasone e quindi secondo me merita anche, non dico un allenatore straordinario perché in questo momento abbiamo quelli che passa al convento come questo, però a un certo punto quando la vedi in campo gente che non dà nulla dal punto di vista soprattutto atletico, ti dico, che ti dà qualcosa, che l'impegno
1: lasciamo
2: c'è,
1: lasciamo perdere il tecnico, dice.
2: Tecnico ce n'è solo uno lì
3: però
2: dentro.
3: Sai Paolo, tu accetti e ti vedi costruire una squadra, ad esempio parto dal reparto più debole in questo momento,
2: la difesa,
3: ti ritrovi con una difesa con Viti e Ravanelli.
1: Ecco.
3: Me ne sto, cioè nel senso.
1: Puoi capire anche Laura perché no. Ravanelli che era in panchina non è mai entrato nemmeno un minuto.
3: Ma questa è un'altra di quelle cose che poi cercheremo di capire, attimo, abbiamo anche dei bei contributi.
2: Quelle rotture di tutti è un altro discorso.
3: No, però no, dicevamo però che sa dove è arrivato. Diciamo che quando è arrivato l'11 titolare doveva avere un altro aspetto che si è modificato nel tempo. Succede a tutti, per carità, non so a quanti in 3 mesi 3 crociati, questo allora, però fa parte della sfortuna, non fa parte né della preparazione, direi che questo è abbastanza poco discutibile. Certo è che noi cerchiamo sempre le personalità degli allenatori, dei giocatori. Che personalità ha un allenatore che io ho difeso fino alla volta scorsa, però un allenatore che continua a commettere certi errori e poi vedremo di capire come mai commette questi errori.
1: Ecco, pensate che stanno arrivando anche messaggi che dicono tra Donati e Corradi non vediamo questa grande differenza, ma prima di parlare di tutto ciò, in questi giorni che io non ci sono stato,
3: quando
1: i topi ballano, allora mi hai combinato qualcosa però di bello e di interessante, perché adesso ci colleghiamo con Veronica Fancioli per una rubrica tutta speciale al femminile. Tanto buonasera Veronica, grazie per essere con noi.
4: Ciao, buonasera a voi.
1: Guarda che bella, insomma.
3: Veronica, allora, guarda chi c'è qua in studio vicino a me.
4: Infatti prima guardavo.
5: Ciao,
4: mio
5: Vero.
4: Compagno di stadio.
5: Brava. Di sfortuna. Di tavolo.
4: Sì,
1: perché abbiamo chiamato Veronica, Laura?
3: Allora, abbiamo disturbato Veronica che tra l'altro, tanto per cambiare, vicino a uno stadio. Stasera è a Milano, a San Siro. Direi che vedrai forse un po' un calcio diverso. Niente, ci siamo. Veronica è stata molto carina perché si è proposta per questa nuova rubrica che è Due chiacchiere con una sorta di proprio una chiacchierata,
1: una chiacchierata.
3: Abbiamo così deciso di andare a scovare alcuni personaggi che magari sono poco battuti normalmente, quindi personaggi che non parlano facilmente tutti i giorni, quei personaggi di cui si sa magari un po' meno.
1: Veronica li ha intercettati.
3: Certo, Veronica ha fatto un lavorone. Esatto, lei chiama me, io chiamo lei, cioè c'è un continuo. Stamattina mio marito mi ha detto: ma chi ti scrive alle 6 del mattino?
1: Era geloso.
3: Era Veronica.
1: Ecco, allora Veronica, che cosa ci regalerà in questa puntata?
4: Allora, abbiamo due chicche, no, in questa puntata. Abbiamo intercettato, come diceva Laura, una persona che ho incontrato esattamente oggi e diceva che ha ricevuto tante richieste, no, di interviste e non si è mai esposto, ha preferito evitare. Invece l'abbiamo convinto a parlare un po' con noi e raccontarci un po' il suo punto di vista, la situazione, anche visto che c'è stata la sosta,

0: tutti i vari infortuni che noi pensavamo e speravamo.
1: Ma non ci tenere, qualcuno. Non ci tenere così su suspense, troppo suspense.
0: Il famoso, come la chiamavano, il doc, no? Il doc di tutti noi, che Amedeo Baldari, allora. Che, ripeto, ho incontrato oggi ed era molto contento. Lui si emoziona ogni volta che parla, che parla di Sampdoria, che racconta aneddoti, perché poi è stato anche quello, no?
1: E come no, ma una bandiera.
0: Sì, rivivere insieme emozioni.
1: Bene,
0: e poi allora, a proposito di bandiere ne abbiamo un'altra.
2: Esatto.
1: Ah, hai capito, ma senti, ma quanto la dobbiamo pagare poi, Laura?
2: Quasi più di Paolo.
1: Quasi più di Paolo. Chi è l'altro personaggio? Aspetta un attimo, poi andiamo a sentire Baldari. Prego, chi è il secondo?
0: Allora, è una persona che tra l'altro ci verrà a trovare domenica allo stadio, quindi ho cercato di intercettarlo prima. Lui parla sempre volentieri di Samp perché è stato il punto forte della sua carriera, no? Che l'ha portata anche in nazionale, tutti i momenti più belli li ha vissuti con la Samp, ed è Fabio Bazzani, che domenica farà il giro di campo come legend, e quindi ci
1: emozionerà. E come no, grande, ci fosse ancora adesso. Allora, senti,
2: quindi prima da noi che Amarassi.
1: Brava. Senti, tanto per queste, diciamo, chiacchierate, perché non ci piace nemmeno definire interviste,
2: no,
1: perché
2: sono,
1: non sono interviste, sono proprio chiacchierate, le vedremo però dopo, giusto?
2: Le vediamo perché, dopo, sì.
1: Allora, senti Veronica, invece una domanda che ti vogliamo fare qui anche, insomma, Paolo, un po' tutti. Insomma, questa Sampdoria ci sta facendo soffrire, ma come tutti i grandi amori, insomma, poi non si abbandona mai, si rimane comunque sempre innamorati, anche se non ti dà grandi soddisfazioni attualmente.
0: No, assolutamente, alla fine restiamo legati e i tifosi sono ovviamente stufi, no? Perché vogliono un po' di chiarezza, vogliono delle risposte, ma nonostante tutto, ora lasciando perdere il piccolo episodio di Avellino, che anche possiamo anche giustificarlo, no? Diciamo così, altre squadre l'avrebbero fatto, cioè io penso che oggi sto entrando a San Siro, no? E parlavo proprio oggi col doc e dicevo, cioè, quello che su quel piccolo episodio, chiamiamolo così, di Avellino, in altre squadre sarebbero successe dopo due sconfitte, invece noi nonostante tutto siamo sempre dalla parte di questi colori, però ovviamente c'è bisogno di altro, c'è bisogno di crederci e speriamo che la prossima partita in casa dia
1: speriamo
0: risposte.
1: Speriamo. Laura, allora, prima di congedare poi la nostra Veronica,
2: niente, io la invitiamo, eravamo già d'accordo che nelle prossime puntate tra i suoi viaggi perché viaggia tutti i giorni,
1: perché Laura non vuole mai invitare altre ragazze in studio, mi fa questa cattiveria.
2: Sì, è vero, né?
0: sì, esatto.
2: Sono proprio
1: veramente
0: quando
1: sarei ospite quando
2: la nostra mental coach, ecco.
1: È vero. Come no, l'avevamo già. Va bene, senti, prima di salutarti, Veronica, tanto grazie anche per, insomma, questa nuova collaborazione che sta nascendo con
0: grazie
1: noi
0: a voi,
1: con queste
0: chiacchiere.
1: Ecco, una
0: ne
1: cosa sola.
0: Tante altre in programma.
1: Una cosa sola, proprio 10 secondi. Mental coach, tu conosci un po' come deve scendere in campo contro l'Arezzo questa Samp nella prossima partita di domenica.
0: Non deve avere paura, no? E sicuramente ci sarà l'ansia un pochettino, comunque un po' la tensione, perché giochi a Marassi, giochi in uno stadio che è uno stadio importante, però il passo che bisogna fare è proprio quello, no? Cercare di trasformare quella tensione in cattiveria certo, che non c'è, e senso di appartenenza. Secondo me quello che manca è tanto quello, no? E non si sente, ognuno gioca per sé, non c'è comunicazione, lo dicevo sia con Fabio che con Baldari,
1: certo.
0: Quindi ci aspettiamo una Samp più unita.
1: Veronica, è stato un piacere, ti vogliamo qui in studio e grazie ancora insomma per queste belle chiacchierate che fai con questi personaggi. Ciao a tutti, grazie Veronica.
0: Ciao,
1: ci fermiamo,
0: ciao.
1: Ci fermiamo un attimo, ma rientriamo perché abbiamo ancora una marea di cose.
2: Ma che bella voce che hai stasera,
1: una voce profonda, eh? E abbiamo ancora, guarda che è di una cattiveria quella donna lì. E vi dico una cosa, attenzione perché stanno arrivando messaggi veramente al vetriolo, rimanete insieme a noi.

tantissimi messaggi che, come potete bene immaginare, puntano il dito sull'ultima partita, al di là della vergogna, dici non si possono prendere 4 gol, addirittura 5, se poi

0: fondamentalmente poi non avesse anche chiuso tutto, ma al di là di tutto, prima di rientrare poi in questo discorso qua, tanto mi scuso veramente stasera per la poca voce, ma cerchiamo di far parlare di più i nostri ospiti. Laura, volevi concludere un attimo il discorso di Veronica sulla chiarezza, ma sì. In che frangente?
1: Nel frangente che dedicherei proprio un minutino
0: sì.
1: Al fatto che appunto, come diceva Veronica, c'è bisogno tanto in questo ambiente adesso di chiarezza, perché sono troppi anni che ne abbiamo veramente poca, anche a livello giornalistico proprio, tifosi ma anche stampa. Io ho provato a sentire Andrea Radrizzani,
0: sì,
1: perché ha parlato a Milano Finanza, e mi sembrava più corretto averlo magari al telefono, cioè avere un contraddittorio, perché ha rilasciato delle dichiarazioni che secondo me mi hanno lasciato abbastanza perplessa. Allora, siccome ha avuto certo, questa apertura, ho detto ci proviamo, non ho neanche avuto risposta, quindi sarebbe stato il caso, invece sarebbe stato opportuno che se si decide di parlare lo si fa in maniera limpida, perché dietro a una penna è troppo semplice.
0: Anche perché
1: si sta zitti, certo, o si parla con chiarezza.
0: Anche perché sono sicuro che gli avresti fatto la prima domanda, tanto mi dica il perché lei è sparito dalla circolazione senza
1: dare nessun tipo. Ma no, l'ha spiegato, l'ha detto per il figlio, però cioè...
0: Sì. Il figlio malato,
1: esatto,
0: per l'amor di Dio, guai al mondo tuo.
1: Ma no,
0: però secondo me c'è qualcosa anche di più, Laura.
1: Esatto, però se tu non puoi dibattere con una persona,
0: certo,
1: te ne devi stare di quello che
0: ovvio,
1: dice.
0: Ovvio,
1: quindi
0: ovvio.
1: Ti può anche dire che se n'è andato perché voleva andare a mangiare risotto a Milano.
0: Ah, beh, certo, se non
1: devi stare, e quindi
2: Laura,
1: ci si prova.
2: Allora, all'Iz lui ci stava oppure?
1: Ma certo, è solo alla Sampdoria che succedono, dal 2014 che alla Sampdoria succede di tutto.
0: Partiamo col prossimo Impact, grazie Filippo, eccolo qua, out. Allora, sul discorso del portiere io mi sono espresso già dalla prima partita di Coppa, poi ci hanno sbattuto fuori con la Cremonese, e mi permisi di dire, e non sono un tecnico, non sono nessuno, secondo me questo veramente non può giocare nella Samp. Lo possiamo anche dire, perché ormai pensate che, insomma, ti ricordi Laura quando dicevamo che hanno stappato le bottiglie, quando è andato via, addirittura c'era, lo chiamavano il pupazzo di neve. Non è certo una roba che, però
1: non era un complimento,
0: questo sì, però questo ragazzo, che secondo me ha delle potenzialità anche dal punto di vista, poi l'abbiamo visto, calcistico, per quanto riguarda i palloni li mette forse meglio anche di uno che gioca davanti,
2: ecco.
0: Ma deve parare, e io Paolo lo dico col cuore, non è possibile avere un numero uno in porta attualmente.
2: Ma
0: così,
2: guarda, ti dico la verità, io faccio mia colpa perché l'ho un po' scagionato da certi errori nelle scorse partite, gli ho detto magari adesso poi l'intesa con il reparto arretrato si modificherà in modo positivo, ma adesso devo darti veramente ragione, nell'area piccola lui non esiste, non è padrone dell'area. Assolutamente sì, coi piedi ci sa fare e va bene.
0: Ho capito,
2: allora,
0: ma è un portiere.
2: Sportiamo lo ruolo, perché questo è una cosa che non compete a lui.
0: Sergio, una battuta, prego, con te, perché poi con Laura vorrei, certo, aprire il discorso della statistica dei portieri di Serie B. Prego, Sergio.
3: Ma poi è impensabile che un giocatore che è stato, che arriva, un portiere che si pensa di caratura internazionale perché ha giocato in Champions League,
0: come
3: in Europa League.
0: Certo.
3: Però è assolutamente indifendibile, è inguardabile, non è nemmeno padrone dell'area piccola, della sua area, perché entra
0: che
3: e
0: poi la comandi
3: riesco,
0: tu l'area piccola,
3: devi dare la grinta, devi dare il comando.
0: Parlavamo del grande Battara, era un fantastico solo perché, non
3: il
0: solo perché
3: parla, continua a parlare, attento uomo,
1: è in
3: questo
1: che
3: è zitto, questo non si
0: anche lì.
3: Come fai?
0: Allora,
2: c'è un problema,
0: c'è una sorta di statistica dei portieri, sì, di Serie B, no? Ti sei poi andato.
1: Allora, facciamo un po' un sì, sondaggio,
0: dai,
1: vediamo chi azzecca la posizione. Allora, in base alle parate effettuate, chi è, in che posizione tra i 20 portieri di Serie B si classifica Vindal secondo voi?
2: Ultimo. Beh, io lo metterei, sì, ultimo.
1: 20, al ventesimo posto. Ora voglio dire, quando io dico, e sembra una barzelletta, quando dico, ma vi dite una parata di Vindal che vi ricordate?
2: Una sola col Catanzaro.
0: Una,
1: ma
0: capito?
1: Signori, parliamo...
0: Che gli ha giocato anche il fatto, Laura, di riconfermarlo ancora.
1: Esatto. No. Poi arriveremo,
2: sì,
1: anche... Allora, il tabellino di Avellino dice, Avellino tira in porta 4 gol subiti dalla Sampdoria, 4. Basta. Cioè, non... io mi chiedo e lo chiederò, ve lo prometto, se riesco ad andare a Bogliasco sabato, chiederò a Corradi, così magari si prepara già la risposta, cosa deve fare un portiere.

0: per essere messo fuori.
1: E io ti telefono se tu riesci ad arrivare.
0: Perché,
1: no, però,
0: perché vorrei una spiegazione per la quale però, questo portiere deve per forza giocare dopo che ha fatto perdere la Sampdoria sei partite.
2: Sì. E allora lì si innesca un'altra domanda che ve la faccio a tutti e tre, vi chiedo di essere veloci. Partiamo da Sergio, poi Laura e poi Paolo. Ma se un allenatore, come abbiamo detto, che insomma gli attributi si vedono anche lì, ecco, tu sei fuori. E invece qui continuiamo sempre a farlo giocare. Quindi c'è.
0: Ma gioca, avrà ma gioca,
2: sì, anche. Gioca anche contro l'Arezzo.
3: Non avrà forse degli input dei dirigenti.
0: E allora non sei più vittima
1: perché è colpevole Corradi,
3: esatto, perché a questo punto ti dico no, questo con me non gioca, gioca.
2: Quindi complice, non più vittima,
0: esatto. Allora, ma infatti Franco, se mi permetti, vai, mi sostituisco un attimo ad Elisa, perché abbiamo di nuovo, come tutti in tutte le puntate, adesso non è più il venerdì, mi viene da dire il venerdì, ma sarà, mi raccomando, sempre il martedì dalle 20 alle 21 il sondaggio che abbiamo fatto su Terra Blu Cerchiata su Instagram. Ti
2: che
0: leggo,
2: salutiamo
0: giusto,
2: e ringraziamo
0: qualche... Ringraziamo assolutamente, seguiteli, mi raccomando, valutazione. Allora, su Corradi lo valuterò domenica alle 21.30, si capirà se è un allenatore con gli attributi o un burattino in mano a questa società di incapaci. Poca esperienza, si vede, non sa incidere sui giocatori, sulle partite. Vabbè, poi uno simpatico dice, però ci sono più infortuni a Bogliasco che al San Martino. La colpa è di chi lo ha messo in panchina, non è mai stato un allenatore, quindi non mi sento di dargli più di tante colpe. Poi c'è... non vorrei leggere le parolacce. Bene in conferenza stampa, escludendo Avellino, per il resto rispetto alle aspettative di un zero experience, ossia ampiamente insufficiente.
2: Alla faccia, alla faccia. Io penso che hai già fatto una bella sintesi di tutti quelli che stanno arrivando anche al nostro numero, che vi invito a proseguire. Allora, abbiamo un altro impact e qui apriamo un altro argomento. Eccolo qua, grazie Filippo Rossi e regia. Allora, eccolo qua. Colpa loro? No, la mia sicuramente no, non quella di Laura, non quella di Paolo e non quella di Sergio. Quindi Paolo, qui dobbiamo poi...
1: Ci sono tanti camici bianchi.
2: Eccoli qua. Allora, ci sono tanti medici con addirittura la mascherina. Qui c'è davvero un paziente che è in forte condizione ormai. Non ti dico fortunatamente ancora per morire, ma siamo molto molto vicini. Paolo, qui bisogna trovare poi dei colpevoli, non per fare giustizialisti, ma qualcosa
1: adesso, io lo staff
2: ci
1: medico...
2: devi mettere la faccia.
1: Esatto, però io lo staff medico non lo conosco. Chiaro che insieme allo staff medico, medico anche metto il preparatore atletico, perché è impossibile. Ora, tutti questi infortuni in questa squadra, ma avvengono da un po' di anni, non è che solo quest'anno. Quindi c'è qualcosa nello staff medico che non quadra, cioè o quantomeno che siano scollegati tra di loro.
2: Addirittura pure questo.
1: E non lo so, perché cioè, non so chi
0: quello
1: siano.
0: Sicuramente. La comunicazione tra i reparti è difficoltosa.
1: Se non c'è tra
2: no, beh, certo, non c'è nemmeno tra me. Senti Laura, però anche su questo argomento tu sei andata un po' a sciorinare, a cercare di informarti un po' su quelli che sono un po' gli infortuni anche a livello generale, un po' della Serie B. La Samp com'è messa?
0: No, adesso vabbè, abbiamo sentito la società oggi, perché prima della trasmissione se riusciamo ci sentiamo, e il bollettino medico è pressoché lo stesso, nel senso che Meyer continua a prepararsi in Olanda, probabilmente lo rivedremo dopo la prossima sosta, quelle classiche e famose soste che ci ridanno la rosa al completo. Vabbè, facciamo un
1: Esposito
0: po' di ironia, se no
1: pervenuto.
0: Esposito allora su Esposito potrebbe essere meno grave del previsto, però poi c'è sempre il punto di domanda su quanto rischiare. Poi sentiremo, io me la sono ascoltata tutta l'intervista al dottor Baldari.
2: Adesso infatti
0: poi andremo a sentirne un pezzettino, però è chiaro che poi bisogna anche ogni tanto forzare, no? O comunque avere il coraggio di provare, perché poi l'abbiamo vista la Samp, tante accortezze e poi si fanno male comunque. Quindi tanto vale anche Ravanelli buttarlo dentro, che faccia i minuti che riesce a fare.
2: Anche perché voglio dire, con Delicare, col Monza hanno fatto grandi cose. Sergio, tu ti sei mai dato una spiegazione? Non è facile, su questa roba.
3: Non è facile, anche perché prima, staff medico, quando è arrivato Ravanelli, io sono andato a guardare le mie statistiche, negli ultimi 4 anni ha saltato 2 partite.
0: Esatto.
3: Con Delicare ha giocato 26 partite.
2: Sì, e con un'intesa straordinaria.
3: E hanno portato il Monza praticamente in Serie A. hanno dato la colpa al terreno che hanno rifatto, hanno dato la colpa, però sono tutte farfalle che girano queste.
2: Per non dire altre cose.
3: Esatto.
2: Allora, l'abbiamo evocato più di una volta, ritorniamo un po' indietro nella vecchia e gloriosa Samp con Amedeo Baldari, il Doc, basta dire, se,

0: Ascoltiamolo in questo piccolo stralcio, poi ovviamente lo commentiamo insieme. Amedeo Baldari.
1: Il calcio di adesso è un calcio terribile. Recuperano male molto spesso i giocatori, pur avendo la possibilità di avere. Tu adesso ce l'hai i parametri per capire quanto uno è stanco, però poi devi saperli modificare, interpretare, intervenire, anche perché il medico può intervenire anche su queste cose, nel recupero fisico, però cioè, sono cose che si sanno. Poi subentra la sfortuna, per
2: vabbè,
1: carità,
2: quello, infortuni, cioè, anche poi la paura di farsi male, di farti male, se hai paura
1: di
2: poi
1: farsi
2: rischi
1: male. Ma
2: che
1: sì,
2: succeda.
1: No, ma quello però...
0: Paolo, da doc a doc, insomma, tanto un grande, grandissimo, facciamo i complimenti. Possiamo dire è stato anche lui trattato a pesci in faccia?
3: Chiaramente, non lo vedi, risponde dal divano, dovrebbe essere in panca alla Samp perché è un ottimo professionista e quindi anche lui si trova un attimino a dire delle cose che sono giustificabili fino a un certo punto.
0: Certo.
3: Riesce solamente a malapena a dire anche il medico potrebbe agire sul complesso di come
0: siamo. Meno di un minuto, Laura?
4: No, io invece volevo fare una domanda a tutti e due, perché oggi poi sai, se mi sostituisco Elisa mi voglio sostituire anche a te, intanto non hai di voce. No, volevo sapere una cosa, secondo voi c'è un modo per cambiare un po' le sorti di questo, cioè c'è una mossa su tutte che potrebbe far cambiare le cose? Cioè, perché io poi vi dico la mia, scusate.
0: Sergio.
5: Trovare la carta, la mossa giusta è difficilissimo.
0: Ci vuole Houdini.
5: Ci vuole Houdini, anche perché noi siamo sempre, come dicevi prima, da 4 anni è un disco che gira sempre nella stessa
0: quasi
5: linea.
0: Quasi cinque
5: anni. Ma manca soprattutto la sandorianità, manca
4: in squadra. Cioè c'è una mossa che faresti per dire provo questa e voglio vedere se va meglio.
5: Io sicuramente tirerei via il portiere. Oh.
0: Paolo, dai, al volo perché devo andare in pubblicità.
3: Il portiere chiaramente, quindi il perno della difesa. E poi io invece sarei anche per il centrocampo, cioè il vecchio mediano che non abbiamo,
4: il mediano ce l'hai ma deve fare il
3: mediano, fa dell'altro,
4: esatto.
0: Deve fare il braccetto.
3: Voglio qualcuno che mi colleghi la difesa con l'attacco.
4: A proposito di questi poi ti lascio giusto ha parlato Branco ha detto a nome della società, hanno parlato loro dicendo ci dispiace, non ci aspettavamo questa. Allora io dico una cosa, non voglio neanche analizzare parola per parola, c'è una cosa da fare in questo momento per provare a far qualcosa, c'è da mettere un portiere fuori squadra.
3: Quello
4: e
3: c'è.
4: Provare ad avere un portiere normale, perché che la Sampdoria ogni azione avversaria prenda gol non è normale.
3: Secondo me la difesa ha paura di avere il portiere.
0: Lasciatemi solo leggere questo messaggio così magari poi lo possiamo commentare. Si continua a dare la colpa agli allenatori, ma è evidente che non è colpa solo loro, 10 ne sono stati cambiati e nessun risultato. Un saluto. Si continua appunto anche a scommettere su persone che poi non hanno assolutamente la capacità. Ce ne sono tanti altri di questo tenore, ma noi ci fermiamo un attimo perché c'è poi l'ultimo blocco, patapum pum pum pum, il veleno deve ancora uscire. Laura ce l'ha tutto qua.

0: Io capisco che se prendi 4 gol contro l'Avellino e ritorni ancora a casa con le pile secche, inevitabilmente cerchi poi qualsiasi tipo di motivazione. E adesso inevitabilmente apriamo tutto il discorso legato alla vertice della Samp, che era a Singapore. Ovviamente, se vogliamo trovare insomma la parte ironica, sono andati a vedere ovviamente il Gran Premio, se ne sono fregati altamente della Samp. Ci può stare tutto in questa vita, ma io penso, Laura, e mi permetto di chiedere poi a Paolo e a Sergio, io invece voglio credere davvero che ci sia qualche cosa di più, che sia veramente stato anche un'occasione per rivedersi tutti insieme distanti da voci e da telecamere. Laura.
1: Ma allora, io credo che sia assolutamente così, ma...
0: Ma per far cosa però, Laura, perdonami?
1: Vabbè, però se va tutto il CDA, evidentemente, siccome te è già venuto negli ultimi 2 mesi, è già venuto un paio di volte, probabilmente c'è stata un'occasione per, anche perché te fuori casa, credo che non so, o una volta forse, ma sì, non è normalmente non va in trasferta, quindi non era ad Avellino, era a Singapore come le altre.

0: tre volte sono gli altri che sono andati. Secondo me poi, sai, bisogna anche un attimino, cioè Fredberg meglio se non c'è, poi però quando non c'è Fredberg sarebbe stato meglio fosse stato da un'altra parte durante la campagna estiva. Okay.
1: Però io quello che vi chiedo, puoi rispondere ancora tu Paolo, se la ciccia qual è, che cosa la potrebbe ciccia, succedere?
2: L'assetto societario è da cambiare.
0: Beh, siamo vicini a un CDA, tu che sei esperto.
2: Io spero che ci sia un nuovo CDA.
0: Beh, fine mese, inizio mese prossimo, ecco, speriamo non in un giorno che so io.
2: Questo
1: i benefici che potrebbe questo il tifoso questo chiede.
2: Il tifoso vorrebbe la svolta a livello societario. La prima cosa, la prima pietra è la società. Se la società funziona, chiaramente
1: tu dici di riflesso
2: a catena ci saranno gli altri che avranno i loro ruoli. Perché a questo punto spero anch'io che questo momento ci sia una riflessione a livello societario.
1: Sergio, hanno fatto bene andare tutti là o forse
3: io
1: qualcuno?
3: Voglio sperare che siano andati a parlare di, non solo a vedere le macchinine, ma a parlare anche di Samp, anche perché come dicevo
0: sono stati giù una settimana
3: avranno avuto modo di confrontarsi e di parlare, anche perché se tu devi costruire una casa, come dicevo giustamente, parti dalle fondamenta, più le fondamenta sono robuste e vere, più inizia la casa prende forma.
0: Che poi Sergio, diciamolo, perché poi loro un minimo con gli errori di chi probabilmente di calcio ne sa poco, a parte Branco
2: pochissimo
0: però qualcosa è stato provato a fare, certo. Perché la primavera dopo anni disastrosi sta andando benissimo,
1: le woman
0: stanno, certo. Complimenti perché sono fortissime, sì. Cioè quindi dal punto di vista della rinascita qualcosa è stato fatto, certo. Nel senso non c'è stato un menefreghismo totale, certo è che poi quello che conta è la ciccia, quindi quando la prima squadra va in campo non deve fare figure.
1: Assolutamente. Senti, parlando proprio di ragazze, di woman, voi sapete che abbiamo anche questa nuova rubrica che si chiama
0: Che lancio che t'ho fatto.
1: Hai fatto un lancio, che ragazzi.
0: Che lancio.
1: Numero uno. E allora questa settimana la sua sampdorianità ce la offre la bella Silvia. Andiamo a vedere, proprio un minuto e rientriamo in studio.
4: Ciao, sono Silvia, ho 23 anni e tifo la Sampdoria da quando mio fratello mi ha portato per la prima volta in gradinata. Ricordo ancora quella sensazione, sono rimasta affascinata da quei colori magici, dal rumore dei cori, dalle bandiere e da tutte quelle persone unite dalla stessa passione. Ho capito che quei colori sarebbero entrati a far parte di me. Da allora, ogni volta che entro allo stadio, provo la stessa emozione. È come tornare a casa, perché in mezzo alla gente, tra un coro e una bandiera al vento, sento di appartenere veramente a qualcosa. Forza Sampdoria!
1: Sampdoria, Paolo, Laura, Sergio, meno male che ci sono ancora tutte queste nuove generazioni che credono fortemente comunque nei valori e in quei colori.
2: Ma questi ci saranno sempre.
1: Lo so.
2: Meno male.
1: Però è sempre meglio farli vedere.
2: Li facciamo vedere, ma sono lo zoccolo duro della società. È questa la vera Samp, è questa qui. Quindi noi ci aspettiamo invece un assetto societario valido e quindi indirettamente una squadra che giri.
0: Mettiti un po' gli occhiali.
2: Che giri.
0: Che c'ha un impact bellissimo.
1: Ecco, allora, bravo, così te lo vedo. Andiamo con il prossimo impact, grazie Filippo, perché questo lo devi vedere. Avvocato di difesa.
0: Guarda le facce.
1: Ti piace?
2: Fantastico.
1: La nostra Laura, qua sono 50.000 euro a grafica.
0: Anche perché è lui
1: avvocato
0: che li
1: di
0: ha
1: difesa,
0: portati.
1: Perché? Spiegalo Laura.
0: Allora, tanto perché reparte la difesa va bene. Però è
1: però
0: lui che li ha portati, devono avere l'avvocato, perché questi sono i due regali di Fredberg. Allora, partendo da cerco di essere breve, il Vindal non lo giustifico più, probabilmente non è così scarso ma ha dei problemi atletici non gli permettono di poter giocare. Ogni volta che la palla va in porta lui va insieme alla palla, cioè lo vedi
1: scoordinato
0: esatto, non ha proprio.
1: Poi parliamo invece del reparto difensivo,
0: però Gartelmann, io era calcio estivo e aveva di fianco Viti, tutto quello che volete, però cavoli, non era un giocatore così come stiamo vedendo adesso.
1: Anzi, avevamo gridato tutti finalmente.
0: E non dimentichiamoci che è arrivato qui come rincalzo, quindi cioè non è il male maggiore. secondo me è un insieme di cose che comunque il portiere non è solo la parata, che comunque non fa, il portiere è anche la direzione della difesa, del reparto difensivo.
1: L'abbiamo detto, l'abbiamo
0: cioè,
1: detto.
0: Diventano, secondo me, perdono un 50% della loro forza, anche i difensori con un portiere così. Quindi vi prego, fate qualcosa.
1: Io ricordo Massimo Cacciatore, tutti questi portieri che erano loro a gestire
2: la difesa.

0: vedono un'accelerazione già nell'area avversaria, incominciano a chiamare, a parlare, questo è zitto.
1: Io poi ragazzi vorrei anche chiedervi di Pardo, Ciccone, insomma come li vedete questi ragazzi? Perché prima probabilmente quando andavano un po' più avanti spingevano, facevano di più, adesso che sono un po' più mutilati, se mi concedete il termine, anche Ciccone non lo vedo più come prima.
0: Sicuramente quando hanno di fianco dei giocatori validi anche loro riescono a esprimere qualcosa in più, ma se sono loro a essere protagonisti è finita la storia.
2: Sì, però tecnicamente diciamo che tecnicamente Di Pardo, io parlo proprio a livello tecnico, Di Pardo, Cicconi e Henderson sono i giocatori che tecnicamente sono meno validi a livello, cioè sono un po'
3: sono
2: le zavorre che ci siamo portate e ancora sai che ci siano, come si dice a Genova, nel senso che ora come ora Henderson, se non ce l'avessi,
1: bravo,
2: gioco io.
1: Bravo.
2: Però
1: inevitabilmente adesso vi chiedo un po' quanto può davvero pesare la mancanza di Esposito, perché c'è chi piace, c'è chi non piace, attualmente un Esposito lì in mezzo.
3: A me personalmente Esposito piace, quindi lo dicevo anche l'anno scorso, lo ribadisco, chiaramente è un uomo che è ancora in bacino di carenaggio, ma anche dall'anno scorso, ma cosa succede?
2: Hai sentito Cassano?
0: Sì, cosa ha detto?
2: Che Cassano ha detto che è il più bravo dei tre, fratelli è il nostro.
3: Ma sono perfettamente d'accordo, è che non riesce a superare le difficoltà di tipo muscolare.
2: Forse è anche un po' il più indisciplinato.
1: Sì, Laura, 10 secondi, proprio mi piace sentire un po' tutti, insomma, chi ti è piaciuto al di là della sconfitta, che insomma la sconfitta, però qualcuno ha provato a metterci, a parte Insigne. Insomma.
2: Sì, però lo stesso a me non è piaciuto nessuno, perché lo stesso Insigne ha toccato tre palloni e ne ha perso tre, i primi tre, poi si è inventato sta roba perché ha quei piedi, ha quella testa, però che la partita non era indirizzata nel modo giusto. Io
1: si
2: l'ho visto dai due errori che ha fatto Insigne, che lo stesso telecronista ha detto non è da Insigne. Quindi per me zero totale, tutti,
0: Sergio?
2: Dal primo all'ultimo
0: io non salverei nessuno a parte Insigne, che ci ha regalato un minuto di felicità, e io imputo tutto anche soprattutto a Corradi, che non ha letto ancora una volta la partita.
1: Ma sinceramente, se lo chiedo velocemente, Laura, partiamo da te, ma di nuovo ritornando su mister Corradi, ma c'è qualche cosa che lo frena, ad esempio anche sul rigore che poi l'ha fatto battere a chi l'ha battuto, a Lauritsen, ecco anche Lauritsen, ma cos'ha questo ragazzo, si è trasformato?
2: Non ha niente, il problema è che se tu giochi senza Lauritsen comincia a fare lanci lunghi, se giochi con Lauritsen non gli arriva un pallone di testa, cioè è proprio, non lo so,
3: è modulo, cioè, e quindi
2: ho capito, però
3: allora
1: quando devi giocare a tre come facevi
2: quanti
1: prima,
2: palloni
1: però
2: ha ricevuto?
3: È vero, pochissimo.
2: Versharen,
1: però un colpo di testa
3: era in posizione sbagliata. Cioè Versailles non deve giocare.
2: Io credo che Lauritsen non debba dimostrare di essere un grandissimo giocatore, un bel attaccante, di categoria superiore.
1: Non è un'alternativa però.
2: Ma certo, non è un'alternativa. Però mi prendo quello della primavera che ha fatto due gol e me lo porto dietro.
1: Che ne stanno parlando benissimo.
3: È un giocatore.
2: Ma devo giocare ancora, devo vedere ancora. Anche Tutino. Io adesso non vi sto a dire l'aneddoto, ma io ho sentito una persona che lo conosce bene dire che Tutino è riconoscibile rispetto a qualche anno fa. Siamo riusciti a distruggere anche Tutino, che non è
3: anche
2: non
3: Avellino.
1: Basta dire.
2: No,
1: ha fatto un gol contro di noi.
2: È già passato dalle nostre parti.
1: Fredberg, il mercato in conclusione, però tu hai detto, io qualcosa avevo visto ad agosto,
3: tutti,
1: quando è stato, qualcuno era arrivato, però inevitabilmente, come per magia, e non c'è Harry Potter, questa è proprio sfiga totale, si trasformano. Lo so che chiedo sempre un po' questa cosa qua, ma possibile veramente?
2: Oggi secondo me però hanno tra virgolette alibi, questo alibi, nel senso che giochi ad handicap, cioè io fossi, mi metto nei panni di un giocatore della Sampdoria, Insigne ad esempio. Cioè qualcuno ha detto, ma se io fossi Insigne a fine primo tempo ripresa non entro neanche in campo, ma non è una stupidità. Cioè un giocatore che ti prova, che dopo 10 minuti essere andato sotto ti rimette in condizione di parità, tu riesci a prendere tre gol in quanti minuti?
1: 16 o 17.
2: Cioè, allora, capite che c'è qualcosa che...
1: È da quello che siamo partiti.
2: Cioè, è distruttivo anche per gli altri reparti.
3: Ma le sentite le parole di Nesta?
2: Paolo, potevamo iniziare la trasmissione con quel filmato, spegnere,
1: sarebbe
2: stato comunque tutto
3: chiaro. Ha detto la verità.
1: Allora, una cosa solo, Laura, prima di salutarci, noi poi vi proporremo un bel filmato, perché per gli 80 anni, lo sapete, stanno inventando un po' tutti i grandi personaggi, i grandi che hanno fatto la storia della Sampdoria, e sicuramente

0: Fabio Bazzani è uno di questi. Allora, al netto di questo, quanto ci servirebbe ancora un Fabio Bazzani, Laura?
1: Tanto lo salutiamo perché ci teneva tanto e quindi noi siamo contenti di fare questo omaggio ancora prima che scenda in campo domenica. Erano bei tempi.
2: Belli.
1: Erano bei tempi.
0: Ma eravamo felici e non lo sapevamo?
1: No, eravamo felici e lo sapevamo.
0: Perché
1: guarda, quella promozione e l'anno dopo, che è stato quasi inaspettato, io ho sentito tantissimi tifosi della Samp dire: io l'anno, come mi sono divertito quell'anno,
0: sì,
1: lì, non mi sono divertito.
0: Anche per come ci sei arrivato,
1: esatto.
0: Sergio
2: Mazzani era una coppia fantastica.
3: Servirebbero sì giocatori così, soprattutto che hanno anche carisma, che hanno acquisito nel tempo sandorianità, che danno un qualcosa che il pubblico ti chiede, che vuole vedere. Qui è una calma piatta.
0: Assolutamente. Allora, siamo alla fine, ho un minuto, come al solito assumetevi tutte le vostre belle responsabilità e fate il vostro pronostico. Prego, Paolo.
2: Guarda, io stavolta intanto spero che scenda in campo convinta che la partita si stia giocando a Marassi.
0: Sì, ma tu mi stai facendo la supercazzola.
2: Te la voglio fare, vuoi che te lo dica? Spero nella vittoria, chiaramente ci spero e ci credo. E quindi mi auguro che in campo scendano 11 leoni.
0: Sergio,
3: 2-0 per noi.
0: Laura, no, non fare tutta quella, io
1: ma
0: non
1: no,
0: fa.
1: Ma no, no. Ma perché devo dare una risposta? Cioè, io mi potrei accodare a Sergio. Poi mi basta un secondo di cervello e dire: ma Vindal non prende gol.
3: Cioè,
1: hai lasciato un attimino il cervello
0: Allora, vabbè. Grazie a tutti, grazie dei messaggi. Ricordate, solo al martedì sarà Gradinata Sud, non più al venerdì. Non diciamo niente, però diciamo sempre che comunque vadano le cose, noi stiamo sempre con quei colori che sono i più belli del mondo. Un saluto da Franco Nativo, ci vediamo martedì
1: Fabio
0: sera.
1: Fabio Bazzani.
0: Fabio Bazzani, subito, brava, brava.
4: Allora, se pensiamo alla Sampdoria dei primi anni 2000, tra i tanti volti che ci vengono in mente, uno di questi è Fabio Bazzani. Grazie,
5: grazie
4: e bentrovato.
5: Grazie a te.
4: Con tutti i nostri amici di Gradinata Sud, quindi oggi parliamo di Samp.
5: Avevo appena finito il mio primo anno di Serie A a Perugia, facendo anche discretamente bene perché feci 10 gol, avevo quindi qualche richiesta dalla Serie A per poter rimanere in categoria Udinese, Chievo, su tutte, però insomma diciamo che la chiamata di Novellino, il fatto che c'era Marotta che mi volevano a tutti i costi, mi fece propendere per la Sampdoria. In più, insomma, questa piazza così importante, con questo entusiasmo si voleva ripartire, no? Dopo appunto le difficoltà degli anni precedenti, diciamo che non ho guardato la categoria, ho proprio, sai quando si dice,
4: ho sposato il progetto,
5: il progetto, ma più che altro sai quando dice ho sentito lo stomaco, con la pancia, quel che ti diceva, no?
4: Adesso arriva a Marassi in una squadra comunque nuova, quindi tutti i giocatori nuovi che non sanno cosa significhi giocare con quel contesto. Secondo te questa cosa qua può essere un plus, quindi può trascinare positivamente, oppure è vero che magari la tanta tensione
5: a volte può sfociare in un'arma a doppio taglio, che sia,
4: io penso magari un 18enne,
5: passami il termine,
4: che
5: paura, può diventare timore, può diventare paura, può diventare timidezza, perché Marassi è uno stadio che devi saperlo affrontare, tra virgolette, cioè devi sapere prenderti l'onda positiva che ti dà, ma avere carattere e personalità per giocarci. Se lo subisci e lo temi, rischi di, non sono quegli stadi, passami il termine, da 0-0,
4: no,
5: anonimi.
4: No, certo.
5: Quelli che ad esempio io, cioè ci sono stati stadi, adesso che facevo fatica a entrare in partita perché magari il pubblico era distante, era dispersivo, e lì è questione di carattere, no? C'è chi vive di adrenalina, c'è chi vuole sentire le pressioni, c'è chi invece, chiaro che Marassi è spettacolare, però devi riuscire ad avere la personalità di giocarci. Quindi è chiaro che un giovane innanzitutto, secondo me, deve essere aiutato magari da chi in squadra ha qualche primavera in più, a qualche partita in più, e trascinarlo. Però poi quando hai questo pubblico qui devi necessariamente farlo diventare quel valore in più e usarlo come adrenalina, cioè come spinta, non come timore.

0: Con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger, ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono

chiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis, perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento, due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
3: Ben trovati con l'approfondimento di oggi, che è dedicato al senatore Luca Pirondini. Buonasera, senatore.
4: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
3: Allora, senatore, con lei l'abbiamo chiamata proprio per parlare un po' dei nostri sondaggi, che come sempre insomma ormai caratterizzano un po' la nostra emittente, fanno anche parlare. Poi, come lei, intanto le chiederò se ci crede oppure no, non ai sondaggi di Primo Canale Tecne naturalmente, ma ai sondaggi in generale.
4: Ma dipende, nel senso che sono comunque un'indicazione, nel senso che quando evidenziano un trend che si ripete più volte nel tempo, sicuramente hanno, come dire, un'indicazione di tendenza. Poi i singoli vanno chiaramente un po' considerati per quello che sono, ma devo dire che il vostro più di una volta si è avvicinato parecchio alla verità, quindi, come dire, tendo a reputarlo decisamente come dire, attendibile.
3: E beh, quello di Silvia Salis, sindaco di Genova, era stato straordinariamente eccezionale, aveva proprio preso al centesimo, come quello anche del presidente di regione Marco Bucci. Insomma, le ultime due grandi elezioni l'aveva presa in pieno. Allora, Pirondini, le faccio vedere subito i dati relativi ai partiti. La fotografia è questa, naturalmente l'avrà già vista.

0: Insomma, Fratelli d'Italia e il PD sono i due partiti in Liguria in questo momento, con due posizioni di fatto cristallizzate. Insomma, l'ultima rilevazione era quella di maggio scorso, quindi prima dell'estate, e più o meno entrambi al netto dei decimali sono più o meno appunto ferme nelle buone posizioni rispettive. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal Partito Democratico. Tra le varie cose che si scostano un po' dal maggio scorso c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle, che insomma si assesta con una buona percentuale. Ce la commenta?
1: Ah, questo è un numero sicuramente interessante, un numero che, come ci dice, se eventualmente confermato poi in una tornata elettorale, andrebbe ad evidenziare sicuramente un lavoro buono fatto sul territorio, un lavoro radicato da anni, un lavoro molto probabilmente, come dire, apprezzato soprattutto anche nel comune di Genova, dove oggettivamente in questo momento sono persone che stanno lavorando molto bene, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nelle altre province, che è un lavoro non semplice, anche perché, come dire, abbiamo avuto varie vicissitudini in altre province, però diciamo, il nostro impegno non è mai mancato. Proprio in questo momento stiamo per fare, proprio questo weekend, tutta una serie di riunioni provinciali in tutte le province della Liguria, quindi saremo nella provincia di Genova, andremo ad Imperia, a Savona, alla Spezia, proprio a testimoniare questa grande attenzione per il nostro territorio, e quindi speriamo e crediamo che poi questo abbia anche un gradimento da parte delle persone che in tutti questi anni, devo dire, soprattutto rispetto anche alle altre regioni del nord Italia, in Liguria ci ha sempre premiato, e quindi speriamo che continui così.
0: Allora, poi tra i vari partiti di questo che sono stati fotografati da queste ultime interviste fatte da Tecne, cala un po' la Lega, che è forse il dato che emerge più di tutti, quello che si scosta di più rispetto al maggio scorso. Cala un pochino Forza Italia e pochino guadagna AVS, per il resto più o meno tutto come prima dell'estate. Cresce, anche se non ha i dati naturalmente che sono riferiti proprio dai sondaggisti a livello nazionale, non ha i numeri ancora di quelli appunto che riguardano a livello nazionale, Roberto Vannacci, che in Liguria ha numeri inferiori, però è il partito che si è mosso di più in questi ultimi 5 mesi, quindi è cresciuto in maniera più importante. Ripeto, non ha i numeri che ha invece in proiezione, naturalmente sono sondaggi, a livello nazionale. Tra l'altro c'è un altro cartello che le faccio vedere, abbiamo chiesto ai cittadini della Liguria se pensano che possa modificare gli equilibri politici. Questo non significa, certo, se prendesse l'80% naturalmente andrebbe in maniera naturale a modificarli, però i cittadini della Liguria non pensano che il partito di Roberto Vannacci possa modificare gli equilibri della regione. Questo non significa che possa andare bene, ecco, sono due cose diverse. Secondo lei potrà in qualche modo modificare invece gli equilibri della Liguria, oppure i dati, i numeri che emergono dal sondaggio non, dalla vostra parte naturalmente, non fanno paura?
1: Non lo so, sono molto concentrato su quello che deve fare il Movimento 5 Stelle, come dire, meno interessato anche a quello che fanno altre forze politiche. L'unica riflessione che mi viene da fare è che se qualcheduno si presenta su uno scenario politico dicendo che i gay non sono normali, che le persone di colore non rappresentano l'italianità e che non c'è bisogno di una legge sul femminicidio, io credo che questa sia la prova che dobbiamo investire di più nella scuola, e soprattutto sulla scuola pubblica, che è una delle grandi proposte che il Movimento 5 Stelle fa da sempre. Quindi, come dire, non mi sento di dire null'altro su questo.
0: Però il presidente del Tecne, che è Carlo Buttaroni, proprio da noi ieri ha detto, insomma, che ovviamente è molto interessante anche la sua analisi, ovviamente da uno che insomma di numeri e di sondaggi se ne intende, naturalmente la grande elettorato del Futuro Nazionale potrà arrivare dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, magari naturalmente in forma e con numeri minori, però questo in qualche modo lei ha qualche sentore in qualche senso oppure no?
1: No, credo semplicemente che non sia vero. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e si batte ancora per la legalità, per la trasparenza, per la riduzione delle disuguaglianze, per aiutare chi rimane indietro nella società, per cancellarle le discriminazioni sociali. Quindi è evidente che sono due cose talmente diverse che in nessun modo sono paragonabili.
0: Chiaro quello che lei ha detto, però è anche vero che quando era nato il Movimento 5 Stelle aveva preso molto la pancia degli italiani, quindi magari

0: E la chiave di lettura può essere questo, cioè andare ad insomma, abbracciare un movimento, un partito che vada a parlare alla pancia, quindi magari ovvio che non prenda magari chi vota il vostro partito in maniera radicale convinta per certe vostre idee, però quelli che magari si sono avvicinati proprio perché intenzionati a battere un certo sistema magari si possono rivedere, magari in minima parte naturalmente, non la maggioranza naturalmente, che come lei dice avete idee molto, molto distanti. Senta, le faccio vedere altri due sondaggi, uno è riferito al centrodestra, perché abbiamo chiesto agli elettori del Comune di Genova una sorta di gioco, se mi permette il termine, se nel caso dovesse andare a Roma Silvia Salis, se dovesse andare alle urne oggi, chi vorrebbe candidato a sindaco di Genova per il centrodestra, la maggioranza degli elettori ha detto Ilaria Cavo. Tra l'altro Cavo, spesso con lei qui a Primo Canale nel nostro programma politico, insomma avete spesso e volentieri avuto spesso battibecchi. L'ha sorpreso questo sondaggio? Sono i numeri che lei così si immaginava, le persone, i numeri, insomma questa fotografia è quella che immaginava, oppure le sorprende in qualche modo?
1: No, penso che, come dire, fare un sondaggio di questo tipo, come dire, in assenza di elezioni, questo sia, diciamo, leggermente diverso rispetto a chiedere il gradimento rispetto ad una forza politica rispetto alla quale vale anche il, come dire, il voto di opinione, no? In questo caso penso che sia, come dire, più difficile analizzare un possibile candidato, e questo può valere sia per il centrodestra che per il campo progressista, quando non si è in procinto di arrivare alle elezioni. Quindi sono tutti nomi assolutamente rispettabili, che sicuramente sul territorio hanno un loro ritorno, un loro gradimento. Da qua a dire, come dire, che può essere attendibile un riscontro legato ai numeri, credo che sia più difficile in questo caso, ripeto, rispetto all'espressione di voto rispetto a una forza politica, che è sicuramente più stabile nel tempo, quella legata al nome, insomma, è molto legata e può essere attendibile se vicino ad una tornata elettorale. Più lontano, certo, credo che sia meno attendibile.
0: L'ho premesso naturalmente, rispetto del mondo per i sondaggi e a tutte le domande possibili, questo andiamo nell'ipotetico, noi ci abbiamo addirittura ipotizzato se oggi si andasse al voto oggi, quindi naturalmente qualcosa, certo, che va oltre, però una fotografia comunque è uscita. Poi, come dice giustamente lei, magari succederà fra 2 anni, 3 anni o 6 mesi, non si sa, e poi chissà cosa succederà in questo periodo, come andranno al voto, con che partiti, con che forze, dipenderà da mille fattori, però intanto un'indicazione di massima, comunque, come lei ha detto all'inizio di questa chiacchierata, insomma si ha sempre, comunque i sondaggi aiutano a dare una chiave di lettura. Le faccio vedere anche quella naturalmente dove c'è anche lei, perché abbiamo messo anche il suo nome, eccolo qua con la stessa domanda fatta agli elettori del centro-sinistra, e Luca Pirondini, eccolo qua in quarta posizione dietro Tiziana Beghin, che è comunque, insomma, se sommiamo i voti di Beghin e Pirondini, insomma, come Movimento 5 Stelle potete andare essere orgogliosi di queste percentuali.
1: Ma questo mi fa piacere, perché comunque veramente uno dei nostri obiettivi è radicarci il più possibile sul territorio. Questo forse è uno dei problemi che abbiamo avuto negli altri anni, cioè il fatto che magari poi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle non fossero poi riconosciuti sul territorio. Invece, come dire, adesso ci sono persone che, insomma, sul territorio vengono riconosciute, penso a Stefano Giordano, penso a Tiziana Beghin, penso ai nostri consiglieri comunali Marco Messe e Marco Casini, penso ai nostri presidenti di municipio Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, che stanno facendo un lavoro sul territorio da tanti anni, e penso che le persone, al netto poi delle opinioni legittime di tutti, li riconoscano come persone che si occupano del territorio. Quindi, come dire, quella somma è una somma, credo, significativa, che va a testimoniare la nostra attenzione per il territorio. Insomma, anch'io da parlamentare tento di essere presente sul territorio il più possibile e di seguire tutte le vertenze, soprattutto quelle lavorative, e soprattutto in questo periodo legate alle crisi industriali della nostra città, e quindi, come dire, tentiamo di essere soprattutto utili nel nostro territorio.
0: Tra l'altro Pirondini, proprio l'altra sera Ilaria Cavo, che è onorevole naturalmente, quindi frequenta Roma come frequenta lei, dice insomma, noi parlamentari siamo un po' in qualche modo anche svantaggiati, perché nel senso è vero che portiamo e lavoriamo per la nostra regione a Roma, ma purtroppo, o anche per fortuna dico io, nel senso sia per voi che per chi vi ha votato e magari naturalmente per la regione, avere delle persone che a Roma rappresentano la regione l'emozione è un punto di forza, soprattutto quando lo fanno bene. Però lei dice comunque è ovvio che paghiamo un po' qualcosa naturalmente sul territorio, anche se poi Cavo è anche consigliere comunale appunto a Genova, però in generale naturalmente non ha ovviamente la forza, no, di stare sul territorio come non ce l'ha lei, che spesso si divide naturalmente fra Genova e Roma, quindi magari anche questo può avere, naturalmente lei non ha, non dà

0: il genovese, il classico genovese, magari non ha proprio la percezione di lei e dei parlamentari sul territorio.
1: La mia preoccupazione è quella di essere utile al territorio, lo dico perché proprio in questi giorni abbiamo avuto sia l'avvertenza Ericsson che l'avvertenza Ilva, e tra l'altro devo dire che su questo mi fa piacere sottolineare come tutti i parlamentari liguri di ogni forza politica, come dire, si siano messi insieme per lavorare, per proteggere il lavoro nella nostra città, e quindi credo che il nostro compito sia questo, sia quello di portare anche a Roma le istanze della nostra città e della nostra regione. Lo abbiamo fatto con altre aziende anche legate ad altre province della Liguria, lo facciamo in questi giorni con Ericsson, lo facciamo in questi giorni con Ilva. Ieri ero in via Roma davanti alla prefettura insieme ai lavoratori di Ilva, la settimana scorsa sono stato al corteo dei lavoratori di Ericsson. Quindi io penso che il nostro ruolo non sia tanto quello di essere riconosciuti, ma penso che sia quello di essere utili alla nostra cittadinanza, perché poi i cittadini genovesi ci hanno eletto per questo motivo. Quindi da questo punto di vista penso che stiamo facendo il massimo, però è chiaro che le difficoltà sono tante, però noi ce la mettiamo tutta per essere utili la nostra città e la nostra regione.
0: Grazie di questa chiacchierata a Luca Pirondini.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento di serata.
1: Grazie.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica, con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante, perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia di Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo di Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero
0: che mette insieme un po' tutto.
2: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e, diciamo, una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente.

0: ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale, nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale, perché la nostra regione non esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo,
0: è innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre Marche. Le Marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La Marca Obertenga, che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La Marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la Marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto, ecco, al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legati al nome di Niccolò, e siamo a metà, ecco, del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i casi, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla, e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo, perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi, che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere, da questa parte appunto 1113, e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questa loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei, sposi tutti questi Spinola, certo, Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: Quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della

0: corte avevano acquisito e comunque si erano rassegnate a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
1: Raccontare la storia di Pallavicino oggi, nel terzo millennio, significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro, cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
1: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione della storia dei Pallavicino? Segni, come per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
0: San Pancraccio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Sirio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'ordine di Malta.
1: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
0: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
1: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il cardinale principe, il cardinale Giuseppe Siri?
0: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore un po' però classico. In fronte a dei cardinali di

0: oggi, no?
1: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
0: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
1: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
0: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
1: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
0: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
1: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
1: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
2: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno, i Capurro, che non nascono...
1: Che non nascono per l'attività che conosciamo oggi, certo. Che nascono sul mare come tanti alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capurro, le sorelle Capurro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, in via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale, e da lì parte la storia dei Capurro, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto che poi appunto anche i luoghi che
1: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraveglioso che tutti ci ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Capurro, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione, dei ricevimenti, quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi, ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio il Palazzo Palavicini in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manini, ci sono i Capurro che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi, io ho cercato di raccontare prevalentemente questo
0: è uno stile genovese
1: però di grande livello, di grande apertura, bisogna stare dietro alle mode, penso alla cucina come è cambiata in questo tempo,
0: e
1: loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente da parte i primi eroici fondatori dei personaggi sempre significativi e importanti.
0: Oggi cosa è Capurro?
1: Beh, oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo. Hanno fatto quindi un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia la location che le attività e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città, e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari perché hanno anche loro una storia di di fedeltà, ma anche di capacità di
0: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Manzitti è la storia della famiglia Capurro, un'altra famiglia da conoscere e con molti particolari che scoprirete leggendo.

Regione Liguria rafforza il proprio impegno per gli studenti con disabilità. Per l'anno scolastico 2026-2027 sono stati stanziati 1.590.000 euro, con un incremento di 150.000 euro rispetto all'annualità precedente. Le risorse regionali saranno destinate al sostegno delle istituzioni scolastiche paritarie, al trasporto degli studenti con disabilità e agli interventi di inclusione nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Sono state 364 le persone che hanno effettuato gratuitamente un esame OCT questo weekend nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. 21 persone saranno contattate a breve dagli ospedali genovesi per gli approfondimenti necessari. Per altre 14 è previsto un nuovo esame OCT nei prossimi mesi. In due casi è stato riscontrato un distacco della retina, con conseguente invio al pronto soccorso oculistico. A questi si aggiungono oltre 400 persone che in tutta la Liguria si sono sottoposte a screening gratuiti. Saranno 29 i nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale che Arte Genova metterà a bando nella città capoluogo. Verranno avviate nei prossimi giorni le procedure per l'assegnazione di queste case. 17 ristrutturate con fondi regionali sono situate nella zona di Quarto, mentre i restanti 12 alloggi sono collocati nel centro storico cittadino. Tutti verranno assegnati con canoni agevolati. L'associazione Amici dell'Acquario ha presentato la nuova stagione culturale del Mercoledì Scienza. Si parte mercoledì 14 ottobre alle ore 16 nell'Auditorium dell'Acquario, con il recita del pluripremiato violinista e compositore Oleksandr Pulsharenko. Poi la stagione entrerà nel vivo con il primo ciclo di conferenze dal titolo Alberi Amici, prospettive di benessere, un'occasione per conoscere, approfondire e riflettere sulla straordinaria varietà di alberi che ci circondano. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda

Dallo spezzino avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Buongiorno, buon mercoledì, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È il terzo giorno di sciopero per i lavoratori di Ex Ilva di Cornigliano. Prosegue infatti anche oggi la loro mobilitazione, lo sciopero e il presidio ancora davanti alla prefettura di Genova. Le rappresentanze sindacali unitarie di ADI e di Ilva hanno convocato gli operai a partire dalle 7. Queste sono le nostre immagini in diretta per decidere le prossime iniziative di protesta. La pazienza è finita, questo è il messaggio che è emerso nella giornata di ieri, lo hanno spiegato le RSU nella nota diffusa dopo due giorni di protesta. E queste le notizie, le immagini in tempo reale. L'assemblea non è ancora iniziata, saremo collegati a brevissimo con Andrea Popolano, anzi andiamo subito da lui per un flash, per il racconto di cosa sta accadendo quest'oggi. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Eva, ben ritrovati a tutti qui da via Roma, largo Lanfranco, dove prosegue il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva. Le tende, che anche questa notte, la seconda consecutiva, sono state presenti e hanno accolto appunto i lavoratori che sono rimasti per tutta la notte. Oggi è prevista, come detto, questa assemblea alle ore 8. L'attesa è per quelle che dovrebbero essere, potrebbero essere notizie da Roma utili a scongiurare quello che è lo stop previsto dell'impianto di Genova Cornigliano entro il prossimo 15 novembre. Ieri un consiglio dei ministri che ha affrontato la questione soprattutto di Taranto, dando delle garanzie per quanto riguarda almeno il tempismo delle operazioni, quindi l'impianto di Taranto resterà acceso in maniera riscaldata, diciamo, per ancora alcuni giorni, in attesa ovviamente della sentenza della Corte di Cassazione. Qui ancora ovviamente gli striscioni, ma soprattutto la presenza dei mezzi pesanti che sono partiti dallo stabilimento di Cornigliano lunedì in corteo e da allora sono qui parcheggiati in Piazza Corvetta, da segnalare che sono stati accesi, quindi è possibile che si verifichi un corteo nelle prossime ore. Da capire evidentemente ancora quale potrebbe essere il tragitto. Di certo in queste 48 ore precedenti i mezzi pesanti sono stati tenuti spenti, invece questa mattina li abbiamo trovati accesi con gli agenti della polizia proprio accanto. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare. Questa è la situazione davanti alla prefettura di Genova, nell'attesa che inizi l'assemblea e ti restituisco la linea.
0: Altre notizie, ieri anche l'incontro con il ministro

Piantedosi, ministro dell'Interno, la sindaca Salis, la prefetta, per parlare della sicurezza del centro storico. E poi sul nostro sito trovate i nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. I risultati di oggi parlano della città di Imperia e della sua provincia. Claudio Scajola si conferma il sindaco più gradito dai cittadini, ma non solo. Da maggio a ottobre cresce il gradimento della sua amministrazione del 2%, passando al 51%. Ne parleremo nel corso di questa mattinata. Avremo ospite il sindaco Scajola. E poi ancora le notizie su caldo e mortalità. Genova è in controtendenza rispetto all'Italia, calano i decessi tra gli over 65, la fotografia emerge dai dati del Ministero della Salute. Questa sera alle 18 a Genova la Feltrinelli, la presentazione di È già domani, il libro di Silvia Salis, Primo Canale sarà in diretta dalle 18. Ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la Polizia Locale.

0: polizia. Buongiorno alla polizia locale.
1: Sì, buongiorno dalla polizia, dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Permangono chiusura, la chiusura di Piazza Corvetto tra Galleria Bixio, esclusa per la sola direzione ponente, e via Roma compresa. I veicoli provenienti da ponente verso Piazza Corvetto vengono deviati su via Interiano. Queste notizie sono comunque provvisorie, in quanto sia notizia che il presidio potrebbe trasformarsi in corteo, pertanto invitiamo i cittadini a rimanere informati sui media e sui canali ufficiali della polizia locale. Ricordiamo ancora modifica alla viabilità in corso Italia, direzione Levante, che è chiusa tra via Piave e viale Nazario Sauro, con deviazioni su via Piave. Chiudiamo informando che dalle 8 alle 12 è attivo a Nervi, in piazza Pittaluga, l'ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Dormio, buongiorno. Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Partiamo subito dal nodo genovese, andiamo a capire com'è la situazione questa mattina sulle nostre autostrade, e partiamo con una segnalazione in A12 direzione Rosignano. Abbiamo una coda tra Lavagna e Sestri Levante a causa di lavori, infatti ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, perché in questa tratta inizia un nuovo cantiere, abbiamo così due cambi di carreggiata e quindi si viaggia su una sola corsia per senso di marcia. Quindi naturalmente si crea poi la coda, si creano i primi problemi. Ma passiamo a una seconda segnalazione in A10 direzione Genova. Abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10 e A7 Milano Genova a causa del traffico intenso. E poi in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 e A7 Milano Genova, sempre per il traffico intenso. Altra segnalazione in A7 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Bolzaneto e Bivia 7 a 12 Genova Livorno, sempre per il traffico intenso. E ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme in A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E allora noi ci spostiamo, andiamo a vedere com'è la situazione in A10, quindi la tratta di Ponente, che comprende da Savona al confine con la Francia. Andiamo a vedere la situazione dei cantieri. Al momento abbiamo rallentamenti di 1 chilometro tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia a causa, come vi dicevo, di lavori, e poi una coda di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno, questa volta però in direzione Italia e sempre a causa dei lavori. Quindi queste sono le segnalazioni che al momento ritroviamo proprio sulle nostre autostrade della Liguria. A te Eva.
0: Grazie Elisa per tutti gli aggiornamenti. Il meteo per la giornata di oggi, come sempre con le nostre telecamere, c'è qualche passaggio di velature, si vede bene dalle telecamere da Terrazza Colombo, sia quelle verso Ponente che stiamo ammirando adesso con la vista del porto di Genova, sia quelle verso Levante con il monte di Portofino e l'alba proprio subito dietro. Passaggi di velature, dicevamo, a tratti estese in mattinata, sereno o poco nuvoloso poi dal pomeriggio, locali addensamenti di nubi basse in serata a Ponente. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento specie nell'interno, 14 gradi è la minima di quest'oggi, 23 gradi la massima, umidità medio-alta, venti deboli, saranno soprattutto venti di brezza sulle coste, il mare è poco mosso o quasi calmo. E continuiamo a tenere le nostre

0: Le camere, mentre parliamo del nostro almanacco, oggi si venera San Callisto, la luna è crescente, illuminata al 14%, sarà luna piena il prossimo 26 di ottobre. Il sole è sorto quest'oggi alle 7.36 e tramonterà questa sera alle 18.44 e oggi si celebra la giornata mondiale dell'educazione ambientale. Torniamo indietro nel tempo, accadde oggi nel 1926, proprio quest'oggi venne pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh. 2007. Oggi nasceva il Partito Democratico Italiano, 2021 la compagnia aerea Alitalia effettuò il suo ultimo volo. E ora torniamo ai servizi, alle notizie, alla visita del ministro Piantedosi ieri, che si è recato in prefettura. Dapprima ha accolto e ha sentito una delegazione di lavoratori ex Ilva e poi c'è stato il tavolo sulla sicurezza nel centro storico. Allora sentiamo quali sono le idee e quali sono le promesse che ha fatto il ministro a Genova.
1: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
2: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrata alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, questo oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadire.
0: E adesso continuiamo a parlare della situazione di ex Ilva. Oggi terzo giorno di sciopero, così come leggete le nostre grafiche. Che cosa è successo nella giornata di ieri? Una giornata intensa, ancora con il presidio davanti alla prefettura tra Largo Lanfranco, via Roma e piazza Corvetto, poi l'incontro col ministro Piantedosi, il consiglio dei ministri previsto a Roma proprio su questo tema e le parole molto chiare dei sindacati. Noi ci fermiamo qui, sentiamo cosa è successo ieri.
3: La notte è trascorsa nelle tende accampate proprio accanto alla prefettura tra via Roma e Largo Lanfranco a Genova, tra un panino alla salamella e un pezzo di focaccia, l'attesa per una soluzione che garantisca la continuità lavorativa della fabbrica di Cornigliano e lo stralcio della lettera inviata da Acciaieri d'Italia. La seconda giornata dei lavoratori dell'ex Ilva va avanti tra gli aggiornamenti che di volta in volta arrivano da Roma. La visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova è stata l'occasione per una delegazione di lavoratori di parlare della questione. C'è moderato ottimismo e caccia ai colls per non fermare Genova. Anche l'arcivescovo Marco Tasca ha fatto visita ai lavoratori. In queste ore di sciopero diverse scuole hanno mostrato vicinanza ai dipendenti ex Ilva. Uno striscione portato da quattro ragazze ha commosso i manifestanti. Sono le figlie di chi oggi è in piazza. La scritta: papà, la tua lotta è il mio futuro.
4: I ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica. È il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere.
5: Papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
3: Eh sì, perché la cassa integrazione vuol dire uno stipendio tagliato del 40% con tutte le conseguenze del caso.
6: Tutte le spese, parlo per me, di mia figlia, di università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare

programmazione di quest'oggi su Primo Canale alle 9.30, dopo Primo Mattino, il medico risponde, sarà il dottor Piero Fregatti, direttore della chirurgia senologica del San Martino, si parlerà di tumore al seno, di prevenzione e di cura. Dalle 10 arriva Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, 12.30 l'informazione di metà giornata, Newsroom 28.

0: Rinelli di Genova via Ceccardi, la presentazione del libro di Silvia Salis è già alle 20 gradinata nord, si parla di Genova, alle 21 viaggio in Liguria, alle 22.30 presa diretta con Elisabetta Biancalani. Questa la programmazione di Primo Canale, molto ricca anche quest'oggi come sempre. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Le 8:19, ancora buongiorno, buon primo mattino, tante le notizie come sempre dall'alba, il nostro sito è aggiornato, buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata chiaramente al tema ex Ilva, alla vertenza e al terzo giorno di mobilitazione. Trovate tutti gli aggiornamenti di quello che accade appunto all'interno dell'articolo. Continuiamo con i sondaggi di Primo Canale e Tecne. Scaiola cresce ad Imperia del 3%. E poi la sicurezza a Genova, piante dosi, più espulsioni, un posto di polizia in Via Pre e un CPR in Liguria, un centro per il rimpatrio. Questi i temi che sono stati affrontati ieri mattina durante l'incontro del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza in Prefettura, a cui ha partecipato appunto anche il Ministro dell'Interno. Continuiamo con una storia che arriva da Vezzano Ligure, gli occupano la casa e lui è costretto per

0: persino a pagare le bollette. Il caso finisce in Senato. E poi il caldo e la mortalità. Genova è in controtendenza rispetto all'Italia. Calano infatti i decessi tra gli over 65. Per chiudere, la patente B cambia tutto con il foglio rosa. Niente 125 prima dell'esame. Una notizia che riguarda tantissimi giovani che stanno aspettando di fare l'esame pratico della patente B e che si vedono ora costretti a non utilizzare lo scooter. Continuiamo poi con l'appuntamento, è già domani, oggi la presentazione del libro di Silvia Salis, primo canale sarà in diretta a partire dalle 18. Queste sono le notizie di oggi, e va a te.
1: Grazie, grazie Aurora. Abbiamo sentito anche del sondaggio, quello che viene presentato quest'oggi riguarda la città di Imperia, il gradimento del sindaco Claudio Scajola. Ne parleremo alle 8.45 in diretta, direttamente con lui, ma vedete già dal nostro sito la notizia con tutti i risultati, perché da maggio a ottobre è cresciuto il gradimento della sua amministrazione del 2%, è passato al 51%, intanto vedete nella grafica grazie alla regia, mentre Scajola come sindaco cresce del 3%, si attesta al 53%, 2% in più del gradimento dell'amministrazione. Questi sono gli ultimi risultati, torniamo indietro di un giorno, i risultati che invece vi abbiamo mostrato ieri che riguardano i partiti in Liguria, un confronto con il precedente rilevamento che era stato nel mese di maggio e c'è qualche movimento, allora andiamo a sentire insieme nel servizio di Dario Vassallo.
2: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecné, la cui vera novità è rappresentata però dalla crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%. Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3% di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4%. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4% al 4,9%, con una crescita di un punto e mezzo in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1% e anche Forza Italia registra una flessione passando dal 7,2% di maggio al 6,6%. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4% in lieve crescita rispetto al 13,3% di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 7,1% al 7,6%. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8% di maggio.
1: Parliamo anche di sicurezza nel centro storico, siamo andati nei vicoli di Genova insieme agli angeli del centro storico, residenti e commercianti che lottano per avere maggiore sicurezza e che dicono al ministro Piantedosi la polizia non basta, sentiamo.
3: Ogni giorno che passa la situazione invece di migliorare è sempre peggiore e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione diciamo definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche.
4: Ci sono zone intere di queste strade che sono di fatto colonizzate da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
5: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone?
4: Spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro, quindi di euro eccetera, e gli spacciatori siccome loro lavorano H24, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti, poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse.
5: Poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia, serve comunque il passaggio?
4: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato

0: un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pré, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, sono le parole di Giorgia Meloni parlando del legame transatlantico, pilastro della nostra sicurezza. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Il Papa al Gemelli, Leone è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. L'esame istologico ha confermato un adenocarciroma, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. La guerra in Iran è costata finora a ogni famiglia americana una media di $2,000, 265 miliardi a livello nazionale, sono le stime di Moody's, che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi. Il nuovo codice della strada, via libera dal Consiglio dei Ministri, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, il limite di età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Queste le notizie dall'Italia e dal mondo, e ora un flash con Elisa Ricci, il traffico in città, a Genova e in autostrada.
2: Eccoci Eva, andiamo a capire un po' com'è la situazione in questo momento e partiamo subito allora dal traffico autostradale, quindi andiamo a vedere il nodo genovese e partiamo con la segnalazione in A12, abbiamo una coda tra Lavagna e Sestri Levante a causa di lavori e poi ci spostiamo, andiamo a capire le altre segnalazioni. In A10 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano Genova a causa del traffico intenso. Terza segnalazione riguarda la A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12, A7 Milano Genova e poi ci spostiamo, andiamo in A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno, ancora per il traffico intenso. Ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme, in A7 direzione Milano abbiamo una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova, sempre per il traffico intenso. E allora ci spostiamo, andiamo a vedere la situazione aggiornata in A10, quindi la tratta di Ponente. Al momento sono aumentate le segnalazioni, partiamo dalla coda di 1 chilometro tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa dei lavori e poi la coda di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia, sempre a causa dei lavori. E concludiamo allora con i rallentamenti di 1 chilometro tra Finale Ligure e Pietra Ligure, questo in direzione Francia e sempre a causa dei lavori. Quindi queste sono le segnalazioni che ritroviamo proprio al momento in autostrada. A te Eva.
1: Grazie Elisa, ora andiamo a salutare Elisabetta Biancalani, buongiorno dal Tiguglio.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Oggi è mercoledì, quindi sono qui per promuovere la puntata di Presa Diretta che andrà in onda alle 22:30 di questa sera. Io annuncio ai nostri telespettatori di prepararsi con penna e foglio per segnare le ricette che vi daremo proprio in Presa Diretta al Mulino di Rapria nel comune di Borzonasca con Maria Grazia. In particolare la torta di patate e di acciughe, che è un piatto della tradizione che non è neppure molto diffuso ed è un piatto che si può cucinare, ve lo posso già assicurare, in modo molto semplice. E poi le melanzanette ripiene, anche in questo caso vi racconteremo come realizzarle, stanno per finire, ormai la stagione delle melanzanette sta per finire, ma qualcosa si trova ancora. 22:30, Presa Diretta, poi la potrete rivedere sul nostro sito internet primocanale.it nella sezione On Demand. Buona giornata.
1: Buona giornata a te, buona giornata a chi ci segue dal Tiguglio. Seguite questa sera, ore 21 Viaggio in Liguria, ore 22:30 Presa Diretta. Una piccola pausa, poi torneremo anche dove c'è il presidio dei lavoratori di Ex Ilva, sentiremo le loro voci, stanno per iniziare un'assemblea, dunque continuate a seguirci.

Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Bentornati con Primo Mattino, a brevissimo saremo collegati davanti alla prefettura in cima via Roma, al presidio dei lavoratori di Acciaierie d'Italia che per la seconda notte sono stati fermi lì perché chiedono, continuano a dire noi ci fermiamo qui perché chiedono che le lavorazioni non vengano interrotte, ma ci sono tante notizie, allora torno da Aurora Bottino, ce n'è una in particolare che preoccupa il Savonese, a te Aurora.
1: Sì Eva, parliamo di una notizia che per il momento, e speriamo a questo punto per sempre, riguarda tre comuni del Savonese. Siamo a Borgio Verezzi, a Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, dove sono state emanate dai rispettivi sindaci delle ordinanze che vietano l'utilizzo sia per scopi alimentari, oltre chiaramente che per bere l'acqua che esce dai rubinetti. Si parla di acqua che al momento non è potabile, questo perché le analisi hanno rilevato concentrazioni di sostanze chimiche superiori alle soglie consentite nelle reti appunto dell'acquedotto dei tre comuni della provincia di Savona. Sostanze chimiche di origine sintetica considerate potenzialmente dannose per la salute. Così è scattato l'allarme nel ponente della Liguria. Per gli abitanti è iniziata una quotidianità purtroppo fatta di code alle autobotti, taniche da riempire e ricerca disperata di acqua in bottiglia nei supermercati. Questo perché l'acqua che viene comunque data dalle botti va in ogni caso fatta bollire prima di poterla bere o utilizzare. Il problema era emerso inizialmente per la prima volta il 23 settembre a Borgio Verezzi, dove i valori rilevati erano risultati nettamente al di sopra dei limiti. È stato esteso anche a Pietra Ligure e Villanova d'Albenga. A Pietra, così come accade da giorni a Borgio, sono arrivate le autobotti, come dicevamo, nei negozi della zona. Intanto continuano a finire le bottiglie di acqua naturale acquistate soprattutto per cucinare, poter lavare frutta e verdura. Sono coinvolti anche i pazienti dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'ASL Savonese ha dovuto adottare soluzioni alternative così per garantire l'approvvigionamento idrico ai degenti. Fino a poco tempo fa questo problema riguardava Lombardia e Veneto, adesso è arrivato anche in Liguria. A te.
0: Grazie Aurora. E ora torniamo a Genova, in cima a via Roma, Piazza Corvetto, con Andrea Popolano, dovrebbe essere con un ospite. A te Andrea.
2: Sì, esatto, perché siamo ancora nell'attesa dell'assemblea. Nel frattempo ci ha raggiunto Paolo Olmari, RSU FIM CISL. Possiamo dire la terza giornata di manifestazione nell'attesa che arrivino buone notizie da Roma.
3: Ma sicuramente stiamo aspettando una risoluzione, che arrivi qualche notizia, soprattutto che venga qualcosa scritto, perché finora a parlare sono stati tutti bravi, sono stati tutti capaci, però purtroppo siamo sempre

0: fermi qua. È il terzo giorno di lotta, non ci fermiamo sicuramente qua, ora stiamo facendo delle valutazioni che percorsi percorrere in città, vediamo.
1: Dei dati, abbiamo visto anche delle parole di ieri del ministro Piantedosi, che si sta lavorando, sembra che si lavori da più parti per cercare di trovare quei COIS, fondamentalmente, o meglio le risorse per recuperare i COIS, per non fermare l'impianto di Genova così come degli altri del nord Italia, però al momento buone notizie non arrivano in maniera definitiva e la richiesta dei lavoratori è stata chiara anche da questo punto di vista. Ieri tra l'altro c'è stato anche un consiglio dei ministri concentrato soprattutto su Taranto.
0: Sì, allora, tanto sì, quello che ha detto il ministro ieri Piantedosi, sappiamo che c'è l'attenzione da parte di tutto, mi aveva visto anche le istituzioni sia locali sia governative della regione, che comunque sono state partecipi alla manifestazione e sono state vicine comunque ai lavoratori. Il problema, come dicevo prima, è che finché non abbiamo qualcosa di concreto e di scritto, noi presidi su tutti i siti non li muoviamo. Il rifornimento di COE sicuramente se ne è parlato e sarebbe fondamentale per i siti del nord e comunque anche per i siti di Taranto, quindi aspettiamo che venga fatto effettivamente qualcosa di concreto.
1: Che oggi si annuncia una giornata di protesta, di lotta sindacale da parte dei lavoratori, abbiamo già visto i mezzi pesanti arrivati lunedì proprio qui in Piazza Corvetto che si sono accesi, quindi è probabile che oggi ci sia una movimentazione, almeno per dare un segnale forte, ancora forte, che da Genova c'è e si aspetta di capire come andare avanti.
0: Allora, tanto abbiamo acceso i mezzi perché è fondamentale avere i mezzi caldi, abbiamo visto che la popolazione e dalla nostra parte, perché comunque sono venuti a salutarci e quant'altro, aspettiamo di decidere, come dicevo prima, comunque il percorso da fare con la manifestazione di oggi.
1: Grazie a Paolo Olmari, RSU Film CISL, ovviamente ci vedremo ancora in quest'ora. Nel frattempo vediamo che prosegue quello che è l'accampamento e la preparazione per quanto riguarda l'assemblea, e poi vedremo ovviamente l'evoluzione della giornata di oggi. Nel frattempo ti restituisco la linea.
2: Grazie ad Andrea Popolano. E di Ilva si è inevitabilmente discusso in consiglio regionale, alla fine è stato preparato e votato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche. Sentiamo.
3: Il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura, per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire in raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
4: Però noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
5: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
2: Buongiorno dalla Spezia, Emanuela Cavallo.
6: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con qualche velatura sul cielo, sarà una giornata che porterà anche qualche appunto nuvola sulla Spezia, ma dal pomeriggio di nuovo sole, temperature anche in risalita massima fino ai 23 gradi, ma diciamo di cosa si parla nel territorio spezzino? Uno degli argomenti sicuramente più sentiti, che è arrivato anche poi alle cronache nazionali, è il caso di un titolare di una casa vacanze

0: nel territorio, nel comune di Vezzano Ligure, quindi appunto nella nostra provincia, che da giugno scorso ha praticamente l'ospite fisso nella casa vacanze, che appunto, finiti i giorni di prenotazione, non è uscito da casa, quindi più di 4 mesi, diciamo, tutta la stagione turistica saltata, le prenotazioni che aveva dunque interrotte, e la beffa è che, per a causa di un vuoto normativo, non ci sono misure per allontanarlo, almeno in questo momento, da casa, e lui è costretto anche a pagargli le bollette, le utenze, e il rischio di appunto chiudere le utenze potrebbe portarlo anche ad un comportamento comunque perseguibile dal punto di vista penale, quindi a quel punto sarebbe un danno proprio per il titolare dell'affittacamera, che già ha questo danno evidente, per cui ha dovuto saltare tutta la stagione turistica e si trova una persona in casa. Ora, questo caso appunto di questo cittadino vezzanese arriva addirittura in Senato, ha mobilitato dei parlamentari, e si sfera appunto che in fretta si faccia un decreto legge, o comunque si riesca a colmare questo vuoto normativo, altrimenti il suo caso resta, diciamo, oltre al danno c'è anche la beffa amara, diciamo, perché qui riguarda anche proprio un'attività, quindi un reddito, dover appunto sostenere le stesse utenze della casa occupata. È una situazione paradossale, e sarà anche una testimonianza proprio il caso di Marco Rebecchi, che porteremo poi anche nel TG e nelle nostre trasmissioni. A te dalla Svezia, a te Eva.
1: Grazie Emanuela, buona giornata, un saluto speciale a tutte le persone che ci seguono dalla Spezia e dalla sua provincia ogni mattina. Torniamo al Consiglio Comunale a Genova di ieri. Tra i temi caldi discussi in Sala Rossa c'è stato un botta e risposta importante su AMT, dopo che proprio grazie a Primo Canale era circolata la notizia dell'aumento degli stipendi dei manager dell'azienda del trasporto pubblico locale della città metropolitana genovese. Allora sentiamo cos'è successo con Giorgia Fabiocchi, che si trovava ieri a Tursi.
2: Piomba in Consiglio Comunale l'aumento degli stipendi ai dirigenti di AMT, hanno fatto discutere le parole del vice sindaco Alessandro Terrile, che avrebbe, sembrava almeno inizialmente, smentire le parole di Silvia Salis, che aveva detto nessun aumento dei dirigenti. In realtà Terrile ha spiegato che non era previsto, che due aumenti erano previsti già da tempo e comunque non rientravano in questo. Il centrodestra cosa ha fatto? Ha attaccato le parole di Terrile dicendo c'è confusione, vi smentite a vicenda l'uno con l'altro, e sono state proprio due le parole di Pietro Picciocchi.
3: Che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva: ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà, più che soldi in più in busta paga, sono fringe benefit.
2: Il vice sindaco Terrile però poi ha fatto chiarezza proprio ai microfoni di Primo Canale, ha spiegato che la giunta Salis ha bloccato qualsiasi aumento salariale in questo momento, che quindi lui non avrebbe smentito le parole di Silvia Salis, confermato quindi nessun aumento salariale, l'ha fatto proprio ai nostri microfoni, ribadendo che la priorità adesso è il bene dell'azienda.
4: Non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Ecco, mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni, la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, come dire, se non ci fosse stato l'intervento di Salis avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti.
1: E ora una pausa, subito dopo con Matteo Catile l'intervista a Claudio Scaiola, sindaco di Imperia, per commentare insieme i risultati e il gradimento emerso dal sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecnè.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per

0: Quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo, con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days, nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
3: Buongiorno!
2: È un

0: centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
1: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: E nella nuova serie di sondaggi che Primo Canale ha affidato a Tecné emergono dati molto interessanti legati al gradimento dei sindaci della Liguria. Li vedremo nel corso dei prossimi giorni uno per uno, ma abbiamo deciso di iniziare da quello che è risultato il più amato tra tutti, quindi non sveliamo certo i dati degli altri, ma possiamo certo dire che nessuno in Liguria ha fatto meglio di lui, e cioè il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno sindaco.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Allora, guardiamo il cartello numero uno che mostra il gradimento generale della sua amministrazione, soprattutto di lei come sindaco. Salgono i voti molto buono, ottimo, scendono invece i voti negativi e anche coloro che non riescono a esprimere una posizione. Come può vedere, sindaco, rispetto all'ultima rilevazione che era stata effettuata da Tecné nel mese di maggio, il suo gradimento sale 3% di giudizi positivi, meno 2% di giudizi negativi. Come commenta questo risultato?
1: Che se crescono in giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di 3 punti, significa che fra un anno e mezzo saremo al 70%.
0: questa è la speranza. Dunque, diciamo così, stiamo già togliendo ogni dubbio per la prossima candidatura.
1: Guardi, a parte ogni considerazione, che di prima mattina cerchiamo di incominciare con un po' di ottimismo e con un po' di sorriso di fronte alle difficoltà che il mondo ci offre come spettacolo quotidiano, e anche con la notizia del Papa che ci addolora, credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono, se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere, si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
0: certo,
1: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia Imperia.
0: Che cosa dice il sindaco a quella quota invece di cittadini che sono scontenti? Raccoglie magari qualche critica corretta oppure rilancia ulteriormente rivendicando il buon lavoro fatto in questi anni?
1: Guardi, la democrazia è questa, ci sono i favorevoli e i contrari. D'altra parte c'è anche un dato: quando si tocca molto, e cioè si cambia tanto, si fanno nuove iniziative, c'è un consenso generale che cresce, ma casomai quello a cui aveva la comodità dell'auto sotto casa e diventa isola pedonale diventa uno scontento. Cioè sono una parte di scontento che viene espressa umoralmente e non quando c'è il competitore con cui devi scegliere. Non voglio dire di più, ma posso dirle che questo dato è molto buono, non solo perché con il voto sondaggio si dice che è salita addirittura il consenso e c'è una percentuale di maggioranza assoluta, ma perché con l'esperienza che ho fatto nella vita precedente nel gestire elezioni e quindi sondaggi, posso dirle che di fronte a un competitore questo 53% di giudizi positivi

0: si trasforma nel 65%.
1: Certo, perché naturalmente qui non chiediamo, diciamo, preferiresti un altro sindaco per risolvere quello che non ti piace, evidentemente, ma è semplicemente un dato che dice quante persone sono contente o meno contente di ciò che vedono all'interno della loro città.
0: Potrei fare, se mi consente, una considerazione. Guai pensare di amministrare per avere il consenso immediato. Uno deve governare una nazione, una regione, una provincia, una città, pensando di proporre una prospettiva di sviluppo in un territorio. La prospettiva di sviluppo non arriva subito nel consenso dei cittadini, arriva dopo. Io mi sono sempre posizionato fra quelli che ritengono che il dovere sia quello di dare prospettiva e non di cercare il consenso facile e momentaneo.
1: Questo è un aspetto molto importante. Senta sindaco, il cartello numero 2 dice una cosa interessante sulla gestione del porto di Imperia, che è, diciamo, probabilmente uno o forse il dossier più importante tra le sue mani, che è destinato a cambiare il volto del fronte mare della città. Come può vedere, i cittadini sono complessivamente molto soddisfatti di quello che è stato fatto e che si è promesso di fare.
0: Ma direi che la prospettiva di questa città, ci è voluto del tempo perché entrasse nella considerazione complessiva dei nostri abitanti, è che i due porti, che hanno avuto una storia importante a livello commerciale per i traffici soprattutto legati all'olio, ma anche collegati alla pasta agnese, al grano, sono diventati non più utilizzabili da questo punto di vista, sempre guardando in prospettiva, perché governare, come dicevo prima, significa avere la visione di quello che succederà nel futuro, tanto più oggi con la globalizzazione, tanto più oggi con il cambiamento della tecnologia continua, e noi abbiamo combattuto fortemente nei confronti di una burocrazia complicata, nei confronti delle difficoltà di un fallimento che c'era stato qui sul porto di Imperia, 400 contenziosi. Abbiamo cercato di puntare su un porto di qualità che sia sicuro e che permetta quindi di dare prospettive alla nautica nel nostro territorio. Mi pare che il messaggio, mi fa piacere il vostro sondaggio, sia stato recepito dai cittadini.
1: Chiudiamo con i grandi eventi, sindaco, perché questa per lei è una settimana speciale, diciamo, o meglio, porta a una settimana speciale, perché la settimana poi comincerà ufficialmente lunedì, ma insomma dopo il grande evento delle vele d'epoca a cui ho partecipato con molto piacere, tutto a Primo Canale l'ha fatto, garantendo coperture dirette, è stata veramente una bella esperienza, della quale vi complimento con lei e con la città. Adesso è pronto un secondo grande evento, perché lei ha portato a Imperia l'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane e grande sorpresa, grande colpo, come si dice giornalisticamente, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Ma sì, perché veda, in questa confusione delle istituzioni italiane, per cui non sai chi fa cosa, dobbiamo mettere ordine, e questa Assemblea delle Province Italiane, sono 400 i delegati presenti e onorati nella prima giornata dal Capo dello Stato, si inserisce in un periodo particolare di riforme. È stata approvata ed è stata messa in pratica a partire da ieri, anche con la firma della Liguria, l'autonomia differenziata su alcune regioni, dove ci sono vantaggi e svantaggi, per carità. Ma c'è un tema che dobbiamo meglio chiarire, e cioè il ruolo che le province possono avere in una riforma complessiva degli enti locali. Quindi questo incontro sarà importante per due motivi. Il primo, perché sarà un incontro dove esamineremo anche con rappresentanti autorevoli del governo la necessità di riformare le autonomie locali, garantendogli la possibilità di essere sempre più vicini ai cittadini, che si riferiscono poi sempre ai comuni e alle province per i loro bisogni. Nel contempo, un'occasione di far vedere la nostra città sia al Capo dello Stato, sia ai 400 delegati di tutte le province d'Italia, e stiamo predisponendo un'accoglienza che sia degna di questo territorio.
1: Ecco, sindaco, per chiudere, secondo lei il titolo della stampa nazionale dopo l'Assemblea dell'Unione delle Province sarà

0: diciamo, aperte virgolette, si reintroduca l'elezione diretta dei presidenti di provincia? Sarà questa la richiesta dell'assemblea?
1: Questo è un tema di prospettiva, ma capendo che al momento non c'è una grande convergenza a livello parlamentare su questo tema, noi la poniamo, questa assemblea, in questa piccola città di Imperia, città di confine con 66 piccoli comuni, la poniamo come una tappa per dire, cari parlamentari, bianchi, rossi, gialli, verdi, neri, nella prossima legislatura quali impegni prendete di fronte alla proposta di una riorganizzazione delle autonomie locali? Il titolo sarà: le province hanno perso la pazienza.
0: Oh, molto interessante, e considerando, Sindaco, che trasmetteremo tutto in diretta, compreso l'appuntamento con il Presidente Mattarella, sicuramente ci sarà da trovare spunti interessanti in quella due giorni, 19 e 20. Ancora complimenti, Sindaco, per i risultati del nostro sondaggio e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: gli aggiornamenti in tempo reale.
1: Sì, esatto, un corteo partito circa 15 minuti fa, ora si trova proprio davanti alla stazione di Genova Brignole, un corteo dei lavoratori dell'ex Ilva che ha detto Armando Palombo, il coordinatore dell'RSU FIOM, che andrà avanti praticamente la mobilitazione, la giornata di protesta per tutto il giorno, fino a quando non arriveranno buone notizie da Roma utili a dare continuità lavorativa all'impianto di Cornigliano. Questi sono i tanti lavoratori scesi in piazza oggi. Alla fine del corteo sono presenti anche i mezzi pesanti fuoriusciti dalla fabbrica di Cornigliano lunedì mattina, che stanno avanzando ovviamente lentamente, così come il corteo. Un corteo che dovrebbe svolgersi quasi per intero in centro città, non c'è però un iter prestabilito. Ovviamente vediamo anche la solidarietà dei tanti cittadini che escono dalla stazione di Brignole. Questi mezzi, come possiamo vedere, il passaggio anche proprio qui davanti alla stazione, tanti fumogeni, gli autobus e la viabilità ovviamente in questo frangente assolutamente bloccata ovviamente tutta la viabilità. Questa è la situazione al momento. Il corteo si è fermato proprio davanti alla stazione di Brignole. Sentiamo anche qualche petardo, un po' un grande classico dei cortei, e anche i fumogeni di tutti i colori, perché appunto sottolineati anche durante l'assemblea, la manifestazione che non ha colori principali, tutti quelli dei rappresentanti sindacali che vanno, delle rappresentanze sindacali presenti all'interno dello stabilimento di Cornigliano. Adesso in questo momento il corteo prosegue verso Viale Brigate Partigiano, comunque si è arrivati in Piazza delle Americhe. Vedremo quale sarà il tragitto, perché come detto non è stabilito, si decide passo per passo. Nel frattempo ti restituisco la linea.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico con la polizia locale, anche rispetto al corteo in atto.
2: Sì, buongiorno alla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Come avete già accennato, corteo in movimento al momento in Piazza Verdi. Non si conosce ancora con precisione l'itinerario, comunque si invitano i cittadini a seguire le indicazioni che daranno le pattuglie dislocate nelle zone per le eventuali deviazioni, oltre a seguire gli aggiornamenti sui media e sui canali istituzionali. Non ci sono altre notizie al momento, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, come sempre, dopo le 8, dopo le 9, gli aggiornamenti sulla situazione del traffico in tempo reale nel comune di Genova. Ci aggiorniamo con Elisa Ricci anche sulla situazione invece nelle autostrade della Liguria.
3: Eccoci Eva di nuovo insieme, andiamo subito a capire com'è la situazione in questo momento e partiamo dal nodo genovese. Al momento abbiamo una segnalazione in A7 direzione Milano, coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori, e poi sempre in A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. In A12 invece direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 e A7 Milano Genova sempre per il traffico intenso. Poi ultima segnalazione del nodo genovese, A12 direzione Rosignano, abbiamo una coda tra Lavagna e Sestri Levante a causa dei lavori, ripetiamo, una corsia per senso di marcia in questo caso proprio a causa di un nuovo cantiere. E cambiamo tratta, andiamo infatti in A10, quindi la tratta di Ponente, e vediamo le diverse segnalazioni di questa tratta. Da Savona al confine con la Francia abbiamo una coda di 1 chilometro tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa di lavori, e poi una coda di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia sempre a causa dei lavori, e infine i rallentamenti di 1 chilometro tra Finale Ligure e Pietraligure in direzione Francia e sempre a causa dei lavori.

0: queste quindi le segnalazioni a Teva.
1: Grazie Elisa, è sempre in corso il corteo dei lavoratori ex Ilva, partiti alle 8.45 davanti dal presidio che per la seconda notte è andato avanti davanti alla prefettura in cima via Roma, dove inizia piazza Corvetto, dopo appunto l'assemblea, un'assemblea che è stata brevissima, è durata solo qualche minuto, in cui i sindacati hanno comunicato la decisione di partire in corteo. Allora sentiamo proprio l'annuncio con le motivazioni con Armando Palumbo.
2: Parlo io per tutti. Tanto lavoro è stato fatto. Le prefetture, i commissari, i ministri, il governo stanno approntando delle soluzioni. Quindi c'è un lavoro in corso importante che potrebbe portare a una soluzione. Se ci avessero i tempi di chi lavora, l'avrebbero già fatto. Il problema è che i tempi delle istituzioni, dei ministeri, hanno un orologio loro, e quindi magari quello che possono fare alla mattina la rimandano in 2 giorni, 3 giorni. Noi non abbiamo tempo di aspettare. L'abbiamo detto ieri tutti insieme, abbiamo avuto la vicinanza, e forse di più, del Comune di Genova, della Regione Liguria, di tutti i parlamentari liguri, di tutti i colori, della Curia, quindi segnali importantissimi. Ci danno tutti ragione, però non ci basta la ragione, bisogna che si sbrighino a mettere nero su bianco quello che abbiamo richiesto, e lo ripeto per l'ennesima volta, è: se su Genova e sul nord non c'è un provvedimento giudiziario che pende, non ha senso tenere chiusi gli impianti. Abbiamo chiesto rotoli, abbiamo chiesto prodotti da lavorare, rotoli subito o bramme da Taranto, poi che diventano rotoli. Ci sta lavorando, c'è la soluzione, deve essere materializzata in un foglio di carta scritto in maniera chiara. Per adesso ci sono tanti foglietti di carta sulla carta della focaccia, ma deve diventare un foglio ufficiale. Cosa facciamo oggi per poter manifestare e accelerare questo percorso che è in essere? Con i nostri mezzi marciamo sulla città, facciamo un po' di giri senza striscione, perché non ce n'è bisogno. Però la prima fila la aprono quelli con le felpe, bianche, verdi, rosse, non ha importanza, siamo tutti uniti. Quindi in maniera compatta, organizzata, disciplinata, aspettando quelli che devono arrivare, perché arriverà qualche d'un altro, facciamo questa manifestazione tutto il giorno, per capirci, li mettiamo a perdere. Poi ovviamente, tanti sono i giornalisti, possiamo anche improvvisare qualcosa, ma non ve lo diciamo. Andiamo, dai!
1: E dopo questo andiamo, erano le 8.45 circa, il corteo è partito, direzione Genova Brignole, lì si trova dopo aver percorso piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, piazzetta Brignole, via Varese, è arrivato davanti alla stazione ferroviaria e adesso si è fermato proprio lì. Una piccola pausa e poi torniamo con le immagini in diretta.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: 2 secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. dal 16 al 17

18 ottobre, Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche.

0: locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 9.16 bentornati, è in corso il corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia che dopo la seconda notte di presidio davanti alla prefettura di Genova si sono mossi dopo l'assemblea dei lavoratori avvenuta circa alle 8.40. 8.45 la partenza del corteo, ma con Andrea Popolano vediamo dove sono arrivati. A te Andrea.
1: Sì, perché il corteo si è fermato proprio davanti alla stazione Brignero, meglio qualche metro più avanti, siamo in Viale Duca d'Aosta, proprio accanto a Piazza delle Americhe. In questo frangente il corteo ha rallentato quello che è stato il suo passo, un passo molto veloce nei primissimi minuti, come potete vedere. Abbiamo anche sentito in precedenza le parole durante l'assemblea, un corteo che andrà avanti, che girerà per la città, ma senza una meta prestabilita, quindi ovviamente a seconda dei momenti si valuterà quale sarà, quale vedremo in diretta, quale sarà il percorso. Come detto e anche in precedenza, come possiamo vedere dalle immagini, mezzi pesanti che caratterizzano appunto il termine del corteo, al momento parcheggiati in questo frangente proprio davanti alla stazione di Genova Brignole. La presenza anche ovviamente della polizia, la strada è stata, come possiamo vedere, aperta, quindi ci sono ovviamente le chiusure in questo momento in Viale Duca d'Aosta, però il traffico scorre ad esempio in Piazza delle Americhe. Vediamo che la polizia gestisce la viabilità, un po' ovviamente di traffico si sta creando, ma da questo punto di vista i veicoli possono proseguire, come possiamo vedere, in direzione, o meglio vengono fatti tornare indietro, e invece chi deve andare in direzione della stazione Brignole può invece proseguire. Al momento il corteo, come detto, è fermo. Questi sono i mezzi partiti già lunedì mattina dallo stabilimento di Cornigliano, e il corteo si è fermato in questo momento proprio qui all'altezza di Viale Duca d'Aosta, di fatto accanto ai giardini Brignole. Seguire ovviamente passo dopo passo, e ovviamente anche in attesa di capire se arriveranno poi delle notizie da Roma. Nel frattempo ti restituisco la linea.
0: Grazie ad Andrea Popolano, noi continuiamo a seguire con le sue immagini in diretta quello che sta accadendo, ma ieri facciamo un passo importante indietro di 24 ore, perché si è parlato di ex Ilva in consiglio regionale, tutti d'accordo con emendamenti bipartisan sul proteggere i lavoratori, cercare una soluzione rivolgendosi a Roma. Sentiamo.
2: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura, per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire in raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
3: Noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
4: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese.

0: imprese e soprattutto una garanzia occupazionale.
1: E torniamo ancora alla giornata di ieri, quando c'è stato poi l'arrivo anche del ministro Piantedosi, l'attesa da parte dei lavoratori che si trovavano davanti alla prefettura e anche il supporto, la solidarietà di tante persone. Vado da Aurora Bottina allora per il racconto. Aurora, tu ieri eri lì, che cosa hai visto, che voce hai raccolto?
2: Sì Eva, è stata sicuramente una mattinata d'attesa, non noiosa, questo è sicuro, anche perché già lunedì durante il corteo che ha portato i lavoratori da Cornigliano fino alla prefettura era stata tantissima la solidarietà, avevamo visto persone che passeggiavano per strada che applaudivano i lavoratori, non solo, anche due scuole, il Gobetti e il Polclè hanno deciso di mostrare la loro solidarietà con striscioni e fumogeni proprio durante il corteo, oltre ad altre aziende come la Compagnia Unica e la Ericsson, la multinazionale svedese. Ieri però c'è stato proprio un bellissimo momento veramente di commozione, perché i lavoratori si sono visti srotolare uno striscione proprio davanti da parte di quattro ragazze e quattro loro figlie, così sono state definite. La tua lotta è il mio futuro papà, questo era lo striscione, e allora siamo andati, abbiamo sentito la voce sia del papà, che a quel punto era commosso, che di sua figlia. Sentiamo.
3: È stato un gesto spontaneo, anche abbastanza improvvisato stamattina, delle ragazze che hanno deciso di saltare la lezione universitaria per venire qui con noi. È un gruppetto di ragazze,
4: una
3: è mia figlia.
4: Sei un po' emozionato.
3: Sì, figli, ma anche i ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica, è il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere questo problema. E durante il tragitto ho visto che alcune scuole si sono rese, erano solidali con noi, con striscioni, ma quello diciamo che è sempre stato nei nostri cortei, la città, gli studenti, i giovani sono sempre stati solidali con noi.
5: E nulla, siamo qui, papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
2: E appunto avete sentito le voci dei lavoratori che stavano aspettando l'arrivo del ministro Piantedosi. Il ministro chiaramente non era a Genova per la manifestazione, era a Genova per l'incontro del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza in Prefettura, ma chiaramente ha poi ricevuto una delegazione dei lavoratori che gli hanno consegnato una lettera. Ma appunto parliamo di sicurezza, perché proprio per quello ieri il ministro dell'Interno ha visitato Genova, ha visitato la prefettura, c'era anche la sindaca di Genova Silvia Salis e il prefetto Cinzia Torraco. Allora andiamo a sentire che cosa ha spiegato dopo l'incontro a porte chiuse.
6: Del centro storico a prestarsi a fenomeni come lo spaccio di droga, ahimè, compiuto prevalentemente da cittadini stranieri in condizioni di irregolarità. Per effetto di questo abbiamo, la pianificazione prevederà anche la possibilità di incidere su questa parte del problema, quindi poi di assoggettare le persone che vengono rintracciate nell'arco dei servizi per essere poi successivamente allontanate ed espulse dal territorio cittadino e nazionale. Quindi ho detto al sindaco, per quanto mi riguarda, oggi è un punto non di partenza, perché appunto non partiamo da zero, ma di transito, cioè non finiamo qui oggi quella che è la nostra collaborazione, ci riserviamo poi di rivederci tra qualche tempo anche per fare un po' un check, un punto della situazione, di come sarà proseguita questa nostra collaborazione. Poi per dare anche una visibile caratteristica logistico operativo, insomma dalla pianificazione che facciamo. Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il Comune ci darà una mano, la sua disponibilità per un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova, e nel contempo una mano a individuare le locali.

0: tali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, a questo, oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadire. Non sono in grado di quantificare la quota di destinazione del 2027, però come vi dicevo, noi in 2 anni, questa è stata la progressione, abbiamo sostituito, cioè abbiamo immesso nelle 3 forze di polizia 860 circa unità di personale, con un trend in positivo, diciamo, un turnover favorevole di 154.
1: A Genova.
0: E questo trend siamo riusciti a marcarlo soprattutto nel 2026. Noi adesso, non voglio entrare nel tecnico, noi abbiamo una situazione complessiva dei pensionamenti, per cui quest'anno confidiamo di beneficiare ancora di più su fuoriuscite che vanno un po' assestandosi dopo anni molto impegnativi. Per cui tutto quello che faremo, lei tenga presente che noi abbiamo messo in conto che a livello nazionale assumeremo ancora fino alla fine della legislatura, abbiamo messo in campo risorse per assumere a livello nazionale altre 25.000 unità delle forze di polizia in tutta Italia. Ovviamente continueremo a destinare a questa sede una quota importante, perché Genova comunque è una città importante, quindi confido che questo numero positivo dei 154 possa crescere ancora di più, poter dire, quando completeremo il nostro lavoro di legislatura, poter dire che Genova ha numeri significativi di incremento degli organici delle forze di polizia. Noi abbiamo un programma per fare CPR un po' in tutti i luoghi dove serve, quindi anche in Liguria.
2: Quindi da nessuna parte, perché nessuno li vuole?
0: L'ha detto lei. Ovviamente, siccome anche la realizzazione, l'individuazione dei siti e la realizzazione porta via del tempo, intanto non è che stiamo fermi, non è che ci rassegniamo in qualche modo. Per cui la pianificazione prevede anche la destinazione a beneficio delle operazioni che si fanno qui a Genova di posti importanti in CPR in altri luoghi del territorio nazionale che vengono riservati alle operazioni che si faranno qui e quindi poi si ottempererà così. Certo, questo lo dico in prospettiva, fare un CPR anche in Liguria, quindi anche a servizio della città di Genova sarebbe ottimo.
3: E ritorniamo in diretta dal corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, che è partito ormai circa da mezz'ora e che adesso, così come vedete dalle immagini, è fermo davanti alla stazione ferroviaria di Genova Brignole. È arrivato intanto il governatore di Regione Liguria Marco Bucci, che sta salutando i rappresentanti sindacali, vedete, di tutte le sigle sindacali che si sono riunite intorno a lui, che stanno spiegando quello che sta accadendo. Alcuni lavoratori si sono anche seduti per terra proprio al centro della carreggiata della stazione di Genova Brignole. Ricordiamo che il traffico è chiuso, i bus sono deviati, le auto e i mezzi non possono passare in questo momento. Intanto c'è questo scambio appunto tra i lavoratori di Ex Ilva, i rappresentanti sindacali e il governatore Marco Bucci, governatore che ogni giorno si è recato in visita ai lavoratori, sia lunedì mattina durante l'assemblea davanti allo stabilimento di Genova Cornigliano alle 7 di mattina, sia poi davanti alla prefettura in largo Lanfranco nella giornata di ieri, e quest'oggi lo ritroviamo davanti a Genova Brignole con i lavoratori. Ecco, intanto continuiamo a vedere le immagini in diretta. Facciamo solo una piccola pausa e poi torniamo da Andrea Popolano.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli.

Si attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Alle 9.32 restiamo in diretta con Primo Mattino perché torniamo al corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia che si trovano fermi davanti alla stazione ferroviaria di Genova Brignole.
2: Buongiorno. Bene, perché finché vengono e sono con noi è positivo. Ci sono novità? Ci sono novità? No, non ci sono novità. Però a livello ministeriale, le prefetture, i sindacati nazionali, Federmanagement, tutti quelli che sono, diciamo, i soggetti interessati a questa partita, stanno lavorando su, ci dicono, un'ipotesi, un verbale, un documento, non l'abbiamo ancora visto, prima fanno, meglio è. Vi posso dire solo una cosa, che ho saputo che c'erano incontri previsti per oggi alle 17, sono stati anticipati alle 9:30-10. Questo tanto per... Ok? Quindi continuiamo così, la giornata sarà lunga, ci devono vedere finché non firmano. Chiaro?
3: Chiaro!
4: Queste le parole di Armando Paloma dopo l'incontro con il presidente della Regione Liguria, Marco Ducci, durante un momento della sosta del corteo davanti alla stazione poco più in là, diciamo in Viale Duca d'Aosta. Quindi si aspetta fondamentalmente quello che potrebbe essere il verbale decisivo. Si sa ormai da tempo che si sta lavorando per trovare quei famosi COIS, acquistare quei famosi COIS che diano continuità allo stabilimento di Genova. Le trattative sembrerebbero dunque a buon punto, ma si aspetta ovviamente che ci sia un verbale con la scritta nero su bianco che certifichi questo. Abbiamo sentito appunto quello che è il resoconto. Adesso il corteo, come potete vedere, si è riposizionato in maniera ordinata, tutti in fila, ripartono i cori, ripartono i fumogeni. L'altra notizia positiva, l'abbiamo sentita, è quella che gli incontri a Roma sul tema sono stati anticipati, previsti come detto intorno alle 17, sono stati anticipati più o meno in questi minuti dalle 9:30 alle 10, quindi insomma sì, segno che si sta andando avanti da questo punto di vista, ma ovviamente come detto i lavoratori vogliono che sia scritto nero su bianco e che ci sia la certezza. Il corteo in questo momento riparte, vedremo poi in direzione di dove. Siamo sempre in Viale Duca d'Aosta, forse si andrà, vedremo dove si andrà, perché ovviamente davanti a noi la polizia scorta, diciamo, apre la strada. Ora i fumogeni ci impediscono di vedere quasi tutto. Torniamo ovviamente con l'immagine sui lavoratori in corteo, fanno fatto ripartire i cori, questa è la situazione. Nel frattempo ti restituisco la linea.
1: Grazie Andrea, tieni sempre le immagini del corteo, grazie per il tuo lavoro.

0: Questa mattina lo vedete un corteo che sta attraversando Brignole, andando poi davanti al Teatro Nazionale, si sta muovendo direi in direzione mare, forse per andare poi a imboccare la strada sopraelevata. Lo scopriremo a brevissimo, perché come ci ha raccontato Andrea Popolano, appunto, non è stato comunicato il percorso del corteo, tanto che anche dalla voce della polizia locale ci hanno detto appunto di attendere, di seguire le loro indicazioni per capire come questo corteo si muoverà. Ecco, intanto continuiamo a vedere le immagini in diretta del corteo. Lo ricordo, un corteo che era partito questa mattina alle 8:45 da Piazza Corvetto, che è arrivato fino alla stazione Brignole, lì si è fermato, alcuni si sono anche seduti per terra, sembrava stesse iniziando una sorta di sit-in, in realtà non è stato così, si stavano solo riposando, c'è stato il lancio di fumogeni, di petardi, non ci sono stati però problemi per la sicurezza, il traffico è rimasto chiuso alla stazione Brignole, ancora è chiuso a brevissimo, senz'altro la polizia locale libererà tutta quell'arteria per poter andare poi verso Levante, verso Piazza Limonda, verso Corso Gastaldi e poi Corso Europa. Andiamo a sentire, intanto teniamo le immagini, la voce raccolta da Andrea Popolano di Paolo Olmari dell'RSU di Film CISL di Ex Ilva, che questa mattina, subito prima della partenza del corteo, ha spiegato quali sono i problemi e le ragioni di questo sciopero.
1: Stiamo aspettando una risoluzione, che arrivi qualche notizia, soprattutto che venga qualcosa scritto, perché finora a parlare sono stati tutti bravi, sono stati tutti capaci, però purtroppo siamo sempre fermi qua. È il terzo giorno di lotta, non ci fermiamo sicuramente qua, ora stiamo facendo delle valutazioni che percorsi percorrere in città, vediamo.
2: Dei dati, abbiamo visto anche delle parole di ieri del ministro Piantedosi, che si sta lavorando, sembra che si lavori da più parti per cercare di trovare quei COIS, fondamentalmente, o meglio le risorse per recuperare i COIS, per non fermare l'impianto di Genova così come degli altri del nord Italia, però al momento buone notizie non arrivano in maniera definitiva e la richiesta dei lavoratori è stata chiara anche da questo punto di vista. Ieri tra l'altro c'è stato anche un consiglio dei ministri concentrato soprattutto su Taranto.
1: Sì, allora, tanto sì, quello che ha detto il ministro ieri Piantedosi, sappiamo che c'è l'attenzione da parte di tutto, mi aveva visto anche le istituzioni sia locali sia governative della regione, che comunque sono state partecipi alla manifestazione e sono state vicine comunque ai lavoratori. Il problema, come dicevo prima, è che finché non abbiamo qualcosa di concreto e di scritto, noi presidi su tutti i siti non li muoviamo. Il rifornimento di COIS sicuramente se ne è parlato e sarebbe fondamentale per i siti del nord e comunque anche per i siti di Taranto, quindi aspettiamo che venga fatto effettivamente qualcosa di concreto.
0: Eccoci tornati, avete sentito la voce del rappresentante sindacale della CISL, intanto sta continuando il corteo, vedete i fumogeni, vedete le bandiere dei sindacati, un corteo di lavoratori di Acciaierie d'Italia partito ormai da circa un'ora quasi, sono le 9:40, insomma partito alle 8:45 circa, sta attraversando tutta la zona di Brignole e sta andando verso Viale Brigate Partigiane, proprio lì che sta attraversando l'incrocio con Corso Buenos Aires per poi andare senz'altro a percorrere Viale Brigate Partigiane in direzione sud, dunque verso il mare, verso la zona del waterfront di Levante. In questo momento si trova fermo in mezzo alla strada ma pronto a muoversi, vedete che le prime persone del corteo stanno già iniziando a percorrere Viale Brigate Partigiane proprio dalla prima fermata dell'autobus, dunque attenzione anche ai disagi legati al traffico, alle limitazioni della viabilità che questo comporta, dunque sia i percorsi del trasporto pubblico locale, dunque i bus che sono senz'altro deviati, sia quello delle auto. Si viaggia invece si vede bene dalle immagini di Andrea Popolano, in direzione nord, dunque verso la stazione Brignole, per chi appunto dalla foce si sta spostando, si viaggia regolarmente così come vedete dalle immagini. Naturalmente ci sono i mezzi della polizia locale che stanno fermando il traffico e dando indicazioni sia ai pedoni sia alle auto dei percorsi che sono fattibili, in cui ci si può muovere in questo momento. Tante persone anche al lato della strada che stanno guardando cosa accade e supportando i manifestanti. Questa è la situazione, ci fermiamo solo un attimo per fare una piccola pausa e poi continuiamo a raccontarvi quest'oggi in diretta il corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldo arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati a Primo Mattino, sono quasi le 9.45, siamo insieme, avete visto la rubrica del Medico Risponde non c'è perché stiamo seguendo in diretta il corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, vi stiamo aggiornando con tutte le notizie. Ecco, queste sono le immagini di Andrea Popolano che ci sta mostrando il corteo partito da Brignole e si è subito fermato proprio nel nodo all'inizio di Viale Brigate Partigiane, lo svincolo con Corso Buenos Aires. Ecco, vedete i lavoratori fermi, pronti senz'altro a ripartire verso sud, dunque verso la zona del waterfront. Ma ci sono altre notizie che riguardano sempre la viabilità e la guida, ce n'è una in particolare, Aurora, vengo da te, che è importante da conoscere per chi guida per esempio un motociclo. A te, Aurora.
1: Esattamente, Eva, parliamo di una notizia che riguarda tutta l'Italia, ma che è Genova, dove tantissimi ragazzi utilizzano lo scooter, il 125, anche il cinquantino, chiaramente è importante saperlo, ovvero nei giorni scorsi il Ministero dei Trasporti ha chiarito un dettaglio, se così si può dire, in una nota della Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero. Parliamo di un punto rimasto per anni, pensate dal 2014, oggetto di interpretazioni. Oggi invece con questo documento viene aggiornato un precedente parere del 13 novembre 2014 e risponde a un quesito posto dalle associazioni delle autoscuole. La precisazione riguarda l'autorizzazione a esercitarsi alla guida rilasciata a chi deve conseguire la patente di categoria B, il cosiddetto foglio rosa. Quindi partiamo dall'inizio, la patente B cosa consente? Consente quando è conseguita in determinate condizioni di condurre anche i veicoli appartenenti alle categorie AM e A1, quindi ciclomotori fino a 50 cc e motocicli fino a 125, ma questa equiparazione non vale nella fase precedente al conseguimento della patente, quindi chi ha il foglio rosa della patente B può fare le guide con l'auto, ma non può guidare il 125. E come dicevamo, una notizia che riguarda tutta l'Italia, ma a Genova, dove ci sono tantissimi ragazzi che in attesa di fare l'esame della patente B, l'esame pratico, quindi conseguire poi effettivamente la patente, utilizzano già lo scooter per muoversi in città. Quindi sicuramente un qualcosa da sapere, nei prossimi giorni approfondiremo il tema, perché come dicevo

0: riguarda veramente tantissimi genovesi. A te.
1: Grazie Aurora, dovremo tornare in regia ad Andrea Popolano, così vediamo se il corteo, ok, il corteo è fermo, dunque adesso aspettiamo un attimo a tornare da lui. Parliamo anche dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. No, nel frattempo è arrivato, ci sono le immagini di Andrea Popolano, allora cerchiamo di... Non ancora, attendiamo. Allora, parliamo dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne e torniamo a quelli della giornata di ieri che riguardano i partiti e le preferenze dei Liguri rispetto alle varie compagini, anche in vista delle prossime elezioni politiche. Com'è andata? Avevamo fatto una rilevazione nel mese di maggio, l'abbiamo rifatta adesso a ottobre, ce lo racconta in questo servizio Dario Vassallo.
2: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecne, la cui vera novità è rappresentata però dalla crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%. Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3% di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4%. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4% al 4,9%, con una crescita di un punto e mezzo in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1% e anche Forza Italia registra una flessione passando dal 7,2% di maggio al 6,6%. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4% in lieve crescita rispetto al 13,3% di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 7,1% al 7,6%. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8% di maggio.
1: E dopo i sondaggi poi rivedremo anche quello che riguarda la provincia di Imperia, il sindaco di Imperia Claudio Scaiola, che è stato nostro ospite con Matteo Cantile questa mattina, e ha commentato anche i buoni dati che riguardano la provincia di Imperia, perché peraltro Primo Canale ha commissionato a Tecne sondaggi che riguardano poi tutte le province, tutti i capoluoghi di provincia, quindi dopo Imperia ci saranno Savona, La Spezia e naturalmente Genova. A proposito di Genova, vi ricordo che questa sera alle 18 saremo in diretta dalla Feltrinelli di Genova via Ceccardi, dove Silvia Salis presenterà il suo libro. È già domani, lo potrete vedere la presentazione anche in diretta su Primo Canale. Torniamo a regia alle immagini invece in diretta del corteo. Ecco il corteo che è ripartito, sta percorrendo via le Brigate Partigiane verso la Foce, dunque verso sud, verso il mare. Ripartito, si era fermato all'incrocio con Corso Buenos Aires e adesso appunto è ripartito verso sud. Dovremmo avere Andrea Popolano con un ospite, regia, andiamo subito da lui. A te Andrea.
3: Sì, esatto perché come vedete il corteo è ripartito in nostra compagnia. Stefano Bonazzi, segretario della generale della FIOM CGL, abbiamo sentito prima il ricapitolo di quello che è stato l'esito dell'incontro, degli aggiornamenti arrivati da Marco Bucci. C'è ottimismo, possiamo dirlo, però si aspetta quello che dovrebbe essere un documento che certifichi una soluzione, diciamo.
4: Ottimismo mi sembra una valutazione eccessiva, nel senso che noi sappiamo in maniera chiara che ci sono delle interlocuzioni in corso, vediamo degli spiragli, ecco, questo è l'elemento che ritengo sia corretto, vediamo degli spiragli. Auspichiamo che oggi in giornata arrivi qualcosa di concreto, nero su bianco. Ovviamente questo è l'auspicio di tutti, la lotta oggi continua, la rabbia dei lavoratori è evidente, siamo in corteo per il centro e continueremo oggi tutto il giorno a dimostrare le nostre posizioni, la nostra lotta, la nostra rabbia, e appunto auspichiamo che qualcosa si muova. L'impressione è che da parte di governo, azienda, si stia lavorando in linea con le nostre richieste, ovvero lavoro e non cassa integrazione. Staremo a vedere, restiamo in attesa.

0: Ovviamente in attesa non passiva, ma lottando per le vie del centro, per la nostra città.
1: Abbiamo visto anche che ieri si è trattato, si è parlato della questione in questo caso di Taranto. Qual è il giudizio rispetto a quella decisione? Perché poi si parla di far restare in riscaldato l'impianto, sappiamo che sono situazioni slegate in qualche modo da Genova, ma che comunque riguardano tutto l'ambiente ex Ilva.
0: Ma sicuramente la scelta di mantenere per riscaldo i forni è importante, è una scelta che noi condividiamo assolutamente, perché finché la parola fine non è stata data, l'aria calda per noi resta aperta. Ovvio che ci sono dei giudizi della magistratura che pesano tanto, aspettiamo anche la scelta della Cassazione, la sentenza della Cassazione. Prendiamo atto, però ribadiamo una cosa, fermo restando l'unitarietà del gruppo, eccetera. Oggi serve qualcosa di concreto nell'immediato, in una fase intermedia. Ricordiamo che Genova e Novi sono in una condizione diversa da Taranto, non ci sono macigni di carattere giudiziario sugli impianti del nord e quindi occorre mantenere il lavoro almeno per le aree a freddo. E quindi per Genova e Novi ci sono prospettive. Noi lottiamo per quello, poi lo scenario più generale dovrà dispiegarsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: Sappiamo che è presto per parlare e affrontare un tema così delicato come quella della cessione degli impianti, sappiamo che ci sono diverse trattative, però questa situazione che si sta creando può essere anche un aprire la strada a quella che è una separazione definitiva del nord, degli impianti del nord da Taranto.
0: Ma allora, quello diciamo che è uno scenario molto più ampio. In questa situazione che arrivi qualcuno a comprarsi questo gruppo, e lo dico da come Stefano Bonazzi, mi sembrerebbe difficile. Dopodiché staremo a vedere, gli scenari aperti sono di vario tipo. Sicuramente si chiude l'area a caldo, la possibilità di spezzatini ovviamente c'è, a oggi però non è quello lo scenario oggi è di un gruppo unico che deve affrontare una fase di ristrutturazione profondissima, contraddizioni profondissime, quindi dentro c'è politica, magistratura eccetera, una ristrutturazione che però non possono pagare i lavoratori ed è il motivo per cui stiamo scioperando sostanzialmente. Sulla questione della vendita, sulla questione delle prospettive eccetera, vediamo nel prossimo futuro.
1: Grazie, nel frattempo ovviamente il corteo e la manifestazione di oggi andrà avanti, sappiamo che non c'è un piano programmato di quello che è il tragitto da percorrere, però si andrà avanti praticamente tutto il giorno fino a quando non arrivano le notizie.
0: L'unica certezza è che oggi siamo in sciopero, siamo in lotta e siamo in corteo per le vie di Genova. La cosa che devo dire, ci tengo a ribadirlo anche qui con voi, è che la cosa che stiamo vedendo è che la città tutta si sta stringendo attorno alla sua fabbrica, ai suoi operai, lo sono le istituzioni, le associazioni che ci hanno supportato nel presidio e i cittadini tutti che devo dire non ci stanno facendo mancare il loro supporto.
1: Grazie a Stefano Bonazzi, lo lasciamo ovviamente alla manifestazione in corso, come potete vedere questa immagine simbolo con i lavoratori dell'ex Ilva che tra i fumogeni sbattono i caschetti del lavoro direttamente sull'asfalto e continuano i cuori senza sosta per appunto far dare forza, dare vigore a quello che è il messaggio che arriva da loro, che non vogliono fermare una fabbrica che ha lavoro, una fabbrica che può andare avanti, ma serve ovviamente il materiale. Questa è l'immagine simbolo con cui rispettiamo la linea.
2: Grazie Andrea Popolano. Andrea, ti diamo modo anche di rifiatare, di fermarti un attimo qualche minuto e poi ci rivediamo dopo anche con Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico. Noi torniamo ai sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. I nuovi risultati pubblicati e svelati quest'oggi sono quelli che riguardano la città di Imperia e la sua provincia. Il sindaco Claudio Scaiola, è andata bene, sono migliorati i dati, è migliorata anche il gradimento rispetto al sindaco con un più 3%. Allora sentiamo il commento del sindaco stesso a Primo Canale.
3: Che se crescono in giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di 3 punti, significa che fra un anno e mezzo saremo al 70%.
4: questa è la speranza. Dunque, diciamo così, stiamo già togliendo ogni dubbio per la prossima candidatura.
3: Guardi, a parte ogni considerazione, che di prima mattina cerchiamo di incominciare con un po' di ottimismo e con un

0: di sorriso di fronte alle difficoltà che il mondo ci offre come spettacolo quotidiano, e anche con la notizia del Papa che ci addolora, credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono, se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere, si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
1: certo,
0: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, io, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia imperia.
2: Alle 9.57 noi ci fermiamo un attimo e poi la linea va al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Continuiamo però quest'oggi a seguire in diretta il corteo dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, un corteo che si sta muovendo verso la zona del waterfront di Levante. Noi con Primo Mattino ci vediamo domattina alle ore 8.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days, nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24.

4 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi e infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Regione Liguria rafforza il proprio impegno per gli studenti con disabilità. Per l'anno scolastico 2026-2027 sono stati stanziati 1.590.000 euro, con un incremento di 150.000 euro rispetto all'annualità precedente. Le risorse regionali saranno destinate al sostegno delle istituzioni scolastiche paritarie, al trasporto degli studenti con disabilità e agli interventi di inclusione nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Sono state 364 le persone che hanno effettuato gratuitamente un esame OCT questo weekend nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. 21 persone saranno contattate a breve dagli ospedali genovesi per gli approfondimenti necessari. Per altre 14 è previsto un nuovo esame OCT nei prossimi mesi. In due casi è stato riscontrato un distacco della retina, con conseguente invio al pronto soccorso oculistico. A questi si aggiungono oltre 400 persone che in tutta la Liguria si sono sottoposte a screening gratuiti. Saranno 29 i nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale che Arte Genova metterà a bando nella città capoluogo. Verranno avviate nei prossimi giorni le procedure per l'assegnazione di queste case. 17, ristrutturate con fondi regionali, sono situate nella zona di Quarto, mentre i restanti 12 alloggi sono collocati nel centro storico cittadino. Tutti verranno assegnati con canoni agevolati. L'associazione Amici dell'Acquario ha presentato la nuova stagione culturale del Mercoledì Scienza. Si parte mercoledì 14 ottobre alle ore 16 nell'Auditorium dell'Acquario, con il recita del pluripremiato violinista e compositore Oleksandr Pulsharenko. Poi la stagione entrerà nel vivo con il primo ciclo di conferenze dal titolo Alberi Amici, prospettive di benessere, un'occasione per conoscere, approfondire e riflettere sulla straordinaria varietà di alberi che ci circondano. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Prosegue la nostra mattinata, in realtà staremmo al servizio del pubblico in linea diretta, ma siamo al servizio intanto della comunità che lavora, della comunità dell'ex Silva, ex Italsider, adesso Acciaierie d'Italia.

0: Quindi prosegue la nostra mattinata, non è un blocco a parte quello del nostro, ma proseguono così come proseguiranno gli interventi, le incursioni del nostro Andrea Popolano, con il quale torneremo tra poco a proposito dei lavoratori ex Ilva che adesso sono in corteo a Genova dopo la mossa di ieri e quella dell'altro ieri, lasciare la fabbrica e raggiungere la prefettura. Questo l'altro ieri, ieri in concomitanza con l'arrivo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, oggi mercoledì 14 ottobre. Abbiamo visti nel corteo la partenza, il corteo ha raggiunto poi Brignole e sentiremo adesso quali sono gli spostamenti, così come abbiamo visto, intanto visto, sentito la vostra solidarietà che arriva attraverso il telefono, lo sapete, 800-680-771, vi ricordo, voi continuate a chiamare come fate sempre, è ovvio che le vostre telefonate potrebbero essere soggette a alt, ferma, stop, perché andiamo da Popolano, andiamo da Aurora Bottino, andiamo in redazione, andiamo da Tiziano Berti, andiamo da Marina Lucrezio Marini, andiamo da, insomma, già avete capito, Elisa Ricci, e quindi probabilmente insomma sarà così, però continuate a chiamare, intanto a scrivere 800-680-771 per le vostre telefonate, 347-67-291 per i vostri WhatsApp. Io sono Enrico Cirone, questo è sempre Primo Canale, che oggi ha un palinsesto molto molto ricco, perché oggi è la data nella quale ci sarà l'esordio assoluto, insomma la prima assoluta che va al di là del famoso invenzione degli ultimi anni, il firmacopie, del libro della nostra sindaca Silvia Salis, già domani presentato alla Feltrinelli. Ci sarà Primo Canale alle 18, io direi anche qualche minuto prima, ci conoscete noi come siamo, noi che siamo, hai capito? Sì, no, arriviamo prima, non è che abbiamo straordinari, mi capite? Come le televisioni pubbliche, se dobbiamo fermarci ci fermiamo, se dobbiamo andare prima arriviamo prima, siamo abbastanza elastici e quindi oggi direi un bel motivo, un bel momento per essere con Primo Canale. Le immagini sono quelle degli operai al loro terzo giorno di sì, sciopero, corteo, in realtà come avete visto questa volta non è il corteo, anche perché la solidarietà è enorme, è totale. Non è il corteo per, o meglio lo sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro, quelli sono stati rinnovati, bene, ma è il corteo per continuare a lavorare, addirittura abbiamo visto da parte privata, per esempio la signora Emma Marcecaglia, che dall'alto delle sue acciaierie ha detto ma glieli diamo noi i coils, cioè si sta muovendo anche il fronte privato, che è sempre molto elastico, insieme con quello sindacale, per quanto riguarda i sindacati che proteggono i lavoratori FIOM, CGL, CISL, UIL, con l'intento di trovare nel mercato coils, da qualsiasi parte essi provengano, per la lavorazione della latta, della mirino, per cui il nostro stabilimento, quello di Genova Cornigliano, è famoso nel mondo. Okay? Io vi aspetto al telefono come sempre, salutiamo Andrea Benegiamo, Mario Bocuni, si occupano della regia, degli stacchi, dei collegamenti, anche delle vostre telefonate, quindi sarà un piacere direi sentirvi al telefono. Il corteo è in viale Brigate Partigiane, cerco di, sì, andiamo ad Andrea Popolano, cerchiamo di capire qui dove, sì, siamo, sì, direi traversa viale Brigate, no? Sì, direi l'architettura è quella, andiamo, torniamo ad Andrea Popolano, una lunga mattinata anche per lui. Andrea, buona mattinata, se ci aggiorni naturalmente siamo qui ad aspettarti e ad sentire le voci di questo nuovo corteo. Andrea Popolano.
1: Certo, buongiorno, ben ritrovato Enrico, ben ritrovati a tutti, come potete vedere con le immagini in diretta il corteo l'avevamo lasciato giustamente come sottolineavi in Viale Brigate Partigiane, ci siamo spostati, quindi abbiamo fatto la curva per andare in via Dias, da qui poi l'ingresso praticamente in via Brigata Liguria, ci siamo fermati, il corteo si è fermato, ovviamente anche noi della stampa che lo seguiamo proprio di fronte al Museo di Storia Naturale, anche un momento di pausa con i lavoratori che si sono fermati a mangiare un po' pezzi di focaccia fondamentalmente, che sono stati anche offerti gentilmente a noi che li seguiamo, un momento come potete vedere in cui il corteo è in questa fase assolutamente fermo, si aspetta di capire quali saranno le notizie che arriveranno dalle diverse interlocuzioni in atto tra Roma e Genova. Abbiamo assistito in precedenza anche alla visita da parte del Presidente di Regione Liguria

0: Marco Bucci che ha portato gli ultimi aggiornamenti, ancora nessuna novità concreta, si sta lavorando a una sorta di verbale, vedremo poi che cosa ci sarà scritto, l'attesa è fondamentalmente per quello, per recuperare quelle che sono appunto quelli che sono i coils da lavorare nell'impianto di Cornigliano e degli altri impianti del nord, in modo tale da evitare quello che è il blocco di Cornigliano, questa come potete vedere è fondamentalmente quella l'attesa. L'altra buona notizia, diciamo, è che gli incontri previsti nel pomeriggio a Roma sono stati anticipati dalle 17 alle 10 del mattino, quindi più o meno sono in corso in questa fase, vedremo se ci saranno degli esiti e quali essi saranno. Come detto, adesso questa è una fase transitoria, il corteo è partito questa mattina alle 9 intorno alle 8.45 dalla prefettura, ha percorso la rotatoria di Piazza Corvetto, è sceso fino alla stazione Brignole, ha fatto appunto il tragitto fino a qui, fino a Bria, Brigate e Liguria. In fondo i mezzi pesanti partiti questa mattina proprio dalla prefettura, ma soprattutto erano stati portati in corteo già dalla giornata di lunedì, quando appunto il manifestanti, i lavoratori dell'ex Ilva si sono spostati dalla fabbrica, dallo stabilimento di Cornigliano in direzione della prefettura. Vedremo ovviamente quando e se ci saranno novità. Nel frattempo è una fase dove si chiacchiera, si parla, e questa è la situazione al momento, come potete vedere. Anche i diversi mezzi che sono appunto qui presenti alla fine del corteo, la pala con alcuni appunto pneumatici, vediamo in fondo poi la polizia locale che gestiscono quella che è la viabilità, e questa è al momento la situazione. Nel frattempo ci restituisco la linea, vedremo poi quando il corteo ripartirà in direzione appunto e quale direzione soprattutto seguirà. A te.
1: Grazie Andrea, grazie, siamo all'altezza direi della Viale Brigate Liguria, Brigate Partigiane, il quadrilatero è quello. Mi state dicendo, delle volte non vi capisco, Marcegaglia e Cordata non hanno detto che forniranno coils, ma che forniranno brame a Taranto. Brame possiamo tradurre anche in coils, nel senso che brame è un linguaggio, è il linguaggio del metalmeccanico, magari alle famiglie possiamo dire coils, sono quei grandi rotoloni luccicanti che spesso che vediamo, se passiamo a Sestri Ponente per esempio, sui carri ferroviari, no? Sono quelli, e a Taranto che provvedono a trasformarli in coils, che a loro volta verranno ripresi fornitori senza il passaggio finale a Genova. Ma in realtà la signora Marcegaglia, nella mia frase, per dirvi che è molto interessata, un forte interesse specificatamente per Cornigliano e Novi. Quindi penso che se Marcegaglia ha un forte interesse per Cornigliano e Novi, probabilmente se fa arrivare i coils li potrà far arrivare a Taranto, li potrà far arrivare in Val Brembana, li potrà far arrivare nella valle dell'Etna, no? Nella piana degli Albanesi, ma per poi farli arrivare a Cornigliano, altrimenti non mi direbbe la signora Marcegaglia che avrebbe interesse per Cornigliano e Novi. Se non riusciamo a capirci, i casi sono due: o ce la facciamo, io cercherò sempre di spiegarmi meglio, se no che sto a fare io qua? Cioè cosa sto qui a perdere tempo, telespettatori? Perché mi dite, ma ha iniziato con una polemica, io ho scritto, ma qual è? Non vedo, spiegatemi la polemica perché non la capisco. La città è insieme con i lavoratori, siamo tutti insieme, Primo Canale potrebbe mandare spot pubblicitari, Primo Canale in questi tre mattinate potrebbe fare milioni, esagero magari, mandando spot, mandando telegiornali, mandando inframmezzati con la pubblicità, cartoni animati, interviste con D'Alema per esempio, che sono andati andate benissimo, sono andate strabene, voi che dite che noi siamo, e noi siamo tre giorni con gli operai. Ma lo capite? Cioè, queste cose deve venire un cretino dal Bissolo a dirvele. Io non so che linguaggio dobbiamo parlare, cioè non riesco a capirvi. Siamo con gli operai, abbiamo visto la solidarietà ieri, filmato delle famiglie, delle figlie, è venuto

Il ministro, è venuta la sindaca, è venuto Bucci, tutto, vi portiamo in casa tutto quello che c'è da portare, arriviamo prima, non ci pagate lo straordinario che non abbiamo e nell'arrivare prima che noi non abbiamo, cioè, ma ci vogliamo spiegarci una volta per tutte o no? E santo cielo, il povero Andrea Popolano è a scarpinare, sono 3 mattine che va avanti e indietro, il suo mestiere è quello di stare in redazione, di curare il sito, di preparare le notizie, e avanti e indietro per raccontarci le cose.

0: molto, non so se questo vi, la Rai dovrà spostarsi un po' di più, perché in Corso Europa, quando verrà in centro, sarà meglio per tutti, anche per noi utenti sarà molto meglio. E siamo giù da Feltrinelli per presentare il libro di Silvia, per farvi vedere la presentazione del libro. Cioè non vogliamo continuare così? Io non vi capisco, mi dite al telefono qualche cosa? Mi dite al telefono qualche cosa, 800 640 771. Sono già le 10.17, recuperiamo qualche spot? Ok, allora se no torniamo con le immagini per dirvi, per dirci del corteo che ci siamo detti. Non so, è polemica questa se ho detto che non è uno sciopero vero e proprio, ma è una presa di posizione diversa per voler lavorare. Andrea Popolano, allora a te, Viale Brigate Liguria, Brigate Partigiane, c'è il Museo di Storia Naturale, c'è il Doria, insomma siamo lì, si è spostato il baricentro del corteo. Andrea.
1: Sì, esatto, perché il corteo è sempre fermo in attesa di ripartire. Volevo farvi vedere anche nel dettaglio diversi mezzi meccanici che sono partiti in corteo oggi, così come lunedì scorso, e ci facciamo anche raccontare, se possiamo, come funzionano questi mezzi. Proviamo a salire attraverso le scalette appunto del mezzo con appunto qualche difficoltà, perché non vedo obiettivamente le scalette. Intanto buongiorno, intanto chiedo come si chiama.
2: Adriano,
1: è difficile intanto questa giornata che stiamo raccontando, ma poi parliamo anche di questi mezzi che sono in corteo, che vengono portati e che vengono soprattutto utilizzati all'interno dello stabilimento.
2: Sì, le giornate, oggi siamo alla terza giornata di sciopero, quindi sono giornate pesanti, soprattutto perché si dorme davanti alla prefettura, quindi sono giornate sicuramente pesanti. Sì, questi sono i mezzi che noi abitualmente usiamo per lavorare.
1: Questo è un po' un mezzo storico che ogni manifestazione è presente, o quasi in tutte le manifestazioni. Come si chiama e a cosa serve? Fondamentalmente, se ha anche un nome che utilizzate tra di voi.
2: Sì, si chiama Fantuzzi. Lo usiamo praticamente a lavorare e viene utilizzato per spostare i coils all'interno dello stabilimento.
1: Anche perché i coils hanno un peso specifico e non indifferente.
2: Sì, questo in particolare arriviamo fino alle 15 tonnellate circa, ce n'è altri dentro che ne spostano chiaramente fino a dei pesi superiori.
1: Abbiamo visto anche un puntone davanti, qual è il termine tecnico corretto?
2: Il rostro.
1: Che serve a, diciamo, infilare il coils, che poi viene trasportato e spostato.
2: Esatto, sì, si usano per spostare i coils all'interno dello stabilimento.
1: Poi abbiamo visto anche gli altri mezzi che sono in corteo, dietro di noi c'è ad esempio, credo, una pala meccanica.
2: Sì, sono le classiche pale, una pala che usano in particolare nel reparto dei binaristi, e poi dietro c'è un Perlini che è un camion di dimensioni un po' più grosse.
1: Tutti i mezzi che vengono costantemente utilizzati nei giorni normali di lavoro.
2: In operazioni quotidiane di lavoro normali.
1: Grazie per il racconto. Ovviamente devo scendere con grande attenzione, facciamo così, vi restituisco la linea direttamente dal mezzo. Nel frattempo, come potete vedere, il corteo è ancora fermo, i lavoratori aspettano di ripartire. A te.
0: Allora grazie. Allora il signore che sa tutto e che sta insolentendo, io non ne posso più però, ragazzi, mi spinge a chiarire che le bramme sono il prodotto che lavorato a caldo diventa coils. Ok? È chiara? E mi dite anche che il telefono è bloccato. Mi dite anche che state cercando di chiamare da 21 minuti. Che il telefono è bloccato. Allora, le bramme diventano coils. Quelle lucidate. Diventano quelli che vediamo, sono coils. Come vi ho detto prima, quelli che vediamo noi vedere alla stazione, la gare, in francese la gare, in inglese the station, Sestri ponente, perché c'è il Levante, che è un po' più vabbè, qui è a destra, a gauche a destra, ma è anche a sinistra, e c'è ponente, cioè Levante si leva, ponente si pone. Noi vedere coils, erano bramme, e furono bramme e ora coils. È sistemata la cosa? Possiamo andare avanti? Possiamo, chiedo, posso andare avanti? Le persone

Secondo lei sono state influenzate in qualche modo, in maniera clamorosa, sulla nostra vita? Non dormiranno stanotte? Erano brame a Taranto, diventano coils una volta lavorate? Si è capito, Andrea? L'hai capito, no? L'hai capito tu che... No, che... Esatto. Sì. Mario l'ha capito? No, non ancora. Però non lo ripeto perché offenderei la vostra, ma non intelligenza, cioè bisogna essere intelligenti, ci bisogna capire le cose, no? Ci bisogna un po' di buonsenso. Però, per carità, so che ce l'avete con Primo Canale, non è un problema nostro, noi continuiamo a macinare ascolti mostruosi, se credete andiamo avanti così. Allora provate intanto a chiamare, qualcuno riuscirà a sbloccare la linea. Dice Henry, è probabile che chi non vuole capire lo fa per mettere zizzagna, meno male che ci siete voi, altrimenti Rai, Mediaset o altre TV. Sì, andate a vedere se, penso che Rai 3 sia, no, con gli operai, cioè Rai 3, dai, andate a vedere, sarà, no, ci sono 60, andate a vedere, sarà, penso sarà in piazza, no, dai, andate a vedere, Garlasco? Vabbè, Garlasco è interessante. Andate a vedere, ditemelo, dai, forza, chiamate quelli, ma come non siete, no? In Viale Brigate Ligure, dice, no, riguarda che Viale Brigate Partigiane, stai attento che non è, andate, ditelo e ditemi, fatemi sapere. Allora, 10 e 23, dunque, quello che non capisco, allora, 50, sono 35 anni che vi, vabbè, vi seguo, va bene, ok, Andrea Pontedecimo, ok. Visto che siete dalla parte degli operai che rischiano il posto di lavoro, non dovreste fare polemiche. Non lo so. Sì, no, vabbè, ma io, ma sai, no? Cioè, non vi capisco. Non lo so, mandiamo un telefilm, mandiamo un cartone animato. Però, comunque. Allora... Dunque, allora, buongiorno, se i coils li chiamate rotoli di lamiera, capiscono tutti, grazie, saluti. No, ci sta, ripeto, tante volte noi adoperiamo certe parole perché si fa prima, poi arriva il momento in cui uno adopera un sinonimo e allora si capisce, però ripeto, io ho detto quelli che vediamo, quindi quelli che io vedo, quelli che voi vedete quando siete a Conegliano, a Sesto Fiorante, li chiamate coils, rotoli di lamiera, rotoloni, ho parlato di rotoloni come quelli della carta igienica, solo che non è carta, non sono 10 piani di morbidezza, non ci si può pulire con quelli, no? Perché devo arrivare anche a questi esempi, mi capite? È acciaio, loro essere acciaio, ok? E quindi non essere carta igienica, però rotoloni sono, ok? Provate a chiamare 800 640 771, ultima ora, certo, limitazione al traffico, intanto incontri sull'ex Silva a Roma sono stati anticipati a questa mattina, quindi ci renderemo conto di come sia un problema enorme da affrontare, ed è affrontabile peraltro, è comprensibile l'idea di conciliare come fece Cornigliano, come fecero le donne di Cornigliano per prime, no, di conciliare il lavoro con la salute e dire basta al lavoro da solo, vogliamo il lavoro per noi, per i nostri mariti, consorti, amanti, ma vogliamo anche l'ambiente, perché è inutile stendere le tute, lavare, pulire le tute degli operai con la biancheria del letto rifatto e poi riportarle a casa una volta stese grigie, o quel centimetro, quel millimetro di ruggine sul davanzale, cioè cosa serve vivere così? E quindi una lotta avanzata a Taranto per varie ragioni, l'acciaieria ha dimensioni gigantesche, quello che accade o che è accaduto al quartiere Tamburi è sotto gli occhi di tutti, e quindi è dovuta intervenire la magistratura per dire stop il 25, andate a controllare su un'intelligenza artificiale, perché qualcuno dirà non eri il 26, no, il 24, il 25, andate a vedere, parla un cretino, ma ritorniamo con la vera anima di questa mattinata, il corteo ex Ilva e Talsider, acciaierie d'Italia, seguito da Andrea Popolano.

0: avanza, corteo che avanza verso la stazione Brignole, il Liceo Doria, piazza è alle spalle, lo dico per geolocalizzare il movimento, quindi verso via 20 settembre, verso via, si ritorna all'incrocio, al grande incrocio con via 20 settembre, davanti agli operai Piazzale Verdi, davanti agli operai la stazione Brignole e tra via 20 e stazione Brignole il grattacielo di, bravi, bravi, il grattacielo di, ok? È inutile dirlo visto che, però è un grattacielo, ok? È una struttura di cemento forse armato che sta, no, verso il cielo, il grattacielo è Confindustria. Quindi terzo giorno, animi non certo rilassati direi, però decisi a ottenere risposte che potrebbero arrivare oggi. Avrete visto dal titolo, lo aggiungo per i non vedenti, ipovedenti, la stringa che abbiamo tra noi e voi. Adesso vedete lavoratori ex Silva in corteo a Genova, ma oggi riunione anticipata del governo, immagino Ministero del Made in Italy, dell'Industria, del MIT, per, no, MIT no, Infrastrutture e Trasporti, non c'entra, non c'entra. Per riunione anticipata per dare delle risposte, questi coils, queste bramme, bramme, chiedo scusa, queste bramme ci sono, non vedono l'ora di diventare coils, li prendiamo sul mercato, si dovrà decidere come. Non è che poi quando c'è una richiesta forte mi aumentano i prezzi, perché poi è così, eh. Ah, allora provate a chiamare, vi prego, sì grazie, grazie ai tecnici. Provate a chiamare, visto che l'800 a questo punto è oggi almeno, fino adesso è inservibile, provate a chiamare 010 582444, anche coloro che si mascherano dietro ai WhatsApp, chiamate, ditemelo, diteci, siamo qua, l'ascolto, il famoso ascolto promesso da chi ascolta, siamo qua ad ascoltare, a parlare, no? Volete provare a cambiare il numero, a cambiare la vostra abitudine? 010 58 24 44? E questo Mario? Ok, direi di sì, grazie per aver aderito. Pronto, buongiorno?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Siamo da Savona.
0: Sì, sì, no, oh, bene, bene, bene. Savona dove? Che quartiere?
1: Da Leggino.
0: Da Leggino. Ah, Leggino. Leggino. Bene, Rocca di Leggino, molto bene.
1: Volevo che ho notato delle cose. Pronto?
0: Sì, sì, sì, dimmi, dimmi.
1: Ah, e ho notato delle cose che anch'io faccio l'operaio in altri tipi di lavori, però negli scioperi, quelli che ho fatto, andavo arrabbiato, non mi veniva da ridere, non facevo i caroselli, le canzoncine, cioè sembra una festa, lo so che non lo è, cioè, sono anch'io con il cuore, certo, per questi operai. Certo. Però cioè quello che si vede è una festa.
0: Sì, sì. Sì.
1: Però invece dovrebbero essere tutti, certo, arrabbiati. Certo. Noi quando facevamo lo sciopero noi eravamo arrabbiati, non facevamo le feste, i, sì, fumogeni, i petardi, certo, certo, tutti, certo, i cori. I cori sembra una festa, che, certo, si vede da una finestra.
0: Senti, ti chiedo allora due cose. Voi per cosa facevate gli scioperi, che ti ricordi, per cosa li facevate? Il rinnovo del contratto, per esempio?
1: C'erano delle commesse che non arrivavano.
0: Ah, ok. Okay.
1: Cioè non finiva la produzione e non ce n'era altra, certo, quindi poi sarebbero arrivati degli esuberi, infatti io sono stato da fisso indeterminato, sono stato licenziato, ah, con dei licenziamenti collettivi, sì, con, sì, tanti, sì, altri, gli esuberi erano tanti.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Però, e poi ti chiedo, che era un'azienda, cioè era una ditta, un'impresa forte la tua numericamente?
1: È la Bombardier.
0: Tanta roba. Ha vissuto la Bombardia, ha vissuto dei momenti pazzeschi, altalenanti, di grande lavoro, di vuoto assoluto.
1: In prima pagina del secolo di Savona, ero davanti al corteo con in mano lo striscione.
0: Direi 2002.

0: tre primi anni 2000, una forte crisi, post 2000, poco dopo il 2000?
1: 2012, 2014.
0: Sì. Però... ma qualcosa anche prima direi, forte crisi, vedi che ricordo, no? Sì, io posso ringraziarti per la telefonata, grazie dalla Rocca di Legno.
1: Sì. Certo.
0: Ciao. Tu adesso lavori? No, adesso sei a posto, lavori, ripreso?
1: Purtroppo mi scade domani. Oh.
0: Ma sei in appalto? Sei una ditta, lavori in appalto?
1: No, sono operaio e ho un contratto a tempo determinato che mi scade domani.
0: Sempre con la Bombardier?
1: No, la Bombardier mi ha lasciato a casa. Oh.
0: Ma pensavo ti avesse ripreso, perché c'è stato un periodo recente che sta lavorando tanto la Bombardier.
1: Sì, però non si chiama più Bombardier, ha chiuso, adesso si chiama Alstom.
0: Sì, Alstom, fa le locomotive, certo.
1: Sì.
0: Senti, ti ringrazio. Allora mi dai modo, di specificare meglio, di inquadrare meglio questi tre giorni. È uno sforzo che abbiamo cercato di fare dall'inizio, dicendovi, poi ovviamente posso sbagliare, anche se vi dico, sentendo poi i detrattori, coloro che ci odiano, vi dico, ma chi me lo fa fare? Ma chi ce lo fa fare? Cioè dall'inizio ho cercato di dirvi, io, perché mi ricordo le cose che vi ho detto, che questo non è lo sciopero col coltello tra i denti, per il rinnovo del contratto di lavoro, per i soldi che non bastano, per le case che l'operaio non si può permettere. È uno sciopero che chiede continuità in quello che si ha già e che si deve avere. Cioè non c'è la minaccia, e voi dite sì, arriva, se non arrivano i coil si chiude, vanno a... no, non c'è questa minaccia, i coil ci sono, sono lì pronti per essere azzannati. È una cosa un po' diversa, ecco perché a mio avviso, modestissimo avviso, deleterio avviso, queste persone, questi operai sono più rilassati rispetto a prima. Perché la soluzione sta arrivando, si riprende a lavorare. Cioè non si rischia di, è un rischio remoto, è un rischio che nessuno vuole e quindi non ci sarà. Questo è lo stato d'animo, ma ve l'ho detto dall'inizio. L'amico ha fatto bene a notare questo, perché non è una critica quella dell'operaio che ha chiamato, cui il contratto scade domani in un altro settore a Savona. A Savone è un'altra cosa, perché se questi operai adesso fossero in piazza e facessero il corteo, lo sciopero per l'aumento dello stipendio, ma non starebbero certo a fare questo, farebbero altre cose, ma non sarebbero queste, che sono un po' più rilassate, sono un po' più serene. Questo io ho detto, non è scritto sulla pietra, l'ho detto registrato, ditemi che non è vero, continuate così, non è un problema, finché non mi stufo non è un problema. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Ciao Marco.
2: È giusto quello che stai dicendo, infatti stanno facendo non una festa, ma stanno facendo una manifestazione,
0: sì,
2: molto educata.
0: Educata, certo.
2: Ed è giusto che ce la facciano.
0: Certo.
2: Come hai detto te, il governo è già al corrente, si sta già muovendo, loro lo sanno ovviamente questa cosa.
0: Certo.
2: Cosa devono fare? Spaccare cassonetti, distruggere vetrine?
0: Sì, cioè, esatto, quello lo fai in un'altra volta. Cioè lo fai, per carità, no? Si deve fare, ma lo fai, l'abbiamo visto, ma in altre occasioni. È un fatto diverso questo, tutto qua, poi fate come volete, interpretate come volete. Hai ragione Marco, è così, ma scusami, è arrivato il ministro, abbracci col ministro, è arrivato Bucci, il nemico assoluto, ha abbracciato Bucci, dice Bucci venga, faccia la foto, è arrivata Silvia Salis, figurati, con le ragazze dell'università, cioè tutti felici, d'accordo, tutti bene, tutti sullo stesso carro, no? Hai capito, Marco?
2: Esattamente, sono d'accordo.
0: Cioè, in altri tempi un ministro l'avrebbero preso a pomodori, dai. Piantedosi, ministro di destra, Piantedosi, ministro di Meloni, ma l'avrebbero preso a pomodorate. Abbracci, complimenti, grazie, ma la prego, torni a Roma, vada da Urso, se Urso riesce a farsi capire. Con Urso, parli con Urso parli con lei, se lo capiamo, e vediamole fuori. Cioè, baci e abbracci con tutti, dai. Questo è il clima.

0: Non buttiamo benzina sul fuoco. Ci fermiamo, Andrea? Sì. Allora, ecco il numero. Oggi, come sempre, quando non so perché arriva una certa ora, le pinze, no? Staccano, qualcuno stacca l'800, non qua. Però abbiamo rimediato, grazie ai tecnici che hanno rimediato in frettissima. Vi togliamo una nuova abitudine, memorizzate anche questo, 010 58 brevi, telefonate brevi, direi brevissime, no? Quelle di oggi. Prendiamo ancora questo, un minuto, bene, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Fabrizio da Genova.
0: Sì, Fabrizio, Fabrizio, buongiorno.
1: Sì, niente, volevo dire la mia. Diciamo che non si può non essere solidali con queste persone, perché ovviamente insomma, siamo tutti dalla loro parte. Però volevo fare una considerazione. In questi anni tutti questi sindacalisti, sindacati, quelli che ti obbligano appena entri in una grande azienda tipo Ansaldo, Ilva, ex Ilva, quello che ha a fare le tessere, a fare, cosa hanno fatto in questi anni per tutelare queste persone, i loro operai, che poi sono quelli che lavorano, perché i sindacalisti sono quelli che stanno seduti tutto il tempo, cosa hanno fatto? Perché poi se ogni, questa è una manifestazione diversa, ovviamente, ci mancherebbe, però insomma ogni anno ce n'è una, giornate di disagi per la città, se non è uno è l'altro, e quindi vorrei un attimino chiedere a lei la sua opinione su questi sindacalisti, su queste persone, perché poi alla fine sono loro quelli che buttano gli operai in piazza, e quindi vorrei un attimo capire cosa ci stanno a fare, perché i tempi sono cambiati, sono passati 50, 60, 70 anni dagli scioperi, certo, seri di una volta, quindi voglio capire queste persone cosa c'entrano con gli operai che danno sangue per guadagnare, con tutto rispetto, 4 spiccioli per poi mantenere loro, ecco, questo è secondo me una considerazione giusta da fare, solo questo.
0: Grazie Fabrizio. Allora, quando mi chiedete cosa, mi dica lei cosa hanno fatto, non dovete chiederlo ai sindacati, cioè non a me. La mia impressione è che, la mia sensazione, vivendo in questa meravigliosa città favorevolissima, una città gentile, una città aperta, una città facile, che i sindacati abbiano fatto il loro mestiere, che è quello di tutelare, per quanto fosse possibile, ma è possibile, la città è sempre stata sindacalizzata, tante volte un po' ferma. Se avete letto, visto oggi, un certo sindacato come ha bloccato lo sviluppo di AMT, e beh, insomma, c'è da provare imbarazzo. Il sindacato ha fatto quello che deve fare, ci mancherebbe altro, quello di tutelare i salari, tutelare i contratti di queste persone, che penso abbiano dei contratti, non scherziamo, non dico d'acciaio ma di ferro, no? Penso, perché questo è quello che è avvenuto oggi, è diverso, è una cosa diversa. È stata una magistratura, il Tribunale di Milano, che a un certo punto è arrivato con una ordinanza immediata di chiusura dello stabilimento, che poteva essere inaspettata. Il sindacato cosa deve fare? Il sindacato, ci arrendiamo tutti alla decisione, poi è per l'ambiente a Taranto, cosa fa il sindacato? Può impugnare, penso che ci sia adesso atteso il parere della Cassazione, ma penso che la Cassazione non può ordinare di continuare a inquinare. Immaginate se la Cassazione dicesse no, continuate, ricordate Conegliano cos'era? No, continuate pure, riaprite il caldo a Conegliano, la cokeria, benissimo. Cioè non starebbe in piedi. Il sindacato cosa deve fare? Il sindacato deve muoversi adesso, non prima, adesso, magari non capisco che il governo, io capisco che il governo non è del segno che il sindacato vorrebbe, mi dispiace, speriamo il prossimo anno che tutto possa cambiare, ce lo auguriamo di cuore, perché non ne possiamo più. Però in questo caso dice, ma aspetta, non mettere paletti, mi piace Marcegaglia perché l'ho citata prima, vogliamo Danieli, volete Gozzi, bene, Arvedi, accidenti, Arvedi che roba, prendiamo i coils e muoviamoci tutti insieme. Penso che ora debba fare questo, cioè non mettere paletti, sindacato, e quello dice no, aspetta, no? È il suo ruolo adesso dire no, aspettare no, togliamo i paletti e vediamo cosa fare, apriamo le porte, apriamo le finestre e vediamo. Allora, Andrea Popolano, sì, grazie Andrea, ritorniamo quindi in zona Brignole, verso la quale, o meglio nella quale si sta svolgendo adesso ancora la manifestazione del ex Silva. Dai. Andrea Popolano, un attimo Andrea, intanto vediamo le

0: Tutte della FIOM.
1: Poi la tensione cresce e finisce che diventa una questione di ordine pubblico. Il 50, io non mi aspetto tutti, ma il 50 diventa una questione di ordine pubblico. Quindi prepariamoci anche a questo, perché se il tempo va avanti, poi per usare un inglesismo, ci sentiamo presi per il culo.
0: Allora sì, pubblicità, ricordo, vedete il numero nuovo, dobbiamo rimediare all'hacker che ancora oggi sta cercando di distruggere la trasmissione, 010 1558 2444, pubblicità, a tra poco.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Andrea Popolano adesso, poi prego la telefonata di rimanere in linea, perché sentiamo cosa dice Popu, ma rimanga in linea, ci sentiamo subito dopo. Andrea Popolano, manifestazione, corteo in movimento, altre bandiere, non solo 15 CGIL, ma vediamo appunto gli altri forti sindacati. Andrea.
1: Sì, esatto, perché il corteo ormai è vicino a Ponte Monumentale, abbiamo visto prima il frangente in cui anche il coro di adesso, il governo dov'è, ripetono i lavoratori, abbiamo visto anche tante persone affacciate in via 20 settembre che si sono fermate ad applaudire anche il passaggio dei lavoratori nell'attesa ovviamente che arrivino delle notizie da Roma per quanto riguarda quella che potrebbe essere la garanzia della continuazione della lavorazione e quindi vedremo da questo punto di vista. Insieme a noi Cristian Benzano, segretario generale della FIM CISL, sono ore fondamentalmente di attesa per capire cosa succederà e se arriverà la tanto attesa buona notizia.
2: Assolutamente sì, noi finché non vediamo un documento firmato che dà continuità alle linee produttive del freddo, noi chiaramente non possiamo fermarci, la situazione è molto grave, fermare vorrebbe dire perdere i clienti, mettere a rischio la continuità degli impianti e quindi per noi chiudere definitivamente la siderurgia nel nostro paese, creando gravi danni a tutta l'industria, sia quella pesante che quella leggera, quindi dobbiamo continuare finché appunto non arriva un documento che dice il contrario, cioè quello che non si ferma dal 15 novembre ma continuano le attività, chiaramente con approvvigionamento dei COIS in attesa della Corte di Cassazione.

0: al terzo giorno di protesta, sempre come detto anche prima, in attesa che arrivi questo verbale che è stato citato anche in precedenza, che dia della garanzia, che dia la garanzia continuativa lavorativa dell'impianto genovese. Servono questi COIS, serve per portare avanti il lavoro della banda stagnata, dello zincato, perché all'interno dello stabilimento di Genova ricordiamo che si lavorano materiali che poi hanno un grande mercato.
1: Sì, esatto, quello che non riusciamo, voglio dire, ad accettare è quello, e a capire, è quello che il mercato c'è. Noi abbiamo addirittura appunto la peculiarità della banda stagnata per l'alimentare, unici in Italia, che sono, dire, possiamo andare a fare molto di più perché il mercato ci chiederebbe molto di più, così come la banda zincata, e siamo ogni volta in questa situazione dove manca la progettualità e gli investimenti. Il governo deve prendere in mano la situazione e lavorare sul rilancio della siderurgia, che è fondamentale per il nostro paese, per un'economia reale.
0: Abbiamo visto la visita del ministro Piantedosi, che ha rassicurato che le trattative vanno avanti, che ha portato la vostra lettera direttamente al ministro incaricato. Fondamentalmente si vive questa attesa nel capire se arriverà quell'accordo, ma c'è una quantità di quelli che sono i COIS necessari che permettano di rassicurare i lavoratori.
1: Sì, serve, diciamo, almeno che possano girare gli impianti con una rotazione come stiamo facendo adesso, perché fermarli purtroppo per le condizioni in cui sono rischiamo di non poterli proprio far ripartire. Quello che poi è successo con gli scioperi che avevamo fatto l'anno scorso rispetto proprio a quella decisione del ciclo corto che metteva a rischio la continuità, e poi i clienti chiedono materiale, vogliono materiale.
0: Il rischio poi è fermare l'impianto anche in via temporanea e perdere i clienti che usufruiscono dei materiali che esce da quell'impianto.
1: Certo.
0: Ultima cosa, il corteo ovviamente andrà avanti anche nelle prossime minuti, e l'obiettivo cos'è, andare in prefettura o si continuerà a girare?
1: Sì, noi speriamo che insomma a breve arrivi questa notizia, se no noi chiaramente andremo avanti, andremo in prefettura, decideremo quali altre iniziative intraprendere.
0: Grazie a Cristian Venzano, segretario generale della FIM CIS, questa di nuovo l'immagine simbolo con i lavoratori che si sono di nuovo fermati pochi metri più avanti rispetto a qualche minuto fa, di nuovo l'immagine dei caschetti che vengono battuti a terra contro l'asfalto di via 20 settembre, e il coro che si ripete della lotta prima in precedenza, la richiesta del governo in qualche modo di velocizzare quelle che sono tutte le pratiche. Uno degli aspetti centrali è che da una parte le interlocuzioni vanno avanti, ma la burocrazia e i colloqui tra le diverse realtà sono più lenti, e questo è quello che sottolineano i lavoratori, che adesso da poco potrebbero anche ripartire, ma nel frattempo la protesta e i cori, come vedete, vanno avanti sul fronte viabilità, ovviamente via 20 settembre in questo momento è più. Ripetono il coro, non si chiude.
2: Grazie Andrea. Teniamo in sottofondo la vibrante, no, cadenzata protesta ex Intercity. Andiamo al telefono, pronto, buongiorno. Va bene. 010, il numero è, insomma, è nuovo anche per me, per memorizzarlo. Ho avuto mezz'ora di tempo, lo vediamo adesso. Che è, ecco qua, 010-58-2444, è inservibile. Finalmente, dopo alcuni tentativi ieri e l'altro ieri dell'hacker, è riuscito a rendere inservibile l'800. Quindi libera adesso la linea, ci sono state due telefonate sul collegamento con Andrea Popolano, e quindi 010-58-2444 per sentirci, per commentare insomma quello che vediamo, per le vostre espressioni, per i vostri pensieri, per i vostri sentimenti. Dunque, allora, dunque, ciao Henry, ricordiamo che se si fermano le acciaierie si possono avere grosse ripercussioni, mancanza di acciaio, di semi lavorati, così Marco, che a Genova sono importantissimi, ma ci mancherebbe altro, c'è bisogno poi di acciaio, si costruisce sempre di più, purtroppo, per fortuna. Pronto, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, dimmi, buongiorno.
3: Sto vedendo la manifestazione, io sono a San Fruttuoso e sono solidale con l'operaio, perché io ho fatto 40 anni l'operaio,
2: sì.
3: Adesso sono in pensione,
2: sì.
3: E sono molto educati,
2: sì.
3: E sono gentili, fanno le cose ben fatte.

0: adesso devono aspettare che gli dicono qualcosa da Roma. Però quelli di Roma in 4 anni ci hanno rovinato, questo non lo dice nessuno?
1: Sì, no, lo dica lei, cioè, per chi si può
0: dire? Te l'ho detto bello chiaro, 4 anni, cosa è andato? Niente, la rovina, poi io sento anche per televisione quello che succede. Noi ai nostri tempi si facevano i cortei, si occupava anche tutta via 20 settembre, però eravamo compatti, a file di 20, poi andavamo all'AMCA là in cima dal gas e facevamo la riunione, però si sa, tutti dentro non ci stavamo al teatro.
1: Eh beh, certo.
0: Però eravamo, facevano manifestazioni normali, come adesso,
1: certo.
0: Sto vedendo che le fanno bene,
1: certo.
0: E tu fai bene, fai un bel lavoro.
1: Senta, ma lei era l'ILVA, era l'Italsider ai tempi o era un'altra industria?
0: Ma io ci mancherebbe, l'ILVA deve esistere e io se no, chi la fa la siderurgia?
1: Sì, certo, assolutamente. Però vede, dicevamo come il carattere poi sia diverso, la spinta, la scintilla che ha scatenato questo corteo, questo sciopero, sia un po' diversa dal solito. L'abbiamo detto dal primo giorno, tra l'altro ieri, cioè non è il rinnovo del contratto di lavoro per cui coltello tra i denti, sono soldi, no? Qui è diverso, cioè il lavoro sarebbe arrivato se il Tribunale di Milano non avesse imposto la chiusura il 25 ottobre, chiusura immediata dello stabilimento. Del reparto a caldo, credo che sia l'area 4 direi, del forno di Taranto, anzi andate a vedere voi, poi ditemi Henry se è un cretino, è l'area 5, vi prego fatelo, forse l'area 4 è quella di Chernobyl, se ci pensate, potrei confondere, però ditemelo, aggiungete anche se è un cretino, vi prego, così capisco che è per me e non per altri. E quindi è un evento che è caduto come un fulmine a ciel sereno. Però questo, ripeto, non è per il lavoro c'è, va difeso comunque, anzi la prima difesa del lavoro è lavorare, perché io difendo il lavoro lavorando, quindi il lavoro c'è questo blocco che impedisce di fare arrivare quello che era il grezzo, le bramme, che diventano coils e farle arrivare a Genova, o a Genova diventano coils, cioè rotoli d'acciaio, e quindi si tratta di recuperarli sul mercato. Devo dire che il governo, nella sua lentezza, io ho sentito anche Schlein, l'ha detto che il governo ha fallito, io mi fido di Eli Schlein, dice il governo ha fallito, e ci credo, anche Conte dice che ha fallito, si tratta, sul mercato ci sono, di capire dove prenderli. Certo che è un'emergenza forse un po' più facile da gestire del panorama, della gestione del panorama internazionale, no? Con quello che c'è, forse è un po' più facile. Il governo si è riunito oggi, speriamo che arrivino a tempo presto, no? Tempo c'è, i contratti con le acciaierie che ci portano le bramme, che le fanno diventare coi e poi ce le portano qua. Pronto. 10:55. Continuiamo? Assolutamente continuiamo. Quindi allora via 20, come sempre il centro della protesta, vengono in su? No, vanno in giù, aspetta, aiutatemi. No, ho capito, perché se lo vedo sono fermi. Non vedo se hanno il volto verso di noi o verso giù, Mario. Ah, salgono verso... Ah, eccoli qua. Salgono verso Piazza Defe, ok. In salita verso Piazza Defe. Devo dire che c'è la Polizia Municipale per strada che sta organizzando anche strade e viabilità diversa per le automobili, che questa mattina, per esempio, potevano arrivare da via Roma o forse da via 25 Aprile, e scendere i mezzi e scendere in via 20. In questo momento via 20 è bloccata, quindi anche il traffico degli autobus subisce dei risvolti diversi, blocco davanti al ponte monumentale, davanti a via 20, davanti ai grandi negozi, la via è grande, davanti al ponte monumentale. Dobbiamo anche dire che inquadrato in quello che ci siamo detti sui contenuti, sulle impressioni, no, di questo sciopero, di questo corteo, che gli più di tanti altri, non ce ne vogliano, gli operai dell'Italsider, possiamo chiamarli così, hanno una lunga storia di battaglie sindacali che credo non ha nessuno al mondo, no? E quindi chi è operaio dell'Italsider sente questo nella propria cultura operaia, cioè sente quella che sa cosa deve fare quando c'è la lotta, quando c'è la contrapposizione con cose che non vanno, quando c'è il rinnovo del contratto, cioè lo sanno benissimo, hai capito? Lo sanno bene, penso più di tanti altri, ok? Adesso il corteo è fermo, vi ricordo che il nostro Andrea Popolano lo sta seguendo, così come ieri con Aurora Bottino, così come lunedì dall'inizio della mattinata, e si sta svolgendo in maniera abbastanza anomala, no?

0: rispetto ad altri cortei. Ricorderete la rabbia, ricorderete gli pneumatici dati a fuoco, ricorderete altre rabbie per altre questioni. Lo ripeto, è la decima volta che lo dico, il lavoro c'è, non c'è nessun problema, la gente ha voglia di lavorare, perché deve lavorare, ha voglia di lavorare, vuole solo che il lavoro arrivi. Questo lavoro che è stato, questo rubinetto che è stato interrotto, chiuso, con la decisione del Tribunale di Milano, che per una logica ambientale che ci sta, perché vorrei vedere voi se il Tribunale di Milano dicesse no, Cornigliano riapra pure l'area a caldo così continuiamo a inquinare la città, cioè vorrei vedere, no? Che cosa diremmo? Sarebbe un'altra protesta, non questa. Quindi una protesta pulita, per un'acciaieria pulita, grazie a Dio quelle di private, credo che abbiano tutte il forno elettrico, ci abbiano tutte, i privati scemi non sono, credo che macinino utili molto interessanti, e da loro possono arrivare le bramme, possono derivare bramme e poi cols, ok? Vi leggo un po' di WhatsApp, è Andrea che sta parlando? Allora, vi leggo un po' di WhatsApp, dunque Luigi da Rivarò, ecco bene, prendiamo la telefonata. Visto i tanti sondaggi che la vostra trasmissione fa, perché non farne uno che riguarda l'ex Silva? Il pensiero di tutta Genova aiuterebbe a dare una mano, grazie, ciao. Ok, buongiorno Antonio, grazie, Luigi da Rivarolo, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Mario, buongiorno.
1: Sì, sono Mario. Dunque, io sono stato comunista,
0: sì,
1: delegato sindacale della, sì, Federazione Lavoratori, sì, Metalmeccanici.
0: Sì.
1: Tutto ho fatto,
0: sì,
1: ma mi ricordo che negli anni 65-70 così, no? Genova, sì, aveva quasi 900.000 abitanti, centinaia, sì, di fabbriche, poi è arrivato Prodi, il compagno, ha portato tutte le fabbriche nel meridione, tutte, tutte. È rimasto solo l'Italcider, giusto?
0: Sì.
1: Tutte le altre le ha portate il cantiere navale di,
0: sì,
1: che quella ancora funziona, per,
0: sì,
1: fortuna.
0: Sì.
1: Ha portate tutte giù, sono tutte fallite, li hanno ripresi i veneti, che erano dei disperati,
0: sì,
1: andavano,
0: sì,
1: tutti all'estero a lavorare,
0: sì,
1: hanno ripreso. E poi chissà perché anche lì è calito. Ecco. Cosa dicono i compagni? Cosa dicono i compagni? Quattro anni, ma è 70 anni! 70, sì, anni che dobbiamo rivolgersi a chi ha rovinato Genova,
0: sì,
1: e non solo Genova. Ciao, grazie.
0: Grazie Mario. Allora, ma guardi, Prodi allora era un grande democristiano. Prodi è stato presidente dell'IRI dal 82 all'89. Era un grande democristiano Prodi. Certo, immagini l'Italia, se parliamo dell'Italia di allora, Italia divisa in due e divisa oggi in due. Oggi è ancora divisa in due, immaginate 60 anni fa, 50 anni fa, chiedo scusa, no, meglio 40 anni fa, cos'era l'Italia? E quindi si tendeva a portare l'industria, a industrializzare il sud, perché era quello che era. Per esempio l'Alfa Romeo andò a Pomigliano d'Arco, l'Alfa Romeo, i colori di Milano, la croce di Milano, il biscione di Milano va a Pomigliano d'Arco, esempio enorme per industrializzare il sud, con alterne vicende, ci mancherebbe altro, però Prodi era un gran commì della Democrazia Cristiana. Poi si cambia nella vita, ci mancherebbe altro, anzi guai a chi non cambia, anche lei è cambiato Mario, o meglio, ha cambiato schieramento. Sono le 11, facciamo un break? Volete, mi regalate la telefonata delle 11 allo 010 582444? Eccolo qua, bene così, dai Mario, mandala così com'è, un minuto, pronto?
2: Pronto, Enrico, sono Enrica da Sestri.
0: Sì, Enrica, buongiorno Enrica.
2: Buongiorno, allora volevo, prima di tutto, ma cosa gli date tanta importanza con la gente lì che vi dicono ancora di tutto?
0: Sì.
2: Uno, io li manderei tutti a quel paese, va bene,
0: sì,
2: però...
0: Sì, ma a me è il mio carattere, l'avrete capito in questi giorni, sono un po' arrabbiato, inacidito, no? Perché certe insinuazioni sono proprio fastidiose. Vabbè, comunque continua Enrica, continua.
2: Allora, io l'unica cosa che mi fa piacere è che finalmente non sento cantare.

0: fare bella show in dal corteo, hanno cambiato, si vede che
1: sì, beh, non c'entra
0: delle altre canzonette un po' migliori.
1: Sì,
0: l'unica cosa volevo dire che continuano a menarlo, scusa al termine, e parlano sempre di governo, perciò puntano verso il governo, logicamente,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Ha ragione, devono fare. Però speriamo che non facciano come l'ultima volta quando hanno bruciato i copertoni. Poi cosa hanno detto alla stazione Sbrignole contro la Meloni, quei vergognosi lì? Meno male, vede che qualcuno gli ha detto non ditele più certe cose. Ecco, io volevo solo dire quello. Okay, punto.
1: Grazie Erika. Allora sì, avete ragione, dice Merriman, no, però vi racconto tutto quello che avviene nel frattempo, perché uno dice facile stare qui, parlare, comodo, sì, però arrivano cose insidiose, io veramente non ne posso più. Questa, si dice una volta la nomea, no? Che uno si è fatto questa nomea, questa storia di Primo Canale che sarebbe di, ma veramente, ma non siete stufi? C'è una deficiente, ora mi permetto di dirlo perché l'altro ieri il genetista Capra l'ha detto al povero Giletti, gli ha detto proprio sei un deficiente, posso dirlo io, c'è una deficiente che, ma non è il fatto di chiamarci Ultimo Canale, una che segue, seguita, molto seguito, ma la gente poi mi ferma e dice ma è vero che siete l'Ultimo Canale, dice ma è vero che siete fascisti, cioè io non ne posso più, ma cercate di capire, cioè chi ci segue da fuori si pensa, si fa dei film che sono, ma non lontani, sono abnormi rispetto a quella che è la realtà. Sotto l'arco, sotto il ponte monumentale, si arriva in leggera salita verso Piazza Defe e questo corteo che si svolge secondo modalità che sono un po' più diverse, un po' più leggere rispetto ad altri cortei. Perché? Il perché ce lo siamo detti dall'altro ieri. Ok? No, pensate se gli operai si dividessero in genoani e sandoriani. No, sarebbe, direbbero la stessa cosa però, no? In questo caso unisce la lotta, perché senz'altro metà sono genoani, metà sono sandoriani, no? Però la lotta è uguale per tutti, questo è bello, no? Io li immagino cori quasi da stadio, intonati bene, se c'è un capopopolo, secondo una scaletta ben scritta, sono dei professionisti, ci siamo, no? Quindi anche lo sciopero, il corteo ha una dimensione da numeri uno, pensate se a un certo punto si dividessero, lo dico per smorzare i toni, in noi genovani e noi sandoriani. Allora vado in regia? Sì, ok. Questa mattina diciamo alleggeriremo anche il momento, perché avremo un bel momento con Coop Liguria, perché il 16, oggi è il 14, dopodomani, poi il 17 e il 18, il complesso commerciale di Mercato Corso Sardegna ospiterà la quinta edizione dell'Expo dei produttori liguri, quindi la Liguria che produce, promossa da Coop Liguria, per dare concreta attuazione all'impegno della produzione locale, di valorizzare la produzione locale. E quindi saremo lì, stanno allestendo i ragazzi di Coop Liguria e quindi saremo con loro, ok? Allora, corteo che risale, secondo modalità già collaudate nel tempo, però con una leggerezza diversa. Perché? Perché non si teme di lavorare, si vuole solo fare in fretta e lavorare, concludere gli accordi con chi ci darà i coils, con chi ci darà le bramme, mamma mia ho detto coils, con chi ci darà le bramme, perché prima sono bramme e poi diventano coils, e continuare a lavorare, anzi probabilmente con tanto lavoro che aspetta Cornigliano, con tanto lavoro che ci aspetta, magari si lavorerà anche di più, cosa dite? Vista questa necessità di produrre acciaio. È arrivato tra centinaia di messaggi, un altro messaggio interessante che ci dice, ma Henry non capisco perché aree così importanti, sono quelle intorno all'acciaieria, non vengano riconvertite in un porto, così da poter diventare uno dei porti più grandi d'Europa e competitivo con il mondo, darebbe lavoro al doppio delle persone di adesso. Ma io penso che darebbe lavoro al triplo, ma lo penso io, al triplo del lavoro di adesso con un indotto di un altro triplo. Sono 650.000 metri quadrati davanti al mare, una piattaforma che anche Singapore ci invidia, che se l'avesse Singapore sarebbe già stata convertita. Aurora

0: mattino pronta al touch. Aurora, alle 11.06 quali sono gli aggiornamenti che arrivano dalla redazione che è sempre al lavoro? Aurora Bottino.
1: Eccoci Enrico, sì, con la piattaforma Waze per vedere qual è la situazione del traffico a Genova vista la mobilitazione e il corteo dei lavoratori. Come potete vedere questa mattina il corteo si muove così come la polizia locale che chiude e riapre le strade a spot, se così si può definire, in base alla posizione del corteo, e infatti fortunatamente questa mattina le ripercussioni sul traffico con la chiusura momentanea di via 20 settembre sono poche. Chiaramente la piattaforma ci mostra anche qual è la situazione nel resto della città, dove potete vedere le strisce rosse sono le strade dove il traffico è più pesante, principalmente a causa dei cantieri. Si vede anche qui in via 25 aprile intanto il traffico della via, chiaramente legato alla chiusura di via 20 settembre, poi la chiusura invece di via Roma legata al presidio dei lavoratori che oggi si muovono, ma da due giorni sono accampati sotto la prefettura, quindi davanti a piazza Lanfranco, largo Lanfranco, e quindi tuttora sono presenti le tende e le loro bandiere, qualche loro mezzo, quindi rimane chiusa la strada, rimane chiusa anche a metà piazza Corvetto, questo lo ricordo, però per il momento il corteo non sta causando troppi problemi, se non chiaramente nella zona di via 25 aprile e piazza Dante. A te.
0: Grazie allora, telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, niente, volevo dire dopo il discorso che hai fatto adesso che il primo canale non è l'ultimo canale, è l'unico canale che ha il coraggio di dire le cose e che gli altri canali non sono in grado di fare. Non è per difenderli, è proprio perché se tu vai alla RAI queste cose non le fanno neanche vedere in televisione, è questo che gli brucia secondo me agli altri canali che dovrebbero farlo più seriamente, che paghiamo.
0: No, ma assolutamente, grazie Marco, ti ringrazio. Ma vedete, va bene, sì, la solidarietà ci mancherebbe altro, ma non è per questo che dico. Ripeto, si innescano dei meccanismi che diventano fastidiosi. Vado in pubblicità, poi cerco ve lo spiego, se ne ho, ma sì, ancora una volta ve lo spiego, magari un'altra volta, non adesso. Si innescano meccanismi, possono chiamarci anche, cosa c'è peggio di ultimo? Telesud, chiamarci tele, non lo so, tele est, tele ovest. Cosa c'è di peggio? C'è di peggio, ma è assurdo, perché a tra poco.
3: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

11:11, ben ritrovati sul primo canale, ancora in via 20 la manifestazione degli operai Talsider, sapete bene perché. Dunque Marco, grazie, Henry, un po' di tempo, immagino qualcosa, comunque andate avanti come sempre, non date retta, Enrico, la gelosia. Si sa quanto durerà ancora lo sciopero? Grazie, direi di no. Ecco, importante questa inquadratura, e quindi ringrazio, non so se Francesco Righi, se la Francesca

0: Giordano era popolano. È importante perché vediamo qualche cosa di insolito, giustamente. Intanto ci sono, la municipale non è insolita, la polizia locale è sempre agli incroci della strada, però le automobili possono scendere, bypassare il centro, quindi fare, direi, le Fontane Marose, via 15 aprile, e scendere qua in piazza Defe e poi giù da noi, non via 20 settembre ovviamente, ma via Petrarca. Sono le vie intitolate ai poeti, poi che siete più bravi di me andate a vedere su internet, so che c'è Carducci, Petrarca, i poeti famosi, lo sapete, no? C'è anche, chi c'è, anche Enrico Fermi, no? Famoso poeta, insomma ci sono questi, ditemi voi che sapete, esatto, anche Feltri, dai, andiamo avanti, chi possiamo dire poi? Brignano, insomma tanti Pieraccioni, esatto, cioè Largo Pieraccioni. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, ciao, buongiorno.
0: Salvatore, buongiorno.
1: Biagio, ciao, buongiorno. Allora, adesso guardando questa manifestazione, che sicuramente creerà dei problemi, ha creato dei problemi ai cittadini genovesi, però nessun cittadino genovese si sta lamentando di tutte queste cose qua. Quindi vuol dire che c'è una certa civiltà da parte dei cittadini genovesi.
0: Certo.
1: E poi mi voglio complimentare con voi, intanto perché siete l'ultimo canale della Liguria, e poi anche con il presidente della regione, che anche questa mattina ho visto che era insieme a loro a parlare, a parlottare, cosa che probabilmente in altre situazioni, in altre manifestazioni non succede, perché l'avrebbero preso magari a cazzotti, a pugni, a gritti, a urla e cose varie.
0: Sì.
1: Consideriamo che tutti questi operai qua, poverini, per carità, saranno più o meno tutti quasi di sinistra, mentre il nostro Bucci è...
2: Ok,
0: sentiamo, grazie, salutore.

0: Ok, allora rientriamo con le vostre, con le telefonate, rientriamo con i WhatsApp. Dunque, Eric, sai quanto durerà lo sciopero? No, non lo sappiamo, giusto? Non abbiamo notizie in questo senso.
1: A Nizza.
0: Ah sì, a Nizza, a Nizza De Filippi, andiamo in regia. No, ecco qua. Sì, a Nizza De Filippi, noi in regia, andiamo in news.
2: Sì, Enrico, buongiorno. Noi ci troviamo a via 25 aprile, è il punto più critico per quanto riguarda il traffico in questo momento, perché il corteo sta arrivando, sta salendo da via 20 settembre, l'abbiamo lasciato quasi in piazza De Ferrari e quindi la polizia locale ha dovuto fermare automobilisti e motociclisti qua in via 25 aprile in attesa che il corteo salga per via Roma e ritorni sotto la prefettura.

struttura. Ovviamente lo svincolo per via Roma è chiuso, mentre dopo il passaggio del corteo si potrà proseguire verso Piazza De Ferrari e poi riscendere via 20 settembre o le altre diramazioni possibili. Ovviamente inizia qualche malumore, sentite il suono dei clacson, le persone chiedono ai vigili quanto tempo ci vorrà, non si sa ancora, ci vorrà sicuramente un po' di pazienza, hanno detto gli agenti della polizia locale che stanno monitorando.

0: nonostante l'informazione che diamo continuamente, pensa di poter passare avanti, si sposta, i più sono rassegnati a dover aspettare quel tempo che il corteo possa arrivare di nuovo sotto la prefettura. Noi andremo a vedere quanto è lunga questa coda, fin dove arriva e quali conseguenze ha anche sull'altra diramazione. Per ora è tutto, Enrico, a te la linea.
1: Sì, grazie, grazie Anissa, ti avevo dato in redazione, eri sei sulla strada, hai risposto in maniera forse implicita, no? Proprio giusto a quella persona con la quale siamo rimasti col WhatsApp e diceva: sapete quando finirà, come si sposterà la manifestazione. Grazie quindi a Anissa. Abbiamo due colleghi on the road, Andrea Popolano, Anissa De Filippi. Buongiorno Henry. Allora, i cortei, le manifestazioni creano disagio, ma al tempo stesso occorre dare segnale alla politica di destra, perché ora è che il governo e la sinistra, sono anni che si prospettava la fine dell'industria dell'acciaio in Italia, si è tirato a campare, 20.000 posti di lavoro in fumo, non un piano di reindustrializzazione nel nostro paese serio, cosa aspettava la politica e tutti i sindacati, così Antonella. Vi ricordo che il numero oggi è, almeno oggi, poi chissà domani, 010 582444 per sentirvi al telefono, ok? Sono una studentessa universitaria, dovrei recarmi in via Balbi nel pomeriggio, è prevista l'occupazione del rettorato da parte degli studenti? Ringrazio per l'aiuto, non lo so, non penso che sia in previsione, poi siccome io non lo penso, senz'altro lo è, però non penso, cioè può essere, non lo so, non si sa, cioè non lo sappiamo. Così Maristella, grazie. Allora, Henry, sarebbe stata un'ottima cosa Euro Disney a Genova, ma ormai è andata, ma nessuno è venuto in mente un Euro Epcot. Ma sì, il porto, 650.000 metri quadrati di terreno, territorio intorno, c'è questo rettangolo azzurro che è l'ILVA, Exital Cider, XXX, ora Acciaio d'Italia, intorno c'è un bordo, c'è un bordone, c'è una cornice che ha un valore mostruoso. Non siamo a Singapore, non siamo, mi dici qualche altro, tu che giri nel mondo verso Oriente, cioè, Shanghai, poi da carta? Ah, Giacarta, però Giacarta esiste, è un'altra cosa. Eh sì, Giacarta, perché avremmo già, immaginate, strade, poi con i Giovi, come sono i Giovi, faccio notare, ieri pomeriggio, dimenticate, resettate tutto quello che è successo, il mortale di ieri mattina, il camion a fuoco di ieri mattina, resettate tutto. Ieri pomeriggio, notiziario nazionale di Autostrade per l'Italia su RTL, non c'era un veicolo in avaria sulla rete autostradale Ligure, non c'era per l'ennesima volta, ieri pomeriggio andate a sentire le registrazioni, un veicolo in avaria, è incredibile. Allora, qui siamo in Piazza Defe, dove si sono fermati, stazionano il corteo, sapete perché il corteo ex Silva, ex Ital Sider, eccetera eccetera. Dunque, lo sciopero è contro, però vedi che hai sentito Henry, che è contro il governo e contro Meloni, però il governo adesso è in riunione, cioè ha anticipato la riunione, probabilmente gli operai non sanno che il governo ha anticipato la riunione con l'industria per dare delle risposte, che se c'è stata una riunione in anticipo probabilmente qualche risposta arriverà oggi. Intanto vi facciamo vedere come il traffico passa attraverso questa strozzatura naturale che vi porta da Portello a Fontane Marose. La polizia municipale, bene, è agli incroci per regolare quello che vedete, e immagino siano, se non è a Nice, il nostro Andrea Popolano che sta risalendo. Ah, e allora è a Nissa. Allora la salutiamo, che riprendono risalendo queste automobili in una città grande, capoluogo. Questi sono i rebighi, no? Che ci ritroviamo, e quando bisogna risolvere qualche problema del traffico poi si passa attraverso queste strettoie, queste strade tipiche, famose, che fanno la bellezza della città. Vabbè, allora andiamo in regia, poi dobbiamo prepararci per Coppe, Mario?

0: Sì, hai già sentito? Sentirai? Sì, dici? Non ti va adesso, non hai voglia adesso. Sì, non vuoi, adesso non ti va, perché dobbiamo salutare i produttori liguri che festeggiano con Coop Liguria le novità della quinta edizione che è in programma il 16, 17, 18, quindi è una produzione anche quella diversa, un po' più leggera, un po' più aromatica e fragrante, quella dei produttori liguri che festeggiano con Coop Liguria. Hai capito? A tra poco, vi aspettiamo!
1: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Regione Liguria rafforza il proprio impegno per gli studenti con disabilità. Per l'anno scolastico 2026-2027 sono stati stanziati 1.590.000 euro, con un incremento di 150.000 euro rispetto all'annualità precedente. Le risorse regionali saranno destinate al sostegno delle istituzioni scolastiche paritarie, al trasporto degli studenti con disabilità e agli interventi di inclusione nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Sono state 364 le persone che hanno effettuato gratuitamente un esame OCT questo weekend nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. 21 persone saranno contattate a breve dagli ospedali genovesi per gli approfondimenti necessari. Per altre 14 è previsto un nuovo esame OCT nei prossimi mesi. In due casi è stato riscontrato un distacco dalla retina, con conseguente invio al pronto soccorso oculistico. A questi si aggiungono oltre 400 persone che in tutta la Liguria si sono sottoposte a screening gratuiti. Saranno 29 i nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale che Arte Genova metterà a bando nella città capoluogo. Verranno avviate nei prossimi giorni le procedure per l'assegnazione di queste case. 17 ristrutturate con fondi regionali sono situate nella zona di Quarto, mentre i restanti 12 alloggi sono collocati nel centro storico cittadino. Tutti verranno assegnati con canoni agevolati. L'associazione Amici dell'Acquario ha presentato la nuova stagione culturale del Mercoledì Scienza. Si parte mercoledì 14 ottobre alle ore 16 nell'Auditorium dell'Acquario con il recita del pluripremiato violinista e compositore Oleksandr Pusharenko. Poi la stagione entrerà nel vivo con il primo ciclo di conferenze dal titolo Alberi Amici, prospettive di benessere, un'occasione per conoscere, approfondire e riflettere sulla straordinaria varietà di alberi che ci circondano. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: subito Annissa De Filippi, poi sentiamo la telefonata, quindi la persona rimane al telefono. A te Annissa per un nuovo collegamento.
1: Sì Enrico, ci troviamo a Portello, qui le auto vengono fatte deviare quando possibile, quindi tornare indietro, infatti come potete vedere nella galleria adesso non c'è alcun veicolo, chi ha potuto ha fatto appunto retromarcia con il benestare della polizia locale. Nella direzione opposta il traffico è sostenuto ma non ci sono al momento grosse criticità, mentre è peggio per chi è rimasto in questo traffico che scende da Portello e poi va a finire in via 25 aprile. Quanto ci resteranno dipende da quanto resteranno in piazza De Ferrari i lavoratori e quanto il corteo impiegherà ad arrivare di nuovo in via Roma sotto la prefettura. Ovviamente per le auto che si trovano in questo tratto si tratta di motoristi.

0: spenti e aspettare per gli altri, per chi è riuscito a evitare questa manovra, questa deviazione prima, può ancora arginare il punto più critico per quello che è la viabilità in queste ore qui a Genova. Per cui vedete, qualcuno tenta anche all'ultimo metro di tornare indietro e di cambiare strada, ovviamente quando è possibile, sempre la polizia locale sul posto, ogni svincolo principale, però al momento le immagini parlano chiaro, non ci sono ancora lunghe code, la galleria è libera a vista e questa è la situazione, Enrico.
1: Piazza Portello presidiata intanto dalla nostra Annissa De Ferrari, mentre il corteo si è fermato in Piazza Defe. Si è fermato in Piazza Defe, ecco perché è necessaria questa variazione al traffico. È una strada che normalmente è con una nuova viabilità dai tempi di Bucci era stata bloccata, fermata, si fermava in Piazza Fontane Marose e si tornava indietro. Adesso si scende via Fontane Marose, si riscende ancora in via 25 Aprile per poi arrivare in Piazza Defe, e scendere poi nella parallela di via 20 Settembre, che vi porta poi sotto Primo Canale. Sono le vie dedicate ai grandi scrittori dell'antichità, del passato, italiani. Così il traffico è tra virgolette normale per chi va verso Levante, va verso da Corvetto, viene verso Ponente, viene verso San Pier d'Arena, da Brignole verso San Pier d'Arena. Qui sono fermi ormai da qualche minuto, come vediamo dalle immagini, per appunto arrivare in Piazza Fontane Marose e risalire in via 25 Aprile e poi scendere in via in Piazza Defe. Torno ai vostri WhatsApp. La telefonata è rimasta, pronto? Proviamo un po'. Pronto? Direi di no. Quindi si libera. Vi ho detto, ecco, quando magari chiamate che sto per collegarmi con un collega, no? O collegarmi con una collega, evidentemente, poi rimanete in linea 3 minuti, 2 minuti, 3 minuti, in modo da avere poi la sicurezza di poter andare in voce e dire la vostra voce, quello che pensate, ok? Quella macchina deve occupare le righe, se no non è... No, va sul marciapiede, sì. Sì, deve fermarsi, ok. Sì, ok. Con il beneplacito del vigile, che dice fermi, dove andate? Lui avrà segnalato al vigile, dice guarda mi devo fermare per scaricare, si può andare. Lui gli sta, sono un po' sconcerti, dice accidenti. Eppure siamo a piedi, no? A piedi si può proseguire, non penso siano scesi da una macchina. Escono in retromarcia, quindi attenzione, certo è sensato. Dice va prima la piccolina o vai in retromarcia al SUV? Vai prima la piccolina, vai. Sì, beh, però c'è il vigile che garantisce. Qui abbiamo il SUV, esatto, in retromarcia. Venga dottore, venga. E dice magari noi stiamo attraversando, dove va? Forza, dai, attraversate, dai. Ma t'ha visto, dai. Cioè basta, vedete, poco per poi scatenare, suscitare. Dai, forza, attraversiamo. Ma il vigile dov'è? No, era lì. Nel senso, bene, Forse si è allontanato, vabbè. Sì, ok. Allora, dai, vediamo se il SUV riesce a fare... Per carità... No, che poi il passeggino da dove sei non lo vedi. Cioè, rendetevi conto, se tu guardi negli specchietti, vedi una signora, una ragazza, ma non vedi il passeggino, che peraltro anticipa la ragazza. Quindi possono nascere tanti problemi da queste manovre, ecco perché c'era il vigile appunto che segnalava questo. Attraversano tutti ora, quando devi fare retromarcia, non è mai passato nessuno di là, mai. Non, questo signore non pensava neanche di passare, ma passa adesso. Dice, guarda, attraverso, perché questa panda non è una panda, no, è una giapponese, è una Hyundai, questa non... Oh, attraversiamo ora. Aspettiamo l'altra, sono già tre che sono andate, quella piccolina, il SUV, la Panda, questo è un Toyota che torna indietro, c'è una persona che attraversa. Ma da dove sbucano questi qui? Non c'erano prima? Da, da, da,

0: escono. Sono i dipendenti comunali, no, scherzo, no. C'è un vicolo, ma non c'è mai passato nessuno, io lo facevo a piedi, questa è una bella BMW. Bene, no, un taxi. Ecco, esatto. Guarda, ma probabilmente è arrivato, beh, c'è il semaforo, beh, questo sì, è il semaforo che ha dato il verde. Questo adesso si è incantato, giustamente, ma ha dato il verde alla gente. Eh sì, penso di sì. Poi lì c'è uno spazio giusto che può servire per fare retromarcia e ripartire. Mi state chiamando al numero di WhatsApp, non è che anche il 10, lo 010 sia incriccato? No. Prova a rispondere, Mario. Proviamo a fare... Perché mi stanno chiamando anche al numero dei WhatsApp. Prova un po', prova a farlo anch'io. Allora... Sì, hai ragione Mario, tu hai sempre ragione. Mi dici 010? Ah, eccolo qua che arriva. No, no, non sono io, rispondi, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto,
1: buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno, io volevo sapere in che direzione sono diretti, perché stamattina avevo sentito la notizia che erano diretti a Levante, Corso Castaldi e Corso Europa.
0: Sì.
1: E io per questo motivo ho anche annullato un esame che dovevo andare a fare a quarto.
0: Sì. Ma si sono, il corteo si è fermato in Piazza Verdi ed è risalito e ha risalito via 20 settembre e adesso è in Piazza De Ferrari e quindi c'è comunque quel tratto bloccato da bypassare, però sì, si può arrivare a San Martino, certo, secondo il normale itinerario si può. Corso Aurelio Saffi, sarei a Ponente, Corso Aurelio Saffi, Brigate Partigiane, Brignole e poi Corso Castaldi. Beh, ora sì.
1: Guarda, ho capito, va bene. In ogni modo, ormai io ho annullato l'appuntamento, stato. Va bene.
0: Grazie.
1: Tanto volevo dire anche un'altra cosa, però non riguarda questo problema dell'Elva. Avevo sentito la notizia che nel centro...
0: Allora, aspetti un attimo, aspetti un secondo, signora, aspetti, perché parla il leader della FIOM, Palombo, Armando Palombo, sentiamo cosa dice.
3: Continuiamo a essere presi in giro, poi sapendo anche che ci sono dei fogli che girano con dei nomi anche, alla fine siamo, continuiamo così, disciplinati, organizzati, però pronti a tutto, ok? Importante che sia venuta come è venuto oggi il Presidente della Repubblica, ok? Andiamo avanti fino al campo base con calma che è sotto la prefettura. Poi sotto la prefettura possiamo anche incantarci un po' di più se decidiamo.
4: Quindi il resoconto, avete sentito le parole di Armando Palomo, coordinatore della FIOM, arrivata la visita da parte della sindaca di Genova che non ha portato fondamentalmente nuovi aggiornamenti rispetto a quanto già sapevamo, una lunga sosta da parte dei lavoratori in questa giornata di corteo proprio qui in piazza De Ferrari, come detto la visita della sindaca Silvia Salis, adesso il corteo proseguirà in direzione della prefettura, dunque i lavoratori torneranno a quello che è proprio il campo base, come ha citato lo stesso Palomo. Nel frattempo ripartono i diversi cori, è stato ribadito come continuino a girare dei fogli che però ancora non sono stati firmati e non diffusi, si segno che la trattativa dunque sta andando avanti per recuperare i famosi COIS, il famoso materiale che serve per alimentare le linee della zincatura e linea della latta per quanto riguarda lo stabilimento di Genova, motivo per cui appunto sono scesi in piazza e ormai siamo al terzo giorno di manifestazione per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva. Ora, come potete vedere, il corteo è ripartito sullo sfondo la fontana di Piazza De Ferrari, i cori che ripartono.

0: partono, fondamentalmente il corteo dovrebbe riaffrontare via Roma per tornare proprio davanti alla prefettura. A te.
1: Grazie. Bene, il titolo, vedete, si ritorna sotto la prefettura, dove si era stazionati ieri e da dove si è ripartiti oggi, ricorderete le tende della Quechua di Decathlon, e quindi la sosta ieri giornaliera davanti alla prefettura, e si ritorna adesso risalendo via 25 aprile, via Roma, mentre le macchine scendono via 25 aprile, ecco perché si sono fermate, adesso tornano indietro, perché è impossibile poi convergere in piazza Defe, si raggiunge la prefettura per avere, penso, notizie dirette dalla riunione anticipata del governo oggi, ok? Non so se la signora è ancora al telefono, sì? Squilla? Puoi tenere pure un filo di ambientale. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Allora, io volevo farvi presente che quest'estate sono stato 4 mesi a Lazio in un villino sulla ferrovia a 50 metri e tutti i giorni passava un treno carico di cois, sì, da Ponente verso Levante. Com'è questa storia che non ci sono fornimenti, che non c'è niente? Li prendono dalla Francia? Dove li prendiamo?
1: No, andavano verso la Francia, le ha detto, da Ponente.
2: No, venivano dalla Francia, andavano verso Genova, Belin, sono vecchio ma non sono belinato.
1: No, sono io che ho capito.
2: Appunto, è questo. Poi alla sera, verso il tardi, passavano anche 8 bomboloni di Viareggio, sì, uguali a quelli di Viareggio, andavano verso Genova.
1: Sì.
2: Adesso gli ambientalisti che si sono preoccupati di non mettere la nave a vado, lo sanno che gli passano 8 bomboloni, forse 16 tutti i giorni in mezzo alle case, tutte le notti. Lo sapranno?
1: Che penso di sì. Di cosa c'è in questi bomboloni?
2: I bomboloni, già che con questo le dico anche i bomboloni.
1: Ho capito, potrebbe esserci acqua minerale, cioè bomboloni.
2: No, non è acqua minerale, gas, le targhette del gas. Informatevi dalle ferrovie, vedete un po' com'è la situazione, sì, e raccontate un po' la verità, perché ieri Secolo mi ha detto di rivolgermi alla redazione di Savona. Come se fosse il suo problema.
1: È una bella idea.
2: Avete mica degli impedimenti di divulgare certe notizie?
1: Sì, adesso vedo. No, per carità. Adesso chiamiamo le ferrovie dello Stato, diciamo che un signore che ha la villa è andato in villetta ad Alassio, dove c'è il muretto, ha visto i coils che dalla Francia venivano in Italia e vuole sapere appunto la destinazione. Ora io non so se questi coils, poi dalla Francia, direzione sì, Francia, da Alassio sì, non c'è il Piemonte, potevano arrivare a Cornigliano per essere lavorati? Può darsi. Potevano andare in un'altra acciaieria d'Italia? Può darsi. Punto. Non lo so, cioè
2: la quello che lì con 2 pezzi per vagone, li ho visti in sosta alla stazione di Sesti quando rientravo col treno, quindi vuol dire che vanno a Cornigliano e Musa non ce ne devono raccontare, quindi i rifornimenti li hanno e che se li facciano gestire è bene anche. Ecco, va bene, saluti, grazie, buongiorno.
1: Grazie. Allora, deviazione bus, deviazione MT, naturalmente, disagi al traffico, si ritorna in prefettura, quindi il circolo si chiude con il ritorno davanti alla prefettura. Annissa De Filippi, torniamo da te, in strada.
3: Sì, Enrico, come puoi vedere, gli ultimi mezzi che erano rimasti nella sacca di Portello, che hanno potuto fare inversione, sono tornati indietro, quindi Portello a doppia direzione col vigile che cerca di indirizzare e di far passare prima chi aveva la precedenza. C'è un flusso insistente di mezzi che sta scendendo, quindi evitando questo snodo di Portello. Nella direzione opposta invece la situazione è molto tranquilla, non ci sono pressoché veicoli dentro alla galleria, ovviamente nessuno scende verso Portello, dove ancora si è tratta di una situazione di immobilità.

0: attività dovuta al transito dei lavoratori che stanno tornando, come detto, sotto la prefettura, quindi passeranno da via Roma. Quindi il momento, il tratto più congestionato è questo, proprio da Portello in direzione della galleria di Piazza Portello. Alcuni mezzi non sanno bene dove andare perché sono saltati ovviamente le precedenze degli impianti semaforici ed ecco che gli automobilisti iniziano un coro di clacson perché ad alcuni questa situazione non sta bene, anche se dovrebbero sapere che quando non c'è l'impianto semaforico decide il vigile chi deve passare per prima. Infatti sta facendo svuotare i mezzi che stanno tornando indietro da Portello e salgono per via Caffaro o scendono nella galleria di Portello. In mezzo ci sono sempre i pedoni che abbiamo visto, si sono diciamo districati tra il traffico e sono riusciti a riguadagnare i marciapiedi. E quindi da Portello la situazione è questa.
1: Ok, questa è la situazione, quindi difficoltà nel traffico, chiusa via 25 aprile perché attraverso via 25 aprile sono risaliti verso la prefettura. Direi per avere notizie di prima mano, al di là delle telefonate che si possono avere con Roma, il palazzo del prefetto è l'emanazione del governo italiano, quindi avere notizie di prima mano sulla riunione che è stata anticipata per cercare di risolvere questa crisi di cui si va incontro con la chiusura stabilita, l'ordinanza del Tribunale di Milano che stabilisce che il 25 ottobre debba chiudere il reparto a caldo di Taranto, che era il fornitore primario di Cornigliano e direi Novi Ligure. Ecco perché gli operai sono in piazza, non c'è da rinnovare il contratto, tutto a posto, il contratto è stato rinnovato, il lavoro c'è, si vuole la continuità del lavoro, quindi da qui al 25 di ottobre, oggi è il 14, sono 9 giorni per trovare sul mercato che arrivino dalla Francia, come il signore che ha la casa ad Alassio ha dimostrato, e che arrivino da dove volete voi il materiale per continuare a lavorare a Cornigliano e poi a Novi Ligure e poi negli altri stabilimenti Italsider, ex Italsider. Allora in senso contrario, come vedete, mi sfugge adesso, conoscevo il nome della strada, l'intitolazione di quel Rebigo, peraltro è in un luogo tra i più belli, no, affascinanti della Genova storica, quel Caruggio, quella S giusto larga quanto per far passare i carri una volta, ma che diventa uno snodo in una città complicata come questa, importante per il traffico regolare, per chi da Brignole vuole andare verso Principe, perché il blocco adesso è davanti alla prefettura. Sì, ancora si protrae all'inizio di via, alla base di via Roma e di via 25 aprile tra Piazza Defe e le due vie che ho appena nominato, per poi arrivare in prefettura, immagino, perché la prefettura è il simbolo del governo, è il simbolo dello Stato italiano e quindi il prefetto, la signora Cinzia Torraco. Andiamo in regia, sì, giusto? Poi vi ricordo che stamattina dovremmo fare un salto, anche una capatina alla COP di Corso Sardegna, presso il mercato di Corso Sardegna, perché dobbiamo conoscere le eccellenze locali che ritornano con 73 produttori il 16, 17 e 18 ottobre. Ok? Bene, a tra poco, forza!
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: 11.48, meno 12 al mezzogiorno, e se andiamo avanti così direi proprio a passo d'uomo a mezzogiorno saremo davanti alla prefettura, largo Ero San Franco, palazzo storico, palazzo cinquecentesco, ma questo non c'entra, si risale via Roma, sì, si risale via Roma, via 25 aprile alla destra del nostro teleschermo. Grazie Primo Canale, ve lo ricordo, siete sintonizzati su Primo Canale. Primo Canale è una televisione privata, indipendente, all'editore non gli può importare di meno di chi è o di chi non è al governo, che ci crediate o meno non gliene può importare niente. Per dirvi intanto, mentre vi racconto un po' di noi, perché qualcuno insiste nel non saperlo, nel non volerlo sapere, siamo qui nel primo terzo di via Roma, si risale verso, con i cori, gli slogan ben scanditi secondo un copione molto preciso, verso la prefettura. Sentiamo la telefonata direi a questo punto. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, dottore. Senta, sto seguendo la trasmissione, sì, della, sì, manifestazione. Solo una precisazione a lei, perché magari non lo so. Io sono stato nel lavoro della siderurgia e posso dirle che le brame a Cornigliano non servono, perché il Cornigliano non è attrezzata per fare la laminazione del treno quarto.
0: Sì, sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Servono solo
0: a Taranto,
1: i coi.
0: A Taranto servono le bramme.
1: Sì, a Taranto sì, ma se non possono produrre i coils a Taranto sono inutili anche le brame. Comunque il materiale che ha bisogno Cornigliano sono solo coils laminati,
0: esatto,
1: a caldo,
0: esatto,
1: che devono trovare sul mercato internazionale, ma se i dirigenti ci si mettono adesso, Campagavallo anche dovessero combinare dei contratti di migliaia di tonnellate di coils, arrivano tra 60 giorni, perché le acciaierie non è che siano lì a disposizione dell'Ilva, che anzi magari se anche del materiale hanno pronto se lo utilizzano loro.
0: Però beh, 60, lei dice 60 giorni per un flusso continuo, cioè per stabilire un bel contratto con un flusso continuo, però insomma è già qualcosa, non è la morte, no?
1: Sì,
0: abbiamo visto di peggio.
1: Se gli va, se 60 giorni sa, poi con i tempi,
0: sì,
1: dei trasporti,
0: certo,
1: la logistica di oggi sono cazzi. Se arrivano dalla Cina ci sono anche 90 giorni,
0: sì,
1: il produttore dove potrebbero fare affidamento è giusto in Cina, che hanno 200 acciaierie.
0: Senta, lei che sa queste cose, i privati dove le prendono? Gozzi, Arvedi, Marcegaglia, Danieli, dove li prendono secondo lei?
1: Il commercio dei coils da trasformare in lamiere, quindi prendono dalle acciaierie, non so, francesi, Arcelor, dalla Thyssen, dalla Germania, dalla Voestalpine, e poi la grossa importazione dall'estero, dalla Cina, dall'India, e quei paesi lì che hanno bisogno di tempo. Prima di tutto devono trattare il prezzo, che non è detto
0: adesso salirà con questa richiesta. Senz'altro il prezzo salirà, perché sono mica scemi, no?
1: Certamente, poi loro hanno il loro materiale, hanno già il loro commercio e non hanno bisogno che l'Ilva gli compri migliaia di tonnellate.
0: Se non
1: pagano magari anche di più.
0: Pagando anche di più, non penso che li regalino a questo punto, visto che ce n'è bisogno, penso che sfrutteranno come farebbe chiunque, no?
1: Solo un appunto così, poi per carità.

0: Comunque prima sono bramme e poi diventano coils.
1: Conegliano, le bramme non servono.
0: Non serve, fanno le bramme le tratta la Taranto, certo.
1: Al Taranto, qui servono solo i coils, però dall'oggi al domani non si possono avere, e anche si sono svegliati un po' tardi i dirigenti.
0: Però il tribunale, l'ordinanza del tribunale è di, direi non più di 2 settimane fa. Poi adesso c'è ricorso in Cassazione comunque.
1: Ma capisco, sono tutte cose lunghe, comunque avranno il loro corso. Io è un'osservazione che faccio, perché conosco il mercato, ho lavorato tutta la vita, quindi nel commercio dei coins so i problemi che possono esserci nel riceverli, ecco.
0: Bene, abbiamo approfondito ancora il tema, grazie. Bene, allora sì, 11:53. In vista, siamo a metà direi di via Roma, non più della metà di via Roma, verso la prefettura. Sento tanti, lo dico nel senso del termine, esperti, cioè gente che con la siderurgia, con l'acciaio a Genova, grazie a Dio, ha lavorato. Cioè Genova ha una storicità per quanto riguarda questa lavorazione, lo dimostra la determinazione degli operai, di come vanno in piazza, di come sanno fare, no, il loro mestiere, e anche le loro manifestazioni quando occorre. Quindi si risale adesso via Roma verso la prefettura, praticamente quel punto di arrivo, quel punto che era ieri, che è stato ieri il punto di arrivo, che in concomitanza con la visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Allora, complimenti alla telefonata di prima, scrive Giampiero, dice: scioperi ne ho fatti tanti, compreso quello per non far chiudere l'area a caldo nel 2005. Non è vero che eravamo solo arrabbiati, anche allora si rideva e si scherzava, è un modo per smorzare la tensione. Eviterei fumogeni perché possono dar fastidio a chi abita in zona. Giampiero da Voltri. E poi Giampiero dice: complimenti al signore che ha chiamato prima, perché si capiva che se ne capiva, ok? Poi i governi, i nostri governi si sono svendute le eccellenze stipulando dei contratti fuffa, poi vengono a fare passarella promettendo mari e monti e i lavoratori tirano il carro attualmente senza ruote, mentre i politici vivono comodamente con i nostri soldi. Vabbè, questo sì, per qualsiasi cosa. Allora, a questo punto sì, ecco qua, sì, aspetta, vediamo ancora questo. A Amba da Oregina, Genova ha voluto cambiare e ci sta riuscendo. Orgoglio, chi chiede e crede nella forza dei diritti, nella Costituzione, nel lavoro, non nell'elemosina. Beh, questo è fragoroso, no? Questo coro che ci porta alle 11:55. Abbiamo il TG55, quindi con Aurora Bottino in diretta, tutto quello che c'è da sapere, aggiornamento, 5 minuti in diretta, un boost, come si diceva ai tempi del virus, di informazione, e poi torniamo insieme anche con queste immagini. Aurora Bottino.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con lo sciopero dei lavoratori ex Ilva. Questa mattina un lungo corteo per le strade della città fino alla stazione di Brignole e poi a tornare indietro su Via 20. La notizia dopo lo stop in Piazza De Ferrari, si torna al campo base, così è stato comunicato dai lavoratori, la notizia e la visita del presidente di regione Marco Bucci e della sindaca di Genova Silvia Salis non hanno placato gli animi, la tensione è alta. Sentiamo allora le parole di Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM CGIL.
3: Noi sappiamo in maniera chiara che ci sono delle interlocuzioni in corso, vediamo degli spiragli, ecco, questo è l'elemento che ritengo sia corretto, vediamo degli spiragli. Auspichiamo che oggi in giornata arrivi qualcosa di concreto, nero su bianco. Ovviamente questo è l'auspicio di tutti, la lotta oggi continua, la rabbia dei lavoratori è evidente, siamo in corteo per il centro e continueremo oggi tutto il giorno a dimostrare la nostra posizione, la nostra lotta, la nostra rabbia, e appunto auspichiamo che qualcosa si muova.

0: l'impressione è che da parte di governo e azienda si stia lavorando in linea con le nostre richieste, ovvero lavoro e non cassa integrazione. Staremo a vedere, restiamo in attesa, ovviamente in attesa non passiva, ma lottando per le vie del centro, per la nostra città. La scelta di mantenere per riscaldo i forni è importante, è una scelta che noi condividiamo assolutamente, perché finché la parola fine non è stata data, l'aria calda per noi resta aperta. Ovvio che ci sono dei giudizi della magistratura che pesano tanto, aspettiamo anche la scelta della Cassazione, la sentenza della Cassazione. Prendiamo atto, però ribadiamo una cosa, fermo restando l'unitarietà del gruppo, eccetera. Oggi serve qualcosa di concreto nell'immediato, in una fase intermedia.
1: Di ex Ilva, di questa avvertenza, si è inevitabilmente poi discusso anche in Consiglio regionale nella giornata di ieri, dove è stato approvato un ordine del giorno che è stato presentato da tutte le forze politiche unite, che invita il governo ad assicurare la continuità del lavoro. Sentiamo.
2: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura, per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire nel raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
3: Ora noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
4: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
1: Dare una prospettiva senza cercare il consenso immediato è la linea rivendicata da Claudio Scajola, sindaco di Imperia, nel commentare a Primo Canale il sondaggio Tecne, che lo indica come il sindaco più apprezzato in Liguria. Sentiamo.
5: Credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono. Se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere, si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
6: certo,
5: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia Imperia.
1: Non si può bere né usarla per cucinare l'acqua che esce dai rubinetti di Borgo Verezzi, di Pietra Ligure e Villanova d'Albenga. Le analisi hanno infatti rilevato concentrazioni di PFAS superiori alle soglie consentite nelle reti dei tre comuni della provincia di Savona. Le sostanze chimiche di origine sintetica

0: considerate potenzialmente dannose per la salute, hanno così portato l'allarme nel ponente ligure. Per gli abitanti è iniziata una quotidianità fatta di code alle autobotti, taniche da riempire e ricerca disperata di acqua in bottiglia nei supermercati. Il problema era emerso per la prima volta il 23 settembre a Borgo Verezzi, dove i valori rilevati erano risultati nettamente superiori ai limiti di legge. Ieri, con le nuove ordinanze, il divieto è stato esteso anche a Pietra Ligure e Villanova d'Albenga, a Pietra, così come accade da giorni a Borgo. Sono arrivate le autobotti, l'acqua distribuita deve comunque essere bollita prima di essere consumata o impiegata in cucina. Nei negozi della zona intanto sono finite le bottiglie di acqua naturale acquistata soprattutto per cucinare e lavare frutta e verdura. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Dopo mezzogiorno, 6 minuti, direi di andare subito ad Andrea Popolano davanti alla prefettura per un ultimo aggiornamento di questa giornata scandita dal corteo che strada per strada ha macinato alcuni chilometri a Genova per ritornare poi davanti alla prefettura. Andrea Popolano.
2: Sì, perché un corteo partito alle 8:45, è arrivato praticamente a mezzogiorno davanti alla prefettura, quindi un giro completo del centro della città e come potete vedere è tornato quello che è l'accampamento base che ormai da lunedì più o meno a quest'ora è presente in piazza Corvetto, così come i mezzi pesanti che abbiamo anche avuto modo di vedere nel corso del corteo hanno ripreso la loro posizione in piazza Corvetto. Una manifestazione, un corteo.

0: ripetuto più e più volte quello che è l'attesa di una notizia che arrivi da Roma e che dia garanzie per quanto riguarda la continuità della lavorazione all'interno dello stabilimento di Genova, notizia che ancora non è arrivata. Si parlava ad esempio quando è arrivato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci di un verbale, quindi aspetti ancora da valutare, ma che c'è una trattativa in corso, ormai lo sappiamo da tempo. Questa è l'immagine, le tende sono di nuovo presenti durante il corteo, più volte i lavoratori hanno nominato il governo, abbiamo visto anche la solidarietà delle tante persone che hanno incrociato i lavoratori nel loro lungo percorso, durato praticamente 3 ore, e adesso abbiamo visto l'arrivo in prefettura. Durante il corteo la presenza anche della sindaca di Genova Silvia Salis in piazza De Ferrari, che ha parlato sempre con Armando Palombo, coordinatore della FIOM CGIL. Si è in questo clima di attesa nel capire se arriveranno ovviamente delle notizie. Al momento la protesta, come potete vedere, va avanti, si è tornati in via Roma, piazza Corvetto, largo Lanfranco, davanti alla prefettura. Questa è l'immagine con cui vi lasciamo.
1: Il 16, 17, 18 ottobre il complesso commerciale Mercato Corso Sardegna ospiterà la quinta edizione dell'Expo dei prodotti liguri, promosso da Coop Liguria per dare una concreta attuazione all'impegno di valorizzazione delle produzioni locali. Allora, perché alla vigilia della vigilia della vigilia non collegarci proprio con il mercato di Corso Sardegna per l'allestimento, con Edoardo Carvelli della direzione marketing di Coop Liguria? Edoardo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Allora, vediamo insieme un'anteprima, no? Questa, vediamo insieme questo allestimento che riguarda 73 produttori del territorio, quindi quando si parla di territorio non si scherza, si parla di produzioni liguri, produttori liguri valorizzate dalla Coop Liguria, proprio tutto in casa nostra, a chilometro quasi zero. Edoardo Carvelli.
2: Assolutamente sì, siamo qui, siamo ormai giunti alla quinta edizione di questo evento che pian piano negli anni sta raccogliendo sempre più adesioni, abbiamo un'affluenza che aumenta sempre più negli anni, siamo molto contenti, molto orgogliosi di poter portare questo evento per far conoscere, diciamo, le nostre eccellenze del territorio e soprattutto chi si cela dietro, il volto che si cela dietro questi prodotti. Siamo qui, siamo in fase di allestimento, ormai è quasi tutto pronto, mancano 2 giorni, venerdì alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione, il taglio del nastro, l'evento proseguirà fino alle 22 e poi il sabato e la domenica l'evento si svolgerà dalle 16 alle 22. Possiamo assolutamente vedere qualche novità insieme per parlarvi di novità che avremo quest'anno, che saranno novità culturali e novità anche a livello di spettacolo. Novità culturali perché nei 3 giorni ci sarà la proiezione del documentario Storie di Genova del nostro consulente e collaboratore Alessandro Bellagamba, che è anche il direttore e il regista della Scuola d'Arte Cinematografica di Genova, e questa proiezione è già stata data, diciamo, in corrispondenza della presentazione del nostro album Genova la nostra storia, una raccolta di figurine che celebra il centenario della Grande Genova, della fondazione della Grande Genova. Per quanto riguarda lo spettacolo invece avremo 2 serate all'insegna della cucina, dove le 2 scuole Bergese e Marco Polo, le 2 scuole alberghiere, si sfideranno a colpi di cucina e le serate saranno presentate dal presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Liguri, Alessandro Dentoni. Possiamo spostarci sicuramente nella zona dove verrà allestito, diciamo, il telone, la struttura che ci permetterà di proiettare questo film.
1: Ecco, ci spostiamo insieme con Edoardo Carvelli, penso che operatrice in questo caso sia Giulia Bisian, anche lei Coop Liguria, e ricordiamo che all'Expo parteciperanno 73 produttori, tra i quali si annoveranno tutti i marchi liguri più prestigiosi, ma sono numerose anche le imprese che partecipano per la prima volta a questo Expo dei produttori. Edoardo,
2: avremo i marchi più noti come Panarello, Grondona, Pesto di Praste e Marpast, ma come tutti gli anni abbiamo deciso di

0: dare spazio anche alle piccole imprese locali e soprattutto a nuovi fornitori, tra cui cito Biscottificio Gibelli, la Gastronomia Palegian, la Pasticceria Poldo. Tutti gli anni cerchiamo di dare spazio anche a nuove realtà locali, familiari, per far sì che ci sia un sostegno proprio per queste attività a cui noi teniamo molto. Diciamo che il territorio è formato soprattutto anche da queste realtà.
1: Realtà che attraverso voi, scusami Edoardo, fanno vincere la qualità, perché si può constatare immediatamente la qualità di questi prodotti, la bontà, la genuinità di questi prodotti.
0: Assolutamente, perché questo evento permette proprio al cliente, ai nostri soci, di poter testare, di poter conoscere soprattutto la storia del produttore, ma anche poi il prodotto che porta nei piatti insieme alla sua famiglia. Possono assaggiare, possono degustare, possono anche comprare il prodotto dopo aver fatto una chiacchierata banalmente con il produttore. Certo. Fondamentalmente è un'esperienza di conoscenza del prodotto, del produttore, e consapevolezza di quello che poi portiamo tutti i giorni nelle nostre case e nei nostri piatti.
1: Bene, allora portaci adesso nel luogo che hai raccontato prima. Prego, Edoardo.
0: All'interno di questo campetto stiamo allestendo ci sono dei blocchi che fermeranno il telone, la struttura autoportante, dove appunto sarà proiettata questo documentario del nostro collaboratore Alessandro Bellagamba. Saranno posizionate delle sedute, ci saranno 50 sedute e la proiezione del film sarà destinata a 50 persone che dovranno però prenotarsi ovviamente per poter gustarsi il film al meglio. Per questo fatto abbiamo deciso di migliorare anche la qualità dell'audio, predisponendo 50 cuffie wireless che i 50 partecipanti all'evento potranno indossare per vivere un'esperienza magica, un'esperienza soffusa, per non inquinare la qualità del documentario, che è molto interessante e parla della nostra Genova.
1: Certo, ricordiamo che quest'anno l'evento è dedicato ai comuni che nel 1926 entrarono a far parte della Grande Genova, e Alessandro Bellagamba è anche appassionato di storia, divulgatore. I genovesi, i liguri, amano tantissimo la storia, la nostra storia è millenaria, la amano fortemente, Edoardo.
0: Assolutamente, Alessandro ci ha dato una mano e l'abbiamo ringraziato. Questo progetto, che appunto, come hai detto te giustamente, celebra il centenario della fondazione della Grande Genova dal 1926 al 2026, dove 19 comuni sono stati annessi appunto alla Grande Genova per poter dare spazio alle esigenze politiche, economiche del periodo, ma senza mai dimenticare le proprie origini e la propria identità. Questo è il fatto fondamentale della Grande Genova e della nostra raccolta che abbiamo fatto. Abbiamo cercato di dare un'identità, di preservare un'identità, di dare importanza in maniera equa a tutti i 19 quartieri che nel 1926 sono entrati a far parte della Grande Genova.
1: Chiaramente il suggerimento è quello di andare con le famiglie, cioè andare, certo, le coppie con i bambini, con i nonni, perché ci sono le radici, c'è il cibo che nel tempo si evolve, e la genuinità è quella poi più adatta per il nutrimento di tutti noi, soprattutto i bambini. Addirittura leggo, vedo che ci saranno scambi di figurine, una raccolta fortunatissima quella vostra, e si potranno scambiare le figurine che magari domani diventeranno importantissime.
0: Assolutamente, noi abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa come l'anno scorso con la raccolta Genova la nostra storia volume 1, dove abbiamo parlato dei testieri di Genova. Quest'anno abbiamo riproposto lo scambio di figurine, che si svolgerà venerdì 16 ottobre a partire dalle ore 19 nella galleria del centro commerciale. Questa è un'opportunità per unire generazioni, il nonno che scambia le figurine con il nipote. È una cosa molto importante che rispecchia i valori di Coop Liguria, ossia dare importanza a tutte le generazioni. È un evento intergenerazionale che dà molto valore a questa manifestazione e soprattutto che rispecchia molto i nostri valori, i valori di Coop Liguria.
1: Ma non solo, perché i bambini potranno provare a fare sport con gli atleti del GUS Genova, e chi visiterà l'Expo con un amico a quattro zampe potrà ricevere una foto gratuita scattata da un professionista in un corner dedicato. Quindi

0: Tutti, insomma, è proprio per tutti, per godere di questa straordinaria opportunità, insomma, per stare insieme.
1: L'intento è sempre quello di creare un evento, delle giornate da passare insieme dove tutte le persone possano essere coinvolte, sentirsi coinvolte, parte di queste giornate, di questo evento.

0: Beh sì, c'è anche un dono alla spesa, per esempio. Coop Liguria organizza 3 volte l'anno e ci sarà questa raccolta che avrà in occasione di questa Expo con tutte le importanti associazioni locali impegnate alla lotta alla povertà per raccogliere alimenti per le famiglie più fragili. Che dire di più, telespettatori? L'Expo sarà aperta venerdì 16 dalle 17.30 alle 22, sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 16 alle 22 presso il complesso commerciale del mercato di Corso Sardegna. Grazie Edoardo Carvelli, grazie Giulia Biasini per le immagini e noi torniamo in trasmissione. Un attimo, ci ricolleghiamo Edoardo per il nostro saluto, abbiamo detto direi tutto in questi 10 minuti nei quali siamo stati insieme. Ancora un saluto durante l'allestimento, ecco, abbiamo aggiunto il momento solidale e ti salutiamo, eccoci, abbiamo inquadrato bene.
1: Buongiorno, fermi. La linea. Stavo dicendo, all'interno del campionato abbiamo allestito anche una zona che sarà dedicata al PUS, dove appunto si effettueranno delle attività motorie per tutti i ragazzi, i bambini di tutte le età, dove appunto anche questa fascia d'età potrà ricrearsi, potrà trovare un momento appunto da dedicare.
0: Bene.
1: Quindi abbiamo deciso di dare un'opportunità a tutti di poter usufruire di questa giornata.
0: Bene, grazie Edoardo, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E buone cose per lo sviluppo di questa bellissima. Assolutamente, grazie. Manifestazione.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
5: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
6: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
7: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

Liberiamo i telefoni, 12:21, cari telespettatori, mattinata, beh, lunga, giornata lunga, oggi sarà lunghissima perché vi ricordo saremo alle 18 per la presentazione attesa, un evento nazionale, oggi tutti i giornali ne parlano, del libro di Silvia Salis, già domani presentato alla Feltrinelli, questo pomeriggio ci sarà il primo canale alle 18, penso non perderete questo appuntamento molto interessante, ripeto, il libro è già stato, alcune anticipazioni sono già passate attraverso tutti i giornali, attraverso i giornali, insomma quelli importanti, abbiamo avuto modo di leggere qua e là, un po' sul Corriere, un po' su Repubblica, un po' sulla Stampa, alcune anticipazioni di alcuni capitoli, e quindi oggi vedremo tutto insieme, vedrete tutto insieme su primo canale, hai capito, alle 12:22 adesso, alle 18 l'appuntamento con il libro, già domani alla Feltrinelli. 010, facciamo rivedere il numero, salutiamo Alessio Calcinai che è ritornato appunto in regia ormai da metà mattina, oggi 800 è stato devastato, già ieri c'erano le avvisaglie, è stato devastato letteralmente e al volo questa mattina, dopo le prime avvisaglie che replicavano quelle di ieri, i nostri tecnici hanno rielaborato questo 010 58 24 44, attraverso il quale sentire i vostri pensieri, come sempre cambiano un po' le vostre abitudini, però il numero adesso verde, che poi più che verde è 010, no?

0: Sì, 5, 8, 2, 2, 4, siamo un po' noi al verde, siamo un po' noi. Il tema forte è, sentiamo adesso la telefonata, Italsider, Ilva e il problema, no, della chiusura stabilita dal Tribunale di Milano. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo fare, volevo dire due cose.
0: Prego.
1: Lei parla della Salis,
0: sì.
1: Ma non sarebbe meglio parlare che manca l'acqua nelle province di Savona,
0: sì.
1: E siamo praticamente alla Camera del Gas, abbiamo le botti come il tempo degli anni 50,
0: sì.
1: 40,
0: sì.
1: Invece di parlare tipo della Salis,
0: sì.
1: Che a me non me ne frega niente della Salis,
0: sì, sì,
1: parli poi qualche cosa. Fai qualche cosa di più sensato, di più,
0: sì.
1: Praticamente che potrebbe rendere un po' la vita del cittadino un po' più meno,
0: okay.
1: Bisogna andare a prendere con la cosa di plastica l'acqua,
0: sì.
1: Nelle botti perché manca l'acqua,
0: sì.
1: Perché l'acqua è sotto,
0: sì.
1: Non è stata valutata bene e non piove più da tanto tempo,
0: sì, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: Lì sarebbe le cose, sì. Sensate per il Primo Canale, visto che un'emittente televisiva,
0: sì.
1: Lì vuole, dovrebbe parlare,
0: certo.
1: Come frega a me del libro dell'affari,
0: no, no,
1: se va al
0: certo,
1: centro,
0: certo.
1: Sinistra, se va al centro destra, se va al centro e cosa,
0: certo, tanto, certo. No, no, no, ok. Allora, sì, il problema è che ne ha parlato, possiamo rivedere la registrazione del TG delle 11.50, l'ha parlato nel TG 55, la nostra Aurora Bottino, c'è la registrazione, erano le 11.55, quindi ne ha parlato mezz'ora fa, Aurora Bottino ha raccontato la vostra situazione. Cos'è successo? È successo che nel medio ponente della nostra regione, in provincia di Savona, è stato riscontrato nelle acque potabili un concentrato di PFAS, si pronuncia così, si scrive PFAS, di PFAS, superiore a quello che dovrebbe essere. In realtà PFAS è una sostanza chimica, mi alzo in piedi, se lo sembra che... Lei lo sa benissimo, la persona che ha chiamato lo sa, è una sostanza chimica pesantissima, fa malissima all'uomo, è una sostanza chimica creata dall'uomo negli anni 40 ed è una sostanza che è stata recentemente riscontrata e vietata, per esempio, nei giocattoli per i bambini. Il signore lo sapeva, avete sentito, insomma, il signore prima era senz'altro, almeno io parlo, lo sapete, parlo a un cretino. Sto parlando a persone che senz'altro hanno qualche cosa nel mondo della chimica, anche della fisica, direi quantistica, è stata riscontrata e quindi vietata in certi giocattoli per i bambini, questa sostanza chimica inventata, brevettata dall'uomo negli anni 40, quindi siamo negli anni della guerra, 1940, non 1800, neanche 1740, 1940, dopo che Natta viene da Imperia, studiò il classico, il liceo classico al Colombo di Genova, si laureò in chimica, vinse il premio Nobel negli anni 60 per aver inventato il Moplen. Ma torniamo al PFAS, perché il signore giustamente dice, ma voi mi parlate del Sibala Salis e cosa me ne frega al signore, no? Se dobbiamo parlare del PFAS, parliamo del PFAS. Quindi brevettato dall'uomo negli anni 40, è stato riscontrato in alcuni giocattoli dei bambini piccoli, ma perché? Perché garantisce alla plastica una certa motilità, una certa piacevolezza, una certa morbidezza, che dici che è bello, il bambino se lo mette in bocca e si avvelena, e quindi è stato vietato nei bambini. Questa concentrazione di PFAS è stata ritrovata nelle falde acquifere del medio ponente ligure, stiamo parlando della provincia di Savona. La prima indagine ci dice perché è piovuto poco. Se fosse piovuto tanto, se avesse piovuto tanto, probabilmente le acque avrebbero diluito questa concentrazione di PFAS nel terreno. In realtà, piovendo poco, la pioggia che è arrivata ha portato via la concentrazione più forte di PFAS, che non è stata diluita nel terreno. Di fatto non va bene, e di fatto stanno arrivando le autobotti per cercare di colmare questo disagio enorme, perché parliamo dell'acqua potabile. Poi voglio vedere, il signore che appunto è preparato su questo me lo dirà, quando arriveranno le bollette dell'acqua, quell'acqua che non

berrete, non so che cosa vi arriverà, immagino zero. Di fatto cosa succede? È il problema dei coils, ecco perché ritorniamo ai coils, a Little Cedar, c'è una richiesta d'acqua enorme, le bottigliette della tanto vituperata acqua, quella nelle bottiglie di plastica nelle quali non c'è il FAS, sono andate a ruba e non si trovano più. Ok? Grazie per essere stati con noi, tra poco la importante pagina informativa con la redazione del Primo Canale, se Dio vuole, perché a sto punto domani dovrei essere con voi, come sempre, a partire dalle 10. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile da solato per mercoledì in Liguria con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi e infine per quanto riguarda lo Spezzino avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il terzo giorno di manifestazione, di sciopero e di protesta dei lavoratori ex Ilva a Genova e poi i nuovi sondaggi, in particolare oggi concentrati sul Comune di Imperia e sulla figura di Claudio Scajola, e poi oggi alle 18 in diretta la presentazione del libro di Silvia Salis, sindaca di Genova, e la presentazione anche del

0: La nuova mostra di Palazzo Ducale. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito con la protesta dei lavoratori ex Ilva. Vado a salutare davanti alla prefettura di Genova Andrea Popolano per fare la sintesi di questa terza giornata fino ad ora. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. La sintesi di questa terza giornata, almeno fin qua, una giornata iniziata intorno alle ore 8 con l'assemblea dei lavoratori, 8 e mezza circa, molto breve, poi è stato deciso di partire in corteo da Piazza Corvetto, o meglio dalla prefettura, passando per Piazza Corvetto, affrontate le vie del centro cittadino di Genova, Brignole, e poi ancora via le Brigate Partigiane, via Brigate Liguria fino a via 20 Settembre, piazza De Ferrari fino a tornare proprio qui in prefettura. Una lunga giornata di protesta ma anche di attesa per capire quali saranno gli esiti delle diverse trattative in corso tra Genova e Roma per dare garanzia continuativa all'impianto di Genova Cornigliano. Sappiamo negli scorsi giorni della lettera arrivata da Acciaierie d'Italia che impone il blocco entro il 15 di novembre dello stabilimento di Cornigliano, così come degli altri del nord. Da lunedì i lavoratori sono scesi in piazza per protestare, per chiedere al governo di trovare quelle risorse necessarie a garantire i COILS da lavorare a Genova ed evitare quello che è il blocco dell'impianto, separando in qualche modo quella che è la situazione di Genova e degli altri impianti, delle altre fabbriche del nord con quella di Taranto, che vive invece situazioni difficili in attesa della sentenza del 20 ottobre da parte della Corte di Cassazione che ha imposto il blocco dell'area a caldo. Ieri un Consiglio dei Ministri che ha permesso in qualche modo di trovare le risorse per andare avanti con le attività a Taranto in una situazione di impianti in riscaldamento ma non a pieno ritmo. Oggi la protesta è andata avanti, abbiamo visto che durante il corteo si è presentato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, in seguito anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che hanno portato gli ultimi aggiornamenti ai lavoratori, però al momento ancora non ci sono novità sostanziose. Si parla di un verbale, di una trattativa in corso. I lavoratori chiedono che venga messo nero su bianco quella che è la certezza dell'arrivo dei COILS nello stabilimento di Cornigliano, in modo tale da permettere le lavorazioni e quindi proseguirle senza uno stop temporaneo come previsto da Acciaierie d'Italia il 15 di novembre. Questa ovviamente è la situazione in evoluzione a seconda di quello che succederà. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Difficoltà per il traffico in centro città, aperture e chiusure della polizia locale che hanno cercato di rendere meno impattante la situazione per gli automobilisti. Facciamo il punto con Annissa De Filippi. Buongiorno Annissa.
2: Bentrovata Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono state due ore critiche quelle di stamattina per la viabilità in centro, quando i lavoratori ex Ilva hanno risalito via 20 Settembre dopo una sosta, hanno deviato per via Roma per ritornare sotto la prefettura. Il traffico si è fermato a Portello, i veicoli che sono rimasti fermi in via 25 Aprile non hanno potuto fare altro che aspettare, se non gli ultimi, quelli rimasti indietro, che hanno potuto fare una manovra e tornare indietro in retromarcia, sorvegliati e salvaguardati dalla polizia locale. Per quanto riguarda la direttiva Principe Brignole, sempre passando qua da Portello, non si sono viste grandi disagi, ma gli autobus non hanno circolato per quell'oretta. Poi, una volta riaperta la viabilità lungo via 25 Aprile e piazza De Ferrari, sono stati fatti deviare proprio verso il centro, verso piazza De Ferrari. Diversa la linea verso piazza Corvetto, perché una volta riaperta via Roma e piazza De Ferrari si è chiusa piazza Corvetto, anche per capire le mosse dei lavoratori e disegnare di nuovo quella che è la rete della viabilità che in questi giorni la polizia locale sta disegnando appunto man mano in base alle decisioni, agli spostamenti degli operai. Da Portello è tutto, a te Tiziana.
0: Grazie ad Annissa De Filippi. Facciamo un passo indietro con la visita ieri del ministro

0: degli interni Matteo Piantedosi a Genova ha partecipato a un comitato in prefettura e allora facciamo il punto proprio su quelle che sono state le notizie, gli annunci che ha dato in tema di sicurezza ieri a Genova in questo servizio.
1: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
2: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, a questo, oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadirlo.
0: E vado a salutare Matteo Cantile per fare il punto sui sondaggi per il canale Tecne di oggi, incentrati sul Ponente. Matteo, buongiorno.
3: Eh già, sulla città di Imperia, dove il sindaco Claudio Scajola si conferma il più amato della Liguria. Ora, qui stiamo facendo una fuga in avanti perché non conosciamo ancora i dati di Genova, La Spezia e Savona, però posso già dire ai sindaci di queste città, che mi dispiace per loro, ma non sono riusciti a ottenere lo stesso risultato del sindaco di Imperia, che peraltro, pur non essendo nuovo nel ruolo, negli ultimi mesi, dalla rilevazione di maggio a quella di oggi, è cresciuto di un ulteriore 3%, segno che evidentemente gli imperiesi sono d'accordo con il suo operato. C'è peraltro un dato interessante che troviamo nel cartello numero 3, che è quello che dimostra come ci sia maggiore apprezzamento del sindaco Scajola rispetto alla sua amministrazione, alla sua giunta, quindi come se fosse, come probabile che sia, la figura di Claudio Scajola ad essere particolarmente apprezzata, più ancora che non la squadra che governa la città di Imperia, che comunque resta sempre giudicata piuttosto positivamente da parte dei cittadini. E insomma, questo è il risultato, un risultato lusinghiero certo, con margini di miglioramento forse, ma forse no, perché parlando anche con Carlo Buttarone di Tecne, che dirige l'istituto demoscopico che lavora per noi, una certa soglia, una certa quantità di cittadini che sono generalmente scontenti per qualcosa che non va è normalissima, certo. E quindi è difficile che si possa scendere oltre certi livelli, insomma già Scajola è in un'altissima posizione.
0: Grazie a Matteo Cantile, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: oggi è il giorno della presentazione del libro della sindaca di Genova Silvia Salis, che seguiremo in diretta. E allora ne parliamo con Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, questo pomeriggio a partire dalle 18 la diretta di Primo Canale per raccontare la prima uscita pubblica effettiva del libro è già domani di Silvia Salis. In realtà le copie sono già disponibili nelle librerie a partire ovviamente da Feltrinelli, che è edito del libro di Salis dalla giornata di ieri, quindi sono già acquistabili. Oggi c'è la presentazione ufficiale, ad accompagnarla e intervistarla il giornalista della Sette, Corrado Formigli, che sarà a Genova proprio per dialogare con Silvia Salis. Primo Canale, come dicevi tu, seguirà in diretta, racconterà in diretta questa presentazione che avverrà alla Feltrinelli di Genova in via Ceccardi, quindi immaginiamo ci sarà anche un discreto, penso anzi alto, numero di persone che parteciperanno. Al centro c'è questo manifesto politico che passa dalla sua esperienza di atleta a quella di vicepresidente del CONI, fino ad arrivare poi alla campagna elettorale che l'ha incoronata sindaca di Genova. C'è anche molta vita privata, qualcosa è già emerso, ovvero la nascita del figlio con fecondazione assistita, una confidenza attraverso le proprie pagine del libro che ha fatto il giro d'Italia. E poi c'è tutto il racconto, ci sono le stilettate al centrodestra, lo vedremo, lo scopriremo insieme, insomma sarà l'occasione per capire anche quanto riscontro, quanto feedback avrà il libro di Silvia Salis. Se non si fermerà a Genova, ci sono altre tappe in giro per l'Italia, credo Firenze, Perugia, forse alla capitale, in capitale a Roma non c'è ancora una data, però c'è chi lo vede come un lancio della sua campagna nazionale politica. Al momento non sembrerebbe così, perché sembra anzi che sia tornata indietro, rimanga a Genova, però lo vedremo e vedremo anche quanto ci sarà, quanti i genovesi saranno presenti quest'oggi alla Feltrinelli insieme, quindi a partire dalle 18.
0: Grazie a Giorgia Fabiocchi. E adesso parliamo di porto e quindi ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi collego dalla CULMV, la compagnia unica dei lavoratori portuali, con il console Antonio Benvenuti, che ha incontrato il presidente del porto Matteo Paroli, il segretario generale, nell'ambito degli incontri sul nuovo piano regolatore portuale. Benvenuti, ha visto dei disegni, ha visto delle bozze e dal punto di vista del vostro lavoro, la fornitura di lavoro temporaneo, cosa le sembra? Un porto che crescerà, un porto che ha prospettive per aumentare anche il vostro lavoro?
3: Sì, è evidente, noi ci siamo andati con questo obiettivo, capire in che influenza un piano regolatore nuovo e la sua impostazione sul nostro lavoro. Sì, ci interessa, perché è chiaro che tutta l'ipotesi è una grande opportunità di sviluppo che adegua dopo 20 anni un piano regolatore ai nuovi soggetti che portano traffico, che sono i più grandi gruppi mondiali, e quindi la speranza è sempre quella che se ci sono questi, che ci sono, aumenta la possibilità di sviluppare i traffici portuali, metterli più in ordine anche all'interno del porto. Non è una cosina semplice, perché ci sono varie opzioni, non c'è nulla di definitivo, una bozza, però ti dà un'idea di come ci si può muovere. È chiaro che la partita si gioca su delle merceologie: contenitori, traghetti, ro-ro, merci a fare ce n'è poco, passeggeri, crociere, queste sono le merceologie che dovrebbero svilupparsi. La diga fa da volano centrale di questa operazione, ci sono forti investitori pronti ad investire, pubblici e privati, lo sappiamo. A noi interessa, mi interessa perché i numeri, se aumentano i volumi, vuol dire aumentare anche i nostri numeri di organico. E la qualità dell'organico, perché non puoi lavorare su dei manovali solo, ci mancherebbe, noi lo facciamo, però se servono dei conduttori mezzi, dove, quanti, esatto. I traghetti sono diversi dai contenitori, ti devi preparare a un percorso che non è che dura un giorno, cioè devi proiettarti
2: anche a formare questo, il personale, esatto, in base a quelle che,
3: esatto,
2: saranno le nuove
3: schede. E aggiungo una cosa nostra: noi abbiamo la gara in piedi il prossimo anno, quando si fanno queste gare qua si entra nei dettagli dell'organico, quindi noi dobbiamo avere le idee chiare, perché quando si fa numeri, quelli poi diventano i numeri della gara, e abbiamo seguito con attenzione questo, pur non avendo,
2: sì,
3: cioè, seguiremo le prossime, perché è lì che la partita, secondo, sì, noi si gioca.
2: Grazie Lina, allo studio.
0: Grazie a Elisabetta Biancalani. Adesso ci spostiamo a Palazzo Ducale, andiamo da Dario Vassallo, perché questa mattina c'è stata l'anteprima stampa della mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne. Allora andiamo a farci raccontare com'è andata da Dario Vassallo. Buongiorno Dario.

0: Mario.
1: Eccoci Tiziana, sì, siamo qui a Palazzo Ducale dove questa mattina si è appena conclusa la presentazione ufficiale della mostra della collezione.
0: Allora, abbiamo qualche problema con il collegamento con Dario Vassallo. Allora, direi che forse possiamo andare avanti, tanto nella scaletta, chiedo conferma alle sue calcinai, grazie, perché così intanto andiamo a vedere il viaggio attraverso i 60 anni di Euroflora, grazie alla mostra Ai magazzini del cotone al Porto Antico, la Galleria dei Ricordi. Abbiamo anche incontrato una signora che ha vissuto tutte le edizioni e sta aspettando la prossima del 2028.
2: Allora, questa Galleria dei Ricordi è proprio un viaggio nel tempo, un viaggio nel gusto e un viaggio nella sensibilità che ha portato Euroflora dall'essere una mostra puramente estetica e decorativa, ispirata alle Floralie di Ghent nel Belgio, che sono state le prime in Europa, e oggi diventa uno strumento per il florovivaismo del domani. Cioè, Euroflora è sempre stata un passo avanti e ora il suo obiettivo è guardare alla sostenibilità ambientale, al risparmio idrico e all'utilizzo di piante nei centri urbani e anche nei nostri giardini che ci aiutino a combattere il cambiamento climatico. Nel 1966 i principi Grace e Ranieri. La principessa Grace è poi tornata nel 76 e il figlio, il principe Alberto, è tornato nel 2022.
3: Innanzitutto, una volta, non mi ricordo l'edizione, come ero entrata, il colpo al cuore, quando c'erano quelle azalee, eccetera. Poi, ad esempio, quelle di Nervi erano diverse, però belle, perché ad esempio io ero stata nei musei che erano adornati, bellissimi, avevo fatto delle foto stupende. E sa qual è il mio cruccio? Che la prossima Euroflora avrò 80 anni. Spero di esserci.
4: Ci sarà.
3: Spero di esserci. Grazie a voi.
0: E rimaniamo in tema di cultura, prendo la pagina dei nostri social con Elisa Ricci. Ciao Elisa, buongiorno, che cosa ci racconti oggi?
5: Eccoci, buongiorno Tiziana, oggi sì, parliamo di cultura perché siamo all'interno di un luogo speciale, un luogo dove si incontrano storia, speranza e anche dolore purtroppo. Siamo all'interno del MEI, quindi il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, e andiamo a scoprire allora qualcosa in più proprio con Chiara Orru che ci racconta.
6: Partire non significava sempre arrivare. Per molti immigrati italiani il viaggio si è trasformato in una tragedia. Al MEI, il Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana a Genova, c'è un memoriale che racconta proprio queste storie. Decine di corde annodate ricordano tragedie e vittime. Marcinelle in Belgio, Matmark in Svizzera. Perché ogni viaggio è una storia e alcune non sono state raccontate.
0: E ora sì, siamo pronti a tornare da Dario Vassallo, a Palazzo Ducale, per l'anteprima stampa di questa grande mostra. Dario, rieccoci.
1: Eccoci Tiziana, sì, siamo qui a Palazzo Ducale dove questa mattina si è appena conclusa la presentazione ufficiale della mostra della collezione Scharf che aprirà ufficialmente i battenti domani. Sono qui con oltre che direttrice di Palazzo Ducale, anche con la curatrice di questa mostra, Ilaria Bonacossa, alla quale per prima cosa chiedo ovviamente come mai, diciamo, siamo un po' sorpresi del fatto, positivamente, del fatto che Genova sia l'unica tappa italiana di questa mostra.
7: Beh, allora, intanto un ringraziamento anche a Mondo Mostre con cui abbiamo collaborato per questo progetto, il fatto che la famiglia Scharf sia innamorata di questa ipotesi del palazzo di venire a Genova, questo legame tra la Costa Azzurra, la pittura francese, la storia della pittura francese e Genova, che in fondo è un legame storico, e quindi questa occasione di vedere questa collezione, ma anche vedere lo sviluppo dell'arte francese attraverso le scelte di 4 generazioni di collezionisti. Delle opere meravigliose, come dice il titolo, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne, davvero i capolavori della pittura francese.
1: È anche una mostra che in qualche modo racconta proprio l'evoluzione della famiglia Scharf dal punto di vista del collezionismo, insomma, di prendere queste opere e in qualche modo preservarle.

0: Sì, Margarete Scharf dovette durante la Seconda Guerra Mondiale proteggere le opere, e per farlo decise di separare la collezione, ne mandò in Danimarca una parte, nel sud della Germania, a Berlino in due luoghi, e una parte la mise nei depositi dell'Alte National Gallery, pensando che fossero il luogo più sicuro. Ma quando le brigate dell'Armata Rossa conquistarono quella parte di Berlino, portarono tutto in Russia come bottino di guerra. Si aprì una trattativa lunghissima, perché era registrato che alcune delle opere erano private, ma alcune opere non sono mai tornate. In particolare c'è un meraviglioso Degas di Place de la Concorde che è ancora esposto nei grandi musei russi.
1: Una cosa che a me ha colpito dando un'occhiata a questa mostra, io sono un appassionato ma non un studioso, lo si intende, è la luce, il cambiamento di luce che c'è nel corso del tempo tra i vari autori. Non so se sia una cosa corretta.
0: Sicuramente il tema della luce, di come rappresentare la realtà, è al centro di questa trasformazione. Passiamo dai preimpressionisti, l'impressionismo che nasce proprio da questo, la pittura della luce, ma questa luce che poi con artisti come Degas, Toulouse-Lautrec, entra nell'interno. Siamo qui con loro hanno la più grande collezione di affiche originali di Toulouse-Lautrec, che rappresenta le luci dell'avanspettacolo, il Moulin Rouge, questo demi-monde francese. Questa luce che poi però si trasforma ancora nel cubismo di Picasso, la luce di Matisse, la luce mediterranea in queste tele, arriva fino al contemporaneo con la grande opera di Caterina Grosse, in cui questo astrattismo da questi colori rosa, azzurri, in realtà, dice René Scharf, è stato scelto perché per lui ricordava il Waterloo Bridge di Monet. E quello che è bello nella collezione è che, al di là della qualità dei singoli lavori, vengono sempre scelti perché, secondo i collezionisti, c'è un legame con qualcosa che faceva parte della collezione prima, quindi una sorta di affinità elettive tra i lavori.
1: Grazie, ringraziamo Ilaria Bonacossa. Tiziana, da Palazzo Corea è tutto, ti restituisco la linea.
2: Grazie a Dario Vassallo. Io adesso vi lascio la storia di Isa, paziente zero per un trapianto sperimentale a Genova. La prossima settimana lei ha la sindrome della persona rigida, la stessa di Céline Dion, un caso su un milione, e la prossima settimana compirà proprio questo che lei definisce un viaggio della speranza. Sentiamo la sua storia ieri sera a People.
3: 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi rigidì. Mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venduti a prendere perché non riuscivo più a comandare il mio corpo. Il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida.
2: È Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
3: Esatto, esatto, lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque, quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia. È stato pesante, molto pesante. È il San Martino, è dove ho conosciuto il dottor Boffa, è un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino, che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona. Tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono, non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il trapianto, e ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa. Incoscientemente, possiamo dire, con un po' di incoscienza, ho accettato in primis per me, per riavere

la mia vita indietro, e in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime, è andato virale. Lei, l'avete vista, gli spasmi? Quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto. Noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte, facendo tanti sacrifici, e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. Primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità,

0: Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Il terzo giorno di proteste dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova e poi l'intervento di Papa Leone e ancora l'iniziativa dell'Ottobre Rosa con uno spettacolo che sabato ci sarà al Teatro Carlo Felice all'Auditorium Montale di Laura Marziali e poi la nostra finestra sul mondo. Voleremo a Madrid oggi, questo un po' il menù di Al Centro di oggi, ma partiamo andando a vedere qual è la situazione in questo momento davanti alla prefettura di Genova e a ripercorrere un po' quello che è accaduto oggi in questa terza giornata di protesta a Genova. Buongiorno ad Andrea Popolano.
1: Sì, buongiorno, ben ritrovata Tiziana. Il traffico che ha ripreso a scorrere in primo piano quella che abbiamo imparato a essere la Fantuzzi, ovvero uno dei mezzi utilizzati dai lavoratori dell'ex Ilva di Genova, posizionato proprio

0: in piazza Corvetto, il macchinario che trasporta i COIS, quelli che sono appunto i grandi attesi per quanto riguarda lo stabilimento di Genova Corniano, per quanto riguarda i lavoratori, perché vanno avanti a Roma quelle che sono le trattative per recuperare il materiale da lavorare poi all'interno dello stabilimento di Genova Cornigliano. Nel frattempo è stato acceso proprio in piazza Corvetto anche un fuoco con legno, ogni tanto qualche pneumatico che serve ad alimentare il fuoco stesso, gli altri mezzi dell'acciaieria di Cornigliano parcheggiati anche loro in piazza Corvetto, e come vedete il traffico invece che scorre. Un'altra giornata, la terza di proteste e mobilitazione da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova, il tutto nell'attesa che arrivino delle notizie da Roma per dare garanzia e continuità lavorativa allo stabilimento. Le trattative stanno andando avanti. Questa mattina il corteo dei lavoratori per far sentire la propria voce ha attraversato il centro della città in alcune tappe, si sono anche fermati, sono arrivati il presidente della regione Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, che hanno dato degli aggiornamenti su quelle che sono le trattative in corso nella capitale. Al momento non ci sono novità, diciamo che il sentore è in qualche modo positivo, almeno sotto l'aspetto in cui ci sono delle trattative in corso per recuperare quei COIS che potrebbero essere poi utilizzati a Cornigliano, che dovrebbero essere utilizzati a Cornigliano, ed evitare così il blocco dello stabilimento entro il 15 di novembre, come stabilito da una lettera inviata direttamente da Acciaierie d'Italia la settimana scorsa. L'accampamento nel frattempo prosegue, se non ci saranno novità la protesta andrà avanti. Uno dei moti cantati più volte dai lavoratori dell'ex Ilva è stato "il governo dov'è", sottolineare in qualche modo la vicinanza delle istituzioni locali liguri e genovesi e l'assenza del governo. Ieri l'abbiamo raccontato, la presenza del ministro Piantedosi, che è detto ottimista, in qualche modo ha portato le ragioni direttamente a Roma, ma nel frattempo le trattative, come detto, vanno avanti, così come il presidio dei lavoratori, una mobilitazione che potrebbe andare ancora avanti nelle prossime ore se non arriveranno buone notizie. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano. E vado a salutare il professor Francesco Grossi, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, insieme a lei cerchiamo di capire che cos'è l'adenocarcinoma polmonare che è stato diagnosticato a Papa Leone e per il quale è stato operato ieri.
2: Sì, l'adenocarcinoma polmonare è uno dei tumori più comuni del polmone, direi il più comune in assoluto, ed è un tumore che può colpire sia i fumatori, gli ex fumatori, ma anche chi non ha mai fumato. Quindi ora non sappiamo se il Papa è un fumatore o meno, però ecco, questo è un tumore che troviamo in varie tipologie, quindi anche chi non ha mai fumato. È un tumore molto studiato, in cui abbiamo anche molti farmaci a disposizione. Nel suo caso lo stadio sembrerebbe, da quello che sappiamo dagli organi di informazione, sembrerebbe uno stadio iniziale, quindi ovviamente dovremmo vedere quello che è il referto istologico finale, perché è importante ovviamente vedere anche l'interessamento eventuale dei linfonodi, che quello determina non solo la prognosi ma anche eventuali terapie successive. Però dalle informazioni che abbiamo sono molto confortanti, perché sembra localizzato, quindi potrebbe essere una di quelle situazioni in cui la probabilità di guarigione è molto elevata e dove solitamente non si fanno dei trattamenti cosiddetti adiuvanti, cioè a scopo preventivo per ridurre il rischio di una recidiva. E se è localizzato, la probabilità di guarigione ovviamente è molto elevata, come ci auguriamo.
1: Perché lo stesso Papa Leone domenica aveva detto è piccolo, localizzato, e quindi in questi sì. Casi come si interviene? Che tipo di intervento è stato fatto al Papa?
2: Sì, è stato fatto un intervento di una lobectomia inferiore destra, perché si trovava nel lobo inferiore di destra. Il polmone destro ha tre lobi, di cui due più grandi, quello inferiore e quello superiore, e uno medio, e qui è stato asportato correttamente, anche se il nodulo era piccolo, però si asporta correttamente tutto il lobo inferiore, questo per fare un intervento il più radicale possibile. Poi si asportano anche i linfonodi regionali, perché anche

0: che se il nodulo è piccolo potrebbe esserci qualche cellula che, diciamo, ha lasciato il tumore principale e la ritroviamo nei linfonodi. Ovviamente questo cambia la prognosi e cambia anche poi le eventuali terapie da fare successivamente. Quindi durante un intervento chirurgico si asporta l'intero lobo e si asportano anche i linfonodi regionali, quelli più vicini al polmone, anche quelli un po' più lontani che sono nel mediastino, cioè tra i due polmoni. Quindi dobbiamo vedere, ovviamente bisogna vedere quello che è il risultato finale dell'esame istologico, però il fatto che fosse localizzato dagli esami di stadiazione preoperatori, questo ovviamente è un fatto molto importante e ci auguriamo che effettivamente l'esame istologico confermi la localizzazione solo nel lobo inferiore di destra.
1: Un intervento, ci hanno detto, mini-invasivo, questo consentirà, Santo Padre, anche un recupero abbastanza veloce?
0: Sì, questi sono interventi che oggi i chirurghi fanno o in videotoracoscopia o addirittura anche in robotica, quindi utilizzando il robot come facciamo anche noi qua a Genova, e quindi di solito sono interventi che richiedono, diciamo, un'apertura minima a livello del torace, quindi interventi in cui uno riesce a riprendersi anche molto rapidamente. Ora, in via precauzionale loro parlano di una dimissione tra una settimana, penso sia corretto, però volendo uno potrebbe essere dimesso se non ci sono complicanze anche prima.
1: Crea problemi l'asportazione di una parte, diciamo, di un lobo dei polmoni nel futuro?
0: Ah, diciamo che un lobo del polmone ovviamente riduce un po' la capacità respiratoria, però diciamo che no, si può fare una vita normalissima anche con un lobo in meno, ecco. Quindi io penso che non, se il polmone, diciamo, sinistro e il resto del polmone è sano, nel senso che non soffre di altre patologie respiratorie, penso che non dovrebbe avere problemi il Papa da questo punto di vista.
1: Prendiamo spunto, diciamo, da questo per sottolineare l'importanza della prevenzione, è quello che ha detto anche Papa Leone, no? Durante alcuni controlli, sappiamo che è sottoposto spesso a dei controlli, si è scoperto questo nodulo ai polmoni. Qual è il messaggio che possiamo dare ai nostri telespettatori per prevenzione?
0: Allora, il messaggio principale ovviamente è quello di non fumare, questa è la prevenzione cosiddetta primaria, cioè rimuovere quelli che sono i fattori di rischio, e il fumo di sigaretta, non dimentichiamoci che è il primo fattore di rischio, quindi non fumare o smettere di fumare. Oggi si può fare, ci sono anche dei farmaci tipo la citisina che si possono utilizzare che aiutano a smettere di fumare, e questa ovviamente è la cosa principale. Poi ovviamente sarebbe anche utile avere dei programmi di screening. Oggi in Italia noi abbiamo degli studi che sono in corso, ma al momento non esiste ancora un programma di screening come sono gli altri programmi di screening per i tumori della mammella, del colon o della cervice uterina. Però è auspicabile che arrivino, specialmente ovviamente in quei gruppi ad alto rischio che sono i fumatori o gli ex fumatori in un'età compresa tra i 55 e i 75 anni, che hanno fumato o continuano a fumare, ovviamente che hanno una storia di fumo importante, quindi che hanno fumato almeno un pacchetto al giorno per una ventina d'anni. Questi sono i pazienti, i soggetti che meriterebbero di entrare in un programma di screening con la TAC spirale a bassa dose di radiazioni, senza mezzo di contrasto, che è in grado non solo di individuare dei noduli molto piccoli, tipicamente degli adenocarcinomi, ma anche, e quindi operabili e quindi facilmente guaribili, ma anche altre patologie respiratorie o addirittura patologie cardiache, perché vedono anche le coronarie, vedono anche il resto del polmone. Quindi è un esame di screening, devo dire, che non è solo per il tumore del polmone, ma è molto ampio. Quindi questo sarebbe fortemente raccomandato e indicato nei fumatori. Ad oggi, in chi non ha mai fumato, ci sono degli studi che sono stati fatti in Asia, in particolare anche a Taiwan o in Cina, e che hanno dimostrato di riuscire a individuare anche in chi non ha mai fumato dei tumori del polmone, però la percentuale ovviamente è molto inferiore, e ad oggi non c'è una raccomandazione di uno screening in chi non ha mai fumato. La raccomandazione è in chi ha una storia di fumo di un certo livello, diciamo, e che ha un'età compresa tra i 55 e i 75 anni.
1: L'ultima domanda che le volevo fare è questa: com'è cambiata la chirurgia e com'è cambiata anche quindi la prognosi dei tumori al polmone?
0: La chirurgia è cambiata molto perché oggi è molto meno invasiva rispetto al passato. Prima, diciamo, si è passati da quella che era l'intervento classico della toracotomia, che è un intervento molto ampio che dava anche poi diversi problemi nel post-operatorio, a interventi molto ridotti con la videotoracoscopia e oggi con il robot, che sono ovviamente interventi molto precisi sotto vari punti di vista, ma anche degli interventi in cui l'apertura del torace è minima, quindi il recupero è molto molto più rapido. rapido.

0: e sono molto più accurati per molti aspetti. Poi unitamente ovviamente tutta la parte diagnostica con la PET, la TAC e tutti gli esami che si fanno routinariamente, che ci aiutano prima dell'intervento chirurgico a studiare adeguatamente il paziente.
1: Grazie, grazie al professor Francesco Grossi, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia medica della OM IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Bentornati, affrontiamo un tema che riguarda tantissimi genovesi, ovvero una specifica del Ministero su quello che riguarda il foglio rosa e la guida del 125. Proprio per capire meglio che cosa sta succedendo, vado a dare il mio buongiorno a Matteo De Falco, che è vicepresidente delle autoscuole UNASCA Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti.
0: Allora, è di pochi giorni fa la notizia che riguarda questo cambiamento, un cambiamento che arriva dopo tanti anni, diciamo, per quanto riguarda il foglio rosa della patente B e la guida degli scooter dei 125, c'è sempre stato forse un po' di dubbio, sicuramente un po' di interpretazione. Invece in questi giorni è arrivata proprio un documento dal Ministero che spiega come fare quando si parla di foglio rosa della patente B e guida del 125. Ce lo spiega meglio, per favore?
1: Esattamente, è arrivato un aggiornamento di un parere del dottor Gaetano Servedio, del capo di dipartimento della motorizzazione, che dal lontano novembre 2014 dà una nuova interpretazione, andando a determinare un divieto assoluto di utilizzo del ciclomotore, del motociclo di cilindrata fino a 125, durante l'esercitazione con il foglio rosa della categoria B. Tantissimi ragazzi superano la teoria per la patente dell'auto, ricevono il foglio rosa e iniziavano a utilizzare il ciclomotore o il motociclo 125. Attenzione che dall'8 di ottobre è vietato e si va incontro a una sanzione.

sanzione elevatissima, perché si va contro l'articolo 116 del codice della strada, che prevede addirittura una multa che, se pagata entro 5 giorni, supera i 3.500 euro. È previsto addirittura il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma più che altro un grosso problema può essere anche la rivalsa assicurativa, perché viene attribuito un concetto proprio di guida senza patente. Quindi stiamo cercando di sensibilizzare tutta la cittadinanza e i ragazzi, perché a Genova comunque tantissimi ragazzi per andare a scuola, all'università, con il foglio rosa della

0: utilizzare ciclomotori e motocicli 125 con il foglio rosa della patente di categoria B.
1: Ecco, specifichiamo che chi ha già invece la patente, o come lo chiamiamo, il patentino del ciclomotore 50, può utilizzare il 50, questo specifichiamo.
0: Certo, chi è in possesso della patente di categoria AM può usare il ciclomotore senza problemi, chi è in possesso della categoria A1 è già abilitato, quindi ci mancherebbe, sono gli unici abilitati in questo caso.
1: De Falco, si parla tanto sui social dopo la pubblicazione di questa notizia della patente B e della possibilità di utilizzare il 125 anche avendo la patente B, cioè avendo la patente B, nel senso tantissimi commenti dicono era già incredibile che tu prendendo la patente della macchina potessi poi guidare uno scooter, che chiaramente lo capiamo anche noi non sono la stessa cosa. Questo però va a inficiare anche sul fatto che forse uno non può neanche poi allenarsi con lo scooter prima di prendere la patente.
0: Questo sicuramente, però tante persone della nostra cittadinanza non conosce che comunque questa è una circolare italiana, perché comunque la patente di categoria B a livello europeo consente solo l'utilizzo dei veicoli di categoria M, quindi i cosiddetti ciclomotori. È l'Italia che a seguito di una propria interpretazione e circolare ministeriale ha dato questa opportunità. Sicuramente non darà l'opportunità di allenarsi, però tutte le autoscuole eventualmente sono pronte a formare, una volta che hanno conseguito i ragazzi la patente categoria B, attraverso delle guide cosiddette di perfezionamento, di utilizzo comunque di un 125 prima di iniziare a circolare. Quindi la formazione delle autoscuole è sempre pronta ad abbracciare queste richieste e questi, dare questi servizi di formare conducenti sempre più sicuri alla guida di motocicli e ciclomotori.
1: E l'ultima domanda sul foglio rosa: sono mica arrivati in autoscuola già dei ragazzi che sono stati fermati e sono stati mandati a casa in questi giorni, contando che chiaramente anche le forze dell'ordine spero abbiano un po' diano un po' di tempo ai cittadini, perché appunto è molto molto recente questa specifica, però è già successo?
0: Sì, abbiamo ricevuto tantissime telefonate, sono arrivati tantissimi ragazzi spaventati, anche perché sono tanti ragazzi che magari lavoravano, quindi veniva utile il mezzo e il motociclo per spostamenti, e sicuramente lo dico in diretta, lo dico a tutti, un'opportunità eventualmente c'è. La modifica, quindi una volta che hai superato la teoria e hai ottenuto il tuo foglio rosa con la categoria B, puoi eventualmente richiedere la modifica in categoria A1 o in categoria A2. Quindi automaticamente l'esame teorico rimane consolidato e diamo l'opportunità di trasformare il foglio rosa e a conseguire prima qualcosa che ti permette di guidare nel mentre, conseguendo una patente di categoria A1 o di categoria B, che la normativa comunque lì prevede che ti puoi esercitare senza passeggero con il foglio rosa, perché ripeto è solo il foglio rosa della categoria B che dà questa limitazione all'utilizzo del 125.
1: Un'altra notizia riguarda invece il Ministero delle Infrastrutture, che ha concluso il lungo percorso di elaborazione del nuovo codice della strada, è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Ci può spiegare di che cosa si tratta, quali saranno le modifiche?
0: Sì, sicuramente ci sarà un percorso molto lungo, perché comunque è previsto un ingresso nei primi giorni del gennaio 2028, quindi sicuramente ancora qualcosa verrà rivisto, ci saranno altri tavoli tecnici con associazioni e tutto. Sicuramente la novità è nella maggiore responsabilità anche nei confronti del pedone, perché il pedone comunque dovrà verificare e capire realmente quando è il momento adatto di iniziare ad attraversare, non potrà assolutamente attraversare in prossimità di intersezioni rotatorie in presenza di curve, quindi verrà data una giro di vita anche al pedone. E grande novità sicuramente è sull'utilizzo della corsia di emergenza per quanto riguarda i motocicli in autostrada in caso di blocco autostradale, incidente, potranno utilizzare la corsia di emergenza lasciando comunque sempre uno spazio libero ai soccorsi. E la patente è già digitale su un'app Io, che è molto conosciuta, diventerà digitale a livello europeo. La cosa importante, la novità, è che sarà digitale anche il libretto di circolazione. Ci saranno delle nuove sanzioni, principalmente per quanto riguarda la modifica del calcolo dell'eccesso di velocità, andando ad attribuire ben 10 euro per ogni chilometro di eccesso.

0: e in autostrada e 5 euro in città, quindi sicuramente le sanzioni per chi supera i 30, 40, 50 km all'ora saranno sicuramente alte. Ci sarà la modifica della normativa per quanto riguarda le bike, quelle diciamo utilizzate che vediamo dai rider, che anche lì come per il monopattino sarà previsto l'uso del casco e del contrassegno, diciamo cosiddetto targhino. Verranno ridotti un po' i tempi di notifica delle multe, non più 90 giorni ma 45, e la grande novità è per gli autisti professionali, che avranno l'opportunità di estendere la propria il tempo di guida non più fino a 68 anni ma fino a 70. E per la cittadinanza ci sarà anche una novità, perché la durata del rinnovo delle patenti, che abitualmente dopo i 50 anni passava a 5 anni fino ai 70, adesso invece estendono la durata dei 10 anni fino ai 65 anni di età, quindi verranno ridotti i rinnovi patenti. Però sicuramente è tutto ancora in fase di novità, di modifica, di intervento comunque a livello delle commissioni parlamentari.
1: Le Falco, l'ultima domanda riguarda invece il vostro lavoro come associazione per il discorso alcol alla guida. Avete fatto diversi eventi non solo per la sicurezza in strada ma anche proprio per il rapporto tra giovani e alcol alla guida, e quindi volevo chiedervi, ci sono progetti anche per l'anno prossimo? Continuerete con gli stand fuori dalle discoteche?
0: Abbiamo sempre attivo questo protocollo d'intesa col Comune di Genova, abbiamo fatto tantissimi incontri in collaborazione con Polizia Locale anche nelle zone più frequentate dei ragazzi, mi ricordo quest'estate Corsa Italia, abbiamo fatto qualcosa anche nel lungomare di Pegli, dove stiamo cercando di sensibilizzare l'utenza a capire il concetto di ebbrezza che si distingue da quello di ubriachezza, di come basta veramente poco per essere sanzionato. E i ragazzi, devo dire la verità, che rispondono molto in modo molto positivo, e finalmente anche i dati ci danno ragione, perché i ragazzi sono molto più responsabili, e anche perché c'è una formazione costante in autoscuola, una formazione negli istituti scolastici, una formazione sul territorio, quindi questo parametro di alcol zero, di tasso zero per i neopatentati sicuramente viene rispettato, a differenza di qualche uomo più adulto, coetaneo, 40-50 anni, coetaneo a me, che magari si sente più sicuro di se stesso e a volte sbaglia. Quindi ragazzi, devo dire la verità, che sono migliorati e molto più bravi.
1: Quindi adesso dovete pensare a un nuovo progetto, protocollo d'intesa proprio per quella fascia d'età.
0: Sicuramente dobbiamo sensibilizzare la gente, secondo me questo ultimo protocollo che abbiamo fatto con polizia nell'andare a testare fuori dai locali dicendo se è appena uscito, sei sicuro, puoi guidare, facciamo un test prova, non viene assolutamente sanzionato, e vedi proprio come la gente rimane scioccata dal fatto di dire ah, non pensavo di avere già raggiunto lo 0,5, il parametro previsto dalla norma. Più fai provare, più fai testare, più fai capire, più sensibilizzi la gente a capire che veramente basta poco, la quantità è veramente limitata, e consigli sicuramente dei sistemi alternativi, l'uso del taxi, disegnare un conducente che si prenda la responsabilità di portare tutta la compagnia a casa, o metodi alternativi a utilizzare nel mezzo.
1: Grazie, grazie allora a Matteo De Falco, vicepresidente delle autoscuole UNASCA Genova. Ci risentiremo quando poi verrà approvato al 100%, quando verranno approvate al 100% queste modifiche al codice della strada. Grazie.
0: Grazie a tutti, buona giornata.

Regione Liguria rafforza il proprio impegno per gli studenti con disabilità. Per l'anno scolastico 2026-2027 sono stati stanziati 1.590.000 euro, con un incremento di 150.000 euro rispetto all'annualità precedente. Le risorse regionali saranno destinate al sostegno delle istituzioni scolastiche paritarie, al trasporto degli studenti con disabilità e agli interventi di inclusione nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Sono state 364 le persone che hanno effettuato gratuitamente un esame OCT questo weekend nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. 21 persone saranno contattate a breve da

agli ospedali genovesi per gli approfondimenti necessari. Per altre 14 è previsto un nuovo esame OCT nei prossimi mesi. In due casi è stato riscontrato un distacco della retina, con conseguente invio al pronto soccorso oculistico. A questi si aggiungono oltre 400 persone che in tutta la Liguria si sono sottoposte a screening gratuiti. Saranno 29 i nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale che Arte Genova metterà a bando nella città capoluogo. Verranno avviate nei prossimi giorni le procedure per l'assegnazione di queste case. 17 ristrutturate con fondi regionali sono situate nella zona di Quarto, mentre i restanti 12 alloggi sono collocati nel centro storico cittadino. Tutti verranno assegnati con canoni agevolati. L'Associazione Amici dell'Acquario ha presentato la nuova stagione culturale del Mercoledì Scienza. Si parte mercoledì 14 ottobre alle ore 16 nell'Auditorium dell'Acquario con il recita del pluripremiato violinista e compositore Oleksandr Pulsharenko. Poi la stagione entrerà nel vivo con il primo ciclo di conferenze dal titolo Alberi Amici, prospettive di benessere, un'occasione per conoscere, approfondire e riflettere sulla straordinaria varietà di alberi che ci circondano. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid oggi a salutare Luca Pelaia. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Camporosso, dalla Liguria, sei arrivato a Madrid passando per, diciamo così, tante altre esperienze portato dall'amore per la danza.
1: Sì, esatto. Io ho lasciato la Liguria quando avevo 14 anni e come prima esperienza sono andato a studiare a Novara e poi l'anno dopo mi sono subito trasferito a Milano, dove mi sono poi diplomato come ballerino professionista e poi ho girato un po', non tutto il mondo, però ho avuto l'opportunità di andare fino in Australia, Nuova Zelanda, e dove ho avuto l'opportunità di ballare come solista e corpo di ballo in produzioni di balletto classico. E ho anche poi mi sono fatto 3 mesi di tournée in Spagna. Poi sono tornato in Italia e ora questo è il mio 4º anno che sono qua a Madrid come ballerino professionista in compagnia.
0: Quando è nato il tuo amore per la danza?
1: È relativamente tardi in realtà rispetto alla media di gente che inizia a ballare, perché ho iniziato a ballare a 11 anni, in realtà molto casualmente, perché mia sorella mi obbligava, diciamo, a guardare le sue lezioni. E io infatti ho fatto tanti sport, calcio, basket, nuoto, però non erano cose mie, anzi io e la palla siamo due cose completamente diverse. E allora poi ho deciso di provare a sperimentare la danza e ad oggi è la mia professione.
0: È difficile in Italia essere un ballerino professionista, più difficile che in altri paesi?
1: In Italia sì, è difficile perché non abbiamo compagnie stabili, abbiamo grandi teatri come il Teatro della Scala, il San Carlo di Napoli, che hanno le loro compagnie stabili, questo sì, però abbiamo anche tanti teatri dove non hanno delle compagnie stabili all'interno della loro associazione, delle loro fondazioni, e difatti poi sì, esistono piccole compagnie, però riuscire a sopravvivere con i pochi fondi che ci sono, diciamo che è abbastanza difficile. Però devo ammettere che anche in Spagna questo è molto risentito.
0: Ecco, come funziona lì?
1: E allora, qui esiste una compagnia, la compagnia nazionale. Io però mi trovo in una compagnia di junior, ragazzi giovani, però di un coreografo molto importante a livello mondiale, si chiama Compagnia Nacho Duato, e noi lavoriamo di tournée, quindi in vari teatri in giro per la Spagna, e l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di ballare anche in Germania e ci esibiremo di nuovo a febbraio. E anche qui però secondo me è risentito ancora di più rispetto all'Italia, perché non ci sono proprio compagnie di teatro stabili. Ad esempio qua a Madrid c'è il Teatro dell'Opera, ma non ha una sua compagnia stabile, infatti le compagnie che vengono sono compagnie da fuori, e chi si esibisce anche la compagnia nazionale, però la compagnia nazionale non ha un suo teatro stabile, ecco.
0: Che cosa

0: Rappresenta per te la danza, Luca?
1: Oddio. Allora, io ho sempre detto che ballare in realtà a me non è che mi piaccia molto. Cioè, amo ballare, quello sì, però cosa voglio dire? Che non ho mai avuto l'aspirazione di andare sul palcoscenico, bensì la mia aspirazione è coreografare, diventare coreografo e insegnare. E difatti, per me la danza è poter dire ciò che si vuole dire attraverso le coreografie, e difatti quello che io voglio è coreografare per dire ciò che voglio, lavorando nel dettaglio dei movimenti, per esempio una mano messa così o così, che cambia del tutto la scena. Per me la danza è studiare il dettaglio del corpo proprio.
0: Senti, e come si vive a Madrid? Che città è?
1: Ah, Madrid è una città favolosa, la consiglio a tutti assolutamente di venire a visitare Madrid, perché è una città molto vivace. Alla fin fine la Spagna sono come i nostri cugini in Italia. Certo, io risento un po' il livello di orari, perché noi, che ne so, ad esempio, ceniamo 7:30-8, qui la cena può essere posticipata alle 10 di sera. Ammetto che questi orari io li risenta. Però, ad esempio, mi piace tantissimo il fatto che il sole tramonta più tardi, la vita si sì, è vivace, la gente a Madrid è fantastica, la città è bellissima. Poi io sono un amante dell'architettura anche, per cui i palazzi di Madrid mi affascinano tantissimo.
0: È veramente una città, che offre tante cose anche per i giovani e soprattutto tanto divertimento?
1: Assolutamente, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, i fine settimana ci sono sempre eventi. Poi io, per carità, io non sono una persona che ama molto uscire, però vivo Madrid e la vivo benissimo perché sono sempre impegnato e poi ci fai delle belle amicizie. È una città vivibile in qualsiasi punto di vista, che sia culturale, che sia di festa. E sì, assolutamente, vivere a Madrid è molto bello e tanta roba, devo dire.
0: Tanta roba. E dal punto di vista economico, è una città cara trovare una casa in affitto, comprarla, andare al ristorante?
1: Livello di affitti, io sono arrivato qui, come ho detto, questo è il mio quarto anno, quindi circa 4 anni fa, e devo dire che il livello degli affitti è alzato, si è aumentato molto il livello dei prezzi. E, avendo studiato a Milano, conosco i prezzi di Milano e devo dire che andiamo attorno a quei prezzi lì. E poi, per quanto riguarda la vita in generale, rispetto ad esempio economicamente per il supermercato, cibo e queste cose così, non ci discostiamo molto dall'Italia, ecco.
0: Per quanto riguarda il tuo futuro, sappiamo che insomma tu sei molto giovane, però il tempo poi diciamo così, no, di un ballerino è abbastanza limitato, tu già vuoi fare il coreografo, ti sei immaginato, dove ti immagini, un rientro in Italia oppure continuare a viaggiare, a portare poi insomma il tuo progetto un giorno, le tue coreografie in giro per il mondo?
1: Il mio sogno è quello di coreografare per teatri in giro per il mondo. Mi piacerebbe molto tornare in Italia, perché in Italia abbiamo tanto bel materiale, una grandissima cultura, soprattutto del balletto, soprattutto classico. Poi io sono un ballerino molto più neoclassico e contemporaneo, un contemporaneo molto più tipo anni 90, non un contemporaneo attuale. E in
0: Qual è la
1: Italia
0: differenza,
1: abbiamo.
0: Luca?
1: E diciamo che il contemporaneo che c'era prima degli anni 2000 era un contemporaneo molto più morbido, più fluido, ora invece è molto più contaminato con lo stile dell'urban, dell'hip hop, e non è un mondo che dove io mi accosto molto, perché non è il mio stile, ecco. Però sì, io mi rivedo a tornare in Italia, anche perché mi piacerebbe portare la mia formazione di ballerino attuale, e che io non ho un corpo facile sulla quale lavorare, ogni mio dettaglio lo devo lavorare profondamente, lo devo studiare, e far questo mi ha portato anche alla maggiore consapevolezza del mio corpo e ad aiutare anche agli altri a migliorare certi dettagli tecnicamente o performativi, e mi piacerebbe portare questa

0: mia capacità anche in Italia e come ho detto prima, coreografando e coreografando anche in teatri in giro per il mondo.
1: E Luca, dopo insomma tanti anni lontano dalla Liguria, tu sei partito molto piccolo, che cos'è che ti manca di casa, di Camporosso, del ponente Ligure?
0: Il mare, assolutamente. Il mare è la cosa che risento di più. Io dico sempre: Madrid è stupenda, l'unica cosa che gli manca è il mare. Io sì, infatti.
1: Tanto ti facciamo vedere un po' di Genova oggi.
0: Grazie. Anzi, che io ho un legame molto profondo con Genova, perché il mio primo approccio come ballerino professionista, io ho studiato a Genova, facevo 2 weekend al mese, tutti i mesi, studiavo in un corso di perfezionamento di contemporaneo. Infatti, Genova sono una città alla quale sono molto legato.
1: E senti, a parte il mare, che cos'è che ti manca?
0: Beh, la famiglia.
1: Si mangia bene a Madrid?
0: Assolutamente.
1: Vabbè, che per tu fortuna... dovrai fare insomma un po' di dieta, forse no, non lo so. Ballerini
0: no,
1: sono così ligi
0: no.
1: O no?
0: Io per fortuna, avendo un metabolismo veloce, non mi preoccupo, anzi sono anche un appassionato di cucina, infatti ogni fine settimana cerco di cucinare, mi diletto in cucina.
1: Il tuo piatto forte
0: però
1: qual
0: sì.
1: È Luca?
0: Sono molto i dolci, la lemon meringue pie.
1: Oh! Bravo, sì. Allora senti, grazie. Luca, io ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bueno, gracias para la invitación y para la oportunidad y un besito y un saludo a todo el público.
1: Grazie, grazie mille a Luca Pelaia, complimenti e congratulazioni insomma per la tua carriera. A presto, ciao.
0: Grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono molto contenta di salutare e ospitare Laura Daphne Marziali, ex paziente oncologica, attivista in ambito oncologico, presidente di C'è Tempo. Buongiorno, ciao Laura.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, insomma, noi ci eravamo conosciute qualche tempo fa quando, insomma, avevamo raccontato la tappa della legge per l'oblio oncologico, e sono contenta, insomma, oggi di incontrarti, seppur a distanza, perché sabato arriverai a Genova e porterai il tuo spettacolo nell'ambito delle tante iniziative che sono state organizzate per l'ottobre rosa. E allora la prima domanda che volevo fare è questa: che tipo di spettacolo è? Intanto stiamo vedendo la locandina.
1: È uno spettacolo molto emozionante, molto emotivo, perché io racconto quella che è stata la mia esperienza con il cancro che ho vissuto quando avevo 28 anni, e racconto attraverso il filtro della narrazione quello che significa vivere una diagnosi oncologica

0: magica quando si è persone anche diciamo giovani, no, per la società, e quindi ripercorro tutto questo cammino dalla diagnosi agli esami strumentali per poi arrivare alla chirurgia, al corpo che cambia, a tutte le conseguenze, trattamenti chemioradioterapici, per poi arrivare anche a quello che si vive dopo la malattia, quando si ritorna in una società che corre troppo ed è troppo performante, per chi invece ha appunto un corpo diverso, un'emotività diversa e anche una fragilità che magari prima non sapeva di avere e di conoscere. E quindi parliamo anche di discriminazioni e di diritti, per cercare di rendere sempre più consapevole, no, la persona e la caregiver e caregiver che vivono questo percorso. E quindi è uno spettacolo che sicuramente rappresenta e vuole raccontare attraverso la mia voce, la voce di tantissime persone che lo vivono sulla propria pelle.
1: Quella società per la quale, quando poi uno è guarito, è tutto passato, no? Perché? Che cosa c'è adesso da lamentarsi, giusto?
0: Esatto, sì, diciamo che molto spesso si pensa che con la fine o della chirurgia o dei trattamenti, quindi delle cure, sia tutto acqua passata, ed invece non soltanto dal punto di vista fisico si possono vivere delle conseguenze. Ad esempio, io sono in menopausa precoce da tantissimi anni, in un momento della mia vita dove non doveva essere prevista una menopausa, non ho più capacità riproduttiva, quindi molto spesso abbiamo a che fare anche con l'infertilità, patologie croniche come l'infedema, ma è tanto altro, e questo dal punto di vista fisico. E dal punto di vista della società, lo accennavi un po' tu prima, molto spesso si ritorna nei luoghi di lavoro, nei luoghi sociali, collettivi o anche per tantissimi altri aspetti della propria vita in maniera complessa, quindi come se fossimo in qualche modo rotte e mai più riparabili, ed invece noi abbiamo una dignità, che è la dignità di essere umane, di essere umani, di persone, e siamo tutto questo al di là delle esperienza di malattia vissuta.
1: Laura, tu quando hai scritto questo spettacolo? L'hai scritto durante la malattia o dopo? Quando hai deciso di raccontarti, di metterti così tanto in gioco e di portare sul palco quella che è stata la tua esperienza?
0: Io ho iniziato a scrivere dal giorno della diagnosi in poi. In realtà da qualche giorno prima avevo iniziato questo diario, poi dal giorno della diagnosi si è intensificata la scrittura, e ho trovato nella scrittura un mezzo per fermare tutte le emozioni che stavo provando, perché mi dicevo, in quel momento non sapevo la prognosi esattamente, quindi dentro di me dicevo, se tutto questo percorso non dovesse andare male, se andrà male, ecco, in poche parole, almeno la mia famiglia, le persone a me vicine avranno una testimonianza di quello che ho provato. Se invece tutto questo dovesse avere un nuovo inizio nella mia vita, allora vorrò assolutamente portare tutto questo in spazi che non siano l'ospedale o gli ambienti di cura, affinché le persone possano avvicinarsi al mondo della prevenzione, al mondo oncologico, senza avere paura di quello che comporta, e anche raccontare tutto quello che si vive, tutto quello che molto spesso non si sente e non viene raccontato per paura dello stigma e per paura della marginalizzazione. Quindi diciamo che la scrittura è iniziata proprio all'inizio del mio percorso, quindi nel 2017, per poi attraversare proprio tutte le fasi del mio percorso oncologico. Io mi ricordo che andavo in giro con questo diario proprio in mezzo ai reparti, in ospedale, nelle sale di attesa. Quindi è proprio il quaderno che io sabato porterò in scena, è un quaderno vissuto, perché è proprio quello vero, quello reale che io ho scritto in quegli anni.
1: Tu sei un'attivista, tra l'altro poi sei riuscita anche a mettere insieme quelle che sono sempre state le tue passioni, no? Perché c'è un prima e c'è un dopo, questo è indubbio, nella vita di tutti quelli che hanno una diagnosi di cancro, ma non solo. Quanto ti ha aiutato scrivere quel diario, raccontarti e anche prenderti l'impegno, insomma, di aiutare gli altri? Noi ce l'avamo sentiti, insomma, per la legge sull'oblio, ma anche per tutto quello che fai per le altre donne che hanno, insomma, avuto una diagnosi di tumore al seno come la tua.
0: Hai detto una cosa giustissima. Ad un certo punto della mia vita ha trovato convergenza tutte tutti i miei studi, tutte le mie passioni. E io sono una giurista, esatto. E praticamente, diciamo, questo lato della mia persona, che magari racconto poco,

0: ad un certo punto si è fatto sempre più grande, perché proprio attraverso la narrazione, lo spettacolo teatrale, il teatro, l'improvvisazione teatrale sono altre mie passioni e anche lavori, e sostanzialmente ho capito che potevo mettere insieme questi mondi e attraverso appunto il filtro artistico portare alla luce tutto quello che non viene raccontato e dare anche l'occasione, sia attraverso l'associazione C'è Tempo TV di cui sono presidente, ma anche attraverso occasioni come il Festival della Menopausa Precoce ed altri eventi che comunque per la community sono accessibili, perché noi ovviamente non li facciamo pagare, no? Cioè, sono eventi territoriali forti dove le persone possono venire, possono incontrare la parte medica, possono incontrare persone che come loro stanno vivendo tutto questo, quindi c'è una sorta di riconoscimento, c'è un'identità rafforzata, non solo soggettiva ma anche collettiva. E da tutto questo emergono comunque delle necessità, dei bisogni, delle disuguaglianze anche territoriali, e quindi poi da tutto questo è nato il percorso di attivismo. Quindi sicuramente il mio spirito da giurista ha giocato un ruolo importante, e ho iniziato a percorrere questa strada che è poi quella dell'advocacy, cioè quella di rilevare quali sono le problematiche della nostra società quando ci si ammala di tumore e poi quando si vivono le conseguenze di tutto questo, e mi sono fatta portavoce per riportarlo nelle istituzioni, di fatto cercando di creare proposte di legge, emendamenti. Sono stata testimone al fianco di Fondazione Aion per la legge sul diritto all'oblio oncologico. Non ci siamo fermati, lavoriamo costantemente con il gruppo intersocietario Aion-Maieop per la tutela dei diritti dei giovani e delle giovani che vivono il tumore. Quindi è un percorso che non ha fine, perché purtroppo le discriminazioni vanno avanti di pari passo insieme alla nostra società, insieme agli sviluppi della tecnologia e insieme anche a come la cultura cambia. Quindi quello che noi possiamo fare insieme come pazienti, ex pazienti e collettività tutta è quella di creare dei linguaggi diversi, delle narrazioni più rispettose, e poi ovviamente riportare tutto questo allo sguardo del legislatore, che può sempre di più avere un ruolo centrale per rendere più vivibile un percorso che già di per sé è complesso.
1: Laura, senti, intanto facciamo rivedere la locandina, l'appuntamento sabato per il tuo spettacolo è alle 18, ma al termine dello spettacolo che cosa ci sarà?
0: C'è un panel, quindi un breve talk con oncologi, oncologhe, chirurghi del territorio di Genova, e questo è un momento molto importante perché C'è Tempo Tour è proprio nato così, con l'idea di nella prima parte di evento sensibilizzare le persone attraverso il filtro della narrazione e poi dare comunque le informazioni mediche. In questo caso come ospiti abbiamo la professoressa Lucia Del Mastro, abbiamo il professor Matteo Lambertini, il professor Piero Fregatti e abbiamo il presidente di Ilt Genova. Infatti una cosa che tengo a ribadire è che questo spettacolo lo dobbiamo all'interesse e al coinvolgimento di tante persone, su tutti l'Ilt Genova che ha creduto in questo progetto e lo ha messo proprio all'interno dell'Ottobre Rosa, delle loro iniziative meravigliose. Abbiamo dalla nostra parte Regione Liguria, abbiamo la dottoressa Monica Calamai, la direttrice generale della OM Genova, e abbiamo C'è Tempo TV. Quindi questi enti, queste sinergie che insieme si parlano e arriveranno sul palco tutti insieme proprio per portare dal punto di vista medico e poi istituzionale tutto il supporto che ci serve.
1: Laura, ti faccio un'ultima domanda, tu parlavi prima di discriminazione soprattutto per chi giovane si trova magari ad affrontare un tumore come hai fatto tu, quelle conseguenze, una menopausa precoce, una non più possibilità di essere madre. Quali sono le cose che ancora oggi si sentono dire i pazienti oncologici giovani, in questo caso parliamo di questo, che fanno più arrabbiare e per le quali insomma tutti noi insieme possiamo cambiare?
0: Sicuramente il linguaggio, molto spesso il linguaggio non è rispettoso di tutte le esperienze. Poi io sono dell'idea che sicuramente ognuno vive la propria esperienza e si avvicina ad un linguaggio che meglio lo rappresenta, ma sicuramente stiamo condividendo sempre di più che la metafora del guerriero, della guerriera, quindi la metafora bellica non ci rappresenti poi così tanto, e questo è veramente molto importante. Ci fa spesso molto arrabbiare quando ci dicono

0: dicono che appunto vabbè ti vedo bene, no? Quindi adesso è tutto finito, sminuendo di fatto un percorso complesso. Immaginiamo alle, ad esempio, donne operate di tumore al seno con una diagnosi di cancro al seno che vivono gli effetti collaterali delle terapie antiormonali, o penso a chi magari come me vive con una terapia ormonale sostitutiva quotidiana, appunto. Quindi le conseguenze ci sono e sono tante. Poi noi cerchiamo di convivere con queste conseguenze, ma molto spesso dietro a quel ti vedo bene, va tutto bene, c'è una complessità che non si vede, e quindi anche tutte queste disabilità invisibili o cronicità appunto quotidiane che per le persone sono normalità ed invece è uno sguardo abilista, no, sulla materia. Per noi è importante essere riconosciuta anche in questo, perché molto spesso per tutti e tutte si è completamente guariti, ma non è così, di fatto invalidando quello che si prova. Ed invece dall'altro lato, quando si racconta la complessità, anche lì cioè come se non andasse mai bene niente, no? né quando uno è malato o sta soffrendo, né viceversa, né quando è guarito, perché non è veramente del tutto guarito. Quindi a livello culturale dobbiamo fare veramente ancora molta strada, ma già raccontarlo e raccontare quello che ci capita nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, è un passo fondamentale. La voce è veramente importante.
1: E allora ti lascio dare l'appuntamento ai nostri telespettatori, ricordando che c'è un ingresso gratuito a Offerta Libera. Prego.
0: Allora, vi do l'appuntamento per sabato 17 ottobre alle ore 18 al Teatro Carlo Felice, Auditorium Montale, per questo spettacolo che c'è Tempo Tour. Vi aspetto perché è veramente molto importante sotto tanti punti di vista, e poi ci possiamo anche dare un abbraccio finale collettivo e conoscerci, perché è sempre bello raccontare quello che ci capita, ma anche e soprattutto darci forze ed energia per i giorni che verranno. Quindi vi aspetto a teatro.
1: Grazie mille Laura Daphne Marziali, ci vediamo allora sabato a Genova, grazie.
0: Grazie mille a voi.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldo arrosto e vino.

0: Brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Amo?
1: Oh.
0: Sandra, aperto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso.
1: No, io ho chiamato. Si sono sbagliati, forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani, a 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Da giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da un Pierre Romano e da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dei fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabriellini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato, senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti responsabile, inquieto, capace di tenerezza e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabriellini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile, ma che a tratti produce una certa distanza, dentro per frammenti, atmosfere e piccoli episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, La città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto: la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
3: Dove vai?
4: Un amico.
3: Un amico? Come si chiama?

kavrasyon atadı prezento.

0: E nella nuova serie di sondaggi che Primo Canale ha affidato a Tecné emergono dati molto interessanti legati al gradimento dei sindaci della Liguria. Li vedremo nel corso dei prossimi giorni uno per uno, ma abbiamo deciso di iniziare da quello che è risultato il più amato tra tutti, quindi non sveliamo certo i dati degli altri, ma possiamo certo dire che nessuno in Liguria ha fatto meglio di lui, e cioè il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno sindaco.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Allora, guardiamo il cartello numero uno che mostra il gradimento generale della sua amministrazione, soprattutto di lei come sindaco. Salgono i voti molto buono, ottimo, scendono invece i voti negativi e anche coloro che non riescono a esprimere una posizione. Come può vedere, sindaco, rispetto all'ultima rilevazione che era stata effettuata da Tecné nel mese di maggio, il suo gradimento sale 3% di giudizi positivi, meno 2% di giudizi negativi. Come commenta questo risultato?
1: Beh, che se crescono in giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di 3 punti, significa che fra un anno e mezzo saremo al 70%.
0: questa è la speranza. Dunque, diciamo così, stiamo già togliendo ogni dubbio per la prossima candidatura.
1: Guardi, a parte ogni considerazione, che di prima mattina cerchiamo di incominciare con un po' di ottimismo e con un po' di sorriso di fronte alle difficoltà che il mondo ci offre come spettacolo quotidiano, e anche con la notizia del Papa che ci addolora, credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono, se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere, si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
0: certo,
1: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia Imperia.
0: Che cosa dice il sindaco a quella quota invece di cittadini che sono scontenti? Raccoglie magari qualche critica corretta oppure rilancia ulteriormente rivendicando il buon lavoro fatto in questi anni?
1: Guardi, la democrazia è questa, ci sono i favorevoli e i contrari. D'altra parte c'è anche un dato: quando si tocca molto, e cioè si cambia tanto, si fanno nuove iniziative, c'è un consenso generale che cresce, ma casomai quello a cui aveva la comodità dell'auto sotto casa e diventa isola pedonale diventa uno scontento. Cioè sono una parte di scontento che viene espressa umoralmente e non quando c'è il competitore con cui devi scegliere. Non voglio dire di più, ma posso dirle che questo dato è molto buono, non solo perché con il voto sondaggio si dice che è salita addirittura il consenso e c'è una percentuale di maggioranza assoluta, ma perché con l'esperienza che ho fatto nella vita precedente nel gestire elezioni e quindi sondaggi, posso dirle che di fronte a un competitore questo 53% di giudizi positivi si

0: trasforma nel 65%.
1: Certo, perché naturalmente qui non chiediamo, diciamo, preferiresti un altro sindaco per risolvere quello che non ti piace, evidentemente, ma è semplicemente un dato che dice quante persone sono contente o meno contente di ciò che vedono all'interno della loro città.
0: Potrei fare, se mi consente, una considerazione. Guai pensare di amministrare per avere il consenso immediato. Uno deve governare una nazione, una regione, una provincia, una città, pensando di proporre una prospettiva di sviluppo in territorio. La prospettiva di sviluppo non arriva subito nel consenso dei cittadini, arriva dopo. Io mi sono sempre posizionato fra quelli che ritengono che il dovere sia quello di dare prospettiva e non di cercare il consenso facile e momentaneo.
1: Questo è un aspetto molto importante. Senta, sindaco, il cartello numero 2 dice una cosa interessante sulla gestione del porto di Imperia, che è, diciamo, probabilmente uno o forse il dossier più importante tra le sue mani, che è destinato a cambiare il volto del fronte mare della città. Come può vedere, i cittadini sono complessivamente molto soddisfatti di quello che è stato fatto e che si è promesso di fare.
0: Ma direi che la prospettiva di questa città, ci è voluto del tempo perché entrasse nella considerazione complessiva dei nostri abitanti, è che i due porti, che hanno avuto una storia importante a livello commerciale per i traffici soprattutto legati all'olio, ma anche collegati alla pasta agnese, al grano, sono diventati non più utilizzabili da questo punto di vista, sempre guardando in prospettiva, perché governare, come dicevo prima, significa avere la visione di quello che succederà nel futuro, tanto più oggi con la globalizzazione, tanto più oggi con il cambiamento della tecnologia continua. E noi abbiamo combattuto fortemente nei confronti di una burocrazia complicata, nei confronti delle difficoltà di un fallimento che c'era stato qui sul porto di Imperia, 400 contenziosi. Abbiamo cercato di puntare su un porto di qualità che sia sicuro e che permetta quindi di dare prospettive alla nautica nel nostro territorio. Mi pare che il messaggio, mi fa piacere il vostro sondaggio, sia stato recepito dai cittadini.
1: Chiudiamo con i grandi eventi, sindaco, perché questa per lei è una settimana speciale, diciamo, o meglio, porta a una settimana speciale, perché la settimana poi comincerà ufficialmente lunedì, ma insomma dopo il grande evento delle vele d'epoca a cui ho partecipato con molto piacere, tutto a Primo Canale l'ha fatto garantendo coperture dirette, è stata veramente una bella esperienza della quale vi complimento con lei e con la città. Adesso è pronto un secondo grande evento, perché lei ha portato a Imperia l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane e grande sorpresa, grande colpo, come si dice giornalisticamente, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Ma sì, perché veda, in questa confusione delle istituzioni italiane, per cui non sai chi fa cosa, dobbiamo mettere ordine, e questa assemblea delle province italiane, sono 400 i delegati presenti e onorati nella prima giornata dal Capo dello Stato, si inserisce in un periodo particolare di riforme. È stata approvata ed è stata messa in pratica a partire da ieri, anche con la firma della Liguria, l'autonomia differenziata su alcune regioni, dove ci sono vantaggi e svantaggi, per carità. Ma c'è un tema che dobbiamo meglio chiarire, e cioè il ruolo che le province possono avere in una riforma complessiva degli enti locali. Quindi questo incontro sarà importante per due motivi. Il primo, perché sarà un incontro dove esamineremo anche con rappresentanti autorevoli del governo la necessità di riformare le autonomie locali, garantendogli la possibilità di essere sempre più vicini ai cittadini, che si riferiscono poi sempre ai comuni e alle province per i loro bisogni. Nel contempo, un'occasione di far vedere la nostra città sia al Capo dello Stato, sia ai 400 delegati di tutte le province d'Italia, e stiamo predisponendo un'accoglienza che sia degna di questo territorio.
1: Ecco, sindaco, per chiudere, secondo lei il titolo della stampa nazionale dopo l'Assemblea dell'Unione delle Province sarà diciamo aperti virgolette.

0: Volete si reintroduca l'elezione diretta dei presidenti di provincia? Sarà questa la richiesta dell'assemblea?
1: Questo è un tema di prospettiva, ma capendo che al momento non c'è una grande convergenza a livello parlamentare su questo tema, noi la poniamo questa assemblea in questa piccola città di Imperia, città di confine con 66 piccoli comuni, la poniamo come una tappa per dire, cari parlamentari, bianchi, rossi, gialli, verdi, neri, nella prossima legislatura quali impegni prendete di fronte alla proposta di una riorganizzazione delle autonomie locali? Il titolo sarà: le province hanno perso la pazienza.
0: Oh, molto interessante. E considerando, Sindaco, che trasmetteremo tutto in diretta, compreso l'appuntamento con il presidente Mattarella, sicuramente ci sarà da trovare spunti interessanti in quella due giorni, 19 e 20. Ancora complimenti, Sindaco, per i risultati del nostro sondaggio e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
2: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Anni torna al santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
4: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
3: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
5: Dunque, grazie ai carabinieri è stata ritrovata questa icona, ma anche grazie alla Fondazione San Lorenzo, e saluto Enrico Vassallo, presidente della Fondazione San Lorenzo, che si occupa di gestire e governare questi beni che ruotano intorno alla nostra cattedrale.
6: Esattamente.
5: Avete contribuito,
6: abbiamo contribuito
5: al salvataggio. Ce la racconta?
6: Sì, certamente. Allora, l'immagine è sparita nel 1993 con l'allora parroco Don Luigi Molinari e direi che è avvenuto quello che Don Luigi Molinari diceva e invocava alla fine di ogni funzione, cioè che la Madonna si facesse ritrovare, chiedeva alla Madonna di farsi ritrovare, perché potremmo chiamare l'inventor, cioè chi ha scoperto, l'ha ritrovata, era a visitare questa libreria che avete citato nel servizio e si è sentito attirato da alcuni oggetti su una mensola, ha spostato un quadro e ha avvicinato questo oggetto di
5: dimensioni minime,
6: che è di dimensione minima, per 10 cm per 5 e più, meno di un centimetro di spessore con la custodia. E,

E quindi da lì l'interesse per questo oggetto ha fatto sì che venisse acquistato regolarmente, in buona fede, certo, ovviamente, perché non se ne conosceva né la provenienza né l'esistenza di questo furto. E grazie all'iscrizione che si trova nella scatolina che custodisce l'oggetto, ha iniziato le prime ricerche per capire di cosa si trattasse. E questa persona ci ha raccontato che è venuta a conoscenza del garbo per la

0: ne conosceva la storia, non ne conosceva neppure l'esistenza di questo piccolo santuario sopra Rivarolo, che conta un insediamento abitativo molto molto minimo, limitato, minimo. E, però subito, essendo il furto molto antico, non c'erano notizie di giornali o non veniva rappresentato questo furto sulle notizie trovate, sì, online.
1: Zero,
0: zero, assolutamente. E quindi cosa fa? Cerca di capire di che materiale è fatto e quindi contatta la dottoressa Martini, la conservatrice del Museo Diocesano, del museo che noi amministriamo e gestiamo per conto della Diocesi, e si fa consigliare una restauratrice per capire come poter studiare l'oggetto, ripulirlo, perché nonostante gli fosse stato venduto come un oggetto, un rifacimento in stile, sì, bizantino, aveva una certa convinzione che fosse piuttosto antico, esatto, piuttosto antico. Sicché si reca dalla dottoressa Olcese, la restauratrice, e chiede che l'oggetto venga smontato per poterlo pulire, esaminare in tutti i punti per vedere se c'è traccia di qualche altro riferimento. E anche la restauratrice prima è un po' non vuole aggredire questo oggetto perché è molto fragile, eccetera. Poi alla notte scrive una mail all'inventor e gli dice: sono riuscito ad aprirla, venga a vedere, venga a visionare. La scoperta all'interno non è diciamo risolutiva, perché si trova solo un'iscrizione cristologica sul lato, e sulla cassa d'argento, sì, che della piccola custodia c'erano delle iniziali in corsivo che ci ha insegnato la restauratrice essere tipiche di argentieri di quell'epoca, cioè del 300, non esistevano i marchi come oggi, sì, abbiamo, evidente. Si scrivevano le iniziali e non sono
1: una sorta
0: state
1: di firma.
0: Esatto,
1: firma.
0: Una sorta di firma di autenticità, certo, e quant'altro. E altro elemento che la restauratrice dice all'inventor, che è piuttosto importante ma sul momento non viene attenzionato, è che è rotta, come tutti ormai oggi sappiamo, su un angolo, ma la rottura è successiva alla diciamo costruzione, alla produzione dell'oggetto artistico.
1: Come se qualcuno l'avesse spezzata.
0: Come se qualcuno l'avesse spezzata, ma nessuno in quel momento, certo, fa caso a questo dettaglio. Nel frattempo, sempre sull'online, e quindi noi tanto ci lamentiamo dell'online, ma serve. La dottoressa Martini trova questo saggio del professor Clario Di Fabio, che racconta di un avorio genovese sparito anni prima. E
1: vedendo, appunto, vedevamo prima le immagini, sì, di questa delizia.
0: Di questo piccolo oggettino restaurato.
1: Certo.
0: E quindi racconta con i dettagli questo oggetto e racconta anche che potrebbe essere di avorio, ma siccome nessuno studioso l'ha visto, è un racconto tradizionale che sia di color avorio, in alcuni scritti c'è scritto, e quindi non era sicuro del materiale. Il materiale viene confermato dalla restauratrice, che è steatite, pietra, una pietra, certo, morbida, però fino ad allora ancora l'inventor pensava che potesse essere un oggetto devozionale moderno, una, certo, sorta di souvenir per i devoti che andavano.
1: Finché
0: non legge attentamente il documento insieme al professor Sgarbi, allora sottosegretario di Stato, e sostanzialmente si...
1: Al quale viene fatta vedere. Quando è venuto qua per la mostra su Rubens.
0: Era venuto, no, il 12 gennaio per una conferenza su un Rubens sequestrato, poi dissequestrato, e anche lì l'onorevole Sgarbi si era divertito molto poi con i giornali, perché disse: io Sgarbi ho ritrovato una Madonna del Garbo, è incredibile.
1: E la riconosce.
0: La riconosce e ne conferma l'autenticità, l'antichità, diciamo, certo, che quello era ancora un po'. E però si organizza la restituzione, prima però mostriamola al professor Clario Di Fabio, che, certo, non l'aveva neanche lui mai vista, perché lui si recò al Garbo tante volte quando ebbe tra le mani le informazioni di questa Madonnina, ma non c'era.
1: E qui Di Fabio conferma anche lui.
0: Clario Di Fabio conferma che l'oggetto è quello, la persona contatta l'allora sottosegretario di

0: Stato, che quindi diciamo contatta direttamente i carabinieri. Abbiamo visto nel vostro servizio il maggiore Alessandro Caprio che è intervenuto immediatamente, ha ricevuto l'oggetto, l'ha riconosciuto confrontandolo con la banca dati loro, e a quel punto poi sono passati, purtroppo per l'oggetto, 3 anni fino poi alla restituzione.
1: Al suo posto,
0: oggi
1: cosa
0: bisogna
1: che
0: riportarlo al suo posto, anche perché la cosa che può essere affettuosa per un fedele, ma simpatica anche per un non fedele, questa Madonnina non ha viaggiato per case d'aste europee o per collezionisti, come accennava il Clario di Fabio, ma è rimasta nella sua Valpolcevera.
1: Ancora una cosa volevo chiederle, dottor Passallo, ed è la storia, insomma, questo non è che abbia un enorme valore artistico, ha un grandissimo valore di fede. Qual è la storia / leggenda della Madonnina del Garbo?
0: Allora, la storia,
1: andate al santuario del Garbo perché merita.
0: Sì.
1: È molto molto molto
0: sì.
1: Bello, piccolo e bello, bello nella sua dimensione. Infatti viene in questo libro, ve lo faccio vedere, in questo libro che si trova il santuario della Madonna del Garbo, questo qua, c'è la storia di questi santuari definiti miniature.
0: Esatto.
1: Rispetto ai grandi. Ecco, com'è la storia della Madonna?
0: Allora, la storia della Madonna si annida in un tempo remoto, perché la prima data ufficiale che abbiamo di riferimento per il santuario del Garbo è il 1365, quando compare una tassa applicata alla chiesa del Garbo per aiutare e sovvenzionare l'allora papa fuggito ad Avignone, scappato da Roma. E però questo gli studiosi hanno detto che fa pensare che l'insediamento del Garbo fosse già di una certa dimensione, perché non si applicava una tassa di questo tipo a una cappelletta piccola. Quindi il ritrovamento che adesso raccontiamo è sicuramente inquadrabile nei primi 50 anni del 1300. Quindi la storia è che un ragazzino, giocando a palla nel bosco, perde la palla nel garbo di un albero.
1: Praticamente.
0: Eh sì, esattamente.
1: Giocando a pallone nel 200.
0: Fa, giocando a pallone. Questo però alcuni scrittori che abbiamo anche documenti alla Berio dicono che tutto questo è corroborato ed è confermato dalla tradizione.
1: Quindi benissimo.
0: E quindi siamo a posto. E, il garbo, che come sappiamo noi genovesi è il cavo del tronco. E si arrampica per cercare questo pallone, con suo massimo stupore, invece del pallone, trova l'immagine che noi abbiamo oggi della Madonnina. La fa vedere ai ragazzi, ai colleghi, agli amici,
1: la mamma.
0: Sono tutti entusiasti. La mamma ovviamente gli fa un interrogatorio,
1: certo,
0: per paura di aver rubato,
1: certo,
0: da qualche parte. Sincerandosi della buona fede del figlio, lo ripone, le traduzioni dicono in un forziere, oppure in uno scrigno, oppure in una specie di altarino domestico. Solo che il giorno dopo il bambino va a giocare a palla, la palla ricade nel garbo e ritrova l'immagine. Pensando di averne trovato una seconda, torna e invece a casa non c'è. La mamma la esamina, e così come tante storie dei santuari liguri e non solo, 3 volte succede.
1: Da lì poi parte
0: le visite di tante, esatto, persone fedeli, la richiesta di fare una cappella, ma probabilmente un signorotto del luogo, perché sappiamo che poi ha avuto i soldi per costruire la custodia di argento con la parte, sì, frontale dorata, non si fida, crede che sia un oggetto contemporaneo, non antico, e ne spezza un angolo.
1: E da lì tutto nasce.
0: E questo signore qua viene preso da terribili dolori al braccio, finché termineranno solo quando lui presta giuramento, fa voto di ricostruire e ricoprire il danno fatto con l'oro. E quindi è qui che abbiamo la custodia, che è di un'epoca successiva rispetto alla Madonnina.
1: Insomma, una storia bella, affascinante, da seguire, da andare a vedere al Garbo, e una storia di Madonne d'artisti, no? In fondo, come ce ne sono tante a Genova. Allora, per chiudere questa puntata, abbiamo messo insieme un po' di meravigliose Madonne genovesi.
0: Molto bene.
1: Grazie Enrico Vassallo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato.
2: Siamo nel cuore della Volpi storica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico

0: dipinto di Bernardo Strozzi, La Madonna dei Marinai.
1: Nella Chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha? Una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo, e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
2: In San Carlo c'è la Madonna della Fortuna. Secondo la tradizione, questa statua, a cui è legata una leggenda popolare, era la polena di una nave irlandese naufragata a causa di una terribile tempesta che aveva sconvolto il porto il 17 gennaio 1636. Recuperata da due abitanti del borgo di Pré, fu deposta inizialmente in un magazzino. Alla statua fu attribuito il salvataggio miracoloso di una bambina precipitata da una finestra di quello stesso edificio dove l'avevano messa. Il prodigio fu confermato dal Papa Urbano VIII e la statua, alla quale fu dato il nome di Nostra Signora della Fortuna, fu solennemente incoronata il 17 gennaio del 1637, primo anniversario del naufragio.
3: La Madonnetta, forse non tutti lo sanno, è una copia bellissima della Madonna di Trapani, patrona di marinai e pescatori. Sabato prossimo cogliamo un'altra occasione storica, e cioè i 330 anni dall'arrivo della statua della Madonnetta qui a Genova, proveniente da Trapani su nave. Il nostro fondatore ha lasciato una bellissima relazione circostanziata di questo viaggio drammatico con due tempeste, una all'isola di Ventotene tra Ischia e Ponza, la seconda all'Argentario presso Porto Ercole e poi infine l'arrivo a Genova. Erano partiti il 22 ottobre 1686 e sono giunti qui a Genova il 29 ottobre, quindi sabato prossimo sono proprio

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a salutare Francesca Casazza, genovese a Washington, lei che è ambasciatrice di Genova nel mondo e direttrice della Società di Cultura Italiana a Washington. Buongiorno Francesca, ciao!
2: Buongiorno, grazie per avermi di nuovo sui vostri schermi.
1: Allora, Francesca, ci racconti intanto un po' come tutto è iniziato, poi arriviamo anche un po' a capire come funzioni meglio anche il tuo lavoro e anche la ricerca, no, dell'imparare l'italiano, tanto come tutto è iniziato, quando tu hai lasciato la Liguria e sei arrivata lì a Washington?
2: Ho lasciato la Liguria nel 2003 e sono arrivata prima in Colorado, a Boulder, Colorado, dove ho conosciuto un'altra genovese che mi ha ispirato verso l'insegnamento dell'italiano. Infatti,

0: Infatti Graziana Lazzarino si chiamava, ora è deceduta, era anziana già all'epoca, autrice di molti libri usati in tutte le università americane. E, il mio background è in business, io ho studiato economia e commercio a Genova, poi ho lavorato sia a Milano che a Genova in aziende, però poi appunto tutto è iniziato perché ho seguito mio marito americano e quindi mi sono dedicata all'insegnamento della lingua in università. L'ho trovato veramente una cosa gratificante poter esprimersi e insegnare la propria lingua e cultura all'estero. E poi dopo un annetto ci siamo trasferiti a Washington, dove ho fatto altri corsi di formazione sempre per l'insegnamento. Ho insegnato in varie università e istituti culturali e poi abbiamo anche passato 4 anni a Barcellona e poi al mio ritorno era deceduta la direttrice dell'Italian Cultural Society of Washington DC, dove appunto anche insegnavo e poi piano piano ero stata invitata dal board of directors ad aiutare per il language program che aveva difficoltà e poi ho aiutato in maniera sufficiente, per cui sono diventata prima la direttrice dell'Italian Language Program e poi più avanti l'executive director e quindi di tutta l'organizzazione. Principalmente l'Italian Language Program è stato fondato nel 1974 grazie a contributi del Ministero degli Affari Esteri, con la missione di mettere l'italiano nelle scuole dell'area e insegnare alla comunità. Quindi noi siamo praticamente una scuola di lingue per tutte le età, mettiamo l'italiano nelle scuole, per questo riceviamo un piccolo contributo dal Ministero e poi però organizziamo eventi culturali, così come l'Istituto di Cultura con il quale collaboriamo e l'Ambasciata Italiana con la quale collaboriamo molto e anche
1: Francesca,
0: con altri.
1: Sai che sembra un po' strano che in alcune scuole lì a Washington diciamo si insegni italiano? Che tipo di scuole sono? Che richieste avete?
0: Allora, tante scuole cattoliche dove già studiano il latino, però anche nelle scuole pubbliche appunto stiamo lavorando da tanti anni per inserire l'italiano come seconda lingua, anzi adesso direi che stiamo cercando di sostituirci al francese specialmente, perché naturalmente lo spagnolo è molto importante in America, poi il cinese e l'arabo vanno sempre alla grande e quindi insomma noi stiamo cercando di acquisire terreno magari dal tedesco e dal francese, ecco, perché l'interesse per l'italiano continua ad aumentare, infatti il nostro lavoro continua a crescere, soprattutto appunto dopo gli ultimi cambiamenti poco felici di cui Washington è protagonista. Tutti i nostri soci studenti vogliono andare in Italia, comprare casa in Italia, diventare cittadini italiani. Noi abbiamo anche la convenzione con l'Università di Perugia per offrire l'esame CELI che certifica diciamo il livello di italiano e quindi occorre il livello B1 per ottenere la cittadinanza, quindi sono sempre più numerose le persone che cercano di diventare italiane quelle per sangue non devono sostenere l'esame, ma chi sposa un italiano, un'italiana deve sostenere l'esame
1: e quindi ha bisogno di imparare l'italiano.
0: Esatto, che è una buona legge, perché non è giusto che insomma si arrivi in un paese senza nemmeno capire la lingua, quindi sono molto contenta di questa legge, anzi dovrebbero farlo anche per chi prende la cittadinanza per sangue, per il nonno, bisnonno, adesso anche su quella si è migliorato.
1: È vero.
0: Perché è importante che insomma che si parli l'italiano per integrarsi, per capire ciò che funziona intorno, come tutto funziona intorno a te, insomma. Quindi
1: sì, certo, insomma, Francesca, ci stai raccontando appunto come sia sempre più in aumento questa richiesta di imparare l'italiano non solo nelle scuole, ma anche di chi insomma nell'ultimo periodo abbia questo desiderio di provare a venire a vivere in Italia, che è un po' strano, diciamo, no? Noi siamo abituati a raccontare il sogno americano, no? Quelli che dall'Italia e non solo volano negli Stati Uniti per il sogno.

0: Invece tu ci stai raccontando, insomma, come con sì. gli ultimi avvenimenti qualcosa, insomma, dal tuo osservatorio stai vedendo di diverso.
1: C'è il sogno italiano, ora c'è il sogno italiano più che il sogno americano.
0: Senti, come si vive a Washington?
1: Allora, prima si viveva un po' meglio, adesso c'è molta preoccupazione, appunto come sapete il 3 novembre ci sono le elezioni, quindi vedremo cosa succede, proprio un terno al lotto, perché insomma il personaggio che è alla Casa Bianca le sta provando tutte per non far funzionare bene il sistema delle elezioni, però se tutto funzionasse come dovrebbe, come si spera, forse almeno il Congress sarà dei democratici e si fermerà un pochino quello che sta succedendo, perché qui c'è molta preoccupazione anche chi aveva votato.
0: Ecco, c'è molta preoccupazione lì in vista delle elezioni.
1: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché insomma si spera che cambi qualcosa, perché adesso anche chi l'ha votato si sta accorgendo che forse non era la scelta migliore, ecco.
0: E senti, da un punto di vista di costi della vita, è una città cara, per esempio comprare una casa, andare al ristorante, fare la spesa, l'hai vista cambiata?
1: Sì, sì, sono tornata a settembre dopo appunto l'estate in Italia e sono andata a fare la spesa e sono rimasta scioccata. Sì, veramente i prezzi sono aumentati molto, e poi anche della benzina, e quindi ecco, tutto questo almeno bene prima delle elezioni, perché così almeno fa capire agli americani che non capiscono il resto, magari vedendo i prezzi capiscono che qualcosa non è andato esattamente come speravano, e forse magari qualcosa cambierà. Sì, sono aumentati i prezzi.
0: Che cos'è che ti manca di più di Genova e della Liguria dopo tanti anni fuori, Francesca?
1: Beh, ho la fortuna di poterci venire spesso, e questo è quello che mi rende felice qui, perché così ho questo doppio piacere: mi piace la mia vita a Washington, ma la vita italiana è sempre a un gradino più alto, e quindi sì, mi manca il mare, come a tutti i genovesi o chi è nato in una città di mare manca. Certo, non è lontano da Washington, però non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa cosa.
1: Riviera Ligure non ci sono qua.
0: Senti, tu hai mai pensato o stai pensando di rientrare in Italia?
1: Sì, tra qualche anno, non so ancora quando, però sicuramente sì, si ritorna, come tanti italiani che abbiamo fatto carriera negli Stati Uniti, e poi cerchiamo insomma di ritornare in qualche modo alle nostre
0: origini. Anche se non è così facile, purtroppo.
1: Però insomma
0: ci si lavora.
1: Sì.
0: Senti Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare come sempre facciamo i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita.
1: Goodbye everybody, I will be looking forward to see you in Washington. Tiziana, you have to come.
0: grazie mille, ciao, thank you, see you soon, thank ciao you. Francesca, ciao ciao.
1: Ciao ciao, grazie a tutti, ciao ciao.
0: Ciao.
2: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
4: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
5: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
6: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate.

0: È il terzo giorno di manifestazione, di sciopero e di protesta dei lavoratori ex Ilva a Genova e poi i nuovi sondaggi, in particolare oggi concentrati sul Comune di Imperia e sulla figura di Claudio Scajola, e poi oggi alle 18 in diretta la presentazione del libro di Silvia Salis, sindaca di Genova, e la presentazione anche della nuova mostra di Palazzo Ducale. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito con la protesta dei lavoratori ex Ilva. Vado a salutare davanti alla prefettura di Genova Andrea Popolano per fare la sintesi di questa terza giornata fino ad ora. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. La sintesi di questa terza giornata, almeno fin qua, una giornata iniziata intorno alle ore 8 con l'assemblea dei lavoratori, 8 e mezza circa, molto breve, poi è stato deciso di partire in corteo da Piazza Corvetto, o meglio dalla prefettura, passando per Piazza Corvetto, affrontate le vie del centro cittadino di Genova, Brignole e poi ancora via le Brigate Partigiane, via Brigate Liguria fino a via 20 Settembre, piazza De Ferrari fino a tornare proprio qui in prefettura. Una lunga giornata di protesta ma anche di attesa per capire quali saranno gli esiti delle diverse trattative in corso tra Genova e Roma per dare garanzia continuativa all'impianto di Genova Cornigliano. Sappiamo negli scorsi giorni della lettera arrivata da Acciaierie d'Italia che impone il blocco entro il 15 di novembre dello stabilimento di Cornigliano, così come degli altri del nord. Da lunedì i lavoratori sono scesi in piazza per protestare, per chiedere al governo di trovare quelle risorse necessarie a garantire i coils da lavorare a Genova ed evitare quello che è il blocco dell'impianto, separando in qualche modo quella che è la situazione di Genova e degli altri impianti, delle altre fabbriche del nord con quella di Taranto, che vive invece situazioni difficili in attesa della sentenza del 20 ottobre da parte della Corte di Cassazione che ha imposto il blocco dell'area a caldo. Ieri un Consiglio dei Ministri che ha permesso in qualche modo di trovare le risorse per andare avanti con le attività a Taranto in una situazione di impianti in riscaldamento ma non a pieno ritmo. Oggi la protesta è andata avanti, abbiamo visto che durante il corteo si è presentato il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, in seguito anche la Sindaca di Genova Silvia Salis, che hanno portato gli ultimi aggiornamenti ai lavoratori, però al momento ancora non ci sono novità sostanziose. Si parla di un verbale, di una trattativa in corso, i lavoratori chiedono che venga messo nero su bianco quella che è la certezza dell'arrivo dei coils nello stabilimento di Cornigliano in modo tale da permettere le lavorazioni e quindi proseguirle senza uno stop temporaneo come previsto da Acciaierie d'Italia il 15 di novembre. Questa ovviamente è la situazione in evoluzione a seconda di quello che succederà. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Difficoltà per il traffico in centro città, aperture e chiusure della polizia locale che hanno cercato di rendere meno impattante la situazione per gli automobilisti. Facciamo il punto con Annissa De Filippi. Buongiorno Annissa.
2: Bentrovata Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono state due ore critiche quelle di stamattina per la viabilità in centro quando i lavoratori ex Ilva hanno risalito via 20 settembre dopo una sosta, hanno deviato per via Roma per ritornare sotto la prefettura. Il traffico si è fermato a Portello, i veicoli che sono rimasti fermi in via 25 aprile non hanno potuto fare altro che aspettare, se non gli ultimi, quelli rimasti indietro, che hanno potuto fare una manovra e tornare indietro in retromarcia sorvegliati e salvaguardati dalla polizia locale. Per quanto riguarda la direttiva Principe Brignole, sempre passata

0: Quando qua da Portello non si sono viste grandi disagi, ma gli autobus non hanno circolato per quell'oretta. Poi, una volta riaperta la viabilità lungo via 25 Aprile e piazza De Ferrari, sono stati fatti deviare proprio verso il centro, verso piazza De Ferrari. Diversa la linea verso piazza Corvetto, perché una volta riaperta via Roma e piazza De Ferrari si è chiusa piazza Corvetto, anche per capire le mosse dei lavoratori e disegnare di nuovo quella che è la rete della viabilità che in questi giorni la polizia locale sta disegnando, appunto, man mano in base alle decisioni, agli spostamenti degli operai. Da Portello è tutto, a te Tiziana.
1: Grazie a Ranissa De Filippi. Facciamo un passo indietro con la visita ieri del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova. Ha partecipato a un comitato in prefettura e allora facciamo il punto proprio su quelle che sono state le notizie, gli annunci che ha dato in tema di sicurezza ieri a Genova in questo servizio.
2: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare il titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
3: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità per un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato dalla criminalità organizzata, per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, a questo, oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadirlo.
1: E vado a salutare Matteo Cantile per fare il punto sui sondaggi per il canale Tecne di oggi, incentrati sul Ponente. Matteo, buongiorno.
4: Già, sulla città di Imperia, dove il sindaco Claudio Scajola si conferma il più amato della Liguria. Ora, qui stiamo facendo una fuga in avanti perché non conosciamo ancora i dati di Genova, La Spezia e Savona, però posso già dire ai sindaci di queste città, che mi dispiace per loro, ma non sono riusciti a ottenere lo stesso risultato del sindaco di Imperia, che peraltro, pur non essendo nuovo nel ruolo, negli ultimi mesi, dalla rilevazione di maggio a quella di oggi, è cresciuto di un ulteriore 3%, segno che evidentemente gli imperiesi sono d'accordo con il suo operato. C'è peraltro un dato interessante che troviamo nel cartello numero 3, che è quello che dimostra come ci sia maggiore apprezzamento del sindaco Scajola rispetto alla sua amministrazione, alla sua giunta, quindi come se fosse, come probabile che sia, la figura di Claudio Scajola ad essere particolarmente apprezzata, più ancora che non la squadra che governa la città di Imperia, che comunque resta sempre giudicata piuttosto positivamente da parte dei cittadini. E insomma, questo è il risultato, un risultato lusinghiero certo, con margini di miglioramento forse, ma forse no, perché parlando anche con Carlo Buttarone di Tecne, che dirige l'istituto demoscopico che lavora per noi, una certa soglia, una certa quantità di cittadini che sono generalmente scontenti per qualcosa che non va è normalissima, certo. E quindi è difficile che si possa scendere oltre certi livelli, insomma, è già Scajola è in un'altissima posizione.
1: Grazie a Matteo Cantino, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme. Mm.
5: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare

la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: E oggi è il giorno della presentazione del libro della sindaca di Genova Silvia Salis, che seguiremo in diretta. E allora ne parliamo con Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Sì, hai detto bene, questo pomeriggio a partire dalle 18 la diretta di Primo Canale per raccontare la prima uscita pubblica effettiva del libro è già domani di Silvia Salis. In realtà le copie sono già disponibili nelle librerie a partire ovviamente da Feltrinelli, che edito del libro di Salis dalla giornata di ieri, quindi sono già acquistabili. Oggi c'è la presentazione ufficiale, ad accompagnarla e intervistarla il giornalista della Sette, Corrado Formigli, che sarà a Genova proprio per dialogare con Silvia Salis. Primo Canale, come dicevi tu, seguirà in diretta, racconterà in diretta questa presentazione che avverrà alla Feltrinelli di Genova in via Ceccardi, quindi immaginiamo ci sarà anche un discreto, penso anzi alto, numero di persone che parteciperanno. Al centro c'è questo manifesto politico che passa dalla sua esperienza di atleta a quella di vicepresidente del CONI, fino ad arrivare poi alla campagna elettorale che l'ha incoronata sindaca di Genova. C'è anche molta vita privata, qualcosa è già emerso, ovvero la nascita del figlio con fecondazione assistita, una confidenza attraverso le proprie pagine del libro che ha fatto il giro d'Italia. E poi c'è tutto il racconto, ci sono le stilettate al centrodestra, lo vedremo, lo scopriremo insieme, insomma sarà l'occasione per capire anche quanto riscontro, quanto feedback avrà il libro di Silvia Salis. Se non si fermerà a Genova, ci sono altre tappe in giro per l'Italia, credo Firenze, Perugia, forse alla capitale, in capitale a Roma non c'è ancora una data, però c'è chi lo vede come un lancio della sua campagna nazionale politica. Al momento non sembrerebbe così, perché sembra anzi che sia tornata indietro, rimanga a Genova, però lo vedremo e vedremo anche quanto ci sarà, quanti genovesi saranno presenti quest'oggi alla Feltrinelli insieme, quindi a partire dalle 18.
0: Grazie a Giorgia Fabiocchi. E adesso parliamo di porto e quindi ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi collego dalla CULMV, la compagnia unica dei lavoratori portuali, con il console Antonio Benvenuti, che ha incontrato il presidente del porto Matteo Paroli, il segretario generale, nell'ambito degli incontri sul nuovo piano regolatore portuale. Benvenuti, ha visto dei disegni, ha visto delle bozze e dal punto di vista del vostro lavoro, la fornitura di lavoro temporaneo, cosa le sembra? Un porto che crescerà, un porto che ha prospettive per aumentare anche il vostro lavoro?
3: Sì, è evidente, noi ci siamo andati con questo obiettivo, capire in che influenza un piano regolatore nuovo e la sua impostazione sul nostro lavoro. Sì, ci interessa, perché è chiaro che tutta l'ipotesi è una grande opportunità di sviluppo che adegua dopo 20 anni un piano regolatore ai nuovi soggetti che portano traffico, che sono i più grandi gruppi mondiali, e quindi la speranza è sempre quella che se ci sono questi, che ci sono, aumenta la possibilità di sviluppare i traffici portuali, metterli più in ordine anche all'interno del porto. Non è una cosina semplice, perché ci sono varie opzioni, non c'è nulla di definitivo, una bozza, però ti dà un'idea di come ci si può muovere. È chiaro che la partita si gioca su delle merceologie, contenitori, traghetti, ro-ro, merci a fare ce n'è poco, passeggeri, crocieri, queste sono le merceologie che dovrebbero svilupparsi. La diga fa da volano centrale di questa operazione, ci sono forti investitori pronti ad investire, pubblici e privati, lo sappiamo. A noi interessa, interessa perché i numeri, se aumentano i volumi, vuol dire aumentare anche i nostri numeri di organico. E la qualità dell'organico, perché non puoi lavorare su dei manovali soli, ci mancherebbe, noi lo facciamo, però se servono dei

0: i conduttori, mezzi dove, quanti, le traiette sono diverse dai contenitori, ti devi preparare a un percorso che non è che dura un giorno, cioè devi proiettarti
1: anche a formare questo. Il personale in base a quelle che saranno le nuove
0: e aggiungo una cosa nostra, noi abbiamo la gara in piedi il prossimo anno del 2027. Quando si fanno queste gare qua si entra nei dettagli dell'organica, quindi noi dobbiamo avere le idee chiare, perché quando si fa numeri quelli poi diventano i numeri della gara e lo abbiamo seguito con attenzione questo pur non avendo cioè, seguiremo le prossime, perché è lì che è la partita, secondo noi si gioca.
1: Grazie Lina allo studio.
2: Grazie a Elisabetta Biancalani. Adesso ci spostiamo a Palazzo Ducale, andiamo da Dario Vassallo perché questa mattina c'è stata l'anteprima stampa della mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne, e allora andiamo a farci raccontare com'è andata da Dario Vassallo. Buongiorno Dario.
3: Eccoci Tiziana, sì, siamo qui a Palazzo Ducale dove questa mattina si è appena conclusa la presentazione ufficiale della mostra della collezione.
2: Allora, abbiamo qualche problema con il collegamento con Dario Vassallo. Allora, direi che forse possiamo andare avanti, intanto nella scaletta, chiedo conferma a Alessio Calcinai, grazie, perché così intanto andiamo a vedere il viaggio attraverso i 60 anni di Euroflora, grazie alla mostra Ai magazzini del cotone al Porto Antico, la Galleria dei Ricordi. Abbiamo anche incontrato una signora che ha vissuto tutte le edizioni e sta aspettando la prossima del 2028.
4: Allora, questa Galleria dei Ricordi è proprio un viaggio nel tempo, un viaggio nel gusto e un viaggio nella sensibilità che ha portato Euroflora dall'essere una mostra puramente estetica e decorativa, ispirata alle Floralie di Ghent nel Belgio, che sono state le prime in Europa, e oggi diventa uno strumento per il florovivaismo del domani. Cioè Euroflora è sempre stata un passo avanti e ora il suo obiettivo è guardare alla sostenibilità ambientale, al risparmio idrico e all'utilizzo di piante nei centri urbani e anche nei nostri giardini che ci aiutino a combattere il cambiamento climatico. Nel 1966 i principi Grace e Ranieri, la principessa Grace è poi tornata nel 76 e il figlio, il principe Alberto, è tornato nel 2022.
5: Innanzitutto, e una volta non mi ricordo l'edizione, come ero entrata, il colpo al cuore, quando c'erano quelle azalee, eccetera. Poi, ad esempio, quelle di Nervi erano diverse, però belle, perché ad esempio io ero stata nei musei che erano adornati, bellissimi, avevo fatto delle foto stupende. E sa qual è il mio cruccio? Che la prossima Euroflora avrò 80 anni. Spero di esserci.
1: Ci sarà.
5: Spero di esserci. Grazie. Grazie a voi.
2: E rimaniamo in tema di cultura, prendo la pagina dei nostri social con Elisa Ricci. Ciao Elisa, buongiorno, che cosa ci racconti oggi?
6: Eccoci, buongiorno Tiziana, oggi sì, parliamo di cultura perché siamo all'interno di un luogo speciale, un luogo dove si incontrano storia, speranza e anche dolore purtroppo. Siamo all'interno del MEI, quindi il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, e andiamo a scoprire allora qualcosa in più proprio con Chiara Orru che ci racconta.
7: Partire non significava sempre arrivare. Per molti immigrati italiani il viaggio si è trasformato in una tragedia. Al MEI, il Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana a Genova, c'è un memoriale che racconta proprio queste storie. Decine di corde annodate ricordano tragedie e vittime. Marcinelle in Belgio, Matmark in Svizzera. Perché ogni viaggio è una storia e alcune non sono state raccontate.
2: E ora sì, siamo pronti a tornare da Dario Vassallo, a Palazzo Ducale, per l'anteprima stampa di questa grande mostra. Dario, rieccoci.
3: Eccoci Tiziana, sì, siamo qui a Palazzo Ducale dove questa mattina si è appena conclusa la presentazione ufficiale della mostra della collezione Scharf che aprirà ufficialmente i battenti domani. Sono qui con la oltre che direttrice di Palazzo Ducale anche con la curatrice di questa mostra, Ilaria Bonacossa, alla quale per prima cosa chiedo ovviamente

0: come mai, diciamo, siamo un po' sorpresi del fatto, positivamente, del fatto che Genova sia l'unica tappa italiana di questa mostra.
1: Beh, allora, un tanto un ringraziamento anche a Mondo Mostre, con cui abbiamo collaborato per questo progetto, il fatto che la famiglia Scharf si è innamorata di questa ipotesi del palazzo di venire a Genova, questo legame tra la Costa Azzurra, la pittura francese, la storia della pittura francese e Genova, che in fondo è un legame storico, e quindi questa occasione di vedere questa collezione, ma anche vedere lo sviluppo dell'arte francese attraverso le scelte di quattro generazioni di collezionisti. Delle opere meravigliose, come dice il titolo, Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne, davvero i capolavori della pittura francese.
0: È anche una mostra che in qualche modo racconta proprio l'evoluzione della famiglia Scharf dal punto di vista del collezionismo, insomma, di prendere queste opere e in qualche modo preservarle.
1: Sì, Marguerite Scharf dovette durante la Seconda Guerra Mondiale proteggere le opere, e per farlo decise di separare la collezione, ne mandò in Danimarca una parte, nel sud della Germania, a Berlino in due luoghi, e una parte la mise nei depositi dell'Alte National Gallery, pensando che fossero il luogo più sicuro, ma quando le brigate dell'Armata Rossa conquistarono quella parte di Berlino, portarono tutto in Russia come bottino di guerra. Si aprì una trattativa lunghissima, perché era registrato che alcune delle opere erano private, ma alcune opere non sono mai tornate, in particolare c'è un meraviglioso Degas di Place de la Concorde che è ancora esposto nei grandi musei russi.
0: Una cosa che a me ha colpito dando un'occhiata a questa mostra, io sono un appassionato ma non un studioso, lo si intende, è la luce, il cambiamento di luce che c'è nel corso del tempo tra i vari autori, non so se sia una cosa corretta.
1: Sicuramente il tema della luce, di come rappresentare la realtà, è al centro di questa trasformazione. Passiamo dai preimpressionisti, l'impressionismo che nasce proprio da questo, la pittura della luce, ma questa luce che poi con artisti come Degas o Toulouse-Lautrec entra nell'interno. Siamo qui con loro hanno la più grande collezione di affiche originali di Toulouse-Lautrec, che rappresenta le luci dell'avanspettacolo, il Moulin Rouge, questo demi-monde francese. Questa luce che poi però si trasforma ancora nel cubismo di Picasso, la luce di Matisse, la luce mediterranea in queste tele, arriva fino al contemporaneo con la grande opera di Caterina Grosse, in cui questo astrattismo da questi colori rosa, azzurri, in realtà, dice René Scharf, è stato scelto perché per lui ricordava il Waterloo Bridge di Monet. E quello che è bello nella collezione è che, al di là della qualità dei singoli lavori, vengono sempre scelti perché, secondo i collezionisti, c'è un legame con qualcosa che faceva parte della collezione prima, quindi una sorta di affinità elettive tra i lavori.
0: Grazie, ringraziamo Ilaria Bonacossa. Tiziana, da Palazzo Corale è tutto, ti restituisco la linea.
2: Grazie a Dario Vassallo. Io adesso vi lascio la storia di Isa, paziente zero per un trapianto sperimentale a Genova. La prossima settimana lei ha la sindrome della persona rigida, la stessa di Céline Dion, un caso su un milione, e la prossima settimana compirà proprio questo che lei definisce un viaggio della speranza. Sentiamo la sua storia ieri sera a People.
3: 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi rigidì. Mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venuti a prendere perché non riuscivo più a comandare il mio corpo. Il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida.
2: È Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
3: Esatto, esatto, lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque, quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia. Oh. È stato pesante, molto pesante. È il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, è un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino, che mi hanno trattato non da paziente.

da malata, da persona. Tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono, non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il trapianto. Con il trapianto. E ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa. Incoscientemente, possiamo dire con un po' di incoscienza, ho accettato in primis per me, per riavere la mia vita indietro, e in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime. Sì. È andato virale, lei l'avete vista, gli spasmi, quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto, noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte, facendo tanti sacrifici, e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. Primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità,

0: Ben trovati con l'approfondimento di oggi che è dedicato al senatore Luca Pirondini. Buonasera senatore.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora senatore, con lei l'abbiamo chiamata proprio per parlare un po' dei nostri sondaggi che come sempre insomma ormai caratterizzano un po' la nostra emittente, fanno anche parlare, poi come lei intanto le chiederò se ci crede oppure no, non ai sondaggi di Primo Canale Tecne naturalmente, ma ai sondaggi in generale.
1: Ma dipende, nel senso che sono comunque un'indicazione, nel senso che quando evidenziano un trend che si ripete più volte nel tempo sicuramente hanno, come dire, un'indicazione di tendenza. Poi i singoli vanno chiaramente un po' considerati per quello che sono, ma devo dire che il vostro più di una volta si è avvicinato parecchio alla verità, quindi come dire, tendo a reputarlo decisamente come dire, attendibile.
0: Beh, quello di Silvia Salis, sindaco di Genova, era stato straordinariamente eccezionale, va proprio preso al centesimo, come quello anche del presidente di regione Marco Bucci, insomma le ultime due grandi elezioni l'aveva presa in pieno. Allora Pirondini, le faccio vedere subito i dati relativi ai partiti, la fotografia è questa, naturalmente l'avrà già vista, insomma Fratelli d'Italia e il PD sono i due partiti in Liguria in questo momento, con due posizioni di fatto cristallizzate, insomma l'ultima rilevazione era quella di maggio scorso, quindi prima dell'estate, più o meno entrambi al netto dei decimali sono più o meno appunto ferme nelle buone posizioni rispettive. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal Partito Democratico. Tra le varie cose che si scostano un po' dal maggio scorso

0: c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle che insomma si assesta con una buona percentuale. Ce la commenta?
1: Ah, questo è un numero sicuramente interessante, un numero che, come ci dire, se come dire, eventualmente confermato poi in una tornata elettorale, andrebbe ad evidenziare sicuramente un lavoro buono fatto sul territorio, un lavoro radicato da anni, un lavoro molto probabilmente, come dire, apprezzato soprattutto anche nel comune di Genova, dove oggettivamente in questo momento sono persone che stanno lavorando molto bene, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nelle altre province, che è un lavoro non semplice, anche perché, come dire, abbiamo avuto varie vicissitudini in altre province, però diciamo, il nostro impegno non è mai mancato. Proprio in questo momento stiamo per fare proprio questo weekend tutta una serie di riunioni provinciali in tutte le province della Liguria, quindi saremo nella provincia di Genova, andremo ad Imperia, a Savona, alla Spezia, proprio a testimoniare questa grande attenzione per il nostro territorio, e quindi speriamo e crediamo che poi questo abbia anche un gradimento da parte delle persone che in tutti questi anni, devo dire, soprattutto riguardo, rispetto anche alle altre regioni del nord Italia, Liguria ci ha sempre premiato, e quindi speriamo che continui così.
0: Allora, poi tra i vari partiti di questo che sono stati fotografati da queste ultime interviste fatte da Tecne, cala un po' la Lega, che è forse il dato che emerge più di tutti, quello che si scosta di più rispetto al maggio scorso. Cala un pochino Forza Italia e pochino guadagna AVS, per il resto più o meno tutto come prima dell'estate. Cresce, anche se non ha i dati naturalmente che sono riferiti proprio dai sondaggisti a livello nazionale, non ha i numeri ancora di quelli appunto che riguardano a livello nazionale, Roberto Vannacci, che in Liguria ha numeri inferiori, però è il partito che si è mosso di più in questi ultimi 5 mesi, quindi è cresciuto in maniera più importante. Ripeto, non ha i numeri che ha invece in proiezione, naturalmente sono sondaggi, a livello nazionale. Tra l'altro c'è un altro cartello che le faccio vedere, abbiamo chiesto ai cittadini della Liguria se pensano che possa modificare gli equilibri politici. Questo non significa, certo, se prendesse l'80% naturalmente andrebbe in maniera naturale a modificarli, però i cittadini della Liguria non pensano che il partito di Roberto Vannacci possa modificare gli equilibri della regione. Questo non significa che possa andare bene, ecco, sono due cose diverse. Secondo lei potrà in qualche modo modificare invece gli equilibri della Liguria, oppure i dati, i numeri che emergono dal sondaggio non, dalla vostra parte naturalmente, non fanno paura?
1: Non lo so, sono molto concentrato su quello che deve fare il Movimento 5 Stelle, come dire, meno interessato anche a quello che fanno altre forze politiche. L'unica riflessione che mi viene da fare è che se qualcheduno si presenta su uno scenario politico dicendo che i gay non sono normali, che le persone di colore non rappresentano l'italianità e che non c'è bisogno di una legge sul femminicidio, io credo che questa sia la prova che dobbiamo investire di più nella scuola, e soprattutto sulla scuola pubblica, che è una delle grandi proposte che il Movimento 5 Stelle fa da sempre. Quindi, come dire, non mi sento di dire null'altro su questo.
0: Però il presidente Tecne, che è Carlo Buttaroni, proprio da noi ieri ha detto, insomma, che ovviamente è molto interessante anche la sua analisi, ovviamente da uno che insomma di numeri e di sondaggi se ne intende, naturalmente la grande elettorato del futuro nazionale potrà arrivare dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, magari naturalmente in forma e con numeri minori, però questo in qualche modo lei ha qualche sentore in qualche senso, oppure no?
1: No, credo semplicemente che non sia vero. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e si batte ancora per la legalità, per la trasparenza, per la riduzione delle disuguaglianze, per aiutare chi rimane indietro nella società, per cancellarle le discriminazioni sociali. Quindi è evidente che sono due cose talmente diverse che in nessun modo sono paragonabili.
0: Chiaro quello che lei ha detto, però è anche vero che quando era nato il Movimento 5 Stelle aveva preso molto la pancia degli italiani, quindi magari la chiave di lettura può essere questo, cioè andare insomma, abbracciare un movimento, un partito che vada a parlare alla pancia, quindi magari ovvio che non prenda magari chi vota il vostro partito in maniera radicale, convinta per certe vostre idee, però quelli che magari si sono avvicinati proprio perché intenzionati a battere un certo sistema, magari si possono rivedere, magari in minima parte naturalmente, non la maggioranza naturalmente, che come lei dice

avete idee molto, molto distanti. Senta, le faccio vedere altri due sondaggi. Uno è riferito al centrodestra, perché abbiamo chiesto agli elettori del Comune di Genova una sorta di gioco, se mi permette il termine, se nel caso dovesse andare a Roma Silvia Sales, se si dovesse andare alle urne oggi, chi vorrebbe candidato a sindaco di Genova per il centrodestra, la maggioranza degli elettori

0: Questo sondaggio sono i numeri che lei così si immaginava, le persone, i numeri, insomma, questa fotografia è quella che immaginava oppure le sorprende in qualche modo?
1: No, penso che, come dire, fare un sondaggio di questo tipo, come dire, in assenza di elezioni, questo sia, diciamo, leggermente diverso rispetto a chiedere il gradimento rispetto ad una forza politica rispetto alla quale vale anche il, come dire, il voto di opinione, no? In questo caso penso che sia, come dire, più difficile analizzare un possibile candidato, e questo può valere sia per il centrodestra che per il campo progressista, quando non si è in procinto di arrivare alle elezioni. Quindi sono tutti nomi assolutamente rispettabili, che sicuramente sul territorio hanno un loro ritorno, un loro gradimento. Da qua a dire, come dire, che può essere attendibile un riscontro legato ai numeri, credo che sia più difficile in questo caso, ripeto, rispetto all'espressione di voto rispetto a una forza politica, che è sicuramente più stabile nel tempo. Quella legata al nome, insomma, è molto legata e può essere attendibile se vicino ad una tornata elettorale. Più lontano, certo, credo che sia, allora, meno attendibile.
0: L'ho premesso, naturalmente, tutto il rispetto del mondo per i sondaggi e a tutte le domande possibili, questo andiamo nell'ipotetico, noi ci abbiamo addirittura ipotizzato se oggi si andasse al voto oggi, quindi naturalmente qualcosa, certo, che va oltre, però una fotografia comunque è uscita. Poi, come dice giustamente lei, magari succederà fra 2 anni, 3 anni o 6 mesi, non si sa, e poi chissà cosa succederà in questo periodo, come andranno al voto, con che partiti, con che forze, dipenderà da mille fattori, però intanto un'indicazione di massima, comunque, come lei ha detto all'inizio di questa chiacchierata, insomma, si ha sempre, comunque i sondaggi aiutano a dare una chiave di lettura. Le faccio vedere anche quella, naturalmente, dove c'è anche lei, perché abbiamo messo anche il suo nome, eccolo qua, con la stessa domanda fatta agli elettori del centro-sinistra, e Luca Pirondini, eccolo qua, in quarta posizione, dietro Tiziana Begin, che è comunque, insomma, se sommiamo i voti di Begin e Pirondini, insomma, come Movimento 5 Stelle potete andare, essere orgogliosi di queste percentuali.
1: Ma questo mi fa piacere, perché comunque veramente uno dei nostri obiettivi è radicarci il più possibile sul territorio. Questo forse è uno dei problemi che abbiamo avuto negli altri anni, cioè il fatto che magari poi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle non fossero poi riconosciuti sul territorio. Invece, come dire, adesso ci sono persone che, insomma, sul territorio vengono riconosciute. Penso a Stefano Giordano, penso a Tiziana Beghin, penso ai nostri consiglieri comunali Marco Messe e Marco Casini, penso ai nostri presidenti di municipio Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, che stanno facendo un lavoro sul territorio da tanti anni, e penso che le persone, al netto poi delle opinioni legittime di tutti, li riconoscano come persone che si occupano del territorio. Quindi, come dire, quella somma è una somma, credo, significativa, che va a testimoniare la nostra attenzione per il territorio. Insomma, anch'io da parlamentare tento di essere presente sul territorio il più possibile e di seguire tutte le vertenze, soprattutto quelle lavorative, e soprattutto in questo periodo legate alle crisi industriali della nostra città, e quindi, come dire, tentiamo di essere soprattutto utili nel nostro territorio.
0: Tra l'altro, Pirondini, proprio l'altra sera Ilaria Cavo, che è onorevole, naturalmente, quindi frequenta Roma come frequenta lei, dice, insomma, noi parlamentari siamo un po' in qualche modo anche svantaggiati, perché, nel senso, è vero che portiamo e lavoriamo per la nostra regione a Roma, ma purtroppo, o anche per fortuna dico io, nel senso, sia per voi che per chi vi ha votato, e magari naturalmente per la regione, avere delle persone che a Roma rappresentano la regione è un punto di forza, soprattutto quando lo fanno bene. Però lei dice, comunque è ovvio che paghiamo un po' qualcosa, naturalmente, sul territorio, anche se poi Cavo è anche consigliere comunale, appunto, a Genova, però in generale naturalmente non ha ovviamente la forza, no, di stare sul territorio come non ce l'ha lei, che spesso si divide naturalmente fra Genova e Roma. Quindi magari anche questo può avere, naturalmente lei non dà nessun peso a quel sondaggio, perché vale quello che abbiamo detto col centrodestra, vale anche naturalmente per il centro-sinistra, però lei magari pensa che magari se fosse un po' più sul territorio poteva anche avere un questo gioco, lo premetto ancora una volta, magari, però per arrivare alla domanda che volevo farle, questa, no? Nel senso, stando molto a Roma, è vero che si batte per la nostra regione, ma è ovvio che poi magari il genovese, il classico genovese, magari non ha proprio la percezione di lei e dei parlamentari sul territorio.
1: Ma la mia preoccupazione è quella di essere utile al territorio, lo dico perché proprio in questi giorni abbiamo avuto sia l'avvertenza Ericsson che l'avvertenza Ilva, e tra l'altro devo dire che su questo mi fa piacere sottolineare come tutti i parlamentari liguri di ogni forza politica, come dire, si siano messi insieme per lavorare, per proteggere il lavoro nella nostra città, e quindi credo che il nostro compito sia

0: questo, sia quello di portare anche a Roma le istanze della nostra città e della nostra regione. Lo abbiamo fatto con altre aziende anche legate ad altre province della Liguria, lo facciamo in questi giorni con Ericsson, lo facciamo in questi giorni con Ilva. Ieri ero in via Roma davanti alla prefettura insieme ai lavoratori di Ilva, la settimana scorsa sono stato al corteo dei lavoratori di Ericsson. Quindi io penso che il nostro ruolo non sia tanto quello di essere riconosciuti, ma penso che sia quello di essere utili alla nostra cittadinanza, perché poi i cittadini genovesi ci hanno eletto per questo motivo. Quindi da questo punto di vista penso che stiamo facendo il massimo, però è chiaro che le difficoltà sono tante, però noi ce la mettiamo tutta per essere utili la nostra città e la nostra regione.
1: Grazie di questa chiacchierata a Luca Pirondini.
0: Grazie a voi.
1: Buon proseguimento di serata.
0: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldo arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Amo? Sandra è aperto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso.
1: No, io ho chiamato e si sono sbagliati forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Tra giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia.

0: servono ai ciechi per dare la direzione.
1: Uno dei video famosissimi,
0: quello che poi
1: diciamo,
0: lanciato.
1: Quello è diventato, esatto, quello che ti ha lanciato,
0: esatto, esatto,
1: alla stazione, tra
0: esatto,
1: ce l'abbiamo,
0: bravo,
1: anche.
0: Esatto. E insomma, da là poi ho visto che dai commenti la gente era curiosa, come fai a far da mangiare, come fare, fai anche pure a pulirti quando vai in bagno, ma anche queste cose qua.
1: Sì.
0: Come fai a farti la doccia, che ne so, come fai a camminare, come hai fatto a vedere tua moglie se non ci vedi.
1: Sì.
0: Insomma, tutte queste cose qua. Ha detto, beh, la gente allora è curiosa. Allora continuo a fare i video, ma così è stato proprio un, sì, una passione, però buttata così per divertimento, per passatempo, no? Nel frattempo comunque...
1: E poi i follower,
0: sono arrivati,
1: i click, le visualizzazioni sono aumentate.
0: Esatto, sì, ho avuto anche, diciamo, nel lato B una spinta involontaria, sì, di Selvaggia Lucarelli, Valerio Lundini, insomma, che poi loro poi mi hanno lanciato, poi piano piano tutto che è arrivato dopo, quindi non è solo frutto della mia idea, del mio lancio, ma anche di altre persone che stanno dietro, che comunque non si vedono, ma che comunque sono importanti.
1: Tra l'altro, tu hai anche una vita sportiva, no?
0: Esatto, gioco a pallone, gioco a calcio, quindi ho avuto la possibilità di, tra virgolette, vedere il mondo, perlomeno l'Europa, perché ho girato parecchio grazie al calcio, sia dal club, che ha poi l'onore di aver vestito la maglia della nazionale per diversi anni, ho fatto 4 europei, capitano per 2 anni. Per la prima volta ho contribuito alla qualificazione storica della nazionale ai mondiali, perché la nazionale dei ciechi ci è andata ai mondiali.
1: Ecco, bravo!
0: Non vediamo una lira, ma ci siamo andati, senza una lira. E invece chi viene pagato un sacco di soldi non ci va, questo è un bel... Però insomma è stata
1: questo
0: una bella
1: per dire
0: esperienza.
1: Che sei sempre stato in movimento.
0: Sì,
1: però,
0: no, io
1: insomma,
0: non so stare fermo.
1: Esatto, sento dall'accento che non sei proprio ligure doc.
0: Sono di Bolzano, no?
1: Ecco, sei di Bolzano.
0: Bolzano Nord.
1: Ma perché
0: no,
1: tu sei arrivato in Liguria?
0: Da Bari.
1: Da Bari, aspetta,
0: aspetta, prima ho fatto Bari, Nizza, Mentone, Carnole, Scaravano, insomma tutta la Costa Azzurra, perché mio padre lavorava là, perché da piccolo non lo vedevo mai, non perché non vedevo niente, perché proprio non c'era. E allora alla fine si è scorciato di fare anche lui avanti e indietro, ci ha deciso di portare in Francia.
1: Mm.
0: Siccome
1: là
0: a scuola non ci volevano, forse perché avevamo un baresi, non lo so, siamo andati a scuola in Italia.
1: Ah.
0: E quindi poi a fare avanti e indietro a Nizza e Ventimiglia era difficile, scomodo per mia madre, e diceva a mio padre, tu muoviti, devi andare a vivere in Italia. E mio padre si è mosso e siamo andati a vivere in Italia, in Liguria, quindi a Ventimiglia. Dove ho vissuto per tanti anni, poi per amore mi sono spostato a Pietraligure.
1: Oh, perché a me piacciono le storie d'amore, e qui arriviamo alla tua dolce
0: sì,
1: metà, che così tanto salutiamo.
0: Ciao amore, mi sta guardando.
1: Eccola, salutiamo Shania.
0: Anche lei non vede, quindi anche perché sennò mica stava insieme a me. Col cavolo.
1: Guarda che poi la gente non capisce che sei così ironico, pensa che sei un po', invece ami alla follia tua moglie.
0: Assolutamente.
1: Lo vogliamo dire.
0: Ho occhi solo perché per lei.
1: Sì.
0: No, in realtà l'ho presa cieca, perché almeno quando faccio gli occhi dolci al tipo Tiziana lei non se ne accorge. Infatti le coppie dei ciechi sono quelle più longeve, non litigano mai,
1: ah,
0: perché
1: sì,
0: non si vedono, quindi non hanno modo per litigare.
1: Dire, arriviamo così all'altra parte della tua vita, o meglio della vita di coppia con Shadia e con vostra figlia.
0: Sì.
1: L'altro pezzetto prima
0: l'altro
1: di arrivare a quest'estate.
0: L'altro pezzetto, sì. È stato... Beh, noi ci siamo messi insieme nel 2008.
1: Sì.
0: Quindi quanti anni sono? Che siamo insieme? Fai conto che sono ignorante.
1: No, io non faccio conti,
0: anni,
1: soprattutto
0: 19 anni.
1: Sì, sì. Non
0: vabbè,
1: li facciamo, andiamo
0: sono
1: avanti.
0: Tanti anni, ho perso il conto.
1: Mm.
0: E ci siamo sposati nel 2017, poi nel
1: maggiorenni.
0: Sì, esatto. E nel 2023, dopo 5 anni di fecondazione assistita, che è stata veramente difficile, veramente tosta, ce l'abbiamo fatta. Quindi, nonostante i familiari, i parenti, ma cosa fate? Siete matti? Voi non sapete cosa andate incontro? Non sarete in grado di cambiare il pannolino? Come farete a portarlo a scuola? A portare il passeggino? E se si ingozza? Tutto, anziché dire, ma sì, ci saremo, vi daremo una mano noi, tranquilli, fate il vostro sogno, no, ce l'ha ammazzato. Però noi credevamo,
1: uh-huh,
0: cioè abbiamo sempre creduto nelle nostre capacità, nei nostri limiti, quindi conoscendo i nostri limiti sapevamo che non sarebbero stati quelli a impedirci di poter crescere una bimba, e poi dopo 5 anni ce l'abbiamo fatta. E mi ha detto, prendetevelo in quel posto, ce l'abbiamo fatta, e muore, ce la stiamo crescendo.
1: Cosa hai fatto?
0: No, l'ho fatto per la trasmissione, perché così va hype,
1: sì,
0: c'è più hype,
1: ecco,
0: capito? Così, molte

0: Del Genova sta scendendo, quindi ascolti,
1: sta salendo. Va bene, allora senti, tra l'altro questa è anche una parte che tu racconti, che hai raccontato sui social, no?
0: Sì,
1: quello di come due persone che non vedono possono crescere una bambina.
0: È giusto, sì, assolutamente, perché uno dice, vabbè, tu pubblichi la bimba perché vuoi fare i like, no, non mi interessa, nel senso, noi l'abbiamo raccontato perché in primis in famiglia abbiamo vissuto proprio i dubbi che ci sono, che è lecito, un po' per paura, un po', quindi sapendo già quello che pensava la famiglia, figuriamoci fuori la gente. Ci ha detto di tutto, infatti, nei social, però noi lo facevamo e l'abbiamo fatto e continueremo a farlo proprio per dimostrare non quanto siamo bravi noi come genitori, perché poi siamo esattamente come gli altri, non abbiamo niente di più, niente di meno, ma è solo perché si può fare, per far capire alle persone che non sono i nostri limiti a volte proprio a limitarci, a volte è proprio la testa. Noi abbiamo sempre voluto reagire, si può fare, se vuoi crederci, se ci credi veramente i sogni si realizzano, se vuoi superi ogni cosa, quindi vai sempre oltre.
1: Una bambina che è un terremotino, insomma, sì, le piace molto stare sul palco, l'ho sperimentato in prima persona, chissà che non abbia, diciamo, un futuro, diciamo così, da conduttrice, da giornalista, non si sa, però arriviamo a quest'estate e soprattutto al messaggio, anche a uno dei tanti messaggi che intanto hai già dato quest'estate, perché quest'estate siete tornati a Bari, in vacanza, al mare, momento tranquillo e di felicità, e che cosa è successo?
0: Purtroppo è stato interrotto da un malore improvviso di Shadia mentre era in acqua, si è sentita male, svenuta, ha avuto una sincope di circa 30 minuti con conseguente crisi epilettiche. Uh-huh. Insomma, la mia fortuna è stata che, tanto che ero lì vicino a lei, quindi non è caduta in acqua, l'ho presa al volo, alla cieca, così, ma l'ho presa. Ma è stato importante aver fatto prima, casualmente a febbraio, il corso di primo soccorso, che quantomeno mi ha dato sicuramente la freddezza, quindi sapere quello che dovevo fare mi ha tenuto calmo. E poi mi ha permesso praticamente quasi di salvare la vita, perché comunque sapere quello che dovevo fare e mettendo in pratica, per fortuna non massaggio cardiaco perché non c'è stato bisogno, però tutte le altre cose, mi è stato di grande aiuto. E quindi quello che poi ho portato sui social è: fate questi corsi, perché se un cieco ha salvato la vita a una persona, in quel caso era mia moglie ma poteva essere chiunque, perché non può salvarla una persona che vede? Quindi fare questi corsi è importante, anche solo per mantenere la calma e sapere quello che devi fare, come coordinare la gente intorno, insomma, è stato di grande aiuto. Poi è servito poco, perché comunque è dovuto andare in ospedale, dove gli è stato diagnosticato delle metastasi al cranio, e quindi siamo in un percorso di malattia molto complesso, però confidiamo nei medici del San Martino, perché poi a Bari è stata ricoverata diversi giorni, che ringrazio perché comunque sono stati bravissimi, l'hanno scoperto subito quello che aveva, hanno subito capito la situazione e hanno preferito trasferirci a Genova. Grazie alla Regione Liguria, all'assessore Massimo Nicolò, insomma, c'è stato questo trasporto in ambulanza di urgenza. E a Genova, a San Martino, a Casa della Salute, ci hanno accolto con mani d'oro e con braccia aperte, quindi noi siamo arrivati da un'oncologia all'altra, veramente grazie anche alla Croce Oro di Genova. Uh-huh. Che ha fatto il trasporto, tutto gratis, tutto pagato dalla Regione Liguria, tutto, veramente non posso dire niente. Se la cosa che io sto continuando a dire in questi giorni è che si parla spesso di mala sanità in Italia, che da una parte forse è anche vero, ma dal mio punto di vista, non perché, non so, forse vedo male io, non lo so, ma non posso dire niente, assolutamente mani d'oro, trattamento assoluto di livello. Poi dove siamo adesso, appunto all'East, a San Martino, è di eccellenza per il melanoma, quindi posso solo dire che non c'è niente da dire, cioè tutto positivo, tutto assolutamente positivo, ci stanno trattando come, non lo so, con mani d'oro, quindi sia da Bari che dalla Regione Liguria, dall'ospedale San Martino, solo cose belle.
1: Ti facciamo un applauso, Seba. Non ti ho voluto interrompere mentre raccontavi e dicevi che è uno dei messaggi che volevi lanciare questa sera, no? Cioè, se io che non vedo ho fatto un corso di primo soccorso e sono riuscito ad aiutare mia moglie da persona che non vede, potete farlo anche voi. E questo è uno dei messaggi che volevamo lanciare insieme al ringraziamento, no? Perché quest'estate ci siamo sentiti quando insomma

0: c'era stata proprio questa gara di solidarietà, no? Tanto affetto che vi
1: tanto.
0: Ha travolto.
1: Mamma, è diventato un caso nazionale, non pensavo. Ho fatto, datemi una mano a trovare un medico. Il successo è putiferio. Il bello dei social è quello, che se si utilizzano come strumento in modo corretto, sono un grande strumento. A volte si pensa che i social facciano male, che da un lato è vero, ma perché è l'uomo che li usa male. Se si utilizzano bene, sono una gran cosa.
0: Grande, è un po' come cosa. La società, no? Ci sono le brave persone, ci sono le cattive, quello un po' come... Senti, qual è il messaggio finale che ci vuoi lasciare? Ti sei preparato mica qualche battuta? Mi raccomando,
1: no.
0: Non con qualche parola strana, no. O che poi vai in replica in fascia protetta, che già lì quel
1: no.
0: Pezzo so come faremo.
1: Il messaggio è che non bisogna mollare mai, bisogna crederci sempre fino all'ultimo momento, quindi in qualunque ambito, sia in questo caso noi nella malattia, ma nella vita in generale, non bisogna mai mollare, crederci sempre fino all'ultimo, perché la vita è un viaggio, va vissuta sempre a pieno e nonostante tutto col sorriso, con felicità. Se sono felice io che tutti i giorni vivo al buio, può esserlo chiunque, vede la luce del sole.
0: Grazie, grazie Seba.
1: Grazie. Grazie.
0: Ricordiamo Insonna, visto che sei TikToker, a che numero siamo arrivati su TikToker?
1: Ma non
0: su TikTok,
1: so,
0: scusa.
1: Mi sembra più o meno sui 300.000.
0: No, sì, più o meno, una cosa così.
1: No, beh, ma perché...
0: Detto, ma io non
1: ma
0: ci
1: no.
0: guardo, non
1: ma
0: ci guardo.
1: A parte che non li guardo, ma poi non è una questione di numeri, perché uno dice, vabbè, 300.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. La mia fortuna, ripeto, come ho detto all'inizio, è che mi ho avuto nel lato B quei calci da qualcuno, ma che involontari, per carità. Però a volte non è una questione di numeri, è questione di come tu lasci i messaggi. Io voglio che tramite i social rimangano dei messaggi e che arrivino al cuore della gente, per cui che siano 100.000 follower o che siano 1 milione, vai avanti se lasci qualcosa agli altri.
0: Bravissimo, però insomma speriamo che possa aumentare. Ricordiamo quindi che ti seguiamo sui
1: grazie.
0: Social cercando
1: video ciecato.
0: Ciecato
1: con la I.
0: Ciecato.
1: Se no sembra Repubblica Cieca, capito?
0: Ecco, sì, va bene. Allora Shadia, noi ti salutiamo, ti aspettiamo
1: ciao,
0: insomma in studio la prossima volta. Un abbraccio, grazie mille come sempre per
1: grazie
0: la tua simpatia Seba e per il messaggio
1: grazie.
0: Che lasci ogni volta. Grazie.
1: Grazie.

0: eccoci ancora insieme. Un inizio di People che in realtà parla pugliese questa sera, non era voluto ma è stato casuale. Vado a salutare Isa Mangialardi, buonasera Isa.
1: Buonasera.
0: Allora, buonasera. In collegamento dalla Puglia per raccontare la sua storia, che è la storia di un viaggio che lei farà fra qualche giorno in direzione Genova. Ci racconta perché? Com'è iniziata la sua storia che la porterà ad arrivare qui a Genova ad essere un paziente zero?
1: Allora, buonasera a tutti, ringrazio voi per avermi dato questa opportunità grandissima. Allora, la mia storia incomincia da... io ho 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi rigidì. Mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venuti a prendere perché io non riuscivo più ad avere la come si dice?
0: Non riuscivo la mobilità, più a, non riuscivo più a camminare.
1: No, non riuscivo più a comandare il mio corpo, il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli neurologici, neurochirurgici, reumatologici, alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida. Io sono stata fortunata perché al Policlinico di Bari la dottoressa De Tommaso me l'ha diagnosticata subito dopo un anno, perché c'è gente che non ha la mia fortuna. C'è la paziente 1 che dopo di me farà il trapianto, che vive a Milano e si chiama Deborah, e a lei dopo 10 anni è stata diagnosticata la malattia ed è molto grave perché la malattia

0: La Stickerson Syndrome è una malattia degenerativa, neurologica autoimmune.
1: È, Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Celine Dion.
0: Esatto, esatto. Lei ci ha dato visibilità, perché io sono una di quelle che comunque, quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia. È stato pesante, molto pesante, molto. Io da Bari sono dovuta andare via. Ma perché sono dovuta andare via? Perché quando è stata diagnosticata a me la malattia, esattamente 6 anni fa, non c'era un centro di malattie rare a Bari, l'hanno aperto 2 anni fa. Uh-huh. E io sono dovuta andare via prima a Milano. Io sono una che smanetta molto su internet e ho cercato, mi sono dovuta dar da fare, mi sono dovuta adattare, cercare qualcuno che conoscesse la mia malattia per cercare un futuro. E prima sono stata a Milano con il professor Barbieri, che è uno studioso, lui era già anziano quando sono andata io a Milano 4 anni e mezzo fa, e dove ho fatto le immunoglobuline una settimana a Milano ricoverata, sempre da sola, perché giustamente essendo pugliese io mi devo spostare, fare i viaggi della speranza, come diciamo noi. Da lì poi non hanno avuto effetto su di me le immunoglobuline, mi sono spostata a Roma, dove ho conosciuto il dottor Liorio, che è un ricercatore è un neurologo ricercatore specialmente sulla Stickerson. Con lui sono stata 3 anni. Dopo questi 3 anni lui mi ha proposto Genova e il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino, che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona.
1: E beh, insomma, intanto ti facciamo un applauso, Isa. Ne parlavamo anche prima nella storia precedente con Sebastiano, sicuramente la sanità ha dei problemi, ma è anche bene raccontarci delle eccellenze che abbiamo. Prima di arrivare al trapianto, a come hai deciso di essere un paziente zero, ci racconti che cosa significa per te, che cosa comporta questa malattia nella tua vita quotidiana?
0: Bene. La vita quotidiana è pesante, cioè io senza terapia non posso uscire di casa, senza deambulatore non posso uscire di casa, riesco a guidare perché comunque stando seduta gli spasmi non ti arrivano, e comunque io mi metto in auto solamente avendo fatto la terapia. Io assumo comunque i miei rilassanti, perciò i muscoli, avendo una botta di medicinali, non si contraggono. Se io non dovessi fare la terapia mattina e sera, io faccio mattina, pomeriggio e sera, 3 volte al giorno la terapia, io non potrei camminare neanche col deambulatore, non potrei fare nulla senza medicinali. Adesso non sto prendendo neanche l'immunosoppressore perché sono in fase di trapianto, perciò non posso assumere anche immunosoppressore. Faccio solo i miei rilassanti.
1: E come sei arrivata, Isa, ad essere il paziente zero? Perché hai preso questa decisione? Perché non è solo per te, no? È anche per gli altri.
0: Sì. Allora, io ho preso questa decisione, ripeto, tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il

0: trapianto, con il trapianto. E ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa. Incoscientemente, possiamo dire con un po' di incoscienza, ho accettato. Ho accettato in primis per me, per riavere la mia vita indietro. E in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime, sì, è andato virale. Lei, l'avete vista, gli spasmi, quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto, noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte a tutto. Io l'unica cosa che ho fatto, io ho mandato delle foto a voi, l'unica cosa che non ho mai ripreso è quando ho gli spasmi o quando ho le crisi. Quello non l'ho mai fatto, perché dico sempre che la malattia mi ha levato tanto, ma non voglio che mi levi la mia dignità. Infatti sul mio profilo vedrete solo facce sorridenti mie, sono rare le foto dove io non sorrido. Poi ho delle persone fantastiche accanto a me, la mia famiglia, le mie figlie, mio marito, ho delle amiche fantastiche che mi stanno accanto sempre.
1: E poi una splendida nipotina anche, giusto?
0: Ho una splendida nipotina che il 17 fa 9 mesi e...
1: è un peperino. Senti, allora, per chi ci seguirà... Allora senti, per chi ci seguirà in diretta, tu la prossima settimana verrai in Liguria e a Genova.
0: Il 20... 19, esatto. il 19 mattina ho l'appuntamento in ematologia per dei prelievi e il 20 mattina alle 10 ho il ricovero in camera sterile.
1: Tra l'altro mi hai detto quando ci siamo sentiti è un doppio viaggio della speranza, perché non è così facile raggiungere Genova,
0: no,
1: e purtroppo c'è anche questo da dire. Qual è il messaggio che ci vuoi lasciare? Poi insomma spero che anche magari, non lo so, durante il tuo ricovero, insomma in quei giorni in cui necessariamente dovrai stare da sola e non a contatto con le persone che ti vogliono bene, insomma magari potremo collegarci anche, chissà, vedremo.
0: Ah, sarebbe tantissimo piacere, mi farebbe.
1: Lo sai che io sono a disposizione. Qual è il messaggio che vuoi lasciare, Isa, questa sera in vista di questo trapianto sperimentale della prossima settimana?
0: Allora, io il primo messaggio lo voglio fare ai politici pugliesi, prima di tutto, se me ne date l'occasione, perché vorrei che... Allora, io sto avendo, fra virgolette, perché non siamo miliardari, però stiamo facendo tanti sacrifici e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. E, primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io, di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità. Questo voglio è un messaggio che io diffondo sempre. Da quando ho avuto la malattia io cerco sempre di lottare sempre.
1: Grazie Isa.
0: Grazie a voi.
1: Quando entrerai nel reparto di ematologia a San Martino, oltre a tutti i tuoi amici e tutta la tua famiglia,

0: avrai dalla tua anche tutto l'affetto degli amici, insomma, di People, e sentiamoci, insomma, per starti ancora più vicino, e speriamo poi, insomma, presto di poterti ospitare qui in studio, va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie a te, Isa, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: A tra poco.

0: Continuiamo a raccontare storie qui a People. Sono molto contenta di incontrare di persona in studio Maddalena Boschetti, perché normalmente ci sentiamo in collegamento da Haiti e in questa occasione oggi posso averti, dicevo, qui in studio. Quindi grazie intanto per essere qui con noi, Maddalena.
1: Grazie a voi.
0: Ci racconti un po' la tua storia. Sei partita da Genova e sei arrivata ad Haiti. A fare che cosa? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a te Tiziana, a tutta l'equipe. Grazie, grazie. E, sì, io sono partita 25 anni fa da Genova, io sono una genovese che 25 anni fa ha, posso dire essere stata catapultata nello stesso posto dove Cristoforo Colombo tanti anni prima aveva messo piede. Io vivo ad Haiti, da 25 anni vivo ad Haiti, dove do tutto quello che sono, che so, tutta me stessa, per essere al fianco di famiglie che hanno bambini o anche adulti con disabilità o che hanno malattie gravi, che non riescono a, come dire, a combattere da soli. Quindi credo che sia questo che ti ha fatto pescare me, e che ti ha fatto invitarmi in questa bella occasione qua, perché sono veramente contenta, perché ho visto persone stupende e sto continuando a conoscere persone stupende grazie a te. Il problema è che questa mia, come dire, tutto questo impegno, tutto questo mettere a disposizione tutta la mia energia è fatto per aiutare, per mettersi al fianco di famiglie che hanno evidentemente problemi, tanti, enormi. Il problema è che c'è il paese dove vivo, dove vivono queste famiglie, è uno dei paesi più terribili in questo momento della Terra. Già il Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, adesso vediamo come la situazione sta degenerando ogni giorno. Haiti, credo che in Italia non si parli tantissimo di Haiti. Perché? Perché ci sono drammi forse più vicini, ma questo non vuol dire che la vita ad Haiti sia meno drammatica.
0: Come si vive oggi ad Haiti? Come vivono le persone di Haiti?
1: Le persone vogliono vivere, il popolo di Haiti è splendido, ha una voglia di vita straordinaria, ha una resilienza straordinaria, ma vive al limite della sopravvivenza. Nella capitale ci sono solo, come posso dire, c'è una situazione che noi non riusciamo quasi nemmeno a descrivere, perché il territorio è diviso fra bande. Diviso fra bande, il governo non c'è, o meglio, c'è una transizione che da anni e anni si trascina cercando di porre almeno delle elezioni, sta ancora una volta probabilmente. E si dovrà rimandare, quindi il paese è in balia in pratica di questa situazione politica che non riesce a concretizzare nulla, e questo fa il gioco delle bande e di chi manovra queste situazioni, perché purtroppo c'è senza dubbio una corruzione enorme che genera questa continuità di male, questa continuità di problemi. Ecco, quello che è vero, ripeto, il popolo di Haiti, il vero popolo di Haiti, soffre di tutta questa situazione. La prima vittima di questa situazione è proprio la gente per bene, la gente che lavora, si sp-

0: stacca la schiena per dar da mangiare ai figli ogni giorno.
1: Ecco, perché stiamo parlando proprio di sopravvivenza, stiamo parlando di non avere magari dei farmaci che per noi sono assolutamente normali, di avere difficoltà ad avere un intervento chirurgico, sì, oppure ad avere anche in alcune zone proprio da mangiare,
0: sì, sì,
1: per questa, usare proprio degli esempi, sì, sì, chiari per
0: questa,
1: far capire a casa.
0: Questa è Iti.
1: E tu come riesci, come sei riuscita in questi anni ad aiutare proprio quei più piccoli tra i piccoli, cioè quelle persone che hanno disabilità, quelle persone che non vengono considerate in una realtà come quella?
0: Per scelta, perché sono gli ultimi. E questo è stato proprio il motivo, il filo conduttore. Beh, sai, io sono missionaria. Non sono andata per fare né turismo né business né per studiare antropologia, e quindi fa parte della mia missione, fa parte dell'essere missionari l'apertura verso una situazione cercando di essere al fianco di chi ha più bisogno. Nel nostro contesto si è individuato veramente nei bimbi disabili e nella fragilità loro e delle loro famiglie la persona più vulnerabile, e quindi è un modo per dire: avete grande valore, non abbiate paura, la dignità vostra delle famiglie è immensa, venite, vi mettiamo davanti agli occhi della gente. Questo è stato il motivo per cui abbiamo è iniziato proprio in un modo concreto. C'è stato un incontro non fatto da me, ma fatto da un anziano missionario in una capanna sui monti, nella zona del nord-ovest dove ancora adesso io sono. Intanto vedete la mia gente, questi sono il frutto di lavoro di anni e anni in tanti modi, ecco, in tanti modi e tutti diversi, ma
1: in quella capanna il
0: missionario era andato a visitare un malato, anzi una malata, capanna di paglia, terra battuta, il pavimento, sì, di terra battuta, penombra perché non c'era luce. Beh, la visita alla malata è andata bene, si è pregato, si saluta, e poi uscendo, ecco, la cosa inaspettata, assurda, enorme, che ha toccato questo cuore di missionario in un modo tale: il piede scontra un fagottino a terra, ma il fagottino non era solo stoffa, il fagottino era un bimbo immobile, rigido, che non poteva reagire in niente, coperto, perché i genitori non sapevano assolutamente cosa fare con lui. Questo è avvenuto circa 20 anni fa, ok? Nel 2004. Allora, tutto questo perché non c'è stato un atto malvagio dei genitori. I genitori non sapevano assolutamente cosa fare, e avevano anche timore di far sapere che il bimbo era così, avevano paura di essere soli, non sapevano che c'era una situazione del genere in tante purtroppo, sì, altre famiglie. Da questo incontro con un bimbo che, se lo guardiamo con gli occhi nostri, così riflettiamo nel modo come siamo abituati a riflettere, era un bambino assolutamente impotente, non poteva fare niente. Ecco, ma in questo incontro l'impatto che la vita di questo bambino ha avuto su questo anziano missionario è stato di una potenza tale che da lì poi tante altre vite si sono sentite toccate, si sono lasciate toccare, e da questo è nata tutta una serie di azioni di bene che vogliono dire il valore, ecco, della vita e il bene che si può fare insieme, con audacia.
1: Con audacia, mi piace, con audacia. E ha portato a tanti di questi sorrisi che questa sera abbiamo visto. Tra l'altro, insomma, vorrei dire, credo che tu sia ancora l'unica, giusto, missionaria?
0: O forse nella c'è zona mia qualcuno? Sono, sì, sì, no, l'unica. Italiani credo che siamo tre.
1: Perché, insomma, ci sono stati missionari che sono stati

0: ti uccisi, tu hai deciso di rimanere, come possiamo aiutare la tua gente, Maddalena? Come possiamo sostenere il tuo lavoro? Questo per dare un messaggio intanto a casa ai telespettatori che vogliono andare a conoscere un po' meglio la tua storia e come aiutarti.
1: Innanzitutto sappiate che io sono là. Non mi dimenticate. Oh,
0: guardate che non è mica scontato. Quante volte...
1: Non so chi devo guardare.
0: Ma tre volte l'ho intervistata io, però non è mica così consueto sentirne parlare.
1: No, allora, in questo senso qua sappiate che io sono là, sappiate che io sono una di voi, sappiate che ho bisogno di far sapere il valore di tutte queste persone meravigliose, mm-hmm. e che da là è difficile. Che è sempre più difficile, ok? Ma almeno che voi lo sappiate, che pensiate, e quando vivete questa avventura che è la vita, come Seba ha detto prima, che siate felici, e cosa ha detto anche la signora che hai intervistato giù, bisogna combattere questa vita qua,
0: lottare,
1: ha detto, ma fatelo con la voglia di vivere al meglio, e questo al meglio vuol dire aprirsi, farlo insieme, e non aver paura, e essere audaci sì per fare cose nuove, mm-hmm. perché il bene si fa insieme, e perché quando uno fa il bene si sente felice e riesce passo dopo passo, perché non bisogna fare cose enormi, però tutti questi sorrisi qua sono fatti un passo dopo l'altro, guardando i più piccoli dove ci portano, perché sono
0: e
1: loro.
0: E con tanti amici che ti sostengono da qui, quindi che cosa dobbiamo cercare? Chi dobbiamo cercare?
1: Cosa
0: associazione,
1: dovete...
0: sì, come
1: allora la nostra associazione si chiama Action Gasmi, perché quel bimbo impotente che ha avuto questa forza dirompente si chiamava Gasmi, e quindi la nostra associazione dice che è frutto della azione di Gasmi.
0: E poi una cosa che dice sempre Maddalena, insomma, la voglio sottolineare, la dico io anche se sono già fuori tempo massimo, è fatevi dire quanto è importante la pace da chi invece vive in una zona di guerra. È vero o no?
1: Custodite la pace. Ve lo dico da un paese in guerra. Io vedo tante cose che non auguro a nessuno di vedere, e vi auguro di non vederle mai.
0: Grazie.
1: Custodite la pace.
0: Grazie mille. Che insomma Haiti ha sempre un posto speciale nel nostro cuore, anche di People, e noi insomma ti portiamo nel nostro cuore.
1: Grazie.
0: Saluta tutti, ovviamente tutti i tuoi ragazzi, tutti i tuoi bambini quando tornerai ad Haiti.
1: Grazie
0: Madda.
1: Grazie.

0: sono sempre storie bellissime quelle che raccontiamo a People. Stasera mi sa che l'ho messa insieme un po' troppo e bomba, diciamo così, non mi vengono altre parole. Buonasera, ciao, benvenuta Francesca.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, la storia della tua famiglia e di tua figlia.
1: Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di essere qui, di raccontare della Sofia, la mia prima bimba, insomma, che adesso a fine anno fa 7 anni. È una bimba con sindrome di Rett. Questa malattia è una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente le bimbe femmine, perché i maschi non sono compatibili con la vita, insomma. È una malattia neurologica e neurodegenerativa. Che racchiude tante patologie, per esempio le crisi epilettiche, disfagia, scoliosi, Parkinson, insomma, ogni bimba viene colpita in maniera differente. La mia bimba purtroppo non cammina più, stava appena appena in piedi, adesso è in carrozzina. Queste bimbe sono chiamate anche bimbe dagli occhi belli, perché comunicano con lo sguardo. Sono bimbe che alcune sono verbali.

0: Lì, altre non sono verbali e possono utilizzare dei simboli, delle immagini per la comunicazione. Abbiamo scoperto di questa patologia quando aveva 18 mesi, perché in realtà la gravidanza è andata tutto bene, lei è nata giusta a termine, ha fatto tutto quello che doveva fare tranne il camminare, ma a 11 mesi io non lo so, avevo qualcosa, una vocina che mi diceva che secondo me c'era qualcosa che non andava. Purtroppo eravamo tutti chiusi in casa perché era il periodo Covid, ma un giorno sono andata a fare una vaccinazione al centro di riabilitazione motoria dove siamo seguiti ancora adesso. Ho incontrato una fisioterapista, la dottoressa Caterina Castagneto, che mi ha preso sotto l'ala e mi ha visitato la bambina senza allarmarmi. Mi ha detto: guarda, se vuoi, se hai piacere, ti lascio il mio contatto, vieni e la valutiamo tutti insieme, insomma. Meno male, perché a 18 mesi la bimba non ha più usato le manine, non ha più preso un gioco in mano. Questa patologia è caratterizzata anche da questo hand washing, questo vuol dire lavaggio delle mani, questa stereotipia delle manine, e però è successo appunto al centro motorio. Meno male che non ero da sola a casa, o comunque ero già lì, quindi ero già in cura. E il marito della dottoressa Caterina, il dottor Amoretti, ha subito chiamato il Gaslini e si è messo subito in contatto con la neuropsichiatra, la dottoressa Prato del Gaslini, e da lì abbiamo cominciato a fare la genetica, insomma tutte le analisi genetiche per capire se potesse essere una sindrome di Rett oppure una microlesione del cervelletto. Dopo un anno, perché ci è voluto un po' di tempo, ci sono arrivati i risultati. Nel frattempo abbiamo fatto la genetica anche io e mio marito. Noi non siamo portatori della patologia, è stata sfortuna, mi è stato detto dalla genetista, che una bimba ogni 10.000 nate potrebbe nascere con questa patologia, e a noi ci è capitato questo, che io non direi sfortuna. In realtà eravamo dentro questa lavatrice in centrifuga e lo siamo stati per un po', perché all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati perché eravamo comunque da soli, chiusi in casa eccetera, ma adesso non la vedo più come una sfortuna ma come una risorsa, nel senso che comunque io della disabilità conoscevo pochissimo, quasi zero, o comunque soltanto per sentito dire le sindromi più comuni, ma di malattie rare proprio non avevo, cioè, mai sentito parlare, o quasi. La Sofi mi sta facendo scoprire un sacco di cose, mi sono messa lì di nuovo a studiare, a vedere un po' come poterla aiutare. Nel frattempo gli facevamo fare degli esercizi a casa per fare la fisioterapia eccetera, un po' come riuscivamo, e adesso ultimamente, vabbè, poi è nata la sorellina che adesso ha 3 anni e mezzo, che è una forza della natura. Dovremmo tutti fermarci e osservare i bambini, perché sono qualcosa di spettacolare. Non vedono la differenza, la diversità, non vedono, anche se Sofia magari non prendeva più le cose in mano, lei si arrampicava alla carrozzina per arrivare a darglielo. Quello che adesso invece vedo, che magari nell'adulto c'è un po' il timore, no? Nel senso, come faccio?
1: Di avvicinarsi alla disabilità.
0: Sì, se gli faccio male. E se poi invece succede qualcosa, ma in realtà Sofia è una bambina, non è di cristallo, si può fare, basta, se uno ha il cuore può fare tutto. E i bimbi piccoli hanno un cuore, non vedono il pericolo, quindi con la sorellina abbiamo fatto un sacco di cose. Ancora oggi mi viene da raccontare al volo l'aneddoto di stamattina all'asilo. La vado a prendere, la maestra mi dice: stiamo imparando a leggere un libro in immagini. E Isabel mi guarda e mi dice: così posso leggerlo anche a Sofia, con le immagini come lo legge Sofia. Cioè, ci è arrivata lei,
1: che ha tre anni e mezzo,
0: esatto. Eppure non ho forzato in niente, insomma, la naturalezza, no, della sorella che vive la disabilità. Quello che è difficile non è tanto la patologia, anche se spaventa, nel senso che comunque le crisi epilettiche, cioè la notte vai a dormire e dici: speriamo che stanotte non ne abbia. Oppure l'ultima cosa che ci hanno detto al ricovero al Gaslini è stato che la scogliosi è peggiorata un po', e quindi

come possiamo aiutarla? Non lo so. Quindi più che quello, la difficoltà è proprio nella società, no? Nel trovare un po', l'aiuto, nell'accoglienza nella società, nel senso che comunque si vede appunto una bimba in carrozzina che spaventa. In realtà, basterebbe veramente poco, no? Nell'accoglierla.

0: muro che viene messo di fronte, per esempio, a una bambina in carrozzina, alla disabilità, al tu dicevi, noi all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, un po' soli, era anche il periodo della pandemia, però mi sembra di cogliere nelle tue parole che ancora oggi è un po' così.
1: Si fa un po' difficoltà, sì, soprattutto per dire nella scuola, anche questa difficoltà nell'entrare a scuola in orari differenti, quindi perché magari le ore di sostegno non bastano per coprire l'intero orario, anche se bene o male a noi sono sempre stati fatti salti mortali e la bambina ha sempre frequentato, ma per esempio all'asilo, alla scuola dell'infanzia, io ho cominciato a conoscere i genitori quasi al penultimo anno, perché entrando dopo e uscendo prima non incontravo mai. La bambina è una bambina che non mi racconta, non parla, e se non ho questo passaggio di consegne fatto come si deve, io non so nulla, nel senso non e quindi anche quello un po' è un distacco. Adesso abbiamo iniziato la prima elementare, anche lì è stato un po', c'è un po' di paura, no? Da parte nostra, nel senso che comunque cambi, i bimbi sono più grandi, cambi la docente, tutta la scuola è cambiata proprio totale, e in più non c'è questa accoglienza, no? Da parte delle altre famiglie, nel senso che noi sicuramente farò amicizia magari un po' più in là, nel senso magari in secondo, in terza elementare, è questo un po' che manca, ecco, l'inclusione vera, nel senso l'accogliere.
0: Quanto è importante per tua figlia essere andata all'asilo, andare in prima elementare, andare a scuola, stare insieme agli altri bambini?
1: Tantissimo. Tantissimo, perché appunto lei adesso, vabbè, è abituata ad andare ovunque, tra virgolette non ci spaventa nulla, noi siamo persone che viaggiamo anche molto.
0: È anche qui con noi, diciamo che insomma è bravissima, bravissima, esatto. Molto attenta ad ascoltare la mamma,
1: esatto.
0: È
1: importantissimo, la socializzazione è veramente importante, tanto, e appunto dicevo che abbiamo fatto tanti viaggi anche, e lei si è abituata, abbiamo preso l'aereo, nonostante la difficoltà, siamo andati anche in mezzo al deserto, che mi hanno guardato come una pazza, ci hanno guardato come due pazzi, in realtà la bambina è stata la bambina più felice del mondo, felicissima, nonostante tutto, insomma.
0: Qual è la lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia?
1: Non arrendersi mai, mai, combattere sempre, e di difficoltà ne vediamo ogni giorno, sia di burocrazia che proprio di vita, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa che ci accade, anche se sembra che non ce la fai, non arrenderti mai, mai, perché ce la si fa sempre, bisogna vivere la vita oggi e non pensare a quello che succederà domani, goditi il momento e fallo col sorriso sempre, sempre, perché comunque se tu sei col sorriso anche la Sofia ha il sorriso, quindi è difficile, ma secondo me è la chiave.
0: E sì. Poi insomma fra qualche settimana arriverà un altro fiocco, no, qualche mese, due mesi,
1: sì, ci sarà il nuovo arrivo, anzi la nuova arrivata, anche lì mi hanno preso di nuovo un po' per pazza, tre figli, e come farai? E già c'hai un problema e ne vai a creare un altro, ma per me non è un problema, è una gioia, noi come famiglia non ci manca nulla, quindi... Una famiglia numerosa ci si può aiutare di più, si è sempre insieme, si ride, si scherza, e poi perché no?
0: Ma il papà è preoccupato di tutte queste ragazze intorno, mi ha detto io non voglio parlare, faccio no. Solo sì o no con la testa, il rosa domina dappertutto, se l'è fatta una ragione.
1: Per forza.
0: Ormai
1: per forza.
0: Non può fare altrimenti.
1: Ha perso le speranze.
0: Grazie mille a Francesca, grazie per averci raccontato con questa gioia negli occhi la storia della tua famiglia. D'altronde se Sofia insomma ha questi occhi bellissimi, anche perché la mamma ha questi occhi bellissimi.
1: Grazie
0: mille
1: a voi.
0: Grazie. Per aver fatto anche un po' di chilometri e venirci a raccontare la vostra storia.
1: È un piacere.
0: Grazie mille. Grazie.

0: ancora insieme. Buonasera, benvenuta ad Emanuela. Ciao Emanuela.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia.
1: Allora, io, prima di tutto grazie mille di avermi convinto, perché ero un po' titubante. Allora, io ho 44 anni, quasi a ottobre, e sono acondroplasica, che è una forma, è una displasia scheletrica, è la forma più comune di persone con la bassa statura, anche se è la più comune, è una malattia rara. Uh-huh. Io sono una fresh mutation, tra virgolette, nel senso che i miei genitori non sono portatori, anche perché non esistono portatori sani, uh-huh, della malattia, ma sono una su 27.000, okay, nascite. E invece il mio bimbo, io ho come genetica, ho il gene dominante, il mio bimbo è acondroplasico. Io vengo da una famiglia numerosa, siamo in quattro, sono tutti. E devo dire che ho avuto avere questa condizione, mm-hmm, qua, ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia molto bella, dei genitori che si sono spaventati quando sono nata, perché 44 anni fa non c'erano le ecografie, non c'erano, quindi sono nata e l'hanno scoperto, ma l'hanno affrontato in un momento in cui non era conosciuta tanto. E ringrazio anche che abbiano voluto avere altri figli dopo di me, perché è stata veramente una grande crescita. E lo dico anche per la storia di prima, che avete fatto benissimo. E allora poi i miei genitori sono stati di grande aiuto. Io ho fatto molti interventi, uh-huh, di allungamenti, perché sennò sarei 1,20, uh-huh, e sono invece 1,58, allungamenti ortopedici molto faticosi, però ricordo benissimo che mia mamma mi è sempre stata a fianco, e ringrazio anche i miei tre fratelli che si sono tolti la mamma spessissimo per stare con me. E quindi io mi sono laureata, ho un lavoro e sono anche diventata mamma di,
0: ecco, un sogno realizzato.
1: Sì, un sogno, un che è capitato, che sì, desiderio, io avevo il 50% di possibilità, uh-huh, e io ho accettato il rischio, nel senso che non ho neanche voluto fare nessun tipo di controllo, perché fare qualcosa, un controllo sul fatto che lui fosse o meno acondroplasico, sarebbe stato un ripudiare me stessa. Io sono di Genova, quindi ho la fortuna di avere il Gaslini a due passi, e conoscendo anche le storie, non ho fatto viaggi della speranza, le hanno fatti i miei genitori per me, per gli allungamenti in giro, però io sono stata presa subito in carico dal Gaslini, e Itua, che è il nome del mio bambino, è stato subito preso in carico. Ecco,
0: Dimmi.
1: No, può spaventare una storia come la mia, perché effettivamente è come un ripetere il vissuto della malattia, e posso dire che, lo dico sinceramente, che è molto più difficile essere madre di un bimbo acondroplasico che essere acondroplasica, nel senso che io la vivo molto meglio, e ovviamente la vivo benissimo, però la vivo con tutte le preoccupazioni di una mamma. Però lui mi dà l'idea, ha un carattere molto forte come il mio. Infatti noi due abbiamo un carattere fortissimo che ci aiuta nella vita, ma penso che spezziamo le ossa a chi ci sta vicino, perché siamo dei treni in corsa. Però io voglio insegnare a mio figlio, io voglio essere l'esempio per mio figlio. Io ho fatto tutto, sono riuscita ad arrivare tutto, ho fatto anche dei viaggi, mi sono laureata in giurisprudenza, lavoro, ho un mondo intorno a me, sì, e voglio che lui abbia questo e forse anche di più.
0: Qual è, in conclusione, la difficoltà però maggiore che tu noti oggi per tuo figlio?
1: Allora,
0: non so, la scuola, gli amici, gli occhi degli altri.

0: li noti diversi oppure no? Perché so, 44 anni fa era una cosa, oggi è un'altra, o forse no?
1: Allora, 44 anni fa li notavo gli sguardi, ma avevo gli scudi della famiglia. Questa volta sono io lo scudo di Itua. E quindi questo mi spaventa un po', mi preoccupa, però poi vedo lui, vedo come reagisce lui e vedo anche la tranquillità che ha lui nel reagire agli sguardi, che era la mia stessa, quindi mi devo ricordare come la prendevo io. E lui è veramente una potenza ed è molto amato a scuola. Le maestre lo adorano e c'è la difficoltà di trovare sempre tutti i sostegni giusti e tutte. Lì bisogna sempre stare molto attenti e bisogna
0: battere un po' i pugni e battagliare.
1: Battere un po' i pugni e battagliare.
0: Per dire in maniera diplomatica, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Però poi, vabbè, come è stato detto in queste delle storie di oggi, la resilienza diventa una palestra di vita. Che però non si... Ecco, una cosa che mi ha stupito da quando sono madre, non ti stanca mai. Cioè, non mi stanco mai di essere resiliente nei suoi confronti. E comunque poi sono veramente... Io ho le spalle copertissime, in primis dalla mia famiglia, poi ho molti amici che mi sostengono tantissimo, ho anche i colleghi, capiscono, cioè non lo so, sarà che riusciamo.
0: E questo insomma è una cosa bella, guarda, perché molto spesso chi si siede lì mi racconta invece di un altro tipo di realtà e quindi meno male, e c'è una cosa positiva quando c'è così tanto affetto che circonda una famiglia, una persona. Grazie mille Emanuela, è andata, hai visto?
2: Sì.
0: È passata velocissima, avevo ragione o no?
2: Sì,
0: a tra poco.

0: dare storie di cuore. Alessandro Bavestrello, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ho chiesto da dove partiamo. Partiamo da Cuba, partiamo dal Senegal, partiamo dagli ospedali. E lui mi ha risposto, partiamo da Cuba.
1: Esatto.
0: Perché partiamo da Cuba? Ci racconti un po' la tua storia, sì. E come sei arrivato a muoverti con il cuore per gli altri?
1: Sì, la mia storia riguarda proprio il mondo del volontariato e di conseguenza anche quello proprio delle missioni umanitarie. Volevo partire da Cuba proprio perché è l'ultima esperienza proprio più recente che ho vissuto, perché tra agosto e settembre sono stato 20 giorni in missione a Cuba per questa missione interdiocesana, quindi in collaborazione con la diocesi di Genova e la diocesi di Chiavari, di cui io faccio parte. E siamo partiti con, insieme a me c'erano altre due ragazze e anche Don Maurizio Prandi, che è il direttore del centro missionario proprio di Chiavari. E siamo partiti proprio intanto con l'intenzione di portare questi 8 valigioni da 23 kg l'uno, pieni di medicinali, pieni di anche giocattoli per bambini, pieni anche di cose semplici come saponette, dentifricio, spazzolini, tutti dei beni che le varie comunità che abbiamo visitato, soprattutto quelle nei luoghi più sperduti, nei luoghi più lontani, ecco, dai centri abitati, ecco, lì ci stanno comunità proprio che fanno fatica, ecco, magari a riuscire a compiere un viaggio anche solo per andare a comprare qualcosa di così semplice. E quindi la percezione poi che ho avuto con questo viaggio, con il visitare tutte queste comunità al centro dell'isola, perché più o meno eravamo nella zona centrale dell'isola, un po' nell'entroterra, è stata quella anche di una grande gratitudine nei nostri confronti, ma anche proprio nei confronti della missione interdiocesana stessa, che comunque va avanti da 20 anni, e quindi ci raccontavano tanti aneddoti, mostravano proprio tanta gratitudine anche per tutti i missionari che si sono susseguiti negli anni e li ricordavano proprio con tanto affetto.
0: Qual è la realtà che hai visto

0: a Cuba con i tuoi occhi?
1: Con i miei occhi, proprio per le zone che abbiamo visitato, una realtà di sicuro molto povera, ecco, in cui la popolazione quasi sopravvive. Uh-huh. Poi i cubani sono molto dei lottatori, ecco, dei luchadores, e in questo riescono di sicuro, ecco, ad andare avanti.
0: Sarà una situazione difficile.
1: Però è una situazione difficile per tanti motivi, soprattutto la questione forse più calda recentemente è proprio la corrente elettrica che manca un po' in tutto il paese, soprattutto in queste comunità più dell'entroterra.
0: Anche perché per noi è difficile immaginare quante cose si fanno con l'elettricità, perché per noi è scontato, e poi basta capitare in alcuni momenti, anche tante volte, no, quando cerchiamo di collegarci con Cuba, proprio con loro, cioè, ma no, sì Tiziana, adesso sì, la corrente c'è, ah no, adesso non c'è più, ah sì, iniziamo un collegamento, ma anche proprio nelle cose quotidiane, pensate per esempio alla conservazione dei cibi, al frigorifero, che per noi è una cosa scontata. Qual è la lezione che ti ha insegnato Cuba e i cubani che hai incontrato prima o poi di arrivare al resto della tua attività?
1: Sì, di sicuro a primo impatto c'è stato proprio un pugno nello stomaco, poi per come si nota, ecco, la differenza, proprio questo sì, uh-huh, divario tra come viviamo poi noi qui e come vivono loro lì. E quindi poi questa maggiore consapevolezza con cui sono tornato a casa in Italia e con cui poi ho potuto constatare di quanto troppo magari abbiamo qua noi e di quanto poco non hanno lì, ma soprattutto di tutte le cose che noi diamo per scontato e di quanto abbiamo qua.
0: Alessandro, è un po' anche quello che hai vissuto con il Senegal, diciamo che volevamo parlare di Cuba, però poi insomma con chi è stato in Senegal e poi con chi insomma l'abbiamo visto anche nelle fotografie va a portare sorrisi negli ospedali, non posso che chiederti anche di queste tue due esperienze in conclusione.
1: Esatto, sì, perché nel frattempo io sono anche un volontario clown di corsia, faccio parte di questa associazione che si chiama VIP Camuggi Levante Ligure, uh-huh, che fa parte di una federazione proprio sparsa in tutta Italia che si chiama VIP Italia, dove VIP sta per viviamo in positivo. E tra l'altro c'è un'associazione anche a Genova che è VIP Genova Pagiassi, poi siamo tutti fratelli, ecco, in questo. E qua in Italia andiamo sì negli ospedali, nelle case di riposo, molto spesso magari ci associano soprattutto ai bambini, sì, però in realtà noi andiamo proprio da tutte le età, ecco, dove una situazione magari di disagio dove bisogna portare un sorriso, un po' di leggerezza, anche solo allentare un po' la tensione di quello che possono essere le paure verso l'ospedale, la medicina, le cure.
0: Insomma, ho visto alcune delle immagini quando sei stato in Senegal.
1: Esatto, perché tra i vari progetti proprio federativi, sì, ci sono anche le missioni nei paesi esteri e in particolare l'anno scorso sono stato proprio in Senegal e adesso mi preparo a ripartire a fine mese, quindi ormai 2 settimane sarò di nuovo giù con questo bellissimo progetto mirato proprio a formare un gruppo di volontari clown locali, oh, senegalesi, oh, in modo che anche dopo la nostra ripartenza loro possano continuare, sì, durante l'anno le varie attività di clown terapia.
0: Grazie Alessandro. Grazie anche per la luce dei tuoi occhi, diciamo, non solo perché sono azzurri, ma proprio perché credo che sia la dimostrazione di quanto fare qualcosa per gli altri renda proprio luminosi, e i tuoi occhi lo sono. Grazie mille Alessandro.

0: Eccoci ancora insieme qui a People. Buonasera Igor, benvenuto. Ciao.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia direi che inizia con una data precisa. Nel 1994

0: mi è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Uh-huh. Un ricordo vivo di questo periodo è legato alla scuola.
1: Perché eri un bambino?
0: Sì, avevo solo 7 anni. Uh-huh. E da un momento all'altro il braccio destro è crollato. E subito i miei genitori ovviamente sono preoccupati e mi hanno portato all'ospedale di Roma. Gemelli, se non mi sbaglio, sì, perché io sono nato a Genova, ma poi per motivi di lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a Roma. Lì non sapevano cosa fare. Uh-huh. E allora la mia famiglia ha preso la decisione di portarmi a Gaslini. Uh-huh. E, nel mentre però, durante il viaggio, è ceduta anche la gamba destra. Uh-huh. Quindi sono arrivato a Gaslini praticamente in sedia a rotelle. Uh-huh. Lì mi hanno diagnosticato un tumore appunto al sistema nervoso centrale, in particolare dove il cervello controlla l'attività del linguaggio. Uh-huh. E sono stati subito chiari con i miei genitori nel dire che c'era il 50% di possibilità di sopravvivenza. E oltre che probabilmente non avrei più parlato. Uh-huh. Camminato. E di questo periodo mi ricordo poco perché ero un bambino e una situazione molto fragile. Uh-huh. Ma la cosa che mi è rimasta vivida nella memoria è che tutti i miei compagni di stanza, di camera, poco a poco morivano e io rimanevo sempre solo. Dopodiché c'è stato quel 13 dicembre di 2 anni dopo, dove dottori, dopo una lunga discussione, hanno tentato di mandarmi a casa. Uh-huh. Per passare a Natale.
1: Il Natale.
0: Anche se la situazione era molto precaria. Mi nutrivo ancora col sondino. Sì. Non parlavo, non riuscivo a comunicare, non mi reggevo in piedi. Però alla fine sono rimasta a casa e dopo lunghi anni di fisioterapia e di logopedia ho riniziato una vita a parlare. Ho praticamente rimparato da A a Z tutto, ma questa mia seconda vita, sì? Perché
1: così io, la possiamo chiamare.
0: Sì, questo 13 dicembre è stato un punto di partenza. Mm-hmm. Perché ovviamente.
1: Perché poi non ti sei più fermato, diciamo così, no?
0: Però
1: nel retrovia c'è la moglie che ride.
0: Era tutto così da ricostruire, anche quando sono ritornato a scuola.
1: Sì?
0: Lo sguardo dei miei compagni non era lo stesso.
1: No.

0: anche gli adulti, pur gentili, mi guardavano con passione. Ero vivo ma vuoto, mi sentivo così. Solo dopo anni ho preso coscienza delle mie possibilità residue e da un certo punto ripartire da lì. Mi sono appassionato allo studio.
1: Ti sei laureato?
0: Mi sono laureato, il corso. E non mi sono fermato lì, nel senso laurea triennale, magistrale, master e corsi di perfezionamento.
1: Poi
0: mi piace
1: anche
0: più
1: l'amore, perché io lo sai che sono romantica e poi mi racconti questo amore.
0: C'è stato anche l'amore.
1: Attento che ti sente. Attento che
0: sveglia, sveglia.
1: Bellissima.
0: Nel 2008, durante il percorso universitario, ho incontrato Francisca dal lontano Cile, con cui ho passato meravigliose esperienze, tra cui la mobilità internazionale in Spagna. Ed è grazie anche a lei che so anche lo spagnolo, che non dovevo parlare più, per dire. E nel 2021 è nato anche il nostro figlio Pablo. Insomma,
1: qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera, Igor? E quello credo anche, no, la lezione che vorresti imparasse dalla tua storia a tuo figlio.
0: Allora, dalla mia storia ho imparato che non si può restare la persona che eri, ma si può diventare qualcosa di diverso. E in generale, io se oggi sono qua è grazie alla sanità pubblica e in particolare al Gaslini. È per questo che dico sempre a tutti quelli che mi circondano che è necessario tenerla stretta, i servizi pubblici, la sanità pubblica, il diritto allo studio. Lo sa bene mia moglie, che è venuta a studiare in Italia perché in Cile tutti i servizi di base sono privati. E questo è quello che voglio lasciare come messaggio.
1: Grazie, grazie Igor. No, no, stai pure lì. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti quelli che questa sera sono venuti a raccontarsi. Credo veramente che ci sia stato tanto amore questa sera, tanti messaggi di forza che ci hanno aiutato a cambiare un po' il nostro punto di vista, anche come sempre quelle giornate un po' difficili, perché People ci aiuta, o almeno mi aiuta in prima persona, a ritararmi un pochino. Quindi grazie a voi tutti, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, questa sera con Vittorio Fazio, qui con me con Alessio Calcinai. Grazie a voi che ci avete seguito e che ci seguite sempre con grande affetto. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di People. Grazie.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger, ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger, non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E nella nuova serie di sondaggi che Primo Canale ha affidato a Tecné emergono dati molto interessanti legati al gradimento dei sindaci della Liguria. Li vedremo nel corso dei prossimi giorni uno per uno, ma abbiamo deciso di iniziare da quello che è risultato il più amato tra tutti, quindi non sveliamo certo i dati degli altri, ma possiamo certo dire che nessuno in Liguria ha fatto meglio di lui, e cioè il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno sindaco.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
2: Allora, guardiamo il cartello numero uno che mostra il gradimento generale della sua amministrazione, soprattutto di lei come sindaco. Salgono i voti molto buono, ottimo, scendono invece i voti negativi e anche coloro che non riescono a esprimere una posizione. Come può vedere, sindaco, rispetto all'ultima rilevazione che era stata effettuata da Tecné nel mese di maggio, il suo gradimento sale 3% di giudizi positivi, meno 2% di giudizi negativi. Come commenta questo risultato?
3: Che se crescono in giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di 3 punti, significa che fra un anno e mezzo saremo al 70%.
2: questa è la speranza. Dunque, diciamo così, stiamo già togliendo ogni dubbio per la prossima candidatura.
3: Guardi, a parte ogni considerazione, che di prima mattina cerchiamo di incominciare con un po' di ottimismo e con un po' di sorriso di fronte alle difficoltà che il mondo ci offre come spettacolo quotidiano e anche con la notizia del Papa che ci addolora, credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché levare ai cittadini la scelta? Se uno è bravo lo rieleggono, se non è bravo non lo rieleggono, ma credo che non ci possa essere un'imposizione legislativa. Da quello che mi pare di cogliere si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
2: certo,
3: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere

0: se accettato dai cittadini nella mia imperia.
1: Che cosa dice il sindaco a quella quota invece di cittadini che sono scontenti? Raccoglie magari qualche critica corretta oppure rilancia ulteriormente rivendicando il buon lavoro fatto in questi anni?
0: Guardi, la democrazia è questa, ci sono i favorevoli e i contrari. D'altra parte c'è anche un dato: quando si tocca molto, e cioè si cambia tanto, si fanno nuove iniziative, c'è un consenso generale che cresce, ma casomai quello a cui aveva la comodità dell'auto sotto casa e diventa isola pedonale diventa uno scontento. Cioè sono una parte di scontento che viene espressa umoralmente e non quando c'è il competitore con cui devi scegliere. Non voglio dire di più, ma posso dirle che questo dato è molto buono, non solo perché con il voto sondaggio si dice che è salita addirittura il consenso e c'è una percentuale di maggioranza assoluta, ma perché con l'esperienza che ho fatto nella vita precedente nel gestire elezioni e quindi sondaggi, posso dirle che di fronte a un competitore questo 53% di giudizi positivi si trasforma nel 65%.
1: Certo, perché naturalmente qui non chiediamo, diciamo, preferiresti un altro sindaco per risolvere quello che non ti piace, evidentemente, ma è semplicemente un dato che dice quante persone sono contente o meno contente di ciò che vedono all'interno della loro città.
0: Potrei fare, se mi consente, una considerazione. Guai pensare di amministrare per avere il consenso immediato. Uno deve governare una nazione, una regione, una provincia, una città, pensando di proporre una prospettiva di sviluppo in territorio. La prospettiva di sviluppo non arriva subito nel consenso dei cittadini, arriva dopo. Io mi sono sempre posizionato fra quelli che ritengono che il dovere sia quello di dare prospettiva e non di cercare il consenso facile momentaneo.
1: Questo è un aspetto molto importante. Senta sindaco, il cartello numero 2 dice una cosa interessante sulla gestione del porto di Imperia, che è, diciamo, probabilmente uno o forse il dossier più importante tra le sue mani, che è destinato a cambiare il volto del fronte mare della città. Come può vedere, i cittadini sono complessivamente molto soddisfatti di quello che è stato fatto e che si è promesso di fare.
0: Ma direi che la prospettiva di questa città, ci è voluto del tempo perché entrasse nella considerazione complessiva dei nostri abitanti, è che i due porti, che hanno avuto una storia importante a livello commerciale per i traffici soprattutto legati all'olio, ma anche collegati alla pasta agnese, al grano, sono diventati non più utilizzabili da questo punto di vista, sempre guardando in prospettiva, perché governare, come dicevo prima, significa avere la visione di quello che succederà nel futuro, tanto più oggi con la globalizzazione, tanto più oggi con il cambiamento della tecnologia continua, e noi abbiamo combattuto fortemente nei confronti di una burocrazia complicata, nei confronti delle difficoltà di un fallimento che c'era stato qui sul porto di Imperia, 400 contenziosi. Abbiamo cercato di puntare su un porto di qualità che sia sicuro e che permetta quindi di dare prospettive alla nautica nel nostro territorio. Mi pare che il messaggio, mi fa piacere il vostro sondaggio, sia stato recepito dai cittadini.
1: Chiudiamo con i grandi eventi, sindaco, perché questa per lei è una settimana speciale, diciamo, o meglio, porta a una settimana speciale, perché la settimana poi comincerà ufficialmente lunedì, ma insomma dopo il grande evento delle vele d'epoca a cui ho partecipato con molto piacere, tutto a Primo Canale l'ha fatto garantendo coperture dirette, è stata veramente una bella esperienza della quale mi complimento con lei e con la città. Adesso è pronto un secondo grande evento, perché lei ha portato a Imperia l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane e grande sorpresa, grande colpo, come si dice giornalisticamente, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Ma sì, perché veda, in questa confusione delle istituzioni italiane, per

0: cui non sai chi fa cosa, dobbiamo mettere ordine. E questa assemblea delle province italiane, sono 400 i delegati presenti e onorati nella prima giornata dal capo dello Stato, si inserisce in un periodo particolare di riforme. È stata approvata ed è stata messa in pratica a partire da ieri, anche con la firma della Liguria, l'autonomia differenziata su alcune regioni, dove ci sono vantaggi e svantaggi, per carità. Ma c'è un tema che dobbiamo meglio chiarire, e cioè il ruolo che le province possono avere in una riforma complessiva degli enti locali. Quindi questo incontro sarà importante per due motivi. Il primo, perché sarà un incontro dove esamineremo anche con rappresentanti autorevoli del governo la necessità di riformare le autonomie locali, garantendogli la possibilità di essere sempre più vicini ai cittadini, che si riferiscono poi sempre ai comuni e alle province per i loro bisogni. Nel contempo, un'occasione di far vedere la nostra città sia al capo dello Stato, sia ai 400 delegati di tutte le province d'Italia, e stiamo predisponendo un'accoglienza che sia degna di questo territorio.
1: Ecco, Sindaco, per chiudere, secondo lei il titolo della stampa nazionale dopo l'Assemblea dell'Unione delle Province sarà, diciamo, aperti virgolette, si reintroduca l'elezione diretta dei presidenti di provincia? Sarà questa la richiesta dell'Assemblea?
0: Questo è un tema di prospettiva, ma capendo che al momento non c'è una grande convergenza a livello parlamentare su questo tema, noi la poniamo, questa assemblea, in questa piccola città di Imperia, città di confine, con 66 piccoli comuni, la poniamo come una tappa per dire, cari parlamentari, bianchi, rossi, gialli, verdi, neri, nella prossima legislatura, quali impegni prendete di fronte alla proposta di una riorganizzazione delle autonomie locali? Il titolo sarà: le province hanno perso la pazienza.
1: Oh, molto interessante. E considerando, Sindaco, che trasmetteremo tutto in diretta, compreso l'appuntamento con il presidente Mattarella, sicuramente ci sarà da trovare spunti interessanti in quella due giorni, 19 e 20. Ancora complimenti, Sindaco, per i risultati del nostro sondaggio e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno,
1: i Capur
0: che non nascono...
1: Che non nascono per l'attività che conosciamo oggi,
0: certo.
1: Che nascono sul mare, come tanti, alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capur, le sorelle Capur, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, in via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale e da lì parte la storia dei Capur, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto che poi appunto anche i luoghi che
1: basta
0: certo,
1: pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti
0: ci
1: ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Capur, che

0: sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione dei ricevimenti. Quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi. Ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio Palazzo Palavicini in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manì. Ci sono i Capurro, che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi. Io ho cercato di raccontare prevalentemente questo.
1: È uno stile genovese,
0: però di grande livello, di grande apertura. Bisogna stare dietro alle mode, penso alla cucina come è cambiata in questo tempo,
1: e
0: loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente, da parte i primi eroici fondatori, dei personaggi sempre significativi e importanti.
1: Oggi cosa è Capurro?
0: Oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo. Hanno fatto quindi un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia la location che le attività, e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città, e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari, perché hanno anche loro una storia di fedeltà, ma anche di capacità di
1: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Capurro, un'altra famiglia da conoscere, e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani e il loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di avere trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che il monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider.

0: Pierantonio, era un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
1: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
0: Ma è per te che io...
1: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
0: Mi hai colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
1: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
0: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa già ha senso, se vai a sbattere, prima c'è la carrozzeria, poi c'è il tuo corpo.
1: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto, però
0: la carrozzeria.
1: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
0: Tu cadi?
1: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché ho... mi sono distratto dietro, non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
0: Si è fatto male?
1: Io no.
0: Lo scooterista?
1: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
0: Ah, vabbè.
1: L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore, il mio, di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
0: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
1: Sì.
0: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
1: Allora,
0: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
1: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
0: Quanti anni fa?
1: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid, il primo anno di Covid, ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno, perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
0: Ma tu andavi già sul monoruota?
1: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruota. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
0: È elettrica meglio?
1: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io ogni almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, cioè se provi, se

provi ad andare sopra i 25, si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose.

0: Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Ma quanti sono i rider che sono monorotta a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi farlo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portarselo dietro?
0: Niente a portarselo dietro, diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale, è al motore e va su. La cosa bella del monoruota è che il motore...
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza? Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente.
0: Molto,
1: no?
0: Economico.
1: Elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora, a 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Abeto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore, lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: Bello, è divertente.
0: Divertente,
1: bello. Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì.
1: Una sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te.
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando,
1: sì.
0: Una volta che ho incontrato

0: ho scontrato quello scooter una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente, che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda, come si chiama, vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mozzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più un ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti
1: certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto più, a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro la fanno una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stato di 5 euro, sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto?
0: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 chilometri. Quindi non ho
1: sì.
0: I 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e, come tutte le persone molto pigre, ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese, lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi

0: hai un altro ricevimento.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà jazz? Sessantenne.
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì.
1: E io sono. Eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno. E successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Intanto è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Da quel primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia. Tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è finita in Svezia. Re-emigrato alla fine.
0: Io sono re-emigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola, e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata, e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in Via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professor Bassetti, abbiamo da una parte la West Nile, dall'altro il morbillo. Partiamo però direi dalla West Nile e anche dalle condizioni delle due persone che sono ricoverate a Genova.
1: Diciamo che purtroppo lo avevamo annunciato e abbiamo un focolaio di infezione da West Nile proprio nella provincia di Genova, in particolare nella città metropolitana di Genova. Sono due casi di due persone, uno residente a Sestri Ponente sulle alture, l'altro è sempre nel ponente ligure, e quindi una San Pia d'Arena. E quindi fondamentalmente ci sono stati dei rilevamenti degli uccelli e si era detto che anche Genova poteva avere in qualche modo la presenza di questo microrganismo, e adesso ne abbiamo la prova con due casi di due persone che tra l'altro stanno molto male, sono ricoverate in terapia intensiva entrambe, intubate, in gravissime condizioni generali, perché questa è una infezione che quando colpisce il cervello, il sistema nervoso centrale, dà un quadro davvero, davvero molto, molto, molto grave. Per fortuna la grandissima maggioranza dei casi di West Nile non colpisce il cervello e quindi decorre in maniera poco sintomatica, sembra una forma di influenza nel 99% dei casi, ma in alcune situazioni particolari, in persone particolarmente fragili, in persone particolarmente anziane o in persone particolarmente sfortunate, si può avere quello che è il quadro più grave. Il che vuol dire che se noi abbiamo oggi due casi diagnosticati, è molto probabile che ce ne siano almeno, se abbiamo detto che l'1% colpiscono il cervello, in questo momento vuol dire che ce ne sono almeno 200 nella città di Genova. Ed è molto probabile che ne arriveranno molti altri, perché le zanzare in qualche modo purtroppo hanno continuato a proliferare, avranno appunto morsicato molte persone che ahimè potenzialmente potrebbero sviluppare questi sintomi, queste forme complicate. Tutto questo è successo naturalmente anche per via delle condizioni climatiche alle quali ormai l'Italia e anche la Liguria sono abituate, e quindi le zanzare proliferano in grande quantità. Qui stiamo parlando non della zanzara tigre, ma stiamo parlando della zanzara comune, quindi la zanzarina, quella piccolina, quella grigetta, quella che abbiamo nelle nostre case, questa che state facendo vedere, mi pare, io non sono un esperto, ma mi pare che sia una tigre. La tigre trasmette la dengue, la zanzara comune, che sarebbe la Culex pipiens, trasmette il virus del Nilo occidentale, che ormai non è più il virus del Nilo occidentale, ma potremmo dire che è il virus del Polcevera, ecco, nel senso che comunque ce l'abbiamo ampiamente a casa nostra.
0: Professor Bassetti, le faccio ripetere quello che abbiamo già raccontato nei mesi, anche mi verrebbe da dire negli anni scorsi, perché anche per strada qualcuno mi ha fermato, no? Mi ha detto: ma che cos'è questa malattia, quella dove ci sono quelle due persone gravi, ma non è una cosa che arriva da lontano, perché adesso è qui, come si trasmette? Quindi glielo faccio ripetere proprio in vista, diciamo, proprio della trasmissione di divulgazione che facciamo con lei da anni.
1: Allora, guardi, io le dico questo: io ho vissuto la storia di questo virus, perché più di altri, ma non perché io sia speciale, perché io ho lavorato per 8 anni in Friuli Venezia Giulia, e quando io ero in Friuli Venezia Giulia il problema era molto confinato in quell'area del nostro paese, cioè avevamo importato dalle aree tropicali in Friuli Venezia Giulia e in Veneto questo virus che aveva colpito molte persone, tant'è vero che negli anni 2012, 13, 14, 15, se guardiamo, c'erano focolai che avevano riguardato fondamentalmente poche regioni italiane. Negli ultimi 3-4 anni

0: anni la West High si è diffusa a tutto il resto del nostro paese, e da un anno e mezzo a questa parte si è diffusa anche alla regione Liguria. Quindi era un virus che tipicamente si trovava diciamo nei paesi più tropicali con una certa frequenza, e ormai l'Italia, viste anche le sue temperature elevate, le condizioni di umidità, le condizioni anche che di mancanza di prevenzione che non è stata fatta come probabilmente si poteva fare anche negli anni passati, abbiamo questo problema che oggi riguarda il territorio ligure, riguarda il territorio genovese, e possiamo dire che oggi la West Nile in Liguria è endemica, cioè quindi vuol dire che non c'è più bisogno di fare un viaggio, ma basta una zanzara potenzialmente infetta di quelle aree che ti possa trasmettere questa infezione.
1: Lei ha chiesto interventi di disinfestazione, insomma, non solo in tempi non sospetti, nel senso in primavera, ma anche anni fa. Questi però, diciamo, arrivano un po' a rilento, comunque molto a macchia di leopardo. Perché in Italia spesso accade che si arrivi poi a pensarci quando è già troppo tardi, quando nel senso troppo tardi nel senso che c'è già magari il focolaio o ci sono casi molto gravi?
0: Ma purtroppo questa è l'Italia, noi non siamo capaci a fare prevenzione, cioè noi siamo bravissimi a curare le persone quando sono malate, ma siamo non altrettanto bravi a evitare che le persone si ammalino, e questa è una delle strategie di prevenzione. La prevenzione non è fatta soltanto di farsi un vaccino o di andare a fare la colonoscopia o di andare a fare la mammografia. La prevenzione è fatta anche di andare ad agire sul territorio, controllando il territorio, e nel caso delle zanzare agire nei mesi precedenti all'estate con dei larvicidi, quando le zanzare sono ancora in quella fase embrionaria, in quella fase iniziale. Se noi non facciamo questi interventi, hai voglia a farli a ottobre, a settembre o ad agosto? Bisogna lavorare prima, ma per lavorare prima bisogna fare una programmazione, ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, perché non è che la disinfestazione la fai così, la fai se fai degli investimenti. Quindi per il futuro mi auguro che, visto che la Liguria è diventata per tutti gli effetti un'area endemica da una parte per la West Nile, ma lo abbiamo visto anche per la dengue, soprattutto nel ponente, è evidente che le zanzare dobbiamo considerarle come succede in gran parte dei paesi tropicali, che sono i vettori più importanti per le malattie infettive. Quindi non può, la zanzara è quella che fa più morti al mondo, non, i più morti non li fa il leone o l'elefante o il rinoceronte, diciamo, ma qual è l'animale che fa più paura? La zanzara, perché trasmette una serie di malattie infettive che possono anche essere molto gravi o addirittura mortali.
1: L'ultima domanda che le volevo fare sulla West Nile è questa: quando poi capitano questi casi, come è successo anche a Genova, parte la disinfestazione nelle aree dove vivono queste persone, ma in realtà noi non possiamo sapere questa persona dove è stata punta, dove è stata morsa, o anche la zanzara dove va. È per questo che serve, mi corregga se sbaglio, professor Bassetti, un intervento generale, globale, per esempio in questo caso sulla città.
0: Allora, io lo dico da tempo, fare gli interventi a 200 metri da dove risiede una persona non serve assolutamente a niente. Forse serviva 100 anni fa, quando le persone non si muovevano dalla loro area, ma lei capisce che una persona che vive, che ne so io, a San Piero d'Arena, che a un certo punto prende l'autobus, va a comprare, a fare la spesa di negro, poi prende va a farsi un giro in centro, cioè dove la disinfestazione nell'area dove uno vive certamente sarà aiuterà in quell'area, ma è probabile che ce ne siano ben altre di aree dove la zanzara potenzialmente può pungere un soggetto in qualche modo infetto, e potrebbe potenzialmente pungere qualcun altro. Quindi sì, sono misure che sono cosmetiche, voglio dire, dobbiamo fare degli interventi più radicali.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, iniziamo con le domande nei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita. E volevo chiedere al professore, cambio non della

0: zanzara, ma la peste è quella che è venuta su due casi in Ucraina,
1: in Siberia.
0: Ma da cosa viene portata? Dai topi?
1: Grazie Margherita.
2: Allora, cioè, purtroppo è tutto un po' nebuloso, nel senso che non è molto chiaro che cosa sia successo. Diciamo che è morta una signora di 28 anni di peste polmonare. La peste polmonare è una forma gravissima legata a un batterio che si chiama Yersinia pestis, che normalmente è trasmesso anche dai topi, cioè dalla pulce che porta questo microrganismo all'uomo. Allora, perché se ne discute? Perché questa persona lavorava in un laboratorio dove stanno lavorando proprio sulla peste, in particolare stanno lavorando per rendere più forte questo batterio. Allora si parla di un secondo decesso, diciamo che c'è troppa poca chiarezza, e io credo che sia importante chiedere ai russi di essere più chiari. Bisogna dare delle informazioni coerenti, senza nascondere nulla, ecco, in qualche modo, perché nascondere vuol dire fare della censura. Vedremo che cosa è successo. Nella realtà il secondo decesso non sembra non essere neanche confermato. Molti pensano alla peste, si pensa alla peste bubbonica, quella di manzoniana memoria, ma qui stiamo parlando di una peste polmonare che si prende quando si inala o quando ci si contagia al contatto con un'altra persona. Quindi vedremo, cerchiamo di stare sul pezzo.
1: 347-6766-291, buongiorno. Sicuramente sarà una domanda inutile, ma sono ansiosa. Ho 80 anni, volevo la certezza che i vaccini anti-influenzali siano tutti aggiornati anche nelle farmacie. O forse, professore, è meglio farli in ospedale? Grazie.
2: No, i vaccini che sono nelle farmacie vanno benissimo. Ricordiamo che la Liguria è partita la campagna vaccinale, che porterà al cittadino il vaccino in tante forme, lo porterà attraverso i medici di medicina generale, lo porterà attraverso i pediatri nei bambini, lo porterà attraverso le farmacie, ci sarà la possibilità di vaccinarsi nell'RSA, di vaccinarsi anche negli ospedali e anche nelle piazze per le strade. Quindi i vaccini sono assolutamente aggiornati, ogni anno i vaccini vengono aggiornati sulla base di quello che si presume che circolerà. Quindi quest'anno si pensa che circolerà naturalmente il virus dell'influenza A più il virus dell'influenza B, quindi ci sarà nel vaccino sia l'H3N2 che l'H1N1, anche la variante K in qualche modo, che è quella di cui tanto si parla, e quindi sì, assolutamente i vaccini sono tutti assolutamente aggiornati.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, senta, io vorrei chiedere al professore se i soliti 80 che diamo contro le zanzare normali servono anche per quella zanzara lì.
2: Grazie. Allora, certamente sì signora, i repellenti, quella che ha nominato uno che è il più famoso, ma ce ne sono anche altri, vanno benissimo. Questo è quello che dovremmo fare con l'educazione alle persone, cioè da una parte le istituzioni dovrebbero fare la disinfestazione e i cittadini dovrebbero mettere le zanzariere, usare gli zampironi, usare i repellenti, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, evitare di avere sul terrazzo in giardino dei sottovasi dove c'è l'acqua, dove naturalmente le zanzare vanno a nozze perché depositano le uova e poi si riproducono. Quindi insomma tutte cose che fanno parte anche di quello che Primo Canale insieme al sottoscritto fa ormai da quanti anni sono che facciamo insieme, Tiziana?
1: È facile, professore, perché è la pandemia che ce lo dice, quindi è il 2020,
2: quindi sono alla bellezza di 7 anni.
1: Sì, facciamo ancora 6 perché sennò vuol dire che anche io invecchio. Facciamo ancora 6, professore. Poi diventano 7 nel 2027.
2: No, però 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. È il settimo anno.
1: Oh, vabbè, facciamo 6. Facciamo 6.
2: Sì.
1: Allora, andiamo avanti con i messaggi. Forse c'è un'altra telefonata? No, allora. Buongiorno, quali sono i sintomi specifici per la West Nile? Grazie.
2: Allora, come dicevo, nella stragrande maggioranza i sintomi sono blandi, nel senso che sembra un'influenza. Nelle forme più gravi si hanno dei sintomi neurologici, cioè confusione mentale fino ad arrivare al coma, paralisi dei nervi facciali, quindi diciamo che il quadro è un quadro che assomiglia a una encefalite, anzi è una encefalite, quindi un quadro con una sindrome mentale.

0: meningea con una sindrome encefalica importante, quindi diciamo che quando si arriva ad avere le forme più gravi, più impegnative, bisognerebbe essere tutti in grado di saperlo riconoscere.
1: Buongiorno, sono Patrizia da Sestri Ponente. Volevo sapere se la vaccinazione pneumococco vale per sempre o 5 anni. Il mio medico mi ha detto per sempre, grazie.
0: Allora dipende quale ha fatto. Se il suo medico gli ha detto per sempre, vuol dire che gli ha fatto una di quelle che vale per sempre. Oggi ci sono dei nuovi vaccini, bisogna vedere se uno l'ha fatto qualche anno fa, se l'ha fatto nuovo. In generale si confronti col suo medico, e oggi abbiamo migliorato ulteriormente la vaccinazione antipneumococcica. Una volta in effetti si faceva ogni 5 anni, adesso le nuove, se ha fatto questi nuovi, può valere per sempre.
1: Buongiorno, ho 54 anni, sto facendo chemio e immunoterapia. Si può fare il vaccino anti-influenzale in sicurezza? Enrico da Genova.
0: Deve fare il vaccino anti-influenzale in sicurezza, perché le persone più fragili, che sono quelle che fanno la chemioterapia per un tumore, che fanno il cortisone, che hanno dei problemi al loro sistema immunitario, devono vaccinarsi, perché sono quelli per i quali, se si fa l'influenza, rischi di avere le complicanze più gravi. Ricordiamo una cosa, che il vaccino d'influenza non è un'arma perfetta, nel senso che potrebbe anche non funzionare, ma in alcune situazioni particolari comunque è in grado di evitare di avere le forme più gravi, le forme più impegnative, quindi è quello che noi dobbiamo evitare che capiti.
1: Andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere a che punto siamo con il morbillo. Grazie Massimo.
0: Col morbillo siamo male, molto male, perché siamo arrivati ad avere, ahimè, il sedicesimo caso, giusto? Siamo
1: sì,
0: al sedicesimo
1: esatto.
0: caso di un ragazzo di 23 anni che attualmente qua ricoverato alle mie spalle, per fortuna sta bene, lo manderemo presto a casa, e siamo di fronte a una emergenza gravissima che riguarda tra l'altro in questo momento il territorio di Genova, per cui è in corso un'epidemia di morbillo da ormai 20-25 giorni, che ha portato dei numeri davvero importanti, pensi che la gente dice, ma cosa vuoi che siano 16 casi? Sì, ma 16 casi in 20 giorni sono un numero per una regione, per una città che alla fine fa 500.000 abitanti, di cui buona parte persone anziane, quindi stiamo parlando della parte minoritaria, un dato veramente molto elevato che ci preoccupa molto per quello che potrà rappresentare nelle prossime settimane, perché arriviamo ad avere dei numeri davvero importanti. Ricordiamo che il morbillo è una malattia tutt'altro che banale, molti di queste persone sono state ricoverate in ospedale con delle complicanze polmonari, complicanze cerebrali, complicanze epatiche, quindi è una malattia tra l'altro evitabile, che avevamo smesso di vedere, quindi diciamo che se qualcuno non è stato vaccinato da bambino si può vaccinare, può prima fare gli esami del sangue per vedere se ha gli anticorpi e poi vaccinarsi, se invece chi ha fatto la malattia da bambino può essere tranquillo e non ci sono particolari problemi, però noi siamo di fronte a una gravissima epidemia che deve farci tutti interrogare su che cosa abbiamo combinato anche in Liguria sulla vaccinazione, perché lì il problema nasce naturalmente dai bambini. Noi abbiamo una copertura vaccinale dei bambini che vanno a scuola, che vanno a scuola materna, inadeguata, perché siamo intorno al 90%, 90, poco più del 90%, che dice che la Liguria è la regione peggiore del centro-nord, e quindi vuol dire che qualche cosa anche in questa regione non ha funzionato completamente a livello di prevenzione.
1: Sentiamo chi è in linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, volevo chiedere al dottore per favore, mio figlio ha 60 anni, a 28 anni ha avuto il morbillo, volevo sapere se mica, insomma, se può ritornare, grazie.
0: No, non può tornare signora, chi ha avuto il morbillo, come ho detto da poco, è coperto, cioè ha gli anticorpi, come per chi è vaccinato con due dosi, quindi a meno che non gli venga una malattia che gli debilita il sistema immunitario, suo figlio può stare tranquillo.
1: Buongiorno, sto curando una TBC latente da 3 mesi con 2 compresse di Rifadin e 1,5 di Nicozid. Dopodiché ho la certezza di aver debellato la malattia, ho 60 anni, grazie.
0: Diciamo che ha la certezza che la malattia non dovrebbe dargli una malattia vera e propria. Ricordiamo che la tubercolosi latente non vuol dire avere la tubercolosi, vuol dire avere la tubercolosi che bisogna fare una terapia per evitare che il micobatterio della tubercolosi si risvegli e dia la malattia vera e propria. Dopo aver fatto 6 mesi dovrebbe avere

0: ragionevole certezza di non avere la malattia.
1: Professore, si deve essere a digiuno per il test degli anticorpi? Grazie.
0: No, si può anche fare a stomaco pieno. A digiuno si fanno tutti gli esami per vedere quelle cose che sono nel sangue, lo zucchero, il colesterolo, per gli altri esami si può anche avere mangiato.
1: Buongiorno, io non so se ho fatto il vaccino per il morbillo. Mia mamma è morta e volevo sapere se io dovessi fare il vaccino senza fare gli anticorpi, ma ho già fatto il vaccino da bambino senza saperlo. Potrebbero esserci problemi? Grazie Andrea.
0: Tanto non credo che farebbero mai un vaccino senza aver visto prima gli anticorpi, quindi Andrea.
1: Ecco, questa è un'informazione, nel senso, per fare il vaccino oggi per il morbillo, se uno sa che non l'ha fatto e va bene, ma se uno è insicuro deve arrivare con un test per gli anticorpi.
0: Beh, farebbe meglio farsi prescrivere dal suo medico gli anticorpi, va, vede, se non ci sono gli anticorpi a quel punto si va e ci si vaccina, e quindi il rischio di vaccinare uno che è già coperto non c'è. Comunque, in ogni caso, se anche si fa una dose di vaccino a uno che è già coperto, non succede assolutamente niente.
1: Come si chiama l'esame per gli anticorpi? Perché recentemente ne ho fatti diversi. Cioè, ce ne sono diversi?
0: Sierologia per morbillo. È una sierologia per morbillo, dove si vanno a vedere sia le IgG che le IgM.
1: Sono Marina da Granarolo, 67 anni, vissuta a Rimini con i nonni fino all'età di 6 anni, poi a Genova con i genitori. Io non so se ho fatto il morbillo, posso stare tranquilla?
0: Se non lo sa, se ha fatto il morbillo può fare un controllo, come abbiamo detto prima, si fa gli anticorpi e poi sarà tranquilla.
1: Il concetto è questo: se è vero che noi parliamo di una fascia di età particolare, no? È vero che però se uno non ha fatto il morbillo, anche se ha 70 anni, potrebbe capitare.
0: Noi abbiamo una fascia di età che va potenzialmente, diciamo, dalla mia generazione, dagli anni 60, dal 60 fino a il 2000, diciamo, che è una fascia di 40 anni potenzialmente, che potrebbe essere a rischio, perché potrebbero essere quelli che quando il virus circolava molto non hanno fatto la malattia, e poi potevano essere quelli che quando si è iniziato a vaccinare hanno deciso di non, i loro genitori non li hanno vaccinati o non hanno fatto tutte e due le dosi, per cui sono alcuni che hanno fatto solo una dose e poi si sono dimenticati di fare la seconda.
1: Grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Buonasera e ben trovati, insomma lo vedete già dalle immagini, Silvia Salles, sindaco di Genova, è pronta per dialogare con il collega Formigli per presentare soprattutto il suo nuovo lavoro, l'ultimo libro che ha fatto per raccontare un po' quella che è stata la sua storia, ma soprattutto, ed è qui che sono scattate anche qualche polemica, naturalmente polemica politica, perché insomma questo libro racconta anche quello che è il suo pensiero per quella che potrebbe essere l'Italia del domani, quindi qualcuno ha visto naturalmente qualcosa di particolare, perché è particolare sicuramente che un sindaco parli del futuro della nazione. Allora andiamo tanto a vedere già, se vedo già che Salles sta già dialogando con Formigli, allora vediamo se c'è già l'audio, così sentiamo questa chiacchierata.
1: E cosa può fare un governo?
2: Buonasera, grazie. Sono straordinariamente emozionata di vedervi qui così tanti, grazie. Beh, innanzitutto sono in contatto.

0: parlato proprio in queste ore, in questi minuti prima di venire qui, con i commissari che stanno lavorando per una soluzione per lo stabilimento di Genova, e ho appena parlato con Armando Palombo che mi ha riportato ovviamente la fretta che hanno di trovare una soluzione, perché ogni giorno che loro non lavorano sono più di 100 euro in meno nella busta paga, e quindi è importante che una soluzione, se deve arrivare tra oggi e domani, arrivi oggi piuttosto che domani. E quindi questa è la richiesta che facciamo ovviamente al governo, ma è una richiesta del tutto ragionevole, perché è uno stabilimento che può lavorare, che ha bisogno solo dell'approvvigionamento di materia prima, e questo stiamo chiedendo e questo speriamo di riuscire ad avere nelle prossime ore, si spera stasera.
1: Bene, faremo un percorso, no, attraverso il libro che io ovviamente ho letto. La cosa che devo dire, insomma, sono varie cose che poi toccheremo. C'è una cosa che mi ha colpito, e anche diciamo colpito personalmente, perché ho avuto lo stesso tipo di legame, che il rapporto con suo padre. E ha dato a Eugenio, a suo figlio, lo stesso nome di suo padre. Il libro è dedicato ai suoi Eugenio. E un padre operaio, comunista, una persona del popolo, insomma, uno fatto il guardiano di Villa Gentile del campo di atletica di Genova. Ecco, qual è l'insegnamento che le ha lasciato il padre operaio comunista? Il principale insegnamento?
0: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano, e lavorano onestamente, e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere, sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto, e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita. Ecco, questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
1: Ecco, ma lei ha detto che ha sempre amato la politica, ha sempre masticato politica. Delle sue idee comuniste, lei che cosa pensava e che cosa pensa? E oggi lei, nel campo della sinistra, se si vede nel campo della sinistra, come si definirebbe?
0: Ma io sono progressista, che non vuol dire essere moderata, c'è una grande confusione su questi termini, perché poi vorrebbero tutti appiopparmi questa giacca della moderata. Io non sono moderata, quando c'è da fare a dire cose di sinistra di certo non mi tiro indietro, però è chiaro, c'è bisogno di un approccio progressista alla società, c'è bisogno della capacità di parlare con tutti i mondi, dall'impresa all'industria, a difendere gli operai, a sostenere le famiglie, i diritti. Vedo una splendida donna che sta allattando, grazie per essere qua. E questo. Poi è chiaro, ci sono dei valori che ha difeso mio padre, tutti i suoi compagni, che in questo momento non sono più in questo tempo, non so se dire se per fortuna o purtroppo, non sono più, e noi spesso discutevamo su questo, no? Chiaramente l'approccio comunista è un approccio molto radicale. Però detto questo, il principio che deve ispirare secondo me una persona progressista è, quando prende una decisione, va a vantaggio dei pochi o dei molti. Se la risposta è dei pochi, è una decisione sbagliata. È questo il principio che ci deve animare politicamente, che poi è un principio semplice ma applicato a tutto porta a delle decisioni spesso che sono rivoluzionarie per la società nella quale viviamo.
1: Ho visto che lei appunto un po' appunto non le piace essere definita moderata, in realtà lei è stata definita una moderata nel campo, diciamo nel campo largo dell'opposizione. C'è chi la definisce renziana, chi la definisce renziana non lo fa in modo benevolo normalmente.

0: diciamo, no? Insomma, nel senso, lo fa come per dire: non ci possiamo fidare di lei in qualche maniera, no? Lei, se si sentisse appunto, quando si sente definire anziana, come reagisce?
1: Allora, innanzitutto voglio dire che chi dice che non si può fidare di me, mi spiace, l'importante è che si fidi la mia città di me, poi se gli altri non si fidano, insomma, pazienza. Detto questo, anche voglio essere molto onesta, qui ci sono tante persone del Partito Democratico, le vedo intorno a me, tanti assessori. Il periodo renziano ha portato un uomo di 39 anni a essere presidente del Consiglio, il Partito Democratico al 40%, quindi chiaramente ha fatto poi dei grossi errori nel suo percorso, errori che lui stesso non nasconde, però ecco, anche sminuire così tanto i percorsi degli altri non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuna parte del nostro campo progressista, anche perché ricordiamoci che per vincere le elezioni non è che si può dire non si vince al centro, non si vince a sinistra, non si vince sopra, non si vince sotto, si vince dappertutto. Tutto, bisogna stare insieme come abbiamo fatto a Genova, perché se a Genova qualcuno fosse mancato all'alleanza non avremmo vinto il primo turno, e poi quando va il secondo turno non si sa cosa succede. Quindi quello che ho chiesto prima di candidarmi è stato: mi candido solo se ci siamo tutti, da Azione, vedo Cristina Lodi, a tutti i partiti, fino ad arrivare ai 5 Stelle AVS, perché sennò l'unico refrain che avrà la destra durante la campagna elettorale sarà che noi non ci presentiamo uniti alle elezioni, e non avendo quel refren hanno usato poi degli argomenti abbastanza deprimenti durante la campagna elettorale, quindi se noi leviamo quell'argomento non ne rimangono tantissimi poi.
0: Allora ripartiamo un attimo però dall'inizio, dalle basi, e la base è: io stasera qui chi sto intervistando? La sindaca di Genova, l'astro nascente del centrosinistra, un ancora potenziale candidato premier del campo largo, chi ho qui davanti a me?
1: La sindaca di Genova, orgogliosamente anche. Poi, non credo che ci sia niente di male proprio per aiutare il centrosinistra a diventare una personalità nel tempo, avrò bisogno di tempo, io un anno e poco più che sono la vostra sindaca, non c'è niente di male a diventare una voce rilevante che può sostenere il centro-sinistra, ma qual è il problema? Il punto è: qual è il tuo impegno? Il mio impegno, come vedete, è quotidianamente in questa città, e devo dire che i sindaci in generale possono veramente dare una grossa mano, ma non per il partito dei sindaci, che secondo me è un'idea completamente superata, che comunque è un'idea che, come posso dire, mette i sindaci in una piccola parte, ma per quello che rappresentano i sindaci, cioè un campo progressista che vince nelle città più importanti d'Italia e che le governa a fronte della miriade di problemi che abbiamo e gestendo una scarsità di risorse continua e crescente. Ecco, come avete visto ieri è venuto il ministro Piantedosi, quindi anche la possibilità e la capacità di poter parlare tra forze politiche diverse, ma nell'interesse di questa città. E questo credo che sia la chiave che fa dei sindaci poi delle figure politiche interessanti.
0: Senta sindaca, prima della vittoria elettorale del 2022 esce l'autobiografia Io sono Giorgio, politiche del 2027 esce È già domani, è una coincidenza?
1: Sì, non ci avevo mai pensato, la ringrazio.
0: Silvia almeno.
1: No, ma anche perché lo sapete, mi sembrava sottovalutarvi, ecco. Diciamo.
0: Quindi è una coincidenza. No, nel lei senso sì. Che è chiaro che chi vede in questo libro un proporsi, diciamo, sulla ribalta nazionale, lei lo ha anche detto, no? Giustamente l'ha detto, è inutile, non bisogna fare neanche i finti. Uno ha bisogno di tempo, ma la sua proiezione su una scala nazionale è in qualche maniera. Però noi non possiamo semplicemente dire che questo è il libro di un sindaco di Genova che non si pensa un giorno da un'altra parte, appunto, questo lo dobbiamo, non possiamo evitare di pensarlo, no?
1: Beh, chiunque ha la legittima aspirazione di poter fare un percorso, vorrei invitare una città ad avere un sindaco rilevante. Per le stanze che si portano avanti con il governo, quanto sia importante essere mediaticamente rilevante, perché poi la tua voce, quando parli dell'ex Silva, quando parli di Ericsson, quando parli delle vertenze, la sicurezza in città, come abbiamo visto ieri, essere un sindaco credibile e rilevante da poter

0: potere alla città, non bisogna sfuggire a quel tipo di rilevanza, non c'è niente di male in quello, perché quello è questa città.
1: E allora vediamo un attimo, intanto quindi sgombriamo il campo, lei l'ha detto più volte, però vorrei che lo ripetesse e lo articolasse stasera. Lei conferma che non si candiderà alle primarie del campo largo?
0: Ma io spero che non le facciano, non so dirlo, che vabbè, lo sappiamo, spero che non si buttino in questa avventura, però mi dovete darmi atto che l'ho detto dal minuto
1: uno. No, lei l'ha sempre detto, ma mi pare abbastanza chiaro che la segretaria del Partito Democratico in particolare alle primarie.
0: Lei ci vuole andare perché ha la legittima convinzione di vincerle e di potersi candidare per fare la Presidente del Consiglio, e credo che dopo tutto questo tempo alla guida del momento di dover pensare di farle e di farle. Io esprimo il mio parere, che è diverso da quello degli altri, ma sono anche in una posizione esterna, quindi non
1: siamo
0: sono...
1: già nelle primarie in qualche maniera,
0: sì.
1: Nel senso che è lo spettacolo che lei vede, che spettacolo è?
0: Diciamo che i nostri elettori si meriterebbero un po' di più, questo lo dico perché sono stoici nel difendere un campo che spesso fa fatica a stare insieme, non qua a Genova, che infatti ci ha portato alla vittoria al primo turno. Non è facile stare insieme, non è scontato, ovviamente non devo raccontare a nessuno, ma sarei bugiarda e comunque sarebbe anche stupido dirvi che non ci sono differenze e all'interno della nostra maggioranza non le dobbiamo comporre. L'alternativa è perdere ed essere irrilevanti, quindi io preferisco faticare insieme alle mie compagne e compagni di avventura in questo governo della città, ma stare al governo e incidere sulle scelte, se no potremmo ognuno dire la nostra, dirla anche forte, dirla in modo però all'opposizione. E,
1: diciamo che la cosa che la colpisce di più in negativo, sappiamo davvero che le forze, diciamo, in fondo alla fine diciamo anche la verità, la complessità è una caratteristica della sinistra, no? Cioè la difficoltà di semplificare, però
0: ridono tutti perché
1: ridono, però,
0: lo sappiamo.
1: Però ragazzi,
0: così.
1: La complessità è anche una cosa buona, è anche una cosa nobile, nel senso che poi le risposte sincere, le risposte vere non sono mai troppo semplici, le questioni da risolvere non sono mai bianche o nere, no? Il problema è restituire con un linguaggio semplice ciò che è complesso, e questo era il ruolo storico della sinistra,
0: sì.
1: Quando andavano a leggere l'unità ai contadini era questo, cioè di nota che spesso erano analfabeti negli anni 50, e questo era, no? Spiegare concetti complessi alle,
0: sì,
1: persone perché potessero prendere coscienza, quindi non c'è niente di strano nella complessità, quindi che la sinistra abbia anche anime diverse avviene in tutto il mondo. C'è però qualcosa che secondo lei ha proprio invece il sapore dello sfregio, nel senso dello spreco, del rigore calciato fuori a porta vuota? C'è qualcosa che la sinistra veramente dovrebbe evitare di fare? Non so, parlo, le do dei temi, la guerra per esempio, l'Ucraina, le tasse. C'è qualcosa che la fa, che lei quando legge la mattina magari i giornali e vede un po' di queste risse, di questi battibecchi tra Conte e Schlein per esempio, e dice ma questa cosa non la si poteva evitare, non la si può decidere magari dopo?
0: Sono molto onesta, non tutte le decisioni che ho preso in questo anno e mezzo sono decisioni che io avrei preso nel modo in cui le abbiamo prese alla fine, non ne faccio mistero, tante volte mi hanno convinto a cambiare idea, tante volte la maggioranza si è espressa diversamente da quello che io pensavo personalmente, tante altre volte ero completamente in linea, anzi ho proposto io ed è andata avanti. È il protagonismo personale che rovina il campo progressista, è il voler differenziarsi per avere il titolo sul giornale. Questo non si deve fare, bisogna trovare sempre una sintesi, o meglio, prima di parlare bisogna pensare, ma quello che sto dicendo ci aiuterà a vincere le elezioni oppure complica ulteriormente il dibattito di domani? Ecco, questo credo che sia la domanda che ci dobbiamo fare, credo che sia questa, ogni volta che ci esprimiamo, chiederci questo.
1: Ecco, lei ha detto... Spero tanto che non ci siano le primarie, anche appunto se l'aria sembra andare in quel verso lì, però ha anche detto comunque che non vede le condizioni perché sia lei un'eventuale candidata.

0: Premier se non si sfidassero Conte e Schlein. Non vede le condizioni perché?
1: Ma perché io, come vede, sono nella mia città e faccio la sindaca di Genova, non vedo le condizioni per questo motivo. E poi perché fondamentalmente ognuno fa il proprio lavoro e il proprio percorso. Io non ho un partito, non faccio parte di nessun partito, sono la sindaca di questa città e questo è il lavoro che faccio. Poi è chiaro, se mi chiedono cosa farò per sostenere il campo progressista, tutto quello che è necessario, andrò a sostenere le nostre istanze in televisione, lo farò sui giornali, lo farò dando il mio contributo e dicendo quello che secondo me ci unisce, quello che secondo me potremmo fare bene e quello, rispetto a quello che non è stato fatto in questi anni, ad esempio. Quindi questo è quello che noi tutti dobbiamo fare, ma credo che sarò in ottima compagnia degli altri sindaci. Credo che si voterà prima delle prossime elezioni amministrative, perché alle prossime elezioni amministrative il centrosinistra farà una grande figura.
0: Quindi lei dice che si voterà per le politiche prima?
1: Beh, votare dopo che sono andate città dove siamo obiettivamente molto forti.
0: Quindi immagino che il Campolargo si debba anche sbrigare, insomma, a trovare la quadra, no?
1: Sì, ma
0: c'è una terza ipotesi in questo scenario politico. Le primarie lei non partecipa, il terzo uomo, terza donna in questo caso, lei non vede le condizioni. C'è una terza ipotesi che le faccio, che lei possa essere la leader di un partito di centrosinistra progressista moderato che mette assieme più uno, quindi Ruffini, Gabrielli, Italia Viva, più Europa, cioè che ci sia insomma quello che si chiede da una certa parte della sinistra, cioè ci sia un centro che però sia, diciamo, corposo e che abbia un volto simbolo che possa, e questo coniugherebbe la sua attività da sindaco con un'attività politica nazionale.
1: La domanda principale che ci dobbiamo fare è: ma questi ci vogliono stare insieme? Perché qua nasce un partito a settimana, io non lo so se al centro vogliono stare insieme, obiettivamente non so neanche se l'elettorato percepisce le differenze tra tutte le proposte che ci sono, quindi io dovrei fare praticamente la copertina di un gruppo di persone che non ho ancora capito se vogliono stare insieme, ma non è questo il punto non è questo. Io ricordo sempre una grandissima imitazione di Guzzanti, di Bertinotti, dove diceva il nostro povera, molto lunga, però il concetto principale era: il nostro obiettivo è scinderci fino all'irrilevanza, così almeno poi saremo dei piccolissimi partiti di piccolissimi partiti finché poi alla fine...
0: Questo sarebbe invece un accorpamento, si potrebbe pensare, no? Lei se lo augura almeno, no?
1: Ma
0: cioè,
1: io,
0: si augura
1: certo
0: che ci sia, diciamo, un processo inverso a questo della frammentazione,
1: sì.
0: No?
1: Ma lei, che è un grande giornalista e sa bene di cosa stiamo parlando, quello che sta succedendo in questi mesi le dà l'idea che stiamo andando verso un accorpamento?
0: No, a me dà l'idea che rivincerà la destra, però questa è la mia, diciamo, è la mia impressione se la situazione continua così, cioè se voi insomma, lei non è dentro le stanze, non fa i giochi, devo dire, lo ha detto lei più volte, non mi pare che sia particolarmente consultata in questo momento per le mosse,
1: no, ma non è che,
0: del campo largo,
1: nel senso,
0: insomma,
1: va bene,
0: no?
1: No.
0: Sì, tutto sommato è quasi meglio, sa, gli dico, lo scenario adesso è molto grave, per questo io mi immagino che qualcosa debba succedere, a parte le battute, che si debba mettere in moto un meccanismo nella parte moderata del centro-sinistra, anche se la Schlein per esempio dice che al centro non si vince, no? Ecco, questa è un'altra grande questione, bisogna essere più radicali, bisogna essere più inclusivi, lo so, è un po' un sudoku questo, sono anche un po' parole, però la sua sensazione qual è?
1: Non lo so, io faccio un'analisi, essendo principalmente un'elettrice del Partito Democratico, di quello che è successo negli anni. È un Partito Democratico che, quando poi ha perso le anime più centriste, ha perso anche voti. Questo è un'analisi abbastanza chiara, nel senso di come si è mosso l'elettorato del Partito Democratico. È un partito che ha toccato una punta storica, per carità, unica in quel momento, ma comunque del 40%. Che è incredibile, lo ha fatto quando dentro di sé riusciva a contenere, non diciamo facilmente, ma contenere anche tutta una serie di realtà politiche che poi sono uscite. Se noi facciamo, diciamo, un'analisi di alcuni di quasi tutti i partiti di centro-sinistra sono quasi tutti composti da persone che erano del Partito Democratico.

o che sono state nell'area del Partito Democratico. Quindi anche questa è una riflessione da fare. Poi è legittimo che egli dica questo e lo pensi, perché il suo posizionamento è molto a sinistra, è un posizionamento radicale, ha preso un Partito Democratico che era in grossa difficoltà, gli ha dato un'identità sicuramente più di sinistra, quindi questa è la sua linea ed è giusto che il segretario esprima la sua linea. Però se io faccio un'analisi di quello che è successo negli anni, il Partito Democratico ha avuto delle percentuali altissime.

0: che hanno posizioni molto radicali, quindi chiaramente voglio dire, poi il bacino elettorale è quello, non è che ma al di là, perché sennò poi ci perdiamo, al di là di essere più di centro, più di sinistra, baricentro, più a destra, più a sinistra, è la capacità di parlare alle persone, perché poi c'è tutto un elettorato che non è che ha una collocazione così precisa, è progressista. È un elettorato che rifiuta certi toni, rifiuta certe dinamiche, rifiuta certe logiche e quindi si riconosce di più in un campo progressista, ma non ti saprebbe rispondere su quanto a sinistra è o quanto a centro.
1: Si aspetta il cambiamento.
0: Si aspetta la speranza, alla quale devono seguire i fatti.
1: Senta, vorrei tornare un po' alla... perché il libro è interessante, il percorso, lei lo rifà tutto questo percorso. Intanto c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi ha fatto riflettere, no? Io che non sono per niente atletico, ma cioè lei racconta a un certo punto, dopo un infortunio, una pubalgia, a un certo punto lei deve smettere. E la cosa interessante che dice è che uno smette di essere atleta istantaneamente, cioè lei dice: se io dovessi fare ora un lancio col martello, non un bel lancio, un lancio, non riuscirei più a lanciarlo. È come se il corpo ritornasse a parlare, perdesse la lingua, quella lingua lì, no? E tornasse, diventasse, cambiasse radicalmente. Lei, come donna sportiva, atletica, eccetera, eccetera, come ha vissuto la fine di questa cosa qua?
0: Ma intanto voglio salutare il mio allenatore che è lì e mi ha sopportato tanti anni. Essere atleti è un grande privilegio ed è un sogno, se tu l'hai sognato quando eri piccola, di fare le Olimpiadi, quindi arrivare a essere in nazionale è un sogno che si realizza. Però a differenza degli altri lavori, faccio un esempio, sei un farmacista, sei un avvocato, finché eserciti hai quella capacità, se stai 2 mesi a casa o un anno a casa rimani sempre capace di fare il lavoro che sapevi fare. L'atleta si identifica col proprio lavoro, identifica se stessa coi propri risultati e quando smette non è più quella cosa lì, cioè da un giorno all'altro tu non sei più un atleta, sei un ex atleta, non sei un atleta che magari un giorno rinizierà, quel capitolo della tua vita è finito per sempre. E questa è una cosa difficile da accettare, perché di solito corrisponde con l'entrata nel mondo, diciamo, degli adulti, perché poi un'altra caratteristica incredibile degli atleti di alto livello è che fanno la stessa identica vita da quando hanno 15 anni finché non smettono, nel mio caso a 30. Quindi la tua percezione del passare del tempo non esiste, perché intorno a te arrivano persone sempre più giovani, la nazionale cambia, tu nel frattempo cresci, arrivano ai 25 anni, arrivano quelli di 18, ne hai 28, hai vicino quelli di 25 e praticamente alla fine smetti e da un giorno all'altro sei insieme alle altre persone, quelle che si sono laureate a 24 anni, quelle che magari si sono già sposate, che hanno già dei figli, che hanno già una loro casa, tu sei stato in raduno con la nazionale, hai girato tutto il mondo, hai avuto una vita fantastica, devo dire la verità, eccezionale, emozionante, di grande ispirazione, poi per me rappresentare l'Italia nel mondo era qualcosa, come penso per tutti gli atleti, un orgoglio immenso, e poi da un giorno all'altro è finita, e sei un'altra cosa, e devi capire cosa.
1: E tu sei, lei era a un certo punto cerca la strada, e una cosa che non sapevo, che lei insomma mirava a poi una carriera, diciamo, dentro le organizzazioni sportive, però lei punta a fare la presidente del CONI. Ora, noi siamo diventati tutti dei grandi esperti di Giovanni Malagò, chi più o meno, insomma, chi, perché se ne è occupato come noi anche per un sacco di inchieste, sia per la questione della nazionale, ormai sappiamo tutto di Malagò. Ecco, lei l'ha conosciuto bene, intanto le chiedo che giudizio si è fatto di Malagò.
0: Io ho un'estrema e infinita riconoscenza per Giovanni, che è una persona che prima di tutto è uno dei più grandi esperti italiani in pubbliche relazioni, in saper dialogare con le istituzioni, nel saper trovare le soluzioni e nel saper raggiungere i propri obiettivi, lo stiamo vedendo in

0: non so chi è dentro la questione, ma c'è stata una grandissima tensione tra il governo dell'ora e il potere, il peso del Comitato Olimpico, e Giovanni ha combattuto strenuamente questa riforma. Poi vi dico una cosa: quando arrivava il ministro, quando arrivavano i ministri di quel governo che stavano svuotando il CONI, che stava succedendo di tutto, era accolto con tutti gli onori del cerimoniale, con il rispetto istituzionale che ci deve essere le istituzioni, pur nella dialettica controversa politica. E questa è stata una scuola che mi aiuta molto in vita in questo percorso, intanto non fare brutte figure, a rispettare tutti, a rispettare le persone anche se sono di partiti diversi, e ad avere quel, come posso dire, atteggiamento istituzionale che spesso in politica manca, ma che nello sport e nella politica sportiva era molto sentito, nonostante, vi dico, abbiamo vissuto una stagione terribile di dibattito tremendo con le forze governative. Però ecco, quello che mi ha insegnato questo percorso è stare dentro un'istituzione, rappresentarla e cercare di rappresentarla al meglio qualsiasi cosa succeda intorno.
1: Anche immagino però capire che come è fatto un sistema e capire quali sono le cose che dovrebbero essere cambiate.
0: Sì, anche
1: cioè, oggi realismo. In Italia noi pensiamo a Malagò sicuramente come un uomo di grande qualità e di grande esperienza, ma anche l'incarnazione di un sistema, no? Che poi nel bene e nel male è il sistema dell'Italia che raccontava lei prima, cioè dei maschi che stanno al potere, che si, no? che si conoscono tutti tra di loro, no? Immagino che lei si sia sentita in qualche maniera un po' corpo estraneo, no?
0: Sì, ma totalmente, per molto tempo. Però devo dire la verità, sicuramente lui come altri sono espressione di quel mondo, però intanto lui come vicario ha scelto una donna di 35 anni. Io poi a pochi mesi dalle elezioni del CONI ho ricevuto la proposta a Genova e quindi ho cambiato strada, non so se sarei mai diventata presidente del CONI, dico la verità, però sicuramente non ero tra i nomi più indietro da considerare e sicuramente tra le donne ero la persona che era nella posizione più favorevole. E devo dire la verità, che il Comitato Olimpico abbia perso l'occasione di avere la prima presidente donna della storia, non dico me, ma una presidente donna, magari una dirigente sportiva competente, ce ne sono tante, perché quelle che arrivano in quel mondo vi assicuro che devi avere veramente le spalle larghe. Ecco, anche quella è stata un'occasione persa e di questo me ne rammarico ogni volta che penso al Comitato Olimpico.
1: Allora, lei arriva, vabbè, le viene proposto, proprio mentre è in questa situazione col CONI, le viene proposto di fare la sindaca di Genova, alla fine trova questa grande coalizione, cioè tutti quanti l'appoggiano. Lei arriva, apre i cassetti e, lo scrive nel libro, trova una situazione largamente compromessa, che è quello che lei ha scritto, poi ne parliamo, ha fatto molto arrabbiare il suo predecessore, e insomma, largamente compromesse è un'espressione forte, insomma, cosa si riferisce in particolare?
0: In particolare uno su tutti al trasporto pubblico. Ora, dire che quando c'ero io, già la frase inizia male, però comunque vabbè. Quando c'ero io a noi non piace, comunque dire quando c'ero io i bus giravano ed erano anche gratis, grazie, abbiamo visto i risultati, bellissima idea, però forse magari era meglio farli pagare e gestire il trasporto pubblico in un altro modo e forse magari il sindaco successivo non si sarebbe trovato dopo poche settimane di insediamento con una bella lettera sulla scrivania che diceva che MT era a rischio di impresa e stava fallendo. Ecco, in questo senso credo che l'analisi su quello che è stato fatto prima forse dovrebbe essere un po' più obiettiva, ecco. Non dico per carità, non cerchiamo i complimenti, no, però dire quando c'ero io gli autobus giravano.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le posso dire che questo dare la colpa a quelli che c'erano prima, per esempio, è un vizio di Giorgia Meloni, Torniamo sempre lì,
0: Sarà un vizio di chi governa a lungo allora.
1: Vabbè, io lo auguro.

0: Senta, si affermano in questo momento, parlavamo prima di come deve essere la sinistra, leader molto radicali, no? Sia a livello nazionale che come sindaci nel mondo, intendo dire proprio. Per esempio a New York c'è un sindaco, Mamdani, che dice delle cose che un tempo in America poteva essere arrestato per questo, insomma, nel senso che dice che bisogna tassare i ricchi e che bisogna tassare le case sfitte dei ricchi. E insomma, comunque chiaramente Mamdani va a intercettare un tema fondamentale, che è quello della fortissima diseguaglianza che c'è nelle grandi città. New York è una città costosissima dove ormai vivono soltanto i ricchi e i poveri sono sempre più ai margini, le case sono introvabili, ma questo è un tema che riguarda moltissimo anche il nostro paese. Ecco, in questa ricetta, cioè tassare i ricchi ricchi, tassare le case sfitte sfitte, lei crede che ci sia qualcosa di buono da prendere?
1: Ma innanzitutto paragonare una città come New York con le sue opportunità, con i suoi volumi, con i suoi traffici, con la quantità di persone straniere che vivono, straniere nel senso da tutto il mondo, che fanno parte della società, cioè chiunque abbia camminato per le strade di New York capisce che è un modello di città che non rappresenta neanche gli Stati Uniti, quindi un modello di città unico che può essere amministrato in un modo unico, perché no? Però è chiaro che noi non possiamo prendere i provvedimenti che si fanno a New York e copiarli e trasportarli ad esempio nella città con l'età media più alta d'Europa, con una serie di criticità legate ad essere una città post-industriale e quindi con un'industria che praticamente purtroppo, come vediamo, non solo grossissima crisi, ma che in molti casi non esiste più. Io credo che ci sia nel governo di Mamdani sicuramente una parte fortemente radicale, però consideriamo anche che degli altri paesi, delle altre città ci arrivano le notizie spot, poi noi della consistenza amministrativa quotidiana non ne siamo ovviamente così al corrente, quindi a noi arrivano i provvedimenti che fanno più notizia. Io immagino che gestire una grande città come New York voglia dire comunque su alcuni temi trovare una linea, come posso dire, meno radicale, e sarà necessario su temi importanti, su temi rappresentativi e identificativi della sinistra. Sicuramente ha segnato dei punti molto radicali e soprattutto ha dimostrato una cosa, che si può fare. Quindi ha dimostrato che non è che non si è mai fatto prima perché non si potesse fare, non si è mai fatto prima perché non si è voluto fare, però ecco, esportare tutti i provvedimenti e farli diventare un esempio per tutte le città e per tutti i paesi, questo è molto complesso, perché vorrebbe dire avere una sorta di ottusità amministrativa,
0: cioè,
1: che non è possibile.
0: C'è però un tema che galleggia, che è un tema diciamo molto, molto dibattuto a sinistra, che è quello della patrimoniale, no? Cioè il tema di, che poi patrimoniale in sé non significa niente, patrimoniale può significare molte cose, può significare anche semplicemente aumentare l'aliquota a quelli più ricchi oltre un certo punto, significa tassare i super super ricchi con una tantum, significa tassare di più le seconde case, cioè ci sono tanti modi di dire patrimoniale. In generale il tema è far pagare un po' di più i più ricchi per andare incontro a una situazione di grandissima emergenza che è quella di oggi, poi parliamoci chiaro che non è neanche quella di 2 o 3 anni fa, cioè una situazione di gravissima crisi, shock energetico, inflazione, costo delle case, costo degli alimenti. Ecco, da questo punto di vista lei come si pone?
1: Va spiegata bene, perché siamo riusciti nel capolavoro di far credere che la patrimoniale vada a incidere sulle persone che hanno semplicemente un reddito molto buono. È quello che ha fatto passare il governo, è quello che non siamo riusciti a spiegare noi. E quindi questo è un tema fondamentale, non bisogna nascondersi dietro le parole o farne dei manifesti, perché poi vengono manipolate. E come abbiamo visto, il tema della patrimoniale è stato strumentalizzato da destra in modo molto pesante, dicendo che è un modo per mettere le mani nei risparmi, no? Delle persone che hanno lavorato, hanno costruito un patrimonio, un piccolo patrimonio, e invece la patrimoniale si riferisce ai grandi patrimoni. Sono cose che vanno costruite bene. Io penso che però vada fatto un discorso molto più ampio, che è quello sull'evasione fiscale. Lo dico sempre, prima di parlare di patrimoniale, che sicuramente è un tema, ma sicuramente un tema che va costruito, un tema che non fuggiamo ovviamente come centrosinistra, anzi, però in questo paese c'è un tema di evasione fiscale che non è mai stato affrontato in modo radicale. Ecco, su quello bisognerebbe essere radicali.
0: La presidente Meloni dice, di avere recuperato molta evasione fiscale, di avere combattuto questo fenomeno.
1: Ma stiamo parlando di un governo che chiama le tasse pizzo di Stato, ma cosa dicono di aver combattuto cosa? Che all'inizio del governo ci dicevano di pagare in contanti, ma cosa stiamo dicendo? Questo governo qualche anno fa poi l'Europa gli ha detto guarda lascia proprio perdere, ha detto ma chi non ha

0: in casa 5.000 euro in contanti, ma lo so, io non ce li ho 5.000 euro in contanti in casa, ma non mi sembra una cosa normale. Ma poi comunque qual è il messaggio? Il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale che abbatterebbe totalmente il tema dell'evasione, ovviamente non è l'unica leva, ma ce ne sono tante, però una è quella, e noi diciamo di pagare in contanti. E poi diciamo che non è mai stato fatto così tanto per le tasse come in questo momento. Ma un governo come fa a chiamare le tasse pizzo di Stato? Certo, se poi privatizzi la sanità, privatizzi tutto, abbandoni le scuole, eccetera, puoi farne a meno delle tasse, di questo per carità, però poi manca lo Stato sociale, manca uno Stato che sia in grado di garantire
1: i diritti.
0: Lei
1: non ritiene che questo governo abbia in qualche modo aiutato i ceti più deboli?
0: Ma non lo so, io faccio la sindaca di una grande città e alle nostre mense sociali ormai ci sono in fila persone con la giacca e la camicia, che lavorano ma non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi sinceramente, perché anche i sindaci sono visti come un riferimento? Perché noi queste cose le possiamo raccontare, non siamo lontani dalla realtà. Noi lo sappiamo che ci va alle mense sociali, sappiamo che sono persone che lavorano. Prima non c'erano i lavoratori alle mense sociali, eh? Prima non ci andava nessuno che lavorasse a prendere il pasto la sera. Ora ci vanno coi figli per mano. Sono questioni che in chi amministra creano un dolore, un senso di impotenza enorme. E noi sappiamo che viviamo in un paese che, se non fosse per il volontariato, un paese che crollerebbe. Senza volontariato l'Italia in 2 mesi crolla, si ferma.
1: Allora, un elemento interessante da giornalista, osservatore ormai da tanti anni dei leader, dei nuovi politici, una caratteristica interessante di Silvia Salis è questa, che appare da un lato come una leader, non si offenda, moderata nel senso progressista, come dice lei, cioè che guarda più a quella parte lì della classe esista, e dall'altra invece una leader anche molto militante, no? Nel senso, l'abbiamo vista con la flottiglia, l'abbiamo vista sul porto di Genova con gli aiuti per Gaza, l'abbiamo vista con Francesca Albanese, l'abbiamo vista insomma molto presa da questa, diciamo, battaglia ideale sulla guerra, per esempio sulla guerra a Gaza. C'è una contraddizione, cioè ci sono due politiche diverse, due pensieri in qualche maniera anche un po' in cortocircuito tra loro?
0: Ripeto, la differenza di prima, la differenza tra moderato e progressista. Non sono moderata, sono progressista, per cui se c'è da mettersi in prima linea su alcuni temi non ho nessun problema, perché ci credo. Nello stesso tempo su altri temi forse ho posizioni che vengono considerate più moderate, ma sul tema dei diritti, sul conflitto a Gaza, ma come si fa a non esporsi? Cioè, quando vedi certe immagini, quando conosci la verità, come fai a non esporti? Come fai a dire, a tentennare? Ma non puoi, quello che sentite urlare è mio figlio, ma quando io vedo l'immagine di bambini fasciati nei sacchetti dell'immondizia che sono degli scheletri, come fai a non dire che quella cosa fa schifo? È impossibile, lo dici, non devi essere di ultrasinistra per dire questa cosa, devi semplicemente essere una persona che è a contatto con la realtà. E mi stupisce ancora che venga, come posso dire, vista con sorpresa il fatto che un sindaco di una città, un sindaco di sinistra comunque, di una città, si posizioni su certi temi in quel modo. Io lo trovo inevitabile, non normale, proprio inevitabile.
1: Senta sindaca, altro tema che attraversa la sinistra e anche la destra, quindi è un tema epocale, direi, che è quello di come porsi sulle armi all'Ucraina. La destra è spaccata verticalmente, la sinistra è spaccata verticalmente, cioè in realtà il grande punto tra Conte e Schlein è questo, perché il resto è tutto in qualche maniera probabilmente ricomponibile. Lei su questa vicenda, mandare le armi a Kiev o non mandarle, dove si mette?
0: Ora le rispondo, però le faccio notare una cosa. A noi, diciamo, figure politiche del centro-sinistra, fate sempre le domande sui punti più controversi per andare a vedere quanto ci dividiamo su questo tema. Ma è il suo lavoro, eh?
1: Noi giornalisti.
0: È il suo lavoro.
1: Diciamo.
0: Voi giornalisti, è il suo lavoro. E anche adesso ci sono tante differenze. Ecco, noi siamo più espansivi nel sicuramente proporle al
1: Guardi,
0: nostro elettorato.
1: Le assicuro che se avessi la meno in trasmissione lo chiederei
0: anche
1: a lei.
0: Ma non ci viene, lo so che non ci viene. Vabbè. No, no, allora, lo sgomento nel 2026 è vedere che le armi hanno di nuovo sostituito la diplomazia internazionale, cioè noi pensavamo di andare un mondo verso un mondo nel quale la diplomazia internazionale sostituisse le guerre,

0: invece no, si è tornata all'utilizzo delle armi. Ora io credo che il popolo ucraino non si aspetti che lo abbandoniamo di fronte a questo conflitto, e io fossi in Ucraina mi aspetterei che soprattutto l'Europa, che deve essere sconvolta dal fatto che al suo interno c'è un conflitto che non si sarebbe mai aspettato fino a qualche anno fa, perché se qualche anno fa vi avessimo detto che ci sarebbe stata di nuovo la guerra in Europa, sembrava un mondo distopico, un futuro che non pensavamo fosse possibile. Ecco, io credo che in questo senso sia importante avere una posizione europea molto forte. Non faccio mistero della mia passione per le posizioni europeiste, quindi per il sostegno a un'idea europeista. Penso che in questo un paese che vuole essere uno scenario internazionale debba, diciamo, sostenere la linea europea, e questo credo che sia inevitabile.
1: No, mi sembra una risposta molto chiara e molto, molto netta. Lei è la sindaca di una città molto multietnica, molto, insomma, da sempre. Ho sentito oggi la Presidente del Consiglio lodarsi, elogiarsi molto per le politiche migratorie del governo, dicendo abbiamo il record di calo degli sbarchi e di rimpatri. Ecco, quello che chiedo a lei è, ma a sinistra ci può essere una ricetta sull'immigrazione che non sia buonista, inutilmente buonista, ma neanche xenofoba?
0: Ma certo che ci può essere, ma le faccio un esempio. È chiaro, bisogna riabituare le persone a delle risposte complesse, perché se ci aspettiamo questa polarizzazione è molto semplice rispondere a questa domanda. O da una parte ci sono quelli che parlano di remigrazione che ti fanno accapponare la pelle, dall'altra quelli che negano che comunque un'immigrazione incontrollata e irregolare sia un problema. Ecco, entrambe le posizioni sono scorrette, una mi fa schifo, l'altra è scorretta, quindi bisogna anche distinguere, non sono sullo stesso livello, per essere chiaro. Però abbiamo investito, e sono gentile e dico investito, in Albania centinaia e centinaia di milioni, quasi 1 miliardo per i centri in Albania, che sappiamo
1: bene. Sì, siamo intorno ai 700-800 milioni.
0: È chiaro che a un elettorato di destra lo gasi se gli dici che hai fatto delle specie di centri di concentramento in un altro paese, così ce li mandiamo lì e non ce li teniamo noi. Ma una soluzione complessa sarebbe ad esempio prendere quel miliardo, metterlo realmente nel piano Mattei, formare veramente una classe che possa lavorare, che sappia l'italiano e possa inserirsi in questa società, e farli arrivare in Italia per lavorare, coi documenti a posto. Perché il punto è che, e l'ha detto anche il presidente di Confindustria, se entro 3 anni non arrivano centinaia di migliaia di persone pronte a lavorare nelle nostre industrie, nelle nostre fabbriche, il paese collassa. E questo ci deve essere molto chiaro. E mi fa strano che, voglio dire, un governo che si dice di essere dalla parte delle imprese, dalla parte dell'industria, non sappia fare un ragionamento di questo tipo. È un ragionamento complesso, perché all'elettorato di destra gli devi dire che investi 1 miliardo per integrare gli immigrati. È chiaro che sarebbe una prospettiva che fa andare avanti l'impresa, fa andare avanti l'industria, siamo anche molto pochi e quindi porterebbe una popolazione giovane che può lavorare, che può integrarsi, ma questo è un concetto che a destra non passa.
1: Ma lo sa qual è il problema? Il problema è che quello che lei dice ha molto senso, ma la sinistra non lo sa dire, cioè la sinistra che oggi...
0: Ma le abbiamo appena detto, io sono
1: sì,
0: nella
1: bene,
0: sinistra.
1: D'accordo. Non c'è nel programma, non c'è oggi, io ci batto da anni su questa vicenda, nel campo largo una ricetta sull'immigrazione che sia chiara, rassicurante per i cittadini, perché naturalmente deve essere rassicurante, ma che vada incontro a queste necessità, che sono quelle che noi abbiamo bisogno degli stranieri integrati, perché si integrino il tessuto, lavorino, paghino le tasse e contribuiscono a far crescere il paese. Questa ricetta la sinistra non la sa scrivere, ecco, posso dirla così, non la sa scrivere, magari l'aiuti lei, non lo
0: no,
1: so,
0: io,
1: però non la sa scrivere.
0: Voi
1: avete capito che esiste, cioè avete letto da qualche parte una controricetta alla propaganda della destra sull'immigrazione, ma che è sempre più bestiale dal mio punto di vista, bestiale, però dall'altra parte non c'è nulla, e io questa cosa qui la devo rilevare, perché
0: è vero, ma io che sono un ex atleta bionda, neanche bionda naturale, quindi non particolarmente sveglia, copierei da quelli che lo fanno bene, ad esempio copierei dai paesi che sono riusciti a fare dei percorsi virtuosi che permettono un'integrazione di persone che vengono nel nostro paese, arrivano, che hanno già i documenti in regola per poter lavorare, sono già stati introdotti a un corso basilare di italiano e quindi sono, come posso dire, avviati verso un'integrazione.

0: l'espansione totale del nostro paese. La Germania in questo è molto forte e lo sta facendo da tanto tempo. Voglio dire, basta copiare alla fine, se uno non ha un'idea sua che funzioni, basta copiare da chi le cose le fa bene. E credo che la prospettiva di poter investire nel piano Mattei delle risorse per la formazione, è chiaro, non è una prospettiva di destra, perché bisogna, a quelli di destra bisogna dire li mandiamo a casa, li mandiamo tutti a casa, maledetti, e quindi e loro sono contenti eccetera. Poi però quando chiudono le fabbriche non trovi le persone per lavorare nei ristoranti, non trovi le persone per lavorare nei bar, non riesci a trovare le persone per curare i tuoi parenti, poi inizi a capire che forse magari
1: sa qual è il problema, e torniamo al tema della complessità di prima. Il problema è che per andare a vedere gli altri modelli e importarli, che secondo me è un'ottima proposta, bisogna studiare, e oggi i partiti non studiano più. Il problema è che i politici non studiano più, e questo è il grande problema di oggi. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che i politici dovessero essere migliori di noi, no? Cioè i ministri, i presidenti del Consiglio dovessero essere un'eccellenza del paese, no? Perché questa è una cosa normale. Invece oggi il problema è questo, che tu li vedi lì dentro il Parlamento e capisci che probabilmente sono i figli scemi che non sapevano dove
0: non
1: mettere, insomma.
0: Scusate, questa
1: è una cosa che...
0: La sento molto negativo, non la voglio sentire.
1: Lo so, ma sa, sono 35 anni che ho i politici davanti, sono un po' provato, diciamo, da questo. Senta, voglio tornare un attimo al personale, per, come diceva?
2: Dicevo che questa gente qui, ci vorrebbe della gente che c'era una volta.
1: Appunto.
0: Ora avete questo,
1: quindi
0: ora,
1: che c'era
0: pazienza,
1: una volta non ci sono più,
0: sono
1: e ci dobbiamo
0: lei.
1: Tenere questi.
0: Sono con lei. Allora, ero con D'Alema qualche giorno fa, ho detto sì.
1: Ce effetto. L'abbiamo 10 minuti per finire? 10 minuti ce l'abbiamo. No, intanto una cosa interessante è che cosa insegna davvero lo sport alla politica.
0: Insegna a programmare. Fondamentalmente uno sportivo deve allenarsi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, poi programmare a breve termine, a medio termine, a lungo termine, e avere la pazienza anche di lavorare per un obiettivo e sapere anche che a volte potrebbe non arrivare, ma continuare a lavorare. Questo insegna il senso un po' della fatica, dell'impegno, e anche di rispettare le regole, perché anche questo è importante, e gli altri, ma soprattutto, voglio aggiungere una cosa, di rispettare gli avversari, perché gli avversari nello sport ti qualificano. Quindi se tu dici che il tuo avversario è un avversario forte, è un avversario valido, e la tua avversaria la guardia e dice un atleta seria, brava, se ti batte hai comunque perso contro una persona che tu ritieni valida. Ma se come in politica l'avversario diventa carne da macello, diventa Barbie PD, la velina del PD, Renzi con la gonna, poi quando la velina del PD ti batte, tu a quel punto cosa sei? Rispondiamoci nel nostro interno su cosa sei quando...
1: Lei crede che questo atteggiamento sia un atteggiamento in generale che oggi avveleni la politica anche dall'altra parte? Non so, penso a tutte le polemiche quando la Meloni è stata, come se fosse un insulto, chiamata ciociara, no? Poi ciociari sono bravissime persone in un posto fantastico, oppure Pescivendola invece, no? Cioè anche su di lei ci sono stati gli strali, no?
0: Sì, di sulle donne un po'
1: politica,
0: di più,
1: no?
0: Sulle donne un po' di più. Sulle donne c'è più concentrazione, c'è anche più fantasia, e poi c'è una serie di temi diversi da utilizzare, di abilità diverse che per gli uomini non vengono sempre considerate. Per le donne c'è più, se ne parla di più, diciamo.
1: Senta sindaca, lei ha scritto nel libro della fecondazione assistita alla quale avete fatto ricorso per avere Eugenio. Mi spieghi meglio, il privato è politico? Perché lei lo ha voluto far sapere?
0: Ma innanzitutto questa non è politica, è il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. È la voglia di parlarne, perché vede, a tante cene, in tante occasioni mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami

0: esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia al massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa di da raccontare. Però voglio dire una cosa, perché sentiamo parlare tanto di natalità, è un tema con il quale ci si riempie tanto la bocca in questi anni, anche perché la natalità è a zero in Italia. Ecco, la natalità ha bisogno di proposte concrete, di supporti scientifici, di pianificazione. Non basta mettere i provita dove vanno le donne ad abortire, non basta, mamma senti, non basta dire alle donne che stanno per abortire di ascoltare il battito del feto, perché solo un uomo è anche poco intelligente può dire una cosa del genere, perché una donna che arriva ad abortire ci ha già pensato, diciamo. Servono tre cose. Intanto i servizi, perché i figli non si fanno spesso perché non ce li possiamo permettere, e questo è il primo tema. Poi iniziare a fare una pianificazione con le donne giovani, perché adesso i figli li facciamo tutti a 40 anni, è la verità. A 40 anni quanti figli puoi fare? Se te ne va bene uno, forse due. Allora iniziare a dire alle donne giovani: potete congelare ed è gratis. Terza cosa, una fecondazione assistita che funzioni veramente, degli ospedali con dei fondi dedicati. Allora lì poi mi puoi parlare di natalità. Però se la natalità consiste nel parlare di famiglia tradizionale, nel convincere le donne che per qualsiasi motivo sono costrette ad abortire, perché penso che nessuna vada ad abortire, diciamo così, perché quel giorno non sapeva cosa fare, ecco, finché non ti prendi cura di questi tre elementi, e vi assicuro che io la fecondazione assistita l'ho fatta, è difficile, è durissima fisicamente ed è carissima. Se la fai nel privato, se la fai nel pubblico devi avere la fortuna di poter trovare posto, di poter trovare insomma anche tutte le possibilità, ma io è bene parlare, le persone non conoscono questa realtà. Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dirlo forte.
1: Vede che poi il privato è politico in senso alto, cioè nel senso che ci sono delle politiche che si possono fare per andare incontro a quello che lei dice, che secondo me è molto auspicabile. Le faccio proprio tre quattro domande finali molto brevi, e qui le chiedo quasi da quiz. La cosa che le chiedo innanzitutto è: che cosa invidia Giorgia Meloni?
0: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto.
1: Che cosa rimprovera a Elie Schlein?
0: Io no, un ottimo rapporto con lei, e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta.
1: Forse
0: quindi
1: anche uno dei più pericolosi, non solo in politica,
0: sì, sì,
1: proprio
0: sì. Nei peggiori bar di Caracas parlano del Partito Democratico dicendo: ma sai che c'è una che sono 4 anni che sta nel Partito Democratico. No, non so, forse dopo 4 anni di opposizione, ma è più complesso di quello che

0: sembra, io la vivo da dentro ormai, il Partito Democratico è un nostro grande sostegno, è difficile rimproverare. E poi posso dirle, ho appena parlato che non dobbiamo dire cose di nessun tipo divisive, lei avrà da fare dei rimproveri su come sto gestendo la città, io magari ho idee diverse su di lei di come sta gestendo il Partito Democratico, ma noi siamo insieme nella stessa coalizione, per cui
1: se le tiene per sé,
0: me le tengo per me e invito tutti a fare come me.
1: Ha un maestro politico lei?
0: Maestro politico, ho una donna che mi è di grande aspirazione ed è qui con me, è Roberta Pinotti. Ah, ecco.
1: Senta, Giorgia Meloni accusa la sinistra di avere spocchia, di essere perfino in qualche maniera, di considerare gli elettori di destra degli ignoranti, e che quello che frega la sinistra è proprio questa spocchia e questo senso di superiorità. Lei chiude il suo libro così: è il nostro radicato complesso di superiorità che mette a rischio la riconquista dell'Italia l'anno prossimo. Vede che siete simili?
0: Non ci sopravvalutiamo, non siamo gli eletti, non ancora. Questa è l'ultima parola del libro.
1: Chiudiamo così. Dove si vede tra 5 anni?
0: 5 va bene perché abbiamo scavallato.
1: L'ho messo apposta.
0: Ma vediamo come va il primo mandato. Magari mi vogliono così bene che me ne fanno fare un altro.
1: E tra 5 mesi?
0: Tra 5 mesi... Cos'è? Marzo, aprile? No, qua c'è 25 aprile, Pasqua, siamo tutti insieme, c'è il villaggio di Pasqua a Palazzo
1: Va
0: Cursi.
1: Va bene, abbiamo capito.
0: Non ce la fai. Ciao.
1: Grazie. Silvia Salis.
0: Grazie. La sera giusta per tornare insieme.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Condizioni meteo per il momento buone su tutta Italia, presente un'area di alta pressione, quindi anche in Liguria per questo giovedì ci atteniamo ampie zone di sereno, solo qualche nuvoletta soprattutto sulla riviera di Ponente, ma nulla di che. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Imperia e provincia, davvero poco da segnalare. Nell'imperiese il tempo rimane bello con anche temperature diurne piacevoli, arriviamo a toccare i 22-23 gradi. A primo mattino però ci dobbiamo coprire ormai benino. Anche su Savone provincia situazione tranquilla, qua diciamo qualche nuvoletta magari si farà vedere in giornata, c'è un po' di aria umida che arriva dal mare, ma per il resto giornata che qua comunque che ci regalerà ampie schiarite. Nel genovesato tempo bello con cielo sereno, poco nuvoloso anche qua, un pochino di vento che arriva dal mare quindi porta un po' di umidità, ma per il resto situazione tranquilla. Sul Tiguglio bella giornata di sole questo giovedì con temperature diurne anche qua molto miti, tocchiamo i 22-23 gradi, ancora maniche corte volendo di pomeriggio, e poi anche nello Spezzino bella giornata con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Giornata di venerdì all'insegna ancora del bel tempo sulla Liguria, però qualche nuvola comincia a farsi vedere, perché vi anticipo nel fine settimana la nuvolosità sarà un po' più estesa. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: In collaborazione con Safe Network.

0: se ricevessi oggi una multa con lo stemma del comune e il logo PagoPa, la pagheresti subito? L'avviso sembra autentico, ci sono il numero della pratica, la targa dell'automobile, l'importo da pagare e una scadenza molto vicina. Il messaggio avverte che se non paghi entro poche ore, la cifra aumenterà. Tutto sembra costruito per comunicare una cosa: non perdere tempo. Ed è proprio questo il primo segnale da osservare. Le false richieste di pagamento fanno leva sull'urgenza e sull'ansia. Non vogliono lasciarci il tempo di verificare. Vogliono portarci rapidamente sul link indicato. La pagina che si apre può assomigliare in un modo impressionante ad un sito istituzionale. Colori, caratteri, stemmi e pulsanti possono essere copiati quasi perfettamente. Ma un logo non certifica l'identità di un sito e neppure il piccolo lucchetto vicino all'indirizzo è una garanzia assoluta. Il lucchetto indica che la connessione è cifrata, non che dietro quella pagina ci sia davvero un ente pubblico. La prima cosa da chiarire è che PagoPa è la piattaforma utilizzata per effettuare il pagamento. La richiesta nasce invece da un ente creditore, per esempio un comune, una regione o un'altra amministrazione. PagoPa precisa di non inviare direttamente email che chiedono di pagare con urgenza a suo nome. Ma come possiamo verificare un avviso? Non partiamo dal collegamento contenuto nel messaggio. Piuttosto apriamo il browser e raggiungiamo autonomamente il sito ufficiale dell'ente. In alternativa, utilizziamo un'app o un canale di pagamento che conosciamo già. A quel punto controlliamo se la pratica esiste davvero, se l'importo corrisponde e se il codice dell'avviso viene riconosciuto. Osserviamo anche l'indirizzo del sito, perché la presenza della parola PagoPa all'interno di un dominio non significa che quel dominio sia ufficiale. Basta aggiungere una parola, cambiare una lettera o utilizzare un trattino per creare un indirizzo ingannevole. E se abbiamo ancora un dubbio, contattiamo piuttosto l'ente utilizzando un numero cercato sul suo sito ufficiale, non quello scritto nel messaggio ricevuto. Una multa autentica può aspettare qualche minuto di verifica. Una truffa, invece, cerca sempre di impedirci di pensare. Prima di pagare, quindi, non chiederti soltanto se l'avviso sembra vero, chiediti se hai verificato che lo sia. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Ben trovati con l'approfondimento di oggi che è dedicato al senatore Luca Pirondini. Buonasera senatore.
5: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
4: Allora senatore, con lei l'abbiamo chiamata proprio per parlare un po' dei nostri sondaggi che come sempre insomma ormai caratterizzano un po' la nostra emittente, fanno anche parlare, poi come lei intanto le chiederò se ci crede oppure no, non ai sondaggi di Primo Canale Tecne naturalmente, ma ai sondaggi in generale.
5: Ma dipende, nel senso che sono comunque un'indicazione, nel senso che quando evidenziano un trend che si ripete più volte nel tempo sicuramente hanno, come dire, un'indicazione di tendenza. Poi i singoli vanno chiaramente un po' considerati per quello che sono, ma devo dire che il vostro più di una volta si è avvicinato parecchio alla verità, quindi come dire, tendo a reputarlo decisamente come dire, attendibile.
4: Beh, quello di Silvia Salis, sindaco di Genova, era stato straordinariamente eccezionale, va proprio preso al centesimo, come quello anche del presidente di regione Marco Bucci.

0: le ultime due grandi elezioni l'aveva presa in pieno. Allora, Pirondini, le faccio vedere subito i dati relativi ai partiti. La fotografia è questa, naturalmente l'avrà già vista, insomma Fratelli d'Italia e il PD sono i due partiti in Liguria in questo momento, con due posizioni di fatto cristallizzate, insomma l'ultima rilevazione era quella di maggio scorso, quindi prima dell'estate, più o meno entrambi al netto dei decimali sono più o meno appunto ferme nelle buone posizioni rispettive. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal Partito Democratico. Tra le varie cose che si scostano un po' dal maggio scorso c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle, che insomma si assesta con una buona percentuale. Ce la commenta?
1: Questo è un numero sicuramente interessante, un numero che, come dire, se eventualmente confermato poi in una tornata elettorale, andrebbe ad evidenziare sicuramente un lavoro buono fatto sul territorio, un lavoro radicato da anni, un lavoro molto probabilmente, come dire, apprezzato soprattutto anche nel comune di Genova, dove oggettivamente in questo momento sono persone che stanno lavorando molto bene, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nelle altre province, che è un lavoro non semplice, anche perché, come dire, abbiamo avuto varie vicissitudini in altre province, però diciamo, il nostro impegno non è mai mancato. Proprio in questo momento stiamo per fare, proprio questo weekend, tutta una serie di riunioni provinciali in tutte le province della Liguria, quindi saremo nella provincia di Genova, andremo ad Imperia, a Savone, alla Spezia, proprio a testimoniare questa grande attenzione per il nostro territorio, e quindi speriamo e crediamo che poi questo abbia anche un gradimento da parte delle persone che in tutti questi anni, devo dire, soprattutto riguardo, rispetto anche alle altre regioni del nord Italia, in Liguria ci ha sempre premiato, e quindi speriamo che continui così.
0: Allora, poi tra i vari partiti di questo che sono stati fotografati da queste ultime interviste fatte da Tecné, cala un po' la Lega, che è forse il dato che emerge più di tutti, quello che si scosta di più rispetto al maggio scorso, cala un pochino Forza Italia e pochino guadagna AVS, per il resto più o meno tutto come prima dell'estate. Cresce, anche se non ha i dati naturalmente che sono riferiti proprio dai sondaggisti a livello nazionale, non ha i numeri ancora di quelli appunto che riguardano a livello nazionale, Roberto Vannacci, che in Liguria ha numeri inferiori, però è il partito che muove, che si è mosso di più in questi ultimi 5 mesi, quindi è cresciuto in maniera più importante. Ripeto, non ha i numeri che ha invece in proiezione, naturalmente sono sondaggi a livello nazionale. Tra l'altro c'è un altro cartello che le faccio vedere, abbiamo chiesto ai cittadini della Liguria se pensano che possa modificare gli equilibri politici. Questo non significa, certo, se prendesse l'80% naturalmente andrebbe in maniera naturale a modificarli, però i cittadini della Liguria non pensano che il partito di Roberto Vannacci possa modificare gli equilibri della regione. Questo non significa che possa andare bene, ecco, sono due cose diverse. Secondo lei potrà in qualche modo modificare invece gli equilibri della Liguria, oppure i dati, i numeri che emergono dal sondaggio non, dalla vostra parte naturalmente, non fanno paura?
1: Non lo so, sono molto concentrato su quello che deve fare il Movimento 5 Stelle, come dire, meno interessato anche a quello che fanno altre forze politiche. L'unica riflessione che mi viene da fare è che se qualcheduno si presenta su uno scenario politico dicendo che i gay non sono normali, che le persone di colore non rappresentano l'italianità e che non c'è bisogno di una legge sul femminicidio, io credo che questa sia la prova che dobbiamo investire di più nella scuola, e soprattutto sulla scuola pubblica, che è una delle grandi proposte che il Movimento 5 Stelle fa da sempre. Quindi, come dire, non mi sento di dire null'altro su questo.
0: Però il presidente Tecné, che è Carlo Buttaroni, proprio da noi ieri ha detto, insomma, che ovviamente è molto interessante anche la sua analisi, ovviamente da uno che insomma di numeri e di sondaggi se ne intende, naturalmente la grande elettorato del Futuro Nazionale potrà arrivare dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, magari naturalmente in forma e con numeri minori, però questo in qualche modo lei ha qualche sentore in qualche senso oppure no?
1: No, credo semplicemente che non sia vero. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e si batte ancora per la legalità, per la trasparenza, per la riduzione delle disuguaglianze, per aiutare chi rimane indietro nella società, per cancellarle.

0: le discriminazioni sociali, quindi è evidente che sono due cose talmente diverse che in nessun modo sono paragonabili.
1: Chiaro quello che lei ha detto, però è anche vero che quando era nato il Movimento 5 Stelle aveva preso molto la pancia degli italiani, quindi magari la chiave di lettura può essere questo, cioè andare ad insomma, abbracciare un movimento, un partito che vada a parlare alla pancia, quindi magari ovvio che non prenda magari chi vota il vostro partito in maniera radicale, convinta per certe vostre idee, però quelli che magari si sono avvicinati proprio perché intenzionati a battere un certo sistema, magari si possono rivedere, magari in minima parte naturalmente, non la maggioranza naturalmente, che come lei dice avete idee molto, molto distanti. Senta, le faccio vedere altri due sondaggi, uno è riferito al centrodestra, perché abbiamo chiesto agli elettori del Comune di Genova una sorta di gioco, se mi permette il termine, se nel caso dovesse andare a Roma Silvia Salis, se si dovesse andare alle urne oggi, chi vorrebbe candidato a sindaco di Genova per il centrodestra, la maggioranza degli elettori ha detto Ilaria Cavo. Tra l'altro Cavo, spesso con lei qui a Primo Canale nel nostro programma politico, insomma avete spesso e volentieri avuto spesso battibecchi. La sorpresa, questo sondaggio sono i numeri che lei così si immaginava, le persone, i numeri, insomma questa fotografia è quella che immaginava oppure le sorprende in qualche modo?
0: No, penso che fare un sondaggio di questo tipo in assenza di elezioni, questo sia leggermente diverso rispetto a chiedere il gradimento rispetto ad una forza politica rispetto alla quale vale anche il voto di opinione, no? In questo caso penso che sia più difficile analizzare un possibile candidato, e questo può valere sia per il centrodestra che per il campo progressista, quando non si è in procinto di arrivare alle elezioni. Quindi sono tutti nomi assolutamente rispettabili, che sicuramente sul territorio hanno un loro ritorno, un loro gradimento. Da qua a dire che può essere attendibile un riscontro legato ai numeri, credo che sia più difficile in questo caso, ripeto, rispetto all'espressione di voto rispetto a una forza politica che è sicuramente più stabile nel tempo, quella legata al nome è molto legata e può essere attendibile se vicino ad una tornata elettorale, più lontano credo che sia meno attendibile.
1: L'ho premesso naturalmente, rispetto del mondo per i sondaggi e a tutte le domande possibili, questo andiamo nell'ipotetico, noi ci abbiamo addirittura ipotizzato se oggi si andasse al voto oggi, quindi naturalmente qualcosa che va oltre, però una fotografia comunque è uscita, poi come dice giustamente lei, magari succederà fra 2 anni, 3 anni o 6 mesi, non si sa, e poi chissà cosa succederà in questo periodo, come andranno al voto, con che partiti, con che forze, dipenderà da mille fattori, però intanto un'indicazione di massima, comunque come lei ha detto all'inizio di questa chiacchierata, insomma si ha sempre, comunque i sondaggi aiutano a dare una chiave di lettura. Le faccio vedere anche quella naturalmente dove c'è anche lei, perché abbiamo messo anche il suo nome, eccolo qua con la stessa domanda fatta agli elettori del centro-sinistra, e Luca Pirondini, eccolo qua in quarta posizione dietro Tiziana Beghin, che è comunque, insomma, se sommiamo i voti di Beghin e Pirondini, insomma come Movimento 5 Stelle potete andare essere orgogliosi di queste percentuali.
0: Ma questo mi fa piacere, perché comunque veramente uno dei nostri obiettivi di eradicarci il più possibile sul territorio. Questo forse è uno dei problemi che abbiamo avuto negli altri anni, cioè il fatto che magari poi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle non fossero poi riconosciuti sul territorio. Invece adesso ci sono persone che insomma sul territorio vengono riconosciute, penso a Stefano Giordano, penso a Tiziana Beghin, penso ai nostri consiglieri comunali Marco Messa e Marco Casini, penso ai nostri presidenti di municipio Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, che stanno facendo un lavoro sul territorio da tanti anni. E penso che le persone, al netto poi delle opinioni legittime di tutti, li riconoscano come persone che si occupano del territorio. Quindi quella somma è una somma credo significativa, che va a testimoniare la nostra attenzione per il territorio. Insomma, anch'io da parlamentare tento di essere presente sul territorio il più possibile e di seguire tutte le vertenze, soprattutto quelle lavorative e soprattutto in questo periodo legate alle crisi industriali della nostra città, e quindi tentiamo di essere soprattutto utili nel nostro territorio.
1: Tra l'altro Pirondini, proprio l'altra sera Ilaria Cavo, che è onorevole naturalmente, quindi frequenta Roma come frequenta lei, dice noi parlamentari siamo un po' in qualche modo anche svantaggiati, perché nel senso è vero che portiamo e lavoriamo per la nostra regione a Roma, ma purtroppo, o anche per fortuna dico io, nel senso

0: sia per voi che per chi vi ha votato e magari naturalmente per la regione, avere delle persone che a Roma rappresentano la regione è un punto di forza, soprattutto quando lo fanno bene. Però lei dice comunque è ovvio che paghiamo un po' qualcosa naturalmente sul territorio, anche se poi Cavo è anche consigliere comunale appunto a Genova, però in generale naturalmente non ha ovviamente la forza, no, di stare sul territorio come non ce l'ha lei, che spesso si divide naturalmente fra Genova e Roma, quindi magari anche questo può avere, naturalmente lei non dà nessun peso a quel sondaggio, perché vale quello che abbiamo detto col centrodestra, vale anche naturalmente per il centrosinistra, però lei magari pensa che magari se fosse un po' più sul territorio poteva anche avere un questo gioco, lo premetto ancora una volta, magari però per arrivare alla domanda che volevo farle questa, no? Nel senso, stando molto a Roma è vero che si batte per la nostra regione, ma è ovvio che poi magari il genovese, il classico genovese magari non ha proprio la percezione di lei e dei parlamentari sul territorio.
1: Ma la mia preoccupazione è quella di essere utile al territorio, lo dico perché proprio in questi giorni abbiamo avuto sia l'avvertenza Ericsson che l'avvertenza Ilva, e tra l'altro devo dire che su questo mi fa piacere sottolineare come tutti i parlamentari liguri di ogni forza politica, come dire, si siano messi insieme per lavorare, per proteggere il lavoro nella nostra città, e quindi credo che il nostro compito sia questo, sia quello di portare anche a Roma le istanze della nostra città e della nostra regione. Lo abbiamo fatto con altre aziende anche legate ad altre province della Liguria, lo facciamo in questi giorni con Ericsson, lo facciamo in questi giorni con Ilva. Ieri ero in via Roma davanti alla prefettura insieme ai lavoratori di Ilva, la settimana scorsa sono stato al corteo dei lavoratori di Ericsson, quindi io penso che il nostro ruolo non sia tanto quello di essere riconosciuti, ma penso che sia quello di essere utili alla nostra cittadinanza, perché poi i cittadini genovesi ci hanno eletto per questo motivo, quindi da questo punto di vista penso che stiamo facendo il massimo, però è chiaro che le difficoltà sono tante, però noi ce la mettiamo tutta per essere utili la nostra città e la nostra regione.
0: Grazie di questa chiacchierata a Luca Pirondini.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento di serata.
1: Grazie.

0: Nella nuova serie di sondaggi che Primo Canale ha affidato a Tecné emergono dati molto interessanti legati al gradimento dei sindaci della Liguria. Li vedremo nel corso dei prossimi giorni uno per uno, ma abbiamo deciso di iniziare da quello che è risultato il più amato tra tutti, quindi non sveliamo certo i dati degli altri, ma possiamo certo dire che nessuno in Liguria ha fatto meglio di lui, e cioè il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno sindaco.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Allora, guardiamo il cartello numero uno che mostra il gradimento generale della sua amministrazione, soprattutto di lei come sindaco. Salgono i voti molto buono, ottimo, scendono invece i voti negativi e anche coloro che non riescono a esprimere una posizione. Come può vedere, sindaco, rispetto all'ultima rilevazione che era stata effettuata da Tecné nel mese di maggio, il suo gradimento sale 3% di giudizi positivi, meno 2% di giudizi negativi. Come commenta questo risultato?
1: Beh, che se crescono in giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre di 3 punti, significa che fra un anno e mezzo saremo al 70%.
0: questa è la speranza. Dunque, diciamo così, stiamo già togliendo ogni dubbio per la prossima candidatura.
1: Guardi, a parte ogni considerazione, che di prima mattina cerchiamo di incominciare con un po' di ottimismo e con un po' di sorriso di fronte alle difficoltà che il mondo ci offre come spettacolo quotidiano,

e anche con la notizia del Papa che ci addolora, credo che si arriverà, mi pare di coglierlo con i vari contatti che ho avuto, a incominciare ad aprire che siano effettivamente i cittadini a scegliere il loro sindaco. Non è possibile che non ci sono i limiti di mandato sul Parlamento, sul governo, non ci sono in nessuna nazione europea limiti di mandato, perché le

0: pare di cogliere, si inizierà gradualmente, e cioè si inizierà a incominciare ad innalzare la soglia per cui si potrà arrivare ad alti numeri per garantire la terza o la quarta,
1: certo,
0: candidatura. Mi pare che sia una cosa giusta, ma al di là di ogni considerazione, io, e ci stiamo occupando in questo sondaggio del lavoro svolto, io svolgo fino all'ultimo giorno il mio compito, ma ho detto semplicemente che non ho intenzione di fare un'attività politica diversa da quella che voglio svolgere nella mia città, e se ci sono le condizioni la continuerò a svolgere, se accettato dai cittadini, nella mia imperia.
1: Che cosa dice il sindaco a quella quota invece di cittadini che sono scontenti? Raccoglie magari qualche critica corretta, oppure rilancia ulteriormente rivendicando il buon lavoro fatto in questi anni?
0: Guardi, la democrazia è questa, ci sono i favorevoli e i contrari. D'altra parte c'è anche un dato: quando si tocca molto, e cioè si cambia tanto, si fanno nuove iniziative, c'è un consenso generale che cresce, ma casomai quello a cui aveva la comodità dell'auto sotto casa e diventa isola pedonale, diventa uno scontento. Cioè sono una parte di scontento che viene espressa umoralmente e non quando c'è il competitore con cui devi scegliere. Non voglio dire di più, ma posso dirle che questo dato è molto buono, non solo perché con il voto sondaggio si dice che è salita addirittura il consenso e c'è una percentuale di maggioranza assoluta, ma perché con l'esperienza che ho fatto nella vita precedente nel gestire elezioni e quindi sondaggi, posso dirle che di fronte a un competitore questo 53% di giudizi positivi si trasforma nel 65%.
1: Certo, perché naturalmente qui non chiediamo, diciamo, preferiresti un altro sindaco per risolvere quello che non ti piace, evidentemente, ma è semplicemente un dato che dice quante persone sono contente o meno contente di ciò che vedono all'interno della loro città.
0: Potrei fare, se mi consente, una considerazione. Guai pensare di amministrare per avere il consenso immediato. Uno deve governare una nazione, una regione, una provincia, una città, pensando di proporre una prospettiva di sviluppo in territorio. La prospettiva di sviluppo non arriva subito nel consenso dei cittadini, arriva dopo. Io mi sono sempre posizionato fra quelli che ritengono che il dovere sia quello di dare prospettiva e non di cercare il consenso facile momentaneo.
1: Questo è un aspetto molto importante. Senta sindaco, il cartello numero 2 dice una cosa interessante sulla gestione del porto di Imperia, che è, diciamo, probabilmente uno o forse il dossier più importante tra le sue mani, che è destinato a cambiare il volto del fronte mare della città. Come può vedere, i cittadini sono complessivamente molto soddisfatti di quello che è stato fatto e che si è promesso di fare.
0: Ma direi che la prospettiva di questa città, ci è voluto del tempo perché entrasse nella considerazione complessiva dei nostri abitanti, è che i due porti, che hanno avuto una storia importante a livello commerciale per i traffici soprattutto legati all'olio, ma anche collegati alla pasta agnese, al grano, sono diventati non più utilizzabili da questo punto di vista, sempre guardando in prospettiva, perché governare, come dicevo prima, significa avere la visione di quello che succederà nel futuro, tanto più oggi con la globalizzazione, tanto più oggi con il cambiamento della tecnologia continua, e noi abbiamo combattuto fortemente nei confronti di una burocrazia complicata, nei confronti delle difficoltà di un fallimento che c'era stato qui sul porto di Imperia, 400 contenziosi. Abbiamo cercato di puntare su un porto di qualità che sia sicuro e che permetta quindi di dare prospettive alla nautica nel nostro territorio. Mi pare che il messaggio, mi fa piacere il vostro sondaggio, sia stato recepito dai cittadini.
1: Chiudiamo con i grandi eventi, sindaco, perché questa per lei è una settimana speciale, diciamo, o meglio.

0: Porta a una settimana speciale, perché la settimana poi comincerà ufficialmente lunedì, ma insomma dopo il grande evento delle vele d'epoca a cui ho partecipato con molto piacere, tutto a Primo Canale l'ha fatto garantendo coperture dirette, è stata veramente una bella esperienza della quale vi complimento con lei, con la città. Adesso è pronto un secondo grande evento, perché lei ha portato a Imperia l'assemblea dell'Unione delle Province Italiane e grande sorpresa, grande colpo, come si dice giornalisticamente, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Ma sì, perché veda, in questa confusione delle istituzioni italiane, per cui non sai chi fa cosa, dobbiamo mettere ordine, e questa assemblea delle province italiane, sono 400 i delegati presenti e onorati nella prima giornata dal Capo dello Stato, si inserisce in un periodo particolare di riforme. È stata approvata ed è stata messa in pratica a partire da ieri, anche con la firma della Liguria, l'autonomia differenziata su alcune regioni, dove ci sono vantaggi e svantaggi, per carità. Ma c'è un tema che dobbiamo meglio chiarire, e cioè il ruolo che le province possono avere in una riforma complessiva degli enti locali. Quindi questo incontro sarà importante per due motivi. Il primo, perché sarà un incontro dove esamineremo anche con rappresentanti autorevoli del governo la necessità di riformare le autonomie locali, garantendogli la possibilità di essere sempre più vicini ai cittadini, che si riferiscono poi sempre ai comuni e alle province per i loro bisogni. Nel contempo, un'occasione di far vedere la nostra città sia al Capo dello Stato, sia ai 400 delegati di tutte le province d'Italia, e stiamo predisponendo un'accoglienza che sia degna di questo territorio.
0: Ecco, Sindaco, per chiudere, secondo lei il titolo della stampa nazionale dopo l'Assemblea dell'Unione delle Province sarà, diciamo, aperte virgolette, si reintroduca l'elezione diretta dei presidenti di provincia? Sarà questa la richiesta dell'Assemblea?
1: Questo è un tema di prospettiva, ma capendo che al momento non c'è una grande convergenza a livello parlamentare su questo tema, noi la poniamo, questa assemblea, in questa piccola città di Imperia, città di confine con 66 piccoli comuni, la poniamo come una tappa per dire: cari parlamentari, bianchi, rossi, gialli, verdi, neri, nella prossima legislatura quali impegni prendete di fronte alla proposta di una riorganizzazione delle autonomie locali? Il titolo sarà: le province hanno perso la pazienza.
0: Oh, molto interessante, e considerando, Sindaco, che trasmetteremo tutto in diretta, compreso l'appuntamento con il Presidente Mattarella, sicuramente ci sarà da trovare spunti interessanti in quella due giorni, 19 e 20. Ancora complimenti, Sindaco, per i risultati del nostro sondaggio e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.

Lancio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è Corporate Partner e Centro Servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno, i Capurno. Che non nascono
1: per l'attività che conosciamo oggi, certo. Perché nascono sul mare, come tanti, alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capuro, le sorelle Capuro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, in via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale, e da lì parte la storia dei Capurro, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice, con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto appunto anche i luoghi che
1: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti ci ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Capurro, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione dei ricevimenti, quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi, ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio Palazzo Palavicino in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manì, ci sono i Capurro che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi, io ho cercato di raccontare prevalentemente questo.
0: Insomma, è uno stile genovese
1: di grande livello, di grande apertura, bisogna stare dietro alle mode, pensa alla cucina come è cambiata in questo tempo,
0: e
1: loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente da parte i primi eroici fondatori dei personaggi sempre significativi e importanti.
0: Oggi cosa è Capurro?
1: Beh, oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo. Hanno fatto quindi un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia le location che le attività e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari, perché hanno anche loro una storia di

0: un po' di fedeltà, ma anche di capacità di
1: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Cappur, un'altra famiglia da conoscere e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
4: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
5: In collaborazione con Safe Network.
6: Se ricevessi oggi una multa con lo stemma del comune e il logo PagoPa, la pagheresti subito? L'avviso sembra autentico, ci sono il numero della pratica, la targa dell'automobile, l'importo da pagare e una scadenza molto vicina. Il messaggio avverte che se non paghi entro poche ore, la cifra aumenterà. Tutto sembra costruito per comunicare una cosa: non perdere tempo. Ed è proprio questo il primo segnale da osservare. Le false richieste di pagamento fanno leva sull'urgenza e sull'ansia. Non vogliono lasciarci il tempo di verificare. Vogliono portarci rapidamente sul link indicato. La pagina che si apre può assomigliare in un modo impressionante ad un sito istituzionale. Colori, caratteri, stemmi e pulsanti possono essere copiati quasi perfettamente. Ma un logo non certifica l'identità di un sito e neppure il piccolo lucchetto vicino all'indirizzo è una garanzia assoluta. Il lucchetto indica che la connessione è cifrata, non che dietro quella pagina ci sia davvero un ente pubblico. La prima cosa da chiarire è che PagoPa è la piattaforma utilizzata per effettuare il pagamento. La richiesta nasce invece da un ente creditore, per esempio un comune, una regione o un'altra amministrazione. PagoPa precisa di non inviare direttamente email che chiedono di pagare con urgenza a suo nome. Ma come possiamo verificare un avviso? Non partiamo dal collegamento contenuto nel messaggio. Piuttosto apriamo il browser e raggiungiamo autonomamente il sito ufficiale dell'ente. In alternativa, utilizziamo un'app o un canale di pagamento che conosciamo già. A quel punto controlliamo se la pratica esiste davvero, se l'importo corrisponde e se il codice dell'avviso viene riconosciuto. Osserviamo anche l'indirizzo del sito, perché la presenza della parola PagoPa all'interno di un dominio non significa che quel dominio sia ufficiale. Basta aggiungere una parola, cambiare una lettera o utilizzare un trattino per creare un indirizzo ingannevole. E se abbiamo ancora un dubbio, contattiamo piuttosto l'ente utilizzando un numero cercato sul suo sito ufficiale, non quello scritto nel messaggio ricevuto. Una multa autentica può aspettare qualche minuto di verifica. Una truffa, invece, cerca sempre di impedirci di pensare. Prima di pagare, quindi, non chiederti soltanto se l'avviso sembra vero. Chiediti se hai verificato che lo sia. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione e la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
5: In collaborazione con Safe Network.
7: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnosi.

0: diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: 40 anni torna al santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
1: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
0: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesiano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
2: Dunque, grazie ai carabinieri è stata ritrovata questa icona, ma anche grazie alla Fondazione San Lorenzo, e saluto Enrico Vassallo, presidente della Fondazione San Lorenzo, che si occupa di gestire e governare questi beni che ruotano intorno alla nostra cattedrale.
3: Esattamente.
2: Avete contribuito,
3: abbiamo contribuito
2: al salvataggio. Ce la racconta?
3: Sì, certamente. Allora, l'immagine è nel 1993 con l'allora parroco Don Luigi Molinari, e direi che è avvenuto quello che Don Luigi Molinari diceva e invocava alla fine di ogni funzione, cioè che la Madonna si facesse ritrovare, chiedeva alla Madonna di farsi ritrovare, perché potremmo chiamare l'inventor, cioè chi ha scoperto, l'ha ritrovata, era a visitare questa libreria che avete citato nel servizio, e si è sentito attirato da alcuni oggetti su una mensola, ha spostato un quadro e ha avvicinato questo oggetto
2: di dimensioni minime,
3: che è di dimensione minima, per 10 centimetri per 5 e più, meno di un centimetro di spessore, con la custodia, e quindi da lì l'interesse per questo oggetto ha fatto sì che venisse acquistato regolarmente, in buona fede, certo, ovviamente, perché non se ne conosceva né la provenienza né l'esistenza di questo furto, e grazie all'iscrizione che si trova nella scatolina che custodisce l'oggetto, ha iniziato le prime ricerche per capire di cosa si trattasse, e questa persona ci ha raccontato che è venuta a conoscenza del Garbo per la prima volta, non ne conosceva la storia, non ne conosceva neppure l'esistenza di questo piccolo santuario sopra Rivarolo, che conta un insediamento abitativo molto molto minimo, limitato, minimo. Però subito, essendo il furto molto antico, non c'erano notizie di giornali o non veniva rappresentato questo furto sulle notizie trovate online.
2: Zero,
3: assolutamente. E quindi cosa fa? Cerca di capire di che materiale è fatto, e quindi contatta la dottoressa Martini, la conservatrice del Museo Diocesano, del museo che noi amministriamo e gestiamo per conto della CDO, e si fa consigliare una restauratrice per capire

0: come poter studiare l'oggetto, ripulirlo, perché nonostante gli fosse stato venduto come un oggetto, un rifacimento in stile bizantino, aveva una certa convinzione che fosse piuttosto antico, piuttosto antico. Sicché si reca dalla dottoressa Olcese, la restauratrice, e chiede che l'oggetto venga smontato per poterlo pulire, esaminare in tutti i punti per vedere se c'è traccia di qualche altro riferimento. E anche la restauratrice prima è un po' non vuole aggredire questo oggetto perché è molto fragile, eccetera. Poi alla notte scrive una mail all'inventor e gli dice: sono riuscito ad aprirla, venga a vedere, venga a visionare. La scoperta all'interno non è diciamo risolutiva, perché si trova solo un'iscrizione cristologica sul lato, e sulla cassa d'argento che della piccola custodia c'erano delle iniziali in corsivo che ci ha insegnato la restauratrice essere tipiche di argentieri di quell'epoca, cioè del 300. Non esistevano i marchi come oggi abbiamo, si scrivevano le iniziali e non sono state...
1: Una sorta di firma
0: di autenticità, certo. E quant'altro. E altro elemento che la restauratrice dice all'inventor, che è piuttosto importante ma sul momento non viene attenzionato, è che è rotta, come tutti ormai oggi sappiamo, su un angolo, ma la rottura è successiva alla diciamo costruzione, alla produzione dell'oggetto artistico.
1: Come se qualcuno l'avesse spezzata.
0: Ma nessuno in quel momento fa caso a questo dettaglio. Nel frattempo, sempre sull'online, quindi noi tanto ci lamentiamo dell'online, ma serve. La dottoressa Martini trova questo saggio del professor Clario Di Fabio, che racconta di un avorio genovese sparito anni prima.
1: Vedevamo prima le immagini di questa delizia.
0: Di questo piccolo oggettino restaurato.
1: Certo.
0: E quindi racconta con i dettagli questo oggetto e racconta anche che potrebbe essere di avorio, ma siccome nessuno studioso l'ha visto, è un racconto tradizionale che sia di color avorio, in alcuni scritti c'è scritto, e quindi non era sicuro del materiale. Il materiale viene confermato dalla restauratrice, che è una pietra morbida, però fino ad allora ancora l'inventor pensava che potesse essere un oggetto devozionale moderno, sorta di souvenir per i devoti
1: finché non
0: legge attentamente il documento insieme al professor Sgarbi, allora sottosegretario di Stato, e sostanzialmente
1: al quale viene fatta vedere è venuto qua per la mostra su Rubens,
0: era venuto il 12 gennaio per una conferenza Rubens sequestrato, poi dissequestrato, e anche lì l'onorevole Sgarbi si era divertito molto poi con i giornali, perché disse: io Sgarbi ho ritrovato una Madonna del Garbo, è incredibile.
1: E la riconosce
0: e ne conferma l'autenticità, l'antichità, diciamo, certo. che quello era ancora un po', e però si organizza la restituzione. Prima però mostriamola al professor Clario Di Fabio, che non l'aveva neanche lui mai vista, perché lui si recò al Garbo tante volte quando ebbe tra le mani le informazioni di questa Madonnina, ma non c'era.
1: Clario Di Fabio conferma
0: che l'oggetto è quello. La persona contatta l'allora sottosegretario di Stato, che quindi diciamo contatta direttamente i carabinieri. Abbiamo visto nel vostro servizio il maggiore Alessandro Caprio, che è intervenuto immediatamente, ha ricevuto l'oggetto, l'ha riconosciuto confrontandolo con la banca dati loro, e a quel punto poi sono passati, purtroppo per l'oggetto, 3 anni fino a poi alla restituzione.
1: Al suo posto.
0: Oggi
1: cosa
0: bisogna
1: che
0: riportarlo
1: avere.
0: Al suo posto, anche perché la cosa che può essere affettuosa per un fedele, ma simpatica anche per un non fedele, questa Madonnina non ha viaggiato per case d'aste europee o per collezionisti, come accennava il Clario di Fabio,

0: ma è rimasta nella sua Valpolcevera.
1: Ancora una cosa volevo chiederle, dottor Passallo, ed è la storia, insomma, questo non è che abbia un enorme valore artistico, ha un grandissimo valore di fede. Qual è la storia barra leggenda della Madonnina del Garbo?
0: Allora, la storia,
1: andate al Santuario del Garbo perché merita.
0: Sì.
1: È molto molto molto
0: sì.
1: Bello, piccolo e bello, bello nella sua dimensione. Infatti viene in questo libro, ve lo faccio vedere, in questo libro che si trova il Santuario della Madonna del Garbo, questo qua, c'è la storia di questi santuari definiti miniature.
0: Esatto.
1: Rispetto
0: esatto.
1: Ai grandi. Ecco, com'è la storia della Madonna?
0: Allora, la storia della Madonna si annida in un tempo remoto, perché la prima data ufficiale che abbiamo di riferimento per il Santuario del Garbo è il 1365, quindi, quando compare una tassa applicata alla Chiesa del Garbo per aiutare e sovvenzionare l'allora Papa fuggito ad Avignone, scappato da Roma. E però questo gli studiosi hanno detto che fa pensare che l'insediamento del Garbo fosse già di una certa dimensione, perché non si applicava una tassa di questo tipo a una cappelletta piccola. Quindi il ritrovamento che adesso raccontiamo è sicuramente inquadrabile nei primi 50 anni del 1300. Quindi la storia è che un ragazzino, giocando a palla nel bosco, perde la palla nel garbo di un albero.
1: Praticamente.
0: Eh sì, esattamente.
1: Giocando a pallone nel 200.
0: Fa, giocando a pallone questo però alcuni scrittori che abbiamo anche documenti alla Berio dicono che tutto questo è corroborato ed è confermato dalla tradizione.
1: Quindi benissimo.
0: E quindi siamo a posto. E, il garbo, che come sappiamo noi genovesi è il capo del tronco. E si arrampica per trovare questo pallone, e con suo massimo stupore, invece del pallone, trova l'immagine che noi abbiamo oggi della Madonnina. La fa vedere ai ragazzi, ai colleghi, agli amici,
1: la mamma.
0: Sono tutti entusiasti. La mamma ovviamente gli fa un interrogatorio,
1: certo,
0: per paura di aver rubato,
1: certo,
0: da qualche parte. Sincerandosi della buona fede del figlio, lo ripone, le traduzioni dicono in un forziere, oppure in uno scrigno, oppure in una specie di altarino domestico. Solo che il giorno dopo il bambino va a giocare a palla, la palla ricade nel garbo e ritrova l'immagine. Pensando di averne trovato una seconda, torna e invece a casa non c'è, la mamma la esamina, e così, come tante storie dei santuari liguri e non solo, tre volte succede.
1: Da lì poi parte
0: le visite di tante, esatto, persone fedeli, la richiesta di fare una cappella, ma probabilmente un signorotto del luogo, perché sappiamo che poi ha avuto i soldi per costruire la custodia di argento con la parte, sì, frontale dorata, non si fida, crede che sia un oggetto contemporaneo, non antico, e ne spezza un angolo.
1: E da lì tutto nasce.
0: E questo signore qua viene preso da terribili dolori al braccio, finché termineranno solo quando lui presta giuramento, fa voto di ricostruire e ricoprire il danno fatto con l'oro. E quindi è qui che abbiamo la custodia, che è di un'epoca successiva rispetto alla Madonnina.
1: Insomma, una storia bella, affascinante, da seguire, da andare a vedere al Garbo, e una storia di Madonne d'artisti, no? In fondo, come ce ne sono tante a Genova. Allora, per chiudere questa puntata, abbiamo messo insieme un po' di meravigliose Madonne genovesi.
0: Molto bene.
1: Grazie Enrico Passallo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato.
2: Siamo nel cuore della Voltristorica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico dipinto di Bernardo Strozzi, la Madonna dei Marinai.
3: Nella chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha?

0: una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo, e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
1: In San Carlo c'è la Madonna della Fortuna. Secondo la tradizione, questa statua, a cui è legata una leggenda popolare, era la polena di una nave irlandese naufragata a causa di una terribile tempesta che aveva sconvolto il porto il 17 gennaio 1636. Recuperata da due abitanti del borgo di Pré, fu deposta inizialmente in un magazzino. Alla statua fu attribuito il salvataggio miracoloso di una bambina precipitata da una finestra di quello stesso edificio dove l'avevano messa. Il prodigio fu confermato dal Papa Urbano VIII e la statua, alla quale fu dato il nome di Nostra Signora della Fortuna, fu solennemente incoronata il 17 gennaio del 1637, primo anniversario del naufragio.
2: La Madonnetta, forse non tutti lo sanno, è una copia bellissima della Madonna di Trapani, patrona di marinai e pescatori. Sabato prossimo cogliamo un'altra occasione storica, e cioè i 330 anni dall'arrivo della statua della Madonnetta qui a Genova, proveniente da Trapani su nave. Il nostro fondatore ha lasciato una bellissima relazione circostanziata di questo viaggio drammatico con due tempeste, una all'isola di Ventotene tra Ischia e Ponza, la seconda all'Argentario presso Porto Ercole e poi infine l'arrivo a Genova. Erano partiti il 22 ottobre 1686 e sono giunti qui a Genova il 29 ottobre, quindi sabato prossimo sono proprio

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord, che inizia con un finalmente, perché il Genoa ha vinto con la Fiorentina, meritatamente, sì, dopo un primo tempo molto molto molto bello. Adesso con l'entusiasmo c'è la trasferta di Roma, quella così cara a Didier, a De Orsi, ma ci sarà anche Sharawi, tanti giocatori, Baldanzi e chissà anche il portiere Gollini che è passato qua dal Genoa. E poi finalmente il Genoa ha trovato il regista, ci aveva detto Daniele De Rossi, aspettate, poi quando arriverà, sarà in forma, sarà bene, Traoré sarà il giocatore che potrà in qualche modo eliminare tanti tanti problemi. E poi continua a segnare sempre lui, Miljo Šmarmić, è lui che segna sempre, è lui veramente l'uomo del momento anche in casa Genoa. Tanti temi di trasmissione, una domanda.

0: onda, ma prima vi presento i miei ospiti. Dario Vassallo, buonasera e benvenuto.
1: Grazie,
0: finalmente.
1: Grazie, buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori.
0: Vicino a lui Domenico Ravenna.
2: Grazie Graziano, buonasera a tutti.
0: E poi là in fondo Giorgio Guerrello.
3: Ciao, ciao Graziano, ciao a tutti. Che bello essere in trasmissione dopo averne vinta una. Era da epoca immemorabile, da aprile. Ah, essere qua con una serenità diversa, un'aspettativa diversa. Ah, proprio bello.
0: E poi 4 punti in classifica, insomma, non male. Gongoliamo un pochettino.
2: Siamo anche riusciti, Graziano, a cambiare un vecchio detto. Domenica abbiamo avuto il cuore nelle viole e non nelle rose.
0: Oh, questa è una meraviglia. Ma noi abbiamo posto una domanda a voi telespettatori. Allora, lei è prontissima, è bravissima. Chiara Ru, vediamo i risultati di questa domanda?
4: Assolutamente sì. Intanto, Graziano, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori, i nostri tifosi. Insomma, siete pronti per questa nuova puntata di Gradinata Nord? Come sempre, una nuova puntata, e questo vuol dire solo una cosa: un nuovo sondaggio. Anche questa settimana vi abbiamo posto una domanda sui nostri social. Li trovate ovviamente, sono ancora attivi, sulle nostre storie, primocanale.it. Basta cliccare sulle nostre storie e vi trovate proprio questa, la domanda della settimana. Mission Impossible, quindi sarà una missione impossibile per il Genoa questo sabato a Roma allo Stadio Olimpico? Sarà Mission Impossible per il Genoa? Andiamo a vedere qual è il risultato solo per il momento, perché io vi ricordo di votare, perché avete ancora qualche minuto per votare, anche perché a fine trasmissione andremo a vedere qual è il risultato finale, ma per il momento questo è il risultato. Allora regia, se mi date ecco il risultato: sì 60%, no 40%, insomma è abbastanza chiaro, i nostri telespettatori, i nostri tifosi, i nostri follower hanno votato, per il momento sta vincendo il sì, quindi sarà una missione un po' impossibile per molti di loro, lo sarà, ma intanto io lo chiedo ai miei ospiti. Dario, incomincio da te, mio collega. Dario, che cosa ne pensi? Sarà una missione impossibile per il Genoa?
1: Ma mi sembrano addirittura pochi, 60%.
0: Ma guarda, è quello, io mi sono anch'io stupito, ho detto assolutamente, evidentemente c'è qualcosa che è cambiato, no?
1: Qualcosa nel mood, nell'atmosfera è cambiata, perché obiettivamente, insomma, andiamo a incontrare quella che è una delle, attualmente, delle due squadre più forti, indubbiamente. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni che possono in qualche modo venire al nostro vantaggio, non c'è Svilar, non c'è Malen, non c'è Cristante, però è anche vero che le riserve della Roma sono migliori dei titolari del Genoa immediatamente, e quindi l'importante è essere riusciti ad andare a Roma tranquilli, nel senso, senza avere necessità.
0: Ho esagerato, senza paura, dico.
1: Ma io mi auguro che la prendano senza paura. Ecco, mi auguro, la cosa che mi auguro è di non rivedere la stessa partita dell'anno scorso, dove praticamente non siamo entrati in campo, e c'era quel debito che forse anche psicologicamente Rossi doveva pagare alla sua squadra del cuore. Adesso bocce ferme e si giochi quello che si deve giocare. La Roma è certamente più forte, non c'è dubbio, è molto probabile che vinca, ma io mi accontenterei di una buona partita da parte della squadra, anche perché poi la vera partita sarà Venezia, ma ne parliamo anche.
0: Ne parliamo sicuramente, ma io sono rimasto veramente sorpreso. Ma guardate i risultati di questo sondaggio, perché il 60%, guardate che è molto poco, Giorgio, Domenico, è pochissimo, cioè che allora, nell'arco di una settimana è cambiato tutto, là si diceva già, Roma è già finita, non andiamo a Roma.
3: Ma sai, hai visto un Genoa diverso, hai fatto risultato, poi ora non è da prendere perfetta, però vincere aiuta a vincere. Ora in questo caso non è che ti aiuta a vincere, ma ti aiuta ad andare con un'autostima molto maggiore, e con l'autostima puoi anche portare a casa un risultato. Tra l'altro, a tutti gli elenchi che ha fatto prima lui delle cose che ci vanno bene da Malen in poi, in realtà stasera la Roma deve giocare una partita impegnativa, anche lì spero che una volta tanto ci vada a vantaggio. Dopodiché io non mi accontenterei solo della prestazione, vorrei puntare anche a fare un risultato che non abbiamo mai fatto a Roma, perché l'unica volta che abbiamo fatto il risultato eravamo al Flaminio,
1: è avido,
3: ragion per cui sarebbe da provarci.
2: Una

0: proprio perché hai la testa più sgombra, proprio perché si può. Sì. Dopodiché è vero, non è questa la partita su cui abbiamo messo in calendario dei punti, a maggior ragione, proprio come fanno delle altre, il Frosinone col Como e altre, il Cagliari. Portare a casa dei punti inaspettati una volta con una grande sarebbe una novità significativa.
1: Sempre che ho messo questo impact senza paura con la foto dell'amico nemico Gasperini, proprio per quello, perché non c'è nessuna necessità, no? Voglio dire, se il Genoa perde a Roma rientra tutto nella normalità. Mi sbaglio, Domenico?
2: Sì, no, certo, certo. Ma guarda, io penso questo, l'ostacolo a Roma da qualche anno a questa parte, in più occasioni, è la Roma e Roma. Adesso mi spiego, sempre un sofisma, ma mi spiego. La Roma perché è una squadra oggettivamente più forte della nostra, e Roma come ambiente perché ci andiamo anche quest'anno con Baldanzi, il faraone, De Rossi in testa, vi ricordate il Totti Day, cioè si crea sempre quel clima da Taraluce Vino, per dirla alla romana, un po' da festa dei noantri, che vai là, sono tutti contenti, baci, abbracci e tutto, e poi perdiamo. Ecco, la mia sensazione è che devi sempre pagare un tributo non solo alla squadra ma anche alla ambiente che circonda la sua squadra.
3: Se posso dire una battuta che non è una battuta, speriamo Baldanzi no.
0: Per un piccolo sondaggio qua, un piccolo sondaggio, mi associo pienamente a questa aspettativa.
1: Facciamo anche il sondaggio qua, cioè, su Baldanzi.
0: Pubblichiamo qua così.
4: Anche perché, voglio dire, nel senso, l'abbiamo visto, insomma, tu togli alla squadra dei giocatori che hanno dimostrato di non essere utili alla causa, almeno fino a questo momento. Amorim era infortunato, ma anche Baldanzi, che io non ho ancora capito il ruolo che abbia, metti dell'altra gente.
1: Non sei solo, Dario.
4: Lo so, ma
1: perché là in fondo c'è già un compagno. Guarda.
0: Ce n'è uno che ci ha riflettuto parecchio, diciamo, poi, così, su questa aspettativa.
4: Tornando alla Fiorentina, a me è sembrato che finalmente, con un esorcismo, da De Rossi sia uscito fuori il fantasma di Vieira, perché si era un po' vierizzato, secondo me, De Rossi, nel senso che era rimasto fedele ad un modulo.
1: È bellissima questa.
4: Così come era Vieira l'anno scorso, fedele ad un modulo, e quel modulo non si schiodava. È bastato, anche perché, voglio dire, secondo me, io non sono un allenatore, ma giocare a tre con quattro difensori e quattro terzini sembrava un po' una cosa, però dicevo, giocare a quattro dietro, tra l'altro adesso c'hai due esterni che possono farlo, perché Zibue può giocare in quel ruolo lì, dall'altra parte per ora c'è Vasquez, ma se per caso potessero lavorarci Puchka o Mitai in quel ruolo lì, permetteresti anche a Vasquez di non fare un ruolo
1: che non è proprio il suo
4: e avresti poi due stop, diciamo alla vecchia maniera, due stop, due centrali e due centrali.
1: Vanno bene anche due stop, Dario, e che tanto il calcio di una volta sta diventando di moda.
0: I vecchi nomi, lo stopper, l'ala,
1: bravo,
0: aiutano a capire il ruolo. Che poi in realtà
1: il braccetto è, metti l'ala, va, c'è l'ala, mettiamo l'ala,
4: il terzino
1: destro, fa il terzino,
2: hanno iniziato con gli esterni bassi, è stata la prima,
1: sì, ho capito,
2: poi da lì sono arrivati i braccetti.
4: Poi è anche chiaro che se metti in mezzo gente che ha i piedi buoni come Sharawi, come Traoré, come Messias, le cose cambiano, tant'è vero che poi il Genoa è calato quando due sono usciti, perché hanno ormai fino a questo momento un'autonomia di un'oretta, e anche Traoré non aveva più lo spunto ovviamente del primo tempo.
0: A proposito di Traoré è stata una sorpresa concreta, molto brillante, nel senso, un conto è l'aspettativa, Traoré sarà quello di restare, un conto è vederlo in campo con una tranquillità assoluta, faceva il passaggio non scontato mai, era sempre nel posto giusto,
1: si proponeva
0: e aiutava gli altri a proporsi,
1: che è la cosa più importante, ragazzi, perché
0: abbiamo verticalizzato la prima parte della partita, si sono viste azioni in profondità anziché stucchevoli passaggetti a fianco, e questo a merito dei campioni, oltre che del nuovo modulo, ma del fatto che questi hanno la coscienza di avere il piede per poter fare il lancio, per poter fare
2: guarda caso, con Traoré accanto Frendrup ha fatto la sua migliore partita,
1: è vero,
2: perché è stato sgravato da quella specie di semiregista che lui non sa fare, ecco, lui non...
1: Guardate, sto guardando adesso nel monitor di servizio, ho la Chiara che mi fa segno con le mani così che stanno arrivando messaggi. Chiara, vengo subito da te.

0: Eccoci, Graziano. Esatto, perché stanno iniziando ad arrivare i vostri messaggi, anzi vi invito a scriverci ovviamente al nostro numero WhatsApp e inviare appunto un vostro messaggio che volete lasciare. Allora andiamo a leggerne già qualcuno. Allora partiamo da Gianni che ci scrive: spero che De Rossi non si comporti come l'anno scorso a Roma, è un tifoso romanista ma è pur sempre il nostro allenatore e ci rappresenta. Franco invece scrive: ho letto che Baldanzi potrebbe giocare. No, no e no, Traoré e Messias non si discutono. Franco ha le idee molto chiare. Graziano.
1: Mario come Giorgio, assolutamente direi che.
2: Dopodiché, in futuro mi auguro che sia utilissimo e straordinario, attenzione, che arrivi in nazionale. In questo istante, nel frangente attuale, nella dimensione che abbiamo di necessità, di concretezza, eccetera, io credo che non sia necessario.
1: Possiamo dire che anche un sistema di tutela per Baldanzi, certo, in questo momento, certo, se Baldanzi ha difficoltà, se Baldanzi non è nel pieno della forma, se Baldanzi è in un contesto dove non si trova proprio agio, è un sistema di tutela anche per il calciatore. Qui nessuno mette in discussione le capacità di Baldanzi, la tecnica di Baldanzi, la professionalità di Baldanzi,
2: resto,
1: l'amore per questa maglia.
2: Se De Rossi
1: nessuno dice
2: così,
1: queste cose qua,
2: scientificamente assolutamente vuol dire che ci crede. E io tendo a pensare che l'allenatore vuole il proprio bene, il bene della squadra, per cui sono sicuro che sarà utile in futuro. In questo istante,
3: ma più
2: un po' meno.
3: Giorgio, parlo del ruolo, perché giocava per tutto il campo, facendo un paragone che non c'entra niente, ma come forza, cioè, era un po' quello che faceva Gudmundsson, se vi ricordate, quando c'era lui, che gli faceva fare praticamente quello che voleva, però dava un contributo,
1: i risultati erano diversi,
3: il contributo che dava era diverso, era uno che giocava tutto campo, come quei giocatori. Gerardino gli aveva detto: forse mettiti dove senti di metterti. Non so se sia la stessa cosa per Baldanzi, purtroppo finora Baldanzi non è stato utile alla causa, ma mi dispiace per lui. Perché...
4: ma Dario, c'è stata anche un'evoluzione tattica, no? Non so quanto voluta da De Rossi. Il Baldanzi che si presentò in grande spolvero contro il Torino l'anno scorso,
1: che ha fatto una grandissima partita.
4: Ha fatto una grandissima pressione. Abbiamo pescato il jolly nel mazzo che ci fa traguardare i nostri obiettivi. Questa poi ha avuto una serie di infortuni, poi quel Baldanzi non l'abbiamo più visto. Adesso ha recuperato una certa continuità, però avrete fatto caso, tutti abbiamo fatto caso, che nell'iniziale 3-5-2 di De Rossi lui giocava sulla linea dei centrocampisti, quindi anche un po' sacrificato, vagava un po' a vuoto, diciamo un motore che girava un po' a vuoto. Probabilmente ora come ora, secondo me, è il sostituto ideale di Messias.
1: E poi la competitività, perché se tu sai di avere il posto certo, secondo me in una squadra uno non deve mai avere il sentore di ho il posto certo, non c'è, al di là di quelli che lo sappiamo benissimo anche noi, lo sa benissimo De Rossi, lo sa benissimo la società, lo sanno benissimo i tifosi. Però se c'è qualche duro in discussione, tu devi andare a fare la guerra durante l'allenamento, ti devi proporre in un certo modo, quindi inevitabilmente.
4: Che lui, Graziano, che caratterialmente lui in campo si denota anche un comportamento un po' da capobranco, cioè fa un po' il vigile urbano, al compagno gli dice fai questo, vai là, vai qui,
3: facesse meno il vigile,
4: esatto, meno il vigile e magari più il, come dire, il fantasista, come nelle sue corde forse sarebbe.
1: E cosa mi dite su quella domanda quella domanda che chi ha letto: De Rossi ci rappresenta tutti, non fa come l'anno scorso?
4: Il discorso di dare la luce
1: no, perché è quello lì non abbiamo parlato, poi il popolo soprù è molto attento a queste cose.
2: Ne avevamo, per la verità,
1: e lo abbiamo giustificato.
2: Parecchie puntate avevamo ragionato su, come dire, l'eccesso del poi il giro del campo, diciamola così. Quest'anno spero che non si farà, ma soprattutto secondo me l'anno scorso è balzato così tanto agli occhi l'eccessività della situazione perché avevamo avuto una partita disastrosa noi. Esatto. Avessimo fatto un buon risultato ci stava tutto dicendo il ritorno, cioè invece così avresti, come dire, avuto il malore anche se c'erano le stelle filanti, e quindi era anche un po' contestualizzato. Tuttavia l'anno scorso era la prima volta che tornava, adesso sta tornando, direi che una roba più morigerata può essere più opportuna.
3: Si può pensare che De Rossi, perché è stato un ex romanista e che ex romanista vada a Roma prendendo sotto gamba la partita o favorendo la Roma, cioè è impensabile, e che l'anno scorso per

0: La serie di circostanze, come dicevi tu Giorgio, è stato questo, se il Genoa avesse fatto la sua partita anche perdendo, certo, non avrebbe dato fastidio.
1: Assolutamente sì, però guardate, queste sono parole significative, no? Dopo, nel momento di crisi, di confusione, di caos, no? Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia, io ho chiamato Andrés, Diego, cioè chiamandoli per nome, no? Blasquez, Diego Lopez e tutti i calciatori, perché dovevo essere esonerato per molti, non per tutti, però adesso stiamo insieme 37 partite, non 38, beh, quelle le abbiamo già fatta una, quindi significa che c'è anche qualche cosa in più rispetto all'anno scorso, no? L'anno scorso era subentrato, c'erano poche partite e inevitabilmente…
2: Poi anche l'impatto emotivo è stato…
1: L'impatto emotivo è stato enorme, ragazzi, cioè…
2: C'è da dire questa, che lui ha arruolato una serie di nuovi tifosi del Genoa, co-tifosi, che sono nel mondo dello spettacolo, tutti i romanisti incalliti, Amendola, Verdone, De Gregori, sono diventati tutti anche genuani e questo preoccupa anche un po', perché gli dicono a Daniele non sta a fare di scherzi, lo vorrei, ecco, che si creasse quel clima un po' di… No?
1: Io posso fare una battuta, gli auguro di fare mille giri di campo, ma se il Genoa che faccia mille giri di campo.
3: Certo. Sarebbe interessante vedere se sabato il Genoa vincesse 4-0 con la Roma e facesse il giro di campo, se i tifosi della Roma sarebbero come l'anno scorso,
1: l'altra parte della medaglia. Chiara, invece vengo da te subito, immediatamente.
4: E allora magari concludiamo con un'altra domanda, anche questa un nostro telespettatore, questa volta però ci scrive Marco: ho letto l'intervista di Blasquez, ok tutto, ma che si dia da fare per cercare nuovi soci. Ecco, questo ce lo chiede Marco. Io allora concluderei con invece il messaggio di Matteo: difesa sempre a 4, altrimenti prendiamo delle imbarcate.
1: Perfetto. Allora mi fermo un attimo per la pubblicità, rispondiamo immediatamente a queste domande, perché sì, l'amministratore delegato del Genoa ha parlato e quindi dobbiamo assolutamente parlare. La difesa a 4 dobbiamo assolutamente parlarne. E poi vi faccio vedere una cosa, perché anche a De Rossi piace mangiare con le mani. Pubblicità.

0: Allora, avete sentito le domande dei nostri telespettatori e noi rispondiamo sempre. Allora, comincio con Giorgio. Blasquez fa un'intervista sicuramente esplicativa di tutto quello che è successo per la parte finanziaria del Genoa e secondo me l'ha spiegato molto bene. Poi adesso la domanda del nostro telespettatore: quando porti i nuovi soci?
1: Allora, tanto voglio dire che a mio giudizio è stato opportuno che l'amministratore delegato abbia parlato, era tanto che non lo faceva, e l'ha

Secondo me, in quanto ci sono stati dei cambi ai vertici della società, è venuto Modestò e l'altro, e quindi ha dato la parola di colui che ha fatto queste scelte. Poi alla fin fine, certo, abbiamo il presidente, ma poi l'operativo è sicuramente Blasquez. Quindi un buon momento per parlare, a maggior ragione avendo anche vinto la partita, quindi in un momento di serenità, e quindi bene, andiamo a vedere cosa ha detto. Ha detto per l'appunto

0: storia di quello che è successo.
1: Sì, sai, tutto quello che è successo, no?
0: Quindi, bene come collegamento storico di questi ultimi anni in cui lui è stato qua a fare la parte operativa della nostra squadra. E circa la ricerca dei soci, è un messaggio che era partito già dall'intervista di Suku in Romania. Lui lo ripropone, in una maniera direi anche un po' più formale, nel senso che Suku l'aveva fatto più a livello colloquiale, qui invece è un segnale di disponibilità dell'azienda Calcio Genoa e come tale opportuno, nel senso che...
1: Dai, ti ha colpito questo, parliamo di riflessioni su una domanda, parliamo di risposta a una domanda, cioè, poi succederà quello che deve succedere, non lo so come succederà.
2: Volevo fare una battuta,
1: dimmi.
2: Dico che ha approfittato del momento per parlare, perché certo. Nel momento in cui dopo quattro partite, quattro perse, comunque con un punto solo, vince una partita, il morale dei tifosi delle stelle ha scelto...
1: Tu puoi anche dire qualche cosa.
2: Sì, non è che abbia detto niente di importante, come diceva Giorgio, l'importante è che abbia parlato in qualche modo, poi ha detto sostanzialmente cose che sapevano su ECAP, sui 777, sulla ricerca di nuovi soci. Io credo che il presidente Suku sia stato, tra virgolette, tradito da qualcuno, perché lui era convinto magari di poter avere qualcuno che lo affiancasse e poi questo non si è verificato. Non mi spiegherei in altro modo. Ricordate un post della moglie un po' di tempo fa che parlava di, non dico di tradimento, ma insomma di qualcuno che si era...
0: aveva proprio il senso dello sfogo morale, era una comunicazione societaria, sfogo morale da persona a persona.
1: Sì, pensiamo che quello sfogo è arrivato quando Genoa è in cattive acque,
2: è
1: chiaro che arriva qualche cosa sempre quando c'è qualcosa che non funziona, Domenico.
2: È inutile fare dietrologia, ma magari avrebbero potuto dire vai avanti tu che noi ti seguiamo.
3: Penso che anche la visione che Suku forse aveva inizialmente quando si è presentato sulla piazza genovese, fosse più che altro la rivolta anche per il suo ruolo di presidente della Confindustria romena e quindi personaggio che accorpa anche una serie di interessi economici piuttosto importanti e rilevanti nel panorama del suo paese. Io credo che lui fosse proprio determinato ad arruolare degli imprenditori domestici, cioè locali, rispetto a lui.
1: Credo che adesso italiani.
3: Ecco, adesso io credo che probabilmente
1: dico genovesi, ma dico italiani.
3: Probabilmente o italiani o comunque
2: se aspetti genovesi,
3: non solo romeni, esatto. Ecco, però teniamo presente, ce lo insegna la storia, che governare una società di calcio con dei soci a fianco non è semplice.
1: Certo,
3: non è semplice perché chi mette dei soldi, naturalmente, non dico che voglia comandare, perché allora lì sarebbe subito lite, però vuole avere qualche prerogativa, quantomeno a livello di immagine, tutto. Qualcuno diceva le società migliori sono quelli che bisogna essere più di uno e meno di due. Ecco, poi voglio dire, se si riesce,
1: io credo che sia molto importante anche avviare nuovi soci, nuovi orizzonti,
3: perché tu che hai memoria storica, spesso nel calcio le società sono andate male. Io mi ricordo di Mezza Roma, ti ricordo?
1: Certo, sì, ma io guarda, me le ricordo benissimo tutti, perché io vengo da un calcio dove c'erano i presidenti
3: padroni, certo.
1: Non sai di dirti
3: certo.
2: Tra l'altro Suku aveva già detto precedentemente che lui sarebbe disposto anche a diventare socio di minoranza.
3: Tra
2: l'altro, riferendomi a quello che hai detto tu, se vi ricordate quando c'era Fossati ed era entrato Spinelli come socio di minoranza, poi Spinelli c'è stato, lui ha detto prendo il Genoa,
3: ma poi ha detto bene Graziano, adesso anche la composizione dei potenziali soci è molto più eterea, sono realtà finanziarie, sono fondi di investimento, quindi non c'è più il signor
1: detto questo. Io sono d'accordissimo con voi, però io apprezzo moltissimo un'affermazione di De Rossi, perché mi piace moltissimo quello che ha detto De Rossi, perché il pollo si mangia con le mani, non c'è nulla da fare, mangiato il pollo con le mani, cioè significa sporcarsi in una partita, significa mettere impegno, non che non ci fosse prima, non vogliamo dire questo, però cambia tecnica, sacrificio, volontà, coesione, abnegazione, questo è quello che si è visto.
0: Io direi anche grinta, la parola grinta è quella che forse è mancata.

0: giudicata nelle prime partite. Facevano il loro compitino, lo facevano con impegno naturalmente, ma c'era poca cattiveria nella ricerca della finalizzazione. Allora, un calcio ben dato è salutare educativamente verso gli avversari, eccetera. Quel ragazzino che
1: entrava, che sono di stare tenendo
0: una stecca, educativa. Per esempio, indubbiamente ha rischiato un po' perché era penetrato, ma il ragazzino che è entrato l'altro giorno ha dimostrato una foga agonistica strepitosa, talmente eccessiva che è andato a calmarlo il nostro uomo, come dire, assatanato dalla normalità a sentire il suo passato, è andato a calmarlo. Però è un sintomo di voler fare, di voler giocarsi l'occasione che ti capita, e come tale in una squadra, se opportunamente incanalata, questa è un'energia vitale molto importante per i risultati.
1: Ha
0: fatto bene a richiamarla l'allenatore, l'ha richiamata, poi mancava un po' questo spirito di guerra agonistico, spirito agonistico nel senso più sportivo della parola, ma anche un po'...
1: Ti suggerisco una parola, perché andiamo in Giammo e Gini, cazzimma. È la tua!
0: Riassume qualche cosa di più che non...
1: Qualcosa di più,
2: la partita di domenica, uno Masterchef, avrebbe detto, avete scelto gli ingredienti principe. All'inizio qualità, e secondo tempo grinta, cazzimma, come dice, foga, agonistica, era un mix perfetto, l'abbiamo suddiviso su due tempi, come un primo e un secondo, alla fine c'era il dolce per noi.
1: È vero, assolutamente è vero, insomma,
0: se avessero tenuto il secondo tempo, eccessivamente.
2: Secondo tempo abbiamo anche un po'...
0: Diciamo che sei stato esplicativo, magnifico, ma il secondo tempo l'ho trovato un po' calmini.
2: Sì, era tutta la...
3: Onestamente, ci è andata bene.
1: Ci vuole anche un po' di fortuna, non dico tanto, ma un po' di fortuna nelle situazioni ci vuole.
3: Ci mancherebbe altro. Il Genoa comunque storicamente è sempre in credito dal punto di vista della fortuna.
1: Tanto quella classifica che si è mossa non è male.
3: Anche perché bastava che il palo preso, il portiere fosse dentro la porta, si sbatteva al suo palo, entrava dentro.
2: 9 su 10 è così.
3: Gli è sbattuto ed è andato fuori.
1: Chiara, mi racconti qualche cosa dei nostri telespettatori?
4: Sì, Graziano, torna da me proprio perché riguardiamo insieme qual è la votazione per quanto riguarda il sondaggio di questa sera. Forse il risultato sta leggermente cambiando. Allora, regia, guardate dalle immagini, lo vedete, eravamo al 60-40, 59-41. Ecco, voi parlavate di cazzimma, io parlo di fiducia, comunque la fiducia che i tifosi danno alla squadra per il prossimo sabato. Comunque non c'è una così grande differenza tra il sì e il no, quindi la fiducia c'è per il momento. Ovviamente vi ricordo di continuare a votare, anche perché avete ancora qualche minuto per farlo sulle nostre storie, il nostro profilo Instagram primocanale.it. sì, no, Mission Impossible sabato sera all'Olimpico contro la Roma, insomma, voi che cosa ne pensate?
1: Però siete stati veramente convincenti,
3: qualcuno ci ha seguito,
1: perché quell'1% ha detto ma forse non è mica male questa cosa,
0: ma
1: qua
0: è interessante il fatto che si muova il sondaggio anche in corso di trasmissione e che ci siano evidentemente delle riflessioni, perché, come dire, parlando, ragionando, magari si va.
1: Vi ricordate quel sondaggio di Sharawi, che come la campagna acquisti, vi ricordate, è arrivato il Sharawi, subito è partito una buona campagna acquisti, cioè ci sono delle situazioni evidentemente che si valutano, anche
3: si va un po' di pancia,
1: si va di speranza, di fiducia.
0: Allora, qua sono trasmissioni da tifosi, e il tifoso deve andare anche di pancia, se va solo razionale. Io non trovo divertente quando si parla solo di numeri, di bilanci, è divertente anche ragionare in termini passionali, anche esagerato un po'.
3: Giorgio, Genoano è da più di un secolo che va di pancia, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male,
0: le emozioni, il calcio deve dare emozioni, ragazzi.
1: Il tifoso è fatto così.
3: L'equilibrio è una cosa
1: io so quello che vuole Giorgio, lo so quello che vuole Giorgio, perché l'ho messo all'aggappata una coppa, e lo so quello che vuole Giorgio.
0: Mi sto anche facendo un pensiero, dato che dobbiamo giocare due volte con l'Inter in tre giorni, si, pi-

Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Voi state bravi, perché io sto guardando Chiara e vado subito da lei, perché si sta agitando. Chiara, cosa c'hai?
1: Graziano, ho delle domande, vorrei delle risposte, delle opinioni proprio dai nostri ospiti, Dario, Domenico, Giorgio, siete pronti? Iniziamo dai messaggi dei nostri telespettatori e allora partiamo dal messaggio di Fabrizio. A Roma non si vince, la Roma giocherà in 12, arbitro Abisso, una garanzia per i romanisti. Allora, Domenico, insomma, è una garanzia per i romanisti?
2: Ripeto, a Roma ci sarà un ambiente particolare, lo sappiamo. Io ho citato anche alcuni ex perché chiaramente sappiamo che Roma è la capitale delle radio.
0: Ma sull'arbitro?
2: Ma l'arbitro, sai, speriamo che la Roma non segni e soprattutto non segni con le mani, perché noi dobbiamo mangiare il pollo con le mani, ma non vorrei che qualcuno segnasse con le mani e magari l'arbitro non se ne accorge, neanche il VAR.
3: Sull'arbitro ci devi dire qualcosa tu.
0: Sull'arbitro dico io? Sull'arbitro sicuramente. Sicuramente
3: non è il massimo.
0: Non è il massimo, cioè, voglio dire, non è che sia.
3: Tu non lo puoi dire, dirlo io che sono un arbitro scarso.
0: Ma peggio. Cioè,
3: ma comunque diciamo sfortunato.
0: Sfortunato, diciamo che è un arbitro
3: sfortunato.
0: Che non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, esatto, in tutti questi anni che è stato in campi della Serie A.
3: Esatto.
0: E la chiudiamo qua.
3: Esatto.
0: Assolutamente.
3: Esatto.
0: Vai pure, Chiara.
1: A Giorgio, ho una domanda per te, questa volta proprio una domanda ce la fa Luca. Mi spiegate perché due direttori sportivi al posto di uno?
4: Beh, è una domanda che
0: bella domanda.
4: C'è un sondaggio anche qua. Io
0: guarda Chiara come ride.
4: Sono rimasto stupito anch'io quando abbiamo visto due nomi in cambio di uno, come dire. Dopodiché la specifica delle competenze è nella presentazione. Poi come in realtà si suddivideranno i compiti io non ce l'ho ben chiaro, credo che non ce l'abbia chiaro nessuno. È comunque una novità il fatto di avere di fatto due direttori sportivi e tra l'altro inaspettata questa situazione. Io ho osservato che
0: guarda come ti osserva Chiara,
4: ma sì, ha uno sguardo inquisitorio. Beh, tutto è andato molto rapido per noi che non ne sapevamo niente, nel senso che

0: magari la società stava già trattando l'uscita da mesi, per quel che ne sappiamo noi. Poi invece in 448 è venuta l'ipotesi di cambiare il direttore, si è manifestata subito e c'era già neanche, come dire, una ricerca di candidati, ma c'erano già i candidati pronti.
1: Dimmi Dario, dai.
2: No.
1: Dimmi.
2: No, io non dico, dico che mi auguro, cioè che li giudicheremo coi fatti, li giudicheremo a partire dal mercato di gennaio. Ovviamente è un fatto che sono due professionisti che hanno un procuratore, sì, lo stesso procuratore che ha lavorato molto col Genoa ultimamente, e quindi
1: io posso dire la mia prima di sentire Domenico. Io credo che sia molto importante, dopo le esperienze avute con Ottolini, con Diego Lopez, è sempre una sola persona, uno deve operare sul campo, uno deve operare dietro la scrivania, perché credo che sia molto importante. Poi se le due persone riescono a coesistere, mi riferisco chiaramente a Melissano e a Modestò, è chiaro che diventa tutto molto molto più facile, perché ci sono due pareri invece che uno, e credo che siano molto importanti già all'inizio nella valutazione, poi arriveranno gli altri pareri. Io credo che sia questa la voglia, la volontà anche di operare in un certo modo. Sai, uno fa il direttore sportivo e deve essere presente la squadra, la partita, ma se sono in due, uno può andare anche a vederlo due o tre volte quel giocatore.
0: La specializzazione l'abbiamo vista, questa novità di specializzazione l'abbiamo vista molto utile, per esempio quando Scala era stato incaricato di sfoltire i ranghi dei prestiti piuttosto che quella rosa extra large che c'era in quel momento, ed è stato bravissimo, era molto poco appariscente perché il pubblico lo notava poco, ma dal punto di vista societario è stato non solo in gamba ma essenziale. Quindi effettivamente la specializzazione può essere utile laddove i compiti sono ben divisi.
2: Certo. E io mi auguro che il direttore sportivo in questo caso faccia veramente il direttore sportivo, sì, che non è soltanto quello di, è quello di tenere rapporti con la squadra, ma di tenere rapporti con l'allenatore e consigliare eventualmente l'allenatore quando ritiene che le cose anche in campo non vadano bene, insomma farlo in qualche modo ragionare. Quello secondo me anche il lavoro che deve fare un direttore sportivo. Poi di Lopez non credo che nessuno sentirà la mancanza,
3: ma come diceva Graziano, l'auspicio è che siano complementari.
1: Certo,
3: il rischio eventuale è che si sovrappongano, ma quello dipende anche dalla loro personalità.
1: Uno è chef,
3: dal loro modo.
1: Uno è chef e quell'altro semplicemente cuoco.
3: Esatto,
1: no, voglio dire,
3: spero
1: c'è
3: che
1: sempre una gerarchia,
3: che ci sia,
1: anche,
3: che il rapporto gerarchico
1: sia chiaro.
3: Io
1: penso che sia questo, no?
3: Esatto,
1: insomma,
3: esatto.
1: C'è sempre qualche
3: chiarezza di ruolo.
1: L'importante è che sia in sintonia. Mi leggi qualche altro messaggio, Chiara, perché ti sei dimenticata di Dario.
2: No, non si.
4: Dario, ho trovato per te un messaggio interessante da parte da un nostro tifoso molto fiducioso. Ci scrive Stefano: tutti pessimisti per Roma. No, io sono fiducioso, e se succede, sai che goduri a vedere il Gasp inferocito?
2: Sì, vabbè, certo, sarebbe, ma al di là del nostro tifoso, penso che tutti noi saremmo contenti di strappare almeno un pareggio a Roma. Può succedere, cercando di essere realistici, è molto molto difficile che possa accadere, però siccome il calcio è strano,
4: Dario, sii fiducioso.
2: Il calcio è strano, io sono come San Tommaso, per quello che riguarda il Genoa io sono come San Tommaso.
1: Non bastano le parole di Chiara assolutamente, senza paura sicuramente
2: è giusto,
1: è un bel prospetto dire vado là e me la gioco senza paura.
2: Ripeto, io
1: quindi
2: non
1: questo
2: voglio,
1: a me fa molto piacere. Certo che avere un attaccante come quello del Genoa, che fa gola già tante squadre, ma non si vende per ora al supermercato, è assolutamente chiuso
2: fino a gennaio.
1: Fino a gennaio chiuso, non si vende questo centravanti, questo ve lo posso garantire.
2: Ve
1: lo posso garantire, però questo è un centravanti che ha fatto gol e fa assist, è una novità. Anche De Rossi ha messo, non lo conoscevo, ma chapeau. Sì,
2: ma non solo gol e assist, questo
1: e noi Osmeich lo vogliamo così sempre.
2: Questo è brutto dire questo. Osmeich è sicuramente innanzitutto un centravanti, è uno che ha le movenze del centravanti, è uno che fa reparto quasi da solo se vuole, è uno che riesce a farti salire la squadra, è uno che non ha paura del contrasto. Gli ho visto fare dare 2-3 runzoni a Ranieri o a qualche altro difensore della Fiorentina, correndo uno contro l'altro,

0: che l'ha spediti lontani di 2 metri, e mi ricordo un po' un centravanti un po', non, lui arriva dalla Serie B inglese, mi ricordo proprio un centravanti di quelli inglesi, di quelli proprio ben impostati fisicamente che vedono la porta.
1: Esatto, non solo, e poi questo suo straordinario modo di entrare in sintonia col pubblico. Io incomincio a pensare che osmaic si traduca osmosi col pubblico, in un'osmosi totale. Beh, cioè, ma, è un giocatore che
0: quando fai 3 gol in 4 partite è difficile non entrare in
2: sintonia
0: col pubblico,
2: però,
0: vero
2: che però il modo di giocare piace alla gente.
1: Sì. Tra l'altro De Rossi, con onestà intellettuale, aveva anche detto: era la nostra quarta scelta, però sono contento che gli altri tre siano falliti, perché è venuto forse il giocatore, non dico il più bravo dei 4, ma quello più adatto,
2: ma è più redditizio.
1: Esatto.
3: Secondo me l'utilità di questo ragazzo la si sintetizza al dire è un centravanti, cioè non devi attaccarci di manovra, è uno che tiene la palla, che apre gli spazi agli altri, no, questo è un centravanti, punto. Dopodiché farà anche il resto, ma è uno che mira, gli arriva la palla, lui mira in avanti verso la porta, secco. Poi ha la capacità anche di crossare al centro, il gol che ha fatto Messias è merito tutto suo, però la tipologia è per quella del vecchio centravanti,
2: quello che mancava, no? Quello che abbiamo sempre detto, magari non deve essere 1,95, magari, però è il centravanti che serve per questi benedetti cross dal fondo, questi benedetto lancio, questo andarsi, posso usarlo io che facevo l'abito, picchiarsi con l'avversario,
0: forse soprattutto in un campionato come questo dove i contatti, mi sembra che sui contatti ci sia molta più
2: rilassatezza. Ci sia più rilassatezza,
0: quindi se proprio non fa delle cose, io ripeto, anche noi l'avete visto, che ha dato 2-3 spallate
3: che li ha
0: lasciati a 3-4 metri di distanza.
1: E poi ha acceso anche la fantasia dei tifosi. Io ogni tanto incontro un vecchio tifoso ultra novantenne, che ogni tanto lo incontro nelle mie passeggiate, e l'altra mattina
2: coetaneo,
1: leggermente più anziano, più attempato, l'ho incrociato anche lunedì mattina e mi ha detto: ce l'ha visto Glemmu centravanti,
0: che poi
1: si è visto proprio uno soddisfatto di dire
0: finalmente nella campagna acquisti che abbiamo fatto, non è uno che bisognava aspettare, non è uno che aveva bisogno di in sesto, è uno che è entrato
1: e ha fatto segnare.
0: Ora è chiaro che non continuerà, anche se io me lo auguro, con questa media di gol, però sappiamo che sicuramente è più centravanti di Colombo, certo. Sicuro.
2: Non è una scommessa, Giorgio, insomma, non è stata una scommessa, ha preso il suo posto, è andato là, ha detto: gioca insieme a un'alta punta, gioca da solo, gioca insieme al trequartista, al sottopunta.
0: Tutto sommato,
3: in modo diverso, perché è un calciatore diverso anche come prestanza, come esperienza, però quando Piontek era arrivato era uno che diceva: c'è anche Piontek, poi ne ha fatte 4 nella Coppa Italia, ha segnato per 6 partite di fila, era uno su cui non c'era un'aspettativa di essere, e lui era l'ultimo arrivato, l'ultimo giorno per di più, ed era riempitivo, nel senso che ne avevamo solo 3, poi Havels ha rotto, Vitinha quello che ha in questo momento, e il centravanti titolare Colombo, a parte che ha rotto, però devo dire onestamente che Colombo con lui funzionava, piede ce l'ha, ha fatto 2 lanci di cui lui ha approfittato per scattare, ed era una bella sintonia, quindi come dire, non è che ad escludendum, ad adiuvandum,
0: secondo me Colombo è più una seconda punta che non un vero e proprio centravanti, e quindi si può trovare anche con lui. Ora io
2: è una bella alternativa, mi sembra, no Dario? Cioè si può cambiare tranquillamente il modo di giocare.
0: Io devo dire che quello che è successo, cioè la formazione di Firenze mi piace molto, cioè avere un giocatore come Messias che svaria e quindi secondo me il Messias potrebbe cominciare le partite, poi dopo un'ora entra Colombo.
1: Esatto.
2: Così. Adesso in questo momento no, però insomma la formazione di Firenze, ragazzi, è proprio dalle cassi, con la Fiorentina perché tecnicamente si è vista la squadra, cioè la diversità dal Parma, faccio un esempio pratico, dal Parma, dal Monza, che io vedo il Monza perché lo vedo tutte le volte, dal Lecce perché lo vedo tutte le volte, si vede dal Genoa.

0: Genoa, eh. Sto parlando di squadre che lottano, certo, con la salvezza, come il Parma.
1: Ma anche De Rossi si è in qualche modo sconfessato, perché aveva quasi sempre detto che Messias non era uno che poteva entrare dall'inizio, che giocava meglio nel secondo tempo. Adesso non so se è preso dalla disperazione o altro, l'ha fatto giocare, ma ha fatto
0: dalla necessità, tu dici. Perché l'ho sentita, la indovinò a Fumassium, no, perché secondo me ha riflettuto.
1: Certo, sì.
2: Comunque Messias sta avendo un rendimento inversamente proporzionale all'aumentare della sua età, perché il primo anno che è venuto qui l'abbiamo visto pochissimo, il secondo anno a scartamento ridotto, adesso incrociando le dita addirittura parte dall'inizio.
1: Messias è il più buono,
0: tecnicamente,
2: quindi insomma è come il vino, invecchiando migliora.
1: Tecnicamente è giocatore migliore.
3: Vorrei aggiungere una cosa che mi ha dato una soddisfazione infinita: vedere calciare una punizione bene. Ha tirato una signora punizione, quelle che invidio da anni a tutte le squadre che vedo in televisione, vedi che li tirano e almeno c'entrano la porta. Lui ha tirato una signora punizione ed era tanto che non avevamo uno. Questa è stata una bella soddisfazione e fa parte di avere un campione in squadra. Secondo me Messias è oltre, tuttavia stiamo parlando di gente che dà del tuo al pallone e sa fare questi colpi di classe che aiutano anche a fare risultato, oltre che a fare testa e cuore oltre lo
2: stato, e a valorizzare la prestazione anche di chi non ha la loro stessa classe.
0: È
2: il caso di Frendrup, direi lo stesso Ellerson ha fatto una partita egregia.
0: Frendrup ha fatto un partitone, anche Ellerson ha fatto un partitone,
2: quindi questo dimostra che la qualità,
0: poi quel passaggio voluto là è stato bellissimo.
1: Ha fatto un assist che tra l'altro quel gol lì non era secondo me semplicissimo, nonostante fosse solo perché la palla gli rimbalzava, c'era il rischio anche che la tirasse.
2: Ma allora, per giocatori non eccelsi dal punto di vista tecnico, evidentemente avere dei compagni con la qualità gli sgrava di quell'ansia di dare anche qualcosa sotto un profilo tattico tecnico. Fanno la loro, sono giocatori agonisti di cazzima, perché la qualità c'hanno i compagni che ci pensano, diciamo che si riesce a integrare.
0: Esatto, bravissimo. Mi date un attimo Chiara, ma la fate vedere. Chiara, vado un attimo in pubblicità e vengo subito da te, immediatamente. Mi fermo.

0: Ho promesso, Chiara, siamo tutti da te.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Graziano. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando, ne ho trovato alcuni, però prima di leggerveli vi ricordo ancora il sondaggio Mission Impossible per il Genoa a Roma prossimo sabato allo Stadio Olimpico. Per voi, secondo voi, sarà una sfida impossibile? Beh, questi sono i risultati. Guarda, al momento.
0: Si è stabilizzato, sì.
1: Quindi... Sì, si è stabilizzato, ormai sì. Siamo lì. 59 per il sì, 41 per il no. Comunque c'è molta fiducia da parte dei tifosi, dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo, anche perché non c'è una differenza netta tra le due.

0: alle tue risposte. Allora, leggo subito dei messaggi che ci stanno arrivando. Gianni ci scrive: abbiamo perso anche Nicola, lunga vita De Rossi, speriamo bene, il vero problema comunque ce lo siamo tolto. Questa è l'opinione di Gianni. E poi ancora,
1: fermati, perché sì? Quale sarebbe il vero problema?
0: Quale sarebbe il vero problema?
2: Tanto per chi non lo sa, il spettatore Gianni fa riferimento al fatto che è saltata la panchina del Venezia,
3: sì.
2: È saltato Stroppa ed è stato sostituito
1: con Nicola. Ma il vero problema è Diego Lopez.
3: Sì, dice, è saltato male.
1: Perché Chiara è stata molto, molto. Cioè, Gianni ha detto: il vero problema ce lo siamo tolti. E ce n'è solo uno che è andato via, Diego Lopez. Tutte le colpe sono sue.
2: Io invece ho interpretato che il nostro spettatore dicesse: ci siamo tolti il problema di dover sostituire l'allenatore. Io lo interpreto così, come dire: avendo vinto, non abbiamo più quel problema.
4: Di dover prendere Nicola addirittura. Io pensavo.
1: Io pensavo
4: che siamo tolti il pensiero di Nicola. Se De Rossi va via, magari prendiamo qualcuno di un po' più alto.
1: Vai pure, Chiara.
0: Qui abbiamo invece Sandro che ci scrive: nessuna speranza a Roma, questo è chiaro, ecco. Ma vorrei solo constatare miglioramenti sul piano fisico dei giocatori e gioco di squadra, quindi c'è qualcosa di positivo secondo Sandro, ovviamente.
1: Quindi ottimismo che impera, no, da Sandro, dice: ah, che ottimismo, nessuna speranza, ecco, perfetto, però stanno bene, corrono un po' di più, e ci accontentiamo.
0: E allora ve ne leggo ancora un altro. Paolo da Genova ci scrive: Gasperini presuntuoso e permaloso, speriamo di vincere sul rigore con il VAR, così gli ritornano i capelli neri. Spiritoso Paolo.
4: posso confessare di essere una vedova di Gasperini.
1: C'è una vedova.
4: Io sono una vedova di Gasperini, che è sicuramente presuntuoso, tutto quello che volete, cattivo carattere, ma io con un allenatore del genere non ci devo andare a cena, e quindi non mi interessa. Mi interessa quello che fa quando si siede su quella panchina, e quindi.
3: E non a caso il primo tempo con la Fiorentina aveva degli echi gasperiniani, diciamo la verità, e a tratti sembrava, no, di essere tornati indietro di un decennio.
1: Vabbè, ma Gasperini è sempre uno che ha diviso, vero Giorgio? O sì o no?
2: Beh.
1: O in o out? O su o giù?
2: Sì, come tutte le personalità forti, e peraltro avendo avuto dei risultati eccezionali. Sai cos'è che divide un po'? Che quando viene a Genova da avversario ci mette la stessa carica emotiva di quando è sulla panchina tua. Allora l'ex, che è ancora un po' innamorato, ci patisce. Ughe patisce, come si dice.
1: E allora
2: viene anche un po' di assio, nel senso che obiettivamente, per esempio l'anno scorso, su quel gol all'ultimo minuto, che c'era un problema a centrocampo di uno dei nostri per terra, eccetera, beh, poteva anche evitare di manifestare questa gioia irrefrenabile. Giusto essere contenti, ci mancherebbe ancora, però magari la capacità di calibrare le emozioni. Credo che sia questo che gli imputa qualche parte di tifoseria, non sulla capacità tecnica, che l'ha dimostrato ovunque è andato, compresa Roma, che in fin dei conti, dalla mediocrità della Roma, la Roma sta avanzando.
1: Eccolo qua, guarda, l'amico nemico, guarda che roba.
4: Guarda, posso dire una cosa, che quando Gasperini stava per passare alla Roma, io ero al Festival di Cannes, no? E aspettando l'inizio di un film, c'erano dei tifosi, dei colleghi che erano dietro di me, che evidentemente tifosi romanisti, che giudicavano male l'arrivo di Gasperini. Io mi sono voltato e ho detto:
1: aspettate ragazzi. Infatti è cambiato tutto, aspettate. È cambiato tutto, perché è diventato
4: ma io credo che sia arrivato un po' a Roma con un po' di scetticismo dopo. Poi ha avuto i suoi mal di pancia,
1: come sempre. Il divorzio con Ranieri, perché è stato clamoroso, no?
4: Però Gasperini è questo, bisogna prenderlo o lasciarlo. Io lo prenderei sempre occhi chiusi.
1: Chiara, continua pure tu.
0: Continuiamo. E allora, buonasera, sono Marco da Pra. Il fatto che mancherà Malen deve portare a dosare un poco. Certo, è più facile perdere che vincere, ma la partita va giocata e vissuta intensamente. L'importante è non fare la figura fatta con la Lazio e con la stessa Roma l'anno scorso. Quindi questo sì, Marco ha ragione, l'importante è fare una bella figura. Questo è un po' quello che viene fuori dai vostri messaggi. La fiducia c'è comunque da parte dei tifosi. Allora, andiamo avanti. Arbitro Abisso e Pairetto al VAR, siamo a posto, ecco. Potremmo anche inviare a Roma la leva 2020, intanto è lo stesso, giocheremo in 11 contro 16, ce lo scrive Luca.
4: È un bel combo. Abisso, il Pairetto non lo sapevo che era al VAR.
2: Pairetto anch'io lo sapevo, ci mancava
1: Pairetto. Io mi

0: l'invitato a dire forse
1: il abisso è un bel combo,
0: una fisionomia dell'abito e basta, ho detto, perché poi se ci metto anche il carico, sai,
2: il carico con Pajaretto è piuttosto facile metterlo, abbiamo uno statistico tremendo.
1: Possiamo anche dire che è meglio che Abisso, che è un arbitro che, di cui abbiamo parlato prima, se lo ritroviamo con la Roma, che non magari col Venezia,
0: vediamo che lì venga un arbitro, può darsi che magari invece succede l'inverosimile e abita benissimo, speranza, dai, assolutamente. Chiara, vengo di nuovo.
3: Graziano,
0: dimmi pure.
3: Un suggerimento da parte di Diego, penso che sia interessante. Caro De Rossi, proviamo a giocare, perché se ci rintaniamo nella nostra metà campo ci impallinano pesantemente. Questo grande suggerimento da parte di
0: Diego. È chiaro, è normale, a inizio trasmissione abbiamo detto il valori tecnici sono nettamente diversi, su questo siamo perfettamente coscienti.
1: Bisogna vedere se sono loro che ti fanno rintanare nella tua, metà campo, non tanto
0: che potrebbe essere anche questo,
1: non vuoi rintanarti, il discorso è bisogna vedere come gioca
4: anche le scelte che farà De Rossi. Non credo che partiremo con la può essere, vediamo. Vedo che in settimana stanno presendo, per esempio, salendo le quotazioni di Vibe, perché giocatori particolarmente di corsa, di grinta, potrebbe esserci qualche ritocco.
0: Sicuramente sarà un sabato sera da batticuore, vero?
1: Da Genova. Ne abbiamo bisogno di tanti.
0: Allora, io ringrazio Dario Vassallo, ringrazio Domenico Ravenna, Giorgio Guerrello, ringrazio Chiara Ru. Chiara, grazie di tutto, sei stata fantastica come sempre.
3: Grazie come sempre, come ogni mercoledì, per seguirci insieme. Grazie.
0: Assolutamente sì, in regia c'è Andrea Beneggiamo e Mario Boccuni, naturalmente l'appuntamento è quello con Gradinata Nord mercoledì prossimo, ma il consiglio che vi do è quello di seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del Parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclopedonale del canale lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna

0: che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
1: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale lunense, dell'asta irriga.
0: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino embrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Già atteso senza bicicletta qui nella sede del canale lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cossani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. è lungo circa 26 km con una rete si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor tra virgolette spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto

0: fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
0: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
0: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra, è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono, allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta. Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine

0: vergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
0: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
0: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi
0: migliore.
1: L'esilio quanto
0: sì,
1: pare.
0: Esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
0: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto chiaramente.
0: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
0: No, perché?
1: Si parte?
0: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale, naturalmente. Un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermut. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
0: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
1: no, bisogna fare.
0: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
0: no,
1: te
0: le dosi
1: no.
0: Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
0: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia. La stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
0: Esatto, allora ho ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale. È venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
0: e quindi stroscia. si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermut dentro all'olio.
1: Okay.
0: Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermut e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia ad esempio con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone fa piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, lo fate per esempio con l'arancio, lo fate con l'acqua di fiori d'arancio, lo fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire, la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà realtà la strascia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutto.

0: tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: È talmente semplice che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare.

0: che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo così. È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari della domenica, nel pranzo, un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie. E per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola.
1: Che guai a scambiarle.
0: Perché no, la mia è la mia. E poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
2: Quanto
0: di
2: dura
0: questa
2: Barbara la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo, certo, 4 mesi comunque.
2: Okay. Ora questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa.
2: Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti? Mm. Mi aiuti a farle, a farle tutte. Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così, bravissima, poi da giri, fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
2: Occhietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io c'ho.
2: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
1: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
2: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
1: Certo. Con che scioltezza. Naturale.
2: Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia messo.
1: Sta nella forma.
2: Beh, la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
1: È un insulto.
2: Un po' di zucchero, bravissima.
1: Che
2: lì a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'ha fatta anche i bambini, e non osi immaginare, esatto, le opere d'arte confronto.
2: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
2: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo.
1: Prego. La mia sta al centro così.
2: Esatto.
1: Non ho confetto da niente. Bene, okay. Barbara.
2: Bene.
1: Grazie.
2: Questo è quanto. Chiudiamo
1: e accendiamo.
2: E accendiamo.
1: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo.
2: Bene, allora le strosce sono finite. Hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica! Sì. Ecco.

0: specie domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
3: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
4: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
5: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico in una zona Vico dei Garibaldi dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi, e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok.
1: Mia figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, all'Isolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente da che ne so io è praticamente esaurita, poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già?
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così ma sarebbe un po' complicato. Mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bello!

0: Questa, questa qua da cotta, Sara Bianca.
1: A Sara Bianca,
0: i mezzi.
1: Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
2: Mamma mia.
0: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
2: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, sì, la metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
2: Per quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
2: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto, esatto.
2: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, okay, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè da
2: sì,
0: da
2: tu te ne rendi conto se è una bella, sì, argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
2: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
2: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
2: sì,
0: e pronto per essere lavorato al tornio. Qua. E
2: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
0: Sì, sì, esatto, esatto.
2: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare...
2: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
0: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
2: cosa
0: tutta...
2: vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso? Facciamo,
2: sì,
0: una cosa così?
2: Sì.
0: Un'anfora magari?
2: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
2: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
2: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto. Cioè, oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
2: sì,
0: liberamente.
2: Si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
2: Perfetto.
0: Allora, ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
2: Acqua normale?
0: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
2: Ok, straccetto, sì, questo sennò inizia a mancare a conoscere i tuoi strumenti,
0: esatto,
2: di lavoro.
0: Esatto, che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
2: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
2: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
2: Bang.
0: Ok.
2: Questo è il rumore che
0: tanto,
2: si sente allora quando,
0: esatto, tanto rumore,
2: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
2: Ok. Qualche manata?
0: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
2: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
2: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa
0: proprio
2: più fatica, lo attacchi,
0: esatto,
2: al gomito,
0: proprio, esatto,
2: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone.
2: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
2: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
2: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto,
2: e con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
2: sì,
0: qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
2: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
0: esatto,
2: tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
2: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
2: okay,
0: verso la base.
2: Mamma mia.
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
2: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
2: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo,
0: esatto,
2: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
2: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
2: Diventa più una

0: esatto, e poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata...
0: E ora la sto riabbassando, cioè...
1: Perché dato una spessura?
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi sì. Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio. Uh-huh. E la centratura è ovviamente questa prima fase, in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok, poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto.
1: Per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Infatti lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
1: Era l'attrice...
0: Allora, Demi Moore
1: e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no.
1: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle. Purezza,
0: allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della pelle.
1: Okay.
0: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta
0: esatto.
1: Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: Tantissimi.
0: Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì, e aver... è troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Uh-huh. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto, visto, perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora? Col
2: metodo più tradizionale, ovvero la maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso riasciutto diventerebbe di questo colore.
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi mi spiegherai bene.
2: Esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario. È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna che sia ben...
2: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale, manuale, no? Perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma, ti piace?
2: Sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, vedrai che adesso... Adesso lo vedi che è bagnato, però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla.
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che avete visto, che si chiama biscotto, è poroso.
1: Okay.
2: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. Ed essendo porosa, permette, come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta, assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
2: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
2: No, perché altro, perché si attacca al forno.
1: Ah.
2: se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono, in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
2: Allora,

0: Posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
1: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma è uguale. Ah, ecco, l'ho
1: ecco, lasciata,
0: lasciata
1: dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio. Idrato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo, certo,
0: tutte le bricioline.
1: Va bene, va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè, tipo, verrà una cosa come... Queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è
0: esatto,
1: saltata,
0: esatto, esatto.
1: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
1: Ah,
0: andrà,
1: la pulisci?
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento. Con
1: sì,
0: del,
1: sì, certo, sono quindi, ad esempio i numerini oppure qualsiasi
0: esatto.
1: altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forze. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e
1: sì.
0: poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok. Facciamo un esempio ora senza
0: sì.
1: startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa.
0: Sì.
1: Ok, ti lascio il tempo. Recuperati tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo,
1: sì.
0: a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
1: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. Io per fare, adesso voglio fare una scritta, per cui
1: sì.
0: mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Ah, che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere,
0: eh?
1: A volte
0: sì.
1: sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando... C'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico. Voi.
0: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino. Ecco, ecco per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco. Così.
1: Tanto qua è ancora
0: esatto,
1: una traccia.
0: Esatto.
1: E allora,
0: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio,
0: questi
1: polveri
0: sì.
1: di colore come cobalto.
0: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale.
0: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
1: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per
0: esatto.
1: fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo... visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
0: certo,
1: perché
0: hai
1: dei colori
0: sì.
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono
0: sì,
1: polveri
0: sì, sì,
1: che
0: sì.
1: non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. Chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
1: sì.
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
1: uh-huh.
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che

0: il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti, proprio, non li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura. Dopodiché si deve raffreddare, e per intenderci, io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa,
0: esatto,
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette con l'aerografo, ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me.
1: Ok.
0: Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido, e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato, e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Un bel tempo. Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay, non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che
1: sì,
0: mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o
1: sì,
0: con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua. Ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: esatto,
1: scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il
1: sì,
0: numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... Chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche
2: addirittura una statua, che meraviglia,
0: sì,
2: brava.
0: Sì. Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore, e allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia,
1: okay,
0: si è rotta, e si ribella,
1: toglie,
0: ecco,
1: la freccia,
0: esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli.

0: Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose, quindi diciamo non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi, è più o meno simile a questo qua, che vediamo
0: la forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella,
1: ci hai fatto vedere insomma come si lavora e ci vuole tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e come dire, conoscenza anche. E anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì.
1: Vabbè, un insegnamento per la vita. In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da Menti.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno, i Capur,
1: che non nascono per l'attività che conosciamo oggi, certo. Che nascono sul mare, come tanti, alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capuro, le sorelle Capuro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, in via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale, e da lì parte la storia dei Capur, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice, con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto

0: incontra anche i luoghi che
1: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Cappuro, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47 anni diventa una specie di istituzione dei ricevimenti. Quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si diffonde in tanti luoghi. Ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio il Palazzo Pallavicini in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manì, ci sono i Cappuro che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi. Io ho cercato di raccontare prevalentemente questo.
0: È uno stile genovese,
1: però di grande livello, di grande apertura, bisogna stare dietro alle mode, penso alla cucina come è cambiata in questo tempo,
0: e
1: loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente da parte i primi eroici fondatori dei personaggi sempre significativi e importanti.
0: Oggi cosa è Cappuro?
1: Oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo, hanno fatto quindi un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia la location che le attività, e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città, e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari, perché hanno anche loro una storia di fedeltà, ma anche di capacità di
0: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Cappuro, un'altra famiglia da conoscere, e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Torna al santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto.

0: al porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
1: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
0: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
2: Dunque, grazie ai carabinieri è stata ritrovata questa icona, ma anche grazie alla Fondazione San Lorenzo, e saluto Enrico Vassallo, presidente della Fondazione San Lorenzo, che si occupa di gestire e governare questi beni che ruotano intorno alla nostra cattedrale.
3: Esattamente.
2: Avete contribuito,
3: abbiamo contribuito
2: al salvataggio. Ce la racconta?
3: Sì, certamente. Allora, l'immagine è sparita nel 1993 con l'allora parroco Don Luigi Molinari, e direi che è avvenuto quello che Don Luigi Molinari diceva e invocava alla fine di ogni funzione, cioè che la Madonna si facesse ritrovare, chiedeva alla Madonna di farsi ritrovare, perché potremmo chiamare l'inventor, cioè chi ha scoperto, l'ha ritrovata, era a visitare questa libreria che avete citato nel servizio, e si è sentito attirato da alcuni oggetti su una mensola, ha spostato un quadro e ha avvicinato questo oggetto
2: di dimensioni minime,
3: che è di dimensione minima, per 10 centimetri per 5 e più, meno di un centimetro di spessore, con la custodia, e quindi da lì l'interesse per questo oggetto ha fatto sì che venisse acquistato regolarmente, in buona fede, certo, ovviamente, perché non se ne conosceva né la provenienza né l'esistenza di questo furto, e grazie all'iscrizione che si trova nella scatolina che custodisce l'oggetto, ha iniziato le prime ricerche per capire di cosa si trattasse, e questa persona ci ha raccontato che è venuta a conoscenza del Garbo per la prima volta, non ne conosceva la storia, non ne conosceva neppure l'esistenza di questo piccolo santuario sopra Rivarolo, che conta un insediamento abitativo molto molto minimo, limitato, minimo. E, però subito, essendo il furto molto antico, non c'erano notizie di giornali o non veniva rappresentato questo furto sulle notizie trovate,
2: sì,
3: online.
2: Zero,
3: assolutamente. E quindi cosa fa? Cerca di capire di che materiale è fatto, e quindi contatta la dottoressa Martini, la conservatrice del Museo Diocesano, del museo che noi amministriamo e gestiamo per conto della Diocesi, e si fa consigliare una restauratrice per capire come poter studiare l'oggetto, ripulirlo, perché nonostante gli fosse stato venduto come un oggetto, un rifacimento in stile bizantino, aveva una certa convinzione che fosse piuttosto antico, piuttosto antico. Sicché si reca dalla dottoressa Olcese, la restauratrice, e chiede che l'oggetto venga smontato per poterlo pulire, esaminare in tutti i punti per vedere se c'è traccia di qualche altro riferimento, e anche la restauratrice prima è un po' non vuole aggredire questo oggetto perché è molto fragile, eccetera. Poi alla notte scrive una mail all'inventor e gli dice: sono riuscito ad aprirla, venga a vedere, venga a visionare. La scoperta all'interno non è diciamo risolutiva, perché si trova solo un'iscrizione cristologica sul lato, e sulla cassa d'argento che della piccola custodia c'erano delle iniziali in corsivo che ci ha insegnato la restauratrice essere tipiche di argentieri di quell'epoca, cioè del 300, non esistevano i marchi come oggi abbiamo, si scrivevano le iniziali e non sono
2: state... Una sorta di firma
3: di autenticità, certo, e quant'altro. E altro elemento che la restauratrice dice all'inventor, che è piuttosto importante ma sul momento non

0: non viene attenzionato è che è rotta, come tutti ormai oggi sappiamo, su un angolo, ma la rottura è successiva alla costruzione, alla produzione dell'oggetto artistico.
1: Come se qualcuno l'avesse spezzata.
0: Come se qualcuno l'avesse spezzata, ma nessuno in quel momento fa caso a questo dettaglio. Nel frattempo, sempre sull'online, quindi noi tanto ci lamentiamo dell'online, ma serve. La dottoressa Martini trova questo saggio del professor Clario Di Fabio, che racconta di un avorio genovese sparito anni prima.
1: Vedendo, appunto, vedevamo prima le immagini di questa delizia.
0: Di questo piccolo oggettino restaurato.
1: Certo.
0: E quindi racconta con i dettagli questo oggetto e racconta anche che potrebbe essere di avorio, ma siccome nessuno studioso l'ha visto, è un racconto tradizionale che sia di color avorio, in alcuni scritti c'è scritto, e quindi non era sicuro del materiale. E il materiale viene confermato dalla restauratrice, che è steatite pietra, una pietra morbida, però fino ad allora ancora l'inventor pensava che potesse essere un oggetto devozionale moderno, una sorta di souvenir per i devoti
1: finché
0: non legge attentamente il documento insieme al professor Sgarbi, allora sottosegretario di Stato, e sostanzialmente
1: al quale viene fatta vedere quando è venuto qua per la mostra su Rubens.
0: Era venuto il 12 gennaio per una conferenza Rubens sequestrato, poi dissequestrato, e anche lì l'onorevole Sgarbi si era divertito molto poi con i giornali, perché disse: io Sgarbi ho ritrovato una Madonna del Garbo, è incredibile.
1: E la riconosce
0: e ne conferma l'autenticità, l'antichità, diciamo, certo, che quello era ancora un po'. E però si organizza la restituzione, prima però mostriamola al professor Clario Di Fabio, che non l'aveva neanche lui mai vista, perché lui si recò al Garbo tante volte quando ebbe tra le mani le informazioni di questa Madonnina, ma non c'era.
1: E Di Fabio conferma anche lui.
0: Claro, Di Fabio conferma che l'oggetto è quello. La persona contatta l'allora sottosegretario di Stato, che quindi contatta direttamente i carabinieri. Abbiamo visto nel vostro servizio il maggiore Alessandro Caprio, che è intervenuto immediatamente, ha ricevuto l'oggetto, l'ha riconosciuto confrontandolo con la banca dati loro, e a quel punto poi sono passati, purtroppo per l'oggetto, 3 anni fino poi alla restituzione.
1: Al suo posto.
0: Oggi
1: cosa che
0: bisogna riportarlo al suo posto, anche perché la cosa che può essere affettuosa per un fedele, ma simpatica anche per un non fedele, questa Madonnina non ha viaggiato per case d'aste europee o per collezionisti, come accennava il Clario Di Fabio, ma è rimasta nella sua Valpolcevera.
1: Ancora una cosa volevo chiederle, dottor Passallo, ed è la storia. Questo non è che abbia un enorme valore artistico, ha un grandissimo valore di fede. Qual è la storia / leggenda della Madonnina del Garbo?
0: Allora, la storia.
1: Andate al Santuario del Garbo perché merita.
0: Sì.
1: È molto, molto, molto bello. Piccolo e bello, bello nella sua dimensione. Infatti, viene in questo libro, ve lo faccio vedere, in questo libro che si trova il Santuario della Madonna del Garbo, questo qua, c'è la storia di questi santuari definiti miniature.
0: Esatto.
1: Ai grandi. Ecco, com'è la storia della Madonna?
0: Allora, la storia della Madonna si annida in un tempo remoto, perché la prima data ufficiale che abbiamo di riferimento per il Santuario del Garbo è il 1365, quando compare una tassa applicata alla Chiesa del Garbo per aiutare e sovvenzionare l'allora Papa fuggito ad Avignone, scappato da Roma. E però questo gli studiosi hanno detto che fa pensare che l'insediamento del Garbo fosse già di una certa dimensione, perché non si applicava una tassa di questo tipo a una cappelletta piccola. Quindi il ritrovamento che adesso raccontiamo è sicuramente inquadrabile nei primi 50 anni del 1300. Quindi la storia è

0: che un ragazzino giocando a palla nel bosco perde la palla nel garbo di un 200 albero.
1: Praticamente.
0: Eh sì, esattamente.
1: Giocando a pallone nel 200.
0: Giocando a pallone questo però alcuni scrittori che abbiamo anche documenti all'Aberio dicono che tutto questo è corroborato ed è confermato dalla tradizione.
1: Quindi benissimo.
0: E quindi siamo a posto. Il garbo, che come sappiamo noi genovesi è il cavo del tronco. E si arrampica per cercare questo pallone, e con suo massimo stupore, invece del pallone, trova l'immagine che noi abbiamo oggi della Madonnina. La fa vedere ai ragazzi, ai colleghi, agli amici,
1: la mamma.
0: Sono tutti entusiasti. La mamma ovviamente gli fa un interrogatorio,
1: certo,
0: per paura di aver rubato da qualche parte. Sincerandosi della buona fede del figlio, lo ripone, le traduzioni dicono in un forziere, oppure in uno scrigno, oppure una specie di altarino domestico. Solo che il giorno dopo il bambino va a giocare a palla, la palla ricade nel garbo e ritrova l'immagine. Pensando di averne trovato una seconda, torna e invece a casa non c'è, la mamma la esamina, e così, come tante storie dei santuari liguri e non solo, tre volte succede.
1: Da lì poi parte
0: le visite di tante persone fedeli, la richiesta di fare una cappella, ma probabilmente un signorotto del luogo, perché sappiamo che poi ha avuto i soldi per costruire la custodia di argento con la parte frontale dorata, non si fida, crede che sia un oggetto contemporaneo, non antico, e ne spezza un angolo.
1: E da lì tutto nasce.
0: E questo signore qua viene preso da terribili dolori al braccio, finché termineranno solo quando lui presta giuramento, fa voto di ricostruire e ricoprire il danno fatto con l'oro. E quindi è qui che abbiamo la custodia, che è di un'epoca successiva rispetto alla Madonnina.
1: Insomma, una storia bella, affascinante, da seguire, da andare a vedere al garbo, e una storia di Madonne d'artisti, no? In fondo, come ce ne sono tante a Genova. Allora, per chiudere questa puntata, abbiamo messo insieme un po' di meravigliose Madonne genovesi.
0: Molto bene.
1: Grazie Enrico Vassallo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato.
2: Siamo nel cuore della Volpi storica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico dipinto di Bernardo Strozzi, la Madonna dei Marinai.
3: Nella chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha? Una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo, e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
2: In San Carlo c'è la Madonna della Fortuna. Secondo la tradizione, questa statua, a cui è legata una leggenda popolare, era la pulena di una nave irlandese naufragata a causa di una terribile tempesta che aveva sconvolto il porto il 17 gennaio 1636. Recuperata da due abitanti del borgo di Pré, fu deposta inizialmente in un magazzino. Alla statua fu attribuito il salvataggio miracoloso di una bambina precipitata da una finestra di quello stesso edificio dove l'avevano messa. Il prodigio fu confermato dal Papa Urbano VIII e la statua alla quale fu dato il nome di Nostra Signora della

0: La fortuna fu solennemente incoronata il 17 gennaio del 1637, primo anniversario del naufragio.
1: La Madonnetta, forse non tutti lo sanno, è una copia bellissima della Madonna di Trapani, patrona di marinai,

Una bellissima relazione circostanziata di questo viaggio drammatico con due tempeste, una all'isola di Ventotene tra Ischia e Ponza, la seconda all'Argentario presso Porto Ercole e poi infine l'arrivo a Genova. Erano partiti il 22 ottobre 1686 e sono giunti qui a Genova il 29 ottobre, quindi sabato prossimo sono proprio 330 anni.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassineschi, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che ha dato anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Altrimenti, ecco,
0: pure.
1: Questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ripido. Ore. Partiamo allora.
1: Dai, andiamo.
0: Dai, una piccola pausa. E quindi ci si addentra
1: di qua,
0: in mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che

0: nascondono vigliette curiose magari che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'800, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non mettevano le tombe nel pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle.
0: Quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Ok.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino.
0: È giusto.
1: Dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto connesso.
0: È tutto connesso.
1: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
0: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case che ci piace anche scoprire.
1: Abbiamo lasciato
0: questa passeggiata.
1: La zona di Via Romana di Quinto.
0: Qua sotto cosa c'è?
1: È il cavalcavia che ci porta di là. È il taglio di Corso Europa.
0: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
1: Sì, sì.
0: Che forte.
1: Dall'altra parte c'è il Monastero della Visitazione.
0: Ah, che è un altro punto di interesse.
1: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato, sembra la chiglia della nave rovesciata.
0: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondo nei vari quartieri di Genova.
1: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
0: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebugiun.
1: Sì.
0: No, magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
1: Qua è inquinato,
0: è
1: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
0: Sì. È la stagione questa?
1: Si potrebbe ricominciare a trovarlo. È anche un bello tenero, perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
0: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il cimitero.
1: I cipressi del cimitero.
0: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico, sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica.
1: Sì, è tutelato, siamo
0: curiosiamo dentro.
1: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
0: Ecco, ma dici che... di solito aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
1: sì, non
0: giovedì,
1: più.
0: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
1: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
0: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
1: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
0: Nella cresa, nelle scalette,
1: guarda,
0: diciamo.
1: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ma bello questo qua, il sistema d'allerta.
0: Ah, ecco, quindi sì. Anche i cimiteri chiusi,
1: sì, sì.
0: E quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
1: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello simbolico...
0: Scusa, vedo che Francesco
1: belle.
0: Sta inquadrando,
1: sì, sì.
0: Le galline che
1: voglio
0: incontriamo che in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata, anche il muro.

0: è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
1: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale,
0: che
1: riunisce.
0: Che...
1: Poi c'è un motivo molto più pragmatico: le radici vanno giù dritte, non disturbano.
0: Non disturbano le tombe.
1: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
0: Ho capito.
1: Quindi,
0: vedete che c'è un motivo anche,
1: perché
0: i cipressi vengano piantati vicino ai cimiteri.
1: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano. È logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
0: Perché è il santo dei...
1: Che tu protegge, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona, a orti, a giardini, a coltivi.
0: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà quanti anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno sui rami.
0: Senza che cadano.
1: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
0: Forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
0: Che bello.
1: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella. Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
0: Vero.
1: Ti ricordi quello?
0: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la Rivisitazione.
1: La
0: Visitazione.
1: Sì.
0: E invece noi proseguiamo da questo lato.
1: Da questa parte.
0: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però... ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
1: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
0: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
1: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto la pioggia.
0: Oggi
1: però
0: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
1: dopo
0: a mostrare.
1: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella, basta tenerli un po' tutelati e
0: tenerli d'occhio, non
1: tenerli
0: si sale
1: d'occhio.
0: Tantissimo
1: no, il primo no. Si incontra dopo pochi minuti.
0: Ok,
1: adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
0: Sì.
1: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: Le pozze.
1: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
0: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
1: Non senti neanche più rumore.
0: Sì.
1: È vero.
0: Non si sente più rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
1: Silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
0: Sì.
1: Vado?
0: Sì, vai,
1: posso?
0: Vai.
1: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
0: Sì.
1: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
0: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
1: sempre
0: giriamo
1: verde,
0: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
1: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa, e inoltre fa i frutti più volte

0: l'anno e per gli uccellini è fantastico. Ah. Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto, no, le canne
0: foglie,
1: sono in piedi.
0: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche, bella. Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora
0: il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto. Vabbè.
0: E è facilissimo, basta mettere il nocciolo
1: e qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda,
1: che c'è
0: bello.
1: Il ponte, sotto c'è il rio San Pietro, sì, che sì. Scorre, c'è anche un po' d'acqua,
0: sì.
1: E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello,
1: veramente,
0: vero?
1: Se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Quinto. Sì, va bene, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero, pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una
1: insomma,
0: delle
1: beh,
0: priorità sicuramente, sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di
1: poi
0: Genova che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa, possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino, sì.
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo, ci
1: Guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però
0: questo punto.

0: come gonfio,
1: sì, c'è un po'
0: come
1: di...
0: gonfio il muro a secco che
1: però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia.
1: Guarda che roccia
0: base.
1: Che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh guarda, ma che brava guida che sono.
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Le chiamo le cose. Li si può far vedere. Dillo che non ci eravamo messe d'accordo.
0: No, non siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo.
0: No.
1: Sì, sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo.
0: È vero.
1: E questo è, è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
0: Incredibile. E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato
1: sì.
0: Per fare il muro a secco.
1: Quindi già per un bimbo di arrivare, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: sì, però
1: prendi l'impronta, il calco, poi fai...
0: Che bello, quante cose si
1: allora, si chiamavano
0: fare.
1: Elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: Ah, e qua siamo nella parte...
1: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua, si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
0: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
1: Sì, mi raccomando... Non una giornata piovosa
0: come oggi, perché
1: sennò si scivola. Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
0: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Ma quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro
1: c'è
0: laghetto.
1: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
0: che va a Montemoro.
1: Bravissima.
0: Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
1: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
0: Giusto,
1: prima di portarle,
0: che è la cosa
1: poi
0: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
1: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
0: Strappabraghe, attenzione.
1: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda, guarda.
0: Ah,
1: anche le foglie hanno tutti questi...
0: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
1: no,
0: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente mangiare, ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
1: stanno maturando.
0: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
1: Che peccato.
0: Sì.
1: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
0: E qua vedete il mare, vi ho detto
1: bello,
0: che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa,
0: sì,
1: magari vi faccio vedere fino
0: sì, facciamo
1: in fondo.
0: Ancora, arriviamo
1: perché
0: fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si possa venire,
1: è vero, magari
0: sono passeggiate
1: con un po' d'attenzione,
0: proprio belle in primavera quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che lì

0: Francesco,
1: ma
0: guarda che
1: qualità,
0: meraviglia.
1: Qua sono
0: abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come questa annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo
1: detto,
0: sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua va il suo a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita.
1: Una
0: inferiore.
1: Giungla questa.
0: Una giungla questa.
1: A me per il Prebugiun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere.
0: Magari vabbè, poi il Prebugiun si può anche mangiare.
1: Sì,
0: è
1: però
0: un'insalata
1: magari,
0: composta
1: sai,
0: da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due
1: bene.
0: Passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo, non lo so raccontare.
1: Però, allora, praticamente Jean Barré è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne, si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con de Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700,
0: okay.
1: Direi. Sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché non so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Sì.
0: Bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi. Belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate comunque gli scorci sono veramente
1: che
0: molto
1: belli.
0: Molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie Francesco Righi per le immagini.

Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta: materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm,

0: 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Se ricevessi oggi una multa con lo stemma del comune e il logo PagoPa, la pagheresti subito? L'avviso sembra autentico, ci sono il numero della pratica, la targa dell'automobile, l'importo da pagare e una scadenza molto vicina. Il messaggio avverte che se non paghi entro poche ore, la cifra aumenterà. Tutto sembra costruito per comunicare una cosa: non perdere tempo. Ed è proprio questo il primo segnale da osservare. Le false richieste di pagamento fanno leva sull'urgenza e sull'ansia. Non vogliono lasciarci il tempo di verificare. Vogliono portarci rapidamente sul link indicato. La pagina che si apre può assomigliare in un modo impressionante ad un sito istituzionale. Colori, caratteri, stemmi e pulsanti possono essere copiati quasi perfettamente. Ma un logo non certifica l'identità di un sito e neppure il piccolo lucchetto vicino all'indirizzo è una garanzia assoluta. Il lucchetto indica che la connessione è cifrata, non che dietro quella pagina ci sia davvero un ente pubblico. La prima cosa da chiarire è che PagoPa è la piattaforma utilizzata per effettuare il pagamento. La richiesta nasce invece da un ente creditore, per esempio un comune, una regione o un'altra amministrazione. PagoPa precisa di non inviare direttamente email che chiedono di pagare con urgenza a suo nome. Ma come possiamo verificare un avviso? Non partiamo dal collegamento contenuto nel messaggio. Piuttosto apriamo il browser e raggiungiamo autonomamente il sito ufficiale dell'ente. In alternativa, utilizziamo un'app o un canale di pagamento che conosciamo già. A quel punto, controlliamo se la pratica esiste davvero, se l'importo corrisponde e se il codice dell'avviso viene riconosciuto. Osserviamo anche l'indirizzo del sito, perché la presenza della parola PagoPa all'interno di un dominio non significa che quel dominio sia ufficiale. Basta aggiungere una parola, cambiare una lettera o utilizzare un trattino per creare un indirizzo ingannevole. E se abbiamo ancora un dubbio, contattiamo piuttosto l'ente utilizzando un numero cercato sul suo sito ufficiale, non quello scritto nel messaggio ricevuto. Una multa autentica può aspettare qualche minuto di verifica. Una truffa, invece, cerca sempre di impedirci di pensare. Prima di pagare, quindi, non chiederti soltanto se l'avviso sembra vero, chiediti se hai verificato che lo sia. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
6: Buonasera e ben trovati. Insomma, lo vedete già dalle immagini, Silvia Sales, sindaco di Genova, è pronta per dialogare con il collega Formigli per presentare soprattutto il suo nuovo

0: nuovo lavoro, l'ultimo libro che ha fatto per raccontare un po' quella che è stata la sua storia, ma soprattutto, ed è qui che sono scattate anche qualche polemica, naturalmente polemica politica, perché insomma questo libro racconta anche quello che è il suo pensiero per quella che potrebbe essere l'Italia del domani, quindi qualcuno ha visto naturalmente qualcosa di particolare, perché è particolare sicuramente che un sindaco parli del futuro della nazione. Allora andiamo tanto a vedere già se, vedo già che Salis sta già dialogando con Formigli, allora vediamo se c'è già l'audio, così sentiamo questa chiacchierata.
1: E cosa può fare un governo?
2: Buonasera, grazie, sono straordinariamente emozionata di vedervi qui così tante, così tanti, grazie. Beh, innanzitutto sono in contatto proprio in queste ore, in questi minuti prima di venire qui con i commissari che stanno lavorando per una soluzione per lo stabilimento di Genova, e ho appena parlato con Armando Palombo che mi ha riportato ovviamente la fretta che hanno di trovare una soluzione, perché ogni giorno che loro non lavorano sono più di 100 euro in meno nella busta paga, e quindi è importante che una soluzione, se deve arrivare tra oggi e domani, arrivi oggi piuttosto che domani, e quindi questa è la richiesta che facciamo ovviamente al governo, ma è una richiesta del tutto ragionevole, perché è uno stabilimento che può lavorare e che ha bisogno solo dell'approvvigionamento di materia prima, e questo stiamo chiedendo e questo speriamo di riuscire ad avere nelle prossime ore, si spera stasera.
3: Bene, faremo un percorso, no, attraverso il libro che io ovviamente ho letto. La cosa che devo dire, insomma, sono varie cose che poi toccheremo, c'è una cosa che mi ha colpito, anche diciamo colpito personalmente, perché ho avuto lo stesso tipo di legame, che è il rapporto con suo padre. E ha dato a Eugenio, a suo figlio, lo stesso nome di suo padre, il libro è dedicato ai suoi Eugenio, e un padre operaio, comunista, una persona del popolo, insomma, uno fatto il guardiano di Villa Gentile del campo di atletica di Genova. Ecco, qual è l'insegnamento che le ha lasciato il padre operaio comunista? Il principale insegnamento?
2: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano, e lavorano onestamente, e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, e questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto, e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita. Ecco, questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo, che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
3: Ecco, ma lei ha detto che ha sempre amato la politica, ha sempre masticato politica. Delle sue idee comuniste, lei che cosa pensava e che cosa pensa? E oggi lei, nel campo della sinistra, se si vede nel campo della sinistra, come si definirebbe?
2: Ma io sono progressista, che non vuol dire essere moderata, c'è una grande confusione su questi termini, perché poi vorrebbero tutti appiopparmi questa giacca della moderata. Io non sono moderata, quando c'è da fare a dire cose di sinistra di certo non mi tiro indietro, però è chiaro, c'è bisogno di un approccio progressista alla società, c'è bisogno della capacità di parlare con tutti i mondi, dall'impresa all'industria, a difendere gli operai, a sostenere le famiglie, i diritti. Vedo una splendida donna che sta allattando, grazie per essere qua. E questo. Poi è chiaro, ci sono dei valori che ha difeso mio padre e tutti i suoi compagni, che in questo momento

0: non sono più in questo tempo, non so se dire se per fortuna o purtroppo, non sono più, e noi spesso discutevamo su questo, no? Chiaramente l'approccio comunista è un approccio molto radicale. Però detto questo, il principio che deve ispirare secondo me una persona progressista è, quando prende una decisione, è: va a vantaggio dei pochi o dei molti? Se la risposta è dei pochi, è una decisione sbagliata. È questo il principio che ci deve animare politicamente, che poi è un principio semplice ma applicato a tutto porta a delle decisioni spesso che sono rivoluzionarie per la società nella quale viviamo.
1: Ho visto che lei appunto un po' appunto si... non le piace essere definita moderata, in realtà lei è stata definita una moderata nel campo, diciamo, nel campo largo dell'opposizione. C'è chi la definisce renziana, chi la definisce renziana non lo fa in modo benevolo normalmente, diciamo, no? Insomma, nel senso, lo fa come per dire: non ci possiamo fidare di lei in qualche maniera, no? Lei, se si sentisse appunto quando si sente definire renziana, come reagisce?
0: Allora, innanzitutto voglio dire che chi dice che non si può fidare di me, mi spiace, l'importante è che si fidi la mia città di me, poi se gli altri non si fidano, insomma, pazienza. Detto questo, anche voglio essere molto onesta, qui ci sono tante persone del Partito Democratico, le vedo intorno a me, tanti assessori, il periodo renziano ha portato un uomo di 39 anni a essere presidente del Consiglio, il Partito Democratico al 40%, quindi chiaramente ha fatto poi dei grossi errori nel suo percorso, errori che lui stesso non nasconde, però ecco, anche sminuire così tanto i percorsi degli altri non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuna parte del nostro campo progressista, anche perché ricordiamoci che per vincere le elezioni non è che si può dire non si vince al centro, non si vince a sinistra, non si vince sopra, non si vince sotto, si vince da per tutto, bisogna stare insieme come abbiamo fatto a Genova, perché se a Genova qualcuno fosse mancato all'alleanza non avremmo vinto il primo turno, e poi quando va il secondo turno non si sa cosa succede. Quindi quello che ho chiesto prima di candidarmi è stato: mi candido solo se ci siamo tutti, da Azione, vedo Cristina Lodi, a tutti i partiti, fino ad arrivare ai 5 Stelle AVS, perché sennò l'unico refrain che avrà la destra durante la campagna elettorale sarà che noi non ci presentiamo uniti alle elezioni, e non avendo quel refrain hanno usato poi degli argomenti abbastanza deprimente durante la campagna elettorale, quindi se noi leviamo quell'argomento non ne rimangono tantissimi poi.
1: Allora, ripartiamo un attimo però dall'inizio, dalle basi, e la base è: io stasera qui chi sto intervistando? La sindaca di Genova, l'astro nascente del centrosinistra, un ancora potenziale candidato premier del campo largo, chi ho qui davanti a me?
0: La sindaca di Genova, orgogliosamente anche. Poi, non credo che ci sia niente di male proprio per aiutare il centrosinistra a diventare una personalità nel tempo, avrò bisogno di tempo, io un anno e poco più che sono la vostra sindaca. Non c'è niente di male a diventare una voce rilevante che può sostenere il centrosinistra, ma qual è il problema? Il punto è: qual è il tuo impegno? Il mio impegno, come vedete, è quotidianamente in questa città, e devo dire che i sindaci in generale possono veramente dare una grossa mano, ma non per il partito dei sindaci, che secondo me è un'idea completamente superata, che comunque è un'idea che, come posso dire, mette i sindaci in una piccola parte, ma per quello che rappresentano i sindaci, cioè un campo progressista che vince nelle città più importanti d'Italia e che le governa a fronte della miriade di problemi che abbiamo e gestendo una scarsità di risorse continua e crescente. Ecco, come avete visto ieri è venuto il ministro Piantedosi, quindi anche la possibilità e la capacità di poter parlare tra forze politiche diverse, ma nell'interesse di questa città. E questo credo che sia la chiave che fa dei sindaci poi delle figure politiche interessanti.
1: Senta sindaca, prima della vittoria elettorale del 2022 esce l'autobiografia Io sono Giorgio, politiche del 2027 esce È già domani, è una coincidenza?
0: Sì. Non ci avevo mai pensato, la ringrazio.
1: Silvia almeno.
0: No, ma anche perché lo sapete, mi sembrava sottovalutarvi, ecco. Diciamo.
1: Quindi è una coincidenza, no? Nel senso che è chiaro che chi vede in questo libro un proporsi, diciamo, sulla ribalta nazionale, lei lo ha anche detto, no? Giustamente l'ha detto, è inutile, cioè non bisogna fare neanche i finti, uno ha bisogno di tempo, ma la sua proiezione su una scala nazionale è in qualche maniera.

0: Era pericolo. Noi non possiamo semplicemente dire che questo è il libro di un sindaco di Genova che non si pensa un giorno da un'altra parte, e appunto questo lo dobbiamo, lo non possiamo evitare di pensarlo, no?
1: Beh, chiunque ha la legittima aspirazione di poter fare un percorso, vorrei invitare una città a avere un sindaco rilevante per le stanze che si portano avanti con il governo, quanto sia importante essere mediaticamente rilevante, perché poi la tua voce, quando parli dell'ex Silva, quando parli di Ericsson, quando parli delle vertenze, la sicurezza in città, come abbiamo visto ieri, essere un sindaco credibile e rilevante dà potere alla città, non bisogna sfuggire a quel tipo di rilevanza, non c'è niente di male in quello, perché quello merita questa città.
0: E allora vediamo un attimo, intanto quindi sgombriamo il campo, lei l'ha detto più volte, però vorrei che lo ripetesse e lo articolasse stasera. Lei conferma che non si candiderà alle primarie del campo largo?
1: Ma io spero che non le facciano, non so, dirò che va bene, lo sappiamo. Spero che non si buttino in questa avventura, però mi dovete pare darmi atto che l'ho detto dal minuto
0: uno. No, lei l'ha sempre detto, ma mi pare abbastanza chiaro che la segretaria del Partito Democratico in particolare alle primarie.
1: Lei ci vuole andare perché ha la legittima convinzione di vincerle e di potersi candidare per fare la Presidente del Consiglio, e credo che dopo tutto questo tempo alla guida del Movimento di dover pensare di farle, io esprimo il mio parere, che è diverso da quello degli altri, ma sono anche in una posizione esterna, quindi non
0: siamo
1: sono
0: già nelle primarie in qualche maniera,
1: sì.
0: Nel senso che è lo spettacolo che lei vede, che spettacolo è?
1: Diciamo che i nostri elettori si meriterebbero un po' di più, questo lo dico perché sono stoici nel difendere un campo che spesso fa fatica a stare insieme, non qua a Genova, che infatti ci ha portato la vittoria al primo turno. Non è facile stare insieme, non è scontato, ovviamente non devo raccontare a nessuno, ma sarei bugiarda e comunque sarebbe anche stupido dirvi che non ci sono differenze e all'interno della nostra maggioranza non le dobbiamo comporre. L'alternativa è perdere ed essere irrilevanti, quindi io preferisco faticare insieme alle mie compagne e compagni di avventura in questo governo della città, ma stare al governo e incidere sulle scelte, se no potremmo ognuno dire la nostra, dirla anche forte, dirla in modo però all'opposizione. E
0: diciamo che la cosa che la colpisce di più in negativo, sappiamo davvero che le forze, diciamo, in fondo alla fine diciamo anche la verità, la complessità è una caratteristica della sinistra, no? Cioè la difficoltà di semplificare, però
1: ridono tutti perché
0: ridono, però
1: lo sappiamo.
0: Però ragazzi, la complessità è anche una cosa buona, è anche una cosa nobile, nel senso che poi le risposte sincere, le risposte vere non sono mai troppo semplici, le questioni da risolvere non sono mai bianche o nere, no? Il problema è restituire con un linguaggio semplice ciò che è complesso, e questo era il ruolo storico della sinistra,
1: sì.
0: Quando andavano a leggere l'unità ai contadini era questo, cioè di nota che spesso erano analfabeti negli anni 50, e questo era, no? Spiegare concetti complessi alle, sì, persone perché potessero prendere coscienza, quindi non c'è niente di strano nella complessità, quindi che la sinistra abbia anche anime diverse avviene in tutto il mondo. C'è però qualcosa che secondo lei ha proprio invece il sapore dello sfregio, nel senso dello spreco, del rigore calciato fuori a porta vuota? C'è qualcosa che la sinistra veramente dovrebbe evitare di fare? Non so, parlo, le do dei temi, la guerra per esempio, l'Ucraina, le tasse. C'è qualcosa che la fa, che lei quando legge la mattina magari i giornali e vede un po' di queste risse, di questi battibecchi tra Conte e Schlein per esempio, e dice ma questa cosa non la si poteva evitare, non la si può decidere magari dopo?
1: Sono molto onesta, non tutte le decisioni che ho preso in questo anno e mezzo sono decisioni che io avrei preso nel modo in cui le abbiamo prese alla fine, non ne faccio mistero, tante volte mi hanno convinto a cambiare idea, tante volte la maggioranza si è espressa diversamente da quello che io pensavo personalmente, tante altre volte ero completamente in linea, anzi ho proposto io ed è andata avanti. è il protagonismo personale che rovina il campo progressista, è il voler differenziarsi.

0: sì per avere il titolo sul giornale. Questo non si deve fare. Bisogna trovare sempre una sintesi, o meglio, prima di parlare bisogna pensare: ma quello che sto dicendo ci aiuterà a vincere le elezioni oppure complica ulteriormente il dibattito di domani? Ecco, questo credo che sia la domanda che ci dobbiamo fare. Credo che sia questa. Ogni volta che ci esprimiamo, chiederci questo.
1: Ecco, lei ha detto: spero tanto che non ci siano le primarie, anche appunto se l'aria sembra andare in quel verso lì, però ha anche detto comunque che non vede le condizioni perché sia lei un'eventuale candidata premier se non si sfidassero Conte e Schlein. Non vede le condizioni perché?
0: Ma perché io, come vede, sono nella mia città e faccio la sindaca di Genova, non vedo le condizioni per questo motivo. E poi perché fondamentalmente ognuno fa il proprio lavoro e il proprio percorso. Io non ho un partito, non faccio parte di nessun partito, sono la sindaca di questa città e questo è il lavoro che faccio. Poi è chiaro, se mi chiedono cosa farò per sostenere il campo progressista, tutto quello che è necessario, andrò a sostenere le nostre istanze in televisione, lo farò sui giornali, lo farò dando il mio contributo e dicendo quello che secondo me ci unisce, quello che secondo me potremmo fare bene e quello, rispetto a quello che non è stato fatto in questi anni, ad esempio. Quindi questo è quello che noi tutti dobbiamo fare, ma credo che sarò in ottima compagnia degli altri sindaci. Credo che si voterà prima delle prossime elezioni amministrative, perché alle prossime elezioni amministrative il centrosinistra farà una grande figura.
1: Quindi lei dice che si voterà per le politiche prima?
0: Beh, votare dopo che sono andate città dove siamo obiettivamente molto forti.
1: Quindi immagino che il Campolargo si debba anche sbrigare, insomma, a trovare la quadra, no?
0: Sì, ma
1: c'è una terza ipotesi in questo scenario politico: le primarie, lei non partecipa, il terzo uomo, terza donna in questo caso, lei non vede le condizioni. C'è una terza ipotesi che le faccio, che lei possa essere la leader di un partito di centrosinistra progressista moderato che mette assieme più uno, quindi Ruffini, Gabrielli, Italia Viva, più Europa, cioè che ci sia insomma quello che si chiede da una certa parte della sinistra, cioè ci sia un centro che però sia, diciamo, corposo e che abbia un volto simbolo che possa, e questo coniugherebbe la sua attività da sindaco con un'attività politica nazionale.
0: Ma la domanda principale che ci dobbiamo fare è: ma questi ci vogliono stare insieme? Perché qua nasce un partito a settimana, io non lo so se al centro vogliono stare insieme, obiettivamente non so neanche se l'elettorato percepisce le differenze tra tutte le proposte che ci sono, quindi io dovrei fare praticamente la copertina di un gruppo di persone che non ho ancora capito se vogliono stare insieme. Ma non è questo il punto, non è questo. Io ricordo sempre una grandissima imitazione di Guzzanti, di Bertinotti, dove diceva: il nostro povera, molto lunga, però il concetto principale era: il nostro obiettivo è scinderci fino all'irrilevanza, così almeno poi saremo dei piccolissimi partiti finché poi alla fine...
1: E questo sarebbe invece un accorpamento, si potrebbe pensare, no? Lei se lo augura almeno, no?
0: Ma
1: cioè,
0: io,
1: si augura
0: certo
1: che ci sia, diciamo, un processo inverso a questo della frammentazione,
0: sì.
1: No?
0: Ma lei, che è un grande giornalista e sa bene di cosa stiamo parlando, quello che sta succedendo in questi mesi le dà l'idea che stiamo andando verso un accorpamento?
1: No, a me dà l'idea che rivincerà la destra, però questa è la mia, diciamo, è la mia impressione se la situazione continua così, cioè se voi insomma, lei non è dentro le stanze, non fa i giochi, devo dire, lo ha detto lei più volte, non mi pare che sia particolarmente consultata in questo momento per le mosse.
0: No, ma non è che
1: del campo largo,
0: nel senso,
1: insomma,
0: va bene,
1: no?
0: No.
1: Sì, tutto sommato è quasi meglio, sa, le dico, lo scenario adesso è molto grave, per questo io mi immagino che qualcosa debba succedere, a parte le battute, che si debba mettere in moto un meccanismo nella parte moderata del centro-sinistra, anche se la Schlein per esempio dice che al centro non si vince, no? Ecco, questa è un'altra grande questione. Bisogna essere più radicali, bisogna essere più inclusivi, lo so, è un po' un sudoku questo, sono anche un po' parole, però la sua sensazione qual è?
0: Non lo so, io faccio un'analisi, essendo principalmente un'elettrice del Partito Democratico, di quello che è successo negli anni. È un Partito Democratico

0: quando poi ha perso le anime più centriste ha perso anche voti. Questo è un'analisi abbastanza chiara nel senso di come si è mosso l'elettorato del Partito Democratico, un partito che ha toccato una punta storica, per carità, unica in quel momento, ma comunque del 40%, che è incredibile. Lo ha fatto quando dentro di sé riusciva a contenere, non diciamo facilmente, ma contenere anche tutta una serie di realtà politiche che poi sono uscite. Se noi facciamo diciamo un'analisi di alcuni, di quasi tutti i partiti di centro-sinistra, sono quasi tutti composti da persone che erano del Partito Democratico o che sono state nell'area del Partito Democratico. Quindi anche questa è una riflessione da fare. Poi è legittimo che Elly dica questo e lo pensi, perché il suo posizionamento è molto a sinistra, è un posizionamento radicale, ha preso un Partito Democratico che era in grossa difficoltà, gli ha dato un'identità sicuramente più di sinistra, quindi questa è la sua linea ed è giusto che il segretario esprima la sua linea, però se io faccio un'analisi di quello che è successo negli anni, il Partito Democratico ha avuto delle percentuali altissime quando esprimeva... Sì, perché poi a sinistra ce ne sono di partiti. C'è US, ci sono i 5 Stelle che hanno posizioni molto radicali, quindi chiaramente voglio dire, poi il bacino elettorale è quello, non è che ma al di là, perché sennò poi ci perdiamo, al di là di essere più di centro, più di sinistra, baricentro più a destra, più a sinistra, è la capacità di parlare alle persone, perché poi c'è tutto un elettorato che non è che ha una collocazione così precisa, è progressista, è un elettorato che rifiuta certi toni, rifiuta certe dinamiche, rifiuta certe logiche e quindi si riconosce di più in un campo progressista, ma non ti saprebbe rispondere su quanto a sinistra è o quanto a centro.
1: Si aspetta il cambiamento.
0: Si aspetta la speranza, alla quale devono seguire i fatti.
1: Senta, vorrei tornare un po' alla... perché il libro è interessante, il percorso, lei lo rifà tutto questo percorso. Intanto c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi ha fatto riflettere, no? Io che non sono per niente atletico, ma cioè lei racconta a un certo punto, dopo un infortunio, una pubalgia, a un certo punto lei deve smettere. E la cosa interessante che dice è che uno smette di essere atleta istantaneamente. Cioè lei dice, se io dovessi fare ora un lancio col martello, non un bel lancio, un lancio, non riuscirei più a lanciarlo. È come se il corpo ritornasse a parlare, perdesse la lingua, quella lingua lì, no? E tornasse, diventasse, cambiasse radicalmente. Lei, come donna sportiva, atletica, eccetera, eccetera, come ha vissuto la fine di questa cosa qua?
0: Ma intanto voglio salutare il mio allenatore che è lì e mi ha sopportato tanti anni. Essere atleti è un grande privilegio ed è un sogno, se tu l'hai sognato quando eri piccola, di fare le Olimpiadi, quindi arrivare a essere in nazionale è un sogno che si realizza. Però a differenza degli altri lavori, faccio un esempio, sei un farmacista, sei un avvocato, finché eserciti hai quella capacità, se stai 2 mesi a casa o un anno a casa rimani sempre capace di fare il lavoro che sapevi fare. L'atleta si identifica col proprio lavoro, identifica se stessa con i propri risultati e quando smette non è più quella cosa lì, cioè da un giorno all'altro tu non sei più un atleta, sei un ex atleta, non sei un atleta che magari un giorno rinizierà, quel capitolo della tua vita è finito per sempre e questa è una cosa difficile da accettare perché di solito corrisponde con l'entrata nel mondo diciamo degli adulti, perché poi un'altra caratteristica incredibile degli atleti di alto livello è che fanno la stessa identica vita da quando hanno 15 anni finché non smettono, nel mio caso a 30, quindi la tua percezione del passare del tempo non esiste, perché intorno a te arrivano persone sempre più giovani, la nazionale cambia, tu nel frattempo cresci, arrivano ai 25 anni, arrivano quelli di 18, ne hai 28, hai vicino quelli di 25 e praticamente alla fine smetti e da un giorno all'altro sei insieme alle altre persone, quelle che si sono laureate a 24 anni, quelle che magari si sono già sposate, che hanno già dei figli, che hanno già una loro casa, tu sei stato in raduno con la nazionale, hai girato tutto il mondo, hai avuto una vita fantastica, devo dire la verità, eccezionale, emozionante e di grande ispirazione. Poi per me rappresentare l'Italia nel mondo era qualcosa, come penso per tutti gli atleti, un orgoglio immenso. E poi da un giorno all'altro è finita e sei un'altra cosa e devi capire cosa.
1: E tu sei lei.

era a un certo punto cerca la strada, e una cosa che non sapevo che lei insomma mirava a poi una carriera diciamo dentro le organizzazioni sportive, però lei punta a fare la presidente del CONI. Ora noi siamo diventati tutti dei grandi esperti di Giovanni Malagò, chi più o meno insomma.

0: e prima di tutto è uno dei più grandi esperti italiani in pubbliche relazioni. Però ecco, quello che mi ha insegnato questo percorso è stare dentro un'istituzione, rappresentarla e cercare di rappresentarla al meglio qualsiasi cosa succeda intorno.
1: Anche immagino però capire che come è fatto un sistema e capire quali sono le cose che dovrebbero essere cambiate.
0: Sì, anche
1: tanto oggi in Italia noi pensiamo a Malagò sicuramente come un uomo di grande qualità e di grande esperienza, ma anche l'incarnazione di un sistema, no? Che poi nel bene e nel male è il sistema dell'Italia che raccontava lei prima, cioè dei maschi che stanno al potere, che si conoscono tutti tra di loro, no? Immagino che lei si sia sentita in qualche maniera un po' corpo estraneo, no?
0: Sì, ma totalmente, per molto tempo. Però devo dire la verità, sicuramente lui come altri sono espressione di quel mondo, però intanto lui come vicario ha scelto una donna di 35 anni. Io poi a pochi mesi dalle elezioni del CONI ho ricevuto la proposta a Genova e quindi ho cambiato strada. Non so se sarei mai diventata presidente del CONI, dico la verità, però sicuramente non ero tra i nomi più indietro da considerare e sicuramente tra le donne ero la persona che era nella posizione più favorevole. E devo dire la verità, che il Comitato Olimpico abbia perso l'occasione di avere la prima presidente donna della storia, non dico me, ma una presidente donna, magari una dirigente sportiva competente, ce ne sono tante, perché quelle che arrivano in quel mondo vi assicuro che devi avere veramente le spalle larghe. Ecco, anche quella è stata un'occasione persa e di questo me ne rammarico ogni volta che penso al Comitato Olimpico.
1: Allora, lei arriva, vabbè, le viene proposto proprio mentre è in questa situazione col CONI, viene proposto di fare la sindaca di Genova, alla fine trova questa grande coalizione, cioè tutti quanti l'appoggiano. Lei arriva, apre i cassetti e, lo scrive nel libro, trova una situazione largamente compromessa, che è quello che lei ha scritto, poi ne parliamo, ha fatto molto arrabbiare il suo predecessore. E insomma, largamente compromesse è un'espressione forte, insomma, cosa si riferisce in particolare?
0: In particolare uno su tutti al trasporto pubblico. Ora, dire che quando c'ero io, già la frase inizia male, però comunque va bene. Quando c'ero io a noi non piace, comunque dire quando c'ero io i bus giravano ed erano anche gratis, grazie, abbiamo visto i risultati, bellissima idea, però forse magari era meglio farli pagare e gestire il trasporto pubblico in un altro modo e forse magari il sindaco successivo non si sarebbe trovato dopo poche settimane di insediamento con una bella lettera sulla scrivania che diceva che MT era a rischio d'impresa e stava fallendo. Ecco, in questo senso credo che l'analisi su quello che è stato fatto prima forse dovrebbe essere un po' più obiettiva, ecco. Non dico per io, carità, non cerchiamo i complimenti, no, però dire quando c'ero io gli autobus giravano.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le posso dire che questo dare la colpa a quelli che c'erano prima, per esempio, è un vizio di Giorgia Meloni, Torniamo sempre lì,
0: Sarà un vizio di chi governa a lungo allora.
1: Vabbè, glielo auguro. Senta, si affermano in questo momento, parlavamo prima di come deve essere la sinistra, leader molto radicali, no? Sia a livello nazionale che come sindaci nel mondo, intendo dire proprio. Per esempio a New York c'è un sindaco, Mamdani, che dice delle cose che un tempo in America poteva essere arrestato per questo, insomma, nel senso che dice che bisogna tassare i ricchi e che bisogna tassare le case sfitte dei ricchi. E insomma, comunque chiaramente Mamdani va a intercettare un tema fondamentale, che è quello della fortissima diseguaglianza che c'è nelle grandi città. New York è una città costosissima dove ormai vivono soltanto i ricchi e i poveri sono sempre più ai margini, le case sono introvabili, ma questo è un tema che riguarda moltissimo anche il nostro paese. Ecco, in questa ricetta, cioè tassare i ricchi ricchi, tassare le case sfitte, lei crede che ci sia qualcosa di buono da prendere?
0: Ma innanzitutto paragonare una città come New York con le sue opportunità, con i suoi volumi, con i suoi traffici, con la quantità di persone straniere che vivono, straniere nel senso da tutto il mondo, che fanno parte della società, cioè chiunque abbia camminato per le strade di New York capisce che è un modello di città che non rappresenta neanche gli Stati Uniti, quindi un modello di città unico che può essere amministrato in un modo unico, perché no? Però è chiaro che noi non possiamo prendere i provvedimenti che si fanno a New York e copiarli e trasportarli ad esempio nella città con l'età media più alta d'Europa.

0: l'Europa, con una serie di criticità legate adesso a una città post-industriale e quindi con un'industria che praticamente purtroppo, come vediamo, non solo è in grossissima crisi, ma che in molti casi non esiste più. Io credo che ci sia nel governo di Mandami sicuramente una parte fortemente radicale, però consideriamo anche che degli altri paesi, delle altre città ci arrivano le notizie spot, poi noi della consistenza amministrativa quotidiana non ne siamo ovviamente così al corrente, quindi a noi arrivano i provvedimenti che fanno più notizia. Io immagino che gestire una grande città come New York voglia dire comunque su alcuni temi trovare una linea, come posso dire, meno radicale, e sarà necessario. Su temi importanti, su temi rappresentativi e identificativi della sinistra, sicuramente ha segnato dei punti molto radicali e soprattutto ha dimostrato una cosa, che si può fare. Quindi ha dimostrato che non è che non si è mai fatto prima perché non si potesse fare, non si è mai fatto prima perché non si è voluto fare, però ecco, esportare tutti i provvedimenti e farli diventare un esempio per tutte le città e per tutti i paesi, questo è molto complesso, perché vorrebbe dire avere una sorta di ottusità amministrativa che non è possibile.
1: C'è però un tema che galleggia, che è un tema diciamo molto, molto dibattuto a sinistra, che è quello della patrimoniale, no? Cioè il tema di, che poi patrimoniale in sé non significa niente, patrimoniale può significare molte cose, può significare anche semplicemente aumentare l'aliquota a quelli più ricchi oltre un certo punto, significa tassare i super super ricchi con una tantum, significa tassare di più le seconde case, cioè ci sono tanti modi di dire patrimoniale. In generale il tema è far pagare un po' di più i più ricchi per andare incontro a una situazione di grandissima emergenza che è quella di oggi, poi parliamoci chiaro che non è neanche quella di 2 o 3 anni fa, cioè una situazione di gravissima crisi, shock energetico, inflazione, costo delle case, costo degli alimenti. Ecco, da questo punto di vista lei come si pone?
0: Va spiegata bene, perché siamo riusciti nel capolavoro di far credere che la patrimoniale vada a incidere sulle persone che hanno semplicemente un reddito molto buono. È quello che ha fatto passare il governo, è quello che non siamo riusciti a spiegare noi. E quindi questo è un tema fondamentale, non bisogna nascondersi dietro le parole o farne dei manifesti, perché poi vengono manipolate. E come abbiamo visto, il tema della patrimoniale è stato strumentalizzato da destra in modo molto pesante, dicendo che è un modo per mettere le mani nei risparmi, no? Delle persone che hanno lavorato, hanno costruito un patrimonio, un piccolo patrimonio, e invece la patrimoniale si riferisce ai grandi patrimoni. Sono cose che vanno costruite bene. Io penso che però vada fatto un discorso molto più ampio, che è quello sull'evasione fiscale. Lo dico sempre, prima di parlare di patrimoniale, che sicuramente è un tema, ma sicuramente un tema che va costruito, un tema che non fuggiamo ovviamente come centrosinistra, anzi, però in questo paese c'è un tema di evasione fiscale che non è mai stato affrontato in modo radicale. Ecco, su quello bisognerebbe essere radicali.
1: La presidente Meloni dice, di avere recuperato molta evasione fiscale, di avere combattuto questo fenomeno.
0: Ma stiamo parlando di un governo che chiama le tasse pizzo di Stato, ma cosa dicono di aver combattuto cosa? Che all'inizio del governo ci dicevano di pagare in contanti, ma cosa stiamo dicendo? Questo governo qualche anno fa poi l'Europa gli ha detto guarda lascia proprio perdere, ha detto ma chi non ha in casa 5.000 euro in contanti? Ma lo so, io non ce li ho 5.000 euro in contanti in casa, ma non mi sembra una cosa normale. Ma poi comunque qual è il messaggio? Il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale che abbatterebbe totalmente il tema dell'evasione, ovviamente non è l'unica leva, ma ce ne sono tante, però una è quella, e noi diciamo di pagare in contanti. E poi diciamo che non è mai stato fatto così tanto per le tasse come in questo momento. Ma un governo come fa a chiamare le tasse pizzo di Stato? Certo, se poi privatizzi la sanità, privatizzi tutto, abbandoni le scuole, eccetera, puoi farne a meno delle tasse, di questo per carità, però poi manca lo Stato sociale, manca uno Stato che sia in grado di garantire
1: i diritti.
0: Lei
1: non ritiene che questo governo abbia in qualche modo aiutato i ceti più deboli?
0: Ma non lo so, io faccio la sindaca di una grande città e alle nostre mense sociali ormai ci sono in fila persone con la giacca e la camicia che lavorano ma non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi sinceramente, perché anche i sindaci sono visti come un riferimento? Perché noi queste cose le possiamo raccontare, non siamo lontani dalla realtà. Noi lo sappiamo che ci va alle mense sociali, sappiamo che sono persone che lavorano. Prima non c'erano i lavoratori alle mense sociali, prima non ci andava nessuno che lavorasse a prendere il pasto la sera. Ora ci vanno coi figli per mano. Sono questioni che in chi amministra creano un dolore, un senso di impotenza enorme. E noi sappiamo che viviamo in un paese che se non fosse per il volontariato, un paese che crollerebbe.

0: Senza volontariato l'Italia in 2 mesi crolla, si ferma.
1: Allora, un elemento interessante da giornalista, osservatore ormai da tanti anni dei leader, dei nuovi politici, una caratteristica interessante di Silvia Salis è questa, che appare da un lato come una leader, non si offenda, moderata nel senso progressista, come dice lei, cioè che guarda più a quella parte lì della classe esista, e dall'altra invece una leader anche molto militante, no? Nel senso, l'abbiamo vista con la flottiglia, l'abbiamo vista sul porto di Genova con gli aiuti per Gaza, l'abbiamo vista con Francesca Albanese, l'abbiamo vista insomma molto presa da questa, diciamo, battaglia ideale sulla guerra, per esempio sulla guerra a Gaza. C'è una contraddizione, cioè ci sono due politiche diverse, due pensieri in qualche maniera anche un po' in cortocircuito tra loro?
0: Ripeto, la differenza di prima, la differenza tra moderato e progressista. Non sono moderata, sono progressista, per cui se c'è da mettersi in prima linea su alcuni temi non ho nessun problema, perché ci credo. Nello stesso tempo su altri temi forse ho posizioni che vengono considerate più moderate, ma sul tema dei diritti, sul conflitto a Gaza, come si fa a non esporsi? Cioè, quando vedi certe immagini, quando conosci la verità, come fai a non esporti? Come fai a dire, a tentennare? Ma non puoi, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ma quando io vedo l'immagine di bambini fasciati nei sacchetti dell'immondizia che sono degli scheletri, come fai a non dire che quella cosa fa schifo? È impossibile, lo dici, non devi essere di ultrasinistra per dire questa cosa, devi semplicemente essere una persona che è a contatto con la realtà. E mi stupisce ancora che venga, come posso dire, vista con sorpresa il fatto che un sindaco di una città, un sindaco di sinistra comunque, di una città, si posizioni su certi temi in quel modo. Io lo trovo inevitabile, non normale, proprio inevitabile.
1: Senta, sindaca, altro tema che attraversa la sinistra e anche la destra, quindi è un tema epocale, direi, che è quello di come porsi sulle armi all'Ucraina. La destra è spaccata verticalmente, la sinistra è spaccata verticalmente, cioè in realtà il grande punto tra Conte e Schlein è questo, perché il resto è tutto in qualche maniera probabilmente ricomponibile. Lei su questa vicenda, mandare le armi a Kiev o non mandarle, dove si mette?
0: Ora le rispondo, però le faccio notare una cosa. A noi, diciamo, figure politiche del centro-sinistra, fate sempre le domande sui punti più controversi per andare a vedere quanto ci dividiamo su questo tema. Ma è il suo lavoro, eh?
1: Noi giornalisti.
0: È il suo lavoro.
1: Diciamo.
0: Voi giornalisti, è il suo lavoro. E anche a destra ci sono tante differenze, ecco, noi siamo più espansivi nel sicuramente proporle al
1: Guardi,
0: nostro elettorato.
1: Le assicuro che se avessi la meno in trasmissione lo chiederei,
0: sì, ma non
1: anche
0: ci
1: a lei,
0: viene, quindi, ma non ci insomma, viene, lo so che non ci viene, vabbè. No, allora, lo sgomento nel 2026 è vedere che le armi hanno di nuovo sostituito la diplomazia internazionale, cioè noi pensavamo di andare in un mondo verso un mondo nel quale la diplomazia internazionale sostituisse le guerre. E invece no, si è tornata all'utilizzo delle armi. Ora, io credo che il popolo ucraino non si aspetti che lo abbandoniamo di fronte a questo conflitto. E io fossi in Ucraina mi aspetterei che soprattutto l'Europa, che deve essere sconvolta dal fatto che al suo interno c'è un conflitto che non si sarebbe mai aspettato fino a qualche anno fa, perché se qualche anno fa vi avessimo detto che ci sarebbe stata di nuovo la guerra in Europa, sembrava un mondo distopico, un futuro che non pensavamo fosse possibile. Ecco, io credo che in questo senso sia importante avere una posizione europea molto forte. Non faccio mistero della mia passione per le posizioni europeiste, quindi per il sostegno a un'idea europeista. Penso che in questo un paese che vuole essere uno scenario internazionale debba, diciamo, sostenere la linea europea, e questo credo che sia inevitabile.
1: No, mi sembra una risposta molto chiara e molto, molto netta. Lei è la sindaca di una città molto multietnica, molto, insomma, da sempre. Ho sentito oggi la Presidente del Consiglio lodarsi, elogiarsi molto per le politiche migratorie del governo, dicendo abbiamo il record di calo degli sbarchi e di rimpatri. Ecco, quello che chiedo a lei è, ma a sinistra ci può essere una ricetta sull'immigrazione che non sia buonista, inutilmente buonista?

0: razzista ma neanche xenofoba?
1: Ma certo che ci può essere, ma le faccio un esempio. È chiaro, bisogna riabituare le persone a delle risposte complesse, perché se ci aspettiamo questa polarizzazione è molto semplice rispondere a questa domanda. O da una parte ci sono quelli che parlano di remigrazione che ti fanno accapponare la pelle, dall'altra quelli che negano che comunque un'immigrazione incontrollata e irregolare sia un problema. Ecco, entrambe le posizioni sono scorrette, una mi fa schifo, l'altra è scorretta, quindi bisogna anche distinguere, non sono sullo stesso livello, per essere chiaro. Però abbiamo investito, e sono gentile dico investito, in Albania centinaia e centinaia di milioni, quasi 1 miliardo per i centri in Albania, che sappiamo
0: bene. Sì, siamo intorno ai 700-800 milioni.
1: È chiaro che a un elettorato di destra lo gasi se gli dici che hai fatto delle specie di centri di concentramento in un altro paese, così ce li mandiamo lì e non ce li teniamo noi. Ma una soluzione complessa sarebbe ad esempio prendere quel miliardo, metterlo realmente nel piano Mattei, formare veramente una classe che possa lavorare, che sappia l'italiano e possa inserirsi in questa società, e farli arrivare in Italia per lavorare, con i documenti a posto. Perché il punto è che, e l'ha detto anche il presidente di Confindustria, se entro 3 anni non arrivano centinaia di migliaia di persone pronte a lavorare nelle nostre industrie, nelle nostre fabbriche, il paese collassa. E questo ci deve essere molto chiaro. E mi fa strano che, voglio dire, un governo che si dice di essere dalla parte delle imprese, dalla parte dell'industria, non sappia fare un ragionamento di questo tipo. È un ragionamento complesso, perché all'elettorato di destra gli devi dire che investi 1 miliardo per integrare gli immigrati. È chiaro che sarebbe una prospettiva che fa andare avanti l'impresa, fa andare avanti l'industria, siamo anche molto pochi e quindi porterebbe una popolazione giovane che può lavorare, che può integrarsi, ma questo è un concetto che a destra non passa.
0: Ma lo sa qual è il problema? Il problema è che quello che lei dice ha molto senso, ma la sinistra non lo sa dire, cioè la sinistra che oggi...
1: Ma le abbiamo appena detto, io sono nella sinistra.
0: D'accordo, non c'è nel programma, non c'è oggi, io ci batto da anni su questa vicenda, nel campo largo una ricetta sull'immigrazione che sia chiara, rassicurante per i cittadini, perché naturalmente deve essere rassicurante, ma che vada incontro a queste necessità, che sono quelle che noi abbiamo bisogno degli stranieri integrati, perché si integrino nel tessuto, lavorino, paghino le tasse e contribuiscono a far crescere il paese. Questa ricetta la sinistra non la sa scrivere, ecco, posso dirla così, non la sa scrivere, magari l'aiuti lei, non lo
1: no,
0: so,
1: io,
0: però non la sa scrivere. Voi avete capito che esiste, cioè avete letto da qualche parte una controricetta alla propaganda della destra sull'immigrazione, che è sempre più bestiale dal mio punto di vista, bestiale, però dall'altra parte non c'è nulla, e io questa cosa qui la devo rilevare, perché
1: è vero, ma io che sono un ex atleta bionda, neanche bionda naturale, quindi non particolarmente sveglia, copierei da quelli che lo fanno bene, ad esempio copierei dai paesi che sono riusciti a fare dei percorsi virtuosi che permettono un'integrazione di persone che vengono nel nostro paese, arrivano, che hanno già i documenti in regola per poter lavorare, sono già stati introdotti a un corso basilare di italiano e quindi sono, come posso dire, avviati verso un'integrazione totale nel nostro paese. La Germania in questo è molto forte e lo sta facendo da tanto tempo. Voglio dire, basta copiare alla fine, se uno non ha un'idea sua che funzioni, basta copiare da chi le cose le fa bene, e credo che la prospettiva di poter investire nel piano Mattei delle risorse per la formazione, è chiaro, non è una prospettiva di destra, perché bisogna, a quelli di destra bisogna dire li mandiamo a casa, li mandiamo tutti a casa, maledetti, e quindi loro sono contenti eccetera, poi però quando chiudono le fabbriche non trovi le persone per lavorare nei ristoranti, non trovi le persone per lavorare nei bar, non riesci a trovare le persone per curare i tuoi parenti, poi inizi a capire che forse magari
0: Sa qual è il problema? E torniamo al tema della complessità di prima. Il problema è che per andare a vedere gli altri modelli e importarli, che secondo me è un'ottima proposta, bisogna studiare, e oggi i partiti non studiano più. Il problema è che i politici non studiano più, e questo è il grande problema di oggi. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che i politici dovessero essere migliori di noi, no? Cioè i ministri, i presidenti del Consiglio dovessero essere un'eccellenza del paese, no? Perché questa è una cosa normale. Invece oggi il problema è questo, che tu li vedi lì dentro il Parlamento e capisci che probabilmente sono i figli scemi che non sapevano dove
1: non
0: mettere,
1: deprima,
0: insomma.
1: No, scusate,
0: è una cosa che...
1: La sento molto negativo, non la voglio
0: sentire. Lo so, ma sa, sono 35 anni.

0: Che ho i politici davanti, sono un po' provato, diciamo, da questo. Senta, voglio tornare un attimo al personale, per, come diceva?
1: Dicevo che questa gente qui, ci vorrebbe della gente che c'era una volta.
0: Appunto.
2: Ora avete questo,
0: quindi
2: ora,
0: che c'era
2: pazienza,
0: una volta, non ci sono più,
2: sono
0: e ci dobbiamo
2: lei.
0: Tenere questo.
2: Sono con lei. Allora, ero con D'Alema qualche giorno fa, ho detto sì.
0: Ce fai. L'abbiamo 10 minuti per finire? 10 minuti ce l'abbiamo. No, intanto una cosa interessante è che cosa insegna davvero lo sport alla politica?
2: Insegna a programmare. Fondamentalmente uno sportivo deve allenarsi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, poi programmare a breve termine, a medio termine, a lungo termine, e avere la pazienza anche di lavorare per un obiettivo e sapere anche che a volte potrebbe non arrivare, ma continuare a lavorare. Questo insegna, nel senso un po' della fatica, dell'impegno e anche di rispettare le regole, perché anche questo è importante, e gli altri, ma soprattutto, voglio aggiungere una cosa, di rispettare gli avversari, perché gli avversari nello sport ti qualificano, quindi se tu dici che il tuo avversario è un avversario forte, è un avversario valido e la tua avversaria la guardia e dice un atleta seria, brava, se ti batte hai comunque perso contro una persona che tu ritieni valida, ma se come in politica l'avversario diventa carne da macello, diventa Barbie PD, la velina del PD, Renzi con la gonna, poi quando la velina del PD ti batte, tu a quel punto cosa sei? Rispondiamoci nel nostro interno su cosa sei quando...
0: Lei crede che questo atteggiamento sia un atteggiamento in generale che oggi avveleni la politica anche dall'altra parte? Non so, penso a tutte le polemiche quando la Meloni è stata, come se fosse un insulto, chiamata ciociara, no? Poi ciociari sono bravissime persone in un posto fantastico, oppure Pescivendola invece, no? Cioè anche su di lei ci sono stati gli strali, no?
2: Sì, sulle donne un po'
0: politica,
2: di più,
0: no?
2: Sulle donne un po' di più. Sulle donne c'è più concentrazione, c'è anche più fantasia e poi c'è una serie di temi diversi da utilizzare, di abilità diverse che per gli uomini non vengono sempre considerate. Per le donne c'è più, se ne parla di più, diciamo.
0: Senta, sindaca, lei ha scritto nel libro della fecondazione assistita alla quale avete fatto ricorso per avere Eugenio. Mi spieghi meglio, il privato è politico? Perché lei lo ha voluto far sapere?
2: Ma innanzitutto questa non è politica, è il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. È la voglia di parlarne, perché vede, a tante cene, in tante occasioni mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia il massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare. Però voglio dire una cosa, perché sentiamo parlare tanto di natalità, è un tema con il quale ci si riempie tanto la bocca in questi anni, anche perché la natalità è a zero in Italia. Ecco, la natalità ha bisogno di proposte concrete, di supporti scientifici, di pianificazione. Non basta mettere i pro vita dove vanno le donne ad abortire, non basta, mamma senti, non basta dire alle donne che stanno per abortire di ascoltare il battito del feto, perché solo un uomo e anche poco intelligente può dire una cosa del genere, perché una donna che arriva ad abortire c'ha già

0: pensato, diciamo. Servono tre cose. Intanto i servizi, perché i figli non si fanno spesso perché non ce li possiamo permettere, e questo è il primo tema. Poi iniziare a fare una pianificazione con le donne giovani, perché adesso i figli li facciamo tutti a 40 anni, è la verità. A 40 anni quanti figli puoi fare? Se te ne va bene uno, forse due. Allora iniziare a dire alle donne giovani: potete congelare ed è gratis. Terza cosa, una fecondazione assistita che funzioni veramente degli ospedali con dei fondi dedicati. Allora lì poi mi puoi parlare di natalità, però se la natalità consiste nel parlare di famiglia tradizionale, nel convincere le donne che per qualsiasi motivo sono costrette ad abortire, perché penso che nessuna vada ad abortire, diciamo così, perché quel giorno non sapeva cosa fare, ecco, finché non ti prendi cura di questi tre elementi, e vi assicuro che io la fecondazione assistita l'ho fatta, è difficile, è durissima fisicamente ed è carissima. Se la fai nel privato, se la fai nel pubblico devi avere la fortuna di poter trovare posto, di poter trovare insomma anche tutte le possibilità, ma io è bene parlare, le persone non conoscono questa realtà. Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dirlo forte.
1: Vede che poi il privato è politico in senso alto, cioè nel senso che ci sono delle politiche che si possono fare per andare incontro a quello che lei dice, che secondo me è molto auspicabile. Le faccio proprio tre quattro domande finali molto brevi, e qui le chiedo quasi da quiz. La cosa che le chiedo innanzitutto è: che cosa invidia Giorgia Meloni?
0: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto.
1: Che cosa rimprovera a Elly Schlein?
0: Io no, un ottimo rapporto con lei, e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta.
1: Forse
0: quindi
1: anche uno dei più pericolosi, non solo in politica,
0: sì,
1: proprio.
0: Sì. Nei peggiori bar di Caracas parlano del Partito Democratico dicendo: ma sai che c'è una che sono 4 anni che sta nel Partito Democratico. No, non so, forse dopo 4 anni di opposizione, ma è più complesso di quello che sembra. Io la vivo da dentro ormai, il Partito Democratico è un nostro grande sostegno, è difficile rimproverare. E poi posso dirle, ho appena parlato, che non dobbiamo dire cose di nessun tipo divisive. Lei avrà da fare dei rimproveri su come sto gestendo la città, io magari ho idee diverse su di lei di come sta gestendo il Partito Democratico, ma noi siamo insieme nella stessa coalizione, per cui
1: se le tiene per sé.
0: Me le tengo per me e invito tutti a fare come me.
1: Ha un maestro politico lei?
0: Un maestro politico. Ho una donna che mi è di grande aspirazione ed è qui con me, è Roberta Pinotti. Ah, ecco.
1: Senta, Giorgia Meloni accusa la sinistra di avere spocchia, di essere perfino in qualche maniera, di considerare gli elettori di destra degli ignoranti, e che quello che frega la sinistra è proprio questa spocchia e questo senso di superiorità. Lei chiude il suo libro così: è il nostro radicato complesso di superiorità che mette a rischio la riconquista dell'Italia l'anno prossimo. Vede che siete simili?
0: Non ci sopravvalutiamo, non siamo gli eletti, non ancora. Questa è l'ultima parola del libro.
1: Chiudiamo così. Dove si vede tra 5 anni?
0: 5 va bene perché abbiamo scavallato.

0: L'ha messo apposta?
1: Ma vediamo, vediamo come va il primo mandato. Magari mi vogliono così bene che me ne fanno fare un altro.
2: E tra 5 mesi?
1: Tra 5 mesi... Cos'è? Marzo, aprile? No, qua c'è 25 aprile, Pasqua, siamo tutti insieme. C'è il villaggio di Pasqua a Palazzo
0: Pulsi. Va bene, abbiamo capito.
1: Non ce la fai. Ciao.
2: Grazie, grazie. Silvia Salis.
1: Grazie. La sera giusta per tornare insieme. Grazie.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord, che inizia con un finalmente, perché il Genoa ha vinto con la Fiorentina, meritatamente, sì, dopo un primo tempo molto bello. Adesso con l'entusiasmo c'è la trasferta di Roma, quella così cara a Didier, a De Orsi, ma ci sarà anche Sharawi, tanti giocatori, Baldanzi e chissà anche il portiere Gollini che è passato qua dal Genoa. E poi finalmente il Genoa ha trovato il regista, ci aveva detto Daniele De Rossi, aspettate, poi quando arriverà, sarà in forma, sarà bene, Traoré sarà il giocatore che potrà in qualche modo eliminare tanti problemi. E poi continua a segnare sempre lui, Milio Smamovic, è lui che segna sempre, è lui veramente l'uomo del momento anche in casa Genoa. Tanti temi di trasmissione, una domanda, ma prima vi presento i miei ospiti. Dario Vassallo, buonasera e benvenuto.
1: Grazie,
0: finalmente.
1: Grazie, buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori.
0: Domenico Ravenna.
2: Grazie, Graziano, buonasera a tutti.
0: E poi là in fondo, Giorgio Guerrello.
3: Ciao Graziano, ciao a tutti. Che bello essere in trasmissione dopo averne vinta una. Era da epoca immemorabile, da aprile. Ah, essere qua con una serenità diversa, un'aspettativa diversa. Ah, proprio bello.
0: E poi 4 punti in classifica, insomma, non male. Gongoliamo un pochettino.
2: Siamo anche riusciti, Graziano, a cambiare un vecchio detto. Domenica abbiamo avuto il cuore nelle viole e non nelle rose.
0: Questa è una meraviglia. Ma noi abbiamo posto una domanda a voi telespettatori. Allora, lei è prontissima, è bravissima. Chiara Ru, vediamo i risultati di questa domanda?
4: Assolutamente sì. Intanto, Graziano, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti, buonasera a tutti i nostri telespettatori, i nostri tifosi. Insomma, siete pronti per questa nuova puntata di Gradinata Nord? Come sempre, una nuova puntata, e questo vuol dire solo una cosa: un nuovo sondaggio. Anche questa settimana vi abbiamo posto una domanda sui nostri social, li trovate ovviamente, sono ancora attivi sulle nostre storie, primocanale.it, basta cliccare sulle nostre storie e vi trovate proprio questa, la domanda della settimana. Mission Impossible, quindi sarà una missione impossibile per il Genoa questo sabato a Roma, allo Stadio Olimpico? Sarà Mission Impossible per il Genoa? Andiamo a vedere qual è il risultato solo per il momento, perché io vi ricordo di votare, perché avete ancora qualche minuto per votare, anche perché a fine trasmissione andremo a vedere qual è il risultato finale, ma per il momento questo è il risultato. Allora regia, se mi date ecco il risultato, sì 60%, no 40%, insomma è abbastanza chiaro, i nostri telespettatori, i nostri tifosi, i nostri follower hanno votato, per il momento sta vincendo il sì, quindi sarà una missione un po' impossibile.

0: per molti di loro lo sarà, ma intanto io lo chiedo ai miei ospiti. Dario, incomincio da te, mio collega Dario, che cosa ne pensi? Sarà una missione impossibile per il Genoa?
1: Ma mi sembrano addirittura pochi, 60%.
2: Ma guarda, è quello, io mi sono anch'io stupito, ho detto assolutamente, evidentemente c'è qualcosa che è cambiato, no?
1: Qualcosa nel mood, nell'atmosfera è cambiata, perché obiettivamente, insomma, andiamo a incontrare quella che è una delle, attualmente, delle due squadre più forti, indubbiamente. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni che possono in qualche modo venire al nostro vantaggio, non c'è Svilar, non c'è Malen, non c'è Cristante, però è anche vero che le riserve della Roma sono migliori dei titolari del Genoa mediamente, e quindi l'importante è essere riusciti ad andare a Roma tranquilli, nel senso, senza avere necessità.
2: Ho esagerato, senza paura, dico.
1: Ma io mi auguro che la prendano senza paura. Ecco, mi auguro, la cosa che mi auguro è di non rivedere la stessa partita dell'anno scorso, dove praticamente non siamo entrati in campo, e c'era quel debito che forse anche psicologicamente, certo, De Rossi doveva pagare alla sua squadra del cuore. Adesso bocce ferme, e si giochi quello che si deve giocare. La Roma è certamente più forte, non c'è dubbio, è molto probabile che vinca, ma io mi accontenterei di una buona partita da parte della squadra, anche perché poi la vera partita sarà Venezia, ma ne parliamo anche.
2: Ne parliamo sicuramente, ma io sono rimasto veramente sorpreso. Ma guardate i risultati di questo sondaggio, perché il 60%, guardate che è molto poco, Giorgio, Domenico, è pochissimo, cioè che allora, nell'arco di una settimana è cambiato tutto, si diceva già, Roma è già finita, non andiamo a Roma.
3: Ma sai, hai visto un Genoa diverso, hai fatto risultato, poi ora non è da prendere perfetta, però vincere aiuta a vincere. Ora, in questo caso non è che ti aiuta a vincere, ma ti aiuta a andare con un'autostima molto maggiore, e con l'autostima puoi anche portare a casa un risultato. Tra l'altro, a tutti gli elenchi che ha fatto prima lui delle cose che ci vanno bene da Malen in poi, in realtà stasera la Roma deve giocare una partita impegnativa, anche lì spero che una volta tanto ci vada a vantaggio. Dopodiché io non mi accontenterei solo della prestazione, vorrei puntare anche a fare un risultato che non abbiamo mai fatto a Roma, perché l'unica volta che abbiamo fatto un risultato eravamo al Flaminio,
1: è avido,
3: ragion per cui
1: è avido,
3: sarebbe da provarci, proprio perché hai la testa più sgombra, Giorgio, proprio perché si può, sì. Dopodiché è vero, non è questa la partita su cui abbiamo messo in calendario dei punti, a maggior ragione, proprio come fanno delle altre, il Frosinone col Como e altre, il Cagliari, portare a casa dei punti inaspettati una volta con una grande sarebbe una novità significativa.
2: Sai perché ho messo questo impact senza paura con la foto dell'amico nemico Gasperini? Proprio per quello, perché non c'è nessuna necessità, no? Voglio dire, se il Genoa perde a Roma rientra tutto nella normalità. Mi sbaglio, Domenico?
4: Sì, no, certo. Ma guarda, io penso questo, l'ostacolo a Roma da qualche anno a questa parte, in più occasioni, è la Roma e Roma. Adesso mi spiego, sempre un sofisma, ma mi spiego. La Roma perché è una squadra oggettivamente più forte della nostra, e Roma come ambiente perché ci andiamo anche quest'anno con Baldanzi, il faraone, De Rossi in testa, vi ricordate il Totti Day, cioè si crea sempre quel clima data la luce vino, per dirla alla romana, un po' da festa dei noantri, che vai là, sono tutti contenti, baci, abbracci e tutto, e poi perdiamo. Ecco, la mia sensazione è che devi sempre pagare un tributo non solo alla squadra ma anche alla ambiente che circonda la squadra.
1: Se posso dire una battuta che non è una battuta, speriamo Baldanzi no.
3: Per un piccolo sondaggio mi associo pienamente a questa aspettativa.
2: Facciamo anche il sondaggio qua, su Baldanzi, anche
1: perché voglio dire, cioè, nel senso, l'abbiamo visto, insomma, tu togli alla squadra dei giocatori che hanno dimostrato di non essere utili alla causa, almeno fino a questo momento. Amorim era infortunato, ma anche Baldanzi, che io non ho ancora capito il ruolo che abbia, metti dell'altra gente.
2: Non sei solo, Dario.
1: Lo so, ma
2: perché là in fondo c'è già un compagno.
3: Ce n'è uno che ci ha riflettuto parecchio, diciamo, così, su questa aspettativa.

0: di non
1: tornando alla utilità. Fiorentina, a me è sembrato che finalmente con un esorcismo da De Rossi sia uscito fuori il fantasma di Vieira, perché si era un po' vierizzato, secondo me, De Rossi, nel senso che era rimasto fedele ad un modulo.
2: È bellissima questa.
1: Così come era Vieira l'anno scorso, fedele ad un modulo, e quel modulo non si schiodava. È bastato, anche perché, voglio dire, secondo me, io non sono un allenatore, ma giocare a tre con quattro difensori e quattro terzini sembrava un po' una cosa, però dicevo, giocare a quattro dietro, tra l'altro adesso c'hai due esterni che possono farlo, perché Zibue può giocare in quel ruolo lì, dall'altra parte per ora c'è Vasquez, ma se per caso potessero lavorarci Puchka o Mitai in quel ruolo lì, permetteresti anche a Vasquez di non fare un ruolo che non è proprio il suo, e avresti poi due stopper, diciamo alla vecchia maniera, due stopper, due centrali e due centrali.
2: Vanno bene anche due stopper, dai, va bene. E che tanto il calcio di una volta sta diventando di moda.
0: I vecchi nomi, lo stopper, l'ala.
2: Bravo.
0: Aiutano a capire il ruolo. Perché poi in realtà
2: il braccetto è. Metti l'ala, va. C'è l'ala, mettiamo l'ala.
1: Il terzino destro,
2: terzino fa il terzino.
3: Hanno iniziato con gli esterni bassi, è stata la prima.
2: Sì, ho capito.
3: Poi da lì sono arrivati i braccetti.
1: Poi è anche chiaro che se metti in mezzo gente che ha i piedi buoni come Sharawi, come Traoré, come Messias, le cose cambiano. Tant'è vero che poi il Genoa è calato quando due sono usciti, perché hanno ormai fino a questo momento un'autonomia di un'oretta, e anche Traoré non aveva più lo spunto ovviamente del primo tempo.
0: A proposito di Traoré è stata una sorpresa concreta, molto brillante. Conto è l'aspettativa, Traoré sarà quello di restare, un conto è vederlo in campo con una tranquillità assoluta, faceva il passaggio non scontato mai, era sempre nel posto giusto,
2: si proponeva
0: e aiutava gli altri a proporsi,
2: che è la cosa più importante, ragazzi,
0: verticalizzato la prima parte della partita, si sono viste azioni in profondità anziché stucchevoli passaggetti a fianco, e questo a merito dei campioni, oltre che del nuovo modulo, ma del fatto che questi hanno la coscienza di avere il piede per poter fare il lancio, per poter fare
3: guarda caso con Traoré accanto, Frendrup ha fatto la sua migliore partita,
2: è vero,
3: perché è stato sgravato da quella specie di semiregista che lui non sa fare, ecco, lui non
2: guardate
3: fare.
2: Sto guardando adesso nel monitor di servizio, ho la Chiara che mi fa segno con le mani così che stanno arrivando messaggi. Chiara, vengo subito da te.
4: Rieccoci Graziano, esatto, perché stanno iniziando ad arrivare i vostri messaggi, anzi vi invito a scriverci ovviamente al nostro numero WhatsApp e inviare appunto un vostro messaggio che volete lasciare. Allora andiamo a leggerne già qualcuno. Allora partiamo da Gianni che ci scrive: spero che De Rossi non si comporti come l'anno scorso a Roma, è un tifoso romanista ma è pur sempre il nostro allenatore e ci rappresenta. Franco invece scrive: ho letto che Baldanzi potrebbe giocare, no, Traoré e Messias non si discutono. Franco ha le idee molto chiare. Graziano.
2: Mario come Giorgio, assolutamente, direi che.
0: Dopodiché in futuro mi auguro che utilissimo e straordinario, attenzione, che arrivi in nazionale. In questo istante, nei frangenti attuali, nella dimensione che abbiamo di necessità, di concretezza, eccetera, io credo che non sia necessario.
2: Possiamo dire che anche un sistema di tutela per Baldanzi, certo, in questo momento. Certo. Se Baldanzi ha difficoltà, se Baldanzi non è nel pieno della forma, se Baldanzi è in un contesto dove non si trova proprio agio, è un sistema di tutela anche per il calciatore. Qui nessuno mette in discussione le capacità di Baldanzi, tecnica di Baldanzi, la professionalità di Baldanzi, l'amore per questa maglia.
0: Se De Rossi
2: nessuno dice
0: così,
2: queste cose qua.
0: Scientificamente, assolutamente, vuol dire che ci crede. E io tendo a pensare che l'allenatore vuole il proprio bene, il bene della squadra, per cui sono sicuro che sarà utile in futuro, in questo istante
1: ma più
0: un po' meno.
1: Giorgio, parlo del ruolo, perché giocava per tutto il campo, facendo un paragone che non c'entra niente, ma come forza, cioè, era un po' quello che faceva Gudmundsson, se vi ricordate, quando c'era lui, che gli faceva fare praticamente quello che voleva, però davano da un contributo,
2: i risultati erano diversi,
1: il contributo che dava era diverso, era uno che giocava tutto campo, come quei giocatori, Gerardino gli aveva detto

0: forse mettiti dove senti di metterti. Non so se sia la stessa cosa per Baldanzi, purtroppo finora Baldanzi non è stato utile alla causa, ma mi dispiace per lui, perché...
1: Ma Dario, c'è stata anche un'evoluzione tattica, no? Non so quanto voluta da De Rossi. Il Baldanzi che si presentò in grande spolvero contro il Torino l'anno scorso,
2: che ha fatto una grandissima partita,
1: ci fece una grandissima impressione, abbiamo pescato il jolly nel mazzo che ci fa traguardare i nostri obiettivi. Questa poi ha avuto una serie di infortuni, poi quel Baldanzi non l'abbiamo più visto, adesso ha recuperato una certa continuità, però avrete fatto caso, tutti abbiamo fatto caso, che nell'iniziale 3-5-2 di De Rossi lui giocava sulla linea dei centrocampisti, quindi anche un po' sacrificato, vagava un po' a vuoto, diciamo un motore che girava un po' a vuoto. Probabilmente ora come ora, secondo me, è il sostituto ideale di Messias.
2: E poi la competitività, perché se tu sai di avere il posto certo,
1: certo.
2: Il posto certo, secondo me, nella squadra uno non deve mai avere il sentore di ho il posto certo, no, non c'è, al di là di quelli che lo sappiamo benissimo anche noi, lo sa benissimo De Rossi, lo sa benissimo la società, lo sanno benissimo i tifosi, però se c'è qualcuno in discussione, tu devi andare a fare la guerra durante l'allenamento, ti devi proporre in un certo modo, quindi inevitabilmente...
1: E lui, Graziano, che caratterialmente lui in campo si denota anche un comportamento un po' da capobranco, cioè fa un po' il vigile urbano, al compagno gli dice fai questo, vai là, vai qui,
3: facesse meno il vigile,
1: esatto, meno il vigile e magari più il, come dire, il fantasista, come nelle sue corde forse sarebbe.
2: E cosa mi dite su quella domanda di quella domanda che chi ha letto, De Rossi ci rappresenta tutti, non fa come l'anno scorso,
1: ma il discorso di tale luce,
2: no, perché è quello lì che non abbiamo parlato, ma sai, poi il popolo Rosso Blu è molto attenta a queste cose.
4: Ne avevamo, per la verità,
2: e lo abbiamo giustificato.
4: Parecchie puntate avevamo ragionato su, come dire, l'eccesso del polgiro del campo, diciamola così. Quest'anno spero che non si farà, ma soprattutto secondo me l'anno scorso è balzato così tanto agli occhi l'eccessività della situazione perché avevamo avuto una partita disastrosa noi. Esatto. Avessimo fatto un buon risultato ci stava tutto dicendo il ritorno, cioè invece così avresti, come dire, avuto il malore anche se c'erano le stelle filanti, e quindi era anche un po' contestualizzato. Tuttavia l'anno scorso era la prima volta che tornava, adesso sta tornando, direi che una roba più morigerata può essere più opportuna.
0: No, si può pensare che De Rossi, perché è stato un ex romanista e che ex romanista, vada a Roma prendendo sotto gamba la partita o favorendo la Roma, cioè è impensabile, e che l'anno scorso per una serie di circostanze, come dicevi tu Giorgio, è stato questo, se Genoa avesse fatto la sua partita anche perdendo,
2: certo,
0: non avrebbe dato fastidio,
2: assolutamente sì. Però guardate, queste sono parole significative, no? Dopo, nel momento di crisi, di confusione, di caos, no? Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia. Io ho chiamato Andrés, Diego, cioè chiamandoli per nome, no? Blasquez, Diego Lopez e tutti i calciatori, perché dovevo essere esonerato per molti, non per tutti. Però adesso siamo insieme 37 partite, non 38, beh, quelle le abbiamo già fatte una, quindi significa che c'è anche qualche cosa in più rispetto all'anno scorso. No? L'anno scorso era subentrato, c'erano poche partite e inevitabilmente
1: poi anche l'impatto emotivo è stato
2: enorme, ragazzi, cioè.
1: C'è da dire questa, che lui ha arruolato una serie di nuovi tifosi del Genoa, co-tifosi che sono nel mondo dello spettacolo, tutti i romanisti incalliti, Amendola, Verdone, De Gregori, sono diventati tutti anche genuani, e questo preoccupa anche un po', perché gli dicono a Daniele non sta a fare di scherzi, lo vorrei, ecco, che si creasse quel clima un po' di, no?
2: Io posso fare una battuta, mi auguro di fare mille giri di campo, ma se il Genoa che faccia mille giri di campo,
1: certo.
0: Sarebbe interessante vedere se domani, se sabato il Genoa vincesse 4-0 con la Roma e facesse il giro di campo, se i tifosi della Roma sarebbero come l'anno scorso,
2: l'altra parte della medaglia. Chiara, invece vengo da te subito, immediatamente.
5: E allora magari concludiamo con un'altra domanda, anche questa un nostro telespettatore, questa volta però ci scrive Marco: ho letto l'intervista di Blasquez, ok tutto, ma che si dia da fare per cercare nuovi soci. Ecco, questo ce lo chiede Marco. Io allora concluderei con invece il messaggio di Matteo: difesa sempre a 4, altrimenti prendiamo delle imbarcate.
2: Perfetto, allora mi fermo un attimo per la pubblicità, rispondiamo immediatamente.

immediatamente a queste domande, perché sì, l'amministratore delegato del Genoa ha parlato e quindi dobbiamo assolutamente parlare, la difesa 4 dobbiamo assolutamente parlarne. E poi vi faccio vedere una cosa, perché anche a De Rossi piace mangiare con le mani. Pubblicità.

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Allora, avete sentito le domande dei nostri telespettatori e noi rispondiamo sempre. Allora, comincio con Giorgio. Blasquez fa un'intervista sicuramente esplicativa di tutto quello che è successo per la parte finanziaria del Genoa e secondo me l'ha spiegato molto bene. Poi adesso la domanda del nostro telespettatore: quando porti i nuovi soci?
1: Allora, tanto voglio dire che a mio giudizio è stato opportuno che l'amministratore delegato abbia parlato, era tanto che non lo faceva ed l'ha fatto secondo me in quanto ci sono stati dei cambi ai vertici della società, è venuto Modestò e l'altro, e quindi ha dato la parola di colui che ha fatto queste scelte. Poi alla fin fine, certo, abbiamo il presidente, ma poi l'operativo è sicuramente Blasquez, quindi un buon momento per parlare, a maggior ragione avendo anche vinto la partita, quindi in un momento di serenità, e quindi bene, andiamo a vedere cosa ha detto. Ha detto per l'appunto parte finanziaria e un po' di storia di quello che è successo
0: prima.
1: Quindi bene come collegamento storico di questi ultimi anni in cui lui è stato qua a fare la parte operativa della nostra squadra, e circa la ricerca dei soci è un messaggio che era partito già dall'intervista di Suku in Romania. Lui lo ripropone in una maniera direi anche un po' più formale, nel senso che Suku l'aveva fatto più a livello colloquiale, qui invece è un segnale di disponibilità dell'azienda Calcio Genoa e come tale opportuno, nel senso che...
0: Dai, ti ha colpito questo, parliamo di riflessioni su una domanda, parliamo di risposta a una domanda, cioè, poi succederà quello che deve succedere, non lo so come succederà.
2: Volevo fare una battuta,
0: dimmi.
2: Dico che ha approfittato del momento per parlare, perché certo. Nel momento in cui dopo quattro partite, cinque, quattro perse, comunque con un punto solo, vince una partita, il morale dei tifosi delle Stelle, ha scelto...
0: Tu puoi anche dire qualche cosa.
2: Sì, non è che abbia detto niente di importante, come diceva Giorgio, l'importante è che abbia parlato in qualche modo, poi ha detto sostanzialmente cose che sapevano sui cap, sui 777, sulla ricerca di nuovi soci. Io credo che il presidente Suku sia stato tra virgolette tradito da qualcuno, perché lui era convinto magari di poter avere qualcuno che lo affiancasse e poi questo non si è verificato. Non mi spiegherei in altro modo. Ricordate un post della moglie un po' di tempo fa che parlava di, non dico di tradimento, ma insomma di qualcuno che si era...
1: aveva proprio il senso dello sfogo morale, era una comunicazione societaria, sfogo morale da persona a persona.
0: Pensiamo che quello sfogo è arrivato quando Genoa

0: in cattive acque, è chiaro che arriva qualche cosa sempre quando c'è qualcosa che non funziona. Domenico,
1: è inutile fare dietrologia, ma magari avrebbero potuto dire vai avanti tu che noi ti seguiamo, poi quelli che poi,
2: esatto.
1: Poi
2: infatti penso che anche il, diciamo, la visione che Succo forse aveva inizialmente quando si è presentato sulla piazza genovese fosse più che altro la rivolta anche per il suo ruolo di presidente della Confindustria romena e quindi personaggio che accorpa anche una serie di interessi economici piuttosto importanti e rilevanti nel panorama del suo paese. Io credo che lui fosse proprio determinato ad arruolare degli imprenditori domestici, cioè locali, rispetto a lui.
0: Credo che adesso italiani.
2: Ecco, adesso io credo che
0: non
2: probabilmente
0: dico genovesi, ma dico italiani.
2: Ecco, probabilmente o italiani o comunque diciamo
1: se aspetti genovesi,
2: non solo romeni, esatto. Ecco, però teniamo presente, ce lo insegna la storia, che governare una società di calcio con dei soci a fianco non è semplice.
0: Certo,
2: non è semplice perché chi mette dei soldi, naturalmente, non dico che voglia comandare, perché allora lì sarebbe subito lite, però vuole avere qualche prerogativa, quantomeno a livello di immagine e tutto. Qualcuno diceva le società migliori sono quelle che bisogna essere più di uno e meno di due.
0: Va bene.
2: Ecco, poi voglio dire, se si riesce.
0: È vero, invece, però è chiaro che apprendo questo discorso.
1: Numero di soli inferiore a tre.
0: Ecco,
2: nel calcio,
0: apprendo a questo discorso,
2: calcio,
0: io credo che sia molto importante anche avere nuovi soci, nuovi orizzonti.
2: Perché, che è memoria storica, spesso nel calcio le società sono andate male. Io mi ricordo di Mezza Roma, ti ricordi?
0: Certo, sì, ma io, guarda, me le ricordo benissimo tutti, me le ricordo benissimo tutti.
2: Poi si finisce per...
0: Perché io vengo da un calcio dove c'erano i presidenti, che facevano i presidenti,
2: padri,
0: adesso
2: padroni, certo.
0: Non sai di identificare,
2: sì, beh, sono
0: no,
2: dei fondi,
0: perché...
2: certo.
1: Tra l'altro,
2: certo.
1: Succo aveva già detto precedentemente che lui sarebbe disposto anche a diventare socio di minoranza.
2: Sì, certo.
1: Sì, quindi, ma... E tra l'altro, riferendomi a quello che hai detto tu, se vi ricordate, quando c'era Fossati ed era entrato Spinelli come socio di minoranza, poi Spinelli c'è stato... Ha detto mi prendo tutto io, prendi il Genoa, me lo prendo.
2: Ma poi ha detto bene Graziano, adesso anche la composizione dei potenziali soci è molto più eterea, cioè sono realtà finanziarie, sono fondi di investimento, quindi non c'è più il signor...
0: Detto questo, io sono d'accordissimo con voi, però io apprezzo moltissimo un'affermazione di De Rossi, perché mi piace moltissimo quello che ha detto De Rossi, perché il pollo si mangia con le mani, non c'è nulla da fare, mangiato il pollo con le mani, cioè significa sporcarsi in una partita, significa mettere impegno, non che non ci fosse prima, non vogliamo dire questo, però cambia tecnica, sacrificio, volontà, coesione, abnegazione, questo è quello che si è visto.
3: Io direi anche grinta, la parola grinta è quella che forse è mancata nelle prime partite, facevano il loro compitino, lo facevano con impegno naturalmente, ma c'era poca cattiveria nella ricerca della finalizzazione. Allora, un calcio ben dato è salutare educativamente verso gli avversari, eccetera. Quel ragazzino che
0: entra, non è
3: dato, una stecca, è educativa. Per esempio, indubbiamente ha rischiato un po' perché era penetrato, ma il ragazzino che è entrato l'altro giorno ha dimostrato una foga agonistica strepitosa, talmente eccessiva che è andata a calmarlo il nostro uomo, come dire, assatannato dalla normalità a sentire il suo passato, è andato a calmarlo, però è un sintomo di voler fare, di voler giocarsi l'occasione che ti capita, e come tale in una squadra, se opportunamente incanalata, questa è un'energia vitale molto importante per i risultati.
0: Ha fatto bene
3: a richiamarla l'allenatore, l'ha richiamata, poi mancava un po' questo spirito di guerra agonistico, spirito agonistico nel senso più sportivo della parola, ma anche un po'...
0: Ti suggerisco una parola, perché andrà bene già a Medellini, cazzimma.
3: Cazzimma.
0: È la tua.
3: Certo, cioè riassume qualche cosa di più che non...
0: Qualcosa di più, vero.
2: La partita di domenica, uno Masterchef avrebbe detto, avete scelto gli ingredienti principe. All'inizio qualità, e secondo tempo grinta, cazzimma, come dice, foga, agonistica, era un mix perfetto. L'abbiamo suddiviso su due tempi, come un primo e un secondo. Alla fine c'era il dolce per noi.
0: È vero, assolutamente vero. Insomma,
3: se avessero tenuto il secondo tempo, eccessivamente.
2: Secondo tempo abbiamo anche un po'...
3: Diciamo che sei stato esplicativo, magnifico, ma il secondo tempo l'ho trovato un po' calmini,
2: sì, era tutta la
1: onestamente,

0: ci è andata bene, ci ha detto bene sì, perché
1: ci vuole anche un po' di fortuna, non dico tanto, ma un po' di fortuna nelle situazioni ci vuole,
0: ci mancherebbe altro. Il Genoa comunque storicamente è sempre in credito dal punto di vista della fortuna,
1: tanto quella classifica che si è mossa non è male,
0: anche perché bastava che il

0: racconti qualche cosa ai nostri telespettatori?
1: Sì, sì, sì, sì, Graziano, torna da me proprio perché riguardiamo insieme qual è la votazione per quanto riguarda il sondaggio di questa sera. Forse il risultato sta leggermente cambiando. Allora, regia, guardate, guardate dalle immagini, lo vedete, eravamo al 60-40, 59-41. Ecco, voi parlavate di cazzi, ma io parlo di fiducia. Comunque, la fiducia che i tifosi danno alla squadra per il prossimo sabato. Comunque, non c'è una così grande differenza tra il sì e il no. Quindi, la fiducia c'è per il momento. Ovviamente, vi ricordo di continuare a votare anche perché avete ancora qualche minuto per farlo sulle nostre storie, il nostro profilo Instagram primocanale.it. sì, no, Mission Impossible sabato sera all'Olimpico contro la Roma, insomma, voi che cosa ne pensate?
0: Intanto, però siete stati veramente convincenti,
2: qualcuno ci ha seguito,
0: qualcuno, quell'1% ha detto ma forse non è mica male questa cosa,
3: no,
0: qua,
3: ma è interessante il fatto che si muova il sondaggio anche in corso di trasmissione e che ci siano evidentemente delle riflessioni, perché, come dire, parlando, ragionando, magari si va.
0: Vi ricordate quel sondaggio di Sharawi, che come la campagna acquisti, vi ricordate, è arrivato il Sharawi, subito è partito una buona campagna acquisti. Cioè, ci sono delle situazioni evidentemente che si valutano anche.
2: Si va un po' di pancia.
0: Si va di pancia, ecco, ma, si va di pancia, si va di speranza, si va di fiducia.
3: Allora, qua sono trasmissioni da tifosi e il tifose deve andare anche di pancia, se va solo razionale. Io non trovo divertente quando si parla solo di numeri, di bilanci, è divertente anche ragionare in termini passionali, anche esagerato un po'.
2: Giorgio, il genovano è da più di un secolo che va di pancia, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male,
3: le emozioni, il calcio deve dare emozioni, ragazzi.
0: Il tifoso è fatto così.
2: L'equilibrio è una cosa,
0: certo, che io so quello che vuole Giorgio, lo so quello che vuole Giorgio, perché l'ho messo là, l'aggappato una coppa, lo so quello che vuole Giorgio.
3: Mi sto anche facendo un pensiero, dato che dobbiamo giocare due volte con l'Inter in tre giorni, si pigliano pure i punti nel campionato che e siano un po' più tranquilli che la coppa ci serve a noi.
0: Mi fermo un attimo.

0: Voi state bravi, perché io sto guardando Chiara e vado subito da lei, perché si sta agitando. Chiara, cosa c'hai?
1: Graziano, ho delle domande, vorrei delle risposte, delle opinioni proprio dai nostri ospiti, Dario, Domenico, Giorgio. Siete pronti? Iniziamo dai messaggi dei nostri telespettatori. E allora, partiamo dal messaggio di Fabrizio. A Roma non si vince, la Roma giocherà in 12, arbitro Abisso. Una garanzia per i romanisti. Allora, Domenico, insomma, è una garanzia per i romanisti?
2: Ripeto, a Roma ci sarà un ambiente particolare, lo sappiamo. Io ho citato anche alcuni ex perché chiaramente sappiamo che Roma è la capitale delle radio.
0: Ma sull'arbitro?
2: Ma l'arbitro, sai, speriamo che la Roma non segni e soprattutto non segni con le mani, perché noi dobbiamo mangiare il pollo con le mani, ma non vorrei che qualcuno segnasse con le mani e magari l'arbitro non se ne accorge, neanche il VAR.
3: Sull'arbitro ci devi dire qualcosa tu.
0: Sull'arbitro dico io? Sull'arbitro sicuramente. Sicuramente non è un.
3: Non è il massimo.
0: Non è il massimo, cioè, voglio dire. Non è che sia.
3: Tu non lo puoi dire, posso dirlo io, che è un ambito scarso.
0: Ma peggio. Cioè,
3: ma comunque, diciamo, sfortunato.
0: Sfortunato, diciamo che è un ambito. Che non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, esatto, in tutti questi anni che è stato in campi della Serie A.
3: Esatto.
0: E la chiudiamo qua.
3: Esatto.
0: Assolutamente.
3: Esatto.
0: Vai pure, Chiara.
1: A Giorgio, ho una domanda per te, questa volta proprio una domanda ce la fa Luca. Mi spiegate perché due direttori sportivi al posto di uno?
4: Beh, è una domanda che mi piacerebbe,
0: domanda.
4: Come dire, c'è un sondaggio anche qua.
0: Io guarda Chiara come ride.
4: Sono rimasto stupito anch'io quando abbiamo visto due nomi in cambio di uno, come dire. Dopodiché la specifica delle competenze è nella presentazione.

0: Poi come in realtà si suddivideranno i compiti io non ce l'ho ben chiaro e credo che non ce l'abbia chiaro nessuno. È comunque una novità il fatto di avere di fatto due direttori sportivi e tra l'altro inaspettata questa situazione. Io ho osservato che
1: guarda come ti osserva chiaro,
0: ma sì, ha uno sguardo inquisitorio, beh, tutto è andato molto rapido per noi che non ne sapevamo niente, nel senso che magari la società stava già trattando l'uscita da mesi, per quel che ne sappiamo noi. Poi invece in 448 è venuta l'ipotesi di cambiare il direttore, si è manifestata subito e c'era già neanche come dire, una ricerca di candidati, ma c'erano già i candidati pronti.
1: Dimmi Dario, dai.
2: No.
1: Dimmi.
2: No, io non dico, dico che mi auguro, cioè che li giudicheremo con i fatti, li giudicheremo a partire dal mercato di gennaio, ovviamente. È un fatto che sono due professionisti che hanno un procuratore, sì, lo stesso procuratore che ha lavorato molto col Genoa ultimamente e quindi
1: io posso dire la mia prima di sentire Domenico. Io credo che sia molto importante, dopo le esperienze avute con Ottolini, con Diego Lopez, è sempre una sola persona. Uno deve operare sul campo, uno deve operare dietro la scrivania. Perché credo che sia molto importante. Poi se le due persone riescono a coesistere, mi riferisco chiaramente a Melissano e a Modestò, è chiaro che diventa tutto molto molto più facile. Perché ci sono due pareri invece che uno e credo che siano molto importanti già all'inizio nella valutazione, poi arriveranno gli altri pareri.
2: Sì. Io
1: credo che sia questa la voglia, la volontà anche di operare in un certo modo. Sai, uno fa il direttore sportivo e deve essere presente la squadra, la partita, ma se sono in due, uno può andare anche a vederlo due o tre volte quel giocatore.
0: No, specializzazione l'abbiamo visto, questa novità di specializzazione l'abbiamo vista molto utile, per esempio quando Scala era stato incaricato di sfoltire i ranghi dei prestiti piuttosto che quella rosa extra large che c'era in quel momento, ed è stato bravissimo, era molto poco appariscente perché il pubblico lo notava poco, ma dal punto di vista societario è stato non solo in gamba ma essenziale. Quindi effettivamente la specializzazione può essere utile laddove i compiti sono ben divisi.
1: Certo. E io
2: mi auguro che il direttore sportivo in questo caso faccia veramente il direttore sportivo, che non è soltanto quello di tenere rapporti con la squadra, ma di tenere rapporti con l'allenatore e consigliare eventualmente l'allenatore quando ritiene che le cose anche in campo non vadano bene, insomma farlo in qualche modo ragionare. Quello secondo me anche il lavoro che deve fare un direttore sportivo. Poi di Lopez non credo che nessuno sentirà la mancanza,
3: ma come diceva Graziano, l'auspicio è che siano complementari. Il rischio eventuale è che si sovrappongano, ma quello dipende anche dalla loro personalità.
1: Uno è chef e quell'altro è semplicemente cuoco.
3: Esatto,
1: no, voglio dire,
3: spero
1: c'è sempre una gerarchia,
3: che il rapporto gerarchico
1: io penso
3: chiaro
1: che sia questo, no?
3: Esatto.
1: C'è sempre qualche
3: chiarezza di ruolo,
1: l'importante è che sia in sintonia. Mi leggi qualche altro messaggio, Chiara, perché ti sei dimenticata di Dario.
4: Dario, ho trovato per te un messaggio interessante da parte da un nostro tifoso molto fiducioso. Ci scrive Stefano: tutti pessimisti per Roma? No, io sono fiducioso e se succede, sai che goduria vedere il Gasp inferocito?
2: Sì, vabbè, certo, sarebbe, ma al di là del nostro tifoso, penso che tutti noi saremmo contenti di strappare almeno un pareggio a Roma. Può succedere, cercando di essere realistici, è molto molto difficile che possa accadere. Però siccome il calcio è strano,
4: Dario, sii fiducioso.
2: Il calcio è strano, io sono come San Tommaso, per quello che riguarda il Genoa io sono come San Tommaso.
1: Non bastano le parole di Chiara assolutamente, senza paura sicuramente
2: è giusto,
1: è un bel prospetto dire vado là e me la gioco senza paura.
2: Ripeto,
1: a me fa molto piacere. Certo che avere un attaccante come quello del Genoa che fa gola già tante squadre, ma non si vende, per ora il supermercato è assolutamente chiuso
2: fino a gennaio.
1: Chiuso, non si vende questo centravanti, questo ve lo posso garantire. Ve lo posso garantire. Però questo è un centravanti che ha fatto gol e fa assist. È una novità. Anche De Rossi ha messo, non lo conoscevo.

0: ma chapeau, sì.
1: Ma non solo gol e assist, questo
0: e noi lo vogliamo così,
1: questo
0: sempre.
1: È brutto dire questo. Osmaic è sicuramente innanzitutto un centravanti, è uno che ha le movenze del centravanti, è uno che fa reparto quasi da solo se vuole, è uno che riesce a farti salire la squadra, è uno che non ha paura del contrasto. Gli ho visto dare 2-3 runzoni a Ranieri o qualche altro difensore della Fiorentina correndo uno contro l'altro che l'ha spediti lontani di 2 metri, e mi ricordo un po' un centravanti un po' non... Lui arriva dalla Serie B inglese, mi ricordo proprio un centravanti di quelli inglesi, di quelli proprio ben impostati fisicamente che vedono la porta.
2: Esatto, non solo, e poi questo suo straordinario modo di entrare in sintonia col pubblico. Io incomincio a pensare che Osmaic si traduca osmosi col pubblico, in un'osmosi totale. Beh, cioè, è un giocatore
1: Domenico,
2: che
1: quando fai 3 gol in 4 partite è difficile non entrare
0: in sintonia, cioè,
1: col pubblico.
0: Però, il modo di giocare piace alla gente.
2: Sì. Tra l'altro De Rossi, con onestà intellettuale, aveva anche detto: era la nostra quarta scelta, però sono contento che gli altri 3 siano falliti, perché è venuto forse il giocatore, non dico il più bravo, dei 4, ma quello più adatto,
0: ma più redditizio.
3: Beh, secondo me l'utilità di questo ragazzo la si sintetizza nel dire è un centravanti, cioè non devi attaccarci di manovra, è uno che tiene la palla, che apre gli spazi agli altri, no, questo è un centravanti, punto. Dopodiché farà anche il resto, ma è uno che mira, gli arriva la palla, lui mira in avanti verso la porta, secco. Poi ha la capacità anche di crossare al centro, il gol che ha fatto Messias è merito tutto suo, però la tipologia è quella del vecchio centravanti,
0: quello che mancava, no? Quello che abbiamo sempre detto, magari non deve essere 1,95, magari, però è il centravanti che serve per questi benedetti cross dal fondo, questi benedetto lancio, questo andarsi, posso usarlo io che facevo l'arbitro, picchiarsi con l'avversario,
1: può usare, soprattutto in un campionato come questo dove i contatti, mi sembra che sui contatti ci sia molta più
0: rilassatezza. Ci sia più rilassatezza,
1: quindi se proprio non fa delle cose, io ripeto, anche noi l'avete visto, che ha dato 2-3 spallate
3: che li
1: ha lasciati a 3-4 metri di distanza.
2: E poi ha acceso anche la fantasia dei tifosi. Io ogni tanto incontro un vecchio tifoso ultra novantenne, che ogni tanto le incontro nelle mie passeggiate, e l'altra mattina
0: nostro coetaneo, puoi dirlo
2: leggermente più anziano, più anziano, più attempato. L'ho incrociato anche lunedì mattina e ho detto: ce l'ha visto Glemmu centravanti,
1: che poi
2: si è visto proprio uno soddisfatto di dire finalmente.
1: Ma poi finalmente nella campagna acquisti che abbiamo fatto, non è uno che bisognava aspettare, non è uno che aveva bisogno di mettersi in sesto, è uno che
2: è arrivato bello,
1: che è entrato ora è chiaro che non continuerà, anche se io me lo auguro, con questa media di gol, però sappiamo che sicuramente è più centravanti di Colombo, certo. Sicuro.
0: Non è una scommessa, Giorgio, insomma, non è stata una scommessa. Ha preso il suo posto, è andato là, ha detto: gioca insieme all'alta punta, gioca da solo, gioca insieme al trequartista, al sottopunta.
3: In modo diverso, perché è un calciatore diverso, anche come prestanza, come esperienza. Però quando Piontek era arrivato, era uno diceva: c'è anche Piontek, poi ne ha fatte 4 nella Coppa Italia, ha segnato per 6 partite di fila, era uno su cui non c'era un'aspettativa di essere... E lui era l'ultimo arrivato, l'ultimo giorno per di più, ed era riempitivo, nel senso che ne avevamo solo 3. Poi Havels ha rotto, Vitinha è quello che è in questo momento, e il centravanti titolare Colombo, a parte che ha rotto. Però devo dire onestamente che Colombo con lui funzionava. Piede ce l'ha, ha fatto 2 lanci di cui lui ha approfittato per scattare, ed era una bella sintonia. Quindi, come dire, non è che ad escludendum, ad adiuvandum.
1: Ma perché secondo me Colombo è più una seconda punta che non un vero e proprio centravanti, e quindi si può trovare anche con lui. Ora io...
0: È una bella alternativa, mi sembra, no Dario? Si può cambiare tranquillamente il modo di giocare.
1: Io devo dire che quello che è successo, cioè la formazione di Firenze mi piace molto, cioè avere un giocatore come Messias che svaria, E quindi secondo me il Messias potrebbe cominciare le partite.

0: partite, poi dopo un'ora entra Colombo.
1: Può entrare Colombo, esatto.
2: Adesso in questo momento no, però insomma la formazione di Firenze, ragazzi, è proprio dalle cassi, con la Fiorentina, è proprio dalle cassi belle, perché anche tecnicamente si è vista la squadra, cioè la diversità dal Parma, faccio un esempio pratico, dal Parma, dal Monza, che io vedo il Monza perché lo vedo tutte le volte, dal Lecce perché lo vedo tutte le volte, si vede dal Genoa, sto parlando di squadre che lottano con la salvezza come il Parma,
0: ma anche De Rossi si è in qualche modo sconfessato, perché aveva quasi sempre detto che Messias non era uno che poteva entrare dall'inizio, che giocava meglio nel secondo tempo, e nel secondo tempo adesso non so se è preso dalla disperazione o altro, l'ha fatto giocare, ma ha fatto
1: dalla necessità, tu dici, perché l'ho sentita la indovinò a formazione, no, perché
2: secondo me no. Ci ha riflettuto,
0: certo sì.
3: Comunque Messia sta avendo un rendimento inversamente proporzionale all'aumentare della sua età, perché il primo anno che è venuto qui l'abbiamo visto pochissimo, il secondo anno a scartamento ridotto, adesso incrociando le dita addirittura parte dall'inizio,
0: Messia è il più buono,
3: quindi insomma è come il vino, invecchiando migliore
0: tecnicamente, giocatore migliore. In assoluto.
4: Vorrei aggiungere una cosa che mi ha dato una soddisfazione infinita: vedere calciare una punizione bene. Bravi, ha tirato una signora punizione, quelle che invidio da anni a tutte le squadre che vedo in televisione. Vedi che li tirano e almeno c'entrano la porta, lui ha tirato una signora punizione, ed era tanto che non avevamo uno. Questa è stata una bella soddisfazione, e fa parte di avere un campione in squadra. Secondo me Messias è oltre, tuttavia stiamo parlando di gente che dà del tuo al pallone e sa fare questi colpi di classe che aiutano anche a fare risultato, oltre che a fare testa e cuore oltre lo
3: stato. Esatto,
4: e
3: a valorizzare la prestazione anche di chi non ha la loro stessa classe.
2: Bellissimo.
3: Non ha la
2: sua,
3: è il caso di Frendrup, direi lo stesso Ellerson
2: ha fatto
3: una partita egregia.
2: Frendrup ha fatto un partitone, ragazzi.
3: Quindi, quindi questo dimostra che la qualità,
2: poi quel passaggio voluto là è stato bellissimo,
0: ha fatto un assist che tra l'altro quel gol lì non era secondo me semplicissimo, nonostante fosse solo perché la palla gli rimbalzava, c'era il rischio anche che la tirasse.
3: Ma allora, per giocatori non eccelsi dal punto di vista tecnico, evidentemente avere dei compagni con la qualità gli sgrava di quell'ansia di dare anche qualcosa sotto un profilo tattico tecnico. Fanno la loro, sono giocatori agonisti di cazzima, perché la qualità c'hanno i compagni che ci pedono, diciamo che si riesce a integrare.
2: Esatto, bravissimo. Mi date un attimo Chiara, me la fate vedere. Chiara, vado un attimo in pubblicità e vengo subito da te, immediatamente. Mi fermo.

0: Ho promesso, Chiara, siamo tutti da te.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Graziano. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando, ne ho trovato alcuni, però prima di leggerveli vi ricordo ancora il sondaggio Mission Impossible per il Genoa a Roma prossimo sabato allo Stadio Olimpico. Per voi, secondo voi, sarà una sfida impossibile? Beh, questi sono i risultati. Guarda, al momento.
0: Si è stabilizzato, sì.
1: Quindi... sì, si è stabilizzato, ormai sì. Siamo lì. 59 per il sì, 41 per il no. Comunque c'è molta fiducia da parte dei tifosi, dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerlo, anche perché non c'è una differenza netta tra le due risposte. Allora, leggo subito dei messaggi che ci stanno arrivando. Gianni ci scrive: abbiamo perso anche Nicola, lunga vita De Rossi, speriamo bene, il vero problema comunque ce lo siamo tolto. Questa è l'opinione di Gianni. E poi ancora...
0: Fermati, perché sì? Quale sarebbe il vero problema?
1: Quale sarebbe il vero problema?
2: Tanto per chi non lo sa, il spettatore Gianni fa riferimento al fatto che è saltata la panchina del Venezia.
3: Sì.
2: È saltato Stroppa ed è stato sostituito
0: con Nicola. Ma il vero problema è Diego Lopez.
3: Si dice, è saltata male.
0: Perché Chiara è stata molto, molto. Cioè, Gianni ha detto: il vero problema ce lo siamo tolti.
3: È l'unico.
0: E ce n'è solo uno che è andato via.

0: Diego López.
1: López.
0: Tutte le colpe sono sue.
2: Io invece ho interpretato che il nostro spettatore dicesse: si è tolto il problema di dover sostituire l'allenatore. Io lo interpreto così, come dire, avendo vinto non abbiamo più quel problema.
3: Di dover prendere Nicola addirittura. Io pensavo.
0: Io pensavo
3: si è tolto il pensiero di Nicola. Se De Rossi va via, magari prendiamo qualcuno di un po' più alto.
0: Vai pure, Chiara.
4: Qui abbiamo invece Sandro che ci scrive: nessuna speranza a Roma, questo è chiaro, ecco. Ma vorrei solo constatare miglioramenti sul piano fisico dei giocatori e gioco di squadra, quindi c'è qualcosa di positivo secondo Sandro, ovviamente.
0: Quindi ottimismo che impera, no, da Sandro, dice: ah, che ottimismo, nessuna speranza, ecco, perfetto, però stanno bene, corrono un po' di più,
2: sai,
0: e ci accontentiamo.
4: E allora ve ne leggo ancora un altro. Paolo da Genova ci scrive: Gasperini presuntuoso e permaloso. Speriamo di vincere sul rigore con il VAR, così gli ritornano i capelli neri. Spiritoso Paolo.
3: Posso confessare di essere una vedova di Gasperini.
0: C'è una vedova.
3: Io sono una vedova di Gasperini, che è sicuramente presuntuoso, tutto quello che volete, cattivo carattere, ma io con un allenatore del genere non ci devo andare a cena. E quindi non mi interessa, quello che fa quando si siede su quella panchina. E quindi,
1: e non a caso il primo tempo con la Fiorentina aveva degli echi gasperiniani, diciamo la verità, e a tratti sembrava, no, di essere tornati indietro di un decennio.
0: Vabbè, ma Gasperini è sempre uno che ha diviso, vero Giorgio? O sì o no?
2: Beh,
0: o in o out, o su o giù,
2: sì, come tutte le personalità forti, e peraltro avendo avuto dei risultati eccezionali, sai cos'è che divide un po'? Che quando viene a Genova da avversario ci mette la stessa carica emotiva di quando è sulla panchina tua. Allora l'ex, che è ancora un po' innamorato, ci patisce, Ughe patisce, come si dice, e allora viene anche un po' di assio, nel senso che obiettivamente, per esempio l'anno scorso su quel gol all'ultimo minuto, che c'era un problema a centrocampo di uno dei nostri per terra eccetera, beh, poteva anche evitare di manifestare questa gioia irrefrenabile. Giusto essere contenti, ci mancherebbe ancora, però magari la capacità di calibrare le emozioni, credo che sia questo che gli imputa qualche parte di tifoseria, non sulla capacità tecnica, che l'ha dimostrato ovunque è andato, compresa Roma, che in fin dei conti dalla mediocrità della Roma, la Roma sta avanzando.
0: Eccolo qua, guarda, l'amico nemico, guarda che roba.
3: Guarda, posso dire una cosa, che quando Gasperini stava per passare alla Roma, io ero al Festival di Cannes, no? E aspettando l'inizio di un film, c'erano dei tifosi, dei colleghi che erano dietro di me, che evidentemente tifosi romanisti, che giudicavano male l'arrivo di Gasperini. Io mi sono voltato e ho detto:
0: aspettate ragazzi. Infatti è cambiato tutto, aspettate. È cambiato tutto, perché è diventato
3: ma io credo che sia arrivato un po' a Roma con un po' di scetticismo poi ha avuto i suoi mal di pancia,
0: come sempre il divorzio con Ranieri, perché è stato clamoroso, no?
3: Però Gasperini è questo, bisogna prenderlo o lasciarlo. Io lo prenderei sempre occhi chiusi.
0: Chiara, continua pure tu.
4: Continuiamo. E allora, buonasera, sono Marco da Pra. Il fatto che mancherà Malen deve portare a dosare un poco. Certo, è più facile perdere che vincere, ma la partita va giocata e vissuta intensamente. L'importante è non fare la figura fatta con la Lazio e con la stessa Roma l'anno scorso. Quindi questo sì, Marco ha ragione, l'importante è fare una bella figura. Questo è un po' quello che viene fuori dai vostri messaggi. La fiducia c'è comunque da parte dei tifosi. Allora, andiamo avanti. Arbitro Abisso e Pairetto al VAR, siamo a posto. Potremmo anche inviare a Roma la leva 2020, intanto è lo stesso, giocheremo in 11 contro 16. Ce lo scrive Luca.
3: È un bel combo,
0: Un bel combo.
3: Abisso, il Pairetto non lo sapevo che era al VAR.
2: Pairetto anche io lo sapevo, ci mancava.
0: Ci mancava Pairetto, io mi ero limitato a dire.
3: Pairetto Abisso è un bel combo.
0: Una fisionomia dell'arbitro e basta, ho detto, perché poi se ci metto anche il carico, sai com'è.
2: Il carico con Pairetto è piuttosto facile metterlo. Abbiamo uno statistico tremendo.
3: Possiamo anche dire che è meglio che Abisso, che un arbitro che, di cui abbiamo parlato prima, ce lo ritroviamo con la Roma, che non magari con Venezia.
0: Vediamo che lì venga un arbitro. Vabbè, ma può darsi che magari invece succede. l'inverosimile e abita benissimo. No, vabbè, perché dobbiamo speranza, speranza, speranza, dai, assolutamente. Chiara, vengo di nuovo.
4: Grazie.

0: Graziano,
1: dimmi pure.
0: Un suggerimento da parte di Diego, penso che sia interessante. Caro De Rossi, proviamo a giocare, perché se ci rintaniamo nella nostra metà campo ci impallinano pesantemente. Questo grande suggerimento da parte di
1: Diego. È chiaro, è normale, a inizio trasmissione abbiamo detto i valori tecnici sono nettamente diversi, su questo siamo perfettamente coscienti.
2: Bisogna vedere se sono loro che ti fanno rintanare nella tua, metà campo,
1: non tanto che potrebbe essere anche questo,
2: non vuoi rintanarti, il discorso è bisogna vedere come
3: gioca anche le scelte che farà De Rossi. Non credo che partiremo con la può essere, vediamo. Vedo che in settimana stanno presendo, per esempio salendo le quotazioni di Vibe, perché giocatori particolarmente di corsa, di grinta, potrebbe esserci qualche ritocco.
1: Sicuramente saranno sabato sera da batticuore, vero?
2: Da Genoa. Ne abbiamo bisogno di tanti.
1: Allora io ringrazio Dario Vassallo, ringrazio Domenico Ravenna, Giorgio Guerrello, ringrazio Chiara Ru. Chiara, grazie di tutto, sei stata fantastica,
0: grazie,
1: come sempre.
0: Grazie come sempre, come ogni mercoledì, per seguirci insieme. Grazie.
1: Assolutamente sì, in regia c'è Andrea Beneggiamo e Mario Boccuni. Naturalmente l'appuntamento è quello con Gradinata Nord mercoledì prossimo, ma il consiglio che vi do è quello di seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Buonasera e ben trovati, insomma lo vedete già dalle immagini, Silvia Salles, sindaco di Genova, è pronta per dialogare con il collega Formigli per presentare soprattutto il suo nuovo lavoro, l'ultimo libro che ha fatto per raccontare un po' quella che è stata la sua storia, ma soprattutto, ed è qui che sono scattate anche qualche polemica, naturalmente polemica politica, perché insomma questo libro racconta anche quello che è il suo pensiero per quella che potrebbe essere l'Italia del domani, quindi qualcuno ha visto naturalmente qualcosa di particolare, perché è particolare sicuramente che un sindaco parli del futuro della nazione. Allora andiamo tanto a vedere già, se vedo già che Salles sta già dialogando con Formigli, allora vediamo se c'è già l'audio, così sentiamo questa chiacchierata.
1: E cosa può fare un governo?
2: Buonasera, grazie. Sono straordinariamente emozionata di vedervi qui così tante, così tanti. Grazie. Innanzitutto sono in contatto proprio in queste ore, in questi minuti prima di venire qui, con i commissari che stanno lavorando per una soluzione per lo stabilimento di Genova, e ho appena parlato con Armando Palombo che mi ha riportato ovviamente la fretta che hanno di trovare una soluzione, perché ogni giorno che loro non lavorano sono più di 100 euro in meno nella busta paga, e quindi è importante che una soluzione, se deve arrivare tra oggi e domani, arrivi oggi piuttosto che domani. E quindi questa è la richiesta che facciamo ovviamente al governo, ma è una richiesta del tutto ragionevole, perché è uno stabilimento che può lavorare e che ha bisogno solo dell'approvvigionamento di materia prima, e questo stiamo chiedendo e questo speriamo di riuscire ad avere nelle prossime ore, si spera stasera.
1: Bene, faremo un percorso, no, attraverso il libro che io ovviamente ho letto. La cosa che devo dire, insomma, sono varie cose che poi toccheremo, c'è una cosa che mi ha colpito, anche diciamo colpito personalmente, perché ho avuto lo stesso tipo di legame che il rapporto con suo padre. E ha dato a Eugenio, a suo figlio, lo stesso nome di suo padre, il libro è dedicato ai suoi Eugenio. E un padre operaio, comunista, una persona del popolo, insomma, uno fatto il guardiano di Villa Gentile del campo di atletica di Genova. Ecco, qual è l'insegnamento che le ha lasciato il padre operaio comunista? Il principale insegnamento?
2: L'onestà delle persone semplici, scusate, che lavorano, e lavorano onestamente, e in ogni azione della loro vita riportano questo essere, cercare di essere giusti. Quello che ricordo di mio padre era un uomo nella sua semplicità molto giusto e molto sensibile verso i più deboli e i più fragili. Questo è quello che ricordo in modo più forte, questo suo senso di giustizia verso le persone più deboli, che faceva parte del suo essere.

0: essere sicuramente un uomo profondamente di sinistra e con dei valori molto identificabili e ai quali non cedeva mai. Mi ricordo che lui era ancora giovane e sapeva fare tante cose in casa, sapeva fare tutto e faceva fare i lavori a questo ragazzo in casa, no? Dicevo: papà, ma lo sai fare, perché non lo fai tu? Lui mi diceva: perché i giovani devono poter lavorare. E questo è un messaggio semplice di un uomo che ha fatto l'operaio tutta la vita. Ecco, questi sono gli insegnamenti che porto con me e che mi accompagneranno tutta la vita, ma credo che tutti noi abbiamo dei ricordi dei nostri genitori di questo tipo che hanno fatto breccia nel nostro cuore e hanno modificato anche il modo in cui ci comportiamo, che non vuol dire che ci comportiamo sempre bene, ma tante volte quando sono di fronte a una decisione difficile, soprattutto da quando sono la vostra sindaca, penso a cosa avrebbe pensato un uomo semplice, un operaio.
1: Ecco, ma lei ha detto che ha sempre amato la politica, ha sempre masticato politica. Delle sue idee comuniste, lei che cosa pensava e che cosa pensa? E oggi lei, nel campo della sinistra, se si vede nel campo della sinistra, come si definirebbe?
0: Ma io sono progressista, che non vuol dire essere moderata, c'è una grande confusione su questi termini, perché poi vorrebbero tutti appiopparmi questa giacca della moderata. Io non sono moderata, quando c'è da fare a dire cose di sinistra di certo non mi tiro indietro, però è chiaro, c'è bisogno di un approccio progressista alla società, c'è bisogno della capacità di parlare con tutti i mondi, dall'impresa all'industria, a difendere gli operai, a sostenere le famiglie, i diritti. Vedo una splendida donna che sta allattando, grazie per essere qua. E questo. Poi è chiaro, ci sono dei valori che ha difeso mio padre e tutti i suoi compagni che in questo momento non sono più in questo tempo, non so se dire se per fortuna o purtroppo, non sono più, e noi spesso discutevamo su questo, no? Chiaramente l'approccio comunista è un approccio molto radicale. Però detto questo, il principio che deve ispirare secondo me una persona progressista è quando prende una decisione è: va a vantaggio dei pochi o dei molti? Se la risposta è dei pochi, è una decisione sbagliata. È questo il principio che ci deve animare politicamente, che poi è un principio semplice, ma applicato a tutto, porta a delle decisioni spesso che sono rivoluzionarie per la società nella quale viviamo.
1: Ho visto che lei appunto un po' appunto si... non le piace essere definita moderata, in realtà lei è stata definita una moderata nel campo, diciamo, nel campo largo dell'opposizione. C'è chi la definisce renziana, chi la definisce renziana non lo fa in modo benevolo normalmente, diciamo, no? Insomma, nel senso, lo fa come per dire: non ci possiamo fidare di lei in qualche maniera, no? Lei, se si sentisse appunto quando si sente definire renziana, come reagisce?
0: Ma allora, innanzitutto voglio dire che chi dice che non si può fidare di me, mi spiace, l'importante è che si fidi la mia città di me, poi se gli altri non si fidano, insomma, pazienza. Detto questo, anche voglio essere molto onesta, qui ci sono tante persone del Partito Democratico, le vedo intorno a me, tanti assessori, il periodo renziano ha portato un uomo di 39 anni a essere presidente del Consiglio, il Partito Democratico al 40%, quindi chiaramente ha fatto poi dei grossi errori nel suo percorso, errori che lui stesso non nasconde, però ecco, anche sminuire così tanto i percorsi degli altri non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuno, non fa bene a nessuna parte del nostro campo progressista, anche perché ricordiamoci che per vincere le elezioni non è che si può dire non si vince al centro, non si vince a sinistra, non si vince sopra, non si vince sotto, si vince dappertutto. Tutto, bisogna stare insieme come abbiamo fatto a Genova, perché se a Genova qualcuno fosse mancato all'alleanza non avremmo vinto il primo turno, e poi quando va il secondo turno non si sa cosa succede. Quindi quello che ho chiesto prima di candidarmi è stato: mi candido solo se ci siamo tutti, da Azione, vedo Cristina Lodi, a tutti i partiti fino ad arrivare ai 5 Stelle AVS, perché sennò l'unico refrain che avrà la destra durante la campagna elettorale sarà che noi non ci presentiamo uniti alle elezioni, e non avendo quel refrain hanno usato poi degli argomenti abbastanza deprimente durante la campagna elettorale, quindi se noi leviamo quell'argomento non ne rimangono tantissimi. Poi
1: allora ripartiamo un attimo però dall'inizio, dalle basi, e la base è: io stasera qui chi sto intervistando? La sindaca di Genova, l'astro nascente del centrosinistra, un ancora potenziale candidato premier del campo largo? Chi ho qui davanti a me?
0: la sindaca di Genova, orgogliosamente.

0: sette anche. Non credo che ci sia niente di male proprio per aiutare il centro-sinistra a diventare una personalità nel tempo, avrò bisogno di tempo, io un anno e poco più che sono la vostra sindaca, non c'è niente di male a diventare una voce rilevante che può sostenere il centro-sinistra, ma qual è il problema? Il punto è qual è il tuo impegno, il mio impegno come vedete è quotidianamente in questa città e devo dire che i sindaci in generale possono veramente dare una grossa mano, ma non per il partito dei sindaci, che secondo me è un'idea completamente superata, che comunque è un'idea che, come posso dire, mette i sindaci in una piccola parte, ma per quello che rappresentano i sindaci, cioè un campo progressista che vince nelle città più importanti d'Italia e che le governa a fronte della miriade di problemi che abbiamo e gestendo una scarsità di risorse continua e crescente. Ecco, come avete visto ieri è venuto il ministro Piantedosi, quindi anche la possibilità e la capacità di poter parlare tra forze politiche diverse, ma nell'interesse di questa città. E questo credo che sia la chiave che fa dei sindaci poi delle figure politiche interessanti.
1: Senta sindaca, prima della vittoria elettorale del 2022 esce l'autobiografia Io sono Giorgio, politiche del 2027 esce È già domani, è una coincidenza?
0: Sì. Non ci avevo mai pensato, la ringrazio.
1: Silvia almeno.
0: No, ma anche perché lo sapete, mi sembrava sottovalutarvi, ecco. Diciamo.
1: Quindi è una coincidenza, no? Nel senso che è chiaro che chi vede in questo libro un proporsi, diciamo, sulla ribalta nazionale, lei lo ha anche detto, no? Giustamente l'ha detto, è inutile, cioè non bisogna fare neanche i finti. Uno ha bisogno di tempo, ma la sua proiezione su una scala nazionale è in qualche maniera prevedibile. Noi non possiamo semplicemente dire che questo è il libro di un sindaco di Genova che non si pensa un giorno da un'altra parte, appunto, questo lo dobbiamo, non possiamo evitare di pensarlo, no?
0: Beh, chiunque ha la legittima aspirazione di poter fare un percorso, vorrei invitare una città a avere un sindaco rilevante. Per le stanze che si portano avanti con il governo, quanto sia importante essere mediaticamente rilevante, perché poi la tua voce quando parli dell'ex Silva, quando parli di Ericsson, quando parli delle vertenze, la sicurezza in città, come abbiamo visto ieri, essere un sindaco credibile e rilevante dà potere alla città, non bisogna sfuggire a quel tipo di rilevanza, non c'è niente di male in quello, perché quello mi è questa città.
1: E allora vediamo un attimo, intanto quindi sgombriamo il campo, lei l'ha detto più volte, però vorrei che lo ripetesse e lo articolasse stasera. Lei conferma che non si candiderà alle primarie del campo largo.
0: Ma io spero che non le facciano, non so dirlo che vabbè, lo sappiamo. Spero che non si buttino in questa avventura, però mi dovete pare darmi atto che l'ho detto dal minuto
1: uno. No, lei l'ha sempre detto, ma mi pare abbastanza chiaro che la segretaria del Partito Democratico in particolare alle primarie.
0: Lei ci vuole andare perché ha la legittima convinzione di vincerle e di potersi candidare per fare Presidente del Consiglio e credo che dopo tutto questo tempo alla guida del momento di dover pensare di farle e di farle, io esprimo il mio parere che è diverso da quello degli altri, ma sono anche in una posizione esterna, quindi non
1: siamo
0: sono
1: già nelle primarie in qualche maniera, sì. Nel senso che è lo spettacolo che lei vede, che spettacolo è?
0: Diciamo che i nostri elettori si meriterebbero un po' di più, questo lo dico perché sono stoici nel difendere un campo che spesso fa fatica a stare insieme, non qua a Genova, che infatti ci ha portato alla vittoria al primo turno. Non è facile stare insieme, non è scontato, ovviamente non devo raccontare a nessuno, ma sarei bugiarda e comunque sarebbe anche stupido dirvi che non ci sono differenze e all'interno della nostra maggioranza non le dobbiamo comporre. L'alternativa è perdere ed essere irrilevanti. Quindi io preferisco faticare insieme alle mie compagne e compagni di avventura in questo governo della città, ma stare al governo e incidere sulle scelte, se no potremmo ognuno dire la nostra, dirla anche forte, dirla in modo però all'opposizione.
1: Diciamo che la cosa che la colpisce di più in negativo, sappiamo davvero che le forze

0: diciamo, in fondo alla fine diciamo anche la verità, la complessità è una caratteristica della sinistra, no? Cioè la difficoltà di semplificare, però
1: ridono tutti perché
0: ridono, però,
1: lo sappiamo.
0: Però ragazzi, la complessità è anche una cosa buona, è anche una cosa nobile, nel senso che poi le risposte sincere, le risposte vere non sono mai troppo semplici, le questioni da risolvere non sono mai bianche o nere, no? Il problema è restituire con un linguaggio semplice ciò che è complesso, e questo era il ruolo storico della sinistra, sì. Quando andavano a leggere l'unità ai contadini era questo, cioè di, no, anche spesso erano analfabeti negli anni 50, e questo era, no? Spiegare concetti complessi alle, sì, persone perché potessero prendere coscienza, quindi non c'è niente di strano nella complessità, quindi che la sinistra abbia anche anime diverse avviene in tutto il mondo. C'è però qualcosa che secondo lei ha proprio invece il sapore dello sfregio, nel senso dello spreco, del rigore calciato fuori a porta vuota? C'è qualcosa che la sinistra veramente dovrebbe evitare di fare? Non so, le do dei temi, la guerra per esempio, l'Ucraina, le tasse. C'è qualcosa che la fa, che lei quando legge la mattina magari i giornali e vede un po' di queste risse, di questi battibecchi tra Conte e Schlein per esempio, e dice ma questa cosa non la si poteva evitare, non la si può decidere magari dopo?
1: Sono molto onesta, non tutte le decisioni che ho preso in questo anno e mezzo sono decisioni che io avrei preso nel modo in cui l'abbiamo presa alla fine, non ne faccio mistero, tante volte mi hanno convinto a cambiare idea, tante volte la maggioranza si è espressa diversamente da quello che io pensavo personalmente, tante altre volte ero completamente in linea, anzi ho proposto io ed è andata avanti. È il protagonismo personale che rovina il campo progressista, è il voler differenziarsi per avere il titolo sul giornale. Questo non si deve fare, bisogna trovare sempre una sintesi, o meglio, prima di parlare bisogna pensare, ma quello che sto dicendo ci aiuterà a vincere le elezioni oppure complica ulteriormente il dibattito di domani? Ecco, questo credo che sia la domanda che ci dobbiamo fare, credo che sia questa, ogni volta che ci esprimiamo, chiederci questo.
0: Ecco, lei ha detto... Spero tanto che non ci siano le primarie, anche appunto se l'aria sembra andare in quel verso lì, però ha anche detto comunque che non vede le condizioni perché sia lei un'eventuale candidata premier se non si sfidassero Conte e Schlein. Non vede le condizioni perché?
1: Ma perché io, come vede, sono nella mia città e faccio la sindaca di Genova, non vedo le condizioni per questo motivo, e poi perché fondamentalmente ognuno fa il proprio lavoro e il proprio percorso. Io non ho un partito, non faccio parte di nessun partito, sono la sindaca di questa città e questo è il lavoro che faccio. Poi è chiaro, se mi chiedono cosa farò per sostenere il campo progressista, tutto quello che è necessario, andrò a sostenere le nostre istanze in televisione, lo farò sui giornali, lo farò dando il mio contributo e dicendo quello che secondo me ci unisce, quello che secondo me potremmo fare bene e quello, rispetto a quello che non è stato fatto in questi anni ad esempio. Quindi questo è quello che noi tutti dobbiamo fare, ma credo che sarò in ottima compagnia degli altri sindaci, credo che si voterà prima delle prossime elezioni amministrative, perché alle prossime elezioni amministrative il centrosinistra farà una grande figura.
0: Quindi lei dice che si voterà per le politiche prima?
1: Beh, votare dopo che sono andate città dove siamo obiettivamente molto forti.
0: Quindi immagino che il campo largo si debba anche sbrigare, insomma, a trovare la quadra, no?
1: Sì, ma
0: c'è una terza ipotesi in questo scenario politico: le primarie, lei non partecipa, il terzo uomo, terza donna in questo caso, lei non vede le condizioni. C'è una terza ipotesi che le faccio, che lei possa essere la leader di un partito di centrosinistra progressista moderato che mette assieme più uno, quindi Ruffini, Gabrielli, Italia Viva, più Europa, cioè che ci sia insomma quello che si chiede da una certa parte della sinistra, cioè ci sia un centro che però sia, diciamo, corposo e che abbia un volto simbolo che possa, e questo coniugherebbe la sua attività da sindaco con un'attività politica nazionale.
1: Ma la domanda domanda principale che ci dobbiamo fare è: ma questi ci vogliono stare insieme? Perché qua nasce un partito a settimana, io non lo so se al centro vogliono stare insieme, obiettivamente.

0: non so neanche se l'elettorato percepisce le differenze tra tutte le proposte che ci sono. Quindi io dovrei fare praticamente la, come si dice, la copertina di un gruppo di persone che non ho ancora capito se vogliono stare insieme. Ma non è questo il punto. Il punto non è questo. Io ricordo sempre una grandissima imitazione di Guzzanti, di Bertinotti, dove diceva il nostro povera, molto lunga, però il concetto principale era: il nostro obiettivo è scinderci fino all'irrilevanza, così almeno poi saremo dei piccolissimi partiti, di piccolissimi partiti, finché poi alla fine...
1: E questo sarebbe invece un accorpamento, si potrebbe pensare, no? Lei se lo augura almeno, no?
0: Ma
1: cioè,
0: io,
1: si augura
0: certo
1: che ci sia, diciamo, un processo inverso a questo della frammentazione,
0: sì.
1: No?
0: Ma lei, che è un grande giornalista e sa bene di cosa stiamo parlando, quello che sta succedendo in questi mesi le dà l'idea che stiamo andando verso un accorpamento?
1: No, a me dà l'idea che rivincerà la destra, però questa è la mia, diciamo, è la mia impressione se la situazione continua così, cioè se voi insomma, lei non è dentro le stanze, non fa i giochi, devo dire, lo ha detto lei più volte, non mi pare che sia particolarmente consultata in questo momento per le mosse,
0: no, ma non è che,
1: del campo largo,
0: nel senso,
1: insomma,
0: va bene,
1: no?
0: No.
1: Sì, tutto sommato è quasi meglio, sa, gli dico, però dico, lo scenario adesso è molto grave, per questo io mi immagino che qualcosa debba succedere, a parte le battute, che si debba mettere in moto un meccanismo nella parte moderata del centro-sinistra, anche se la Schlein per esempio dice che al centro non si vince, no? Ecco, questa è un'altra grande questione, bisogna essere più radicali, bisogna essere più inclusivi, lo so, è un po' un sudoku questo, sono anche un po' parole, però la sua sensazione qual è?
0: Non lo so, io faccio un'analisi, essendo principalmente un'elettrice del Partito Democratico, di quello che è successo negli anni. È un Partito Democratico che, quando poi ha perso le anime più centriste, ha perso anche voti. Questo è un'analisi abbastanza chiara, nel senso di come si è mosso l'elettorato del Partito Democratico. È un partito che ha toccato una punta storica, per carità, unica in quel momento, ma comunque del 40%. Che è incredibile, lo ha fatto quando dentro di sé riusciva a contenere, non diciamo facilmente, ma a contenere anche tutta una serie di realtà politiche che poi sono uscite. Se noi facciamo, diciamo, un'analisi di alcuni, di quasi tutti i partiti di centro-sinistra, sono quasi tutti composti da persone che erano del Partito Democratico o che sono state nell'area del Partito Democratico, quindi anche questa è una riflessione da fare. Poi è legittimo che Elly dica questo e lo pensi, perché il suo posizionamento è molto a sinistra, è un posizionamento radicale, ha preso un Partito Democratico che era in grossa difficoltà, gli ha dato un'identità sicuramente più di sinistra, quindi questa è la sua linea ed è giusto che il segretario esprima la sua linea, però se io faccio un'analisi di quello che è successo negli anni, il Partito Democratico ha avuto delle percentuali altissime quando esprimeva...
1: Guardato.
0: Sì. Sì, perché poi a sinistra ce ne sono di partiti. C'è US, ci sono i 5 Stelle che hanno posizioni molto radicali, quindi chiaramente voglio dire, poi il bacino elettorale è quello, non è che ma al di là, perché sennò poi ci perdiamo, al di là di essere più di centro, più di sinistra, baricentro più a destra, più a sinistra, è la capacità di parlare alle persone, perché poi c'è tutto un elettorato che non è che ha una collocazione così precisa, è progressista, è un elettorato che rifiuta certi toni, rifiuta certe dinamiche, rifiuta certe logiche e quindi si riconosce di più in un campo progressista, ma non ti saprebbe rispondere su quanto a sinistra è o quanto a centro.
1: Si aspetta il cambiamento.
0: Si aspetta la speranza, alla quale devono seguire i fatti.
1: Senta, vorrei tornare un po' alla... Perché il libro è interessante, il percorso, lei lo rifà tutto questo percorso. Intanto c'è una cosa che mi ha molto colpito, mi ha fatto riflettere, no? Io che non sono per niente atletico, ma cioè lei racconta a un certo punto, dopo un infortunio, una pubalgia, a un certo punto lei deve smettere. E la cosa interessante che dice è che uno smette di essere atleta istantaneamente. Cioè lei dice, se io dovessi fare ora un lancio col martello, non un bel lancio, un lancio, non riuscirei più a lanciarlo. È come se il corpo ritornasse a parlare, perdesse la lingua, quella lingua lì, no? E tornasse, diventasse, cambiasse radicalmente. Lei, come donna sportiva,

0: atletica, eccetera, eccetera, come ha vissuto la fine di questa cosa qua?
1: Ma intanto voglio salutare il mio allenatore che è lì e mi ha sopportato tanti anni. Essere atleti è un grande privilegio ed è un sogno, se tu l'hai sognato quando eri piccola, di fare le Olimpiadi, quindi arrivare a essere in nazionale è un sogno che si realizza. Però a differenza degli altri lavori, faccio un esempio, sei un farmacista, sei un avvocato, finché eserciti hai quella capacità, se stai 2 mesi a casa o un anno a casa rimani sempre capace di fare il lavoro che sapevi fare. L'atleta si identifica col proprio lavoro, identifica se stessa coi propri risultati e quando smette non è più quella cosa lì, cioè da un giorno all'altro tu non sei più un atleta, sei un ex atleta, non sei un atleta che magari un giorno rinizierà, quel capitolo della tua vita è finito per sempre e questa è una cosa difficile da accettare perché di solito corrisponde con l'entrata nel mondo, diciamo, degli adulti, perché poi un'altra caratteristica incredibile degli atleti di alto livello è che fanno la stessa identica vita da quando hanno 15 anni finché non smettono, nel mio caso a 30, quindi la tua percezione del passare del tempo non esiste, perché intorno a te arrivano persone sempre più giovani, la nazionale cambia, tu nel frattempo cresci, arrivano ai 25 anni, arrivano quelli di 18, ne hai 28 e vicino quelli di 25 e praticamente alla fine smetti e da un giorno all'altro sei insieme alle altre persone, quelle che si sono laureate a 24 anni, quelle che magari si sono già sposate, che hanno già dei figli, che hanno già una loro casa, tu sei stato in raduno con la nazionale, hai girato tutto il mondo, hai avuto una vita fantastica, devo dire la verità, eccezionale, emozionante, di grande ispirazione, poi per me rappresentare l'Italia nel mondo era qualcosa, come penso per tutti gli atleti, un orgoglio immenso, e poi da un giorno all'altro è finita e sei un'altra cosa e devi capire cosa.
0: E tu sei, lei era a un certo punto cerca la strada, e una cosa che non sapevo che lei insomma mirava a poi una carriera, diciamo, dentro le organizzazioni sportive, però lei punta a fare la presidente del CONI. Ora noi siamo diventati tutti dei grandi esperti di Giovanni Malagò, chi più o meno, insomma, chi perché se ne è occupato come noi anche per un sacco di inchieste, sia per la questione della nazionale, ormai sappiamo tutto di Malagò. Ecco, lei l'ha conosciuto bene, intanto le chiedo che giudizio si è fatto di Malagò.
1: Io ho un'estrema e infinita riconoscenza per Giovanni, che è una persona che prima di tutto è uno dei più grandi esperti italiani in pubbliche relazioni. Però ecco, quello che mi ha insegnato questo percorso è stare dentro un'istituzione, rappresentarla e cercare di rappresentarla al meglio qualsiasi cosa succede intorno.
0: Anche immagino però capire che come è fatto un sistema e capire quali sono le cose che dovrebbero essere cambiate.
1: Sì, anche
0: tanto oggi in Italia noi pensiamo a Malagò sicuramente come un uomo di grande qualità e di grande esperienza, ma anche l'incarnazione di un sistema, no? Che poi nel bene e nel male è il sistema dell'Italia che raccontava lei prima, cioè dei maschi che stanno al potere, che si conoscono tutti tra di loro, no? Immagino che lei si sia sentita in qualche maniera un po' corpo estraneo, no?
1: Sì, ma totalmente, per molto tempo. Però devo dire la verità, sicuramente lui come altri sono espressione di quel mondo, però intanto lui come vicario ha scelto una donna di 35 anni. Io poi a pochi mesi dalle elezioni del CONI ho ricevuto la proposta a Genova e quindi ho cambiato strada, non so se sarei mai diventata presidente del CONI, dico la verità, però sicuramente non ero tra i nomi più indietro da considerare e sicuramente tra le donne ero la persona che era nella posizione più favorevole. E devo dire la verità, che il Comitato Olimpico abbia perso l'occasione di avere la prima presidente donna della storia, non dico me, ma una presidente donna, magari una dirigente sportiva competente, ce ne sono tante, perché quelle che arrivano in quel mondo vi assicuro che devi avere veramente le spalle larghe. Ecco, anche quella è stata un'occasione persa e di questo me ne rammarico ogni volta che penso al Comitato Olimpico.
0: Allora, lei arriva, vabbè, le viene proposto proprio mentre è in questa situazione col CONI, le viene proposto di fare la sindaca di Genova, alla fine trova questa grande coalizione, cioè tutti quanti l'appoggiano. Lei arriva, apre i cassetti e, lo scrive nel libro, trova una situazione largamente compromessa, che è quello che lei ha scritto, poi ne parliamo, ha fatto molto arrabbiare il suo predecessore. E insomma, largamente compromesse è un'espressione forte, insomma, cosa si riferisce in particolare?

0: in particolare uno su tutti al trasporto pubblico. Ora, dire che quando c'ero io, già la frase inizia male, però comunque vabbè. Quando c'ero io a noi non piace, comunque dire quando c'ero io i bus giravano ed erano anche gratis, grazie, abbiamo visto i risultati, bellissima idea, però forse magari era meglio farli pagare e gestire il trasporto pubblico in un altro modo, e forse magari il sindaco successivo non si sarebbe trovato dopo poche settimane di insediamento con una bella lettera sulla scrivania che diceva che MT era a rischio d'impresa e stava fallendo. Ecco, in questo senso credo che l'analisi su quello che è stato fatto prima forse dovrebbe essere un po' più obiettiva, ecco. Non dico per io, carità, non cerchiamo i complimenti, no, però dire quando c'ero io gli autobus giravano.
1: Faccio l'avvocato del diavolo, le posso dire che questo dare la colpa a quelli che c'erano prima, per esempio, è un vizio di Giorgia Meloni, eh. Torniamo sempre lì, eh.
0: Sarà un vizio di chi governa a lungo, allora.
1: Vabbè, io lo auguro. Senta, si affermano in questo momento, parlavamo prima di come deve essere la sinistra, leader molto radicali, no? Sia a livello nazionale che come sindaci nel mondo, intendo dire proprio. Per esempio a New York c'è un sindaco, Mamdani, che dice delle cose che un tempo in America poteva essere arrestato per questo, insomma, nel senso che dice che bisogna tassare i ricchi e che bisogna tassare le case sfitte dei ricchi. E insomma, comunque chiaramente Mamdani va a intercettare un tema fondamentale, che è quello della fortissima diseguaglianza che c'è nelle grandi città. New York è una città costosissima dove ormai vivono soltanto i ricchi e i poveri sono sempre più ai margini, le case sono introvabili, ma questo è un tema che riguarda moltissimo anche il nostro paese. Ecco, in questa ricetta, cioè tassare i ricchi ricchi, tassare le case sfitte sfitte, lei crede che ci sia qualcosa di buono da prendere?
0: Ma innanzitutto paragonare una città come New York con le sue opportunità, con i suoi volumi, con i suoi traffici, con la quantità di persone straniere che vivono, straniere nel senso da tutto il mondo, che fanno parte della società, cioè chiunque abbia camminato per le strade di New York capisce che è un modello di città che non rappresenta neanche gli Stati Uniti, quindi un modello di città unico che può essere amministrato in un modo unico, perché no? Però è chiaro che noi non possiamo prendere i provvedimenti che si fanno a New York e copiarli e trasportarli ad esempio nella città con l'età media più alta d'Europa, con una serie di criticità legate adesso a una città post-industriale e quindi con un'industria che praticamente purtroppo, come vediamo, non solo è in grossissima crisi ma che in molti casi non esiste più. Io credo che ci sia nel governo di Mamdani sicuramente una parte fortemente radicale, però consideriamo anche che degli altri paesi, delle altre città ci arrivano le notizie spot, poi noi della consistenza amministrativa quotidiana non ne siamo ovviamente così al corrente, quindi a noi arrivano i provvedimenti che fanno più notizia. Io immagino che gestire una grande città come New York voglia dire comunque su alcuni temi trovare una linea, come posso dire, meno radicale, e sarà necessario. Su temi importanti, su temi rappresentativi e identificativi della sinistra, sicuramente ha segnato dei punti molto radicali e soprattutto ha dimostrato una cosa, che si può fare. Quindi ha dimostrato che non è che non si è mai fatto prima perché non si potesse fare, non si è mai fatto prima perché non si è voluto fare, però ecco, esportare tutti i provvedimenti e farli diventare un esempio per tutte le città e per tutti i paesi, questo è molto complesso, perché vorrebbe dire avere una sorta di ottusità amministrativa,
1: cioè,
0: che non è possibile.
1: C'è però un tema che galleggia, che è un tema diciamo molto, molto dibattuto a sinistra, che è quello della patrimoniale, no? Cioè il tema di, che poi patrimoniale in sé non significa niente, patrimoniale può significare molte cose, può significare anche semplicemente aumentare l'aliquota a quelli più ricchi oltre un certo punto, significa tassare i super super ricchi con una tantum, significa tassare di più le seconde case, cioè ci sono tanti modi di dire patrimoniale. In generale il tema è far pagare un po' di più i più ricchi per andare incontro a una situazione di grandissima emergenza che è quella di oggi, poi parliamoci chiaro che non è neanche quella di 2 o 3 anni fa, cioè una situazione di gravissima crisi, shock energetico, inflazione, costo delle case, costo degli alimenti. Ecco, da questo punto di vista lei come si pone?
0: Va spiegata bene, perché siamo riusciti nel capolavoro di far credere che la patrimoniale vada a incidere sulle persone che hanno semplicemente un reddito molto buono. È quello che ha fatto passare il governo, è quello che non siamo riusciti a spiegare noi. E quindi questo è un

tema fondamentale. Non bisogna nascondersi dietro le parole o farne dei manifesti, perché poi vengono manipolate. E come abbiamo visto, il tema della patrimoniale è stato strumentalizzato da destra in modo molto pesante, dicendo che è un modo per mettere le mani nei risparmi, no? Delle persone che hanno lavorato, hanno costruito un patrimonio, un piccolo patrimonio, e invece la patrimoniale si riferisce ai grandi patrimoni. Sono cose che vanno costruite bene. Io penso che però vada fatto un discorso molto

0: sinistra, anzi, però in questo paese c'è un tema di evasione fiscale che non è mai stato affrontato in modo radicale. Ecco, su quello bisognerebbe essere radicali.
1: La presidente Meloni dice di avere recuperato molta evasione fiscale, di avere combattuto questo fenomeno.
0: Ma stiamo parlando di un governo che chiama le tasse pizzo di Stato. Ma cosa dicono di aver combattuto? Cosa? Che all'inizio del governo ci dicevano di pagare in contanti, ma cosa stiamo dicendo? Questo governo qualche anno fa poi l'Europa gli ha detto guarda, lascia proprio perdere, ha detto ma chi non ha in casa 5.000 euro in contanti? Ma lo so, io non ce li ho 5.000 euro in contanti in casa, ma non mi sembra una cosa normale. Ma poi comunque qual è il messaggio? Il mondo sta andando verso una digitalizzazione totale che abbatterebbe totalmente il tema dell'evasione, ovviamente non è l'unica leva, ma ce ne sono tante, però una è quella, e noi diciamo di pagare in contanti. E poi diciamo che non è mai stato fatto così tanto per le tasse come in questo momento. Ma un governo come fa a chiamare le tasse pizzo di Stato? Certo, se poi privatizzi la sanità, privatizzi tutto, abbandoni le scuole, eccetera, puoi farne a meno delle tasse, di questo per carità, però poi manca lo Stato sociale, manca uno Stato che sia in grado di garantire
1: i diritti.
0: Lei
1: non ritiene che questo governo abbia in qualche modo aiutato i ceti più deboli?
0: Non lo so, io faccio la sindaca di una grande città e alle nostre mense sociali ormai ci sono in fila persone con la giacca e la camicia che lavorano ma non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi sinceramente, perché anche i sindaci sono visti come un riferimento? Perché noi queste cose le possiamo raccontare, non siamo lontani dalla realtà. Noi lo sappiamo che ci va alle mense sociali, sappiamo che sono persone che lavorano. Prima non c'erano i lavoratori alle mense sociali, prima non ci andava nessuno che lavorasse a prendere il pasto la sera. Ora ci vanno coi figli per mano. Sono questioni che in chi amministra creano un dolore, un senso di impotenza enorme. E noi sappiamo che viviamo in un paese che se non fosse per il volontariato, un paese che crollerebbe. Senza volontariato l'Italia in 2 mesi crolla, si ferma.
1: Allora, un elemento interessante da giornalista, osservatore ormai da tanti anni dei leader, dei nuovi politici, una caratteristica interessante di Silvia Salis è questa, che appare da un lato come una leader, non si offenda, moderata nel senso progressista, come dice lei, cioè che guarda più a quella parte lì della classe sinistra, e dall'altra invece una leader anche molto militante, no? Nel senso, l'abbiamo vista con la flottiglia, l'abbiamo vista sul porto di Genova con gli aiuti per Gaza, l'abbiamo vista con Francesca Albanese, l'abbiamo vista insomma molto presa da questa diciamo battaglia ideale sulla guerra, per esempio sulla guerra a Gaza. C'è una contraddizione, cioè ci sono due politiche diverse, due pensieri in qualche maniera anche un po' in cortocircuito tra loro?
0: Ripeto, la differenza di prima, la differenza tra moderato e progressista. Non sono moderata, sono progressista, per cui se c'è da mettersi in prima linea su alcuni temi non ho nessun problema, perché ci credo. Nello stesso tempo su altri temi forse ho posizioni che vengono considerate più moderate, ma sul tema dei diritti, sul conflitto a Gaza, ma come si fa a non esporsi? Cioè quando vedi certe immagini, quando conosci la verità, come fai a non esporti? Come fai a dire, a tentennare? Ma non puoi, quello che ho sentito urlare è mio figlio, ma quando io vedo l'immagine di bambini fasciati nei sacchetti dell'immondizia che sono degli scheletri, come fai a non dire che quella cosa fa schifo? È impossibile, lo dici, non devi essere di ultrasinistra per dire questa cosa, devi semplicemente essere una persona che è a contatto con la realtà. E mi stupisce ancora che venga, come posso dire, vista con sorpresa il fatto che un sindaco di una città, un sindaco di sinistra comunque, di una città si posizioni su certi temi in quel modo. Io lo trovo inevitabile, non normale, proprio inevitabile.
1: Senta sindaca, altro tema che attraversa la sinistra e anche la destra, quindi è un tema epocale, direi, che è quello di come porsi sulle armi all'Ucraina. La destra è spaccata verticalmente, la sinistra è spaccata verticalmente, cioè in realtà il grande punto tra Conte e Schlein è questo, perché il resto è tutto in qualche maniera probabilmente ricomponibile. Lei su questa vicenda, mandare le armi a Kiev o non mandarle, dove si mette?
0: Ora le rispondo, però le faccio notare una cosa. A noi, diciamo, figure politiche del centro-sinistra, fate sempre le domande sui punti più controversi per andare a vedere quanto ci dividiamo su questo tema. Ma è il suo lavoro, eh?
1: Noi giornalisti.

0: suo lavoro, dice. Poi giornalista, è il suo lavoro. E anche adesso ci sono tante differenze. Ecco, noi siamo più espansivi nel sicuramente proporle al
1: Guardi,
0: nostro elettorato.
1: Le assicuro che se avessi la meno in trasmissione lo chiederei
0: anche a lei. Ma non ci
1: lei,
0: viene, quindi, ma non ci viene, lo so che non ci viene. Vabbè. No, no, allora, lo sgomento nel 2026 è vedere che le armi hanno di nuovo sostituito la diplomazia internazionale. Cioè, noi pensavamo di andare un mondo verso il mondo nel quale la diplomazia internazionale sostituisse le guerre. E invece no, si è tornata all'utilizzo delle armi. Ora, io credo che il popolo ucraino non si aspetti che lo abbandoniamo di fronte a questo conflitto. E io fossi in Ucraina mi aspetterei che soprattutto l'Europa, che deve essere sconvolta dal fatto che al suo interno c'è un conflitto che non si sarebbe mai aspettato fino a qualche anno fa, perché se qualche anno fa vi avessimo detto che ci sarebbe stata di nuovo la guerra in Europa, sembrava un mondo distopico, un futuro che non pensavamo fosse possibile. Ecco, io credo che in questo senso sia importante avere una posizione europea molto forte. Non faccio mistero della mia passione per le posizioni europeiste, quindi per il sostegno a un'idea europeista. Penso che in questo un paese che vuole essere uno scenario internazionale debba, diciamo, sostenere la linea europea, e questo credo che sia inevitabile.
1: No, mi sembra una risposta molto chiara e molto, molto netta. Lei è la sindaca di una città molto multietnica, molto, insomma, da sempre. Ho sentito oggi la Presidente del Consiglio lodarsi, elogiarsi molto per le politiche migratorie del governo, dicendo abbiamo il record di calo degli sbarchi e di rimpatri. Ecco, quello che chiedo a lei è, ma a sinistra ci può essere una ricetta sull'immigrazione che non sia buonista, inutilmente buonista, ma neanche xenofoba?
0: Ma certo che ci può essere, ma le faccio un esempio. È chiaro, bisogna riabituare le persone a delle risposte complesse, perché se ci aspettiamo questa polarizzazione è molto semplice rispondere a questa domanda. O da una parte ci sono quelli che parlano di remigrazione che ti fanno accapponare la pelle, dall'altra quelli che negano che comunque un'immigrazione incontrollata e irregolare sia un problema. Ecco, entrambe le posizioni sono scorrette, una mi fa schifo, l'altra è scorretta, quindi bisogna anche distinguere, non sono sullo stesso livello, per essere chiaro. Però abbiamo investito, e sono gentile, dico investito, in Albania centinaia e centinaia di milioni, quasi 1 miliardo per i centri in Albania, che sappiamo
1: bene. Sì, siamo intorno ai 700-800 milioni.
0: È chiaro che a un elettorato di destra lo gasi se gli dici che hai fatto delle specie di centri di concentramento in un altro paese, così ce li mandiamo lì e non ce li teniamo noi. Ma una soluzione complessa sarebbe ad esempio prendere quel miliardo, metterlo realmente nel Piano Mattei, formare veramente una classe che possa lavorare, che sappia l'italiano e possa inserirsi in questa società, e farli arrivare in Italia per lavorare, con i documenti a posto. Perché il punto è che, e l'ha detto anche il presidente di Confindustria, se entro 3 anni non arrivano centinaia di migliaia di persone pronte a lavorare nelle nostre industrie, nelle nostre fabbriche, il paese collassa. E questo ci deve essere molto chiaro. E mi fa strano che, voglio dire, un governo che si dice di essere dalla parte delle imprese, dalla parte dell'industria, non sappia fare un ragionamento di questo tipo. È un ragionamento complesso, perché all'elettorato di destra gli devi dire che investi 1 miliardo per integrare gli immigrati. È chiaro che sarebbe una prospettiva che fa andare avanti l'impresa, fa andare avanti l'industria, siamo anche molto pochi e quindi porterebbe una popolazione giovane che può lavorare, che può integrarsi, ma questo è un concetto che a destra non passa.
1: Ma lo sa qual è il problema? Il problema è che quello che lei dice ha molto senso, ma la sinistra non lo sa dire, cioè la sinistra che oggi...
0: Ma le abbiamo appena detto, io sono
1: sì,
0: nella
1: bene,
0: sinistra.
1: D'accordo. Non c'è nel programma, non c'è oggi, io ci batto da anni su questa vicenda, nel campo largo una ricetta sull'immigrazione che sia chiara, rassicurante per i cittadini, perché naturalmente deve essere rassicurante, ma che vada incontro a queste necessità, che sono quelle che noi abbiamo bisogno degli stranieri integrati, perché si integrino il tessuto, lavorino, paghino le tasse e contribuiscono a far crescere il paese. Questa ricetta la sinistra non la sa scrivere, ecco, posso dirla così, non la sa scrivere, magari l'aiuti lei, non lo
0: no,
1: so,
0: io,
1: però non la sa scrivere. Voi avete capito che esiste, cioè avete letto da qualche parte una controricetta alla propaganda della destra sull'immigrazione, che è sempre più bestiale dal mio punto di vista, bestiale, però dall'altra parte non c'è nulla.

0: E io questa cosa qui la devo rilevare, perché
1: è vero, ma io che sono un ex atleta bionda, neanche bionda naturale, quindi quindi non particolarmente sveglia, copierei da quelli che lo fanno bene, ad esempio copierei dai paesi che sono riusciti a fare dei percorsi virtuosi che permettono un'integrazione di persone che vengono nel nostro paese, arrivano, che hanno già i documenti in regola per poter lavorare, sono già stati introdotti a un corso basilare di italiano e quindi sono, come posso dire, avviati verso un'integrazione totale nel nostro paese. La Germania in questo è molto forte e lo sta facendo da tanto tempo. Voglio dire, basta copiare alla fine, se uno non ha un'idea sua che funzioni, basta copiare da chi le cose le fa bene. E credo che la prospettiva di poter investire nel piano Mattei delle risorse per la formazione, è chiaro, non è una prospettiva di destra, perché bisogna, a quelli di destra bisogna dire li mandiamo a casa, li mandiamo tutti a casa, maledetti, e quindi loro sono contenti eccetera. Poi però quando chiudono le fabbriche, non trovi le persone per lavorare nei ristoranti, non trovi le persone per lavorare nei bar, non riesci a trovare le persone per curare i tuoi parenti, poi inizi a capire che forse magari
0: sa qual è il problema? Torniamo al tema della complessità di prima. Il problema è che per andare a vedere gli altri modelli e importarli, che secondo me è un'ottima proposta, bisogna studiare, e oggi i partiti non studiano più. Il problema è che i politici non studiano più, è questo il grande problema di oggi. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che i politici dovessero essere migliori di noi, no? Cioè i ministri, i presidenti del Consiglio dovessero essere un'eccellenza del paese, no? Perché questa è una cosa normale. Invece oggi il problema è questo, che tu li vedi lì dentro il Parlamento e capisci che probabilmente sono i figli scemi che non sapevano dove
1: non
0: mettere, insomma.
1: Scusate, questa
0: è una cosa che...
1: La sento molto negativo, non la voglio sentire.
0: Lo so, ma sono 35 anni che ho i politici davanti, sono un po' provato, diciamo, da questo. Senta, voglio tornare un attimo al personale, per, come diceva?
2: Dicevo che questa gente qui, ci vorrebbe della gente che c'era una volta.
0: Appunto.
1: Ora avete questo,
0: quindi
1: ora ci vuole
0: c'era
1: pazienza,
0: una volta,
1: cioè,
0: non ci sono più,
1: sono
0: e ci dobbiamo
1: lei.
0: Tenere questi.
1: Sono con lei. Allora, ero con D'Alema qualche giorno fa, ho detto sì.
0: Ce l'abbiamo 10 minuti per finire? 10 minuti ce l'abbiamo. No, intanto una cosa interessante è che cosa insegna davvero lo sport alla politica.
1: Insegna a programmare. Fondamentalmente uno sportivo deve allenarsi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, poi programmare a breve termine, a medio termine, a lungo termine, e avere la pazienza anche di lavorare per un obiettivo e sapere anche che a volte potrebbe non arrivare, ma continuare a lavorare. Questo insegna il senso un po' della fatica, dell'impegno, e anche di rispettare le regole, perché anche questo è importante, e gli altri, ma soprattutto, voglio aggiungere una cosa, di rispettare gli avversari, perché gli avversari nello sport ti qualificano. Quindi se tu dici che il tuo avversario è un avversario forte, è un avversario valido, e la tua avversaria la guardia e dice un atleta seria, brava, se ti batte hai comunque perso contro una persona che tu ritieni valida. Ma se come in politica l'avversario diventa carne da macello, diventa Barbie PD, la velina del PD, Renzi con la gonna, poi quando la velina del PD ti batte, tu a quel punto cosa sei? Rispondiamoci nel nostro interno su cosa sei quando...
0: Lei crede che questo atteggiamento sia un atteggiamento in generale che oggi avveleni la politica anche dall'altra parte? Non so, penso a tutte le polemiche quando la Meloni è stata, come se fosse un insulto, chiamata ciociara, no? Poi ciociari sono bravissime persone in un posto fantastico, oppure Pescivendola invece, no? Cioè anche su di lei ci sono stati gli strali, no?
1: Sì, sulle donne un po' di più,
0: no?
1: Sulle donne un po' di più. Sulle donne c'è più concentrazione, c'è anche più fantasia, e poi c'è una serie di temi diversi da utilizzare, di abilità diverse che per gli uomini non vengono sempre considerate. Per le donne c'è più, se ne parla di più, diciamo.
0: Senta sindaca, lei ha scritto nel libro della fecondazione assistita alla quale avete fatto ricorso per avere Eugenio. Mi spieghi meglio, il privato è politico? Perché lei lo ha voluto far sapere?
1: Ma innanzitutto questa non è politica, è il sostegno a tutte le donne e gli uomini che hanno passato, che hanno vissuto questo percorso. Non è politica. È la voglia di parlarne, perché vede, a tante cene mi sono

0: In tante occasioni mi sono resa conto che quando dicevo che non riuscivamo ad avere Eugenio, comunque ho fatto la fecondazione assistita, poi tanti si confessavano, ma non partivano mai a dirlo, perché c'è ancora questa vergogna nel non essere riusciti a fare un figlio in modo naturale. C'è uno stigma soprattutto per le donne, perché fateci caso, quando non si riesce ad avere un figlio, la prima che va a farsi l'esame è la donna, perché si pensa che abbia qualcosa che non va. Non è assolutamente detto che sia la donna che ha qualcosa che non va, non è assolutamente detto che ci sia qualcosa che non va, perché nel nostro caso, ad esempio, alla fine di tutti gli esami non c'era niente che non andasse, ma non riuscivamo ad avere Eugenio. E credo sia l'aspirazione di tutti e di tutte avere un figlio facendo l'amore con la persona che si ama, no? Penso che sia al massimo, e avere il ricordo di dire: credo che mio figlio sia nato quella sera in vacanza quando eravamo, io lo so quando è nato mio figlio, ero in un laboratorio, ero con dei dottori, che la dottoressa, anzi tutte donne, perché lei ci teneva questo, e me lo ricordo, mi ricordo che giorno era, mi ricordo cosa è successo. È stata una cosa romantica? No, quello che sentite urlare è mio figlio, ed è la cosa più romantica che ci sia, e quindi è giusto che questo diventi qualcosa da raccontare. Però voglio dire una cosa, perché sentiamo parlare tanto di natalità, è un tema con il quale ci si riempie tanto la bocca in questi anni, anche perché la natalità è a zero in Italia. Ecco, la natalità ha bisogno di proposte concrete, di supporti scientifici, di pianificazione. Non basta mettere i pro vita dove vanno le donne ad abortire, non basta, mamma senti, non basta dire alle donne che stanno per abortire di ascoltare il battito del feto, perché solo un uomo è anche poco intelligente può dire una cosa del genere, perché una donna che arriva ad abortire ci ha già pensato, diciamo. Servono tre cose. Intanto i servizi, perché i figli non si fanno spesso perché non ce li possiamo permettere, e questo è il primo tema. Poi iniziare a fare una pianificazione con le donne giovani, perché adesso i figli li facciamo tutti a 40 anni, è la verità. A 40 anni quanti figli puoi fare? Se te ne va bene uno, forse due. Allora iniziare a dire alle donne giovani: potete congelare ed è gratis. Terza cosa, una fecondazione assistita che funzioni veramente, degli ospedali con dei fondi dedicati. Allora lì poi mi puoi parlare di natalità, però se la natalità consiste nel parlare di famiglia tradizionale, nel convincere le donne che per qualsiasi motivo sono costrette ad abortire, perché penso che nessuna vada ad abortire, diciamo così, perché quel giorno non sapeva cosa fare, ecco, finché non ti prendi cura di questi tre elementi, e vi assicuro che io la fecondazione assistita l'ho fatta, è difficile, è durissima fisicamente ed è carissima. Se la fai nel privato, se la fai nel pubblico devi avere la fortuna di poter trovare posto, di poter trovare insomma anche tutte le possibilità, ma io è bene parlare, le persone non conoscono questa realtà. Chi fa la fecondazione assistita deve fare tantissimi esami, poi passare tantissimi giorni a farsi delle punture con dei farmaci che devono stare in frigo. Mi sono fatta le punture sulla pancia in treno, nel gabinetto di un treno, di un aereo, in un parcheggio. Ecco, questa è la realtà della fecondazione assistita. Non c'è niente di eroico nel farcela, non c'è niente di cui vergognarsi se non ce la fai, e questo è un messaggio che alle donne deve arrivare forte. Non c'è niente di sbagliato in nessuna scelta che facciamo, e non è che sei forte e super se riesci ad avere un figlio, e non è che c'è qualcosa di sbagliato se alla fine non ci riesci. Questo bisogna dirlo forte.
1: Vede che poi il privato è politico in senso alto, cioè nel senso che ci sono delle politiche che si possono fare per andare incontro a quello che lei dice, che secondo me è molto auspicabile. Le faccio proprio tre quattro domande finali molto brevi, e qui le chiedo quasi da quiz. La cosa che le chiedo innanzitutto è: che cosa invidia Giorgia Meloni?
0: No, so cosa rispondere, ma devo trovare le parole giuste. E il suo elettorato, nessun battute sul fisico, non facciamo come loro, per favore. Okay. Il suo elettorato e la capacità del suo elettorato di avere la memoria un po' corta, mentre i nostri si ricordano tutto.
1: Che cosa rimprovera a Elish Line?

0: io no, un ottimo rapporto con lei e non mi sento di rimproverare una mia coetanea che sono 4 anni che sta nel posto più pericoloso della politica italiana, che è il Partito Democratico, ed è sopravvissuta.
1: Forse
0: quindi
1: anche uno dei più pericolosi, non solo in politica.
0: Sì,
1: proprio
0: sì. Nei peggiori bar di Caracas parlano del Partito Democratico dicendo: ma sai che c'è una che sono 4 anni che sta nel Partito Democratico. No, non so, forse dopo 4 anni di opposizione, ma è più complesso di quello che sembra. Io la vivo da dentro ormai, il Partito Democratico è un nostro grande sostegno, è difficile rimproverare. E poi posso dirle, ho appena parlato, che non dobbiamo dire cose di nessun tipo divisive. Lei avrà da fare dei rimproveri su come sto gestendo la città, io magari ho idee diverse su di lei di come sta gestendo il Partito Democratico, ma noi siamo insieme nella stessa coalizione, per cui
1: se le tiene per sé,
0: me le tengo per me e invito tutti a fare come me.
1: Ha un maestro politico lei?
0: Un maestro politico. Ho una donna che mi è di grande aspirazione ed è qui con me, è Roberta Pinotti.
1: Ah, ecco. Senta, Giorgia Meloni accusa la sinistra di avere spocchia, di essere perfino in qualche maniera, di considerare gli elettori di destra degli ignoranti, e che quello che frega la sinistra è proprio questa spocchia e questo senso di superiorità. Lei chiude il suo libro così: è il nostro radicato complesso di superiorità che mette a rischio la riconquista dell'Italia l'anno prossimo. Vede che siete simili?
0: Non ci sopravvalutiamo, non siamo gli eletti, non ancora. Questa è l'ultima parola del libro.
1: Chiudiamo così. Dove si vede tra 5 anni?
0: 5 va bene, perché abbiamo scavallato.
1: L'ho messo apposta.
0: Ma vediamo come va il primo mandato. Magari mi vogliono così bene che me ne fanno fare un altro.
1: E tra 5 mesi?
0: Tra 5 mesi... cos'è? Marzo, aprile? No, qua c'è 25 aprile, Pasqua, siamo tutti insieme, c'è il villaggio di Pasqua a Palazzo
1: Va
0: Cursi.
1: va bene, abbiamo capito.
0: Non ce la fai. Ciao.
1: Grazie,
0: grazie
1: a Silvia Salis.
0: Grazie.
2: La sera giusta per tornare insieme.
3: Ci sono storie che toccano il cuore, storie che ci insegnano, storie di persone che non si possono permettere di arrendersi e storie che decidono di dedicare la vita agli altri. Sono le 7 storie che racconteremo questa sera a People.

0: benvenuti a questa nuova puntata di People, storie come sempre di cuore, storie di vita che ci aiuteranno a cambiare il nostro punto di vista, ne sono convinta. Tanti ospiti questa sera e allora partiamo subito andando a salutare Sebastiano, ma per tutti video ciecato. Ciao Seba.
1: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a te Tizi.
0: Allora, insomma, noi ci conosciamo da un po', però sei famosissimo.
1: Era un po' che non ci vedevamo, dai.
0: Era un po' che non ci vedevamo.
1: Non ci siamo mai visti, però. Vabbè.
0: Non ci siamo mai visti, ma ci siamo visti col cuore,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto.
0: No, ecco. Però sta sentire, ormai hai preso dei lidi, insomma, sei venuto qua, poi sei andato sui canali nazionali, insomma.
1: Però sono partito da qua, eh.
0: Sei partito da qua, poi sei diventato famosissimo,
1: esatto,
0: insomma.
1: Porta bene.
0: TikToker, ma non solo, insomma, già facevi delle grandi cose, conosciuto ai più come video ciecato. Allora, ci racconti un po' la tua storia per poi arrivare a quest'estate.
1: Ma sono mai lungo, infatti, bisogna vedere da dove devo partire. Vabbè, allora io nasco per caso dai social. Prima lavoravo a Imperia, facevo il centralinista al comune, poi ho fatto come Checco Zalone, ma al contrario, mi sono licenziato dal posto fisso perché non mi piaceva, mi stava stretto, uh-huh. Poi ovviamente anche altre ragioni, che non sto mo qua a lingare, se non finiamo domani.
0: Sì.

0: Per caso mi sono messo davanti a una telecamera, ho preso il cellulare, ho fatto i video così per raccontare alla buona, diciamo con un linguaggio anche un po' diciamo scurrile ma molto vicino ai ragazzi, quella che è la mia vita quotidiana. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho pensato, se devo fare dei video devo capire già dal profilo, dal nome, un qualcosa che vada a far capire subito in un colpo che sia ironico, che è un profilo diciamo con un po' di humor. E quindi non sapendo come chiamare questo canale ho detto devo fare i video, sono cieco, noi a Bari diciamo ciecato, video ciecato, genio, bellissimo, guarda che bello, molto così, e l'ho chiamato video ciecato. E da lì poi amici di video ciecato, ma no, vi faccio vedere una cosa importante perché voi non capite niente, vedete queste strisce qua per terra nella stazione, non servono per le valigie ma servono ai ciechi per dare la direzione.
1: Uno dei video famosissimi,
0: quello che poi
1: diciamo,
0: lanciato.
1: Quello è diventato, esatto, quello che ti ha lanciato,
0: esatto.
1: Alla stazione, tra
0: esatto,
1: ce l'abbiamo anche.
0: Esatto. E insomma, da là poi ho visto che dai commenti la gente era curiosa, come fai a far da mangiare, come fai anche pure a pulirti quando vai in bagno, mi hanno chiesto anche queste cose qua,
1: sì.
0: Come fai a farti la doccia, come fai a camminare, come hai fatto a vedere tua moglie se non ci vedi, insomma tutte queste cose qua. Ha detto, beh, la gente allora è curiosa, e allora continuo a fare i video, ma così è stato proprio un sì, una passione, però buttata così per divertimento, per passatempo, no? Nel frattempo comunque
1: e poi i follower
0: sono arrivati,
1: i click, le visualizzazioni sono
0: aumentate. Esatto. Sì, ho avuto anche diciamo nel lato B una spinta involontaria di Selvaggia Lucarelli, Valerio Lundini, insomma, che poi loro poi mi hanno lanciato poi piano piano tutto quello che è arrivato dopo, quindi non è solo frutto della mia idea, del mio lancio, ma anche di altre persone che stanno dietro e che comunque non si vedono ma che comunque sono importanti.
1: Tra l'altro tu hai anche una vita sportiva, no?
0: Esatto, gioco a pallone, gioco a calcio, quindi ho avuto la possibilità di tra virgolette vedere il mondo, perlomeno l'Europa, perché ho girato parecchio grazie al calcio, sia dal club che ha poi l'onore di aver vestito la maglia della nazionale per diversi anni, ho fatto 4 europei, capitano per 2 anni. Per la prima volta ho contribuito alla qualificazione storica della nazionale ai mondiali, perché la nazionale dei ciechi ci è andata ai mondiali.
1: Ecco, bravo!
0: Non vediamo una lira, ma ci siamo andati, senza una lira. E invece chi viene pagato un sacco di soldi non ci va, questo è un bel... Però insomma è stata
1: questo
0: una bella
1: esperienza. Questo per dire che sei sempre stato in movimento.
0: Sì,
1: però,
0: no, io
1: insomma,
0: non so stare fermo.
1: Esatto, sento dall'accento che non sei proprio ligure doc.
0: Sono di Bolzano.
1: No? Ecco, sei di Bolzano.
0: Bolzano Nord.
1: Ma perché no, tu sei arrivato in Liguria?
0: Da Bari.
1: Da Bari
0: aspetta, aspetta, prima ho fatto Bari, Nizza. Mentone, Carnole, Scaravano, insomma tutta la Costa Azzurra, perché mio padre lavorava là. Perché da piccolo non lo vedevo mai. Non perché non vedevo niente, perché proprio non c'era. E allora alla fine si è scorciato di fare anche lui avanti e indietro, ci ha deciso di portare in Francia. Siccome la scuola non ci volevano, forse perché avevamo un baresi, non lo so, siamo andati a scuola in Italia. E quindi poi a fare avanti e indietro a Nizza e Ventimiglia era difficile, scomodo per mia madre, e diceva a mio padre, tu muoviti, devi andare a vivere in Italia. E mio padre si è mosso e siamo andati a vivere in Italia, in Liguria quindi, a Ventimiglia. Dove ho vissuto per tanti anni, poi per amore mi sono spostato a Pietraligure.
1: Oh, perché a me piacciono le storie d'amore e qui arriviamo alla tua dolce metà che così tanto salutiamo.
0: Ciao amore, ci sta guardando.
1: Eccola, salutiamo Shania.
0: Anche lei non vede, quindi anche perché sennò mica stava insieme a me. Col cavolo.
1: Guarda che poi la gente non capisce che sei così ironico, pensa che sei un po', invece ami alla follia tua moglie.
0: Assolutamente.
1: Lo vogliamo dire.
0: Occhi solo perché per lei. Sì. No, in realtà l'ho presa cieca perché almeno quando faccio gli occhi dolci al tipo Tiziana lei non se ne accorge. Infatti le coppie dei ciechi sono quelle più longeve, non litigano mai perché non si vedono, quindi non hanno modo per litigare.
1: Dire, arriviamo così all'altra parte della tua vita, o meglio della vita di coppia con Shadia e con vostra figlia.
0: Sì.
1: L'altro pezzetto prima di arrivare a quest'estate.
0: L'altro pezzetto, sì. È stato... Beh, noi ci siamo sposati, messi insieme nel 2008.
1: Sì.
0: Quindi quanti anni sono? Che siamo insieme? Fai conto che sono ignorante?
1: No, io no, non faccio conti, soprattutto
0: 19 anni.
1: Sì. Non li facciamo, andiamo
0: avanti. Tanti anni, ho perso il conto. E ci siamo sposati nel 2017, poi nel
1: maggiorenni.
0: Sì, esatto. E nel 2023, dopo 5 anni di fecondazione assistita, che è stata veramente difficile, veramente tosta, ce l'abbiamo fatta. Quindi, nonostante i familiari, i parenti, ma cosa fate? Siete matti? Voi non sapete cosa andate incontro, non sarete in grado di cambiare il pannolino, come farete a portare?

0: per la scuola, a portare il passeggino e si ingozza, tutto, anziché dire ma sì, ci saremo, vi daremo una mano noi, tranquilli, fate il vostro sogno, no, ci hanno ammazzato, però noi credevamo, cioè, abbiamo sempre creduto nelle nostre capacità, nelle nostre, nei nostri limiti, quindi conoscendo i nostri limiti sapevamo che non sarebbero stati quelli a impedirci di poter crescere una bimba e poi dopo 5 anni ce l'abbiamo fatta. E mi ha detto prendetevelo in quel posto, ce l'abbiamo fatta e muore, ce la stiamo crescendo.
1: Cosa hai fatto?
0: L'ho fatto per la trasmissione, perché così va hype, così c'è più hype, ecco. Capito? Così molto leggera, ma sta scendendo con gli ascolti,
1: va bene, okay.
0: Sta salendo,
1: va bene, allora senti, tra l'altro questa è anche una parte che tu racconti, che hai raccontato sui social, no?
0: Sì,
1: quello di come due persone che non vedono possono crescere una bambina.
0: È giusto, sì, assolutamente, perché uno dice, vabbè, tu pubblichi la bimba perché vuoi fare i like, no, non mi interessa, nel senso, noi l'abbiamo raccontato perché in primis in famiglia abbiamo vissuto proprio i dubbi che ci sono, che è lecito, un po' per paura, un po', quindi sapendo già quello che pensava la famiglia, figuriamoci fuori la gente. Ci ha detto di tutto infatti nei social, però noi lo facevamo e l'abbiamo fatto e continueremo a farlo proprio per dimostrare non quanto siamo bravi noi come genitori, perché poi siamo esattamente come gli altri, non abbiamo niente di più, niente di meno, ma solo perché si può fare, per far capire alle persone che non sono i nostri limiti a volte proprio a limitarci, a volte è proprio la testa. Noi abbiamo sempre voluto reagire, si può fare, se vuoi crederci, se ci credi veramente i sogni si realizzano, se vuoi superi ogni cosa, quindi vai sempre oltre.
1: Una bambina che è un terremotino, insomma, sì, le piace molto stare sul palco, l'ho sperimentato in prima persona, vero. Chissà che non abbia, diciamo, un futuro, diciamo così, da conduttrice, da giornalista, non si sa, però arriviamo a quest'estate e soprattutto al messaggio, anche a uno dei tanti messaggi che intanto hai già dato quest'estate, perché quest'estate siete tornati a Bari, in vacanza, al mare, è un momento tranquillo e di felicità, e che cosa è successo?
0: Purtroppo è stato interrotto da un malore improvviso di Shadia mentre era in acqua, si è sentita male, svenuta, ha avuto una sincope di circa 30 minuti con conseguente crisi epilettiche, insomma la mia fortuna è stata che, tanto che ero lì vicino a lei, quindi non è caduta in acqua, l'ho presa al volo, alla cieca, così, ma l'ho presa. Ma è stato importante aver fatto prima, casualmente a febbraio, il corso di primo soccorso, che quantomeno mi ha dato sicuramente la freddezza, quindi sapere quello che dovevo fare mi ha tenuto calmo. E poi mi ha permesso praticamente quasi di salvare la vita, perché comunque sapere quello che dovevo fare e mettendo in pratica, per fortuna non massaggio cardiaco perché non c'è stato bisogno, però tutte le altre cose mi è stato di grande aiuto, e quindi quello che poi ho portato sui social è fate questi corsi, perché se un cieco ha salvato la vita a una persona, in quel caso era mia moglie ma poteva essere chiunque, perché non può salvarla una persona che vede? Quindi fare questi corsi è importante, anche solo per mantenere la calma e sapere quello che devi fare, come coordinare la gente intorno, insomma, è stato di grande aiuto. Poi è servito poco, perché comunque è dovuto andare in ospedale, dove gli è stato diagnosticato delle metastasi al cranio, e quindi siamo in un percorso di malattia molto complesso, però confidiamo nei medici del San Martino, perché poi a Bari è stata ricoverata diversi giorni, che ringrazio perché comunque sono stati bravissimi, l'hanno scoperto subito quello che aveva, hanno subito capito la situazione e hanno preferito trasferirci a Genova. Grazie alla Regione Liguria, all'assessore Massimo Nicolò, insomma, c'è stato questo trasporto in ambulanza di urgenza. E a Genova, a San Martino, a Casa della Salute, ci hanno accolto con mani d'oro e con braccia aperte, quindi noi siamo arrivati da un'oncologia all'altra, veramente grazie anche alla Croce Oro di Genova, che ha fatto il trasporto, tutto gratis, tutto pagato dalla Regione Liguria, tutto, veramente non posso dire niente. Se la cosa che io sto continuando a dire in questi giorni è che si parla spesso di mala sanità in Italia, che da una parte è forse anche vero, ma dal mio punto di vista, non perché non so, forse vedo male io, non lo so, ma non posso dire niente, assolutamente mani d'oro, trattamento assoluto di livello. Poi dove siamo adesso, appunto all'IST, a San Martino, è di eccellenza per il melanoma, quindi posso solo dire che non c'è niente da dire, cioè tutto positivo, tutto assolutamente positivo, ci stanno trattando come